0: Centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
1: Dal Regno Unito arriva l'annuncio, come dicevamo, delle sanzioni con un durissimo intervento a Westminster del ministro degli esteri Miliband, che ha parlato di pulizia etnica perpetrata da parte dei coloni responsabili di atti terroristici. Allora sentiamo la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
2: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband.
3: Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania.
2: Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di 2 popoli, 2 stati.
1: E come leggete dalla nostra ultima ora, andiamo adesso e parliamo del conflitto nel Golfo, andiamo in Medio Oriente, perché in serata sono riprese le rappresaglie tra Stati Uniti e Iran. Sono state distrutte nella notte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle navi statunitensi. L'Iran sostiene di aver colpito una base americana in Giordania, ma non ci sono ancora conferme. Sull'altro fronte di crisi internazionale c'è l'Ucraina, c'è stata una telefonata di oltre un'ora tra il presidente Trump e l'omologo russo Putin. Allora sentiamo l'inviata Marzia De Giuli.
4: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump, che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
1: E sul fronte russo continuiamo a parlare ovviamente della telefonata tra Putin e Trump. Il presidente russo ha garantito che non ci saranno e non sono previsti piani aggressivi nei confronti dell'Unione Europea, dell'Europa in generale. Questo ha garantito nella conversazione con il capo della Casa Bianca, ma sentiamo i dettagli dalla corrispondente Liana Mistretta.
5: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale, così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. La nostra risposta sarà dolorosa.
1: E i dossier sicurezza e tema migranti restano in primo piano per la Premier Meloni. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di due agenti rimarca inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la Premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post, che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD. E pur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo i confini dell'Unione. A Palazzo Chigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
1: I dossier esteri ed economici sono al centro dello scontro politico. Nel centrodestra si torna sul tema sicurezza e restano le distanze tra Forza Italia e Lega sulla tassazione degli extra profitti. Le opposizioni invece vanno all'attacco su salari e legge elettorale, che ricordiamo oggi sarà in aula al Senato per decidere sugli emendamenti. Sentiamo Pablo Rocas.
7: Famiglie e imprese restano tra le priorità della maggioranza, che però dopo la liberazione dell'aggressore di agenti delle forze dell'ordine torna a mettere al centro la sicurezza.
8: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
7: L'unità del centrodestra si fa più sottile di fronte alle divergenze tra Forza Italia e Lega, prima sulla vittoria di AfD in Sassonia. Nemici, dice Tajani, è la democrazia, replica Salvini. Poi sul contributo delle banche, respinto da Forza Italia e rilanciato dal Carroccio.
9: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo. e definitivo.
7: Resta in primo piano anche il tema energia. Servono ancora sconti per i carburanti, ma non a pioggia, dice Lupi, ribadendo la necessità di investire sul nucleare. E il caro energia preoccupa insieme ai risultati in Sassonia, le opposizioni tutte. Per Calenda si deve intervenire con urgenza per evitare manipolazioni del mercato e impennate delle bollette. Dal Movimento 5 Stelle l'invito all'esecutivo di occuparsi dei problemi degli italiani. Alla festa nazionale di AWS il campo largo è più unito che mai. Riusciremo a trovare una sintesi anche sull'Ucraina, assicura Fratoianni.
10: Che questa alternativa c'è, è in campo, che è in campo per governare il paese, per dare una risposta ai problemi delle persone in carne ed ossa, per alzare i salari troppo bassi di chi non ce la fa a campare, per rispondere ad una crisi climatica che ci sta travolgendo con politiche che non siano il frutto del clima freghismo, per

0: Dire che vogliamo un'Italia che nel mondo si schieri per il diritto internazionale.
1: Il leader di sinistra italiana insiste sulla patrimoniale, Bonelli sulla giustizia sociale e ambientale, Elish Line sul lavoro e il salario minimo.
2: Noi qui però ci stiamo occupando di costruire un'alternativa dopo che la destra governa già da 4 anni e si vedono i risultati. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia è il più caro d'Europa, abbiamo 3 anni di calo della produzione industriale.
1: E ritiene vergognoso che l'Italia non sanzioni i coloni israeliani.
3: La legge elettorale continua il suo iter dopo una seduta serale in commissione che terminerà poco prima dell'approdo in aula alle 10.
4: C'è l'opportunità di alzare il limite della flat tax, ma va negoziato con l'Europa. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti dal palco della Lega e alla vigilia di una manovra delicata. Il ministro torna a rivendicare l'operato del governo. Sentiamo Annalisa Salzano.
5: La parabola della barca che galleggia sopra un'immensa mole di debito pubblico e senza infierire con politiche di austerità continua a essere la migliore sintesi dell'operato di governo per il ministro Giorgetti, che dal palco della Lega annuncia un vero e proprio manifesto programmatico di quella che potrebbe configurarsi come la manovra 2026 e che ancora una volta terrebbe al centro il fisco.
6: C'è l'opportunità, e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda il flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa con cui bisogna negoziare.
5: Un'Europa che deve cambiare passo, e l'esito delle elezioni europee lo dimostra, continua Giorgetti, oppure come una pentola a pressione prima o poi sfiata. E dunque, dopo l'abbassamento delle tasse al ceto medio e la flat tax fino a 85.000 euro, si può fare di più, i margini ci sono, spiega il ministro, che annuncia l'intenzione di una proposta di vantaggio fiscale alle imprese sui livelli retributivi dei più giovani.
6: Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua. Il problema del fatto che nell'ingresso del mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposi però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere retribuzioni più adeguate.
5: E se sulla proposta di portare le pensioni a 64 anni il ministro commenta che occorre trovare una soluzione tra sostenibilità del sistema ed equità di trattamento, sull'idea di tassare gli extra profitti delle banche taglia corto. Con più concorrenza scenderebbero automaticamente a beneficio della collettività.
4: Parliamo adesso delle elezioni regionali in Sassonia ed Anhalt. Siamo scioccati, ha detto il cancelliere tedesco Merz, che non si dimetterà, aggiunto dopo il trionfo dell'AfD, che ora dovrà cercare una maggioranza per governare. Intanto tante persone scendono in piazza nelle varie città tedesche contro la vittoria appunto dell'AfD e dell'estrema destra. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
7: Una cesura, una vera e propria cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania. Così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. È semplicemente scioccante, ha detto un evento pubblico, mi si spezza il cuore. L'ex cancelliera ha anche puntato il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito e i cristiano-democratici ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra di AfD. E per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Si tratta del possibile successore del cancelliere Merz, il presidente del ricco e influente Land del Nord Reno-Vestfalia, Hendrik Wüst. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti di possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i 3 voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra, condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi.
4: Andiamo in Gran Bretagna, aerei a terra e decine di migliaia di passeggeri bloccati da un guasto al sistema informatico di controllo del traffico aereo britannico. Sentiamo Alessandro Carboni.
8: Il problema ha richiesto più tempo del previsto, ma è stato risolto. Stiamo operando normalmente, annuncia su XL Nets, il gestore del traffico aereo britannico, e aggiunge stiamo lavorando per smaltire i ritardi nei

0: principali hub di Heathrow, Gatwick e Stansted, coinvolti anche Edimburgo, Birmingham e l'aeroporto irlandese di Dublino. Secondo il sito Flight Radar, oltre 1000 i voli cancellati, solo Ryanair ne ha annullati 50, con ritardi in tutta Europa. British Airways, con 100 voli coinvolti, ha definito il disservizio fuori dal nostro controllo. Dure critiche al NETS. Wizz Air ha dichiarato che è inadeguato. Su X arrivano le scuse della ministra dei trasporti, Heidi Alexander.
1: Enough's enough.
0: Quando è troppo è troppo, commenta la Ryanair, che chiede le dimissioni dell'amministratore delegato di NETS, Martin Rolf. E si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi informatici del NATS, su cui pesano i precedenti. Quello del 2023, con un guasto analogo, 700.000 passeggeri coinvolti e oltre 100 milioni di sterline sborsati dalle compagnie aeree per gli indennizi. Mentre nel 2025 una avaria radar portò a 150 cancellazioni. Intanto i decolli riprendono, ma il ritorno alla normalità non sarà immediato.
2: Tutto rinviato a dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che si riunirà oggi per decidere sullo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Il governo dà appuntamento ai sindacati entro un paio di giorni. Sentiamo i dettagli da Raffaele Cappuccio.
3: Tutto rimandato. Sulla vicenda ex Ilva tanta tensione tra i sindacati e il governo. Le parti si rivedranno tra un paio di giorni e sarà determinante la decisione della Corte di Appello di Milano.
4: Noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e lavoratori. Con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più altre, un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata.
3: I giudici dovranno esprimersi sulla richiesta di sospensiva legata al decreto del Tribunale del Capoluogo Lombardo che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. Qualora non dovesse cambiare nulla, i sindacati pretendono la tutela dei lavoratori e poi un piano di intervento straordinario che coinvolga lo Stato.
5: Ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista. È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto... Bisogna impedire i licenziamenti.
3: È stata infatti sospesa la procedura di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Il termine della pausa è comunque legato alla decisione dei giudici di Milano.
6: Al momento c'è semplicemente una sospensiva che darà qualche giorno di tempo a questo governo per evitare quello che è una partenza già ormai scritta di una bomba sociale che noi abbiamo denunciato già da tempo.
2: Emma Bonino è lucida, ma la situazione resta delicata dopo il ricovero di lunedì sera all'ospedale Santo Spirito di Roma. Sentiamo Stefano Corradino.
7: Per quanto delicate, restano stabili le condizioni di Emma Bonino. È quanto trapela dai medici dell'ospedale Santo Spirito di Roma, che stanno curando la storica leader radicale, ricoverata in terapia intensiva a scopo precauzionale. Emma Bonino è stata portata in ospedale in codice rosso per un peggioramento dei problemi respiratori. Resta vigile e lucida, aveva riferito poche ore dopo il ricovero il suo medico personale Claudio Santini. Secondo il bollettino medico, la paziente è cosciente, i suoi parametri circolatori e gli scambi respiratori sono accettabili e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. L'ex ministra nel novembre 2025 era stata già portata all'ospedale Santo Spirito sempre per problemi respiratori, per poi essere trasferita al San Filippo Neri e dimessa dopo una settimana. 10 anni prima le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e si era sottoposta a numerosi anni di chemioterapia. È stata lei stessa a renderlo noto. 78 anni, Emma Bonino è stata fin dagli anni 70 una protagonista della politica per le sue campagne per i diritti civili. È stata senatrice, 2 volte ministra e commissario europeo. Tanti messaggi bipartisan di vicinanza dal mondo politico e sui social che le augurano di riprendersi presto e di proseguire nelle sue battaglie.
2: Parliamo adesso della vicenda della famiglia Nel Bosco. Dopo il procedimento disciplinare dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo, Verusca D'Angelo sarà affiancata da una nuova operatrice. Sentiamo Alice Cercone.
8: Procedimento disciplinare confermato, ma nessuna sostituzione. Verusca D'Angelo, assistente sociale che segue la vicenda della famiglia neorurale di Palmoli, è stata solo affiancata e resta sul caso, dichiara il suo legale. La notizia delle accuse alla donna arriva a poche ore dall'incontro atteso da giorni per procedere con un progressivo rientro in famiglia dei 3 figli, 8 anni la sorella maggiore, 6 i 2 gemelli. potranno lasciare la casa famiglia, ha stabilito il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, per trascorrere il

0: giorno con i genitori sia nella casa nei boschi che nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune. E con il mancato avvio degli incontri era stata contestata l'inerzia dei servizi sociali, smentita dalla difesa della dottoressa D'Angelo, che sottolinea come l'ordine di categoria abbia già archiviato precedenti esposti e respinge anche un'altra accusa rivolta alla donna, di aver cioè finto l'avvelenamento dei tre fratelli da cui è nato il caso. La sospensione della potestà genitoriale a novembre scorso, problemi igienico-sanitari, abitativi e relazionali legati anche al ritardo nel percorso di studi, gli aspetti contestati ai genitori, Nathan e Catherine. 10 giorni fa il via libera a un progressivo ricongiungimento, che in una seconda fase permetterà ai bambini di trascorrere anche la notte in famiglia, ma solo dopo 1 mese di frequenza regolare in una scuola pubblica.
1: Adesso l'inchiesta a Forlì sui morti in ambulanza. Luca Spada condivideva nelle chat selfie con barre sullo sfondo e foto di carri funebri con commenti scherzosi contenuti ora agli atti dell'inchiesta. Sentiamo David Marcendu.
2: Il selfie con alle spalle le bare, le foto del carro funebre e la battuta postata in una chat tra colleghi: se volete fare un giro con me, chiamatemi pure. A 1 mese dall'inizio del processo a Forlì emergono nuovi elementi nell'indagine su Luca Spada, l'autista soccorritore accusato di aver ucciso 6 pazienti sulle ambulanze della Croce Rossa. Secondo il RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, chiamata dalla procura ad approfondire il caso del 28enne di Meldola, quest'ultimo avrebbe agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Spada è accusato di aver ucciso con iniezioni d'aria. I suoi difensori a luglio, 3 mesi dopo l'arresto, avevano chiesto i domiciliari. Nel suo parere contrario alla scarcerazione, il PM Andrea Marchini ha citato però la relazione degli esperti del RACIS. Il 22 luglio la GIP, Ilaria Rosati, ha rigettato la richiesta e Spada resta tuttora in carcere a Forlì. Nel frattempo ha sempre respinto ogni accusa, mentre i titolari dell'agenzia funebre con cui collaborava saltuariamente, da cui i selfie, sentiti dai carabinieri, hanno negato di avere mai chiesto al 28enne di pubblicizzare la loro attività in seguito ai decessi dei pazienti, né di avere mai effettuato funerali di defunti che erano passati nelle ambulanze dell'arrestato. A ottobre Luca Spada andrà a giudizio immediato, ma per il solo caso dell'85enne Deanna Mambelli, morta a novembre 2025, con una enorme quantità di aria nelle vene.
1: Cambiamo argomento, parliamo di cinema, della mostra di Venezia in concorso Bunker di Florian Zeller, storia di una coppia che va in crisi per una questione morale legata ad un progetto lavorativo. Nei panni dei protagonisti proprio una delle coppie più amate del mondo del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Sentiamo le interviste di Laura Squillaci.
3: Javier, il tuo personaggio, un architetto, vive un dilemma morale rispetto ad un progetto e quella scelta mette in crisi il suo matrimonio. Che esperienza è stata per te vivere quella crisi con Penelope sul set?
4: Penelope on the set.
5: Penso che il personaggio attraversi un momento di presa di coscienza e di consapevolezza e penso che come attore, come persona, io sia molto più consapevole di quanto lo sia il personaggio. E la gioia e la sfida di interpretarlo stanno nel capire che devi comprendere il personaggio. Sei obbligato a compiere quel viaggio e allo stesso tempo quel viaggio ti porterà virtualmente a porti delle domande a cui forse non avevi pensato e ti mostrerà che non sei così consapevole come pensavi di essere. Il bunker è una metafora del bunker che tutti stiamo costruendo dentro di noi, perché c'è la tentazione di isolarci completamente o di credere che il mondo sia un luogo in cui non abbiamo più bisogno di andare, come se fossimo tutti isole isolate e non più continenti interconnessi. Ed è un'illusione molto pericolosa. Il significato della nostra vita è cosa puoi fare nel qui e ora. Quali sono le persone su cui hai un effetto diretto? Per lo più sono la tua famiglia, le persone che ami, la tua comunità, e devi assumerti la responsabilità nei loro confronti, perché poi loro saranno in grado di trasformare tutto questo in qualcosa di bello per la generazione successiva.

Al Bernabeu va in scena una partita folle. L'Inter parte forte e schiaccia il Real per 20 minuti, ma si ritrova incredibilmente sotto 2-0 per due clamorosi errori. Prima il tandem Bissek e Curtis Jones, schierato a sorpresa da Kivu in mezzo al campo, sbaglia la ripartenza e regala a Mbappé un'occasione che il 10 francese non può assolutamente fallire. Poi invece è una follia di Martinez a condannare i nerazzurri al doppio svantaggio firmato Valverde. La velocità e la qualità delle merengues sono impressionanti. Bellingham, ancora Mbappé e Vinicius sfiorano più volte il tris, ma qualche errore di troppo sotto porta e un Martinez in cerca di riscatto evitano il tracollo. E così, col passare dei minuti, l'Inter, trascinata dal solito super Lautaro, prende coraggio e nella ripresa spaventa più volte Courtois fino alla rete di Carlos Augusto, propiziata, poco dopo la mezz'ora, proprio da uno strappo del capitano. La differenza di passo e di qualità tra i blancos di Mourinho e gli uomini di Kivu è evidente, ma i nerazzurri lasciano Madrid con tanti rammarichi e troppi rimpianti.

Ben trovati in diretta su Rai News 24, la nostra rassegna stampa in apertura. Parliamo anche di quella che è stata la telefonata tra Putin e Trump dopo che i delegati della Casa Bianca Witkoff e Kushner si sono recati sia al Cremlino che poi a Kiev. E vedremo tra poco l'intervista della stampa di Francesco Semprini a Zelensky. Ne parliamo subito. Ma che cosa ha detto Putin a Trump? Ha detto che non c'è alcun piano di aggredire l'Europa. Si riferisce all'aggressione militare, ma ci sono varie altre forme di aggressione. Allora, andiamo a vedere proprio l'apertura della stampa a proposito di questa intervista a Zelensky, pronti ai compromessi. Adesso la vediamo all'interno, ma c'è l'analisi che vi vorrei sottoporre di Maurizio Molinari. Per quanto riguarda i tre fronti dell'offensiva russa contro l'Europa, la Germania scossa dalla vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt svela che Vladimir Putin sfida l'Europa su tre fronti della stessa guerra. Sul primo ci sono i carri armati a Mariupol, le trincee nel Donbass, i missili sulle città ucraine. Sul secondo, più silenzioso, ci sono le urne, i talk show e i parlamenti dove i partiti filorussi che siedono nelle maggioranze o nelle opposizioni lavorano a volte senza saperlo per lo stesso obiettivo dei soldati russi, fermare il sostegno a Kiev e far implodere Europa e NATO. E sul terzo ci sono i sabotaggi di infrastrutture critiche e gli sconfinamenti di droni non identificati nei cieli dei paesi che sostengono l'Ucraina. Analisi perfetta questa, come sempre, di Maurizio Molinari. Allora, dicevamo, andiamo a vedere l'intervista all'interno a Zelensky. Parla anche di Fedorov, mai più sentito, pronti a compromessi, ma ci servono le difese aeree. Poi alla stampa dice anche Mosca deve cedere comunque qualcosa, siamo pronti sia ai compromessi, ma anche Mosca deve cedere qualcosa. Voglio incontrare Donald il 20 settembre. Ora, il 20 settembre è il giorno delle elezioni in Russia. Dunque, il 20 settembre ci sono altre elezioni regionali in Germania, nei Länder di Berlino e Mecklenburg-Pomerania. E poi va alle urne anche Israele, ma di questo ne parleremo tra poco. Allora, dicevamo di questa intervista interessante a Zelensky che torna sulla possibilità di un vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti dove potrebbe svolgersi, potrebbero essere gli Emirati, la Svizzera, la Turchia o altri paesi. Ci sono già stati incontri in vita, abbiamo discusso di energia e grano, ma servono proposte concrete, hanno discusso con Witkoff e Kushner, questa la vedete, la foto di questo incontro e poi Fedorov nella foto. A che punto sono le discussioni con Trump sui Patriot? Vogliamo accelerare, ma il processo è in corso e il

Il Presidente ha dato una risposta positiva. In questo momento la priorità è il pacchetto invernale. Ne abbiamo parlato con il primo ministro norvegese e anche quando il nuovo primo ministro britannico Burma è venuto a Kiev. Lo ringrazio, così come ringrazio il governo e il popolo britannico. Londra ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di sterline, circa 135 milioni di dollari per il pacchetto invernale dell'Ucraina, destinati in particolare ai Patriot. E poi vedete, Putin tranquillizza Trump: non attaccherò l'Europa, dall'Unione Europea però più Patriot a Kiev. Allora, dicevamo anche di questa aggressività comunque della Russia. Abbiamo visto come è impegnata anche nella difesa dell'Ucraina la Gran Bretagna, che ha attaccato Israele nelle ultime ore. C'è stata la netta presa di posizione del governo Netanyahu, del governo di Tel Aviv. Ricordiamo che il 27 ottobre si vota in Israele dopo tanto tempo, elezioni più volte rinviate per la guerra e per l'attacco di Hamas a Israele del 2023. Allora, vi sottopongo anche questo editoriale di Libero, l'editoriale cioè del direttore Sallusti. Dicono che Putin se la sta ridendo per i risultati elettorali della Germania. Può essere, ma mai dimenticare che ride bene chi ride per ultimo, anche se parlando di una guerra che ha già provocato centinaia di migliaia di morti c'è poco da ridere. Tra un po' saranno 5 anni dall'invasione dell'Ucraina. Per cosa? Qualsiasi sarà l'esito finale, già chiaro ora che il gioco non valeva la candela, scrive Sallusti, non solo perché la Russia non avrà mai l'Ucraina come nei suoi piani originari, non solo perché l'esercito russo esce con le ossa comunque rotte da un conflitto regionale, non tanto per l'isolamento internazionale del popolo e dell'economia russa, visto che ci vorranno anni per ricucire rapporti e relazioni, no, è che Putin voleva scongiurare un accerchiamento militare della NATO e si ritrova alle frontiere eserciti ben più attrezzati e determinati, si ritrova con paesi confinanti che hanno aumentato non di poco le spese militari e economie una volta amiche che in questi anni hanno trovato altri sbocchi e mercati. Ora spera che una presunta onda nera in Europa faccia ciò che lui non è riuscito a fare militarmente né politicamente, cioè isolare l'Ucraina e assecondare le sue egemonie imperialiste. Questo per quanto riguarda l'Ucraina, ma veniamo allora alle accuse su due fronti, è l'apertura del Corriere della Sera. Sanzioni di 12 governi ai coloni, non c'è l'Italia. Tensione con Londra, Libro inchiesta sul 7 ottobre. Arez, il quotidiano israeliano, il premier ignorò gli allarmi, lui invece nega la telefonata di un'ora fra Trump e Putin di cui abbiamo parlato poco fa. E poi vedete altri argomenti sulla prima pagina del Corriere della Sera: dubbi e tensioni nella maggioranza, stop a ballottaggio per quanto riguarda la legge elettorale che oggi approda al Senato. Notizia di Champions, nerazzurri, quanti errori, a Madrid finisce 2-1 ed esulta Mourinho. La Repubblica: Netanyahu fu avvisato terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna, altri 11 paesi per i coloni in Cisgiordania. Allora ritorna Repubblica sul successo dell'AfD, il dolore di Merkel che ha detto mi sanguina il cuore con questo risultato. Avvenire a tutto scontro, iniziativa a tutela della Cisgiordania insieme a Canada, Francia e altri 9 paesi. Siamo sul manifesto, l'ultima bugia di Netanyahu. Poco prima del 7 ottobre gli Emirati avvertirono Netanyahu, ma lui non informò i servizi segreti, un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. Vedete. E poi sul Messaggero, sanzione ai coloni, Londra contro Israele accusa Netanyahu. E vedete, sul Messaggero c'è
questa bella pagina, questa bella foto dedicata al mosaico segreto di Nerone, inaugurata alla Galleria delle Terme di Traiano con la città dipinta e le muse dell'imperatore. E siamo a Colle Oppio, praticamente. Sul Mattino, Netanyahu doppiamente colpevole, però solo l'Italia non lo sanziona. Andiamo a vedere anche il quotidiano Domani, Netanyahu e silenzi sul 7 ottobre, sanziona ai coloni, ma Meloni dice no. Poi andiamo sul Fatto Quotidiano, altro argomento, la bomba Salini-Salvini, 22 miliardi di costi extra, si rischia lo stop a proposito delle grandi opere, We Build e il ministro battono cassa con il governo, scrive il Fatto Quotidiano, si rischia lo stop, il monopolista Dio Cantieri, se non riceve il più 70% per varianti e materiale, Matteo chiede lo scostamento di bilancio da 20 miliardi. Questo scrive il Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con il Giornale. Putin telefonata a Trump, nessun attacco in Europa, anche qui. E poi il caso Ranucci, le carte segrete, le donne del mistero, l'assistente di Sigfrido mandò l'ordinanza alla compagna di La Vitola, Mister Report apre alla candidatura, se mi cacciano, Israele, Netanyahu assediato, Bibi sapeva del 7 ottobre. Siamo anche sul Tempo, altro argomento, altro che AfD e Onda Nera. Toga rossa, prendi tutto, l'appuntamento più rischioso delle prossime settimane è l'elezione del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura. Sarà quel Consiglio a decidere tutto, i vertici delle procure di Roma, Milano, Napoli, Palermo, il successore di Melillo all'antimafia, la procura antimafia, più i capi di tutti i principali tribunali. Toghe rosse scatenate, va bene, schierano la prima squadra per fare bottino pieno, scrive il Tempo. Siamo sulla Verità. La sinistra insulta poveri operai. Le elezioni di domenica smascherano i progressisti, sono nemici del popolo. E poi i giudici hanno un nuovo hobby, scarcerare chi picchia i poliziotti. E questa notizia, ripresa anche dal Secolo d'Italia, un altro scandalo, aggredisce due poliziotti ma torna subito libero, la rabbia di Meloni. Andiamo a vedere gli altri quotidiani ora. Per quanto riguarda invece quelli che sono i temi economici, siamo su Sole 24 Ore, che apre con le cedole globali, corsa da 2.230 miliardi. E poi vedete sotto accise, un'altra proroga dei tagli, aiuti mirati al via da ottobre. Giorgetti rilancia anche la flat tax per gli aumenti di stipendio ai giovani. Ne parla anche il Resto del Carlino. Aumenti detassati. Il ministro dell'Economia scopre le prime carte della legge di bilancio, frena la Lega sulle banche. 100.000 euro la nuova soglia per le partite IVA, fisco al 5% sugli incrementi salariali degli under 35. Andiamo anche a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno. Ieri c'è stato il tavolo a Palazzo Chigi per quanto riguarda l'Ilva, sospesi i licenziamenti in attesa della sentenza. De Caro, dice il presidente della Puglia, serve una legge speciale per Taranto. E poi c'è questo intervento di Gaetano Quagliariello, i 4 anni di Mezzogiorno firmati da Giorgia Meloni. Scrive Quagliariello, ha scelto Bari per celebrare la longevità politica del suo governo e non è stato un caso, come ha esplicitamente affermato il giorno dopo in Basilicata, in visita alla costa ionica devastata, considera la crescita del sud uno dei risultati più importanti del suo quadriennio. Andiamo a vedere gli altri quotidiani, andiamo sulla Stampa, sul Foglio, scusatemi, poi vedremo la
copertina della stampa, che è molto interessante oggi. Il Bibi credeva di aver ammansito Hamas e non ascoltò un alleato. L'inchiesta di Ares, il presidente degli Emirati chiamò per dire che Sinwar preparava un terremoto. Poi ci sono, c'è l'editoriale di Cerasa, reagire all'alternative for Putin, né underdog né establishment, quasi una tenda. La Right Nation meloniana ha molti motivi per non farsi travolgere dal voto tedesco, alzare muri contro l'AfD italiana senza guardare ai sondaggi, tranne uno, svolte e casi di studio. E poi c'è questo interessante intervento, sempre sul Foglio, come si dice AfD in cinese, perché Pechino ora punta tutto sull'estrema destra populista, scrive il Foglio. E del resto, per più di 20 anni, il rapporto con Pechino è stato uno degli assi della politica economica tedesca e la Germania il principale interlocutore della Cina in Europa. Ancora oggi l'ex cancelliere tedesco Schröder è considerato dalla leadership del Partito Comunista un vecchio amico dei cinesi. C'era una ragione politica. Alla fine degli anni 90 l'SPD, i socialdemocratici tedeschi, erano il principale rappresentante del Bandel Durchhandel, l'idea che il commercio avrebbe piegato i regimi autoritari, soprattutto la Repubblica Popolare Cinese, avvicinandoli ai sistemi aperti e democratici. A proposito comunque del voto in Sassonia, è arrivata poco fa il commento un po' in ritardo di Trump. Il partito populista AfD ha vinto in Germania, sono in ascesa, wow, esulta Trump sul suo social. Il partito populista ha appena vissuto una serata davvero importante e si sono finalmente stancati delle norme e dei regolamenti sull'immigrazione assolutamente disastrosi che hanno danneggiato così gravemente la Germania. Vediamo e andiamo a chiudere anche il Dubbio. Altro argomento qui, la promessa di Colosimo, scriveremo la vera storia sulle stragi mafiose. La presidente della bicamerale antimafia e deputata di Fratelli d'Italia, la relazione sull'indagine sarà libera da condizionamenti. E poi la politica, Fausto Bertinotti, cara sinistra, sei inadeguata a contrastare questa nuova destra. E per la rassegna stampa per il momento è tutto, adesso andiamo avanti con la rubrica di motori, la prossima edizione del nostro giornale alle 3.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata andando in autostrada vicino a Mestre, dove si è svolto qualcosa di molto particolare, il test di un nuovo sistema per individuare gli incendi in galleria con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.
1: Sono le 11:53 del mattino, quando l'intelligenza artificiale lancia l'allarme. C'è fumo nella galleria San Silvestro del passante di Mestre dell'autostrada A4. Un incidente coinvolge due auto e un mezzo pesante. Ogni minuto risparmiato nell'intervento può rivelarsi prezioso per salvare delle vite. È il primo test di un nuovo sistema in via di sperimentazione. Un'esercitazione che coinvolge autostrade dello Stato, concessioni autostradali venete e vigili del fuoco. Punto di partenza, una rete di monitoraggio ad alta tecnologia basata su telecamere smart.
2: Sono telecamere intelligenti, quindi dovrebbero riuscire a rilevare un principio proprio con pochissimo fumo, quindi velocizzare molto i tempi di risposta e quindi l'allertamento del soccorso. Credo che questa esercitazione ci dà proprio la possibilità di fare un passo avanti nell'ottica della sicurezza.
1: L'intelligenza artificiale dà rapidamente informazioni sulla posizione dell'incidente, la dinamica, il livello di criticità. Sul posto si testa anche un robot radiocomandato per spegnere le fiamme e disperdere il fumo, limitando i rischi per gli esseri umani che possono rimanere a maggiore distanza.
3: I vigili del fuoco da sempre sono tecnologicamente avanti, in che senso? Nel senso che ci occupiamo molto di guardare il mercato, quello che le nuove tecnologie ci possono offrire, per fare poi un'attività di soccorso sempre più rapida, sempre più efficace e sempre meno impattante anche su quello che è il vivere quotidiano.
1: L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di innovazione tecnologica avviato da Autostrade dello Stato in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale. Al centro una piattaforma per la gestione delle infrastrutture autostradali chiamata Strive e una serie di progetti avanzati. Monitoraggio del traffico e delle condizioni di infrastrutture come ponti, viadotti e gallerie. Impiego di strumenti high-tech, dati elaborati in tempo reale per individuare segnali di rischio e intervenire prima che diventino delle criticità. Un passo verso la viabilità del futuro.
4: Si tratta di un cambio di paradigma, un nuovo modello di sicurezza autostradale grazie all'intelligenza artificiale che non consente soltanto di gestire un rischio, ma anche di prevenirlo e di anticiparlo. Noi riteniamo che con l'intelligenza artificiale, con la sensoristica, con i droni, con i robot, si possano rendere le autostrade più innovative, più efficienti e più sicure.
0: La tecnologia è fondamentale per la sicurezza anche sulle linee ferroviarie. Matteo Parlato ci mostra un treno molto particolare, ipertecnologico, utilizzato per monitorare lo stato di salute dei binari.
5: Controlla l'integrità della linea di contatto, da cui arriva l'alimentazione, mentre verifica che binari e traversine siano nei parametri stabiliti, facendo un rilievo ogni 25 cm. Il tutto alla massima andatura di un convoglio ad alta velocità. Ma queste sono solo alcune delle capacità del treno diagnostico Diamante.
6: È un treno attrezzato con più di 200 sensori che servono per monitorare più di 500 parametri. Quindi parliamo della geometria del binario, la geometria e l'usura della linea di contatto, il segnalamento e le telecomunicazioni. I sensori sono di vario genere, quali telecamere, estensimetri, celle di carico, accelerometri, piattaforme inerziali, giroscopi. Questo treno monitora in particolare le linee ad alta velocità di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta di circa 1200 km che vengono diagnosticate tutto l'anno, ogni 2 settimane, un totale di circa 160.000 km di rilievo all'anno. La diagnostica mobile serve effettivamente per misurare la parte geometrica e fisica dell'infrastruttura ferroviaria. Uno dei parametri più importanti per quanto riguarda la geometria del binario è ad esempio lo scartamento. Per scartamento si intende la distanza tra le due rotaie. Esiste un valore nominale pari a 1435 mm. Nel caso in cui il treno registri già Il piccolo scostamento di 2 mm scatta immediatamente una segnalazione al territorio.
5: Fino a oggi Diamante monitorava la linea e nel caso informava il reparto manutenzione. Adesso questo investimento da 30 milioni, di cui 22 di diagnostica, dialoga con l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di passare dagli attuali 12.000 interventi a 8.000 interventi di manutenzione l'anno, così da ridurre i costi e migliorare il servizio.
0: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di intelligenza artificiale utilizzata in autostrada. Questa tecnologia può essere molto utile anche in altri settori, come ad esempio nel campo dei beni culturali. Un progetto europeo la sta utilizzando per ricomporre dei puzzle complicatissimi, cioè degli antichi affreschi andati in frantumi. Ci dice tutto Laura Prati.
7: Il futuro dell'archeologia presuppone un uso eticamente corretto dell'intelligenza artificiale. È una grande sfida. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea, è inteso sperimentare la realizzazione di un'infrastruttura robotica guidata dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi per ricomporre alcuni affreschi di Pompei, ridotti in frammenti. Partito a settembre 2021, il progetto è stato coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e ha coinvolto università e istituti di ricerca in Europa e in Italia.
8: Il Parco Archeologico di Pompei è uno dei più importanti parchi al mondo, che ospita una collezione abbastanza ampia di affreschi che sono stati distrutti non solo durante l'eruzione del 79 d.C., ma anche durante i bombardamenti che ci sono stati nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo pensato di includere nel nostro consorzio uno dei più importanti parchi archeologici al mondo, che ci avrebbe dato la possibilità di testare i nostri algoritmi.
7: Grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia sono state messe al lavoro due mani robotiche con polpastrelli dotati di cuscinetti morbidi e integrate da telecamere per il riconoscimento degli oggetti, capaci di capire se la presa è andata a buon fine o è fallita. Un progetto che definisce il ruolo della robotica e dell'AI nel campo del patrimonio culturale e la sua importanza.
9: Il sistema che abbiamo sviluppato è in grado di manipolare in maniera delicata quelli che sono tutti i componenti di quello che diventa un puzzle sostanzialmente, e può essere un ausilio per i nostri archeologi per la ricostruzione di questi sistemi.
7: I dati del progetto dicono che si è raggiunta un'accuratezza superiore al 92% negli abbinamenti, e il prototipo rimarrà installato a Pompei per futuri interventi. Siamo di fronte ad un passo pionieristico per l'archeologia digitale, con potenziali applicazioni su altri siti mondiali.
0: E ora ci spostiamo al Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3. Entriamo in un laboratorio specializzato nello studio degli insetti, dove di recente sono state scoperte delle nuove specie che vivono in Italia.
1: Persino in luoghi studiatissimi come l'Italia, gli ecosistemi riservano ancora delle sorprese. Nuove specie animali mai identificate prima. Il laboratorio di entomologia e parassitologia dell'Università Roma 3 negli ultimi tempi ne ha scovate diverse.
10: Questa è una nuova specie di ape che il nostro team di ricerca ha scoperto nella penisola di Coluccia, nel nord-est della Sardegna, e tipica di ambienti dunali ed è stata appunto denominata Andrena Colucce. Inoltre il nostro team di ricerca ha anche scoperto in Sicilia, nella riserva di Pantalica, una nuova specie di ragno, Leptorchestes elise, un piccolo ragno del suolo che somiglia morfologicamente alle formiche come sistema di difesa dai predatori. Infine, sempre tra Sicilia e Sardegna, abbiamo scoperto diverse potenziali specie di formiche che sono ancora in corso di studio e di descrizione.
1: La chiave è anche l'evoluzione tecnologica. Oggi è diventato possibile cogliere delle sottili differenze fra specie che sono quasi identiche.
11: Molte di queste scoperte hanno beneficiato di un approccio integrato, sia morfologico che molecolare, con lo studio del DNA. Quindi, combinando diverse tecniche, riusciamo a essere molto più efficaci nell'individuare nuove entità specifiche.
1: Il livello di dettaglio raggiungibile è straordinario.
12: Questo è un insetto piccolissimo associato alle formiche che vive nel suolo, lungo qualche manciata di millimetri, di cui stiamo studiando il sistema nervoso centrale. grazie a una tecnica di recente applicazione in ambito entomologico, che è la microtomografia computerizzata, che è una TAC applicata appunto a questi campioni biologici, che ci consente di andare a ricostruire sia le caratteristiche anatomiche interne sia le caratteristiche anatomiche esterne senza bisogno di dissezioni, quindi in modo non distruttivo.
1: Queste ricerche sono utili anche per difendere gli ecosistemi.
11: Sicuramente è la conoscenza e la descrizione di nuove entità specifiche il primo passo per tutelare meglio loro e l'ambiente in cui vivono.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata. Thank you.

0: forza, coraggio, lealtà, equilibrio, sacrificio, tenacia ed umiltà. La pallavolo è densa di valori.
1: Un desiderio di aiutare, di farsi aiutare, che è un valore molto importante nel gioco di squadra.
2: Arrivare agli obiettivi assieme e portarli fino in fondo.
3: Quando scendo in campo con la maglietta della mia nazionale è sempre un orgoglio poter giocare per l'Italia.
4: È una famiglia, sono tutti insieme, si danno la carica.
2: Piazza del Plebiscito farà la cornice all'apertura di questo europeo. Da lì partirà il cammino della nostra nazionale.
3: La prima squadra che affronteremo all'europeo sarà la Svezia. Non vediamo l'ora di essere lì a giocare questa bellissima partita inaugurale.
1: Bulgaria, Polonia e Cechia. Queste squadre che ho nominato sono tra quelle che possono vincere le medaglie. Ci aggiungerei la Francia anche. La Slovenia è una squadra che si è mantenuta sempre ad alto livello.
3: Sarà un campionato europeo difficile, tosto.
1: Sarà impegnativo.
5: Sono 14 match point, con l'endesimo ace, non li conto più.
0: Essere un pallavolista vuol dire saper trasferire non solo emozioni, ma anche un modello di vita.
1: Il rapporto che si crea tra l'allenatore e la squadra deve essere un rapporto di grande fiducia.
3: Il ruolo da capitano è un ruolo che deve coinvolgere e unire tutta quanta la squadra. E nei momenti difficili essere in grado di dare l'esempio positivo a tutti quanti, aiutare i ragazzi che sono in difficoltà e anche farsi aiutare.
2: L'offerta della RAI in questo campionato europeo sarà di offrire ovviamente le dirette di tutte le partite dell'Italia, speriamo che siano il più possibile, e poi di altre 10 partite importanti di questo campionato europeo. Una bella offerta che darà la possibilità a tutti in chiaro di vedere la pallavolo.
0: Allora, ho vestito la maglia della nazionale italiana di pallavolo per tantissimi anni, ora vesto la maglia della RAI. Per me vuol dire ritornare in campo, vuol dire trasmettere le sensazioni che ho vissuto alle nuove generazioni. Nella mia telecronaca entro nel divano di casa.
4: Una difesa pazzesca, Monster Block, azzurro.
2: Loro saranno bravissimi, ma se noi diamo una mano a far emozionare, a far sentire qualcosa di più, sarà veramente importante.
0: Siamo pronti per poter portare a casa l'ennesimo risultato di una squadra che continua a rappresentare l'Italia intera.
1: E tutti ci dicono che dobbiamo vincere. L'obbligo di vincere è una cosa che non fa parte, diciamo, del nostro percorso, se non l'obbligo di dare il massimo e di rappresentare al massimo la nostra nazione, l'Italia, la nostra maglia.
3: E sicuramente il nostro obiettivo a chi guarda questo campionato è quello di far avvicinare tante persone a questo sport, di farli appassionare, di coinvolgerli dal punto di vista anche emotivo, no?
6: E non vediamo l'ora di abbracciare tutta l'Italia.
7: Campionato europeo maschile di pallavolo, dal 9 al 26 settembre, sui canali Rai.

0: Coloni illegali in Cisgiordania, Regno Unito, altri 11 paesi escludono i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. Haaretz e gli Emirati avvisarono Netanyahu del 7 ottobre, ma non agì. Telefonata di un'ora a Trump-Putin che assicura: non intendiamo aggredire l'Europa. Il tycoon: l'Iran non avrà l'arma nucleare. Nella notte distrutte 5 petroliere iraniane. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto, ma i sindacati avvertono: sale la tensione con il governo. Manovra il ministro dell'economia Giorgetti, dice flat tax per gli stipendi dei giovani, è in pensione a 64 anni, ha senso, ma attenzione ai conti. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set nella vita, sul red carpet del Festival di Venezia con il loro nuovo film Bunker. Champions League, il Real Madrid batte l'Inter 2-1, assegno Mbappé, Valverde e Carlos Augusto, stasera attesa per Napoli-Arsenal. Ben ritrovati su Rai News 24. In primo piano, come avete sentito dai nostri titoli, le sanzioni del Regno Unito e di altri 11 paesi contro le colonie israeliane in Cisgiordania. Dura la reazione del governo Netanyahu, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme, ma è polemica anche sulle nuove indiscrezioni di stampa sul famigerato 7 ottobre. Netanyahu fu avvisato dagli Emirati, ma non agì. Ira di Israele, sono solo menzogne. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
1: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: Lo dicevamo, dal Regno Unito arriva dunque l'annuncio delle sanzioni con un durissimo intervento a Westminster del ministro degli esteri Miliband, che ha parlato di pulizia etnica perpetrata da coloni responsabili di atti terroristici. Sentiamo i dettagli dalla corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband.
3: Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania.
2: Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
0: In serata ieri sono riprese le rappresaglie tra Stati Uniti e Iran. Nella notte distrutte 5 petroliere iraniane, come leggete dalla nostra ultima ora, dopo gli attacchi alle navi americane. L'Iran sostiene di aver colpito una base americana in Giordania. Sull'altro fronte di crisi internazionale, l'Ucraina, c'è stata poi la telefonata di oltre un'ora con il presidente russo Putin. Sentiamo l'inviata Marzia De Giuli.
4: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
0: Donald Trump ha intensificato il conflitto commerciale tra Washington ed Ottawa, vietando l'importazione di alcuni prodotti canadesi e ha annunciato anche dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati negli Stati Uniti dal Canada, appunto, e il divieto di importazione che riguarda tutti i tipi di bevande alcoliche e un prodotto caseario come il siero del latte entrerà in vigore il 29 settembre. Inoltre una vasta gamma di prodotti, dai materassi alle barche, a motore e alle golf car, sarà soggetta ad un dazio del 50% a partire dal 15 settembre. La Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa, a dichiararlo è il presidente russo Vladimir Putin nella conversazione con il capo della Casa Bianca. Allora sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
5: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. La nostra risposta sarà dolorosa.
0: C'è l'opportunità di alzare il limite della flat tax, ma va negoziato con l'Europa. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti dal palco della Lega. E alla vigilia di una manovra delicata, il ministro torna a rivendicare l'operato del governo. Sentiamo i dettagli da Annalisa Salzano.
6: La parabola della barca che galleggia sopra un'immensa mole di debito pubblico e senza infierire con politiche di austerità continua a essere la migliore sintesi dell'operato di governo per il ministro Giorgetti, che dal palco della Lega annuncia un vero e proprio manifesto programmatico di quella che potrebbe configurarsi come la manovra 2026 e che ancora una volta terrebbe al centro il fisco.
7: C'è l'opportunità, e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda il flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa con cui bisogna negoziare.
6: Un'Europa che deve cambiare passo e l'esito delle elezioni europee lo dimostra, continua Giorgetti, oppure come una pentola a pressione prima o poi sfiata. E dunque, dopo l'abbassamento delle tasse al ceto medio e la flat tax fino a 85.000 euro, si può fare di più, i margini ci sono, spiega il ministro, che annuncia l'intenzione di una proposta di vantaggio fiscale alle imprese sui livelli retributivi dei più giovani.
7: Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua. Il problema del fatto che nell'ingresso del mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposi però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere retribuzioni più adeguate.
6: E se sulla proposta di portare le pensioni a 64 anni il ministro commenta che occorre trovare una soluzione tra sostenibilità del sistema ed equità di trattamento, sull'idea di tassare gli extra profitti delle banche taglia corto. Con più concorrenza scenderebbero automaticamente a beneficio della collettività.
0: Tutto rinviato a dopo la sentenza della Corte di Appello di Milano, che dovrà decidere sullo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Il governo dà appuntamento ai sindacati entro un paio di giorni, ma i rappresentanti dei lavoratori sono sul piede di guerra e chiedono risposte immediate. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
8: Tutto rimandato. Sulla vicenda ex Ilva tanta tensione tra i sindacati e il governo. Le parti si rivedranno tra un paio di giorni e sarà determinante la decisione della Corte di Appello di Milano.
9: Noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e i lavoratori. Con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata.
8: I giudici dovranno esprimersi sulla richiesta di sospensiva legata al decreto del Tribunale del Capoluogo Lombardo che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. Qualora non dovesse cambiare nulla, i sindacati pretendono la tutela dei lavoratori e poi un piano di intervento straordinario che coinvolga lo Stato.
10: Ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista. È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti.
8: È stata infatti sospesa la procedura di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Il termine della pausa è comunque legato alla decisione dei giudici di Milano.
11: Al momento c'è semplicemente una sospensiva che darà qualche giorno di tempo a questo governo per evitare quello che è una partenza già ormai scritta di una bomba sociale che noi abbiamo denunciato già da tempo.
0: Adesso la mostra del cinema di Venezia in concorso Bunker di Florian Zeller, storia di una coppia che va in crisi per una questione morale legata ad un progetto lavorativo. Nei panni dei protagonisti proprio una delle coppie più amate del mondo del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Sentiamo le interviste di Laura Squillaci.
12: Javier, il tuo personaggio, un architetto, vive un dilemma morale rispetto ad un progetto e quella scelta mette in crisi il suo matrimonio. Che esperienza è stata per te vivere quella crisi con Penelope sul set?
13: Penelope on the set.
14: Penso che il personaggio attraversi un momento di presa di coscienza e di consapevolezza e penso che come attore, come persona, io sia molto più consapevole di quanto lo sia il personaggio. E la gioia e la sfida di interpretarlo stanno nel capire che devi comprendere il personaggio. Sei obbligato a compiere quel viaggio e allo stesso tempo quel viaggio ti porterà virtualmente a porti delle domande a cui forse non avevi pensato e ti mostrerà che non sei così consapevole come pensavi di essere.
15: Si kiss me. Here. Here.
14: Il bunker è una metafora del bunker che tutti stiamo costruendo dentro di noi, perché c'è la tentazione di isolarci completamente o di credere che il mondo sia un luogo in cui non abbiamo più bisogno di andare, come se fossimo tutti isole isolate e non più continenti interconnessi. Ed è un'illusione molto pericolosa. Il significato della nostra vita è cosa puoi fare nel qui e ora, quali sono le persone su cui hai un effetto affetto diretto. Per lo più sono la tua famiglia, le persone che ami, la tua comunità, e devi assumerti la responsabilità nei loro confronti, perché poi loro saranno in grado di trasformare tutto questo in qualcosa di bello per la generazione successiva. È questo che dobbiamo tenere a mente.
0: Adesso invece lo sport con la Champions League. Real Madrid ha battuto l'Inter per 2-1, Porto Manchester City è terminata 0-2, stasera invece c'è attesa per Napoli-Arsenal. Sentiamo Luca De Capitani, poi subito dopo rassegna stampa con Francesca Viaggiotti e come sempre prossima edizione alle 4.
16: Al Bernabeu va in scena una partita folle. L'Inter parte forte e schiaccia il Real per 20 minuti, ma si ritrova incredibilmente sotto 2-0 per due clamorosi errori. Prima il tandem Bissek e Curtis Jones, schierato a sorpresa da Kivu in mezzo al campo, sbaglia la ripartenza e regala a Mbappé un'occasione che il 10 francese non può assolutamente fallire. Poi invece è una follia di Martinez a condannare i nerazzurri al doppio svantaggio firmato Valverde. La velocità e la qualità delle merengues sono impressionanti. Bellingham, ancora Mbappé e Vinicius sfiorano più volte il tris, ma qualche errore di troppo sotto porta e un Martinez in cerca di riscatto evitano il tracollo. E così, col passare dei minuti, l'Inter, trascinata dal solito super Lautaro, prende coraggio e nella ripresa spaventa più volte Courtois fino alla rete di Carlos Augusto, propiziata, poco dopo la mezz'ora, proprio da uno strappo del capitano. La differenza di passo e di qualità tra i blancos di Mourinho e gli uomini di Kivu è evidente, ma i nerazzurri lasciano Madrid con tanti rammarichi e troppi rimpianti.
17: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo le prime pagine dei quotidiani, i temi del dibattito di oggi, aperture varie e diverse nei appunto diversi quotidiani. Ci sono ancora i riflessi di quello che è accaduto in Germania, tra l'altro ha parlato Angela Merkel e insomma l'ex cancelliera proprio in queste ore. Ci sono naturalmente anche i riflessi e le questioni italiane, le questioni anche politiche, anche perché diciamo si inizia l'iter in Senato della legge elettorale, quindi di questo si discute, gli schieramenti si guardano, si confrontano, stasera poi il grande confronto, o meglio la grande discussione del campo progressista alla festa di Alleanza Verdi Sinistra, insomma un po' tutto questo e l'economia, l'ex Silva, non ce lo dimentichiamo. Però prima di iniziare presento i miei ospiti, perché è venuto a trovarmi in studio, bentornato Giuseppe Falci, bentornato, grazie per essere qui con noi.
18: Buonasera.
17: Collegati con me Sara Monaci, sulle 24 ore, bentornata.
19: Buonasera.
17: E Lorenzo Pregliasco, Utrend, anche tu bentornato.
20: Buonasera, grazie.
17: Allora, io partirei subito da questa foto, perché vorrei un commento di Pregliasco, che è la foto di Angela Merkel. Angela Merkel, la ex cancelliera tedesca, che oggi ha parlato, le lacrime, un colpo al cuore, così ha detto la ex cancelliera, per quello che è accaduto appunto nelle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt, per l'avanzata della AfD. Ne abbiamo parlato molto in queste ore, in questi giorni. Tra l'altro Pregliasco ha fatto uno specchietto interessante che vi faccio vedere, dal quale vorrei partire, perché naturalmente si analizza il voto e non solo il voto, anche quello che potrebbe succedere negli altri paesi, perché ci sono le elezioni in Francia, poi prossimamente ci saranno le elezioni ovviamente nel nostro paese. Allora Pregliasco, partirei proprio da te. Che cosa ci racconta questo voto e l'analisi che avete fatto? Io ho messo qua per esempio la questione delle fasce d'età, che mi sembra particolarmente interessante, perché come vedete, a parte gli over 70, diciamo l'AfD prende la maggioranza in tutte le fasce d'età. Che ci racconta questo?
20: Ci racconta di un risultato notevole di AfD in questo land, che poi è un piccolo land, parliamo di 2 milioni di abitanti, più o meno la popolazione della Calabria, per fare un paragone italiano, ma oltre il 40% dei voti, una crescita come mai si era vista nella storia elettorale tedesca, mai c'era stato un partito in grado di guadagnare così tanti voti rispetto alla tornata precedente come l'AfD in Sassonia-Anhalt questa volta, e una capacità, lo vedevamo, di parlare naturalmente a mondi diversi, è primo partito sostanzialmente in tutte le fasce d'età, con, come vediamo, un consenso concentrato, Francesca, nelle fasce centrali, quelle dai 35 ai 59 anni, e altri dati suggeriscono che insomma AfD sia riuscita molto bene a intercettare un voto di protesta che è un voto anche di disagio economico, di marginalità sociale, un voto che diciamo tradizionalmente premiava la sinistra, come sappiamo, e che invece in questa fase guarda a proposte alternative anche di destra radicale, proprio come alternative für Deutschland. I dati sul voto per reddito, per città-provincia, per titolo di studio, disegnano davvero una fotografia molto netta dell'elettorato di AfD, l'elettorato degli esclusi e degli scontenti.
17: Allora, vi voglio far vedere, a proposito di questo, partiamo da qui per leggere un po' appunto questa elezione. Vi parto da questo editoriale di Marco Travaglio, che oggi apre nel suo Fatto Quotidiano, da una notizia, una bomba davvero: Salvini e Salini, 22 miliardi di costi extra, We Build del ministro battono cassa col governo. Cioè, in pratica, diciamo, una manovra in più, cercheremo di capire meglio questa notizia. Ma mi interessava il pezzo di Travaglio perché, diciamo, come sempre dice, ogni elezione persa da loro signori stupisce il loro stupore. Sono 30 anni che passano il tempo a sprecare di voti moderati, grande centro, occidente, Europa, NATO e bla bla bla. Poi dalle urne sbucano sempre gli stessi elettori che li prendono a calci in faccia. E vado ancora avanti. Giovani, operai, autonomi, disoccupati, poveri, ceti medi immiseriti, gente poco istruita, vedono tutto, sanno tutto ma non capiscono niente. E qui fa un elenco, Travaglio, di tutti, diciamo gli stupori o comunque di chi ha vinto le elezioni, diciamo pescando in questo bacino che ha individuato, diciamo così. Giuseppe Alberto, è così? Cioè, condividi questa analisi di Marco Travaglio?
18: Diciamo che...
17: Anche perché poi c'è un passettino oltre che poi faremo su quello che potrebbe succedere in Italia.
18: Ma io ritengo che Travaglio centri un punto fondamentale, cioè il fatto che questo voto sia un voto che riesca in un certo qual modo a intercettare un pubblico importante di voto antisistema. Cioè, quando in alcuni dati che leggevo stamattina il 61% degli operai ha scelto AfD, quando fasce intere che coinvolgono anche partite IVA o comunque persone che non hanno, fanno fatica ad arrivare, non dico alla quarta ma alla terza settimana, quando in un paese, in uno stato come la Germania si è materializzata una divaricazione così importante tra i ceti medi, tra i ceti, diciamo, sociali, mm-hmm. è fisiologico che ci si rivolga. Dopodiché c'è anche un tema legato a quello che è successo in Germania dal punto di vista politico. Forse hanno pesato, ed è quello un po' che dice Travaglio, questa sequela di governi in cui la CDU, che è stato il partito, sì, portante da diversi anni, a diverso tempo, ha ogni qualvolta ha dovuto costruire delle coalizioni molto larghe, molto ampie con il Partito Socialista. Il Partito Socialista ormai in Germania di fatto quasi non esiste, o comunque ha delle percentuali molto basse. E se ci pensi, è un po' successo, Lorenzo poi Pregliasco è maestro di questo, però se ci pensi è quello che è successo da noi, quello che succede sistematicamente da noi nel Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno l'elettorato è volatile e l'elettorato non ha più un'ideologia. Noi abbiamo avuto nella fase, diciamo, espansiva della Prima Repubblica un voto molto strutturato da parte di un partito con la Democrazia Cristiana che un po' al suo interno conteneva più partiti.
17: C'erano anche forse i partiti più strutturati.
18: C'erano partiti comunque che erano legati territorialmente, c'era questa corrispondenza e c'era appunto questo partito che in un certo qual modo, forse non nella coda ma comunque nella fase più importante della sua esistenza, ha dato approvava riforme, comunque forniva qualcosa.
17: Okay.
18: Nella Seconda Repubblica, e soprattutto nella coda della Seconda Repubblica, il Mezzogiorno d'Italia si è allontanato dall'altra parte del paese, dal centro e dal nord, e nel 2013 ha votato per il Movimento 5 Stelle, nel 2018 ha votato per i 5 Stelle ma in parte anche un po' per la Lega, nel 2022 ha votato per Fratelli d'Italia, in Sicilia, che è la regione, diciamo, laboratorio, Lorenzo lo sa, cioè, noi abbiamo avuto un governo di sinistra che di fatto era un governo populista perché aveva un presidente che aveva occhieggiato i 5 Stelle, poi si è avuto un'esperienza di centrodestra, insomma.
17: Perché stiamo parlando del passato, a questo punto noi ci dovremmo interrogare adesso questo elettorato volatile dove va? Va da questo signore che Libero mette in prima pagina e adesso arrivo da Pregliasco, ma prima voglio andare da Sara Monaci su tutto quello di cui stiamo parlando, cioè il voto tedesco, che cosa ti racconta, che cosa ci racconta Sara, anche perché lo abbiamo fatto tra l'altro anche con i nostri colleghi della redazione Esteri, che hanno fatto, diciamo, hanno riassunto in alcuni punti alcuni degli elementi che potevano essere, che sono stati, diciamo, a motivo di questo voto. Per esempio abbiamo la chiusura delle industrie, lo spopolamento e l'immigrazione, cioè c'è un tema, no, che sono anche, diciamo, a parte appunto, diciamo, questo voto che va, che si sposta forse anche per questo motivo qui, quindi motivi economici e tema immigrazione, e l'Europa, insomma, su questo dà poche risposte ancora, o no? Sara?
19: Ma sì, io credo che l'economia sia centrale, nel senso che se noi dovessimo vedere dove la destra si sta rafforzando e dove alcuni paesi hanno, la maggior parte dei paesi vivono una crisi economica, vedremo che coinciderebbe. Cioè, laddove c'è una perdita di quella crescita che veniva assicurata da una serie di fattori, tra cui appunto la crescita del PIL, la manifattura, l'industria, e che, guardate, garantivano anche una certa sostenibilità, una certa convivenza con l'immigrazione, che comunque è sempre stata ben tollerata in Germania, comunque è da tanto che esiste il fenomeno migratorio ed è stato sempre abbastanza ben tollerato. Quando inizia a esserci la crisi, la perdita delle certezze, aumenta il voto non tanto della destra liberale, conservatrice, quella che conosciamo di anglosassone tradizione, ma questa destra più nera. Difficile dire poi quale sia l'antidoto, nel senso che probabilmente c'è stata anche un certo lassismo da parte della sinistra, che non è più riuscita a intercettare proprio quelle classi, diciamo così, deboli, fragili, che un tempo facevano parte del proprio elettorato. Oggi è stato detto appunto dagli altri ospiti che operai, persone, diciamo, marginalizzate, tendono a esprimere questo voto. Ma perché? Non esistono più partiti così ben strutturati, non si riesce più a intercettare il loro dissenso, ma in generale, prima guardiamo cosa succedeva in Italia, la classe operaia, che aveva dei partiti, in particolare un partito di riferimento, lo sospingeva verso un generale miglioramento. Oggi invece siamo in presenza di una perdita repentina di certezze. Non è un caso che quell'elettorato vada dai 30 ai 50 anni, 40-50 anni, per cui certe certezze anche nel mondo professionale stanno svanendo.

0: progressista, che però in qualche modo ha deluso. È diventato un luogo molto burocratico e alcuni paesi e l'elettorato, anche se poi non si distacca totalmente dall'Unione Europea, è chiaro che lo vede come un elemento non soddisfacente.
1: Sì, che comunque non ha risposto, diciamo, non ha dato quelle risposte che ci si aspettava. La verità, la vedevate, la sinistra insulta poveri operai, le elezioni di domenica smascherano i progressisti, sono nemici del popolo, questa è la lettura di Maurizio Belpietro. La Merkel, mi si spezza il cuore per gli europei rovinati dalle sue politiche, non ha pianto, questa è la stoccata che dà Belpietro. Pregliasco, abbiamo, diciamo, fatto un po' un'analisi di questo voto, cosa condividi di questo e cosa in questo, diciamo, questi elementi che poi hanno dato sostegno all'AfD, secondo te possono diventare quegli elementi che poi possono, diciamo, far proliferare partiti, diciamo, similari o comunque di un'area del genere? Tra l'altro ti faccio vedere la grafica che ci hai mandato, perché ovviamente facciamo un passo avanti, si guarda a quello che succederà, che potrebbe succedere da qui in avanti, sì. No?
2: Sì, perché appunto ci sono scadenze elettorali importanti, soprattutto le presidenziali in Francia nella prossima primavera, ma anche in Germania avremo tra l'altro a breve altre elezioni statali che, insomma, sì, verranno seguite con molta attenzione.
1: Sì, anche perché questo, ricordiamolo, è un land piccolo, pochi abitanti, sì, però diciamo c'è Berlino e non soltanto, no? Che insomma, e sì, anche lì la AfD non sembra, diciamo, come metti tu, insomma, è al 28%.
2: Esatto, esatto, no, appunto c'è un altro land a breve dell'est che è il Mecklenburg-Pomerania Anteriore, ma insomma, al di là della dimensione locale, direi che Francia e Germania vanno osservate con grande attenzione. Naturalmente poi ci sono riflessi anche italiani, perché noi stiamo vedendo dei segnali di salute in generale delle destre sovraniste e direi però degli attori antisistema, forse più ancora che delle destre sovraniste. In questo senso, secondo me, la lettura di ciò che sta accadendo in Italia va capita, perché in Italia la destra è al governo, con un governo, l'abbiamo detto, molto stabile da quasi 4 anni, parte delle rivendicazioni della linea politica che altrove è interpretata da partiti della destra antisistema in Italia è parte del governo, della cultura di governo da molto tempo. In questo senso l'Italia è molto diversa dalla Germania e dalla Francia, però negli ultimi mesi abbiamo visto materializzarsi un nuovo soggetto, Futuro Nazionale di Vannacci, che fa l'opposizione da destra al centrodestra e alla destra di governo. Il messaggio di Vannacci è: la destra deve fare la destra, noi siamo la risposta a una destra che non è abbastanza destra. Quindi da questo punto di vista è chiaro che insomma, Vannacci, che tutti noi misuriamo tra il 7 e l'8% in questa fase, raccoglie un pezzo di malcontento e anche di volontà di maggiore radicalità sui temi dell'ordine pubblico, della sicurezza, dell'immigrazione, che sono peraltro non molto distanti dai motori del consenso di AfD in Germania.
1: Pregliasco, a questo punto, a quanto lo date Vannacci? Cioè, diciamo, non sembra, detta così non è molto carina, però diciamo, qual è la percentuale che in questo momento sta raggiungendo la formazione dell'ex generale Vannacci, secondo le vostre stime?
2: Intorno a 7,5% in questa fase.
1: E supera, se non sbaglio, supera o se la batte con Forza Italia?
2: Sì, è così. Nel nostro ultimissimo sondaggio ha leggermente superato Forza Italia. Non in tutti i sondaggi questo è avvenuto, ma la tendenza è quella di un avvicinamento, se non altro, a Forza Italia. Quindi in questa fase è un partito che ha un consenso, per carità, ancora virtuale, ma di tutto rispetto, che può essere determinante in vista delle politiche.
1: È una bolla?
3: Ma aggiungo una cosa, diciamo che sì, le suppletive di Reggio Calabria ci faranno capire quanto questa bolla, o comunque questo fenomeno Vannacci, sia consistente. Io credo che ci sia una differenza sostanziale tra la Germania e l'Italia. Un po' Lorenzo Pregliasco lo ha sottolineato, io lo vorrei, diciamo, ancora più sottolineare. Negli ultimi 4 anni, questo è il governo più longevo, l'abbiamo detto, ci sono stati festeggiamenti, c'è stata la critica da parte della sinistra, che fa parte, diciamo, del grande teatro della politica.
1: Okay.
3: È vero anche, Pregliasco mi può dare conferma, che questa è l'unica volta da quando è nata la Seconda Repubblica che un partito

0: partito che è il partito portante della coalizione di governo di fatto ha mantenuto i consensi rispetto al voto del 2022. È tutto sommato, va detto anche questo, la Presidente del Consiglio ha una, come dire, un indice di popolarità che è più o meno, sì, è fisiologico che ci sia stato un calo, ma non è stato un calo come c'è stato in passato.
1: Ti fermo un attimo, Bregliasco, è così?
2: E poi è così, e questo 26, 27, 28% secondo i sondaggi Fratelli d'Italia effettivamente è un unicum, la stabilità di questo dato è un unicum. Il punto è che adesso ci sono delle vulnerabilità dentro la coalizione, soprattutto la Lega, perché Fratelli d'Italia regge, ma la Lega non regge, la Lega è dimezzata rispetto alle politiche del 22 e chiaramente questo è un problema quando si faranno poi i conti di coalizione.
1: Esatto, anche perché la Lega, diciamo, tu mi insegni che insomma domani avrà un appuntamento importante perché ci sarà l'incontro a lungo rimandato, a lungo diciamo fatti ma mai diciamo conclusivi tra Salvini, Matteo Salvini e i governatori del Nord. Insomma, tra l'altro c'è stata tutta una questione sul capogruppo al Senato Romeo, insomma diciamo che la Lega si sta muovendo e muovendo molto. Sara, vengo da te per invece la tua lettura su Vannacci & Co, diciamo così. Ah, tra l'altro, scusa, giusto per segnalare, ovviamente tu sei un'esperta di economia, insomma abbiamo visto il suo confronto diciamo ad un livello alto solo sul palco di Cernobbio insieme a Mario Monti, cioè il leader del partito del campo progressista, ma anche lo stesso Matteo Salvini non ha avuto diciamo un dibattito così in solitaria, e nonostante insomma non credo che diciamo la platea di Cernobbio fosse così positiva nei confronti di Vannacci, però...
3: No, dobbiamo riconoscere che Vannacci ha una sua capacità di eloquenza che tra l'altro a volte mette in difficoltà gli stessi giornalisti, perché ha capito bene come si domina la comunicazione quando spesso gli fanno le domande, lui le pone le stesse domande a chi gliele ha fatte, quindi distoglie l'attenzione su di lui. È molto bravo a diciamo sollecitare la pancia, quindi il malessere delle persone, grandi risultati, nel senso grandi antidoti anche dal punto di vista economico non li ha ancora posti, ma poco importa, perché chiaramente quando siamo in campagna elettorale è ben più facile indicare il problema che non le soluzioni. È chiaro che quando parla di rimpatri, parla di rivalorizzare di nuovo in modo sovranista l'Italia, poi diventa molto difficile capire concretamente di cosa si tratti. Però ha un suo elettorato, appunto rimango anch'io in ascolto del fatto che avrebbe raggiunto un 7-5%. Sarà una bolla? Non lo so, quello che posso dire è che immagino nelle grandi città di solito, dove ahimè è vero è più diffuso il benessere e c'è un certo consolidamento del centro-sinistra, come per esempio a Milano, non credo che Vannacci potrebbe avere un grande risultato, ma comunque verrebbe equilibrato dall'altra parte. Non saprei nei
1: che
3: piccoli
1: però sarebbe
3: centri
1: già una notizia.
3: Anche quei centri dove c'è, ad esempio, dove nello stesso nord, dove un tempo trionfava la Lega, o il voto della Lega che in gran parte, questo per demerito di Salvini, ha aumentato l'utilizzo di argomenti sovranisti, e in questo sicuramente Vannacci è più bravo. Per quanto riguarda poi in generale la campagna elettorale che è già in corso, anche il fatto di dire che c'è una grande stabilità, è evidente che è anche questo un argomento retorico, se vogliamo, perché sicuramente la stabilità può avere dei pregi dal punto di vista economico, proprio nella proiezione internazionale. Siamo un paese che ha storicamente un debito e l'idea di avere una risoluzione di lungo periodo aumenta la stabilità, aumenta il rating per quanto riguarda i mercati, ma diciamoci la verità, in questo paese le grandi riforme repubblicane sono state fatte durante periodi in cui i governi erano molto meno stabili, duravano 2-3 anni e non erano certo governi di avanguardia operaia, si chiamavano governi Andreotti, governo Cossiga, quindi alla fine io credo che bisognerebbe anche valutare in 5 anni le cose che sono state fatte, ma appunto la campagna elettorale in questo momento prevede di valorizzare gli argomenti che ognuno ha.
1: Esatto, allora a proposito di campagna elettorale, allora andiamo all'altro campo, che così intanto Bregliasco ci fa un punto, perché stasera c'è un grande momento, diciamo tornano sul palco, sono tornati sul palco i rappresentanti del

0: Campo Progressista, questo è il tuo pezzo, Giuseppe, su Il Giornale, che è intitolato Il Carpo Largo delle Trame, poi ci racconti perché sei stato lì a vederli. Comunque tornano sul palco di Alleanza Verdi Sinistra i rappresentanti del Campo Progressista. Pregliasco, è vero che c'è questo tête-à-tête o testa-a-testa tra, diciamo, il raggruppamento del centrodestra tenendo fuori Vannacci, oppure ce lo teniamo, adesso me lo dici, e il Campo Progressista? Siamo effettivamente, perché insomma da domani si discute di legge elettorale, non è indifferente.
1: Sì, anzi, se noi prendiamo i sondaggi attuali, che sono sondaggi fatti partito per partito e poi sommati per arrivare alle coalizioni, il Campo Progressista è leggermente avanti rispetto al centrodestra senza Vannacci, il che rende, devo dire, anche la discussione sulla legge elettorale un po' paradossale, nel senso che l'esito al momento possibile della riforma elettorale potrebbe essere dare il premio di maggioranza al centro-sinistra, cioè il centrodestra potrebbe approvare una riforma che garantisce la maggioranza non a sé ma all'opposizione, allo schieramento opposto. Vedremo, manca molto tempo, le campagne elettorali possono spostare ben più di 2 o 3 punti, però questa è la fotografia attuale dei sondaggi, che si deve principalmente al fattore Vannacci, perché non è che il centro-sinistra sia cresciuto granché, è il centrodestra che ha perso un pezzo di consenso andato in questo momento su Futuro Nazionale, soprattutto la Lega, qualcosina anche Fratelli d'Italia.
0: Giuseppe, sei stato lì, come ti sono sembrati? Beh, insomma, il Campo Largo delle Trame,
2: in realtà,
0: contro Elli.
2: No, in realtà il pezzo è, questo non è il pezzo sulla manifestazione di Alleanza Verdi Sinistra.
0: Quindi
2: questa è un'altra cosa.
0: In retroscena, che però ci interessa, perché sì, a noi ci interessa anche il retroscena, non solo la scena.
2: È stata una festa, è stata appunto si sono ritrovati sullo stesso palco.
0: Un anno dopo, sempre loro, senza Renzi.
2: Senza Renzi, quindi c'era questa assenza che comunque la giornalista del Domani, Daniela Preziosi, ha incalzato i vari attori, i vari azionisti
0: sull'assenza, sul
2: fatto che comunque sulla gamba centrista, sulle primarie, hanno svicolato, è stata una grande melina in cui tutti e quattro hanno detto in sostanza che prima si dovrà scrivere questo patto di governo con questo patto sociale con il paese e poi ci si dovrà occupare di primarie. È chiaro che le primarie sono strettamente connesse anche, su questo diciamo alcuni osservatori divergono, sono strettamente connesse anche all'approvazione della legge elettorale, perché l'approvazione della legge elettorale è una legge elettorale che, dove di fatto, seppur cercando di evitare incappi di incostituzionalità, criticità di incostituzionalità, si cerca di ogni coalizione deve individuare una figura di leadership, una figura di leadership che al momento non c'è nel centro-sinistra. Il centro-sinistra di fatto, al netto di tutto, dopo 4 anni di opposizione agguerrita, parlamentare, non ha un programma, non ha leadership, ha delle divergenze consistenti, soprattutto la gamba centrista non dialoga, ha difficoltà a dialogare con il resto della coalizione. Ti faccio un esempio: alla festa dell'Unità Nazionale di Reggio Emilia in nessun panel c'è la parola Ucraina, che è un elemento di divisione, e quindi questa coalizione fa fatica. Ti do un elemento di racconto interessante: a un certo punto Conte ha detto non bisogna dimenticarsi dell'immigrazione, non bisogna dimenticare della sicurezza, di tutta risposta Fratoianni ha detto quando siamo stati al governo non abbiamo eliminato la Bossi-Fini, come dire, cioè si torna poi sempre a delle cose, comunque c'è una divisione importante.
0: Quindi sei d'accordo col titolo del manifesto, il Campo Largo fa la trattativa in piazza?
2: Sì.
0: Sei d'accordo col manifesto?
2: Sì, stanno cercando di trovare un modo. È chiaro che a me sembra, non so se gli altri partecipanti a questo dibattito siano d'accordo, a me sembra di rivivere quello che è successo nel 2006. Questa coalizione probabilmente vincerà, o comunque potrebbe vincere, ha delle chance di vincere dopo 20 anni, perché ricordiamo che il centro-sinistra è stato al governo ma non ha vinto le elezioni, e qui torniamo forse a Idea, a Vannacci.
0: Certo.
2: Però non è questa amalgama non riesce a,

0: non riesce a, dice, a trovarsi.
1: E soprattutto
0: questo
1: questa
0: dice...
1: volta, a differenza del 2006, non si ha una figura come Prodi, ecco, in grado comunque di federare tutte queste varie anime.
0: Allora, poi vengo da Pregliasco per sapere se avete fatto stime su questa gamba centrista famosa, così magari cerchiamo di dargli una consistenza alla famosa gamba centrista, e se avete delle ipotesi di nome terzo in queste primarie, cioè facciamo proprio, leggiamo gli aruspici. Sara, come lo vedi questo campo progressista? È vero che c'è questo tema? È vero anche che, diciamo, queste forze si sono ritrovate su molti elementi, cioè effettivamente alcune, diciamo, alcune proposte, diciamo, non le ripetiamo, ma insomma il salario minimo, la questione Gaza e quindi il rapporto con Israele, che nonostante qualche mal di pancia, insomma, su questo hanno trovato una quadra, insomma, degli elementi ci sono, ecco, diciamo, il tema penso che sia un po' più la leadership, più che magari alcuni temi.
2: Sì, sì, sì, anche se la politica estera è centrale, anch'io sono abbastanza d'accordo che poi c'è sempre qualche elemento molto divisivo che viene un po' sottaciuto durante la campagna elettorale, che poi diventa in qualche modo centrale e riesce a mandare a creare un impasse durante la fase di governo. Il motivo è, come dicevate prima, la leadership, ma anche nel senso che le differenze nel centrodestra sono tanto profonde quanto nel centrosinistra, talvolta persino di più. In retroscena poi delle continue tensioni tra Salvini e Meloni sono ormai storiche, ormai non sono nemmeno più retroscena. Però è vero anche che con una leadership molto forte che Meloni esprime si riesce a stare poi tutti alleati, anche nell'idea di mantenere stabilità, fatto che spesso nella sinistra viene un po' meno in nome della valorizzazione delle differenze e dell'identità, è un fatto storico. A sinistra il nemico non è tanto l'avversario politico dell'altra coalizione, ma spesso è il nemico di banco. È storia, i governi che sono caduti per cose che sembravano minori e che poi sono diventate centrali. Quindi l'Ucraina possiamo dire che non è centrale, temo che lo potrebbe diventare. Essere d'accordo nel centro-sinistra sul salario minimo, anche se poi anche qui da fare sempre il distinguo, perché non tutti poi, soprattutto nel centro, hanno la stessa percezione sulla sanità pubblica e sulla scuola, diciamo, è fin troppo facile. Tema della leadership, non lo so, allora la questione delle primarie è chiaro che è un po' una tradizione, però vi racconto soltanto un piccolo aneddoto. In un dibattito a cui ho partecipato, un politologo mi ha detto questo e mi è sembrata una cosa molto divertente. Ha detto: spesso le primarie sono un po' come quella grande partita di calcio a cui si prepara un grande calciatore, un campione, e il giorno prima decide di passare dall'oratorio e si rompe una gamba nella partitella. Ecco, dice, spesso le primarie si trasformano un po' in questo, quindi
0: cioè chi entra...
2: mi invito un po' alla cautela, a un uso sapiente delle primarie.
0: Allora, vi faccio vedere intanto sul Domani, che apre su Netanyahu, perché oggi, proprio oggi, la politica estera, ne parlavamo, cioè le questioni estere sono tornate in primo piano, prima di tutto su Israele, con questa questione che troviamo su molti quotidiani, poi magari ne parliamo un attimo, cioè quelli che potrebbero essere i silenzi di Netanyahu sul 7 ottobre, avrebbe saputo prima, questo ovviamente secondo un giornale, secondo Haaretz, e le sanzioni ai coloni da parte del Regno Unito non soltanto, ma c'è questo pezzo di Gianfranco Pasquino, del politologo: senza empatia non si vince, la politica ha perso il popolo, come fermare gli estremismi. Questa è la lettura del professor Pasquino. Pregliasco, quanto è consistente questa gamba centrista? Perché è vero, effettivamente, cioè, un po' Travaglio c'ha ragione nel suo editoriale, siamo sempre a guardare la gamba centrista, parliamo sempre di questa gamba centrista, insomma, Renzi, ma anche Onorato, ma anche la Salis, cioè tutta questa, diciamo, galassia di formazioni importanti, più piccole, più grandi, ma quanto pesa?
3: Ma diciamo che se guardiamo le rilevazioni degli ultimi tempi, non sono tutte sulla conformazione, diciamo così, piena, no? Con tutti dentro, però si va, insomma, per Italia Viva intorno al 2%, probabilmente includendo questi altri soggetti è realistico stimarli in questo momento intorno al 4, al 5. Segnalerei però che non si esaurisce poi qui l'offerta centrista, perché c'è fuori dal campo largo in questo momento Azione di Calenda,
0: certo,
3: c'è il Partito Liberal Democratico, c'è Forza Italia dentro il centrodestra, ecco, che però guarda questo stesso segmento, quindi diciamo che non bisogna limitarsi unicamente al contenitore centrista moderato del centrosinistra. Sommando tutto si arriva insomma, verso il 20% dei voti quasi, quindi non è poco.
0: Non è poco, non è poco, certo, allargando, Giuseppe, allargando un bel po', perché se ci mettiamo dentro Forza Italia, certo che diciamo queste elezioni in Sassonia-Anhalt hanno fatto vedere, diciamo, plastica la divisione tra Salvini e Tajani, tra la Lega e diciamo i moderati di Tajani e di Lupi, per esempio, no? Cioè, hanno avuto due reazioni opposte, cioè Salvini ha detto un'altra Europa è possibile, Tajani ha detto dobbiamo cambiare, dobbiamo, c'è un problema, no, agli estremismi, cioè c'è un problema lì.
1: Allora, la coalizione di centrodestra, a differenza della coalizione di centrosinistra, dal 1994
0: ha
1: sempre avuto, diciamo,
0: però ci non sono possiamo dire che non c'è un problema, a maggior ragione se pensiamo che ci possa essere un'ipotesi di
1: problema,
0: grande centro.
1: Ovviamente il problema si amplifica con l'avvicinarsi del voto, perché con l'avvicinarsi del voto ogni singolo partito ha necessità di massimizzare i consensi o comunque di recuperare il terreno perso nel corso della legislatura. È evidente che una figura come quella di Giorgia Meloni o un partito come quello di Giorgia Meloni in un certo qual modo hanno avuto la funzione di quello che è stato il PDL in una stagione passata, cioè di catalizzare tutto il consenso. Rispetto anche alla questione Vannacci e Lega e Salvini, è vero che Vannacci comunque ha tolto, dragato consensi alla Lega, ma è anche vero che pure la Meloni, Giorgia Meloni nel 2022 o comunque nella fase in cui Salvini è stato al governo e Meloni era fuori dal governo, ha tolto consenso a quel partito lì che Salvini comunque ha avuto il merito di nazionalizzare, perché va detto, Salvini che viene considerato in questo momento come un personaggio politico che commette in anelle errori, ha avuto comunque un'intuizione, ha avuto l'intuizione di nazionalizzare un partito che era confinato a una determinata fetta di paese, soprattutto a capire che in quel momento il nemico, ecco, comunque l'avversario, non era più il Mezzogiorno che non produceva, il Mezzogiorno che stava davanti al divano a guardare la televisione, ma era Bruxelles che...
0: Ahimè, però adesso questo, diciamo, tentativo di partito nazionale è quello che un po'
1: questa è una fase complicata per un partito come Salvini, che si ritrova davanti a un binario, a due vie: o ritornare al vecchio modello di Lega, cioè a un partito come la CDU bavarese, un partito territoriale che si riconnette con i territori da dove è nato, oppure il rischio è molto alto è che ci sia la separazione. Detto questo, diciamo, gli attori protagonisti del nord non mi sembra che siano stati dei cuor di leoni negli ultimi anni.
0: No, per adesso, diciamo, sono rimasti molto coperti. Comunque non mi hai detto chi trama contro Elli,
1: no,
0: i centristi.
1: No, non è il pezzo riguarda una norma l'articolo 8 del partito dello statuto del Partito Democratico, sì, prevede che 6 mesi prima della scadenza si debba convocare il congresso, ma il congresso non può essere indetto,
0: no,
1: perché quindi a quel punto la segretaria deve chiedere una proroga, ma questa proroga va chiesta in assemblea. In assemblea è necessaria la maggioranza assoluta e comunque c'è all'interno
0: fermento
1: del PD una discussione.
0: Anche se si dice, cioè, i riformisti hanno detto che, diciamo, avrebbero appoggiato Schlein in caso delle primarie. Vedremo, insomma, questi sono tutti i scena che dovremo vedere. Vi voglio far vedere, perché oggi, ripetevo, c'è molto quello che sta avvenendo, diciamo, a livello internazionale. Da un lato la questione Netanyahu, che è sicuramente un tema importante, da un lato c'è anche la questione Ucraina, un altro elemento molto importante, Zelensky pronti al compromesso, e anche naturalmente le parole di Donald Trump con Putin, il leader di Kiev, Fedorov, mi dicono che in questo momento è all'estero, questo chiaramente è il racconto, e poi anche qui Netanyahu sapeva del 7 ottobre, il premier falso. Vi faccio vedere anche qualche altra prima pagina proprio su questo. Vediamo il resto del Carlino che apre invece su un altro tema, ma naturalmente si trova anche questo elemento, giovani aumenti detassati, super flat tax per gli autonomi, quindi il tema economico, il Sole 24 Ore sarà il tuo quotidiano che apre sulle cedole globali, sui mercati, ma in taglio alto la Gran Bretagna e gli 11 paesi che hanno dichiarato l'embargo ai coloni in Cisgiordania e pulizia etnica, quella fatta dai coloni naturalmente, Netanyahu ha avvisato dagli Emirati pochi giorni prima del 7 ottobre. Per gli ASCO, quanto pesa il tema estero, l'Ucraina, la guerra, nella forza e nel voto che possono esprimere gli elettori in questo momento, nell'orientamento più generico e generale che hanno gli elettori in questo momento? Perché insomma molto si disse, anche a proposito del referendum sulla giustizia, che su Meloni ha pesato quella rottura con Trump, no? Quel meccanismo per cui ha dovuto un po' cambiare via.
3: Beh, gli esteri pesano più di quanto abbiano pesato, direi, in buona parte delle elezioni politiche che abbiamo vissuto. Non sono forse il primo tema, ma sono un tema rilevante che da un certo punto di vista aiuta il governo Meloni. Perché? Perché è vero che ci sono mille insidie dietro l'angolo, il rapporto con Trump è stato molto dannoso per la Presidente Meloni, ma in un certo senso l'instabilità internazionale aumenta la richiesta di stabilità domestica e quindi una parte di elettorato preferisce premiare la stabilità proprio perché vede instabilità e imprevedibilità sullo scenario internazionale. Dopodiché credo però che incideranno maggiormente altre questioni, soprattutto quelle economico-sociali, sulle quali, è bene ricordarlo, il governo in questa fase sconta un giudizio non positivo dell'elettorato e quindi qui sta potenzialmente una vulnerabilità per il centrodestra e un'opportunità per il centrosinistra.
0: Allora, rapidamente, perché vi faccio vedere prima di tutto, perché oggi un altro tema economico in primo piano è quello che sta succedendo o che potrebbe succedere all'Ilva stasera fino a tardi. C'è stata questa riunione lunghissima a Palazzo Chigi con i sindacati, la situazione lì è molto complessa. Ilva c'è tregua, sospesi i licenziamenti in attesa della sentenza. De Caro, serve una legge speciale per Taranto. Vedevamo anche il titolo del gruppo Quotidiano Nazionale che appunto metteva insieme alcuni elementi, eccolo qua, il resto del Carlino, giovane, aumenti detassati, super flat tax per gli autonomi, quello che è un po' stato anche l'annuncio che ha fatto Giorgetti, il ministro dell'economia scopre le prime carte per la manovra e frena la Lega sulle banche, 100.000 euro per la nuova soglia per le partite IVA e fisco al 5% sugli incrementi salariali degli under 35. Abbiamo poco tempo, quindi vi chiedo di essere brevi. Parto da te, Sara, l'abbiamo detto tante volte, no? Perché poi al di là del dibattito, di dibattito in alcuni casi molto polarizzato su alcuni temi, l'economia è un tema, è un banco di prova sicuro e la prossima manovra sarà una manovra molto complicata come quelle che ci sono già state. Che dici?
2: Sì, poi volevo aggiungere che sicuramente è vero quello che è stato detto finora, che l'instabilità altrove crea la necessità almeno di governare la stabilità all'interno. Vero è però che per esempio ci sono dei riflessi netti sull'economia, basta pensare al prezzo del diesel, sta lavorando il governo all'ennesima manovra per prolungare i benefici nel taglio delle accise. Questo mette chiaramente in evidenza quanto nel settore energetico l'Italia sia debole e quanto economicamente costi di più, stiamo parlando di circa il 30% rispetto agli altri paesi. È sempre stato così, oggi pesa ancora di più. Quindi evidentemente il contesto internazionale ha questo come
0: cioè sono legati i due temi naturalmente, no?
2: Certo, poi l'economia chiaramente sarà di nuovo il banco di prova, anche se ricordiamoci questa sarà la prossima finanziaria è quella che anticipa le elezioni, quindi per quanto complessa si dovrà comunque passare attraverso delle concessioni o la valorizzazione, si vede già dalle parole di Giorgetti, questa super flat tax per gli autonomi e aumenti per i detassati. Ricordo che la super flat tax per gli autonomi è stato già un campo di battaglia della prima Meloni, ha portato il regime dei minimi a 80.000 euro, vuol dire che le partite IVA sono state già abbondantemente detassate, hanno avuto un alleggerimento importante, si continua ad andare lì perché si sa che quella è una grande platea, certo, di voti. La valorizzazione dei giovani, anche questo è un aspetto verso cui si sta andando, direi che il tema centrale però è sempre quello degli stipendi, che riguarda tutto quanto il paese.
0: Perché, esatto, non solo i giovani. Giuseppe, vengo da te per chiudere perché ho finito il tempo, quindi in una battuta. È l'economia il tema.
1: È l'economia
0: qua.
1: Il 22 di settembre, Sara mi corregga, ci sarà il responso da parte dell'Europa sulla procedura di infrazione. Se ci dovesse essere questa uscita alla procedura di infrazione, è chiaro che a quel punto il governo avrà dei margini, di libertà, e mi sembra che l'indirizzo sia quello di puntare molto sul ceto medio, le partite IVA. Perché quello è un elettorato, lì c'è un bacino importante da cui attingere, potrebbe essere una manovra elettorale, ovviamente con dei paletti abbastanza definiti.
0: E anche lì, tra l'altro, c'è tutta la questione degli extra profitti.
1: Ci sono mille questioni aperte, sarà come al solito un lungo finale di stagione.
0: Ho finito il mio tempo, vi faccio vedere soltanto un ultimo quotidiano, vi faccio vedere La Verità, l'ho fatto vedere, vi faccio vedere Il Mattino, perché si torna di Puglia e Basilicata, perché si torna a parlare appunto di esteri. Netanyahu doppiamente colpevole, però solo l'Italia non lo sanziona. Questo è sicuramente un tema di cui discuteremo molto, insomma, la scelta fatta dalla Regno Unito e non soltanto. Putin, non c'è alcuna intenzione di attaccare l'Europa. Vannacci, senza di me non potete governarle. Poi appunto campo largo nel pallone sul leader, questa è la lettura, e poi chiaramente, diciamo, il quotidiano apre anche sull'Ilva, il governo apre alla partecipazione, vediamo, stop ai licenziamenti per il momento. Ho finito il mio tempo, grazie per essere stati con me, grazie Giuseppe Alberto Falci, Il Giornale, grazie Sara Mona, Ci Sono 24 Ore da Milano, e grazie anche a Lorenzo Pegliasco, U-Trend, per essere stato con me.
3: Grazie, buona serata.
1: Grazie a voi.
0: E noi ci vediamo il meteo.

0: Coloni illegali in Cisgiordania, Regno Unito, altri 11 paesi escludono i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. Haaretz e gli Emirati avvisarono Netanyahu del 7 ottobre. Telefonata di un'ora a Trump Putin che assicura: non intendiamo aggredire l'Europa. Il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare. Nella notte distrutte 5 petroliere iraniane. Ex Ilva incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto, ma i sindacati avvertono: sale la tensione con il governo. Manovra, il ministro dell'economia Giorgetti dice flat tax per gli stipendi dei giovani e in pensione a 64 anni ha senso, ma attenzione ai conti. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set e nella vita sul red carpet del Festival di Venezia con il loro nuovo film Bunker. Champions League, il Real Madrid batte l'Inter 2-1, assegna Mbappé, Valverde e Carlos Augusto. Stasera alle 21, Napoli-Arsenal. Ben ritrovati in diretta su RaiNews 24. Dunque, lo avete sentito dai titoli, in primo piano le sanzioni del Regno Unito contro le colonie israeliane illegali in Cisgiordania, dura la reazione del governo Netanyahu. Infatti ha chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme, ma è polemica anche sulle nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre che chiamano di fatto in causa il premier Netanyahu, dicono sapeva ma non ha agito, e questo a poco più di un mese dalle elezioni politiche. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
1: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: Lo sentivate dal Regno Unito, è arrivato l'annuncio delle sanzioni con un durissimo intervento a Westminster del ministro degli esteri Miliband, che ha parlato di pulizia etnica perpetrata da coloni responsabili di atti terroristici. Sentiamo la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband. Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania. Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
0: E da Buenos Aires commenta la decisione del governo britannico il ministro degli esteri Tajani in Argentina con il presidente di Confindustria nella prima missione in Sud America dall'avvio del Mercosur, l'accordo commerciale tra Unione Europea e Sud America. Sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
3: Io sono sempre per decisioni.
4: Le decisioni devono essere sempre prese a livello europeo e gli inglesi non fanno parte dell'Unione Europea, dice il ministro Tajani da Buenos Aires, commentando la decisione del Regno Unito e di altri 11 paesi di sanzionare il commercio con i coloni israeliani. Il vice premier è in Argentina per la prima tappa della missione economica in Sud America. Per prima cosa depone una corona di fiori ai piedi di José de Martínez, Libertador, uno dei padri dell'indipendenza sudamericana, segno della profonda amicizia tra Italia e Argentina. Subito dopo è alla Casa Rosada per incontrare il presidente Milei, insieme al presidente di Confindustria Orsini e al ministro Valditara. L'Italia è il primo paese europeo ad arrivare in America Latina dopo l'accordo Unione Europea-Mercosur, che ha già segnato un aumento delle esportazioni di oltre il 20%.
5: Giornata molto positiva per il nostro sistema economico. Dopo la firma dell'accordo con i paesi del Mercosur ci sono tantissime nuove opportunità per le nostre imprese. Siamo qui con oltre 100 imprese italiane per far sì che possano esportare e investire di più in Argentina e nell'intero mondo.
4: Tajani pensa a partnership strategiche sul lungo periodo per petrolio e minerali rari come il litio.
6: Se vogliamo essere competitivi la prima cosa da fare è abbattere il costo dell'energia, siamo qua per questo, abbiamo parlato oggi con il presidente Milei proprio sul tema delle materie prime, le materie rare, quindi sul tema energetico.
0: Ieri sera sono riprese le rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, sono state distrutte nella notte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle navi statunitensi. L'Iran sostiene di aver colpito una base americana in Giordania. Sull'altro fronte di crisi internazionale, l'Ucraina, c'è stata una telefonata di oltre un'ora con il presidente russo Putin. Sentiamo Marzia De Giuli.
7: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
0: Donald Trump ha intensificato il conflitto commerciale tra Washington ed Ottawa, vietando l'importazione di alcuni prodotti canadesi e ha annunciato dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati negli Stati Uniti, appunto dal Canada. Il divieto di importazione, che riguarda tutti i tipi di bevande alcoliche e un prodotto caseario come il siero di latte, entrerà in vigore il 29 settembre. Inoltre una vasta gamma di prodotti, dai materassi alle barche a motore alle golf car, saranno soggetti ad un dazio del 50% a partire dal 15 settembre. Adesso la risposta della Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa. A garantirlo è il presidente russo Vladimir Putin durante la conversazione con il capo della Casa Bianca. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
1: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. La nostra risposta sarà dolorosa.
0: E dossier sulla sicurezza, ma anche sui migranti, restano in primo piano per la Premier Meloni. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di due agenti rimarca inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la Premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post, che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD. E pur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo i confini dell'Unione. A Palazzo Chigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
0: Dossier esteri ed economici sono al centro poi dello scontro politico tra i partiti. Nel centrodestra si torna sul tema della sicurezza, restano le distanze tra Forza Italia e Lega sulla tassazione degli extra profitti. Le opposizioni invece vanno all'attacco sul salari e legge elettorale che oggi sarà in aula al Senato per decidere sugli emendamenti. Sentiamo Pablo Rocas.
8: Famiglie e imprese restano tra le priorità della maggioranza, che però dopo la liberazione dell'aggressore di agenti delle forze dell'ordine torna a mettere al centro la sicurezza.
9: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
8: L'unità del centrodestra si fa più sottile di fronte alle divergenze tra Forza Italia e Lega, prima sulla vittoria di AfD in Sassonia. Nemici, dice Tajani, è la democrazia, replica Salvini. Poi sul contributo delle banche, respinto da Forza Italia e rilanciato dal Carroccio.
10: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono e sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo.
8: Resta in primo piano anche il tema energia. Servono ancora sconti per i carburanti, ma non a pioggia, dice Lupi, ribadendo la necessità di investire sul nucleare. E il caro energia preoccupa insieme ai risultati in Sassonia, le opposizioni tutte. Per Calenda si deve intervenire con urgenza per evitare manipolazioni del mercato e impennate delle bollette. Dal Movimento 5 Stelle l'invito all'esecutivo di occuparsi dei problemi degli italiani. Alla festa nazionale di AWS il campo largo è più unito che mai. Riusciremo a trovare una sintesi sintesi anche sull'Ucraina, assicura Fratoianni.
11: Che questa alternativa c'è, è in campo, che è in campo per governare il paese, per dare una risposta ai problemi delle persone in carne ed ossa, per alzare i salari troppo bassi di chi non ce la fa a campare, per rispondere ad una crisi climatica che ci sta travolgendo con politiche che non siano il frutto del climafreghismo, per dire che vogliamo un'Italia che nel mondo si schieri per il diritto internazionale.
8: Il leader di Sinistra Italiana insiste sulla patrimoniale, Bonelli sulla giustizia sociale e ambientale, Elish Lein sul lavoro e il salario minimo.
12: Noi qui però ci stiamo occupando di costruire un'alternativa dopo che la destra governa già da 4 anni e si vedono i risultati. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia è il più caro d'Europa, abbiamo 3 anni di calo della produzione industriale.
8: E ritiene vergognoso che l'Italia non sanzioni i coloni israeliani. La legge elettorale continua il suo iter dopo una seduta serale in commissione che terminerà poco prima dell'approdo in aula alle 10.
0: E c'è l'opportunità di alzare il limite della flat tax, ma va negoziato con l'Europa. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti dal palco della Lega e alla vigilia di una manovra delicata. Il ministro torna a rivendicare l'operato del governo. Sentiamo Annalisa Salzano.
13: La parabola della barca che galleggia sopra un'immensa mole di debito pubblico e senza infierire con politiche di austerità continua a essere la migliore sintesi dell'operato di governo per il ministro Giorgetti, che dal palco della Lega annuncia un vero e proprio manifesto programmatico di quella che potrebbe configurarsi come la manovra 2026 e che ancora una volta terrebbe al centro il fisco.
14: C'è l'opportunità, e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda il flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa con cui bisogna negoziare.
13: Un'Europa che deve cambiare passo, e l'esito delle elezioni europee lo dimostra, continua Giorgetti, oppure come una pentola a pressione prima o poi sfiata. E dunque, dopo l'abbassamento delle tasse al ceto medio e la flat tax fino a 85.000 euro, si può fare di più, i margini ci sono, spiega il ministro, che annuncia l'intenzione di una proposta di vantaggio fiscale alle imprese sui livelli retributivi dei più giovani.
14: Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua. Il problema del fatto che nell'ingresso del mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposi però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere retribuzioni più adeguate.
13: E se sulla proposta di portare le pensioni a 64 anni il ministro commenta che occorre trovare una soluzione tra sostenibilità del sistema ed equità di trattamento, sull'idea di tassare gli extra profitti delle banche taglia corto. Con più concorrenza scenderebbero automaticamente a beneficio della collettività.
0: Tutto rinviato a dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che dovrà decidere sullo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Il governo dà appuntamento ai sindacati entro un paio di giorni, ma i rappresentanti dei lavoratori sono sul piede di guerra e chiedono risposte immediate. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
15: Tutto rimandato. Sulla vicenda ex Ilva tanta tensione tra i sindacati e il governo. Le parti si rivedranno tra un paio di giorni e sarà determinante la decisione della Corte di Appello di Milano.
16: Noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e lavoratori. Con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più altre, un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata.
15: I giudici dovranno esprimersi sulla richiesta di sospensiva legata al decreto del Tribunale del Capoluogo Lombardo che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. Qualora non dovesse cambiare nulla, i sindacati pretendono la tutela dei lavoratori e poi un piano di intervento straordinario che coinvolga lo Stato.
17: Ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista. È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti.
15: È stata infatti sospesa la procedura di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Il termine della pausa è comunque legato alla decisione dei giudici di Milano.
18: Al momento c'è semplicemente una sospensiva che darà qualche giorno di tempo a questo governo per evitare quello che è una partenza già ormai scritta di una bomba sociale che noi abbiamo denunciato già da tempo.
0: Tra il 2011 e il 2024 sono partiti 441.000 giovani italiani, ma secondo un'indagine del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro quasi tutti tornerebbero con uno stipendio adeguato e l'attenzione al merito. Intanto molti già stanno rientrando. Sentiamo Paola Cutini.
19: Tornare si può con un salario adeguato e l'attenzione al merito, aspetti indispensabili per i giovani italiani all'estero che valutano di fare ritorno a casa. È ciò che emerge dal rapporto del CNEL. Giovani expat, come farli tornare? Sugli espatriati tra i 18 e i 34 anni, il 93% dei quali è laureato. Per convincere la nostra meglio gioventù a rientrare servono quindi stipendi più alti, opportunità di lavoro adeguate e l'attenzione al merito, come ci conferma Geltrude Giura, cardiologa da 12 anni a Parigi.
20: Il rientro in Italia l'ho provato, ma spesso non si è concretizzato per te le faremo sapere o per stipendi che non tenevano conto dei miei anni passati all'estero.
19: Nell'indagine emerge anche quanto sia importante la conciliazione tra vita e lavoro. Lo sottolinea anche Patrick Franzini, analista finanziario da 10 anni a Londra, dove ha messo su famiglia con una conterranea.
21: Torneremo certamente in Italia se potessimo svolgere i nostri lavori alle stesse condizioni salariali, con le stesse prospettive di carriera e soprattutto con la stessa attenzione all'equilibrio tra vita professionale e familiare.
19: Tra il 2011 e il 2024, secondo l'Istat, sono partiti 441.000 giovani italiani, ma gli ultimi dati danno speranza. Nel 2025 sono stati 109.000, 20% in meno rispetto all'anno precedente, e ci sono stati anche 56.000 rimpatri. La ragione è anche economica, spesso all'estero ci sono più spese per sanità, trasporti, servizi e per la previdenza. Ma la richiesta dei giovani professionisti fuori e dentro l'Italia è chiara, la retribuzione più alta e l'attenzione alla competenza e al merito.
0: Ghiacciai che si assottigliano, versanti che perdono stabilità, ecosistemi che si scostano. Questo è il bilancio della carovana dei ghiacciai 2026, che è drammatico. Sentiamo Paola Erba.
22: I ghiacciai alpini fondono a ritmi preoccupanti, arretrano, cambiano versanti, ecosistemi e disponibilità d'acqua. Da 7 anni la Carovana dei Ghiacciai, campagna internazionale di Legambiente realizzata in collaborazione con la Fondazione Glaciologica Italiana, Cipra Italia e CAI, monitora lo stato di salute dei ghiacciai alpini. E il bilancio di quest'anno è drammatico. Assistiamo infatti ad un processo di deglaciazione ormai strutturale, alimentato da un riscaldamento climatico che sulle Alpi corre al doppio della media globale. Due dati fra tutti. La fronte dell'Adamello, il ghiacciaio più vasto d'Italia, nel solo triennio 2023-2025 è arretrata di 265 metri. Allarmante non è solo la quantità di ghiaccio perduta, ma la velocità con cui questo è avvenuto, solo 3 anni. Il ghiacciaio dei Forni, secondo per estensione, dall'inizio del secolo ad oggi è arretrato di 3 chilometri e nelle giornate più torride arriva a perdere fino a 10 centimetri al giorno di spessore. Dalla metà dell'Ottocento al 2015 le Alpi hanno perso circa il 57% della superficie glaciale e il 64% del volume, ma è soprattutto la velocità della trasformazione a preoccupare. Dopo il 2000, infatti, il tasso di abbassamento della superficie dei ghiacciai è triplicato, al punto che la metà dei ghiacciai alpini potrebbe scomparire già nei prossimi 20 anni. Da qui l'appello a mettere urgentemente in campo concrete politiche di mitigazione e adattamento, monitoraggi continui in quota e soprattutto una governance europea che tenga conto dei ghiacciai e delle risorse connesse, acqua innanzitutto.
0: Adesso la mostra del cinema di Venezia in concorso Bunker di Florian Zeller. Si tratta di una storia di una coppia che va in crisi per una questione morale legata ad un progetto lavorativo nei panni dei protagonisti. Proprio una delle coppie più amate dal mondo del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Sentiamo le interviste di Laura Squillaci.
23: Javier, il tuo personaggio, un architetto, vive un dilemma morale rispetto ad un progetto e quella scelta mette in crisi il suo matrimonio. Che esperienza è stata per te vivere quella crisi con Penelope sul set?
2: Penso che il personaggio attraversi un momento di presa di coscienza e di consapevolezza, e penso che come attore, come persona, io sia molto più consapevole di quanto lo sia il personaggio. E la gioia e la sfida di interpretarlo stanno nel capire che devi comprendere il personaggio. Sei obbligato a compiere quel viaggio e allo stesso tempo quel viaggio ti porterà virtualmente a porti delle domande a cui forse non avevi pensato e ti mostrerà che non sei così consapevole come pensavi di essere.
4: Sì, che
2: Il bunker è una metafora del bunker che tutti stiamo costruendo dentro di noi, perché c'è la tentazione di isolarci completamente o di credere che il mondo sia un luogo in cui non abbiamo più bisogno di andare, come se fossimo tutti isole isolate e non più continenti interconnessi. Ed è un'illusione molto pericolosa. Il significato della nostra vita è cosa puoi fare nel qui e ora. Quali sono le persone su cui hai un effetto diretto? Per lo più sono la tua famiglia, le persone che ami, la tua comunità, e devi assumerti la responsabilità nei loro confronti, perché poi loro saranno in grado di trasformare tutto questo in qualcosa di bello per la generazione successiva. È questo che dobbiamo tenere a mente.
0: E chiudiamo con lo sport, la Champions League. Real Madrid batte l'Inter per 2-1, Porto Manchester City termina 0-2 e stasera alle ore 21 c'è attesa per Napoli-Arsenal. Sentiamo Luca De Capitani, poi subito dopo rassegna stampa con Emanuela Gialli. Noi ci vediamo come sempre alle 5.
5: Al Bernabeu va in scena una partita folle. L'Inter parte forte e schiaccia il Real per 20 minuti, ma si ritrova incredibilmente sotto 2-0 per due clamorosi errori. Prima il tandem Bissek e Curtis Jones, schierato a sorpresa da Kivu in mezzo al campo, sbaglia la ripartenza e regala a Mbappé un'occasione che il 10 francese non può assolutamente fallire. Poi invece è una follia di Martinez a condannare i nerazzurri al doppio svantaggio firmato Valverde. La velocità e la qualità delle merengues sono impressionanti. Bellingham, ancora Mbappé e Vinicius sfiorano più volte il tris, ma qualche errore di troppo sotto porta e un Martinez in cerca di riscatto evitano il tracollo. E così, col passare dei minuti, l'Inter, trascinata dal solito super Lautaro, prende coraggio e nella ripresa spaventa più volte Courtois fino alla rete di Carlos Augusto, propiziata, poco dopo la mezz'ora, proprio da uno strappo del capitano. La differenza di passo e di qualità tra i Blancos di Mourinho e gli uomini di Kivu è evidente, ma i nerazzurri lasciano Madrid con tanti rammarichi e troppi rimpianti.

Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo. Di nuovo torna la rassegna stampa in diretta su Rai News 24 e per questo appuntamento iniziamo in apertura con la politica interna, non perdendo ovviamente di vista quelli che sono gli sviluppi della politica internazionale con le tante elezioni già in parte superate, poi che arriveranno da qui alla fine dell'anno e soprattutto nel 2027. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura è su Netanyahu, lo vedremo dopo. Legge elettorale oggi al Senato, dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio. Nelle pagine interne Massimo Franco, un'offerta di dialogo che ha il sapore del ricatto, non leghista e dubbi dentro Fratelli d'Italia e Forza Italia, il ballottaggio dunque si arena in Senato. Il centrodestra non voterà la proposta Pera e Vannacci, Marcello Pera e Vannacci incalza senza dimessi, siete sotto il 40%.

Sulla prima pagina della Repubblica, anche qui vedete, Netanyahu fu avvisato il terremoto sul 7 ottobre, poi interviene Angela Merkel sul successo dell'AfD, il dolore di Merkel mi lacrima il cuore. Non ci sono riferimenti alla legge elettorale sulla prima pagina della Repubblica, ma nelle pagine interne troviamo l'articolo di Tommaso Ciriaco. Meloni avverte gli alleati: se la riforma viene bocciata si va al voto a gennaio. Conta segreta incontrollabile alla Camera. Oggi torna al Senato, ma poi dovrà ripassare il testo di riforma della legge elettorale alla Camera. Il voto finale della Camera conta segreta, dunque incontrollabile, scrive Tommaso Ciriaco sulla Repubblica, bersaglio perfetto dei franchi tiratori, casus belli ideali per una crisi a quel punto inevitabile. E dunque ecco cosa si registra nel cuore della maggioranza. Da qualche giorno ai vertici dell'esecutivo è giunto un nuovo alert. Settori di Forza Italia e della Lega starebbero pianificando un'imboscata. Nessuno dei due vice premier è in grado di fornire garanzie che non accada. Sulla carta bastano una trentina di dissidenti, abbastanza per spingere la Presidente del Consiglio a far sapere ai partner di governo che uno scenario del genere avrebbe un solo sbocco: urne immediate entro fine gennaio, stringendo al massimo i tempi per la legge di bilancio. Certo, la gestione della crisi sarebbe nelle mani del Colle, quindi del presidente Mattarella, ma i meloniani si dicono convinti che nessuno, neanche nel PD, accetterebbe anche solo un paio di mesi in più per un esecutivo che traghetti il paese alle urne. E quindi ripartiamo dalla deterrenza, scrive Repubblica. La minaccia politica serve proprio a scoraggiare gli alleati tentati dallo strappo e farlo sapere aiuta a rendere l'eventuale tradimento meno probabile. Perché? Perché si voterebbe con il Rosatellum in questo scenario emergenziale, con un effetto probabile tra gli altri, cioè l'eventuale vittoria del centro-sinistra sarebbe assai più risicata rispetto a quella possibile con un sistema di voto che preveda il premio di maggioranza. Urne ultra accelerate a fine gennaio inoltre metterebbero in crisi il centro-sinistra, ancora indietro nel percorso di selezione del candidato premier. Alla fine, da un incidente politico, potrebbero anche derivare effetti non del tutto sconvenienti proprio per la premier Meloni. Andiamo sul Messaggero, anche qui vedete legge elettorale, stop al ballottaggio, Meloni chiude per frenare Vannacci. E il Giornale è con taglio molto alto, vedete sulla prima, il no di Meloni a Vannacci, niente alleanze con lui, la premier tiene il punto, Fratelli d'Italia non ci snaturiamo, legge elettorale, salta il ballottaggio e soglia del premio di maggioranza al 41%. Siamo su Domani. C'è un altro aspetto che è quello del contributo per il caro carburante, il contributo delle banche, gli extra profitti, banche frondisti, Salvini rilancia e spacca la destra. Contributo al 5%, Forza Italia tuona, propaganda quella di Salvini. Siamo anche sul Mattino, vedete qui Vannacci, senza di me non potete governare, l'avvertimento del generale al centrodestra, senza futuro nazionale, il centrodestra non raggiunge il 42%, ma nessuno si illuda, i nostri voti non sono un pacco postale da ritirare alla vigilia delle elezioni, dice Vannacci. Continuano poi le frizioni, come abbiamo visto, le frizioni tra Forza Italia e Lega sulle banche, con Salvini nella morsa dei nordisti agguerriti del Carroccio e vogliono ripristinare la Lega Nord. Poi a proposito della politica, il dubbio, vedete, qui c'è l'intervista a Fausto Bertinotti. Cara sinistra, sei inadeguata a contrastare questa nuova destra. Siamo di fronte a un fenomeno profondo che investe tutto l'Occidente, che mette in discussione

0: discussione non questa o quella parte politica, ma la modernità intera, dice l'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, commentando al dubbio la vittoria dell'AfD in Sassonia. Ma poi ci sono i temi economici, li ritroviamo su Sole 24 Ore, a cominciare dalle accise, un'altra proroga dei tagli, aiuti mirati al via da ottobre, Giorgetti che rilancia la flat tax per gli aumenti di stipendio ai giovani, in arrivo l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio. L'idea è quella di un percorso in due tappe che passa da una nuova proroga di una decina di giorni dello sconto attuale sul gasolio di 17 centesimi al litro in scadenza domani a mezzanotte, scrive Sole 24 Ore, per sfociare poi in un nuovo meccanismo di cosiddetti aiuti selettivi trimestrale per coprire ottobre, novembre e dicembre. Intanto, l'abbiamo letto, Giorgetti rilancia la proposta della flat tax sugli aumenti salariali ai giovani. Questo scrive Sole 24 Ore. E poi c'è l'Ilva. Ex Ilva, sospesi i licenziamenti. Il governo, nell'incontro con le associazioni datoriali sull'ex Ilva, ha chiesto di sospendere i licenziamenti fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano. I rappresentanti delle aziende hanno accolto l'appello sospendendo le procedure, tensioni con i sindacati al tavolo. Il governo apre a una quota pubblica nell'azienda. Di questo tratta anche la Gazzetta del Mezzogiorno. Vedete, Ilva, c'è la tregua, sospesi i licenziamenti in attesa della sentenza della Corte d'Appello di Milano. De Caro, il presidente della Puglia, serve una legge speciale per Taranto. Andiamo a vedere anche il resto del Carlino. Vedete, super flat tax per gli autonomi anche. C'è questa idea perché si va delineando la legge di bilancio. Il ministro dell'Economia scopre le prime carte per la manovra, frena la Lega sulle banche, poi 100.000 euro la nuova soglia per le partite IVA è tanto alta. Fisco al 5% sugli incrementi salariali degli under 35. Dunque, questa è la politica interna e anche l'economia. E oggi sulla stampa, perché oggi è la giornata che dovrebbe sancire la fine di questa estate caldissima, e proprio in coincidenza di questo la stampa pubblica uno speciale agricoltura oggi, coltivare il futuro, e l'intervento di Maurizio Martina, che è direttore generale aggiunto della FAO, è stato anche ministro del nostro governo. Il caldo record, le alluvioni, dobbiamo salvare la terra. Questa estate dovrebbe insegnarci innanzitutto che l'acqua non è una risorsa infinita. L'agricoltura assorbe una parte significativa dei prelievi idrici italiani. Investire in irrigazione efficiente, in vasi, suoli capaci di trattenere umidità non è rimandabile. Ma serve soprattutto un cambio di mentalità culturale, prima ancora che tecnico. La terra non è una risorsa da sfruttare finché rende, è un equilibrio delicato da custodire. L'Italia ha molte competenze al riguardo, ma, scrive Maurizio Martina, dobbiamo accelerare gli investimenti in infrastrutture idriche moderne. Non si tratta, scrive Martina, solo di proteggere un settore economico, si tratta di difendere la nostra sicurezza alimentare e il nostro patrimonio naturale. Dopo questa estate rovente, la domanda non è se il cambiamento climatico stia già influenzando la nostra agricoltura, la domanda è se sapremo agire con la giusta consapevolezza. Il tempo per farlo non è domani, è adesso. Allora, adesso apriamo invece tutte le prime pagine che riguardano la politica internazionale. Iniziamo dall'Ucraina, perché c'è stata la telefonata fra Trump e Putin. Si sono sentiti, il presidente russo ha rassicurato, non c'è alcun piano per aggredire l'Europa, aggressione militare o aggressione di altro tipo. Intanto la stampa pubblica un'interessantissima intervista a Zelensky. Noi siamo pronti ai compromessi, ma anche la Russia, Mosca, deve fare delle concessioni. Poi c'è l'analisi molto interessante di Maurizio Molinari, tre fronti dell'offensiva russa contro l'Europa. La Germania scossa dalla vittoria dell'AfD in Sassonia svela che Putin sfida l'Europa su tre fronti della stessa guerra. Sul primo ci sono i carri armati a Mariupol, le trincee del Donbass, i missili sulle città ucraine. Sul secondo, più silenzioso, ci sono le urne, i talk show e i parlamenti, scrive Maurizio Molinari sulla stampa, dove i partiti filorussi che siedono nelle maggioranze o nelle opposizioni lavorano, a volte senza saperlo, per lo stesso obiettivo dei soldati russi, cioè fermare il sostegno a Kiev e far implodere Europa e NATO. E sul terzo ci sono i sabotaggi di infrastrutture critiche e gli sconfinamenti di droni non identificati nei cieli dei paesi che sostengono l'Ucraina. Tra l'altro gli esperti, i professori universitari hanno esaminato il problema del caro carburanti, sono un po' più pessimisti per il gas, proprio per i danni alle infrastrutture in questi anni di guerra tra Russia e Ucraina, per l'occupazione dell'Ucraina da parte della Russia. Ci vorranno anni per ripristinare certe infrastrutture, mentre sul fronte del caro carburanti rientrerà la situazione di emergenza, dicono gli esperti, non appena tornerà transitabile lo stretto di Hormuz. Questa notte ci sono stati degli attacchi degli Stati Uniti alle petroliere iraniane. L'Iran ha risposto con bombe a grappolo sulla Giordania, cioè sulle basi statunitensi in Giordania. L'intervista a Zelensky, si parla, rilancia il vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti negli Emirati Arabi oppure in Svizzera, in Turchia o altri paesi, e poi conferma che sono in arrivo dei Patriots. A proposito, ne abbiamo parlato con il primo ministro norvegese e anche quando il nuovo primo ministro britannico Burnham è venuto a Kiev. Lo ringrazio, così come ringrazio il governo e il popolo britannico. Londra ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di sterline. E allora, ora, a proposito di questo, però, chiudiamo con l'apertura proprio del Corriere della Sera. Accuse su due fronti. Netanyahu, cresce la tensione diplomatica tra Israele e Gran Bretagna. C'è stato anche un blocco negli aeroporti londinesi nelle ultime ore. Netanyahu, accuse su due fronti per i coloni in Cisgiordania e anche per il libro inchiesta sul 7 ottobre. Il Premier ignorò gli allarmi. Ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa. Ora andiamo avanti con le nostre rubriche. La prossima edizione alle 5.
1: Subito fuori Porta Flaminia, dove oggi corre un traffico quotidiano eccezionale che porta verso Roma Nord, si staglia in un grande isolato Palazzo Borromeo, che viene costruito da Pirro Ligorio a partire da questa fontana che a metà del Cinquecento Bartolomeo Ammannati aveva realizzato per Villa Giulia, che si trova proprio nei pressi. All'epoca quest'area era occupata da vigne. Sarà Papa Pio IV a dare l'avvio alla grande fabbrica del palazzo, che verrà presto da lui donato ai nipoti Federico e Carlo Borromeo, i quali risiederanno per pochi anni qui a Roma e cederanno l'edificio alla nipote Anna Borromeo, ma soprattutto a suo marito Fabrizio Colonna, che continuerà la vita di questa residenza che dal 1929 accoglie l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Pirro Piero Ligorio progettò una residenza che si sviluppa su due ali quasi perpendicolari per cercare di adeguarsi all'organizzazione viaria di questa zona di Roma, che seppure ancora campestre aveva già assunto un impianto abbastanza preciso che le strade attuali ancora seguono. Ciò significa che all'interno di Palazzo Borromeo si aprono logge e giardini, dove negli ultimi anni sono state inserite alcune opere di arte contemporanea. Secondo un progetto curato da Renata Cristina Mazzantini, che vede gli spazi esterni e quelli interni del Palazzo Rinascimentale dialogare con il segno contemporaneo, per esempio il grande rinoceronte di Davide Rivalta accoglie i visitatori di Palazzo Borromeo con la sua mole, che però in qualche modo contrasta con questa forma estremamente materica che lo rende vivo. Accanto a lui, proprio incorniciato da un arco che anticipa un pozzo moderno, c'è la colonna del viaggiatore di Arnaldo Pomodoro, di nuovo una sperimentazione sulla materia, una colonna che recupera la forma architettonica del paesaggio, che è stata incisa dall'artista con i suoi segni caratteristici che aprono su un viaggio che è soprattutto spirituale. Salendo verso il piano nobile, lungo lo scalone si incontrano due cavalli di Mario Ceroli. In legno dipinti di nero suggeriscono un'andatura vitale che porta verso la parte principale della dimora. Uno degli ultimi proprietari di Palazzo Borromeo nel XX secolo fu l'antiquario Ugo Iandolo, dal quale lo Stato italiano acquisì alcuni degli arredi che ancora si ritrovano all'interno dei saloni del piano nobile. Per esempio questo arazzo attribuito alla manifattura di Bruxelles, in cui Gedeone interroga un giovane della gente di Socotto, oppure una replica in gesso di una Madonna con Bambino di Antonio Rossellino, ma anche quel camino potrebbe essere stato un'idea di Iandolo e sicuramente un mobile in legno decorato da grottesche cinquecentesche. È proprio a dialogo con questi arredi che gli artisti contemporanei sono intervenuti con alcuni segni estremamente discreti ma significativi. Vago ha realizzato questa sorta di trittico in cui il cielo viene rappresentato in tre diverse nuance, ma forse l'opera più significativa è il libro di Emilio Isgrò. Ripropone una parte del canto 18° del Paradiso di Dante, dove le sue tipiche cancellature hanno lasciato visibili soltanto delle parole, che sono quelle che l'artista considera in questo caso più significative e che rileggono il testo di Dante. Il mio attento occhio segue suo falcon, un'altra fiata omai vender dentro. Le opere d'arte che arredano Palazzo Borromeo spaziano tra diverse epoche, a partire dal XVI secolo, quello in cui il palazzo è nato. Per esempio possiamo riconoscere una Sacra Famiglia della Francia in cui Gesù Bambino sovrappone i suoi piedi prefigurando la posizione che assumerà una volta crocifisso. Oppure un'Adorazione dei Pastori del Garofalo che si stagliano di fronte ad una architettura, come guardando sullo sfondo un dipinto che è attribuito a Donato Creti, possiamo riconoscere il Casino Borghese e quindi in qualche modo un edificio che non si trova così lontano da Palazzo Borromeo. Ma c'è anche la Natura Morta, i ritratti dei papi, che sono quelli che hanno in qualche modo ispirato anche le opere di arte contemporanea di questi ambienti del piano nobile. Per esempio di Ezio Gribaudo qui possiamo vedere una rappresentazione informale che evoca la presenza dei cardinali, quelli che regolarmente frequentano questi ambienti, essendo questa l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Oppure Renato Meneghetti ha realizzato un omaggio a Giovanni Paolo II, rappresentandolo alla maniera pop in una celebre fotografia in cui si rivolge ad una bambina del nome Camilla. Oppure Chiara Dinis, che è intervenuta in maniera più concettuale con un libro trasparente dal titolo Tutto, in cui è scritta presenza, assenza, una visione della spiritualità laica che si vive in questi ambienti. Delle antiche decorazioni di affresco rimaste all'interno di Palazzo Borromeo, la più pregevole è senza dubbio il fregio che gira intorno alla sala della loggia affacciata sulla via Flaminia. Si tratta di una serie di scene che si svolgono all'interno di bellissimi paesaggi dal significato moraleggiante. Si riconosce un bambino che è accompagnato da due donne verso un anziano signore che tenta di domare due cavalli, un invito alla razionalità e al raggiungimento della quiete dell'animo, oppure un giovane sta cavalcando un destriero rampante che quasi travolge una figura femminile con una maschera di fronte al volto, la rappresentazione della frode, mentre un'altra figura con una corona, forse Plutone, spunta dal suolo, un altro invito a difendersi dai pericoli della vita. Un giovane con un cavallo bianco invece si rivolge verso due anziani, la rappresentazione della saggezza nei confronti dei comportamenti, così come un altro è invece circondato da una serie di ancelle che lo spingono in avanti, mentre nascosta dietro una roccia c'è l'ira che scaglia con il suo arco ben tre frecce. Si tratta quindi di scene di difficile interpretazione che però forse vengono unite dalla presenza degli stemmi colonna con il toson d'oro visibili agli angoli del fregio. Il riferimento è quello a Marcantonio II Colonna, il grande ammiraglio che vinse contro i turchi nella battaglia di Lepanto e che a lungo soggiornò in questo edificio, commissionando una serie di affreschi che dovevano quindi riferirsi alla sua personalità e alla sua morale. Gli arredi qui illustrano la storia e la mitologia antica. Riconosciamo Giove nutrito dalla capra amaltea o Alessandro Magno che incontra la vedova di Dario e cerca in qualche modo di elevarla dall'onta della sconfitta, o ancora un monetiere che è illustrato da una serie di episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Qui si alternano due oggetti contemporanei, un vaso in ceramica di Bertozzi e Casoni e una panchina rossa accompagnata da due scarpette. È il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È nella cosiddetta Sala degli Arazzi che ogni anno, intorno alla metà di febbraio, avvengono alcuni dei momenti principali della cerimonia che celebra la firma dei Patti Lateranensi. È avvenuta nel 1929, proprio quando in questo palazzo si insedia l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Un momento nel quale l'Italia era un regno governato dai Savoia, la cui memoria è ricordata da una serie di ritratti, principalmente copie di parata, che sono distribuiti lungo tutto il piano nobile e ancora qui dialogano e costruiscono questo intreccio di tempi diversi con gli affreschi qui ancora di epoca colonna. Non c'è però soltanto l'arte contemporanea ad arredare gli spazi dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. L'intervento di Renata Cristina Mazzantini ha anche coinvolto alcuni elementi di design italiano contemporaneo. Alcuni sono celeberrimi, come per esempio la lampada taccia dei fratelli Castiglioni o la lampada a tollo di Vico Magistretti o ancora il divanio Magister di Antonio Citterio, ma forse il pezzo di arredo di design contemporaneo più curioso è il divano Essential di Francesco Bonfaré, che si può facilmente modificare a seconda delle necessità di chi vi si siede. È estremamente flessibile e si adatta al corpo degli ospiti. Qui dialoga con un autoritratto di Michelangelo Pistoletto con il Terzo Paradiso, nel quale possiamo veramente forse anche riassumere il senso di tutta questa operazione. Il Terzo Paradiso è il nostro futuro, quello in cui l'equilibrio moraleggiante che era augurato a Marcantonio Colonna può incontrarsi con il grande prestigio della famiglia Savoia e con l'idea di una costruzione di un dialogo pacifico, diplomatico che si rivolge al mondo e che è la missione di qualsiasi ambasciata, inclusa quella dell'Italia presso la Santa Sede.

0: abbiamo, diciamo, sentito parlare quest'estate tantissimo di ondate di calore, e una delle conseguenze delle ondate di calore è che i nostri mari, che hanno la famosa inerzia termica, cioè capacità di trattenere calore per molto più tempo dell'atmosfera, poi a un certo punto la rilasciano in atmosfera. Questo genera i cosiddetti moti convettivi, cioè l'aria calda sale dalla superficie alle quote e genera problemi al trasporto aereo, dal decollo all'atterraggio fino al comfort in volo della turbolenza aerea. Questo è il risultato principale del nostro studio, diciamo.
1: Per non semplificare troppo e non dare informazioni, o meglio, dare adito a interpretazioni sbagliate, non è che se fa tantissimo caldo oggi rischiamo a prendere un aereo, giusto? Non è questa roba qua.
0: Assolutamente no, come dico ormai da un paio di anni a questa parte, da quando mi occupo di, appunto, degli effetti del cambiamento climatico sull'aviazione, gli aerei per turbolenze e per cambiamento climatico non cadono, possono
1: È già
0: danneggiarsi,
1: qualcosa,
0: ecco,
1: come dire, già
0: c'è
1: butta
0: qualcosa, sì.
1: via.
0: Ci sono alcune ovviamente accortezze. Il primo è chiaramente quando si sta in volo allacciare sempre il cinturino di sicurezza, perché una dei fenomeni che il cambiamento climatico sta mettendo più in luce è la famosa turbolenza di aria chiara, cioè una turbolenza che non è prevedibile ai radar, quindi avviene in assenza di nubi e in maniera inaspettata, sempre dovuta al riscaldamento della superficie. Quindi anche quando il pilota spegne il segnale, a bordo teniamo le cinture allacciate. Altre conseguenze possono essere in fase di decollo o atterraggio durante un temporale, come nel caso del nostro studio di Fiumicino, possono esserci dei lievi danni all'aeromobile, ma nulla che impedisca un atterraggio o un decollo in sicurezza, altrimenti, come è accaduto nel caso del temporale di Fiumicino, l'aereo viene ovviamente dirottato su un altro aeroporto. Ecco.
1: Però Alberti, sa qual è l'obiezione? Ma tanto ha sempre piovuto, quelli grossi temporali estivi, quelle grandi grandinate ci sono sempre state, che c'è di diverso oggi?
0: Questa è una bella domanda che tutti fanno. Allora, non c'è
1: Quindi la
0: quasi nulla di diverso,
1: domanda
0: no?
1: semplicissima se la fanno tutti, non mi sono inventato nulla, ecco.
0: No, domanda semplicissima ma molto, diciamo, precisa, perché consente di fugare dubbi. Il nostro studio dimostra che effettivamente, se io dovessi risponderti, non cambia nulla dal punto di vista della circolazione atmosferica. Quindi la famosa alta pressione che genera il caldo continua ad esserci, semplicemente si sposta un pochino, e quello che succede è che però spostandosi, diciamo, va ad intaccare delle aree più grandi, ma con il maggiore calore che viene immesso in atmosfera dalla antropogeniche, l'intensità delle ondate di calore si fanno sempre più intense, si fanno sempre più forti. Quindi, se prima raggiungevamo in estate delle temperature di 34-35 gradi, prepariamoci a raggiungere oltre 40. Così come il nostro studio dimostra che se prima avevamo dei temporali anche fuori stagione, questo perché il Mediterraneo trattiene calore anche dopo l'estate e lo rilascia tipicamente in autunno, tipicamente in ottobre, adesso lo rilascerà un po' più in là. Il nostro studio fa vedere che è stato rilasciato novembre-dicembre, ma con maggiore intensità, perché è in grado di trattenerne di più. Quindi la risposta alla domanda è: potrebbe essere che dal punto di vista fisico, la fisica non è cambiata in maniera esagerata, però è cambiata sicuramente l'intensità, e prepariamoci ad avere sempre eventi più intensi, più piogge, più caldo, più turbolenza, più temporali.
1: Alberti, l'ultima domanda. Allora ci conviene intervenire sulla causa o sull'effetto, e cioè sull'effetto dell'infrastruttura aeroportuale o nel combattimento al cambiamento climatico?
0: Ormai anche l'ultima versione IPCC ci dicono che bisogna agire su entrambe le cose. Bisogna, da un lato, assolutamente mitigare e ridurre al più possibile le emissioni di gas serra in atmosfera, dall'altro essere preparati, cioè adottare delle strategie non solo di mitigazione ma di adattamento e di resilienza delle nostre infrastrutture aeroportuali proprio al cambiamento climatico. Ci sono vari esempi virtuosi di aeroporti in giro nel mondo
1: Tipo?
0: tipo Singapore, che combatte con tutti i fenomeni estremi possibili e immaginabili, ed è un aeroporto che non si allaga, nonostante è sul mare a 0 metri sul livello del mare, quindi ha frequenti tempeste molto più violente di quelle che succedono nel Mediterraneo. Il problema è che nel Mediterraneo potrebbero avvenire i famosi uragani mediterranei, i Mediken, cioè dei fenomeni mai visti in precedenza, a cui non siamo preparati. Quindi abbiamo, dal punto di vista scientifico, le capacità di conoscere bene come avvengono questi fenomeni, dobbiamo tradurli in soluzioni ingegneristiche.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Coloni illegali in Cisgiordania, Regno Unito, altri 11 paesi escludono i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. Haaretz, gli Emirati avvisarono Netanyahu del 7 ottobre. Telefonata di un'ora a Trump Putin che assicura: non intendiamo aggredire l'Europa. Il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare. Nella notte distrutte 5 petroliere iraniane. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto, ma i sindacati avvertono sale la tensione con il governo. Manovra, il ministro dell'economia Giorgetti dice flat tax per gli stipendi dei giovani e in pensione a 64 anni, ha senso ma attenzione ai conti. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set nella vita, sul red carpet del Festival di Venezia con il loro nuovo film Bunker. Champions League, il Real Madrid batte l'Inter per 2-1, assegna Mbappé, Valverde e Carlos Augusto stasera alle 21, Napoli-Arsenal. Buongiorno a tutti, bentrovati con la nostra informazione. Dunque, in primo piano, lo avete sentito dai titoli, le sanzioni del Regno Unito e di altri 11 paesi contro le colonie israeliane in Cisgiordania. Dura la reazione del governo Netanyahu che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme, ma è polemica anche su nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre. Netanyahu fu avvisato dagli Emirati, ma non agì. I rapporti di Israele sono solo menzogne. Dunque sentiamo la corrispondente Maria Gianniti.
1: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: E lo dicevamo, dal Regno Unito arriva l'annuncio delle sanzioni con un durissimo intervento a Westminster del ministro degli esteri Miliband, che ha parlato di pulizia etnica perpetrata da coloni responsabili di atti terroristici. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband. Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania. Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
0: E da Buenos Aires commenta la decisione del governo britannico il ministro degli esteri Tajani, che si trova in Argentina con il presidente di Confindustria Orsini nella prima missione in Sud America dall'avvio del Mercosur, l'accordo commerciale tra Unione Europea e Sud America. Ce ne parla l'inviata Stefania Battistini.
3: Le decisioni devono essere sempre prese a livello europeo e gli inglesi non fanno parte dell'Unione Europea, dice il ministro Tajani da Buenos Aires, commentando la decisione del Regno Unito e di altri 11 paesi di sanzionare il commercio con i coloni israeliani. Il vice premier è in Argentina per la prima tappa della missione economica in Sud America. Per prima cosa depone una corona di fiori ai piedi di José de Martínez, libertador, uno dei padri dell'indipendenza sudamericana, segno della profonda amicizia tra Italia e Argentina. Subito dopo è alla Casa Rosada per incontrare il presidente Milei, insieme al presidente di Confindustria Orsini e al ministro Valditara. L'Italia è il primo paese europeo ad arrivare in America Latina dopo l'accordo Unione Europea-Mercosur, che ha già segnato un aumento delle esportazioni di oltre il 20%.
4: Una giornata molto positiva per il nostro sistema economico. Dopo la firma dell'accordo con i paesi del Mercosur ci sono tantissime nuove opportunità per le nostre imprese. Siamo qui con oltre 100 imprese italiane per far sì che possano esportare e investire di più in Argentina e nell'intero mondo.
3: Tajani pensa a partnership strategiche sul lungo periodo per petrolio e minerali rari come il litio.
5: Se vogliamo essere competitivi la prima cosa da fare è abbattere il costo dell'energia, siamo qua per questo, abbiamo parlato oggi col presidente Milei proprio sul tema delle materie prime, le materie rare, quindi sul tema energetico.
0: Ieri sera sono riprese le rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, distrutte 5 petroliere come leggetta della nostra ultima ora, 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle navi americane. L'Iran sostiene di aver colpito una base americana in Giordania e sull'altro fronte di crisi internazionale, l'Ucraina, c'è stata la telefonata di oltre un'ora con il presidente russo Vladimir Putin. Sentiamo l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
6: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
0: Donald Trump ha intensificato il conflitto commerciale tra Washington ed Ottawa, vietando l'importazione di alcuni prodotti canadesi. Ha annunciato dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati negli Stati Uniti dal Canada. Il divieto di importazione, che riguarda tutti i tipi di bevande alcoliche, un prodotto caseario come il siero di latte, entrerà in vigore il 29 settembre. Inoltre una vasta gamma di prodotti, dai materassi alle barche a motore, alle golf car, saranno soggette queste cose ad un dazio del 50% a partire dal 15 settembre. La Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa, a confermarlo il presidente russo Vladimir Putin nella conversazione telefonica che ha avuto, come dicevamo, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sentiamo da Mosca sul fronte russo, ecco, vediamo che cosa ci racconta la corrispondente Eliana Mistretta.
1: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. La nostra risposta sarà dolorosa.
0: Dossier di sicurezza e tema migranti restano in primo piano per la Premier Meloni, come ci racconta Gabriele Martelloni.
7: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di due agenti rimarca inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la Premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post, che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD e, pur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo i confini dell'Unione. A Palazzo Chigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
0: E i dossier esteri ed economici sono al centro del confronto politico. Nel centrodestra si torna sul tema sicurezza e restano le distanze tra Forza Italia e Lega sulla tassazione degli extra profitti. Opposizioni invece vanno all'attacco sui salari e la legge elettorale, che ricordiamo oggi sarà in aula al Senato per decidere sugli emendamenti. Sentiamo Pablo Rocas.
8: Famiglie e imprese restano tra le priorità della maggioranza, che però, dopo la liberazione dell'aggressore di agenti delle forze dell'ordine, torna a mettere al centro la sicurezza.
9: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
8: L'unità del centrodestra si fa più sottile di fronte alle divergenze tra Forza Italia e Lega, prima sulla vittoria di AfD in Sassonia. Nemici, dice Tajani, è la democrazia, replica Salvini. Poi sul contributo delle banche, respinto da Forza Italia e rilanciato dal Carroccio.
10: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo. È definitivo.
8: Resta in primo piano anche il tema energia. Servono ancora sconti per i carburanti, ma non a pioggia, dice Lupi, ribadendo la necessità di investire sul nucleare. E il caro energia preoccupa insieme ai risultati in Sassonia, le opposizioni tutte. Per Calenda si deve intervenire con urgenza per evitare manipolazioni del mercato e impennate delle bollette. Dal Movimento 5 Stelle l'invito all'esecutivo di occuparsi dei problemi degli italiani. Alla festa nazionale di AWS il Campolargo è più unito che mai. Riusciremo a trovare una situazione sintesi anche sull'Ucraina, assicura Fratoianni.
11: Che questa alternativa c'è in campo, che è in campo per governare il paese, per dare una risposta ai problemi delle persone in carne ed ossa, per alzare i salari troppo bassi di chi non ce la fa a campare, per rispondere ad una crisi climatica che ci sta travolgendo con politiche che non siano il frutto del clima freghismo, per dire che vogliamo un'Italia che nel mondo si schieri per il diritto internazionale.
8: Il leader di Sinistra Italiana insiste sulla patrimoniale, Bonelli sulla giustizia sociale e ambientale, Elly Schlein sul lavoro e il salario minimo.
12: Noi qui però ci stiamo occupando di costruire un'alternativa dopo che la destra governa già da 4 anni e si vedono i risultati. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia è il più caro d'Europa, abbiamo 3 anni di calo della produzione industriale.
8: E ritiene vergognoso che l'Italia non sanzioni i coloni israeliani. La legge elettorale continua il suo iter dopo una seduta serale in commissione che terminerà poco prima dell'approdo in aula alle 10.
0: C'è l'opportunità di alzare il limite della flat tax, ma bisogna negoziare con l'Europa, a dirlo il ministro dell'Economia Giorgetti dal palco della Lega. Poi alla vigilia di una manovra delicata, il ministro è tornato a rivendicare l'operato del governo. Ce ne parla Annalisa Salzano.
13: La parabola della barca che galleggia sopra un'immensa mole di debito pubblico e senza infierire con politiche di austerità continua a essere la migliore sintesi dell'operato di governo per il ministro Giorgetti, che dal palco della Lega annuncia un vero e proprio manifesto programmatico di quella che potrebbe configurarsi come la manovra 2026 e che ancora una volta terrebbe al centro il fisco.
14: C'è l'opportunità, e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa con cui bisogna negoziare.
13: Un'Europa che deve cambiare passo, e l'esito delle elezioni europee lo dimostra, continua Giorgetti, oppure come una pentola a pressione prima o poi sfiata. E dunque, dopo l'abbassamento delle tasse al ceto medio e la flat tax fino a 85.000 euro, si può fare di più, i margini ci sono, spiega il ministro, che annuncia l'intenzione di una proposta di vantaggio fiscale alle imprese sui livelli retributivi dei più giovani.
14: Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua. Il problema del fatto che nell'ingresso del mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposi però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere le retribuzioni più adeguate.
13: E se sulla proposta di portare le pensioni a 64 anni il ministro commenta che occorre trovare una soluzione tra sostenibilità del sistema ed equità di trattamento, sull'idea di tassare gli extra profitti delle banche taglia corto. Con più concorrenza scenderebbero automaticamente a beneficio della collettività.
0: E adesso rassegna stampa con Emanuela Gialli.
15: Bentrovate dunque in un clima nettamente preelettorale per quanto riguarda Israele, che vota a ottobre. Dunque esplode il doppio caso dei coloni le cui azioni sono condannate da 11 paesi, capofila la Gran Bretagna, e poi dall'altro la rivelazione di Haaretz per quanto riguarda l'attacco del 7 ottobre del 2023. In tutto questo però c'è stata anche la telefonata fra Trump e Putin a proposito di quella che è l'aggressività di Mosca. Putin sembrerebbe aver, tra virgolette, tranquillizzato Trump. Non c'è alcun piano di aggredire l'Europa, militarmente no, ma con altri mezzi, di cui parla sulla stampa Maurizio Molinari, con la guerra in Ucraina, con le urne, i talk show, i parlamenti e con gli attacchi alle infrastrutture, gli attacchi ai sabotaggi di infrastrutture critiche, gli sconfinamenti di droni non identificati nei cieli dei paesi che sostengono l'Ucraina. L'intervista sulla stampa Zelensky: pronti noi ai compromessi, ma anche Mosca deve fare delle concessioni ed è in attesa dei Patriots per rafforzare e rinsaldare la difesa aerea contro i lanci di missili da parte lanci di droni da parte di Mosca, che sono ripresi dopo la tregua decisa da Putin, ma solo per Kiev per consentire l'arrivo in massima sicurezza per i delegati di Trump, Witkoff e Kushner, proprio a Kiev nel fine settimana. Libero, qui c'è Sallusti. Sallusti, a proposito di Mosca. Mosca, se la Russia ci riprova con l'onda nera ad attaccare, anche in questo caso usiamo le virgolette, dunque l'Europa, ora spera che una presunta onda nera in Europa faccia ciò che lui non è riuscito a fare militarmente né politicamente, isolare l'Ucraina e assecondare le sue egemonie imperialiste. Vedete poi il Libero, dedica anche altri titoli alla politica interna, centrodestra unito, Vannacci apre una lettura molto positiva di quanto sta avvenendo nel centrodestra da parte di Libero, Forza Italia non chiude a proposito di Vannacci, poi Ranucci Lavitola, le donne, le chat segrete, i telefoni delle compagne usati per inviare file dopo i primi arresti e non essere intercettati. Allora veniamo a Netanyahu, accuse su due fronti, sanzioni di 12 governi, capofila come dicevamo la Gran Bretagna ai coloni, la tensione con Londra, Libero inchiesta sul 7 ottobre del quotidiano israeliano Haaretz, il premier ignorò gli allarmi ma lui nega, e la telefonata di un'ora tra Putin e Trump, il leader russo non colpirò l'Europa di cui parlavamo in apertura. Dubbi e tensioni nella maggioranza, siamo alla legge elettorale oggi al Senato, ma la partita delicata si giocherà tutta alla Camera, perché è previsto il passaggio anche alla Camera dove è previsto il voto segreto. Netanyahu fu avvisato terremoto su 7 ottobre, la Repubblica, e poi si torna al successo dell'AfD in Germania, il dolore di Merkel mi lacrima il cuore. Ricordiamo che il 20 settembre votano anche l'Under di Berlino e Mecklenburg-Pomerania. E qui siamo sull'opinione, Sassonia-Anhalt, le lacrime di Angela, Merkel, che dice il successo elettorale di AfD è semplicemente scioccante. A me come membro della CDU sanguina il cuore. Intanto Sigmund, che è il leader e candidato governatore per il Land Sassonia-Anhalt, Sigmund cerca di mettere insieme una maggioranza in grado di governare, ma sembra puntare più ai cani sciolti del centrodestra che ai rossobruni. E siamo anche su Domani, vedete anche qui Netanyahu, i silenzi su 7 ottobre, sanzioni ai coloni, ma Meloni dice no. Per Haaretz il premier fu avvertito dagli Emirati del piano di Hamas, ma non passò le notizie ai servizi segreti. Gran Bretagna, Francia e altri 10 paesi sanzionano i coloni in Cisgiordania, il governo italiano si sfila. Siamo sul Manifesto, che parla di ultima bugia di Netanyahu. Il campo largo, fa la trattativa in piazza. Poi la politica interna sul Manifesto, la festa di Alleanza Verdi e Sinistra, più programma che primarie, con un compromesso in vista sull'Ucraina. E poi ancora andiamo a vedere L'Avvenire, a tutto scontro a proposito della tensione Gran Bretagna-Israele, e poi Il Messaggero, sanzione ai coloni, Londra contro Israele, accuse Netanyahu, Il Giornale. Anche qui vedete Putin, telefonata a Trump, nessun attacco Israele, Netanyahu assediato, Bibi sapeva, e poi Ranucci, le carte segrete e le donne del mistero. Ci dobbiamo fermare per la rassegna stampa. A te, Josephine.
16: Parliamo adesso degli aerei a terra e decine di migliaia di passeggeri che sono stati bloccati da un guasto al sistema informatico di controllo del traffico aereo britannico. Sentiamo Alessandro Carboni.
17: Il problema ha richiesto più tempo del previsto, ma è stato risolto. Stiamo operando normalmente, annuncia su XLNets, il gestore del traffico aereo britannico, e aggiunge stiamo lavorando per smaltire i ritardi nei voli. Ritardi accumulati dopo un serio problema informatico al sistema di elaborazione dei piani di volo, che ha costretto i controllori a limitare fortemente i decolli, regolari invece gli atterraggi. Oltre ai principali hub di Heathrow, Gatwick e Stansted, coinvolti anche Edimburgo, Birmingham e l'aeroporto irlandese di Dublino. Secondo il sito Flight Radar, oltre 1000 i voli cancellati, solo Ryanair ne ha annullati 50, con ritardi in tutta Europa. British Airways, con 100 voli coinvolti, ha definito il disservizio fuori dal nostro controllo. Dure critiche al NETS. Wizz Air ha dichiarato che è inadeguato. Su X arrivano le scuse della ministra dei trasporti, Heidi Alexander.
18: Enough's enough.
17: Quando è troppo, commenta la Ryanair, che chiede le dimissioni dell'amministratore delegato di NETS, Martin Rolf. E si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi informatici del NATS, su cui pesano i precedenti. Quello del 2023, con un guasto analogo, 700.000 passeggeri coinvolti e oltre 100 milioni di sterline sborsati dalle compagnie aeree per gli indennizzi. Mentre nel 2025 una varia radar portò a 150 cancellazioni. Intanto i decolli riprendono, ma il ritorno alla normalità non sarà immediato.
16: Tutto rinviato a dopo la sentenza della Corte di Appello di Milano, che dovrà decidere sullo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Il governo dà appuntamento ai sindacati entro un paio di giorni, ma i rappresentanti dei lavoratori sono sul piede di guerra e chiedono risposte immediate. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
19: Tutto rimandato. Sulla vicenda ex Ilva tanta tensione tra i sindacati e il governo. Le parti si rivedranno tra un paio di giorni e sarà determinante la decisione della Corte di Appello di Milano.
20: Noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e lavoratori. Con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata.
19: I giudici dovranno esprimersi sulla richiesta di sospensiva legata al decreto del Tribunale del Capoluogo Lombardo che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. Qualora non dovesse cambiare nulla, i sindacati pretendono la tutela dei lavoratori e poi un piano di intervento straordinario che coinvolga lo Stato.
21: Ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista. È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti.
19: È stata infatti sospesa la procedura di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Il termine della pausa è comunque legato alla decisione dei giudici di Milano.
22: Al momento c'è semplicemente una sospensiva che darà qualche giorno di tempo a questo governo per evitare quello che è una partenza già ormai scritta di una bomba sociale che noi abbiamo denunciato già da tempo.
16: Parliamo adesso della mostra del cinema di Venezia, in concorso il film Bunker di Florian Zeller. Si tratta di una storia di una coppia che va in crisi per una questione morale legata ad un progetto lavorativo. Nei panni dei protagonisti, proprio una delle coppie più amate dal mondo del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Sentiamo le interviste di Laura Squillaci.
23: Javier, il tuo personaggio, un architetto, vive un dilemma morale rispetto ad un progetto e quella scelta mette in crisi il suo matrimonio. Che esperienza è stata per te vivere quella crisi con Penelope sul set?
24: Penso che il personaggio attraversi un momento di presa di coscienza e di consapevolezza e penso che come attore, come persona, io sia molto più consapevole di quanto lo sia il personaggio. E la gioia e la sfida di interpretarlo stanno nel capire che devi comprendere il personaggio. Sei obbligato a compiere quel viaggio e allo stesso tempo quel viaggio ti porterà virtualmente a porti delle domande a cui forse non avevi pensato e ti mostrerà che non sei così consapevole come pensavi di essere. Il bunker è una metafora del bunker che tutti stiamo costruendo dentro di noi, perché c'è la tentazione di isolarci completamente o di credere che il mondo sia un luogo in cui non abbiamo più bisogno di andare, come se fossimo tutti isole isolate e non più continenti interconnessi. Ed è un'illusione molto pericolosa. Il significato della nostra vita è cosa puoi fare nel qui e ora. Quali sono le persone su cui hai un effetto? effetto diretto. Per lo più sono la tua famiglia, le persone che ami, la tua comunità, e devi assumerti la responsabilità nei loro confronti, perché poi loro saranno in grado di trasformare tutto questo in qualcosa di bello per la generazione successiva. E questo

al Bernabeu va in scena una partita folle. L'Inter parte forte e schiaccia il Real per 20 minuti, ma si ritrova incredibilmente sotto 2-0 per due clamorosi errori. Prima il tandem Bissek e Curtis Jones, schierato a sorpresa da Kivu in mezzo al campo, sbaglia la ripartenza e regala a Mbappé un'occasione che il 10 francese non può assolutamente fallire. Poi invece è una follia di Martinez a condannare i nerazzurri al doppio svantaggio firmato Valverde. La velocità e la qualità delle merengues sono impressionanti. Bellingham, ancora Mbappé e Vinicius sfiorano più volte il tris, ma qualche errore di troppo sotto porta e un Martinez in cerca di riscatto evitano il tracollo. E così, col passare dei minuti, l'Inter, trascinata dal solito super Lautaro, prende coraggio e nella ripresa spaventa più volte Courtois fino alla rete di Carlos Augusto, propiziata, poco dopo la mezz'ora, proprio da uno strappo del capitano. La differenza di passo e di qualità tra i Blancos di Mourinho e gli uomini di Kivu è evidente, ma i nerazzurri lasciano Madrid con tanti rammarichi e troppi rimpianti.

0: Colonne illegali in Cisgiordania, Regno Unito, altri 11 paesi escludono i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. Haaretz, gli Emirati avvisarono Netanyahu del 7 ottobre. Telefonata di un'ora a Trump-Putin che assicura non intendiamo aggredire l'Europa. Il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare. Nella notte distrutte 5 petroliere iraniane. Ex Ilva incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto, ma i sindacati avvertono, sale la tensione con il governo. Manovra il ministro Giorgetti, flat tax per gli stipendi dei giovani, è in pensione a 64 anni, ha senso ma attenzione ai conti. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set e nella vita sul red carpet del Festival di Venezia con il loro nuovo film Bunker. Champions League, il Real Madrid batte l'Inter per 2-1, assegno Mbappé, Valverde e Carlos Augusto. Stasera alle 21, Napoli-Arsenal. Buongiorno e bentrovati con la nostra informazione. Dunque, ieri sera sono riprese le rappresaglie tra Stati Uniti e Iran. Distrutte nella notte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle navi statunitensi. L'Iran sostiene di aver colpito anche una base americana in Giordania. Sull'altro fronte invece di guerra, di crisi internazionale, stiamo parlando, diciamo in primo piano c'è anche l'Ucraina. C'è stata la telefonata di oltre un'ora con il presidente russo Vladimir Putin. Allora, sentiamo l'inviata Marzia De Giulie.
1: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
0: Trump ha intensificato il conflitto commerciale tra Washington ed Ottawa, vietando l'importazione di alcuni prodotti canadesi. Ha annunciato dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati negli Stati Uniti dal Canada. Il divieto di importazione, che riguarda tutti i tipi di bevande alcoliche, un prodotto caseario come il siero del latte, entrerà in vigore il 29 settembre. Inoltre, una vasta gamma di prodotti, dai materassi alle barche a motore e alle golf car, saranno soggetti ad un dazio del 50% a partire dal 15 settembre. E in primo piano ci sono anche le sanzioni del Regno Unito e di altri 11 paesi contro le colonie israeliane in Cisgiordania. Dura la reazione del governo.

0: Netanyahu che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme, ma è polemica anche sulle nuove indiscrezioni di stampa. Sul 7 ottobre Netanyahu fu avvisato dagli Emirati che Hamas avrebbe attaccato su vasta scala, ma non agì. Ira di Israele, sono tutte menzogne, hanno risposto. Sentiamo la corrispondente Maria Gianniti.
1: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: Dunque, lo sentivamo, dal Regno Unito arriva l'annuncio delle sanzioni con un durissimo intervento a Westminster del ministro degli esteri Miliband, che ha parlato di pulizia etnica perpetrata da coloni responsabili di atti terroristici. Sentiamo la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
2: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband. Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania. Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di 2 popoli, 2 stati.
0: La Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa, a garantirlo è il presidente russo Vladimir Putin nella conversazione telefonica che ha avuto, con il capo della Casa Bianca Donald Trump, un colloquio telefonico di oltre un'ora. Allora sentiamo dal fronte russo cosa ci racconta la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
3: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. La nostra risposta sarà dolorosa.
0: Torniamo in Italia. C'è l'opportunità di alzare il limite della flat tax, ma bisogna negoziare con l'Europa. Queste le parole del ministro dell'Economia Giorgetti dal palco della Lega. Poi alla vigilia di una manovra delicata, il ministro è tornato a rivendicare l'operato del governo. Sentiamo Annalisa Salzano.
4: La parabola della barca che galleggia sopra un'immensa mole di debito pubblico e senza infierire con politiche di austerità continua a essere la migliore sintesi dell'operato di governo per il ministro Giorgetti, che dal palco della Lega annuncia un vero e proprio manifesto programmatico di quella che potrebbe configurarsi come la manovra 2026 e che ancora una volta terrebbe al centro il fisco.
5: C'è l'opportunità, e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda il flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa con cui bisogna negoziare.
4: Un'Europa che deve cambiare passo, e l'esito delle elezioni europee lo dimostra, continua Giorgetti, oppure come una pentola a pressione prima o poi sfiata. E dunque, dopo l'abbassamento delle tasse al ceto medio e la flat tax fino a 85.000 euro, si può fare di più, i margini ci sono, spiega il ministro, che annuncia l'intenzione di una proposta di vantaggio fiscale alle imprese sui livelli retributivi dei più giovani.
5: Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua. Il problema del fatto che nell'ingresso del mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposi però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere retribuzioni più adeguate.
4: E se sulla proposta di portare le pensioni a 64 anni il ministro commenta che occorre trovare una soluzione tra sostenibilità del sistema ed equità di trattamento, sull'idea di tassare gli extra profitti delle banche taglia corto. Con più concorrenza scenderebbero automaticamente a beneficio della collettività.
0: Parliamo adesso dell'ex Ilva, si apre qualche spiraglio, c'è l'ok delle associazioni più rappresentative dell'indotto all'appello lanciato dal governo a sospendere, cioè le procedure di licenziamento annunciate nei giorni scorsi. Lo facciamo per senso di responsabilità, almeno fino all'udienza in tribunale a Milano, hanno detto nell'incontro a Palazzo Chigi. Adesso il Festival del Cinema di Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem, coppie sul set e nella vita, sono i protagonisti della mostra del cinema. Sono stati ieri con il film Bunker del regista francese Florian Zeller. È stata una serata dedicata anche al nuovo film del regista e attore statunitense Casey Affleck con il film Company e al lungo documentario che Luca Guadagnino ha dedicato alla figura di Bernardo Bertolucci. Adesso terminiamo con lo sport, con la Champions League. Real Madrid batte l'Inter per 2-1 e poi stasera c'è grande attesa alle ore 21 per la partita Napoli-Arsenal. Sentiamo Luca De Capitani.
6: Al Bernabeu va in scena una partita folle. L'Inter parte forte e schiaccia il Real per 20 minuti, ma si ritrova incredibilmente sotto 2-0 per due clamorosi errori. Prima il tandem Bissek e Curtis Jones, schierato a sorpresa da Kivu in mezzo al campo, sbaglia la ripartenza e regala a Mbappé un'occasione che il 10 francese non può assolutamente fallire. Poi invece è una follia di Martinez a condannare i nerazzurri al doppio svantaggio firmato Valverde. La velocità e la qualità delle merengues sono impressionanti. Bellingham, ancora Mbappé e Vinicius sfiorano più volte il tris, ma qualche errore di troppo sotto porta e un Martinez in cerca di riscatto evitano il tracollo. E così, col passare dei minuti, l'Inter, trascinata dal solito super Lautaro, prende coraggio e nella ripresa spaventa più volte Courtois fino alla rete di Carlos Augusto, propiziata, poco dopo la mezz'ora, proprio da uno strappo del capitano. La differenza di passo e di qualità tra i Blancos di Mourinho e gli uomini di Chivu è evidente, ma i nerazzurri lasciano Madrid con tanti rammarichi e troppi rimpianti.
0: Adesso vi lasciamo con l'intervista del nostro inviato Stefano Corradino a Don Patriciello, che si racconta nel nostro faccia a faccia. Con questo vi saluto e vi auguro, dopo una notte intensa, vi auguro una splendida giornata. Arrivederci.

0: Don Patriciello, intanto ci dice oggi chi sta incontrando?
1: Ho incontrato un gruppo di giovani che si preparano al sacerdozio e di giovani donne che si preparano ad essere consacrate suore del PIME. Il PIME vuol dire Pontificio Istituto Missioni Estere. Saranno missionari nel mondo tra qualche anno, se il Signore vuole.
0: Lei ha iniziato come paramedico.
1: Io sono un capo reparto di ospedale, ho lavorato 10 anni, quasi 10 anni in ospedale. Lavoravo a pochi passi da casa mia, andavo a lavorare a piedi e per una decina di anni sono stato fuori dalla Chiesa Cattolica. Sono nato in una famiglia cattolica, sono stato battezzato da bambino, ma quando ero giovincello sono andato via dalla Chiesa, ho detto questa Chiesa non ha niente da dirmi, non ha più niente da darmi, e sono andato per altre strade. E intanto ho cominciato a lavorare, la mia professione, che è stata veramente una grazia di Dio, perché lavorare con gli ammalati è veramente una grazia di Dio, è una cattedra continua, una lezione continua per imparare ad essere uomini. Io penso che impariamo tante cose nella vita, ma poche volte ci soffermiamo sull'importanza di imparare ad essere uomini. Ecco, l'ospedale mi ha aiutato in questo. E un giorno capita per tutti quanti che arriva un incontro che ti cambia la vita. Un giorno io andavo a Napoli con la mia Renault 5 e ho incrociato un frate francescano scalzo che chiedeva un passaggio. E io mi sono fermato, avessi saputo non mi sarei fermato, ma io all'epoca non sapevo, mi sono fermato, grazie a Dio mi sono fermato. E ci siamo detti poche cose, perché io gli ho chiesto, ma chi sei, ma come ti chiami? Dice, mi chiamo Riccardo. E di dove sei? Di Roma. E ma perché vai scalzo? Se è così, ci siamo detti qualche cosa. Poi lui è sceso e io sono andato per la mia strada. Però quell'incontro ha cominciato a ronzarmi in testa e ho sentito il bisogno di andarlo a cercare. L'ho cercato, l'ho trovato. Non è stato facile, perché io cercavo un convento, diciamo, di pietra, e invece ho trovato una sorta di convento di latta, perché loro vivono a Napoli in alcuni vagoni ferroviari smessi negli anni 60, che la Ferrovia dello Stato gli ha regalato, li hanno sistemati a mo' di cellette e quindi vivono nella povertà più assoluta. Sono diventato amico di Riccardo, ho cominciato a frequentarlo e poi tante volte la sera mi rendevo conto che non avevano da mangiare e quindi ho cominciato io stesso ad andare a fare la spesa per portare loro qualcosa da mangiare, e ho sentito subito il bisogno di iscrivermi alla facoltà di teologia, però da laico, quindi di notte andavo a lavorare in ospedale e di mattina me ne andavo in facoltà. Poi l'anno dopo ho capito che questa era la strada, quindi ho lasciato con grande serenità il mio lavoro e sono entrato in seminario.
0: C'è un filo conduttore quindi tra, in qualche modo, la missione di aiutare le persone in una corsia di ospedale e quella di farlo spiritualmente?
1: Ma certamente, guarda, certamente. Intanto, no, quando noi parliamo dei ricchi e dei poveri, parliamo sempre dei ricchi e dei poveri in un modo, diciamo, dal punto di vista economico, giusto? Allora, diciamo, queste le classi, la classe operaia, i disoccupati, i poveri, oppure quella parte del mondo che è rimasta indietro, eccetera, eccetera. Io penso che quando il Signore Gesù incontrava la gente gli importava poco, tant'è vero che qualche volta è andato a mangiare a casa dei peccatori, a casa di un ricco, e qualcuno si è scandalizzato. Invece no, perché davanti a te c'è la persona, e qualsiasi persona, anche la persona più ricca di questo mondo, può essere povera perché ha bisogno di affetto, di amicizia, di comprensione, e certamente avrà bisogno di perdono.
0: Caivano lo era allora, in parte lo è ancora adesso, ovviamente un territorio molto difficile.
1: Nel giro di pochi anni Parco Verde è diventata la più grande piazza di spaccio d'Europa. 13 piazze di spaccio, forse 14, e però io un po' mi arrabbiavo, perché tutti quanti lo dicevano, tutti quanti lo scrivevano, i giornalisti venivano qua, dico, ma se tutti quanti sapete che le cose stanno così, vogliamo fare qualche cosa. E poi è successo che invece questo qualche cosa è avvenuto nel 2023, quando in un momento di grande disperazione ho scritto un messaggio, avevo avuto il numero di telefono personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le ho detto vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde. Era il 25 di agosto, non avrei mai pensato che il 31 di agosto, 8 giorni dopo, sarebbe arrivato in parrocchia mezzo governo con Giorgia Meloni.
0: E in qualche modo la situazione è cambiata adesso?
1: Sì, tante cose sono cambiate, altre stanno per cambiare. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. E un ritardo di 40 anni si fa sentire. E adesso se qualcuno ha bisogno di un po' di droga deve andare altrove, perché penso che trovarla a Parco Verde sia un'impresa.
0: Le minacce a lei, il proiettile, in che circostanza sono arrivate?
1: La bomba fuori al cancello arrivò la notte del mio compleanno. Il proiettile è arrivato pochi mesi fa, penso che era settembre, forse sì, settembre del 2025. E niente, c'era la messa dei bambini, è arrivato questo signore che io conosco, al quale anche voglio bene, perché io sono un prete, e un prete, per la verità non un prete, ma un cristiano, dovrebbe essere capace di amare anche il suo nemico. E quindi questo signore io lo conosco, si chiama Vittorio, purtroppo la sua famiglia è una famiglia problematica, è una famiglia conosciuta anche dalle forze dell'ordine, credo che in questo momento qua siano anche in carcere, no? Uno dei clan che stanno qua a Parco Verde. Ed lui è arrivato, si è messo in fila per la comunione, cosa che non faceva mai, quindi subito i miei pistoleros si sono allarmati, Gennaro si è messo alle sue costole e Alessandro invece si è messo qua accanto a me. Lui è venuto davanti all'altare, ha preso la comunione e poi mi ha messo in mano un involucro, qualcosa avvolto in un foglio di giornale. A me servivano le mani per dare la comunione, quindi ho dato questo involucro alla mia amica che stava accanto a me, mia Marilena Natale, anche lei sotto scorta. Lei l'ha aperto, si è resa conto che era un proiettile. Poi quello che è successo io non l'ho visto, perché è successo fuori. Io intanto dovevo continuare la messa, c'erano i bambini, quindi mi sono preoccupato dei bambini. Ma lui avrebbe detto, e questa poi fa parte anche del processo che sarà celebrato, e sono stato mandato, mi hanno mandato. Ecco, adesso quindi la magistratura dovrà capire chi lo ha mandato e perché lo ha mandato.
0: E secondo lei chi è stato?
1: Si sa, insomma, i nomi non è che mi interessano troppo, insomma, se non è stato uno sarà stato l'altro. E il male non vuol morire. Quando io dico loro, dico la camorra, insomma, in un modo generico, loro avrebbero voluto, piegare la Chiesa e quindi anche il parroco, anche la predicazione, a quelli che sono i loro bisogni. Ci vuole una repressione seria e le pene devono essere certe. Io sono per le pene certe e per una repressione seria. Logicamente non basta, ci vuole il lavoro, perché tante persone delinquono perché il lavoro non c'è. Ci vuole il lavoro e poi ci vuole quello che diceva il famoso scrittore siciliano, la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari, ecco. E quindi maestri, bravi maestri, persone che vengono a dare la vita per i bambini, assistenti sociali, psicologi per aiutare. A volte mi sono chiesto, tanti omicidi che sono avvenuti qua intorno alla chiesa, tutte le volte che è stata uccisa una persona e arrivavano torme di bambini che stavano là, mai nessuno psicologo è arrivato qua per aiutarli, per così come si fa quando succede una catastrofe naturale, altre cose, no? E questi bambini hanno bisogno veramente di essere aiutati.
0: La violenza a Caivano nei confronti delle due bambine di 11 e 13 anni, violenza ripetuta, è stato uno dei momenti più drammatici di questa realtà?
1: Per la verità, il momento più drammatico proprio è stata la storia di Fortuna. Fortuna Loffredo, chicca, aveva 6 anni quando è stata scaraventata giù dall'ottavo piano, e però poi si scoprirà che la bambina era stata ripetutamente violentata a 5 anni, a 6 anni, e poi addirittura uccisa. Questo è stato uno dei momenti più terribili della mia vita, della vita del quartiere. Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti.
0: La scuola, la famiglia.
1: La scuola, prima la famiglia. Guarda, noi passiamo subito, purtroppo, quando si parla dei bambini, noi passiamo subito alle agenzie educative, partendo dalla scuola, e quindi anche un poco ci flagelliamo. Io rischio anche di essere impopolare, lo so. Prima della scuola c'è la famiglia. Prima della scuola c'è la famiglia, perché un bambino i primi mesi, i primissimi anni, li vive in famiglia. E so ancora una volta di essere impopolare, ma vorrei ricordare a tutti quanti voi che la buonanima di Don Oreste Benzi, il grande sacerdote per il quale è in corso la causa di beatificazione, diceva una frase che a tanti potrebbe anche non piacere, però per favore soffermiamoci e riflettiamoci sopra. Non si può essere buoni genitori se non si è buoni coniugi. Io ci credo in questo.
0: La scuola è un altro degli strumenti ovviamente indispensabili per educare i ragazzi. Ora si parla tanto anche del tema, dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti anche alla Spezia, anche la possibilità di utilizzare i metal detector, che però forse non sono la soluzione.
1: Guarda, a me è stata fatta questa domanda diverse volte, e allora io dico, l'ho detto, lo ripeto anche a voi, se servono per avere una scuola più sicura, ben vengano. Se però il pensiero di avere il metal detector dovesse mettere l'animo in pace, le cose non stanno così, perché se un ragazzo esce con il coltello da casa, quindi il problema già sta in questo ragazzo che sente il bisogno di uscire con un coltello, e se i genitori non si accorgono di questo, e se questo ragazzo è già un ragazzo problematico, se arriva a scuola e sa che c'è il metal detector, lui questo coltello lo lascerà da qualche parte o no, e poi lo riprenderà all'uscita della scuola. Allora abbiamo risolto il problema della sicurezza della scuola, nella scuola, e già che sia una cosa importante, ma certamente non abbiamo risolto il problema della violenza minorile, assolutamente no.
0: Stiamo vivendo una fase storica da un punto di vista umanitario, delle guerre complicatissima, no? Con una ferita continua che è quella ad esempio dei tanti morti nel Mediterraneo o delle immagini di Gaza. Che riflessione si può fare su quello che sta avvenendo?
1: Io sono un credente, sono un cristiano, dico l'uomo è sempre lo stesso. Quando nei secoli passati, quando si ammazzavano con le clave. E poi quando è arrivato il ferro si sono ammazzate con le spade, quando è arrivata la polvere da sparo hanno capito che sparare una persona era più facile che tagliargli la testa, e hanno cominciato così. Quando è arrivata la bomba atomica abbiamo capito altre cose. È il cuore dell'uomo che è un cuore marcio, che è malato, è l'uomo che dobbiamo guarire. Pensa se solamente per un attimo dovessimo mettere in pratica le parole del Vangelo, il mondo sarebbe cambiato all'istante. E quindi si tratta a livello mondiale, si tratta di avere dei buoni canali diplomatici, di eleggere le persone meno guerrafondaie possibile, no? Dall'altro lato bisogna capire che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso.
0: La sua speranza per il futuro?
1: Che chi ci sta ascoltando possa credere che questo trapianto del cuore è possibile. La mia speranza a livello mondiale è che la pace possa tornare, perché nessuno di noi ha il diritto di terrorizzare, mutilare, scempiare, uccidere un bambino in qualsiasi parte del mondo. Ci stiamo assumendo delle responsabilità incredibili. Per chi crede come me, un giorno ne dovremo dare conto, ma anche per chi non crede, uscire dalla storia sapendo di aver fatto tanto male è veramente qualcosa che pesa già sulla coscienza oggi, e la mia speranza è che la pace possa tornare nel mondo, ma anche in tante famiglie che ne hanno tanto bisogno.

0: Sotto accusa il governo israeliano per le violenze dei coloni in Cisgiordania e i nuovi insediamenti, sanzioni da 12 paesi, inchiesta di Ares, Netanyahu avvisato del 7 ottobre. Trump e Putin, un'ora di colloquio al telefono, il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa. Il presidente americano: l'Iran non avrà l'arma nucleare. Ex Silva, oggi la Corte d'Appello di Milano decide sulla sospensiva dello stop all'area a caldo, ma i sindacati chiedono al governo risposte immediate. Si terranno nel pomeriggio a Squinzano, nelle Cese, i funerali di Lorena Isceri, la donna morta dopo essere stata gettata nel vuoto da un viadotto dell'autostrada dal suo ex proclamato lutto cittadino. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set nella vita, sul red carpet, alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia con il nuovo film Bunker. Champions, esordio amaro dell'Inter, battuta dal Real 2-1, in 10 minuti a segno Mbappé, Valverde e poi Carlos Augusto, attesa per Napoli-Arsenal stasera. Buongiorno da Rai News 24. Il petrolio si avvicina ai 100 dollari a barile questa mattina sui mercati dopo gli ultimi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran a Hormuz. Israele intanto replica le sanzioni del Regno Unito e di altri 11 paesi contro le colonie israeliane in Cisgiordania, chiuso il consolato britannico. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
1: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: Facciamo un passo indietro e ripercorriamo l'origine della decisione adottata dal governo britannico, sanzioni annunciate a Westminster dal ministro Miliband contro i coloni. Miliband parla esplicitamente di pulizia etnica perpetrata dai coloni responsabili, dice, di atti terroristici in Cisgiordania. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband.
3: Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania.
2: Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
0: Non seguiremo la linea d'azione del Regno Unito, questa è la posizione degli Stati Uniti espressa dal segretario di Stato Rubio da Buenos Aires. Torna su questa decisione del governo britannico il ministro degli esteri italiano Tajani in Argentina con il presidente di Confindustria e nella missione in Sud America, la prima dall'avvio dell'accordo tra Unione Europea ed area del Mercosur. L'inviata Stefania Battistini.
4: Le decisioni devono essere sempre prese a livello europeo e gli inglesi non fanno parte dell'Unione Europea, dice il ministro Tajani da Buenos Aires, commentando la decisione del Regno Unito e di altri 11 paesi di sanzionare il commercio con i coloni israeliani. Il vice premier è in Argentina per la prima tappa della missione economica in Sud America. Per prima cosa depone una corona di fiori ai piedi di José de Martínez, Libertador, uno dei padri dell'indipendenza sudamericana, segno della profonda amicizia tra Italia e Argentina. Subito dopo è alla Casa Rosada per incontrare il presidente Milei, insieme al presidente di Confindustria Orsini e al ministro Valditara. L'Italia è il primo paese europeo ad arrivare in America Latina dopo l'accordo Unione Europea-Mercosur, che ha già segnato un aumento delle esportazioni di oltre il 20%.
5: Una giornata molto positiva per il nostro sistema economico. Dopo la firma dell'accordo con i paesi del Mercosur ci sono tantissime nuove opportunità per le nostre imprese. Siamo qui con oltre 100 imprese italiane per far sì che possano esportare e investire di più in Argentina e nell'intero mondo.
4: Tajani pensa a partnership strategiche sul lungo periodo per petrolio e minerali rari come il litio.
6: Se vogliamo essere competitivi la prima cosa da fare è abbattere il costo dell'energia, siamo qua per questo, abbiamo parlato oggi col presidente Milei proprio sul tema delle materie prime, le materie rare, quindi sul tema energetico.
0: Veniamo al fuoco incrociato nuovamente tra Stati Uniti e Iran, distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle navi statunitensi per rappresaglia. Le guardie della rivoluzione sostengono di aver attaccato a loro volta 2 navi statunitensi e 10 petroliere che cercavano di passare nello stretto di Hormuz. Questo rilancia, se possibile, ancora di più il prezzo del petrolio sui mercati. Altro versante di crisi, l'Ucraina, telefonata di più di un'ora tra il presidente Putin e Donald Trump. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
7: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
0: E dunque lo sentivamo, la posizione espressa da Putin nella telefonata con Trump, nessun piano di aggressione verso l'Europa, così il presidente russo. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
8: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare, soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del ministero degli esteri Zakharova: la nostra risposta sarà dolorosa.
0: Non solo il contesto internazionale, la sicurezza, i flussi migratori restano in primo piano nell'agenda di governo. Sentiamo Gabriele Martelloni.
9: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e, pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di due agenti, rimarca: inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la Premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post, che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD. Eppur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo i confini dell'Unione. A Palazzo Chigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
0: Tema sicurezza che resta in primo piano nelle considerazioni delle forze di maggioranza, distanze tra Forza Italia e Lega sull'ipotesi di tassazione degli extraprofitti, opposizioni che incalzano su salari e legge elettorale, oggi in aula al Senato per gli emendamenti. Pablo Rojas.
10: Famiglie e imprese restano tra le priorità della maggioranza, che però, dopo la liberazione dell'aggressore di agenti delle forze dell'ordine, torna a mettere al centro la sicurezza.
11: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
10: L'unità del centrodestra si fa più sottile di fronte alle divergenze tra Forza Italia e Lega, prima sulla vittoria di AfD in Sassonia. Nemici, dice Tajani, è la democrazia, replica Salvini. Poi sul contributo delle banche, respinto da Forza Italia e rilanciato dal Carroccio.
12: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo.
10: Resta in primo piano anche il tema energia. Servono ancora sconti per i carburanti, ma non a pioggia, dice Lupi, ribadendo la necessità di investire sul nucleare. E il caro energia preoccupa insieme ai risultati in Sassonia le opposizioni tutte. Per Calenda si deve intervenire con urgenza per evitare manipolazioni del mercato e impennate delle bollette. Dal Movimento 5 Stelle l'invito all'esecutivo di occuparsi dei problemi degli italiani. Alla festa nazionale di AWS il campo largo è più unito che mai. Riusciremo a trovare una sintesi anche sull'Ucraina, assicura Fratoianni.
13: Che questa alternativa c'è, è in campo, che è in campo per governare il paese, per dare una risposta ai problemi delle persone in carne ed ossa, per alzare i salari troppo bassi di chi non ce la fa a campare, per rispondere ad una crisi climatica che ci sta travolgendo con politiche che non siano il frutto del climafreghismo, per dire che vogliamo un'Italia che nel mondo si schieri per il diritto internazionale.
10: Il leader di Sinistra Italiana insiste sulla patrimoniale, Bonelli sulla giustizia sociale e ambientale, Elish Line sul lavoro e il salario minimo.
14: Noi qui però ci stiamo occupando di costruire un'alternativa dopo che la destra governa già da 4 anni e si vedono i risultati. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia è il più caro d'Europa, abbiamo 3 anni di calo della produzione industriale.
10: E ritiene vergognoso che l'Italia non sanzioni i coloni israeliani. La legge elettorale continua il suo iter dopo una seduta serale in commissione che terminerà poco prima dell'approdo in aula alle 10.
0: Conti in ordine, opportunità di rivedere il limite della flat tax, c'è necessità di negoziare con l'Europa, così il ministro dell'Economia Giorgetti dal palco della Lega alla vigilia di una manovra delicata. Sentiamo Annalisa Salsano.
15: La parabola della barca che galleggia sopra un'immensa mole di debito pubblico e senza infierire con politiche di austerità continua a essere la migliore sintesi dell'operato di governo per il ministro Giorgetti, che dal palco della Lega annuncia un vero e proprio manifesto programmatico di quella che potrebbe configurarsi come la manovra 2026 e che ancora una volta terrebbe al centro il fisco.
16: C'è l'opportunità, e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda il flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa con cui bisogna negoziare.
15: Un'Europa che deve cambiare passo, e l'esito delle elezioni europee lo dimostra, continua Giorgetti, oppure come una pentola a pressione prima o poi sfiata. E dunque, dopo l'abbassamento delle tasse al ceto medio e la flat tax fino a 85.000 euro, si può fare di più, i margini ci sono, spiega il ministro, che annuncia l'intenzione di una proposta di vantaggio fiscale alle imprese sui livelli retributivi dei più giovani.
16: Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua. Il problema del fatto che nell'ingresso nel mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposi però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere retribuzioni più adeguate.
15: E se sulla proposta di portare le pensioni a 64 anni il ministro commenta che occorre trovare una soluzione tra sostenibilità del sistema ed equità di trattamento, sull'idea di tassare gli extra profitti delle banche taglia corto. Con più concorrenza scenderebbero automaticamente a beneficio della collettività.
17: L'ex Ilva, tutto rinviato in attesa della sentenza della Corte d'Appello di Milano, chiamata a decidere sullo stop dell'area a caldo degli impianti di Taranto. Il governo dà appuntamento ai sindacati entro un paio di giorni, resta la mobilitazione dei lavoratori. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
18: Tutto rimandato. Sulla vicenda ex Ilva tanta tensione tra i sindacati e il governo. Le parti si rivedranno tra un paio di giorni e sarà determinante la decisione della Corte di Appello di Milano.
19: Noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e i lavoratori. Con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata.
18: I giudici dovranno esprimersi sulla richiesta di sospensiva legata al decreto del Tribunale del Capoluogo Lombardo che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. Qualora non dovesse cambiare nulla, i sindacati pretendono la tutela dei lavoratori e poi un piano di intervento straordinario che coinvolga lo Stato.
20: Ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista. È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti.
18: È stata infatti sospesa la procedura di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Il termine della pausa è comunque legato alla decisione dei giudici di Milano.
21: Al momento c'è semplicemente una sospensiva che darà qualche giorno di tempo a questo governo per evitare quello che è una partenza già ormai scritta di una bomba sociale che noi abbiamo denunciato già da tempo.
17: Mi si spezza il cuore, queste le parole dell'ex cancelliera federale tedesca Merkel dopo il trionfo di Alternative für Deutschland, la destra radicale tedesca in Sassonia-Anhalt, e AfD è data in crescita nei sondaggi anche nel resto del paese. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
22: Una cesura, una vera e propria cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania. Così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. È semplicemente scioccante, ha detto un evento pubblico. Mi si spezza il cuore. L'ex cancelliera ha anche puntato il dito sul fatto che si vota in base all'emozione e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito e i cristiano-democratici ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra di AfD, e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Si tratta del possibile successore del cancelliere Merz, il presidente del ricco e influente Land del Nordrhein-Westfalia, Hendrik Wüst. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti di possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i tre voti mancanti per raggiungere la maggioranza maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra, condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelo, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi.
17: Donald Trump intensifica la guerra commerciale con il Canada, vietando l'importazione di altri prodotti canadesi, annunciati dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati negli Stati Uniti dal Canada. Il divieto di importazione interessa tutti i tipi di bevande alcoliche e un prodotto caseario entrerà in vigore il 29 del mese. In più, una vasta gamma di prodotti, dai materassi alle barche a motore alle auto da campi da golf, sarà soggetta ad un dazio del 50% a partire dal 15 settembre. La cronaca italiana ora a Squinzano, nel Leccese. I funerali oggi di Lorena Isceri, la donna è gettata nel vuoto da un cavalcavia dell'autostrada dall'ex. L'uomo non avrebbe mai accettato la fine della relazione ed era seguito da tempo da uno psichiatra. Valerio Scarponi.
1: Coperta da un telo scuro, la bara di Lorena Isceri lascia le cappelle del commiato dell'ospedale Careggi di Firenze. Il carro funebre, scortato dalla polizia municipale, comincia il lungo viaggio da Firenze a Squinzano, in provincia di Lecce. Alle 17 si terranno i funerali. Poco prima esce l'avvocato della famiglia, Cosimo Miccoli, porta con sé alcuni oggetti personali restituiti dopo l'autopsia. Una cavigliera, un braccialetto e una collanina che Lorena indossa anche quando Federico Vella la aggredisce, la rinchiude nel bagagliaio della sua auto e poi la spinge dal viadotto della 1.
2: E sono persone distrutte. Il fratello, papà, ma tutti quanti i familiari, ma tutta la comunità di Squinzano si stringe intorno a questa famiglia, famiglia Terpella, che è molto dignitosa, grandi lavoratori.
1: Mamma Antonia è rimasta per tutta la giornata accanto alla figlia senza mai volersi allontanare. Raggiungerà la Puglia in aereo appena possibile, mentre l'avvocato accompagnerà a Lecce il fratello della vittima per l'ultimo saluto. Restano intanto da chiarire gli ultimi istanti della donna. Secondo le prime indiscrezioni emerse dopo l'esame autoptico, sarebbe stata ancora viva al momento della caduta, un'ipotesi che il legale non conferma. Per avere una risposta definitiva bisognerà attendere la relazione del medico legale.
17: L'inchiesta Forlì sulle morti nelle ambulanze. Luca Spada condivideva nelle chat selfie con bare e foto di carri funebri con commenti che ironizzavano sull'accaduto, contenuti che ora sono all'esame degli inquirenti. David Marceddu.
3: Il selfie con alle spalle le bare, le foto del carro funebre e la battuta postata in una chat tra colleghi: se volete fare un giro con me, chiamatemi pure. A un mese dall'inizio del processo a Forlì emergono nuovi elementi nell'indagine su Luca Spada, l'autista soccorritore accusato di aver ucciso 6 pazienti sulle ambulanze della Croce Rossa. Secondo il RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, chiamata dalla procura ad approfondire il caso del 28enne di Meldola, quest'ultimo avrebbe agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Spada è accusato di aver ucciso con iniezioni d'aria. I suoi difensori a luglio, 3 mesi dopo l'arresto, avevano chiesto i domiciliari. Nel suo parere contrario alla scarcerazione, il PM Andrea Marchini ha citato però la relazione degli esperti del RACIS. Il 22 luglio la GIP, Ilaria Rosati, ha rigettato la richiesta e Spada resta tuttora in carcere a Forlì. Nel frattempo ha sempre respinto ogni accusa, mentre i titolari dell'agenzia funebre con cui collaborava saltuariamente, da qui i selfie, sentiti dai carabinieri, hanno negato di avere mai chiesto al 28enne di pubblicizzare la loro attività in seguito ai decessi dei pazienti, né di avere mai effettuato funerali di defunti che erano passati nelle ambulanze dell'arrestato. A ottobre Luca Spada andrà a giudizio immediato, ma per il solo caso dell'85enne Deanna Mambelli, morta a novembre 2025, con una enorme quantità di aria nelle vene.
17: Dopo Penelope Cruz e Xavier Bardem, vediamo le proposte di questa nuova giornata della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica Venezia, l'inviata Laura Squillaci.
23: E sì, buongiorno, è la giornata del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella, e di Bon Petit Soldat di Stéphane Brisé, protagonisti Vincent Landon e Alba Rohrwacher. E per finire l'opera del dissidente russo Dau. Ma arriviamo alla giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
4: Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia nella vita e coppia nel film Bunker, in concorso alla Mostra del Cinema. Eccoli sul tappeto rosso insieme al regista Florian Zeller, in cui interpretano un architetto e una manager dell'editoria che entrano in crisi quando a lui viene proposta da un miliardario della tecnologia la costruzione di un bunker alle Hawaii. Una motivazione apparentemente futile, ma che nel film assume un significato profondo, diventando metafora delle barriere che costruiamo quando non abbiamo più fiducia negli altri e abbiamo paura del futuro. In concorso anche Company di Casey Affleck, qui nel Photocall, un film che attraversa generazioni e decenni per raccontare quanto lontano possa arrivare un semplice gesto di compassione. La sezione Orizzonti ha visto il debutto alla regia di Anna Foglietta. Il suo Una storia, interpretato da Alvaro Wacker e Guido Caprino, racconta di una coppia di provincia che deve reinventare il proprio rapporto quando la figlia si trasferisce per andare all'università. Il tema è quello che viene definito la sindrome del nido vuoto. Cosa rimane di una coppia quando vengono meno i ruoli che l'hanno tenuta insieme?
5: Sono stanca, Mauro, sono stanca!
6: Qua nessuno ha bisogno di te!
4: La settima giornata della mostra ha visto anche la consegna del premio Cartier a Luca Guadagnino e la presentazione della prima parte del suo monumentale documentario Joie de Vivre su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del XX secolo.
17: Dal Lido di Venezia alla 41esima edizione di Roma Europa Festival, due mesi di spettacoli nazionali e internazionali, musica, teatro, danza, arti digitali. Sentiamo Daniela Bruni.
7: Sperimentazione, innovazione, incontro tra linguaggi diversi. Tutto questo è Roma Europa, giunto alla sua 41esima edizione, in programma fino al 15 novembre.
24: Roma Europa Festival è un evento straordinario per la nostra città, mette in collegamento Roma con il mondo e il mondo con Roma, ci accompagnerà a 100 eventi per i prossimi mesi.
7: E come ha sottolineato il sindaco Roberto Gualtieri, è una ricchezza che Roma riesce a mettere a disposizione del festival e che il festival restituisce alla città, nella capitale, grandi artisti e figure emergenti.
25: Siamo una compagnia giovane composta da 8 danzatori e non vediamo l'ora di condividere questa esperienza umana con voi, fatta di celebrazione, e piacere e condivisione.
7: Teatro, musica, elettronica, danza. Sono tanti i palchi che in questi giorni accendono Roma, dal Teatro dell'Opera all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dall'Olimpico al Brancaccio fino al Parco della Musica e poi i musei come il Maxi. La capitale abbraccia la cultura.
26: 60.000 spettatori che sono attesi, artisti che arrivano da 40 paesi. Roma Europa è un incrocio di emozioni, è un incrocio di estetica. Ed è soprattutto un festival che parla al pubblico e parla al mondo.
17: Champions, una serata amara quella dell'Inter ieri sera a Madrid, vince il Real 2-1, Porto City finisce 2-0 invece per gli inglesi. Questa sera il debutto nel torneo del Napoli contro la favorita Arsenal. Luca De Capitani.
27: Al Bernabeu va in scena una partita folle. L'Inter parte forte e schiaccia il Real per 20 minuti, ma si ritrova incredibilmente sotto 2-0 per due clamorosi errori. Prima il tandem Bissek e Curtis Jones, schierato a sorpresa da Kivu in mezzo al campo, sbaglia la ripartenza e regala a Mbappé un'occasione che il 10 francese non può assolutamente fallire. Poi invece è una follia di Martinez a condannare i nerazzurri al doppio svantaggio firmato Valverde. La velocità e la qualità delle merengues sono impressionanti. Bellingham, ancora Mbappé e Vinicius sfiorano più volte il tris, ma qualche errore di troppo sotto porta e un Martinez in cerca di riscatto evitano il tracollo. E così, col passare dei minuti, l'Inter, trascinata dal solito super Lautaro, prende coraggio e nella ripresa spaventa più volte Courtois fino alla rete di Carlos Augusto, propiziata, poco dopo la mezz'ora, proprio da uno strappo del capitano. La differenza di passo e di qualità tra i Blancos di Mourinho e gli uomini di Chivu è evidente, ma i nerazzurri lasciano Madrid con tanti rammarichi e troppi rimpianti.

0: Farsi raccontare in diretta.
1: Sì, sono arrivati. E dopo

0: Due imbarcazioni statunitensi, 8 petroliere, 10 imbarcazioni valutate non conformi in quanto tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, missili iraniani anche contro una base statunitense in Giordania, non ci sono feriti. Il ministro degli esteri israeliano Saar ha accusato il governo Burnham di diffondere una menzogna oltraggiosa e ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. Ieri il Regno Unito ha annunciato sanzioni contro gli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania occupata, ha accusato il governo israeliano di chiudere un occhio sulla pulizia etnica dei palestinesi da parte dei coloni. Manovra economica, il ministro dell'economia Giorgetti riconosce il caro vita, ipotizza sgravi fiscali per le imprese che aumentano gli stipendi ai giovani con una tassazione al 5% come con la flat tax, facendo, dice, un'intesa con gli imprenditori. E poi Champions League, l'avventura europea dell'Inter di Kiev inizia male con una sconfitta 2-1 a Madrid contro il Real, a segno Mbappé e Valverde. Oggi in campo il Napoli contro l'Arsenal. Veniamo al conflitto europeo tra Russia e Ucraina, telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, annunciati contatti costanti anche con Kiev. Zelensky ipotizza un incontro a tre già nelle prossime settimane. Intanto la guerra va avanti, si contano altri morti a Kiev. L'inviata Raffaella Cosentino.
1: È scuro il cielo di Kiev, coperto dal fumo delle esplosioni per l'attacco combinato con centinaia di droni kamikaze e missili balistici russi.
2: Finisce con una pioggia di fuoco la tregua di soli 3 giorni per la capitale ucraina. Qui i vigili del fuoco sono ancora al lavoro dopo ore per spegnere l'incendio che si è sviluppato questa notte per 3 missili Iskander che hanno colpito una fabbrica.
1: Il presidente Zelensky rilancia un canale diplomatico. Colloqui trilaterali con Mosca mediati dalla Casa Bianca e la possibilità di un incontro con Trump nelle prossime settimane. Dopo i morti e i feriti, la gente di Kiev spera in una de-escalation. Polina sull'altalena respira fumi tossici dopo una notte di terrore. Sentiamo la contraerea in azione.
3: Si sente chiaramente il rumore di un missile. Si sono fermati tutti i servizi di emergenza. Aspettiamo di capire che succede. Ci mettiamo al riparo.
4: Maybe you down?
3: Yes. Ci sono persone anche qui che si sono rifugiate. Ecco come sta vivendo la gente a Kiev anche di giorno, in pieno giorno. Qui praticamente c'è un condominio sotterraneo. Sta suonando di nuovo l'allarme aereo e abbiamo appena sentito la contraerea in azione proprio qui vicino.
0: Caos nei voli in Gran Bretagna, 177 quelli cancellati in partenza e in arrivo negli scali inglesi. Ieri un guasto al sistema informatico, le difficoltà nel gestire il traffico aereo. Sentiamo Alessandro Carboni.
5: Il problema ha richiesto più tempo del previsto, ma è stato risolto. Stiamo operando normalmente, annuncia su XLNets, il gestore del traffico aereo britannico, e aggiunge stiamo lavorando per smaltire i ritardi nei voli. Ritardi accumulati dopo un serio problema informatico al sistema di elaborazione dei piani di volo, che ha costretto i controllori a limitare fortemente i decolli, regolare invece gli atterraggi. Oltre ai principali hub di Heathrow, Gatwick e Stansted, coinvolti anche Edimburgo, Birmingham e l'aeroporto irlandese di Dublino. Secondo il sito Flightradar, oltre 1000 i voli cancellati, solo Ryanair ne ha annullati 50, con ritardi in tutta Europa. British Airways, con 100 voli coinvolti, ha definito il disservizio fuori dal nostro controllo. Dure critiche al NETS. Wizz Air ha dichiarato che è inadeguato. Su X arrivano le scuse della ministra dei trasporti, Heidi Alexander.
6: Enough's enough.
5: Quando è troppo, commenta la Ryanair, che chiede le dimissioni dell'amministratore delegato di NETS, Martin Rolfe, e si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi.

0: sistemi informatici del NAS su cui pesano i precedenti. Quello del 2023, con un guasto analogo, 700.000 passeggeri coinvolti e oltre 100 milioni di sterline sborsati dalle compagnie aeree per gli indennizi, mentre nel 2025 un'avaria radar portò a 150 cancellazioni. Intanto i decolli riprendono, ma il ritorno alla normalità non sarà immediato.
1: Le indagini sull'omicidio avvenuto nell'estate dell'anno scorso del soccorritore del 118 ucciso a Budusò nel Sassarese. I carabinieri hanno arrestato 4 persone per omicidio volontario, i presunti mandanti e gli esecutori materiali. Daniele Guido Gessa.
2: Marco Pugeddu, 51enne di Portoscuso, il 7 agosto di un anno fa fu freddato a colpi di pistola mentre prestava servizio come soccorritore del 118 nella sede di Budusò. Ora la svolta con 4 arresti, 2 presunti mandanti, l'ex compagna e un collega della vittima, e 2 presunti esecutori materiali che avrebbero ricevuto una somma di circa 15.000 euro. Un omicidio quindi per gli inquirenti premeditato e avvenuto su commissione. Il blitz tra Iglesias, Nugis e Carbonia, dopo un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura di Sassari. A eseguire il provvedimento i carabinieri del nucleo investigativo di Sassari con il supporto dell'anticrimine di Cagliari. In azione anche i cacciatori di Sardegna, il nucleo cinofili di Abbasanta e il nucleo elicotteri di Elmas. Si indaga ancora sul movente. All'origine del delitto potrebbero esserci stati dissidi di natura personale, sia sentimentale sia professionale. I carabinieri hanno prima individuato l'auto utilizzata dai presunti esecutori materiali, 2 cittadini di etnia rom. Poi è stata recuperata e sequestrata l'arma del delitto, una pistola con matricola a brasa e caricatore inserito.
1: Un 25enne è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo, stava cercando di raggiungere il nostro paese e si era nascosto nel bagagliaio di un'auto. L'automobilista, una 22enne che studia a Firenze, è stata fermata per favoreggiamento di immigrazione clandestina. Giorgio Ruta.
3: Sul sedile posteriore di un'auto, dentro la nave che collega la Tunisia all'Italia. Aveva 25 anni, era tunisino e con sé non aveva documenti. A lanciare l'allarme domenica la guidatrice della vettura. A metà attraversata, prima che la nave arrivasse a Palermo, lo ha trovato senza vita. È intervenuta la polizia di frontiera marittima, diretta da Manfredi Borsellino. La ragazza, 22 anni, anche lei tunisina, ha collaborato con gli agenti, anche se era sotto shock per l'accaduto. Studentessa di ingegneria a Firenze e residente a Pisa, sarebbe dovuta scendere a Civitavecchia, tappa finale della nave.
4: È stato chiesto da una persona, un suo connazionale che avevo conosciuto a Pisa, gli aveva chiesto questa possibilità spiegandole che altre persone avevano utilizzato lo stesso meccanismo.
3: La donna, dopo essere stata sentita dal PM di turno, Claudio Camilleri, è stata fermata con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Non avrebbe acconsentito per soldi alla richiesta del connazionale conosciuto a Pisa.
4: Lei nega di avere preso soldi, si trattava di questo connazionale l'aveva aiutata in questo periodo perché lei ha avuto le difficoltà con l'affitto e questo ragazzo l'ha aiutata.
3: Il ragazzo si sarebbe nascosto in una intercapedine creata nel sedile posteriore. Poi, quando la donna è salita a bordo della nave, lo ha tirato fuori dal nascondiglio. Ma il ragazzo non sarebbe voluto uscire dalla vettura. La studentessa gli avrebbe dato cibo e acqua e lasciato i finestrini semichiusi, ma quando ore dopo è andata a controllare lo ha trovato senza vita. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Intanto, la donna è reclusa nel carcere Pagliarelli di Palermo.
1: Il responsabile della protezione civile siciliano a Niscemi, incontro con il sindaco e una delegazione dei cittadini dopo l'ultimo allarme lanciato per una nuova fessura nella frana. Antonella Gurrieri.
5: Le immagini del drone sembrano documentare uno scenario cristallizzato, eppure lo smottamento più grande d'Europa in alcuni punti continua a muoversi. L'ultimo squarcio del terreno lungo il corpo di frana è in zona periferica. Allarme e paura tra la popolazione sul posto, il capo della Protezione Civile Nazionale. Fabio Ciciliano.
6: È stata registrata questa nuova fissurazione nel versante di sud-est, si sta monitorando, non modifica nulla dal punto di vista della sicurezza e non dà nessun problema di incolumità dal punto di vista della sicurezza dei cittadini.
5: Il terreno scivola, ingoiando millimetri, mentre si tenta di eliminare la causa principale, ovvero la dispersione di liquidi reflui, una corsa contro il tempo in vista delle piogge d'autunno.
7: La rete fognaria chiaramente è in due punti ancora a perdita, inizieranno a breve anche i lavori per spostare queste acque reflue.
5: 150 milioni sono già nella disponibilità del commissario straordinario, serviranno a mettere in sicurezza le zone a rischio ed aiutare chi ha perso la casa a ricostruire. Obiettivo di vita per ognuno dei 574 sfollati che con gli occhi vorrebbero salvare i loro tesori dall'orlo del precipizio, come Roberto.
8: Ieri sera sono andato e ho visto che la casa è sempre lì, però già, ti viene già il magone a vederla che non ci può entrare nessuno.
1: Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, tra i protagonisti più attesi Xavier Bardem, Penelope Cruz con il loro Bunker, le interviste dei nostri inviati.
9: Javier, your experience.
10: Javier, il tuo personaggio, un architetto, vive un dilemma morale rispetto ad un progetto e quella scelta mette in crisi il suo matrimonio. Che esperienza è stata per te vivere quella crisi con Penelope sul set?
9: Penelope on the set.
11: Penso che il personaggio attraversi un momento di presa di coscienza e di consapevolezza e penso che come attore, come persona, io sia molto più consapevole di quanto lo sia il personaggio. E la gioia e la sfida di interpretarlo stanno nel capire che devi comprendere il personaggio. Sei obbligato a compiere quel viaggio e allo stesso tempo quel viaggio ti porterà virtualmente a porti delle domande a cui forse non avevi pensato e ti mostrerà che non sei così consapevole come pensavi di essere.
12: She kissed me. Here. Here.
11: Il bunker è una metafora del bunker che tutti stiamo costruendo dentro di noi, perché c'è la tentazione di isolarci completamente o di credere che il mondo sia un luogo in cui non abbiamo più bisogno di andare, come se fossimo tutti isole isolate e non più continenti interconnessi. Ed è un'illusione molto pericolosa. Il significato della nostra vita è cosa puoi fare nel qui e ora. Quali sono le persone su cui hai un effetto diretto? Per lo più sono la tua famiglia, le persone che ami, la tua comunità e devi assumerti la responsabilità nei loro confronti, perché poi loro saranno in grado di trasformare tutto questo in qualcosa di bello per la generazione successiva. È questo che dobbiamo tenere a mente.
1: Intervista di Laura Squillaci, spostiamoci in Francia, il furto di 4 quadri dal Museo Renoir in Costa Azzurra, valore stimato intorno ai 9 milioni, ricerche in corso, 2 delle opere sottratte sono state già trovate, abbandonate dai ladri in fuga, sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
13: E caccia al ladro in tutta la Francia del Sud dopo che 2 scassinatori si sono introdotti all'alba nel museo dedicato a Renoir a Cagnes-sur-Mer vicino Nizza con l'obiettivo di rubare 4 opere del grande pittore francese. L'allarme è scattato alle 5.48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate inducendo i ladri a una fuga precipitosa e ad abbandonare nel giardino del museo 2 dipinti appena trafugati. Per il sindaco della cittadina, il comando entrato nel museo sembrava bene equipaggiato e bene informato. Le opere sono tutte conosciutissime dai critici d'arte. Una, Coco Lisan, che ritrae la figlia dell'artista, è già stata esposta in tutto il mondo. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. A pochi mesi dalle elezioni presidenziali, il colpo di questa notte rilancia intanto in queste ore in tutta la Francia il dibattito sull'urgenza di proteggere meglio il proprio patrimonio artistico.
1: A Roma le Terme di Traiano riaprono al pubblico dopo il restauro della galleria e dell'esedra. Tornano visibili la città dipinta e il grande mosaico. Seguiamo Daniela Bruni.
14: I tesori nascosti di Colle Oppio, che per tutto il Medioevo venne occupato da orti, vigne e giardini, tornano alla luce. Si è concluso l'intervento di riqualificazione delle esedre e della galleria sotterranea con il restauro della città dipinta e del mosaico del criptoportico all'interno delle Terme di Traiano. Intervento finanziato con i fondi del piano Caput Mundi, PNRR, gestiti dalla Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali. Questa operazione restituisce ai cittadini e ai turisti una delle aree sotterranee più affascinanti e ricche di storia della capitale, migliorando sia la conservazione che l'accessibilità.
15: Sarà finalmente fruibile da tutti, con dei capolavori assoluti, più grande affresco di una veduta cittadina di epoca romana mai rinvenuto, è un mosaico grandissimo di una qualità artistica impressionante.
14: L'affresco della città dipinta, scoperto alla fine degli anni 90, mostra una veduta urbana dettagliata a volo d'uccello, un caso raro e unico nella pittura antica.
16: È un affresco che ci documenta una visione della città antica che rappresenta, mostra il porto, le mura, gli edifici residenziali come le insule, un tempio.
14: Il mosaico del criptoportico ha subito invece la pulitura profonda con l'integrazione di lacune che hanno ridato continuità visiva a questa opera monumentale.
16: Una quantità enorme di personaggi, sia reali che invece come riproduzioni statuarie.
14: Tale l'importanza di questi reperti che voi avete deciso di fare proprio un museo autonomo.
16: Sì, ci sembrava il momento di creare un polo di attrazione significativo che desse anche conto di questa enorme stratificazione che dall'epoca moderna va fino all'epoca neroniana.
1: Restiamo a Roma nel Cinquecento, quando Pio IV Medici decide di costruire una villa non lontano da Villa Giulia, sulla Flaminia, e dopo vari passaggi di proprietà nel XX secolo diventa la sede dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Ci accompagna Costantino Dorazio, AR.
17: Subito fuori Porta Flaminia, dove oggi corre un traffico quotidiano eccezionale che porta verso Roma Nord, si staglia in un grande isolato Palazzo Borromeo, che viene costruito da Pirro Ligorio a partire da questa fontana che a metà del Cinquecento Bartolomeo Ammannati aveva realizzato per Villa Giulia, che si trova proprio nei pressi. All'epoca quest'area era occupata da vigne. Sarà Papa Pio IV a dare l'avvio alla grande fabbrica del palazzo, che verrà presto da lui donato ai nipoti Federico e Carlo Borromeo, i quali risiederanno per pochi anni qui a Roma e cederanno l'edificio alla nipote Anna Borromeo, ma soprattutto a suo marito Fabrizio Colonna, che continuerà la vita di questa residenza che dal 1929 accoglie l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Pirro Ligorio progettò una residenza che si sviluppa su due ali quasi perpendicolari per cercare di adeguarsi all'organizzazione viaria di questa zona di Roma, che seppure ancora campestre aveva già assunto un impianto abbastanza preciso che le strade attuali ancora seguono. Ciò significa che all'interno di Palazzo Borromeo si aprono logge e giardini, dove negli ultimi anni sono state inserite alcune opere di arte contemporanea. Secondo un progetto curato da Renata Cristina Mazzantini, che vede gli spazi esterni e quelli interni del palazzo rinascimentale dialogare con il segno contemporaneo, per esempio il grande rinoceronte di Davide Rivalta accoglie i visitatori di Palazzo Borromeo con la sua mole, che però in qualche modo contrasta con questa forma estremamente materica che lo rende vivo. accanto a lui, proprio incorniciato da un arco che anticipa un pozzo moderno, c'è la colonna del viaggiatore di Arnaldo Pomodoro, di nuovo una sperimentazione sulla materia, una colonna che recupera la forma architettonica del paesaggio, che è stata incisa dall'artista con i suoi segni caratteristici, che aprono su un viaggio che è soprattutto spirituale. Salendo verso il piano nobile, lungo lo scalone si incontrano due cavalli di Mario Ceroli. In legno dipinti di nero suggeriscono un'andatura vitale che porta verso la parte principale della dimora. Uno degli ultimi proprietari di Palazzo Borromeo nel XX secolo fu l'antiquario Ugo Iandolo, dal quale lo Stato italiano acquisì alcuni degli arredi che ancora si ritrovano all'interno dei saloni del piano nobile. Per esempio questo arazzo attribuito alla manifattura di Bruxelles, in cui Gedeone interroga un giovane della gente di Socotto, oppure una replica in gesso di una Madonna con Bambino di Antonio Rossellino, ma anche quel camino potrebbe essere stato un'idea di Iandolo, e sicuramente un mobile in legno decorato da grottesche cinquecentesche. È proprio a dialogo con questi arredi che gli artisti contemporanei sono intervenuti con alcuni segni estremamente discreti ma significativi. Vago ha realizzato questa sorta di trittico in cui il cielo viene rappresentato in tre diverse nuance, ma forse l'opera più significativa è il libro di Emilio Isgrò. Ripropone una parte del canto 18° del Paradiso di Dante, dove le sue tipiche cancellature hanno lasciato visibili soltanto delle parole, che sono quelle che l'artista considera in questo caso più significative e che rileggono il testo di Dante. Il mio attento occhio segue suo falcon, un'altra fiata omai vender dentro. Le opere d'arte che arredano Palazzo Borromeo spaziano tra diverse epoche, a partire dal XVI secolo, quello in cui il palazzo è nato. Per esempio possiamo riconoscere una Sacra Famiglia della Francia in cui Gesù Bambino sovrappone i suoi piedi prefigurando la posizione che assumerà una volta crocifisso, oppure un'Adorazione dei Pastori del Garofalo che si stagliano di fronte ad una architettura, come guardando sullo sfondo un dipinto che è attribuito a Donato Creti, possiamo riconoscere il Casino Borghese, e quindi in qualche modo un edificio che non si trova così lontano da Palazzo Borromeo. Ma c'è anche la Natura Morta, i ritratti dei papi, che sono quelli che hanno in qualche modo ispirato anche le opere di arte contemporanea di questi ambienti del piano nobile. Per esempio di Ezio Gribaudo qui possiamo vedere una rappresentazione informale che evoca la presenza dei cardinali, quelli che regolarmente frequentano questi ambienti, essendo questa l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Oppure Renato Meneghetti ha realizzato un omaggio a Giovanni Paolo II, rappresentandolo alla maniera pop in una celebre fotografia in cui si rivolge ad una bambina del nome Camilla. Oppure Chiara Dinis, che è intervenuta in maniera più concettuale con un libro trasparente dal titolo Tutto, in cui è scritta presenza, assenza, una visione della spiritualità laica che si vive in questi ambienti. Delle antiche decorazioni di affresco rimaste all'interno di Palazzo Borromeo, la più pregevole è senza dubbio il fregio che gira intorno alla sala della loggia affacciata sulla via Flaminia. Si tratta di una serie di scene che si svolgono all'interno di bellissimi paesaggi dal significato moraleggiante. Si riconosce un bambino che è accompagnato da due donne verso un anziano signore che tenta di domare due cavalli, un invito alla razionalità e al raggiungimento della quiete dell'animo. Oppure un giovane sta cavalcando un destriero rampante che quasi travolge una figura femminile con una maschera di fronte al volto, la rappresentazione della frode, mentre un'altra figura con una corona, forse Plutone, spunta dal suolo, un altro invito a difendersi dai pericoli della vita. Un giovane con un cavallo bianco invece si rivolge verso due anziani, la rappresentazione della saggezza nei confronti dei comportamenti, così come un altro è invece circondato da una serie di ancelle che lo spingono in avanti, mentre nascosta dietro una roccia c'è Lyra che scaglia con il suo arco ben 3 frecce. Si tratta quindi di scene di difficile interpretazione, che però forse vengono unite dalla presenza degli stemmi colonna con il toson d'oro visibili agli angoli del fregio. Il riferimento è quello a Marcantonio II Colonna, il grande ammiraglio che vinse contro i turchi nella battaglia di Lepanto e che a lungo soggiornò in questo edificio, commissionando una serie di affreschi che dovevano quindi riferirsi alla sua personalità e alla sua morale. Gli arredi qui illustrano la storia e la mitologia antica. Riconosciamo Giove nutrito dalla capra Amaltea o Alessandro Magno che incontra la vedova di Dario e cerca in qualche modo di elevarla dall'onta della sconfitta, o ancora un monetiere che è illustrato da una serie di episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Qui si alternano due oggetti contemporanei, un vaso in ceramica di Bertozzi e Casoni e una panchina rossa accompagnata da due scarpette. È il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È nella cosiddetta Sala degli Arazzi che ogni anno, intorno alla metà di febbraio, avvengono alcuni dei momenti principali della cerimonia che celebra la firma dei Patti Lateranensi. È avvenuta nel 1929, proprio quando in questo palazzo si insedia l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Un momento nel quale l'Italia era un regno governato dai Savoia, la cui memoria è ricordata da una serie di ritratti, principalmente copie di Parata, che sono distribuiti lungo tutto il piano nobile, e ancora qui dialogano e costruiscono questo intreccio di tempi diversi con gli affreschi qui ancora di epoca colonna. Non c'è però soltanto l'arte contemporanea ad arredare gli spazi dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. L'intervento di Renata Cristina Mazzantini ha anche coinvolto alcuni elementi di design italiano contemporaneo. Alcuni sono celeberrimi, come per esempio la lampada taccia dei fratelli Castiglioni o la lampada a tollo di Vico Magistretti o ancora il divanio Magister di Antonio Citterio. Ma forse il pezzo di arredo di design contemporaneo più curioso è il divano Essential di Francesco Bonfaré, che si può facilmente modificare a seconda delle necessità di chi vi si siede. È estremamente flessibile e si adatta al corpo degli ospiti. Qui dialoga con un autoritratto di Michelangelo Pistoletto con il Terzo Paradiso, nel quale possiamo veramente forse anche riassumere il senso di tutta questa operazione. Il Terzo Paradiso è il nostro futuro, quello in cui l'equilibrio moraleggiante che era augurato a Marcantonio Colonna può incontrarsi con il grande prestigio della famiglia Savoia e con l'idea di una costruzione di un dialogo pacifico, diplomatico che si rivolge al mondo e che è la missione di qualsiasi ambasciata, inclusa quella dell'Italia presso la Santa Sede.

arriva il maltempo al nord. Infatti ci saranno temporali estesi su buona parte delle regioni, che saranno anche intensi e con quantitativi di precipitazione abbondanti. Piove anche durante la giornata sulla parte più settentrionale della Toscana, sui monti, ma anche sulle Marche e sull'Umbria. Mentre resta tempo asciutto generalmente sulle regioni peninsulari meridionali, dove ci saranno i classici temporali pomeridiani che interesseranno Basilicata e monti della Calabria. Molto meglio sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole, ma dalla sera arriverà qualche pioggia anche sulla Sardegna, la parte più settentrionale. In un contesto dove le temperature diminuiranno decisamente al nord e in maniera più lieve invece al centro-sud.

Sotto accusa il governo israeliano per le violenze dei coloni in Cisgiordania e i nuovi insediamenti, sanzioni da 12 paesi, inchiesta di Arez, Netanyahu avvisato del 7 ottobre. Trump e Putin, un'ora di colloquio al telefono, il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa, quello americano: l'Iran non avrà l'arma nucleare. Ex Silva, oggi la Corte d'Appello di Milano decide sulla sospensiva dello stop all'area a caldo, ma i sindacati chiedono al governo risposte immediate. Nel pomeriggio a Squinzano, nell'Eccese, i funerali di Lorena e Sherry, donna morta dopo essere stata gettata nel vuoto dal viadotto sull'autostrada dall'ex proclamato lutto cittadino. Penelope Cruz e Xavier Bardem, coppia sul set nella vita, al red carpet della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia con il nuovo film Bunker. Champions, esordio amaro per l'Inter, battuta dal Real a Madrid 2-1. In 10 minuti assegna Mbappé, Valverde e poi Carlos Augusto, attesa stasera per Napoli-Arsenal.

0: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, grandi temi internazionali ad aprire i quotidiani quest'oggi. Partiamo dal manifesto, primo titolo che vi proponiamo, l'ultima bugia. La foto è di un Netanyahu che immagina e auspica il manifesto, visto la sua linea editoriale in uscita. Quale sarebbe l'ultima bugia? Quella sul 7 ottobre. Poco prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti. Lui non informò i servizi segreti, un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. E questo è il titolo del manifesto, poi ci torneremo. Anche il quotidiano Corriere della Sera apre su questo. Netanyahu accuse su due fronti, già c'è un elemento in più e lo andiamo a vedere quali sono. Da un lato il libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier che ignorò gli allarmi arrivati dagli Emirati. Già mesi fa l'intelligence egiziana fece trapelare la notizia che avevano dato informazioni al governo israeliano circa i rischi di una azione clamorosamente drammatica che Hamas intendeva portare avanti. E poi eccola l'altra accusa, le sanzioni ai coloni da parte di 12 governi. A spingere in questa direzione è stata anche e soprattutto Londra, seguita dalla Francia, seguita ovviamente dalla Spagna, diciamo ovviamente perché è nota la posizione del governo di Pedro Sanchez e sui coloni e di aperta critica nei confronti del governo di Netanyahu. Tra questi 12 governi c'è anche il Canada, non c'è l'Italia, non c'è la Germania. Ecco anche il quotidiano Repubblica. Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 di ottobre, un'inchiesta di Arezza rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano. Sanzioni, eccole qua, da Gran Bretagna e altri 11 paesi, non dall'Italia, per i coloni in Cisgiordania. Siamo partiti dal manifesto, ci torniamo, leggiamo allora l'articolo su questo di Michele Giorgio. 7 ottobre, Bibi ignorò l'allerta, se Benjamin Netanyahu perderà le elezioni tra un mese e mezzo dovrà fare i conti con quella commissione d'inchiesta statale sul 7 ottobre che per 3 anni si è rifiutato di istituire. I leader dei partiti di opposizione che hanno annunciato che si ritroveranno a guidare il nuovo governo agiranno per la sua immediata formazione. Un libro e un'inchiesta del giornale Arez rivelano come Netanyahu abbia scelto di non riferire ai servizi di sicurezza e ai comandi militari un esplicito avvertimento proveniente dal leader degli Emirati, Mohammed bin Zayed, e altre informazioni giunte pochi giorni prima dell'attacco del 23, con cui Hamas ha colto totalmente di sorpresa Israele in quello che non pochi considerano il più grave disastro militare di intelligence e di sicurezza dello Stato ebraico dopo quello dello Yom Kippur del 73. La ricostruzione di Arez si basa su un libro scritto dai giornalisti Eldar e Yuval, su colloqui con decine di fonti israeliane internazionali. 10 giorni prima dell'attacco di Hamas, Mohammed bin Zayed, uno dei più importanti interlocutori arabi di Netanyahu, avrebbe avvertito durante una telefonata durata 45 minuti che l'ala militare del movimento islamico stava preparando una grande operazione contro Israele allo scopo, tra le altre cose, di far vacillare gli accordi di Abramo, ossia il processo di normalizzazione dei rapporti dello Stato ebraico con i paesi arabi. Questo è il racconto che ci consegna il manifesto, questo è il racconto che ci consegna invece il quotidiano Repubblica. La rivelazione che scuote Israele: Netanyahu sapeva del 7 di ottobre, venne avvisato dagli Emirati, e questo è il racconto che si accompagna alle possibili conseguenze politiche sulla tornata elettorale che da qui a 50 giorni porterà gli israeliani a votare. Si complica la corsa di Bibi, le sue responsabilità piombano sulle elezioni. Il primo ministro era riuscito a far sparire dalla campagna elettorale la carneficina di 3 anni fa, adesso è finito sotto assedio. Nella sua campagna elettorale Netanyahu era finora riuscito in un'impresa che pareva impossibile: far dimenticare agli elettori, o almeno ai suoi elettori, il 7 ottobre del 23, complici successi economici, un PIL cresciuto di 3,2 punti percentuali, il congelamento della situazione a Gaza, continui attacchi in Libano. Il primo ministro da settimane andava ripetendo il mantra di un paese forte, in grado di tenere sotto controllo i nemici esterni, di prosperare anche grazie alla strettissima alleanza con gli Stati Uniti, alleanza ben inteso di cui cui lui stesso era l'unico garante. La strategia va riconosciuto, finora aveva avuto successo. I sondaggi in vista del 27 di ottobre, giorno del voto, mostrano che nonostante il calo di seggi, il suo Likud era il primo, massimo il secondo partito e Netanyahu l'unico in grado di arginare la corsa al potere del capo dell'opposizione, il generale Gadi Eisenkot. Uno scenario impensabile 2 anni fa, quando tutti gli analisti davano per scontato che il premier non sarebbe riuscito a sfuggire all'ombra lunga e alle responsabilità del 7 di ottobre. Ecco, l'inchiesta di Arez è una crepa in questa ricostruzione. Aggiungiamo al racconto di Repubblica la vignetta da editoriale di LK di questa mattina. Quando il 7 ottobre è iniziato il massacro, Netanyahu dormiva e sognava un genocidio. Questa la vignetta di LK. Due però i temi che sfidano la leadership di Netanyahu. L'altro, come dicevamo, sono le sanzioni. Le sanzioni sui coloni, core business elettorale di una componente più a destra della sua maggioranza, quella degli Smotrich e dei Ben-Gvir. Il titolo di Avvenire è tutto su questo ed è a tutto scontro. La Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa il Regno Unito di una postura antisemita, ma il ministro degli esteri Ed Miliband dice a me che sono ebreo, che sono così orgoglioso della mia identità ebraica, accusate di antisemitismo. Iniziativa a tutela della Cisgiordania assieme al Canada di Corney, assieme alla Francia, assieme ad altri 9 paesi, l'Italia e l'Unione Europea restano in attesa. L'Italia resta in attesa di una decisione che possa essere di tutto il vecchio continente, ma come sappiamo è molto complicato trascinare o portare su questa strada un paese che fa di un suo mandato quasi costituzionale la difesa dello Stato di Israele, come la Germania, e ovviamente pesano gli orrori del Novecento su questo e della Shoah. Londra guida il fronte dei 12 paesi che sanzionano i coloni, Lucia Capuzzi per il pezzo di Avvenire, l'ira di Tel Aviv. Una minaccia diretta alla pace fra Israele e Palestina, così in una dichiarazione congiunta il primo ministro britannico Andy Burnham e l'omologo canadese Mark Carney, il presidente francese Macron, hanno definito l'espansione delle colonie, da qui l'urgenza, hanno spiegato i leader, di agire con una misura forte, ovvero l'imposizione di sanzioni commerciali nei confronti degli insediamenti e il divieto di importazione di prodotti provenienti da quest'ultimi. Un punto di svolta nella difesa della soluzione dei due stati, annunciando una riunione all'Assemblea Generale dell'ONU. Londra, capofila dell'iniziativa, a cui si sono uniti con slancio Parigi, Ottawa e anche altri 9 paesi europei, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, l'Irlanda, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, la Spagna, la Svezia, mentre Belgio e Paesi Bassi avevano già varato in precedenza misure analoghe. Il neo ministro degli esteri britannico Ed Miliband l'ha annunciata con enfasi in Parlamento, segnando una discontinuità tra l'attuale governo e l'esecutivo precedente, quello di Keir Starmer. Sono orgoglioso, ha detto Miliband, della mia identità ebraica e incrollabile nel mio sostegno allo Stato di Israele, e non c'è alcuna contraddizione tra questo e il mio sostegno allo Stato di Palestina. Di tutt'altro parere ovviamente Tel Aviv, di tutt'altro parere ovviamente Israele. Il governo Netanyahu, sanzioni contro i coloni, tensione tra Londra e Israele. Miliband parla di pulizia etnica in corso in Cisgiordania, 12 paesi tra cui Francia e Canada sono pronti a boicottare l'import. Dicevamo dell'assenza italiana, dell'assenza tedesca, dell'assenza europea da questo pacchetto di sanzioni. L'Italia si sfila, scrive Gabriella Colarusso per Repubblica. Le scelte vanno fatte con l'Unione Europea in quell'ambito, ha detto Antonio Tajani, va trovata una posizione. Ha spiegato il ministro degli affari esteri che l'Italia non si unirà all'iniziativa dei 12 perché vuole arrivare a una decisione comune europea anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi, ha detto il capo della Farnesina, non fanno parte dell'Unione Europea, ne fa parte ovviamente la Francia, ne fa parte ovviamente la Spagna e gli altri paesi del vecchio continente che abbiamo citato in precedenza, dal Portogallo agli altri che venivano ricordati. Già, Unione Europea e affari con Israele, attenzione, dice il Fatto Quotidiano, con questo pezzo scritto a più mani, non c'è nessuno stop su tanti capitoli. Altri 38 progetti dual use, e cioè civile come scopo o militare come scopo, tra Atenei europei e Israele. Il 23 settembre del 25, cioè più o meno un anno fa, è stata una data importante per gli studenti dell'Università di Bologna che hanno partecipato agli accampamenti, alle manifestazioni per la Palestina. Il Senato accademico ha approvato una risoluzione dove si è imposto all'Ateneo di interrompere ogni formale relazione e collaborazione con l'università, con le istituzioni e le aziende israeliane, fatti salvi progetti di ricerca esistenti non ascrivibili al dual use. Ma la soddisfazione per il risultato raggiunto è durato poco. Tre mesi dopo questa decisione l'università ha fatto dietro fronte, restando partner tra gli altri del nuovo progetto NeaXT, finanziato da Horizon Europe per lo sviluppo di una tecnologia di intelligenza artificiale avanzata utilizzata nel settore della difesa. Il progetto include l'azienda israeliana Weebit Nano, una società di produzione di semiconduttori fino a quest'anno membro del consorzio NEMO guidato da Elbit, e questo è un pezzo del racconto dei quotidiani. Altro grande tema internazionale, ovviamente la guerra in Ucraina. Sì, la telefonata di un'ora tra Trump e Netanyahu, ma stando alla nostra rassegna stampa anche e soprattutto questo, cioè l'intervista che concede il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al quotidiano La Stampa. Pronti a compromessi, questa la sintesi. Abbiamo assoluto bisogno di difese aeree. Contestualmente ieri da Londra è arrivata la notizia di un sostegno in milioni di euro in armi all'Ucraina e in Patriot, la difesa aerea tante volte invocata. Questa è l'apertura della stampa, questo, eccolo qua, è il titolo del quotidiano La Stampa all'interno, l'intervista la firma Francesco Semprini. Fedorov mai più sentito, siamo pronti a compromessi ma ci servono difese aeree, anche Mosca deve cedere qualcosa, voglio incontrare Donald il 20 di settembre, sui negoziati si punta a un trilaterale magari proprio da sviluppare nel corso del mese di settembre. Bisognerà vedere se da questo punto di vista arriverà per la prima volta un'apertura da parte di Vladimir Putin, che non vuole un incontro alla presenza di Volodymyr Zelensky perché lo considera un presidente ormai illegittimo. Fedorov non lo vedo da tempo ed è un po' che non si fa sentire da queste parti. Ecco, dice Semprini, si percepisce una certa stizza quando Volodymyr Zelensky parla degli impegni del suo ex ministro della difesa. Non lo vedo, non lo sento da molto tempo, mi dicono si trovi all'estero, non ho dettagli, nessuna chiamata, nessun messaggio. Vorrei innanzitutto ringraziare la parte americana per aver contribuito a sbloccare i negoziati tra ucraini e russi. Abbiamo avuto una notte difficile con morti e feriti. Porgo le mie condoglianze alle famiglie, abbiamo parlato delle nostre necessità, soprattutto del pacchetto invernale, di quello della difesa contro i missili balistici. La nostra aviazione ha lavorato molto bene, sono stati abbattuti alcuni missili balistici e più di 3 dozzine di missili da crociera, in totale erano circa 180 obiettivi, ne è stato abbattuto il 90%. È importante, dice, rispetto agli emissari di Trump, che siano stati in entrambi i paesi, in entrambe le capitali, non è solo un segnale di sostegno politico, dimostra che l'Ucraina è più forte sul campo e quindi anche sul tavolo negoziale, lo riconoscono gli americani, militari e analisti. Dalla fine del 25 l'Ucraina si è rafforzata mentre la Russia ha subito perdite pesanti. Ci sono alcune idee valide e interessanti, dice, rispetto ai colloqui, non sappiamo ancora se potranno essere attuate, se funzioneranno, se produrranno risultati, ci lavoreremo, definiremo i dettagli e la nostra posizione, non posso parlarne apertamente perché, ripeto, abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima sui contenuti e poi discuterne pubblicamente. L'Ucraina era pronta a ricevere l'aereo americano, la Russia ha colpito le piste di entrambi gli aeroporti, tecnicamente gli aeroporti sono pronti, una possibilità era arrivare in aereo, un'altra volare in Bielorussia, poi proseguire in auto, i nostri servizi di sicurezza erano pronti, ma quella americana, l'intelligence americana ha preferito il tema. Non conosco tutto ciò, tutto ciò di cui si è discusso a Mosca. In generale è chiaro che si tratta di accordi economici, soprattutto nel settore dell'energia. Non posso entrare in dettagli. La nostra posizione di fondo è chiara. L'Ucraina deve impedire alla Russia di ottenere ulteriori risorse finanziarie per la guerra e credo che sia una posizione giusta. Vertice trilaterale, dove? Magari negli Emirati, in Svizzera, in Turchia o in altri paesi. Ci sono già stati incontri e inviti, abbiamo discusso di energia e grano, ma servono proposte concrete. Poi ci sono le questioni umanitarie, soprattutto lo scambio di prigionieri, sono la priorità. Dobbiamo ampliare le proposte e accelerare la loro attuazione. Questo è il prospetto immaginato dal presidente ucraino Zelensky davanti a una tregua che si è conclusa, come d'altra parte era stato annunciato, durava lo spazio della visita tra Mosca e Kiev di Kushner e Witkoff. Sono tornate le bombe, questo è il Corriere della Sera, sono stati 5 i morti da questi attacchi, diversi feriti, quelli citati e ricordati da Zelensky nell'intervista a Semprini che vi abbiamo mostrato. Telefonata di un'ora Trump-Putin, lo zar assicura non attaccheremo l'Europa e lode Melania Trump per la diplomazia sui bambini. Aggiungiamo a questa carrellata di articoli e di pagine anche il tempo che su questo tra gli altri temi si va a concentrare. Telefonata Trump-Putin, Zelensky ottimista, il pezzo è di Andrea Riccardi, ripresa del trilaterale entro settembre e il Cremlino che ribadisce al netto della propaganda e dei racconti che tante voci che ruotano attorno a Mosca, al palazzo presidenziale di Vladimir Putin, non c'è alcuna intenzione di attaccare l'Europa. Questo pare abbia detto Vladimir Putin a Donald Trump in questa telefonata durata oltre un'ora. Lo scatto che vedete sotto ci riporta ad Anchorage, ovviamente, dunque all'incontro del 15 agosto dello scorso anno tra il presidente americano e il presidente ucraino. Ecco, questo è uno di quei temi, cioè cosa fare del sostegno all'Ucraina e con il sostegno all'Ucraina, che agita la politica europea. In Germania, ovviamente, l'ascesa di AfD è legata anche a questo tema, oltre alle questioni economiche, alle politiche migratorie, ma c'è anche un basta aiuti all'Ucraina e questo riguarda anche la politica italiana, ovviamente, e come sta dentro questa vicenda. E allora questa è l'intervista, dal nostro punto di vista molto interessante, di Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, capo delegazione di Fratelli d'Italia all'Europarlamento. Parla di AfD, sì, ovviamente il cordone sanitario è antidemocratico, siamo diversi da loro su Europa e NATO, parla di AfD in questi termini. La collocazione internazionale distanzia noi, Fratelli d'Italia e i conservatori europei, dai patrioti della Lega e dai sovranisti di Vannacci. Noi siamo un gruppo atlantista, crediamo nell'Occidente, nella NATO, denunciamo i tentativi di interferenze russe, abbiamo una posizione chiara a sostegno dell'Ucraina e poi c'è il tema più ampio dell'approccio verso la costruzione dell'Europa. Riteniamo che l'Europa, dice Carlo Fidanza, si debba cambiare da dentro, che non sia da buttare in quanto tale. Lavoriamo, come sta facendo da ormai 4 anni il governo Meloni, per modificare ciò che in Europa non va. Non abbiamo una posizione anti-europea, l'Unione Europea deve fare meglio, ad esempio bisogna procedere, dice ancora Fidanza, con maggiore rapidità su industrializzazione, immigrazione, questo porta il PPE a dover fare una scelta di campo, ecco, no, che si inizia a annusare l'area di una maggioranza diversa, la cosiddetta maggioranza Giorgia. Stiamo discutendo la revisione anticipata del regolamento sulla CO2, quello del bando delle auto a motore e benzina dal 2035, una regolamentazione più ambiziosa nel senso giusto, non come pensano qui a Bruxelles, si ottiene soltanto tanto cercando una maggioranza a destra, non certo cercando di convincere socialisti e verdi a rinnegare i danni che hanno fatto negli anni di Timmermans. Questa è l'opinione, la postura, come dicevamo, di Carlo Fidanza. In questo contesto ovviamente il voto tedesco pesa, sì, la Sassonia-Anhalt è un piccolo land, è altrettanto vero che fotografa una tendenza, anche perché gli ultimi sondaggi mostrano una ulteriore crescita di AfD a livello nazionale e quegli stessi sondaggi accreditano il partito dell'ultradestra come un partito già primo, no? Sondaggi alla mano nella scelta dei tedeschi. È tornata a parlare anche la Merkel, non poteva non farlo per certi versi. Il dolore di Merkel per l'onda nera mi sanguina il cuore, l'ex cancelliera commenta con amarezza il trionfo di AfD, non si può contare sul cordone sanitario, peraltro si inizia a ragionare su questo in Germania, anche della possibilità di andare a mettere nell'ordinamento uno stop, a bloccare normativamente proprio Alternative für Deutschland. Questa Repubblica, come dicevamo, vi mostriamo anche la verità proprio su questo tema, sulle parole di Merkel, ha una lettura sensibilmente diversa. AfD ha spezzato il cuore a Mutti Merkel, l'ex cancelliera che, spalancando i confini tedeschi, ha gettato le basi per l'ascesa dei sovranisti, si mette a frignare per il loro trionfo alle urne. Nei sondaggi CDU e CSU precipitano sotto il 20% e un dirigente del partito invoca esplicitamente la rimozione di Merz. Aggiungiamo a questo tema il fondo di Avvenire, che è proprio sulle politiche migratorie e sulla postura della destra radicale, penultimi contro ultimi, non bisogna inseguire la destra più radicale su questo tema, scrive Maurizio Ambrosini per Avvenire. Qua aggiungiamo la vignetta di Mauro Biani, questo è quello che accade in Germania. Questo è il livello del dibattito, almeno così lui lo racconta nella sua vignetta, dell'opposizione in Italia. Questa è la Germania di oggi, quella che vedete nella vignetta, con un novello Adolf Hitler pronto a menar le danze. Ah, bravi voi, dice questo ragazzino. Che dite, noi le primarie le facciamo o no? Non hanno parlato in realtà di primarie ieri i leader del centrosinistra che si sono ritrovati alla festa di AVS, quindi Fratoianni, quindi Bonelli, Schlein, Conte, non c'era Matteo Renzi. Dicevamo che non ne hanno parlato, e questo già di per sé diventa un tema. Il campo largo sul palco, sull'Ucraina la sintesi continua a non esserci, sulle primarie Schlein prova ad accelerare, la leader Dem con un sondaggio favorevole dice sono disponibile. Questo evidentemente è un tema che può essere molto dibattuto, che è molto dibattuto, ma che offre il destro proprio a quella attenzione che evidenziava Mauro Biani per temi non propriamente centrali, ecco, no? Rispetto alle esigenze degli italiani. Questi invece gli accordi possibili sui migranti, sulla guerra, sulle diseguaglianze, i temi in campo largo. Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni si confrontano alla festa di AVS, la platea non vuole parlare di gazebo, fate presto sul programma. Da Roma a Venezia, da Saxa Rubra, meglio a Venezia, Francesco Gatti, buongiorno, ben trovato, consueto appuntamento della nostra mattinata.
1: Roberto. Buongiorno a tutti.
0: Senti, noi siamo partiti nella lettura dei quotidiani dallo scoop di Arez, dal 7 di ottobre, dalle sanzioni nei confronti dei coloni. Ecco, tra i protagonisti di Venezia c'è uno che questo tema ce l'ha molto a cuore, tra gli altri, Javier Bardem, e qui questa Repubblica ve lo mostriamo con Penelope Cruz sul tappeto rosso, complici nella vita e sul set, in bunker di Florian Zeller, interpretano due coniugi in crisi, ma siamo bravi, dicono loro, a separare finzione e realtà.
1: Sì, i temi di questo film sono importanti, sono belli, è un film contro l'isolamento, contro il ripiegamento di alcune persone, di alcune classi sociali che non guardano verso il mondo. È un film, questo bunker, che ci spinge a guardare oltre le apparenze. Intanto fin dall'inizio c'è una cena tra amici. C'è questa coppia che appare molto bene, in realtà poi vedendoli a casa non sono così felici tra di loro, vanno a un vernissage, vedono dei quadri tutti neri, tutti dipinti di nero, e il gallerista gli dice: dietro quel nero ci sono dei dipinti reali molto dettagliati che poi il pittore ha coperto. C'è un vicino di casa che vuole sfondare la parete del muretto di cinta del giardino accanto alla loro casa. C'è la loro casa che appare vittoriana all'esterno ed è modernista all'interno. Dunque, lui è un architetto in questo film, lei è un editor di una casa editrice, devono confrontarsi con delle scelte, con delle responsabilità. Zeller o

0: Zeller, regista svizzero, drammaturgo, The Father, aveva anche vinto l'Oscar, poi ha fatto The Son. Questo è il primo film che scrive direttamente per lo schermo, che non proviene da una pièce teatrale. Non è stato apprezzatissimo dalla critica, il Guardian ha scritto thriller superficiale, eppure gli attori funzionano molto bene, eppure i temi sono belli e importanti.
1: Aggiungo questo esordio alla regia di Anna Foglietta, per la prima volta siamo sulla stampa, avevamo visto anche il pezzo mentre te ci raccontavi del film Cruz Bardem, per la prima volta mi sento brava, ho esercitato il potere con gentilezza, dice lei.
0: E quando abbiamo visto il film, qualche giorno prima di Venezia, in queste proiezioni di cortesia che a volte organizzano, all'inizio eravamo tutti un po' scettici dalla messa in scena, poi a un certo punto il film decolla. C'è questo interno di famiglia molto ripetitivo con Alba Rohrwacher e Guido Caprino, i due protagonisti, sono una coppia, si amano molto, la figlia però sta finalmente andando all'università. Quindi è come se si interrompesse la loro solita routine e si ritrovano di fronte al vuoto. La loro routine è fatta ad alzarsi la mattina, ti ho preparato il ciambellone, vuoi il caffè, stasera cosa mangio? Mangiamo i cannelloni e domani andiamo a pranzo con tuo fratello. Di fronte a questo vuoto lasciato dalla figlia che se ne va, emergono le fragilità, emerge il loro passato, i rapporti con i genitori, le difficoltà al lavoro, e sono due persone semplici, lo vediamo sullo schermo, non abituate all'autocoscienza, al confronto e in qualche modo affrontare l'angoscia che può emergere nella vita, però ce la fanno. E in questo film, anche visivamente, nel finale molto emotivo, insomma anche un po' esagerato, con un doppio primo piano, la Foglietta ha convinto la critica qui a Venezia.
1: Francesco, ti saluto così perché c'è un altro protagonista delle nostre rassegne stampa che è al centro di un docufilm, in realtà, che è Elon Musk, tutte le facce di Musk, un potere nutrito di violenza e bugie. Questa è Repubblica, è il pezzo di Annalisa Cuzzocrea. Francesco, a domani, grazie per essere stato con noi qui alla nostra edicola. Breve pausa, qualche istante in linea che va la regia e poi torniamo al telegiornale.

tempo.

arriva il maltempo al nord. Infatti ci saranno temporali estesi su buona parte delle regioni, che saranno anche intensi e con quantitativi di precipitazioni abbondanti. Piove anche durante la giornata sulla parte più settentrionale della Toscana, sui monti, ma anche sulle Marche e sull'Umbria. Mentre resta tempo asciutto generalmente sulle regioni peninsulari meridionali, dove ci saranno i classici temporali pomeridiani che interesseranno Basilicata e monti della Calabria. Molto meglio sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole, ma dalla sera arriverà qualche pioggia anche sulla Sardegna, la parte più settentrionale. In un contesto dove le temperature diminuiranno decisamente al nord e in maniera più lieve invece al centro-sud.

0: iraniani e anche su una base statunitense in Giordania non ci sono vittime. Il ministro degli esteri israeliano Saar ha accusato il governo Burnham di diffondere una menzogna oltraggiosa e ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Ieri il Regno Unito aveva annunciato sanzioni contro gli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania, accusando il governo israeliano di chiudere un occhio sulla pulizia etnica dei palestinesi da parte dei coloni. Manovra economica, il ministro dell'economia Giorgetti riconosce il caro vita, ipotizza sgravi fiscali per le imprese che aumentano gli stipendi ai giovani con una tassazione al 5%, come con la flat tax, facendo, dice, un'intesa con gli imprenditori. E poi il calcio con la Champions, l'avventura europea dell'Inter di Chivu inizia con una sconfitta 2-1 a Madrid contro il Real, doppietta nel giro di 10 minuti, siglata da Mbappé e Valverde, oggi in serata al Maradona Napoli-Arsenal. E dunque veniamo allo scenario medio orientale, che sembra riaccendere la fiammata del prezzo del greggio sui mercati dopo i reciproci attacchi tra statunitensi e iraniani. In Israele intanto, in piena campagna elettorale, arriva la risposta alle sanzioni ufficializzate ieri dal Regno Unito dopo le violenze dei coloni. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
1: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: A ufficializzare le misure nei confronti delle colonie e dei prodotti che vengono esportati dagli insediamenti, il ministro degli esteri britannico a Westminster, con una esplicita allusione alla pulizia etnica perpetrata, dice, da coloni responsabili di atti terroristici. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband.
3: Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania.
2: Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
0: Torniamo alla guerra nel Golfo con gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.

0: Su un piano da parte di Mosca di colpire l'Europa, i miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
1: E lo stesso Donald Trump intanto intensifica la guerra commerciale con il Canada, vietata l'importazione di altri prodotti canadesi, annunciati dazi aggiuntivi del 50% su una gamma di prodotti importati dal Canada. Il divieto di importazione riguarda tutti i tipi di bevande alcoliche e un prodotto caseario. Entrerà in vigore il 29 settembre. Una vasta gamma di prodotti, dai materassi alle barche a motore, alle auto da campi da golf, sarà invece assoggettata a dazi del 50% a partire dal 15 settembre. Veniamo all'agenda politica italiana. Nella maggioranza si insiste sul tema sicurezza, distanze che restano tra Forza Italia e Lega sull'ipotesi di tassazione degli extra profitti. Le opposizioni incalzano su salari e riforma elettorale. Testo in aula al Senato all'esame gli emendamenti. Sentiamo Pablo Rojas.
2: Famiglie e imprese restano tra le priorità della maggioranza, che però dopo la liberazione dell'aggressore di agenti delle forze dell'ordine torna a mettere al centro la sicurezza.
3: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
2: L'unità del centrodestra si fa più sottile di fronte alle divergenze tra Forza Italia e Lega, prima sulla vittoria di FD in Sassonia. Nemici, dice Tajani, è la democrazia, replica Salvini. Poi sul contributo delle banche, respinto da Forza Italia e rilanciato dal Carroccio.
4: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono e sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo. È definitivo.
2: Resta in primo piano anche il tema energia. Servono ancora sconti per i carburanti, ma non a pioggia, dice Lupi, ribadendo la necessità di investire sul nucleare. E il caro energia preoccupa insieme ai risultati in Sassonia, le opposizioni tutte. Per Calenda si deve intervenire con urgenza per evitare manipolazioni del mercato e impennate delle bollette. Dal Movimento 5 Stelle l'invito all'esecutivo di occuparsi dei problemi degli italiani. Alla festa nazionale di AWS il campo largo è più unito che mai. Riusciremo a trovare una sintesi anche sull'Ucraina, assicura Fratoianni.
5: Che questa alternativa c'è in campo, che è in campo per governare il paese, per dare una risposta ai problemi delle persone in carne ed ossa, per alzare i salari troppo bassi di chi non ce la fa a campare, per rispondere ad una crisi climatica che ci sta travolgendo con politiche che non siano il frutto del clima freghismo, per dire che vogliamo un'Italia che nel mondo si schieri per il diritto internazionale.
2: Il leader di Sinistra Italiana insiste sulla patrimoniale, Bonelli sulla giustizia sociale e ambientale, Elly Schlein sul lavoro e il salario minimo.
6: Noi qui però ci stiamo occupando di costruire un'alternativa dopo che la destra governa già da 4 anni e si vedono i risultati. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia è il più caro d'Europa, abbiamo 3 anni di calo della produzione industriale.
2: E ritiene vergognoso che l'Italia non sanzioni i coloni israeliani. La legge elettorale continua il suo iter dopo una seduta serale in commissione che terminerà poco prima dell'approdo in aula alle 10.
1: La cronaca oggi a Squinzano nel Leccese, i funerali di Lorena Isceri, lutto cittadino. Il suo assassino non aveva mai accettato la fine della loro relazione. Era da tempo seguito da uno psichiatra, Valerio Scarponi.
7: coperta da un telo scuro. La bara di Lorena Ischi rilascia le cappelle del commiato dell'ospedale Careggi di Firenze. Il carro funebre, scortato dalla polizia municipale, comincia il lungo viaggio da Firenze a Squinzano, in provincia di Lecce. Alle 17 si terranno i funerali. Poco prima esce l'avvocato della famiglia, Cosimo Miccoli, porta con sé alcuni oggetti personali restituiti dopo l'autopsia, una cavigliera, un braccialetto e una collanina che Lorena indossa anche quando Federico Vella la aggredisce, la rinchiude nel bagagliaio della sua auto e poi la spinge dal viadotto della 1.
8: E sono persone distrutte, il fratello, sapevamo tutti quanti i familiari, ma tutta la comunità di Squinzano si stringe intorno a questa famiglia, famiglia perbella, famiglia molto dignitosa, grandi lavoratori.
7: Mamma Antonia è rimasta per tutta la giornata accanto alla figlia senza mai volersi allontanare. Raggiungerà la Puglia in aereo appena possibile, mentre l'avvocato accompagnerà a Lecce il fratello della vittima per l'ultimo saluto. Restano intanto da chiarire gli ultimi istanti della donna. Secondo le prime indiscrezioni emerse dopo l'esame autoptico, sarebbe stata ancora viva al momento della caduta, un'ipotesi che il legale non conferma. Per avere una risposta definitiva bisognerà attendere la relazione del medico legale.
1: Il nostro appuntamento con la medicina e la sanità. Basta la salute, a cura di Gerardo D'Amico.

0: È vero che la popolazione italiana tende ad invecchiare, aumentano le malattie croniche, bisogna tenerle sotto controllo, però c'è anche un problema, ed è enorme, della cosiddetta appropriatezza prescrittiva. Dice il ministro Schillaci che attorno al 20% delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sono inappropriate e ci costano 20 miliardi di euro all'anno, Presidente, una cifra enorme. Voi come Istituto Superiore di Sanità avete rilasciato delle linee guida.
1: Siamo oltre 200 linee guida, per cui è impossibile elencarle. Dall'ischemia cardiaca ai traumi cranici, ai parti fisiologici, ai parti in donne che hanno delle patologie, alle patologie arteriose, venose, c'è praticamente tutto. Noi stiamo seguendo un criterio, che è quello di partire dalle malattie più importanti e più frequenti, non dimenticando che questo lavoro è preziosissimo anche per tutto il contenzioso medico legale, che è enorme, che certo, è quello che stimola la medicina difensiva.
0: Perché secondo la legge Gelli, se si seguono le linee guida, anche se ci sia un errore chiaramente non voluto, quindi non il dolo, però, come dire, il medico, l'operatore sanitario è tutelato. Dicono le statistiche che circa il 40% di risonanze magnetiche TAC non sono appropriate, se ne potrebbe fare a meno. Con le vostre linee guida voi che cosa indicate?
1: E noi diamo appunto lo schema che permette intanto una migliore educazione sanitaria, perché sui nostri medici c'è troppa pressione, e poi soprattutto ai medici di sapere esattamente in ciascuna circostanza cosa chiedere e cosa non chiedere.
0: Per esempio?
1: Ma per esempio di fronte a un trauma cranico, l'Italia è uno dei paesi al mondo dove si fanno più risonanze o TAC del cervello per dei banali traumi che non lo meriterebbero.
0: A proposito di prescrizioni e di medici di base, Presidente, loro dicono: ma sono gli specialisti che a noi ci richiedono la TAC o la batteria d'esami e quant'altro, quindi la colpa è loro.
1: Beh, di fronte a una linea guida, una buona pratica, non c'è più questa diatriba. Lo schema è ben preciso, rigido, fatto da società scientifiche e validato dalla letteratura internazionale, e questo permette sia allo specialista che al medico di base di sapere esattamente cosa fare.
0: Però, per esempio, la Regione Lazio, che utilizza già un software per verificare il tipo di prescrizioni che fanno i medici di medicina generale, i sindacati si sono molto contrariati perché dicono: voi così controllate quella che è la nostra libertà prescrittiva, scienza e coscienza, sono io che decido.
1: Ma direi che è fondamentale l'interpretazione da parte del medico della linea guida e della buona pratica, ma con un po' di saggezza si trova l'accordo. Le linee guida e le buone pratiche sono fondamentali anche per bloccare un altro fenomeno veramente increscioso, che è quello della eterogeneità delle prestazioni in Italia. Ci sono zone in cui siamo ai migliori livelli del mondo e altre zone veramente
0: dove
1: drammatiche.
0: Dove si fanno 1500 prescrizioni ogni 1000 abitanti.

0: antichi.
1: Ma direi che il problema dell'eterogeneità non è solo la eccessiva prescrizione, è il fatto che drammaticamente notiamo che, per esempio, la mortalità per cancro della mammella in alcune regioni del sud è più alta di regioni del nord, e questo è veramente drammaticamente inaccettabile.
0: Secondo le ultime stime siamo fuori di almeno 3 miliardi per quel che riguarda la spesa farmaceutica. Corre moltissimo quella ospedaliera, i cosiddetti farmaci innovativi contro il tumore, contro altre patologie importanti, costano moltissimo, ma vale sempre la pena? Hanno sempre un'efficacia certificata? C'è uno studio che ha fatto Cochrane, che è un'organizzazione di scienziati che va a verificare fatti scientifici. I nuovi anticorpi monoclonali, quelli utilizzati, costano tantissimo, contro l'Alzheimer, 17 studi analizzati, 21.000 persone coinvolte, l'efficacia, professor Garattini, dice Cochrane, è risultata veramente minima, quasi nulla. Costano l'ira di Dio, e l'EMA li ha approvati.
2: Sì, e lo dice anche i ricercatori americani che hanno contestato la decisione della Food and Drug Administration di rendere disponibili questi prodotti, i quali hanno degli effetti biochimici a cui però non corrisponde quello che ci si attende da un farmaco, cioè di modificare la malattia e di migliorare la qualità di vita o la durata di vita, perché questo deve essere l'effetto di un farmaco.
0: Soprattutto se costa tantissimo.
2: E noi qui in Europa abbiamo fatto lo stesso errore di approvare farmaci che non servono assolutamente a nulla, cioè servono a chi li vendono. Siamo pieni di questi farmaci, la nostra AIFA non fa il suo lavoro, che è quello di selezionare i farmaci importanti. Mette dentro tutto, e questa è una delle ragioni per cui si aumenta, ma mette dentro tutto senza che ci siano studi comparativi. Abbiamo 120 prodotti che agiscono sulla ipertensione, ma nessuno sa se uno è meglio o peggio dell'altro.
0: Per quello che lei lamenta sempre è che ci sono tre qualità per l'approvazione, ma manca la quarta, che è la più importante,
2: che è
0: ovvero
2: il valore terapeutico aggiunto,
0: l'innovazione.
2: Certo, e l'innovazione vuol dire qualcosa di meglio di quello che già abbiamo a disposizione.
0: Perché altrimenti perché approvare un doppione?
2: Ma questo è quello che aiuta l'industria, perché se non si fanno confronti, ognuno può dire il mio è il farmaco migliore. Sono 30 anni che non si fa una revisione del prontuario terapeutico. Ma com'è possibile andare avanti così? E stiamo aiutando il profitto.
0: Professore, non è soltanto un problema di profitto, è un problema poi anche di sostenibilità.
2: Dal 2006 abbiamo approvato qualcosa come 392 farmaci antitumorali.
0: Sì.
2: Però i farmaci che dopo si sono dimostrati
0: realmente
2: essere in grado
0: efficace
2: di fare la cosa unica e importante, che è quella di aumentare la durata di vita, erano meno di 100. L'AIFA non è obbligato a provare e
0: tutto
2: a rendere disponibile
0: tutto
2: quello che arriva dall'EMA. Ha due funzioni. Una è quella di metterla in commercio, e vanno in fascia C, che si pagano i pazienti se vogliono averlo. L'altra è quello di selezionare ciò che serve ai pazienti. Ma serve ancora la prossima statina? Non è possibile che tutta l'informazione sia di parte. Chi porta i medici ai congressi? Chi vende? Chi organizza i congressi? Chi vende? Chi sostiene le società scientifiche che danno poi le linee guida per le prescrizioni? Chi vende? Dov'è l'informazione indipendente? Gli ordini dei medici dovrebbero urlare per averla. Non c'è. Gli italiani si lamentano di dover pagare, però spesso cosa fanno? Spendono 5 miliardi per comprare integratori alimentari che non hanno nessuna base.

0: e dei soldi buttati nell'omeopatia vogliamo parlare.
1: Sono 300 milioni buttati nell'omeopatia, c'è 1 miliardo che spendono per comprare quelli col nome di fantasia invece che i farmaci che hanno il brevetto scaduto. È tutto qui, e questo dipende anche dal fatto che ormai le farmacie sono diventate dei bazar in cui c'è di tutto e vogliono essere degli educatori.
0: Il lunghissimo viaggio della medicina nel corso dei millenni è descritto non soltanto con le sue protagoniste che quasi nessuno conosce, conosciamo i nomi dei maschi che hanno fatto la medicina. Questo libro, Medicina femminile plurale di Daniela Minerva, è lo scenario, Daniela, di che cosa è stato nel corso dei millenni l'opera femminile sotto traccia che poi ha portato alla nostra medicina.
2: Eh beh sì, perché le donne hanno sempre curato sin dalla preistoria e curano anche oggi, sono loro poi che scelgono alla fine da dove si va dal medico eccetera. E quindi io mi sono chiesta, ma è possibile mai che nella storia della medicina tutti questi apporti non siano stati mai rappresentati? Effettivamente è così, non sono mai stati rappresentati perché l'hanno scritta gli uomini che erano nelle istituzioni e comunque hanno fatto la loro, ma c'erano le donne nelle strade, nelle case, nei conventi che producevano innovazioni, producevano farmaci, producevano terapie, producevano metodi diagnostici e
0: erano le artigiane della salute, così tu le descrivi nel tuo libro.
2: Sì, perché non sono state le singole donne di cui abbiamo memoria, a volte anche vaga, che chissà se sono esistite davvero, come la Trotula o altre. È stato un lavoro corale, un lavoro plurale, e quindi sono state tante innovazioni portate al letto dei malati quotidianamente da una enorme quantità di attrici di salute, appunto, e sono quelle che hanno poi innovato e che hanno creato le cure.
0: Ormai le donne sono la maggior parte nella professione medica. Ha ancora senso parlare di una distinzione di genere? Tu dici sì, perché?
2: Beh, perché servono tutti e due gli sguardi per creare una medicina equa, perché sono due intelligenze diverse, sono l'intelligenza maschile e l'intelligenza femminile, che devono insieme entrare nel fare la medicina per renderla più equa. Lo dice la stessa Catalina Caricò, che ha vinto il Nobel per aver salvato l'umanità dal Covid, e lei stessa dice nella medicina, nella scienza, servono tutti e due, perché tutti e due sono gli attori di questo mondo, sono maschi e sono femmine, e quindi noi dobbiamo avere entrambi gli sguardi per arrivare a una verità.
3: È una bufala la notizia che gli amari fanno digerire dopo il pasto, perché benché siano costituite spesso da erbe digestive, sono anche molto ricchi di alcol, e l'alcol irrita la mucosa intestinale, riduce lo svuotamento gastrico e sovraccarica anche il fegato per quanto riguarda la digestione. Se vogliamo digerire bene, cerchiamo di mangiare pasti leggeri ed eventualmente dopo il pasto prendiamo una tisana, possibilmente una tisana tiepida o calda a base di erbe digestive, che possono essere il carciofo, può essere l'anice, può essere la liquirizia, e sicuramente avremo benefici per quanto riguarda la nostra digestione.
4: Buongiorno dal canile di Nocera Inferiore. Oggi vi presentiamo Puzzle. Questo nome non è casuale, è dovuto al fatto che questo cagnolino stupendo di 6 mesi è un miscuglio di più razze. Noi lo sfottiamo in questa maniera: ha i colori di un pincher, ha il portamento di un bullo, un bulldog francese, e le orecchie a punta di un pastore. Puzzle è bellissimo, è un cane che, questa è la sua dimensione, a 6-7 mesi non dovrebbe crescere di molto, è un coccolone, è un dispensatore di bacetti, e cerca una famiglia stupenda, di quelle che io dico divano letto, nel senso che non gli deve essere preclusa la famiglia, la casa e tutto quello che appartiene. Vi aspetta al canile di Nocera Inferiore, oppure ve lo mandiamo.
0: Quest'anno sono i 60 anni di un'associazione che è essenziale non solo per la difesa degli animali in via d'estinzione, ma per il benessere di tutti noi, perché noi siamo collegati alla natura. E il WWF, Isabella Pratesi, e voi, per festeggiare questi 60 anni di lavoro, di attività, Che cosa farete?
5: Lanciamo una grande festa nelle nostre oasi. Fino al 2 giugno invitiamo i giovani, i bambini, gli anziani, tutti a venire a visitare i luoghi di natura più belli, protetti dal WWF, dalle Alpi alla Sicilia. Le nostre oasi sono più di 100 e troverete tutti i fine settimana, ma anche altri giorni, attività fantastiche, da laboratori didattici per le famiglie, attività di disegno e di arte, studio degli animali attraverso il bird watching, l'osservazione mirata. Insomma, si possono fare in natura e soprattutto nelle oasi del WWF cose bellissime.
0: Nello stile WWF,
5: certo.
0: Ovvero rispettando i padroni di quell'oasi. Che sono gli animali.
5: Che sono gli animali, che sono le piante, che sono i fiori, che in questo periodo sono incredibilmente al loro meglio. E soprattutto bisogna andarci in punta di piedi, bisogna imparare, conoscere, amare la nostra natura. E il luogo più bello per farlo sono le oasi. Si studiano le attività online sul nostro sito www.wwf.it.

Buongiorno, il tempo sta peggiorando sul nostro paese, arriva una perturbazione dall'Atlantico, sono già arrivati nelle prime ore di questa mattina dei temporali ad interessare le regioni settentrionali, soprattutto la Liguria, Lombardia, ma anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Un sistema che scorre abbastanza lentamente sul nostro territorio, ma che comunque sarà in grado di far cambiare quasi completamente la massa d'aria che ci interessa ormai da molte settimane. Quindi le piogge saranno estese oggi anche nella forma di temporale, che potrà portare anche la grandine sul settentrione e parzialmente anche sulle regioni centrali. Naturalmente questo comporta anche una diminuzione della pressione atmosferica e quindi un aumento della ventilazione, un vento che arriverà sul nostro paese ad accompagnare un sistema che, come vediamo, è anche all'origine di una segnalazione di allerta da parte della Protezione Civile che coinvolge buona parte delle regioni settentrionali tra il giallo e l'arancione, con un coinvolgimento anche dell'Umbria, sempre per il rischio di temporali. Dicevo della ventilazione che arriva ad interessare il Mar Ligure, l'area Tirrenica, il Mar Mediterraneo, ovvero il Mar di Sardegna, e quindi a far aumentare il moto ondoso del mare. Questo comporta il cambiamento di massa d'aria e conseguentemente anche una diminuzione delle temperature. Andiamo a vedere come e dove, naturalmente soprattutto sulle regioni settentrionali, le città della pianura padana, ma parzialmente anche quelle del centro. Per il meridione invece dovremo aspettare ancora, perché la perturbazione non completerà il suo cammino prima della giornata di venerdì. Questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di Rai News.

0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, ha colpito il porto di Mykolaiv, il confine con la Moldavia, segnalate vittime. Dopo la telefonata Trump e Putin si attende quella del presidente americano Zelensky. Sotto accusa il governo israeliano per le violenze dei coloni in Cisgiordania e i nuovi insediamenti, sanzioni da 12 paesi, inchiesta di Haaretz, Netanyahu avvisato del 7 ottobre. Nel pomeriggio a Squinzano, nel Leccese, i funerali di Lorena Isceri, morta dopo essere stata gettata da un viadotto dell'autostrada dall'ex, proclamato lutto cittadino. Le piogge porteranno un brusco calo delle temperature, anche di 10 gradi al nord. Domani il maltempo si sposterà al centro-sud e finisce così l'estate più torrida di sempre. Penelope Cruz e Xavier Bardem, coppia sul set nella vita, protagonisti del red carpet alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia con il nuovo film Bunker. Champions, esordio amaro per l'Inter, battuta da Real a Madrid 2-1, decidono Mbappé e Valverde, poi assegno Carlos Augusto, attesa stasera per Napoli-Arsenal. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. 4 morti e 29 feriti in Russia nelle ultime ore provocati da droni ucraini su Novorossiysk. In Ucraina vittime al confine con la Moldavia, attacchi nuovamente portati alle infrastrutture e anche la capitale Kiev torna bersagliata da missili e droni russi. Il punto con l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Sì, nella notte l'attacco più grave è stato quello con droni russi al confine, uno dei valichi di frontiera tra l'Ucraina e la Moldavia. Il risultato è stata l'uccisione di due persone, il ferimento di altre tre. È la seconda volta in pochi giorni che droni russi attaccano i valichi di frontiera con la Moldavia. Questa è un'importante via logistica per l'export del grano che si svolge ormai su gomma, visto che i porti ucraini sono chiusi, sono fermi per gli attacchi russi. Anche la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente attaccata nella notte, ma sicuramente con minore intensità rispetto a ieri, quando gli attacchi russi sono andati avanti per 20 ore di fila. Abbiamo sentito allarmi, sirene in continuazione, 5 morti, oltre 30 feriti, poi il bilancio complessivo di quegli attacchi, mentre per questa notte sappiamo che è stato colpito un condominio di 16 piani, ma finora non abbiamo notizie di vittime. La gente, ve l'abbiamo raccontato, scende nei rifugi, vive così ormai a Kiev, perché chiaramente, soprattutto dopo la strage di ieri, è molto spaventata. Altri attacchi ci sono stati nell'Ucraina meridionale, su depositi logistici, sia nella regione di Mykolaiv, sia a Dnipro. E poi, per quanto riguarda la difesa aerea, il ministro della difesa ucraino ha detto che verranno acquistati 1000 missili Patriot con il prestito europeo, però questi saranno acquisti che si svolgeranno negli anni. Il presidente ucraino Zelensky dice: l'Ucraina è pronta al compromesso per arrivare alla pace, ma fino ad allora è necessario avere più difesa aerea. Da Kiev con Mauro Foglio, a te.
0: La Russia assicura nessun piano aggressivo verso l'Europa, così il presidente Putin nel colloquio telefonico con Donald Trump. Da Mosca sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
2: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale, così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin, si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova: la nostra risposta sarà dolorosa.
0: Dal Regno Unito l'annuncio di sanzioni ufficializzato dal ministro degli esteri Miliband verso le colonie israeliane, la motivazione per il governo Burnham, la pulizia etnica perpetrata da coloni responsabili di atti terroristici. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband. Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania. Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
0: Per il ministro degli esteri israeliano Saar, la motivazione addotta dal governo britannico è una menzogna oltraggiosa. La replica del governo israeliano: chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Sentiamo la corrispondente Francesca Capovani.
4: Sì, come dicevi, per il governo israeliano questa decisione sulle sanzioni è inaccettabile, è scandalosa, è falsa ed è anche un'interferenza con l'imminente appuntamento elettorale del 27 ottobre. Ieri pomeriggio il ministro degli esteri Saar ha annunciato tutta una serie di misure e questa mattina i funzionari britannici del consolato di Gerusalemme Est sono stati avvisati di avere 30 giorni per lasciare il paese, 7 giorni invece per i funzionari che lavorano al centro di coordinamento degli aiuti per Gaza. Le misure di Israele sono rivolte soprattutto nei confronti di Londra, perché Londra viene ritenuta l'ispiratrice di questa decisione. Ma a fare irruzione nella campagna elettorale israeliana c'è anche un'altra notizia, quella che viene dall'inchiesta di Haaretz. Secondo Haaretz, il premier Netanyahu sarebbe stato avvisato di un imminente, possibile, grave attacco di Hamas contro Israele dagli Emirati Arabi Uniti. Netanyahu non avrebbe avvisato dei contenuti di questa telefonata con Mohammed bin Zayed nei servizi, nei vertici della difesa. Il premier, l'ufficio del premier Netanyahu, smentisce questa ricostruzione e parla di una menzogna totale. A voi.
0: La guerra nel Golfo, con le 5 petroliere iraniane distrutte e in risposta agli attacchi portati a 2 navi statunitensi, a 10 petroliere dalle guardie della rivoluzione. Intanto in Ucraina, telefonata di oltre un'ora fra Trump e Putin. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
5: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump, che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
0: Ma vedete i nostri titoli, in queste ore torna ad aumentare il prezzo del petrolio sui mercati, il segnale di quanto gli investitori siano sensibili allo sviluppo della situazione nel Golfo, gli attacchi portati alle navi ancora una volta a Hormuz, la risposta arrivata da Teheran. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
6: Sì, le rappresaglie colpiscono le petroliere e il prezzo del barile del greggio torna a sfiorare i $100. Gli ultimi a colpire negli attacchi incrociati sono stati gli iraniani. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte due navi americane e almeno 8, forse 10 petroliere nella zona del Golfo Persico in risposta all'attacco di ieri del Pentagono, che aveva invece distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo dell'Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, e una vicino alla strategica isola di Kharg. Agli equipaggi era stato ordinato di abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili, si legge nel comunicato del CENTCOM, il comando centrale americano, e il segretario di Stato americano Rubio però avverte ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina militare, ebbene, perderà petroliere. Negli ultimi due giorni i guardiani della rivoluzione avevano infatti per due volte lanciato missili contro navi da guerra di Washington, ma la risposta di Teheran, l'ultima questa mattina, ha interessato anche la Giordania, anche con bombe a grappoli. I Pasdaran sostengono di aver colpito la base degli Stati Uniti di Al-Azraq, ma Amman non segnala vittime e anzi dice di aver abbattuto 18 missili balistici, mentre altri due sarebbero finiti in zone disabitate.
0: Veniamo alla politica con il dossier sicurezza e il tema gestione flussi migratori che resta in primo piano per il governo. Sentiamo Gabriele Martelloni.
7: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e, pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di due agenti, rimarca: inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la Premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post, che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD. E pur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo i confini dell'Unione. A Palazzo Chigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
0: Ad animare il confronto tra le forze politiche restano i temi economici, si avvicina la stagione della manovra, ma anche la riforma elettorale che arriva in aula al Senato per la decisione attesa sugli emendamenti. Lo vedete in collegamento in diretta da Montecitorio, Alberto Puoti.
8: Sì, flat tax per gli stipendi dei giovani e pensione a 64 anni, ma attenzione ai conti. Così Giorgetti ieri all'evento della Lega, una Lega che nel frattempo è agitata dalle divisioni tra Salvini e il fronte dei governatori nordisti, ma resta sul sfondo anche una divisione all'interno della maggioranza per quanto riguarda il contributo delle banche, che vede contraria Forza Italia e favorevole invece ancora la Lega di Matteo Salvini. E Fratelli d'Italia, intanto, dopo la liberazione dell'aggressore di agenti delle forze dell'ordine, rilancia sulla sicurezza, ma lo dicevi, c'è la legge elettorale al centro delle attenzioni delle coalizioni. Oggi arriva in aula al Senato e stamattina ultimo vertice degli sherpa del centrodestra, tramontato l'ipotesi del ballottaggio, mentre Fratelli d'Italia spinge per un premio di maggioranza al 41%. E ieri invece sul fronte dell'opposizione i leader del campo largo senza Matteo Renzi si sono ritrovati sul palco della festa di AWS e si sono candidati per la guida del paese. Restano le divisioni sul fronte dell'Ucraina e intanto Elly Schlein guarderebbe con favore rinnovato alle primarie anche in virtù di sondaggi favorevoli, ma resta anche il tema economico, quello del caro energia, la preoccupazione per il voto in Sassonia e Carlo Calenda di Azione chiede di intervenire con urgenza sulle bollette che rischiano di impennarsi. A voi.
0: Tutto rinviato, bisogna attendere la sentenza della Corte d'Appello di Milano chiamata a decidere sulla sospensiva dello stop dell'area a caldo dell'ex Ilva. Il governo allora dà appuntamento ai sindacati entro un paio di giorni, i lavoratori mantengono la mobilitazione. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
9: Tutto rimandato. Sulla vicenda ex Ilva tanta tensione tra i sindacati e il governo. Le parti si rivedranno tra un paio di giorni e sarà determinante la decisione della Corte di Appello di Milano.
10: Noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e i lavoratori. Con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più altre, un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata.
9: I giudici dovranno esprimersi sulla richiesta di sospensiva legata al decreto del Tribunale del Capoluogo Lombardo che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. Qualora non dovesse cambiare nulla, i sindacati pretendono la tutela dei lavoratori e poi un piano di intervento straordinario che coinvolga lo Stato.
11: Ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista. È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti.
9: È stata infatti sospesa la procedura di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Il termine della pausa è comunque legato alla decisione dei giudici di Milano.
12: Al momento c'è semplicemente una sospensiva che darà qualche giorno di tempo a questo governo per evitare quello che è una partenza già ormai scritta di una bomba sociale che noi abbiamo denunciato già da tempo.
0: La cronaca ci porta ora alle porte di Torino, a Moncalieri, in un appartamento trovata ieri sera una 79enne, Rossella Bocchiardi, priva di vita. E nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito a suo fratello che avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri stanno cercando quest'uomo da ore. Oggi invece nel Leccese a Squinzano i funerali di Lorena Isceri, gettata nel vuoto dal cavalcavia dell'autostrada nel Fiorentino, lutto cittadino, l'omicida non aveva mai accettato la fine della loro relazione, era seguito da tempo da uno psichiatra. Valerio Scarponi.
13: Coperta da un telo scuro, la bara di Lorena Isceri lascia le cappelle del commiato dell'ospedale Careggi di Firenze. Il carro funebre, scortato dalla polizia municipale, comincia il lungo viaggio da Firenze a Squinzano, in provincia di Lecce. Alle 17 si terranno i funerali. Poco prima esce l'avvocato della famiglia, Cosimo Miccoli, porta con sé alcuni oggetti personali restituiti dopo l'autopsia. Una cavigliera, un braccialetto e una collanina che Lorena indossa anche quando Federico Vella la aggredisce, la rinchiude nel bagagliaio della sua auto e poi la spinge dal viadotto della 1.
14: E sono persone distrutte. Il fratello, il papà, ma tutti quanti i familiari, ma tutta la comunità di Squinzano si stringe intorno a questa famiglia, famiglia perbella, famiglia molto dignitosa, grandi lavoratori.
13: Mamma Antonia è rimasta per tutta la giornata accanto alla figlia senza mai volersi allontanare. Raggiungerà la Puglia in aereo appena possibile, mentre l'avvocato accompagnerà a Lecce il fratello della vittima per l'ultimo saluto. Restano intanto da chiarire gli ultimi istanti della donna. Secondo le prime indiscrezioni emerse dopo l'esame autoptico, sarebbe stata ancora viva al momento della caduta, un'ipotesi che il legale non conferma. Per avere una risposta definitiva bisognerà attendere la relazione del medico legale.
0: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Diabolik, l'ultra della Lazio, arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Piscitelli era stato ucciso al Parco degli Acquedotti ormai 7 anni fa. È stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone e il mandante principale identificato nella persona di Michele Senese, a capo del clan. Per gli inquirenti è stato lui a dare il assenso preventivo per l'omicidio di Piscitelli, per ribadire il controllo, il potere del clan su un proprio affiliato. È destinata a finire l'ondata di caldo, le molteplici ondate di caldo che si sono susseguite in questa torre d'estate. Arrivano piogge temporali già da oggi a nord, è previsto un brusco calo termico anche di 10 gradi, c'è un'allerta arancione che interessa il Veneto, parte dell'Emilia Romagna e la Lombardia. Temporale a Milano, nell'Odigiano piogge con forti raffiche di vento, in Alto Adige precipitazioni intense hanno provocato una frana che ha portato all'interruzione della linea ferroviaria tra Vipiteno e il Brennero. L'allerta meteo è gialla in altre 8 regioni del centro-nord. Venezia, la mostra internazionale d'arte cinematografica, l'inviata Laura Squillaci con le novità e le attese di oggi.
15: E sì, buongiorno, è la giornata del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella, e di Bon Petit Soldat di Stéphane Brisé, protagonisti Vincent Landon e Alba Rohrwacher. E per finire l'opera del dissidente russo Dau. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.

0: Coppia nella vita e coppia nel film cinema. Eccoli sul tappeto rosso insieme al regista Florian Zeller, in cui interpretano un architetto e una manager dell'editoria che entrano in crisi quando a lui viene proposta da un miliardario della tecnologia la costruzione di un bunker alle Hawaii. Una motivazione apparentemente futile, ma che nel film assume un significato profondo, diventando metafora delle barriere che costruiamo quando non abbiamo più fiducia negli altri e abbiamo paura del futuro. In concorso anche Company di Casey Affleck, qui nel Photocall, un film che attraversa generazioni e decenni per raccontare quanto lontano possa arrivare un semplice gesto di compassione. La sezione Orizzonti ha visto il debutto alla regia di Anna Foglietta. Il suo Una storia, interpretato da Alvaro Wacker e Guido Caprino, racconta di una coppia di provincia che deve reinventare il proprio rapporto quando la figlia si trasferisce per andare all'università. Il tema è quello che viene definito la sindrome del nido vuoto. Cosa rimane di una coppia quando vengono meno i ruoli che l'hanno tenuta insieme?
1: Sono stanca, Mauro, sono stanca!
2: Qua nessuno ha bisogno di te!
0: La settima giornata della mostra ha visto anche la consegna del premio Cartier a Luca Guadagnino e la presentazione della prima parte del suo monumentale documentario Joie de Vivre su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del XX secolo.
3: Champions League, stasera al Maradona, Napoli-Arsenal. Ieri sera com'è andata l'Inter a Madrid? Sentiamo Luca De Capitani.
4: Al Bernabeu va in scena una partita folle. L'Inter parte forte e schiaccia il Real per 20 minuti, ma si ritrova incredibilmente sotto 2-0 per due clamorosi errori. Prima il tandem Bissek e Curtis Jones, schierato a sorpresa da Kivu in mezzo al campo, sbaglia la ripartenza e regala a Mbappé un'occasione che il 10 francese non può assolutamente fallire. Poi invece è una follia di Martinez a condannare i nerazzurri al doppio svantaggio firmato Valverde. La velocità e la qualità delle merengues sono impressionanti. Bellingham, ancora Mbappé e Vinicius sfiorano più volte il tris, ma qualche errore di troppo sotto porta e un Martinez in cerca di riscatto evitano il tracollo. E così, col passare dei minuti, l'Inter, trascinata dal solito super Lautaro, prende coraggio e nella ripresa spaventa più volte Courtois fino alla rete di Carlos Augusto, propiziata, poco dopo la mezz'ora, proprio da uno strappo del capitano. La differenza di passo e di qualità tra i Blancos di Mourinho e gli uomini di Kivu è evidente, ma i nerazzurri lasciano Madrid con tanti rammarichi e troppi rimpianti.
3: Edizione del giornale di Rai News 24, gli aggiornamenti sul traffico ora con Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi, mercoledì 9 settembre. Viabilità caratterizzata da flussi intensi di traffico per i consueti spostamenti pendolari del mattino, condizionati dal maltempo. Ci sono forti temporali al nord e anche degli straripamenti nel milanese. Peraltro oggi la Protezione Civile ha diramato proprio sulla Lombardia un'allerta arancione per forti temporali unitamente al Veneto e l'Emilia-Romagna. Un'allerta gialla su ben 11 regioni. E quindi traffico intenso verso i grandi centri urbani, invece flussi vivaci grazie al Consorzio delle Autostrade Siciliane. Vediamo la situazione a Catania, vedete, si viaggia con tutta tranquillità. In primo piano però andiamo sulla Brebeni, la Brescia-Bergamo-Milano, per comunicarvi che il traffico è bloccato con 2 chilometri di code per un incidente tra Bariano e Romano di Lombardia in direzione di Brescia. E anche sulla 13 troviamo code per 2 chilometri tra Rovigo e Cobello, ma anche in Autosole da poco è avvenuto un incidente tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia, e code per 2 chilometri sempre in Autosole tra Incisa Reggello e Firenze Sud. E abbiamo anche un altro incidente in A12 tra Genova Rosignano, tra Chiavari e Rapallo. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.

0: Scegliere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
1: Non fartela scappare!
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
2: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
3: Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rápido, rápido!
4: Cristianini te ayuda.
5: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
9: Come su una montagna russa! Dolomite Energia ti protegge!
8: Conosciamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
10: ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
11: giù!
12: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
13: Praticamente siamo il tuo paracadute!
14: Contro l'instabilità del mondo energetico.
15: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
0: Andiamo.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere...

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, grandi temi internazionali ad aprire i quotidiani quest'oggi. Partiamo dal manifesto, primo titolo che vi proponiamo, l'ultima bugia. La foto è di un Netanyahu che immagina e auspica il manifesto, visto la sua linea editoriale in uscita. Quale sarebbe l'ultima bugia? Quella sul 7 ottobre. Poco prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti. Lui non informò i servizi segreti, un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. E questo è il titolo del manifesto, poi ci torneremo. Anche il quotidiano Corriere della Sera apre su questo. Netanyahu accuse su due fronti, già c'è un elemento in più e lo andiamo a vedere quali sono. Da un lato il libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier che ignorò gli allarmi arrivati dagli Emirati, già mesi fa l'intelligence egiziana fece trapelare la notizia che avevano dato informazioni al governo israeliano circa i rischi di una azione clamorosamente drammatica che Hamas intendeva portare avanti. E poi eccola l'altra accusa, le sanzioni ai coloni da parte di 12 governi. A spingere in questa direzione è stata anche e soprattutto Londra, seguita dalla Francia, seguita ovviamente dalla Spagna, diciamo ovviamente perché è nota la posizione del governo di Pedro Sanchez e sui coloni e di aperta critica nei confronti del governo di Netanyahu. Tra questi 12 governi c'è anche il Canada, non c'è l'Italia, non c'è la Germania. Ecco anche il quotidiano Repubblica, Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 di ottobre, un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni, eccole qua, da Gran Bretagna e altri 11 paesi, non dall'Italia, per i coloni in Cisgiordania. Siamo partiti dal manifesto, ci torniamo, leggiamo allora l'articolo su questo di Michele Giorgio. 7 ottobre, Bibi ignorò l'allerta, se Benjamin Netanyahu perderà le elezioni tra un mese e mezzo dovrà fare i conti con quella commissione d'inchiesta statale sul 7 ottobre che per 3 anni si è rifiutato di istituire. I leader dei partiti di opposizione che hanno annunciato che si ritroveranno a guidare il nuovo governo agiranno per la sua immediata formazione. Un

giornalisti Eldar e Yuval, su colloqui con decine di fonti israeliane e internazionali. 10 giorni prima dell'attacco di Hamas, Mohammed bin Zayed, uno dei più importanti interlocutori arabi di Netanyahu, avrebbe avvertito, durante una telefonata durata 45 minuti, che l'ala militare del movimento islamico stava preparando una grande operazione contro Israele allo scopo, tra le altre cose, di far vacillare gli accordi di Abramo, ossia il processo di normalizzazione dei rapporti dello Stato ebraico con i paesi arabi. Questo è il racconto che ci consegna il Manifesto, questo è il racconto che ci consegna invece il quotidiano Repubblica. La rivelazione che scuote Israele: Netanyahu sapeva del 7 di ottobre, venne avvisato dagli Emirati, e questo è il racconto che si accompagna alle possibili conseguenze politiche sulla tornata elettorale che da qui a 50 giorni porterà gli israeliani a votare. Si complica la corsa di Bibi, le sue responsabilità piombano sulle elezioni. Il primo ministro era riuscito a far sparire dalla campagna elettorale la carneficina di 3 anni fa, adesso è finito sotto assedio. Nella sua campagna elettorale Netanyahu era finora riuscito in un'impresa che pareva impossibile: far dimenticare agli elettori, o almeno ai suoi elettori, il 7 ottobre del 23, complici successi economici, un PIL cresciuto di 3,2 punti percentuali, il congelamento della situazione a Gaza e continui attacchi in Libano. Il primo ministro da settimane andava ripetendo il mantra di un paese forte, in grado di tenere sotto controllo i nemici esterni, di prosperare anche grazie alla strettissima alleanza con gli Stati Uniti, alleanza ben inteso, di cui lui stesso era l'unico garante. La strategia va riconosciuto, finora aveva avuto successo. I sondaggi in vista del 27 di ottobre, giorno del voto, mostrano che nonostante il calo di seggi, il suo Likud era il primo, massimo il secondo partito, e Netanyahu l'unico in grado di arginare la corsa al potere del capo dell'opposizione, il generale Gadi Eisenkot. Uno scenario impensabile 2 anni fa, quando tutti gli analisti davano per scontato che il premier non sarebbe riuscito a sfuggire all'ombra lunga e alle responsabilità del 7 di ottobre. Ecco, l'inchiesta di Arez è una crepa in questa ricostruzione. Aggiungiamo al racconto di Repubblica la vignetta da editoriale di LK di questa mattina: quando il 7 ottobre è iniziato il massacro, Netanyahu dormiva e sognava un genocidio. Questa la vignetta di LK. Due però i temi che sfidano la leadership di Netanyahu. L'altro, come dicevamo, sono le sanzioni sui coloni, core business elettorale di una componente più a destra della sua maggioranza, quella degli Smotrich e dei Ben-Gvir. Il titolo di Avvenire è tutto su questo ed è a tutto scontro. La Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa il Regno Unito di una postura antisemita, ma il ministro degli esteri Ed Miliband dice: a me che sono ebreo, che sono così orgoglioso della mia identità ebraica, accusate di antisemitismo. Iniziativa a tutela della Cisgiordania assieme al Canada di Corney, assieme alla Francia, assieme a altri 9 paesi, l'Italia e l'Unione Europea restano in attesa. L'Italia resta in attesa di una decisione che possa essere di tutto il vecchio continente, ma come sappiamo è molto complicato trascinare o portare su questa strada un paese che fa di un suo mandato quasi costituzionale la difesa dello Stato di Israele, come la Germania, e ovviamente pesano gli orrori del Novecento su questo e della Shoah. Londra guida il fronte dei 12 paesi che sanzionano i coloni, Lucia Capuzzi per il pezzo di Avvenire. L'ira di Tel Aviv: una minaccia diretta alla pace fra Israele e Palestina, così in una dichiarazione congiunta il primo ministro britannico Andy Burnham e l'omologo canadese Mark Carney. Il presidente francese Macron hanno definito l'espansione delle colonie, da qui l'urgenza, hanno spiegato i leader, di agire con una misura forte, ovvero l'imposizione di sanzioni commerciali nei confronti degli insediamenti e il divieto di importazione di prodotti provenienti da quest'ultimi. Un punto di svolta nella difesa della soluzione dei due stati, aggiunto annunciando una riunione all'Assemblea Generale dell'ONU. Londra, capofila dell'iniziativa, a cui si sono uniti con slancio Parigi, Ottawa e anche altri 9 paesi europei: la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, l'Irlanda, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, la Spagna, la Svezia, mentre Belgio e Paesi Bassi avevano già varato in precedenza misure analoghe. Il neo ministro degli esteri

0: britannico Ed Miliband l'ha annunciata con enfasi in Parlamento, segnando una discontinuità tra l'attuale governo e l'esecutivo precedente, quello di Keir Starmer. Sono orgoglioso, ha detto Miliband, della mia identità ebraica e incrollabile nel mio sostegno allo Stato di Israele, e non c'è alcuna contraddizione tra questo e il mio sostegno allo Stato di Palestina. Di tutt'altro parere, ovviamente, Tel Aviv, di tutt'altro parere, ovviamente, Israele, il governo Netanyahu. Sanzioni contro i coloni, tensione tra Londra e Israele. Miliband parla di pulizia etnica in corso in Cisgiordania, 12 paesi tra cui Francia e Canada sono pronti a boicottare l'import. Dicevamo dell'assenza italiana, dell'assenza tedesca, dell'assenza europea da questo pacchetto di sanzioni. L'Italia si sfila, scrive Gabriella Colarusso per Repubblica. Le scelte vanno fatte con l'Unione Europea. In quell'ambito, ha detto Antonio Tajani, va trovata una posizione. Ha spiegato il ministro degli affari esteri che l'Italia non si unirà all'iniziativa dei 12 perché vuole arrivare a una decisione comune europea anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi, ha detto il capo della Farnesina, non fanno parte dell'Unione Europea, ne fa parte ovviamente la Francia, ne fa parte ovviamente la Spagna e gli altri paesi del vecchio continente che abbiamo citato in precedenza, dal Portogallo agli altri che venivano ricordati. Già, Unione Europea e affari con Israele. Attenzione, dice il Fatto Quotidiano, con questo pezzo scritto a più mani, non c'è nessuno stop su tanti capitoli. Altri 38 progetti dual use, e cioè civile come scopo o militare come scopo, tra atenei europei e Israele. Il 23 settembre del 25, cioè più o meno un anno fa, è stata una data importante per gli studenti dell'Università di Bologna che hanno partecipato agli accampamenti, alle manifestazioni per la Palestina. Il Senato accademico ha approvato una risoluzione dove si è imposto all'ateneo di interrompere ogni formale relazione e collaborazione con l'università, con le istituzioni e le aziende israeliane, fatti salvi progetti di ricerca esistenti non ascrivibili al dual use. Ma la soddisfazione per il risultato raggiunto è durato poco. Tre mesi dopo questa decisione l'università ha fatto dietro fronte, restando partner tra gli altri del nuovo progetto NeaXt, finanziato da Horizon Europe per lo sviluppo di una tecnologia di intelligenza artificiale avanzata utilizzata nel settore della difesa. Il progetto include l'azienda israeliana Weebit Nano, una società di produzione di semiconduttori fino a quest'anno membro del consorzio NEMO guidato da Elbit. E questo è un pezzo del racconto dei quotidiani. Altro grande tema internazionale, ovviamente, la guerra in Ucraina. Sì, la telefonata di un'ora tra Trump e Netanyahu, ma stando alla nostra rassegna stampa anche e soprattutto questo, cioè l'intervista che concede il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al quotidiano La Stampa. Pronti a compromessi, questa la sintesi. Abbiamo assoluto bisogno di difese aeree. Contestualmente ieri da Londra è arrivata la notizia di un sostegno in milioni di euro in armi all'Ucraina e in Patriot, la difesa aerea tante volte invocata. Questa è l'apertura della Stampa, questo, eccolo qua, è il titolo del quotidiano La Stampa. All'interno l'intervista la firma Francesco Semprini: Fedorov mai più sentito, siamo pronti a compromessi ma ci servono difese aeree, anche Mosca deve cedere qualcosa, voglio incontrare Donald il 20 di settembre, sui negoziati si punta a un trilaterale magari proprio da sviluppare nel corso del mese di settembre. Bisognerà vedere se da questo punto di vista arriverà per la prima volta un'apertura da parte di Vladimir Putin, che non vuole un incontro alla presenza di Volodymyr Zelensky perché lo considera un presidente ormai illegittimo. Fedorov non lo vedo da tempo ed è un po' che non si fa sentire da queste parti. Ecco, dice Semprini, si percepisce una certa stizza quando Volodymyr Zelensky parla degli impegni del suo ex ministro della difesa. Non lo vedo, non lo sento da molto tempo, mi dicono si trovi all'estero, non ho dettagli, nessuna chiamata, nessun messaggio. Vorrei innanzitutto ringraziare la parte americana per aver contribuito a sbloccare i negoziati tra ucraini e russi. Abbiamo avuto una notte difficile con morti e feriti. porgo le mie condoglianze alle famiglie. Abbiamo parlato delle nostre necessità, soprattutto del pacchetto invernale, di quello della difesa contro i missili balistici. La nostra aviazione ha lavorato molto bene, sono stati abbattuti alcuni missili balistici e più di 3 dozzine di missili da crociera. In totale erano circa 180 obiettivi, ne è stato abbattuto il 90%. È importante, dice, rispetto agli emissari di Trump, che siano stati in entrambi i paesi, in entrambe le capitali. Non è solo un segnale di sostegno politico, dimostra che l'Ucraina è più forte sul campo e quindi anche sul tavolo negoziale lo riconoscono gli americani, militari e analisti. Dalla fine del 25 l'Ucraina si è rafforzata, mentre la Russia ha subito perdite pesanti. Ci sono alcune idee valide e interessanti, dice, rispetto ai colloqui. Non sappiamo ancora se potranno essere attuate, se funzioneranno, se produrranno risultati. Ci lavoreremo, definiremo i dettagli e la nostra posizione. Non posso parlarne apertamente perché, ripeto, abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima sui contenuti e poi discuterne pubblicamente. L'Ucraina era pronta a ricevere l'aereo americano, la Russia ha colpito le piste di entrambi gli aeroporti, tecnicamente gli aeroporti sono pronti, una possibilità era arrivare in aereo, un'altra volare in Bielorussia, poi proseguire in auto. I nostri servizi di sicurezza erano pronti, ma quella americana, l'intelligence americana, ha preferito il tema. Non conosco tutto ciò, il treno, scusate, tutto ciò di cui si è discusso a Mosca. In generale è chiaro che si tratta di accordi economici, soprattutto nel settore dell'energia. Non posso entrare in dettagli. La nostra posizione di fondo è chiara: l'Ucraina deve impedire alla Russia di ottenere ulteriori risorse finanziarie per la guerra, e credo che sia una posizione giusta. Vertice trilaterale, dove? Magari negli Emirati, in Svizzera, in Turchia o in altri paesi. Ci sono già stati incontri e inviti, abbiamo discusso di energia e grano, ma servono proposte concrete. Poi ci sono le questioni umanitarie, soprattutto lo scambio di prigionieri, sono la priorità. Dobbiamo ampliare le proposte e accelerare la loro attuazione. Questo è il prospetto immaginato dal presidente ucraino Zelensky davanti a una tregua che si è conclusa, come d'altra parte era stato annunciato. Durava lo spazio della visita tra Mosca e Kiev di Kushner e Witkoff. Sono tornate le bombe, questo è il Corriere della Sera. Sono stati 5 i morti da questi attacchi, diversi feriti, quelli citati e ricordati da Zelensky nell'intervista a Semprini che vi abbiamo mostrato. Telefonata di un'ora Trump-Putin, lo zar assicura non attaccheremo l'Europa e lodia Melania Trump per la diplomazia sui bambini. Aggiungiamo a questa carrellata di articoli e di pagine anche il Tempo, che su questo tra gli altri temi si va a concentrare. Telefonata Trump-Putin, Zelensky ottimista, il pezzo è di Andrea Riccardi. Ripresa del trilaterale entro settembre, e il Cremlino che ribadisce, al netto della propaganda e dei racconti che tante voci che ruotano attorno a Mosca, al palazzo presidenziale di Vladimir Putin, non c'è alcuna intenzione di attaccare l'Europa. Questo pare abbia detto Vladimir Putin a Donald Trump in questa telefonata durata oltre un'ora. Lo scatto che vedete sotto ci riporta ad Anchorage, ovviamente, dunque all'incontro del 15 agosto dello scorso anno tra il presidente americano e il presidente ucraino. Ecco, questo è uno di quei temi, e cioè cosa fare del sostegno all'Ucraina e con il sostegno all'Ucraina, che agita la politica europea. In Germania, ovviamente, l'ascesa di AfD è legata anche a questo tema, oltre alle questioni economiche, alle politiche migratorie, ma c'è anche un basta aiuti all'Ucraina, e questo riguarda anche la politica italiana, ovviamente, e come sta dentro questa vicenda. E allora questa è l'intervista, dal nostro punto di vista molto interessante, di Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, capo delegazione di Fratelli d'Italia all'Europarlamento. Parla di AfD, sì, ovviamente il cordone sanitario è antidemocratico, siamo diversi da loro su Europa e NATO. Parla di AfD in questi termini. La collocazione internazionale distanzia noi, Fratelli d'Italia, e i conservatori europei dai patrioti della Lega e dai sovranisti di Vannacci. Noi siamo un gruppo atlantista, crediamo nell'Occidente, nella NATO, denunciamo i tentativi di interferenze russe, abbiamo una posizione chiara a sostegno dell'Ucraina, e poi c'è il tema più ampio dell'approccio verso la costruzione dell'Europa. Riteniamo che l'Europa, dice Carlo Fidanza, si debba cambiare da dentro, che non sia da buttare in quanto tale. Lavoriamo come sta facendo da ormai 4 anni il governo Meloni per modificare ciò che in Europa non va. Non abbiamo una posizione anti-europea, l'Unione Europea deve fare meglio, ad esempio bisogna procedere, dice ancora Fidanza, con maggiore rapidità su industrializzazione e immigrazione, questo porta il PPE a dover fare una scelta di campo, ecco, no, che si inizia a annusare l'area di una maggioranza diversa, la cosiddetta maggioranza Giorgia. Stiamo discutendo la revisione anticipata del regolamento sulla CO2, quello del bando delle auto a motore e benzina dal 2035, una regolamentazione più ambiziosa nel senso giusto, non come pensano qui a Bruxelles, si ottiene soltanto cercando una maggioranza a destra, non certo cercando di convincere socialisti e verdi a rinnegare i danni che hanno fatto negli anni di Timmermans. Questa è l'opinione, la postura, come dicevamo, di Carlo Fidanza. In questo contesto ovviamente il voto tedesco pesa, sì, la Sassonia-Anhalt è un piccolo land, è altrettanto vero che fotografa una tendenza, anche perché gli ultimi sondaggi mostrano una ulteriore crescita di AfD a livello nazionale e quegli stessi sondaggi accreditano il partito dell'ultradestra come un partito già primo, no? Sondaggi alla mano nella scelta dei tedeschi. È tornata a parlare Angela Merkel, non poteva non farlo per certi versi, il dolore di Merkel per l'onda nera, mi sanguina il cuore, l'ex cancelliera commenta con amarezza il trionfo di AfD, non si può contare sul cordone sanitario, peraltro si inizia a ragionare su questo in Germania e anche della possibilità di andare a mettere nell'ordinamento uno stop, a bloccare normativamente proprio Alternative für Deutschland. Questa è Repubblica, come dicevamo, vi mostriamo anche la verità proprio su questo tema, sulle parole di Merkel, ha una lettura sensibilmente diversa, AfD ha spezzato il cuore a Mutti Merkel, l'ex cancelliera che spalancando i confini tedeschi ha gettato le basi per l'ascesa dei sovranisti, si mette a frignare per il loro trionfo alle urne, nei sondaggi CDU e CSU precipitano sotto il 20%, e un dirigente del partito invoca esplicitamente la rimozione di Merz. Aggiungiamo a questo tema il fondo di Avvenire, che è proprio sulle politiche migratorie e sulla postura della destra radicale, penultimi contro ultimi, non bisogna inseguire la destra più radicale su questo tema, scrive Maurizio Ambrosini per Avvenire. Qua aggiungiamo la vignetta di Mauro Biani. Questo è quello che accade in Germania, questo è il livello del dibattito, almeno così lui lo racconta nella sua vignetta, dell'opposizione in Italia. Questa è la Germania di oggi, quella che vedete nella vignetta con una novello Adolf Hitler pronto a menar le danze. Ah, bravi voi, dice questo ragazzino, che dite, noi le primarie le facciamo o no? Non hanno parlato in realtà di primarie ieri i leader del centrosinistra che si sono ritrovati alla festa di AVS, quindi Fratoianni, quindi Bonelli, Schlein, Conte, non c'era Matteo Renzi, dicevamo che non ne hanno parlato e questo già di per sé diventa un tema, il campo largo sul palco, sull'Ucraina la sintesi continua a non esserci, sulle primarie Schlein prova ad accelerare, la leader Dem con un sondaggio favorevole dice sono disponibile, questo evidentemente è un tema che può essere molto dibattuto, che è molto dibattuto ma che offre il destro proprio a quella attenzione che evidenziava Mauro Biani per temi non propriamente centrali, ecco, no? Rispetto alle esigenze degli italiani. Questi invece gli accordi possibili sui migranti, sulla guerra, sulle diseguaglianze, i temi in campo largo. Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni si confrontano alla festa di AVS, la platea non vuole parlare di gazebo, fate presto sul programma. Da Roma a Venezia, da Saxa Ruba, meglio a Venezia. Francesco Gatti, buongiorno, ben trovato, consueto appuntamento della nostra mattinata.
1: Roberto. Buongiorno a tutti.
0: Senti, noi siamo partiti nella lettura dei quotidiani dallo scoop di Arez dal 7 di ottobre, dalle sanzioni nei confronti dei coloni. Ecco, tra i protagonisti di Venezia c'è uno che questo tema ce l'ha molto a cuore, tra gli altri è Javier Bardem, e qui questa Repubblica ve lo mostriamo con Penelope Cruz sul tappeto rosso, complici nella vita e sul set, in bunker di Florian Zeller, interpretano due coniugi in crisi, ma siamo bravi, dicono loro, a separare finzione e realtà.
1: Sì, i temi di questo film sono importanti, sono belli, è un film contro l'isolamento, contro il ripiegamento di alcune persone, di alcune classi sociali che non guardano verso il mondo. È un film, questo bunker, che ci spinge a guardare oltre le apparenze. Intanto fin dall'inizio c'è una cena tra amici. C'è questa coppia che appare molto bene, in realtà poi vedendoli a casa non sono così felici tra di loro, vanno a un vernissage, vedono dei quadri tutti neri, tutti dipinti di nero, e il gallerista gli dice: dietro quel nero ci sono dei dipinti reali molto dettagliati che poi il pittore ha coperto. C'è un vicino di casa che vuole sfondare la parete del muretto di cinta del giardino accanto alla loro casa. C'è la loro casa che appare vittoriana all'esterno ed è modernista all'interno. Dunque lui è un architetto in questo film, lei è un editor di una casa editrice, e devono confrontarsi con delle scelte, con delle responsabilità. Zeller o Zeller, regista svizzero, drammaturgo, The Father, aveva anche vinto l'Oscar, poi ha fatto The Son. Questo è il primo film che scrive direttamente per lo schermo, che non proviene da una pièce teatrale. Non è stato apprezzatissimo dalla critica, il Guardian ha scritto thriller superficiale, eppure gli attori funzionano molto bene, eppure i temi sono belli e importanti.
0: Aggiungo questo esordio alla regia di Anna Foglietta, per la prima volta siamo sulla stampa, avevamo visto anche il pezzo mentre te ci raccontavi del film Cruz Bardem, per la prima volta mi sento brava, ho esercitato il potere con gentilezza, dice lei.
1: Di quando abbiamo visto il film, qualche giorno prima di Venezia, in queste proiezioni di cortesia che a volte organizzano, all'inizio eravamo tutti un po' scettici dalla messa in scena, poi a un certo punto il film decolla. C'è questo interno di famiglia molto ripetitivo con Alba Rohrwacher e Guido Caprino, i due protagonisti, sono una coppia, si amano molto, la figlia però sta finalmente andando all'università, quindi è come se si interrompesse la loro solita routine, si ritrovano di fronte al vuoto. La loro routine è fatta da alzarsi la mattina, ti ho preparato il ciambellone, vuoi il caffè, stasera cosa mangiamo? Mangiamo i cannelloni e domani andiamo a pranzo con tuo fratello. Di fronte a questo vuoto lasciato dalla figlia che se ne va, emergono le fragilità, emerge il loro passato, i rapporti con i genitori, le difficoltà al lavoro, e sono due persone semplici, lo vediamo sullo schermo, non abituate all'autocoscienza, al confronto e in qualche modo affrontare l'angoscia che può emergere nella vita, però ce la fanno. E in questo film, anche visivamente, nel finale molto emotivo, insomma anche un po' esagerato, con un doppio primo piano, la Foglietta ha convinto la critica qui a Venezia.
0: Francesco, ti saluto così perché c'è un altro protagonista delle nostre rassegne stampa che è al centro di un docufilm, in realtà, che è Elon Musk, tutte le facce di Musk, un potere nutrito di violenza e bugie. Questa è Repubblica, è il pezzo di Annalisa Cuzzocrea. Francesco, a domani, grazie per essere stato con noi qui alla nostra edicola. Breve pausa, qualche istante in linea che va la regia e poi torniamo al telegiornale.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Arriva il maltempo al nord. Infatti ci saranno temporali estesi su buona parte delle regioni, che saranno anche intensi e con quantitativi di precipitazione abbondanti. Piove anche durante la giornata sulla parte più settentrionale della Toscana, sui monti, ma anche sulle Marche e sull'Umbria. Mentre resta tempo asciutto generalmente sulle regioni peninsulari meridionali, dove ci saranno i classici temporali pomeridiani che interesseranno Basilicata e monti della Calabria. Molto meglio sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole, ma dalla sera arriverà qualche pioggia anche sulla Sardegna, la parte più settentrionale. In un contesto dove le temperature diminuiranno decisamente al nord e in maniera più lieve invece al centro-sud.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
3: Come su una montagna russa!
4: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
2: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
6: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa. Anche per chi ha già aderito.
7: Andiamo.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Non fartela scappare!
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi, di quello che potrebbe essere, ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, la bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.

Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpito il porto di Mykolaiv e il confine con la Moldavia. Altre vittime. Dopo la telefonata Trump e Putin si attende quella a Zelensky. Sotto accusa il governo israeliano per le violenze dei coloni in Cisgiordania e i nuovi insediamenti, sanzioni da 12 paesi. Inchiesta di Arez, Netanyahu avvisato del 7 ottobre. Eseguite 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel 2019. Tra questi il presunto mandante Michele Senese. Nel pomeriggio a Squinzano, nel Leccese, i funerali di Lorena Isceri, morta dopo essere stata gettata da un viadotto della 1 dal suo ex, proclamato lutto cittadino. Le piogge porteranno un brusco calo delle temperature, anche di 10 gradi al nord. Domani il maltempo che si sposterà al centro-sud. Finisce così l'estate più torrida di sempre. Champions, esordio amaro per l'Inter, battuta a Madrid dal Real 2-1. Nel giro di 10 minuti assegno Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto. Stasera Napoli-Arsenal. 9:01, buongiorno da Rai News 24. La risposta di Israele alle sanzioni del Regno Unito sulle colonie in Cisgiordania è profondamente deplorevole. Così poco fa alla BBC il ministro degli esteri britannico Miliband, dopo l'annunciata chiusura dell'ambasciata britannica a Gerusalemme Est, decisa dal governo Netanyahu in risposta alle sanzioni sui coloni. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband.
2: Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania.
1: Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 Stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
0: Alle sanzioni britanniche dunque arriva la risposta del ministro degli esteri Saar a Londra, una menzogna oltraggiosa, quella che motiva le misure da parte di Londra, e dunque, lo dicevamo, viene chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Francesca Capovani.
3: Sì, come dicevi, per il governo israeliano questa decisione sulle sanzioni è inaccettabile, è scandalosa, è falsa ed è anche un'interferenza con l'imminente appuntamento elettorale del 27 ottobre. Ieri pomeriggio il ministro degli esteri Saar ha annunciato tutta una serie di misure e questa mattina i funzionari britannici del consolato di Gerusalemme Est sono stati avvisati di avere 30 giorni per lasciare il paese. 7 giorni invece per i funzionari che lavorano al centro di coordinamento degli aiuti per Gaza. Le misure di Israele sono rivolte soprattutto nei confronti di Londra, perché Londra viene ritenuta l'ispiratrice di questa decisione. Ma a fare irruzione nella campagna elettorale israeliana c'è anche un'altra notizia, quella che viene dall'inchiesta di Arez. Secondo Arez, il premier Netanyahu sarebbe stato avvisato di un imminente, possibile, grave attacco di Hamas contro Israele dagli Emirati Arabi Uniti. Netanyahu non avrebbe avvisato dei contenuti di questa telefonata con Mohammed bin Zayed nei servizi, nei vertici della difesa. Il premier, l'ufficio del premier Netanyahu, smentisce questa ricostruzione e parla di una menzogna totale. A voi.
0: Intanto ancora fuoco incrociato nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, distrutte 5 petroliere iraniane, la replica colpite 2 navi statunitensi e, sostiene Teheran, 10 petroliere. Sull'altro versante di crisi internazionale, Ucraina, colloquio di più di un'ora di Trump con il presidente russo Putin. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
4: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
0: Torniamo alla guerra nel Golfo, che ha riflessi immediati in queste ore sull'andamento del prezzo del petrolio, e ci arriveremo tra poco. La risposta di Teheran agli attacchi statunitensi. Sentiamo gli aggiornamenti da Istanbul, il corrispondente Sergio Paini.
5: Rappresaglie colpiscono le petroliere e il prezzo del barile del greggio torna a sfiorare i $100. Gli ultimi a colpire negli attacchi incrociati sono stati gli iraniani. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte due navi americane e almeno 8, forse 10 petroliere nella zona del Golfo Persico, in risposta all'attacco di ieri del Pentagono, che aveva invece distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo dell'Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, e una vicino alla strategica isola di Kharg. Agli equipaggi era stato ordinato di abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili, si legge nel comunicato del CENTCOM, il comando centrale americano, e il segretario di Stato americano Rubio però avverte ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina militare, bene, perderà petroliere. Negli ultimi due giorni i guardiani della rivoluzione avevano infatti per due volte lanciato missili contro navi da guerra di Washington, ma la risposta di Teheran, l'ultima questa mattina, ha interessato anche la Giordania, anche con bombe a grappoli. Pasdaran sostengono di aver colpito la base degli Stati Uniti di Al-Azraq, ma Amman non segnala vittime e anzi dice di aver abbattuto 18 missili balistici, mentre altri due sarebbero finiti in zone disabitate.
0: E tutto questo, lo dicevamo, si ripercuote sull'andamento del prezzo del petrolio, non solo, in realtà anche quello del gas. Andiamo a vedere come si muovono gli indici in avvio in Europa. Milano in diretta, Chiara Rancati.
6: Sì, come dicevi, anche nella giornata di oggi sotto osservazione il prezzo del petrolio, un nuovo balzo questa mattina anche per il Brent europeo, che lo vediamo è a un passo dalla soglia psicologica dei $100 al barile, in questo momento a quota 99,57. Sale anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, che sfiora in questo momento i €78 al megawattora, cifre che riaccendono i timori degli operatori di mercato su una nuova fiammata dell'inflazione e quindi sulle decisioni delle banche centrali attese questa settimana per la BCE e la prossima per la Federal Reserve americana. C'è il timore di un rialzo dei tassi, questo manda in negativo gli indici europei in apertura, segno meno anche se abbastanza contenuto per tutti quanti i listini principali, Milano a meno 0,36%. Sono invece misti i listini asiatici, ma comunque tutti poco lontano dalla parità, con la sola eccezione della borsa di Seoul, spinta a più 1,40% da un nuovo rimbalzo dei titoli tecnologici che stamattina corrono sulla scia di una fiducia ritrovata già ieri sera a Wall Street. Linea a voi.
0: Il conflitto in Europa tra Russia e Ucraina, nelle ultime ore un attacco con droni da parte della Russia al confine ucraino con la Moldavia, ci sono altri bombardamenti anche nella regione della capitale, Kiev, colpite nuovamente infrastrutture, anche tra queste il porto di Mykolaiv. Gli aggiornamenti dalla capitale ucraina con l'inviata Raffaella Cosentino.
7: Sì, nella notte l'attacco più grave è stato quello con droni russi al confine, uno dei valichi di frontiera tra l'Ucraina e la Moldavia. Il risultato è stata l'uccisione di due persone, il ferimento di altre tre. È la seconda volta in pochi giorni che droni russi attaccano i valichi di frontiera con la Moldavia. Questa è un'importante via logistica per l'export del grano, che si svolge ormai su gomma, visto che i porti ucraini sono chiusi, sono fermi per gli attacchi russi. Anche la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente attaccata nella notte, ma sicuramente con minore intensità rispetto a ieri, quando gli attacchi russi sono andati avanti per 20 ore di fila. Abbiamo sentito allarmi, sirene in continuazione, 5 morti, oltre 30 feriti, poi il bilancio complessivo di quegli attacchi, mentre per questa notte sappiamo che è stato colpito un condominio di 16 piani, ma finora non abbiamo notizie di vittime. La gente, ve l'abbiamo raccontato, scende nei rifugi, vive così ormai a Kiev, perché chiaramente, soprattutto dopo la strage di ieri, è molto spaventata. Altri attacchi ci sono stati nell'Ucraina meridionale, su depositi logistici, sia nella regione di Mykolaiv sia a Dnipro. E poi, per quanto riguarda la difesa aerea, il ministro della difesa ucraino ha detto che verranno acquistati 1000 missili Patriot con il prestito europeo, però questi saranno acquisti che si svolgeranno negli anni. Il presidente ucraino Zelensky dice: l'Ucraina è pronta al compromesso per arrivare alla pace, ma fino ad allora è necessario avere più difesa aerea. Da Kiev, con Mauro Foglio, a te.
0: La Russia a sua volta fa i conti con gli attacchi portati dai droni ucraini, colpito nuovamente Novorossiysk, ci sono 4 morti e 29 feriti. Non abbiamo piani di aggressione nei confronti dell'Europa, ripete a Donald Trump Vladimir Putin, conversazione telefonica di oltre un'ora. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
8: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale, così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin, si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare, soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest, mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova: la nostra risposta sarà dolorosa.
0: Veniamo alla politica interna, dossier sicurezza, gestione dei flussi migratori che restano in primo piano nell'agenda di governo. Sentiamo Gabriele Martelloni.
9: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e, pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di due agenti, rimarca: inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la Premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post, che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD. E pur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo i confini dell'Unione. A Palazzo Chigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
0: Ad accendere il confronto tra le forze politiche restano soprattutto i temi economici in vista della manovra, ma anche la legge elettorale. C'è un passaggio importante oggi nell'aula del Senato. Sentiamo in diretta Alberto Puoti.
10: Flat tax per gli stipendi dei giovani e pensione a 64 anni, ma attenzione ai conti. Così il ministro Giorgetti ieri alla festa della Lega, festa a Roma, mentre il Carroccio registra delle tensioni tra Salvini e il cosiddetto fronte del Nord, i governatori. Oggi parla anche il capogruppo Romeo al Senato, che è dato per uscente, che chiede al partito di tornare ai temi forti e identitari come il federalismo. Ma c'è sullo sfondo anche uno scontro in maggioranza sugli extra profitti delle banche, che Forza Italia non vuole e la Lega invece chiede con forza. Fratelli d'Italia, dopo la liberazione dell'aggressore degli agenti, torna sul tema della sicurezza e intanto Vannacci apre a un'alleanza con il centrodestra. Ma c'è, lo dicevi, la legge elettorale al centro delle attenzioni di oggi, sbarca in aula al Senato alle 10 e ci sono anche gli sherpa del centrodestra che parleranno degli ultimi dettagli. Abbandonata l'idea del ballottaggio, Fratelli d'Italia chiede un premio di maggioranza al 41%, ma ieri sera è stata anche la serata del Campolargo senza Matteo Renzi, ma con i leader Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli sul palco di ABS, sempre a Roma, che si sono candidati per offrire un'alternativa al paese, e restano le divisioni sull'Ucraina e Schlein in qualche modo sembra sempre più orientata verso le primarie, perché dei sondaggi, anche perché dei sondaggi dovrebbero anche spingerla in questo senso, ma ci sono i temi economici che agitano il centro-sinistra, che rimproverano al governo una sottovalutazione del caro energia, e Calenda chiede di intervenire subito sulle bollette. A te.
0: Individuati i mandanti dell'omicidio di Diabolik al secolo Fabrizio Piscitelli, l'ultra che venne ucciso il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. 7 persone arrestate dai carabinieri e dalla squadra mobile su iniziativa della direzione distrettuale antimafia. Ancora la cronaca che ci porta alle porte di Torino. A Moncalieri viene trovata priva di vita una 79enne a casa sua e nell'abitazione viene anche trovato un biglietto del fratello. Ora lo cercano le forze dell'ordine. Sentiamo meglio su questa vicenda in diretta Silvia Bacci.
11: Sì, buongiorno. Si chiamava Rossella Bocchiardi, la donna che è stata trovata morta in questo edificio all'11° piano in Corso Roma a Moncalieri. I vigili la stanno cercando la polizia. I vicini non la vedevano da giorni ed è stata proprio la dirimpettaia che da tempo sentiva un forte odore arrivare dall'appartamento a dare l'allarme. I vigili del fuoco sono arrivati ieri sera intorno alle 22, hanno forzato la porta e hanno subito trovato il corpo della donna, che probabilmente era senza vita da diversi giorni e poi aveva un'evidente ferita alla testa. Accanto al suo corpo sarebbe stato trovato un grosso tubo di ferro, probabilmente l'arma del delitto, ma sarà l'autopsia a svelare la dinamica dei fatti. Vedova, senza figli, pochi rapporti sociali, un solo fratello, forse proprio lui l'autore del biglietto scritto a mano, attaccato ad un nastro adesivo, ad un armadio, con la confessione: l'ho uccisa io, adesso vado e la faccio finita. I carabinieri si sono messi sulle sue tracce a casa, l'hanno cercata a casa dagli amici, e poi una ricerca che è durata tutta la notte, e forse siamo proprio nel momento decisivo, agli sgoccioli. Si potrebbe trattare di un dramma familiare. A voi la linea.
0: Un'altra vicenda che ci porta invece in Puglia, Squinzano, nell'Eccese. Si tengono oggi i funerali di Lorena Isceri, gettata nel vuoto da un viadotto della A1 dal suo ex. L'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione ed era seguito da tempo da uno psichiatra, Valerio Scarponi.
12: Coperta da un telo scuro, la bara di Lorena Isceri lascia le cappelle del commiato dell'ospedale Careggi di Firenze. Il carro funebre, scortato dalla polizia municipale, comincia il lungo viaggio da Firenze a Squinzano, in provincia di Lecce. Alle 17 si terranno i funerali. Poco prima esce l'avvocato della famiglia, Cosimo Miccoli, porta con sé alcuni oggetti personali restituiti dopo l'autopsia. Una cavigliera, un braccialetto e una collanina che Lorena indossa anche quando Federico Vella la aggredisce, la rinchiude nel bagagliaio della sua auto e poi la spinge dal viadotto della 1.
13: E sono persone distrutte. Il fratello, papà, ma tutti quanti i familiari, ma tutta la comunità di Squinzano si stringe intorno a questa famiglia, famiglia Terpella, che è molto dignitosa, grandi lavoratori.
12: Mamma Antonia è rimasta per tutta la giornata accanto alla figlia senza mai volersi allontanare. Raggiungerà la Puglia in aereo appena possibile, mentre l'avvocato accompagnerà a Lecce il fratello della vittima per l'ultimo saluto. Restano intanto da chiarire gli ultimi istanti della donna. Secondo le prime indiscrezioni emerse dopo l'esame autoptico, sarebbe stata ancora viva al momento della caduta, un'ipotesi che il legale non conferma. Per avere una risposta definitiva bisognerà attendere la relazione del medico legale.
0: L'inchiesta Forlì sulle morti in ambulanza. Luca Spada condivideva nelle chat selfie con bare sullo sfondo, foto di carri funebri e commenti che non risparmiavano ironie e contenuti che vengono ora analizzati dagli inquirenti. David Marceddu.
14: Il selfie con alle spalle le bare, le foto del carro funebre e la battuta postata in una chat tra colleghi: se volete fare un giro con me, chiamatemi pure. A un mese dall'inizio del processo a Forlì emergono nuovi elementi nell'indagine su Luca Spada, l'autista soccorritore accusato di aver ucciso 6 pazienti sulle ambulanze della Croce Rossa. Secondo il RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, chiamata dalla procura ad approfondire il caso del 28enne di Meldola, quest'ultimo avrebbe agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Spada è accusato di aver ucciso con iniezioni d'aria. I suoi difensori a luglio, 3 mesi dopo l'arresto, avevano chiesto i domiciliari. Nel suo parere contrario alla scarcerazione, il PM Andrea Marchini ha citato però la relazione degli esperti del RACIS. Il 22 luglio la GIP, Ilaria Rosati, ha rigettato la richiesta e Spada resta tuttora in carcere a Forlì. Nel frattempo ha sempre respinto ogni accusa. Mentre i titolari dell'agenzia funebre con cui collaborava saltuariamente, da qui i selfie, sentiti dai carabinieri, hanno negato di avere mai chiesto al 28enne di pubblicizzare la loro attività in seguito ai decessi dei pazienti, né di avere mai effettuato funerali di defunti che erano passati nelle ambulanze dell'arrestato. A ottobre Luca Spada andrà a giudizio immediato, ma per il solo caso dell'85enne Deanna Mambelli, morta a novembre 2025, con una enorme quantità di aria nelle vene.
0: Mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia, oggi attesa anche per una pellicola italiana. Allora subito dall'inviata Laura Squillaci.
15: Eh sì, buongiorno, è la giornata del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella, e di Bon Petit Soldat di Stéphane Brisé, protagonisti Vincent Landon e Alba Rohrwacher, e per finire l'opera del dissidente russo Dau. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
16: Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia nella vita e coppia nel film Bunker, in concorso alla Mostra del Cinema. Eccoli sul tappeto rosso insieme al regista Florian Zeller, in cui interpretano un architetto e una manager dell'editoria che entrano in crisi quando a lui viene proposta da un miliardario della tecnologia la costruzione di un bunker alle Hawaii. Una motivazione apparentemente futile, ma che nel film assume un significato profondo, diventando metafora delle barriere che costruiamo quando non abbiamo più fiducia negli altri e abbiamo paura del futuro. In concorso anche Company di Casey Affleck, qui nel Photocall, un film che attraversa generazioni e decenni per raccontare quanto lontano possa arrivare un semplice gesto di compassione. La sezione Orizzonti ha visto il debutto alla regia di Anna Foglietta. Il suo Una storia, interpretato da Alba Rohrwacher e Guido Caprino, racconta di una coppia di provincia che deve reinventare il proprio rapporto quando la figlia si trasferisce per andare all'università. Il tema è quello che viene definito la sindrome del nido vuoto. Cosa rimane di una coppia quando vengono meno i ruoli che l'hanno tenuta insieme?
17: Sono stanca, Mauro, sono stanca!
18: Qua nessuno ha bisogno di te!
16: La settima giornata della mostra ha visto anche la consegna del premio Cartier a Luca Guadagnino e la presentazione della prima parte del suo monumentale documentario Joie de Vivre su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del XX secolo.
0: Champions, questa sera Napoli-Arsenal al Maradona. Ieri a Madrid un esordio amaro per l'Inter, sconfitta 2-1 dal Real. Luca De Capitani.
17: Al Bernabeu va in scena una partita folle. L'Inter parte forte e schiaccia il Real per 20 minuti, ma si ritrova incredibilmente sotto 2-0 per due clamorosi errori. Prima il tandem Bissek e Curtis Jones, schierato a sorpresa da Kivu in mezzo al campo, sbaglia la ripartenza e regala a Mbappé un'occasione che il 10 francese non può assolutamente fallire. Poi invece è una follia di Martinez a condannare i nerazzurri al doppio svantaggio firmato Valverde. La velocità e la qualità delle merengues sono impressionanti. Bellingham, ancora Mbappé e Vinicius sfiorano più volte il tris, ma qualche errore di troppo sotto porta e un Martinez in cerca di riscatto evitano il tracollo. E così, col passare dei minuti, l'Inter, trascinata dal solito super Lautaro, prende coraggio e nella ripresa spaventa più volte Courtois fino alla rete di Carlos Augusto, propiziata, poco dopo la mezz'ora, proprio da uno strappo del capitano. La differenza di passo e di qualità tra i blancos di Mourinho e gli uomini di Kivu è evidente, ma i nerazzurri lasciano Madrid con tanti rammarichi e troppi rimpianti.

0: ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa! Quando non mi dà energia, ti protegge!
0: Conosciamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
2: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
1: giù!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Andiamo!
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Non fartela scappare!
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
8: Quando ogni strada è possibile, dove sceglierai di andare? Nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Tua, da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Ready for what's next.
9: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
11: Arriva il maltempo al nord. Infatti ci saranno temporali estesi su buona parte delle regioni che saranno anche intensi e con quantitativi di precipitazione abbondanti. Piove anche durante la giornata sulla parte più settentrionale della Toscana, sui monti, ma anche sulle Marche e sull'Umbria. Mentre resta tempo asciutto generalmente sulle regioni peninsulari meridionali, dove ci saranno i classici temporali pomeridiani che interesseranno Basilicata e Monti della Calabria. Molto meglio sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole, ma dalla sera arriverà qualche pioggia anche sulla Sardegna, la parte più settentrionale. In un contesto dove le temperature diminuiranno decisamente al nord e in maniera più lieve invece al centro-sud.
12: Nove e 30, buongiorno da Rai News 24. Queste le notizie principali. I prezzi del petrolio salgono ancora questa mattina, avvicinandosi con il Brent ai $100 al barile in seguito a nuovi attacchi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito 5 petroliere iraniane. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano a loro volta attacchi a 2 imbarcazioni statunitensi, 8 petroliere, 10 imbarcazioni non conformi nello stretto di Hormuz. Missili iraniani anche su una base statunitense in Giordania. Non ci sono vittime. Il ministro degli esteri israeliano Saar ha accusato il governo Burnham di diffondere una menzogna oltraggiosa e ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Ieri il Regno Unito aveva annunciato sanzioni contro gli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania, accusando il governo israeliano di pulizia etnica da parte dei coloni verso i palestinesi. Una 79enne trovata morta con un taglio alla testa a casa sua a Moncalieri, alle porte di Torino. In un biglietto il fratello della donna avrebbe confessato l'omicidio. Scattate le ricerche dell'uomo, che al momento è ancora irreperibile. Champions, l'avventura dell'Inter di Chivo inizia male, sconfitta 2-1 a Madrid contro il Real, in 10 minuti 2 gol di Mbappé e Valverde. Oggi a Napoli i partenopei di Allegri sfidano l'Arsenal.

0: fronte con l'aggressore russo. Sentiamo.
1: In una settimana l'istruttrice ucraina, nome in codice Tokyo, insegna a pilotare un drone FPV. Sono i droni kamikaze usati anche dai russi, come mostra questo video scioccante. Un venditore ambulante inseguito a Kherson ai primi di agosto da un drone controllato da remoto da un militare russo. Lo chiamano safari umano. Tokyo spiega che a scuola di droni vanno sia i civili per apprendere una tattica di sopravvivenza, sia i militari. Il 15% degli studenti è donna. Benvenuti a Kill House, la più famosa accademia di droni gestita dal Terzo Corpo d'Armata dell'Esercito. È diventata così popolare in Ucraina che quest'anno anche un film di fiction ispirato al conflitto ha questo titolo. Costo del corso 150 euro, per i soldati è gratuito. Dopo le lezioni al simulatore si prova a pilotare quelli veri, con qualche crash. E poi ci sono i robot senza equipaggio, chiamati droni terrestri. Dicono che al 95% vengono usati per missioni logistiche, per portare rifornimenti al fronte o evacuare i feriti. In entrambi i casi evitano la perdita di vite umane. Questi piccoli blindati robot sono prodotti in Ucraina e sono a basso costo, dai 7.000 ai 20.000 euro, anche perché vengono facilmente distrutti dai droni FPV. All'inizio sembravano solo dei giocattoli, hanno una velocità che va dai 13 ai 30 km orari, ma in poco tempo il loro uso è aumentato del 300% da parte dell'esercito di Kiev. L'obiettivo, ci dicono, è massimizzare la robotizzazione delle esercito ucraino per supplire alla carenza di uomini rispetto all'esercito di Mosca. Quando non servono più, però, vengono trasformati in kamikaze e, se prodotti su larga scala, saranno sempre più usati per uccidere. Con l'automazione la guerra è ancora di più un feroce mors tua vita mea.
0: Intanto, in un'intervista alla TV russa, torna a parlare il ministro degli esteri Lavrov e dice che il presidente finlandese Stubb e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno chiesto un cessate il fuoco in Ucraina, ma, aggiunge Lavrov, tutti capiscono che il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. Così Lavrov in questa intervista, ripresa anche dal ministero degli esteri. In Sud Corea le proteste di attivisti per chiedere al governo di non inviare militari nello stretto di Hormuz. La scorsa settimana la Corea del Sud ha dichiarato di avere una valutazione in corso su diverse opzioni per contribuire al ritorno alla normalità della circolazione della navigazione a Hormuz. Dura la risposta di Teheran, con la minaccia di gravi conseguenze se Seul affiancherà quella che per Teheran resta l'aggressione statunitense. Di nuovo in Europa, cancellati già 177 voli in partenza e in arrivo negli scali britannici, soprattutto a Heathrow, per un guasto avvenuto ieri al sistema informatico nella gestione del traffico aereo. Ritorno alla normalità richiederà tempo, fanno sapere le autorità. Alessandro Carboni.
2: Il problema ha richiesto più tempo del previsto, ma è stato risolto. Stiamo operando normalmente, annuncia su XLNets, il gestore del traffico aereo britannico, e aggiunge: stiamo lavorando per smaltire i ritardi nei voli. Ritardi accumulati dopo un serio problema informatico al sistema di elaborazione dei piani di volo, che ha costretto i controllori a limitare fortemente i decolli, regolare invece gli atterraggi. Oltre ai principali hub di Heathrow, Gatwick e Stansted, coinvolti anche Edimburgo, Birmingham e l'aeroporto irlandese di Dublino. Secondo il sito Flight Radar, oltre 1.000 i voli cancellati, solo Ryanair ne ha annullati 50, con ritardi in tutta Europa. British Airways, con 100 voli coinvolti, ha definito il disservizio fuori dal nostro controllo. Dure critiche al NETS. Wizz Air ha dichiarato che è inadeguato. Su X arrivano le scuse della ministra dei trasporti, Heidi Alexander.
3: Enough's enough.
2: Quando è troppo, commenta la Ryanair, che chiede le dimissioni dell'amministratore delegato di NETS, Martin Rolf. E si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi informatici del NATS, su cui pesano i precedenti. Quello del 2023, con un guasto analogo, 700.000 passeggeri coinvolti e oltre 100 milioni di sterline sborsati dalle compagnie aeree per gli indennizzi. Mentre nel 2025 una avaria radar portò a 150 cancellazioni. Intanto i decolli riprendono, ma il ritorno alla normalità

0: sarà immediato.
1: La cronaca con la vicenda di una donna, 79 anni, trovata priva di vita a casa sua a Moncalieri, alle porte di Torino, un biglietto che viene ricondotto al fratello. Sentiamo di più gli aggiornamenti in diretta da Silvia Bacci.
2: Sì, vi abbiamo richiesto la linea perché purtroppo si è trattato proprio di un dramma familiare. Rossella Bocchiardi è stata probabilmente uccisa dal fratello, che poi si è impiccato nella stessa casa. Siamo qui con Antonio Mecca, responsabile dell'impresa funebre. Lei da chi è stato chiamato e che cosa ha potuto confermare?
3: Siamo stati allertati intorno alle 23 dalle forze dell'ordine per il recupero della salma, e per cui subito dopo ci siamo avvicinati allo stabile e dopo che sono state concluse le operazioni dei carabinieri siamo entrati in appartamento per rimuovere la salma, ma anziché una purtroppo abbiamo trovato due salme, fratello e sorella.
2: Ecco, quindi probabilmente si tratta di un omicidio-suicidio. La sorella è stata ammazzata con un bastone di ferro e sappiamo altri dettagli?
3: Presumibilmente si tratta di suicidio, di omicidio e suicidio. Le modalità dell'uccisione della sorella non le conosco. Il fratello purtroppo è stato trovato privo di vita, impiccato.
2: Impiccato, quindi davvero un dramma familiare. Si conclude qui questa orrenda vicenda di Moncalieri. Ovviamente si aspettano i dettagli dell'autopsia e il comunicato della procura. Per ora è tutto, a voi la linea.
1: Le indagini sull'omicidio che era avvenuto nel 2025, l'anno scorso, del 50enne soccorritore del 118 a Budusò nel Sassarese, 4 persone arrestate, nei loro confronti l'accusa di omicidio volontario. Sentiamo Daniele Guido Gessa.
4: Marco Pugeddu, 51enne di Porto Scuso, il 7 agosto di un anno fa fu freddato a colpi di pistola mentre prestava servizio come soccorritore del 118 nella sede di Budusò. Ora la svolta con 4 arresti, 2 presunti mandanti, l'ex compagna e un collega della vittima, e 2 presunti esecutori materiali che avrebbero ricevuto una somma di circa 15.000 euro. Un omicidio quindi per gli inquirenti premeditato e avvenuto su commissione. Il blitz tra Iglesias, Nugis e Carbonia, dopo un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura di Sassari. A eseguire il provvedimento i carabinieri del nucleo investigativo di Sassari con il supporto dell'anticrimine di Cagliari. In azione anche i cacciatori di Sardegna, il nucleo cinofili di Abbasanta e il nucleo elicotteri di Elmas. Si indaga ancora sul movente. All'origine del delitto potrebbero esserci stati dissidi di natura personale, sia sentimentale sia professionale. I carabinieri hanno prima individuato l'auto utilizzata dai presunti esecutori materiali, 2 cittadini di etnia rom. Poi è stata recuperata e sequestrata l'arma del delitto, una pistola con matricola a brasa e caricatore inserito.
1: La rubrica ora curata da Gerardo D'Amico, basta la salute.

0: È vero che la popolazione italiana tende ad invecchiare, aumentano le malattie croniche, bisogna tenerle sotto controllo, e però c'è anche un problema, ed è enorme, della cosiddetta appropriatezza prescrittiva. Dice il ministro Schillaci che attorno al 20% delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sono inappropriate e ci costano 20 miliardi di euro all'anno, Presidente, una cifra enorme. Voi come Istituto Superiore di Sanità avete rilasciato delle linee guida.
1: Siamo oltre 200 linee guida, per cui è impossibile elencarle. Va dall'ischemia cardiaca ai traumi cranici, ai parti fisiologici, ai parti in donne che hanno delle patologie, alle patologie arteriose, venose, c'è praticamente tutto. Noi stiamo seguendo un criterio, che è quello di partire dagli esami, dalle malattie più importanti e più frequenti, non dimenticando che questo lavoro è preziosissimo anche per tutto il contenzioso medico legale, che è enorme, che è quello che stimola la medicina difensiva.
0: Perché secondo la legge Gelli, se si seguono le linee guida, anche se ci sia un errore chiaramente non voluto, quindi non il dolo, però, come dire, il medico, l'operatore sanitario è tutelato. Dicono le statistiche che circa il 40% di risonanze magnetiche TAC non sono appropriate, se ne potrebbe fare a meno. Con le vostre linee guida, voi che cosa indicate?
1: E noi diamo appunto lo schema che permette intanto una migliore educazione sanitaria, perché sui nostri medici c'è troppa pressione, e poi soprattutto ai medici di sapere esattamente in ciascuna circostanza cosa chiedere e cosa non chiedere.
0: Per esempio?
1: Ma per esempio, di fronte a un trauma cranico, l'Italia è uno dei paesi al mondo dove si fanno più risonanze o TAC del cervello per dei banali traumi che non lo meriterebbero.
0: A proposito di prescrizioni e di medici di base, Presidente, loro dicono: ma sono gli specialisti che a noi ci richiedono la TAC o la batteria d'esami e quant'altro, quindi la colpa è loro.
1: Di fronte a una linea guida, una buona pratica, non c'è più questa diatriba. Lo schema è ben preciso, rigido, fatto da società scientifiche e validato dalla letteratura internazionale, e questo permette sia allo specialista che al medico di base di sapere esattamente cosa fare.
0: Però, per esempio, la Regione Lazio, che utilizza già un software per verificare il tipo di prescrizioni che fanno i medici di medicina generale, i sindacati si sono molto contrariati perché dicono: voi così controllate quella che è la nostra libertà prescrittiva, scienza e coscienza, sono io che decido.
1: Ma direi che è fondamentale l'interpretazione da parte del medico della linea guida e della buona pratica, ma con un po' di saggezza si trova l'accordo. Le linee guida e le buone pratiche sono fondamentali anche per bloccare un altro fenomeno veramente increscioso, che è quello della eterogeneità delle prestazioni in Italia. Ci sono zone in cui siamo ai migliori livelli del mondo e altre zone veramente
0: dove
1: drammatiche.
0: Dove si fanno 1500 prescrizioni ogni 1000 abitanti.
1: Ma direi che il problema dell'eterogeneità non è solo la eccessiva prescrizione, è il fatto che drammaticamente notiamo che per esempio la mortalità per cancro della mammella in alcune regioni del sud è più alta di regioni del nord, e questo è veramente drammaticamente inaccettabile.
0: Secondo le ultime stime siamo fuori di almeno 3 miliardi per quel che riguarda la spesa farmaceutica. Corre moltissimo quella ospedaliera, i cosiddetti farmaci innovativi contro il tumore, contro altre patologie importanti, costano moltissimo, ma vale sempre la pena? Hanno sempre un'efficacia certificata? C'è uno studio che ha fatto Cochrane, che è un'organizzazione di scienziati che va a verificare fatti scientifici. I nuovi anticorpi monoclonali, quelli utilizzati, costano tantissimo, contro l'Alzheimer, 17 studi analizzati, 21.000 persone coinvolte, l'efficacia, professor Garattini, dice Cochrane, è risultata veramente minima, quasi nulla. Costano l'ira di Dio e l'EMA li ha approvati.
2: Sì, e lo dice anche i ricercatori americani che hanno contestato la decisione della Food and Drug Administration di rendere disponibili questi prodotti, i quali hanno degli effetti biochimici a cui però non corrisponde quello che ci si attende da un farmaco, cioè di modificare la malattia e di migliorare la qualità di vita o la durata di vita, perché questo deve essere l'effetto di un farmaco.
0: Soprattutto se costa tantissimo.
2: E noi qui in Europa abbiamo fatto lo stesso errore di approvare farmaci che non servono assolutamente a nulla, cioè servono a chi li vendono. Siamo pieni di questi farmaci, la nostra AIFA non fa il suo lavoro, che è quello di selezionare i farmaci importanti. Mette dentro tutto, e questa è una delle ragioni per cui si aumenta, ma mette dentro tutto senza che ci siano studi comparativi. Abbiamo 120 prodotti che agiscono sulla ipertensione, ma nessuno sa se uno è meglio o peggio dell'altro.
0: Per quello che lei lamenta sempre è che ci sono tre qualità per l'approvazione, ma manca la quarta, che è la più importante,
2: che è
0: ovvero
2: il valore terapeutico aggiunto.
0: L'innovazione.
2: Certo, certo. E l'innovazione vuol dire qualcosa di meglio di quello che già abbiamo a disposizione.
0: Perché altrimenti perché questo, approvare un doppione?
2: Ma questo è quello che aiuta l'industria, perché se non si fanno confronti, ognuno può dire il mio è il farmaco migliore. Sono 30 anni che non si fa una revisione del prontuario terapeutico. Ma com'è possibile andare avanti così? E stiamo aiutando il profitto.
0: Professore, non è soltanto un problema di profitto, è un problema poi anche di sostenibilità.
2: Dal 2006 abbiamo approvato qualcosa come 392 farmaci antitumorali.
0: Sì.
2: Però i farmaci che dopo si sono dimostrati
0: realmente
2: essere in grado
0: efficace
2: di fare la cosa unica e importante, che è quella di aumentare la durata di vita, erano meno di 100. L'AIFA non è obbligato a provare e
0: tutto
2: a rendere disponibile
0: che
2: tutto quello che arriva dall'EMA. Ha due funzioni. Una è quella di metterla in commercio e vanno in fascia C, che si pagano i pazienti se vogliono averlo. L'altra è quello di selezionare ciò che serve ai pazienti. Ma serve ancora la prossima statina? Non è possibile che tutta l'informazione sia di parte. Chi porta i medici ai congressi? Chi vende? Chi organizza i congressi? Chi vende? Chi sostiene le società scientifiche che danno poi le linee guida per le prescrizioni? Chi vende? Dove è l'informazione indipendente? Gli ordini dei medici dovrebbero urlare per averla. Non c'è. Gli italiani si lamentano di dover pagare, però spesso cosa fanno? Spendono 5 miliardi per comprare integratori alimentari che non hanno nessuna base scientifica.
0: E dei soldi buttati nell'omeopatia vogliamo parlare?
2: Sono 300 milioni buttati nell'omeopatia. C'è un miliardo che spendono per comprare quelli col nome di fantasia invece che i farmaci che hanno il brevetto scaduto. È tutto qui, e questo dipende anche dal fatto che ormai le farmacie sono diventate dei bazar in cui c'è di tutto e vogliono essere degli educatori.
0: Il lunghissimo viaggio della medicina nel corso dei millenni è descritto non soltanto con le sue protagoniste che quasi nessuno conosce, conosciamo i nomi dei maschi che hanno fatto la medicina. Questo libro, Medicina femminile plurale di Daniela Minerva, è lo scenario, Daniela, di che cosa è stato nel corso dei millenni l'opera femminile sotto traccia che poi ha portato alla nostra medicina.
3: Eh beh sì, perché le donne hanno sempre curato. Hanno sempre curato sin dalla preistoria e curano anche oggi, sono loro poi che scelgono alla fine da dove si va dal medico, eccetera. E quindi io mi sono chiesta, ma è possibile mai che nella storia della medicina tutti questi apporti non siano stati mai rappresentati? Effettivamente è così, non sono mai stati rappresentati perché l'hanno scritta gli uomini che erano nelle istituzioni e comunque hanno fatto la loro, ma c'erano le donne nelle strade, nelle case, nei conventi che producevano innovazioni, producevano farmaci, producevano terapie, producevano metodi diagnostici e...
0: Erano le artigiane della salute, così tu le descrivi nel tuo libro.
3: Sì, perché non sono state le singole donne di cui abbiamo memoria, a volte anche vaga, che chissà se sono esistite davvero come la Trotula o altre. È stato un lavoro corale, un lavoro plurale e quindi sono state tante innovazioni portate al letto dei malati quotidianamente da una enorme quantità di attrici di salute, appunto. E sono quelle che hanno poi innovato e che hanno creato cure.
0: Ormai le donne sono la maggior parte nella professione medica. Ha ancora senso parlare di una distinzione di genere? Tu dici sì, perché?
3: Beh, perché servono tutti e due gli sguardi per creare una medicina equa, perché sono due intelligenze diverse, sono l'intelligenza maschile e l'intelligenza femminile, che devono insieme entrare nel fare la medicina per renderla più equa. Lo dice la stessa Catalina Caricò, che ha vinto il Nobel per aver salvato l'umanità dal Covid, e lei stessa dice nella medicina, nella scienza, servono tutti e due, perché tutti e due sono gli attori di questo mondo, sono maschi e sono femmine, e quindi noi dobbiamo avere entrambi gli sguardi per arrivare a una verità.
4: È una bufala la notizia che gli amari fanno digerire dopo il pasto, perché benché siano costituiti spesso da erbe digestive, sono anche molto ricchi di alcol e l'alcol irrita la mucosa intestinale, riduce lo svuotamento gastrico e sovraccarica anche il fegato per quanto riguarda la digestione. Se vogliamo digerire bene, cerchiamo di mangiare pasti leggeri ed eventualmente dopo il pasto prendiamo una tisana, possibilmente una tisana tiepida o calda a base di erbe digestive che possono essere il carciofo, può essere l'anice, può essere la liquirizia e sicuramente avremo benefici per quanto riguarda la nostra digestione.
5: Buongiorno dal canile di Nocera Inferiore. Oggi vi presentiamo Paso, questo nome non è casuale, è dovuto al fatto che questo cagnolino stupendo di 6 mesi è un miscuglio di più razze, noi lo sfottiamo in questa maniera, ha i colori di un pincher, ha il portamento di un bullo, un bulldog francese e le orecchie a punta di un pastore. Pasolo è bellissimo, è un cane che, questa è la sua dimensione, a 6-7 mesi non dovrebbe crescere di molto, è un coccolone, è un dispensatore di bacetti e cerca una famiglia stupenda, di quelle che io dico divano letto, nel senso che non gli deve essere preclusa la famiglia, la casa e tutto quello che appartiene. Vi aspetta al canile di Nocera Inferiore oppure ve lo mandiamo.
0: Quest'anno sono i 60 anni di un'associazione che è essenziale non solo per la difesa degli animali in via d'estinzione, ma per il benessere di tutti noi, perché noi siamo collegati alla natura. E il WWF, Isabella Pratesi, e voi per festeggiare questi 60 anni di lavoro, di attività, che cosa farete?
6: Lanciamo una grande festa nelle nostre oasi. Fino al 2 giugno invitiamo i giovani, i bambini, gli anziani, tutti a venire a visitare i luoghi della natura più belli, protetti dal WWF, dalle Alpi alla Sicilia. Le nostre oasi sono più di 100 e troverete tutti i fine settimana, ma anche altri giorni, attività fantastiche, da laboratori didattici per le famiglie, attività di disegno e di arte, studio degli animali attraverso il bird watching, l'osservazione mirata, insomma si possono fare in natura e soprattutto nelle oasi del WWF cose bellissime.
0: Nello stile WWF,
6: certo.
0: Ovvero rispettando i padroni di quell'oasi, che sono gli animali.
6: Che sono gli animali, che sono le piante, che sono i fiori, che in questo periodo sono incredibilmente al loro meglio. E soprattutto bisogna andarci in punta di piedi, bisogna imparare, conoscere, amare la nostra natura. E il luogo più bello per farlo sono le Osi. Si studiano le attività online sul nostro sito www.wwf.it.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1550 euro.
2: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Andiamo!
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Non fartela scappare!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
6: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
7: Come su una montagna russa!
8: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
9: Praticamente siamo il tuo paracadute!
6: Contro l'instabilità del mondo energetico.
10: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
11: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
12: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.

Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, ha colpito il porto di Mykolaiv, il confine con la Moldavia, segnalate vittime. Dopo la telefonata Trump e Putin si attende quella con Zelensky. Sotto accusa governo israeliano per le violenze dei coloni in Cisgiordania e i nuovi insediamenti, sanzioni da 12 paesi, Arez, Netanyahu avvisato del 7 ottobre. 7 ordinanze di custodia cautelare eseguite in carcere per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, diabolico, ucciso nel 2019, tra questi il presunto mandante Michele Senese. Nel pomeriggio a Squinzano, nel Leccese, i funerali di Lorena Isceri, morta dopo essere stata gettata da un cavalcavia della A1 dal suo ex, proclamato lutto cittadino. Le piogge porteranno un brusco calo delle temperature, anche di 10 gradi al nord. Domani maltempo si sposterà al centro-sud e finisce l'estate più torrida di sempre. Champions, esordio amaro per l'Inter, battuta a Madrid dal Real 2-1, assegno Mbappé, Valverde e poi Carlos Augusto, stasera Napoli-Arsenal.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro filo diretto. Qui in quest'ora di RaiNews 24 proveremo ad analizzare, come facciamo tutte le mattine, a commentare con i nostri ospiti le principali notizie della giornata. Quest'oggi partiremo dalla politica, dall'attualità politica con Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Reduce dalla serata di ieri alla festa di AVS, per l'appunto, che ha visto sul palco tutti i leader del campo largo: Bonelli, Fratoianni, Schlein, Conte e Francesco Filini, Fratelli d'Italia. Bentornato a RaiNews 24.
2: Buongiorno.
0: Filini, da lunedì ragioniamo attorno a un dato politico elettorale reale e concreto: il voto in Sassonia-Anhalt in prospettiva sull'intera Germania e delle conseguenze che questo può avere in Europa. Le chiedo intanto quanti gradi di separazione ci sono tra il mondo europeo e non solo di Alternative für Deutschland e i conservatori europei e Fratelli d'Italia?
2: Beh, insomma, siamo partiti totalmente differenti con Alternative for Deutschland, però quello che forse può accomunare è il dato politico, ovvero in Italia accadeva quello che è accaduto in Germania fino al 2022, ovvero in Germania abbiamo assistito in questi anni al nascere di continui governi cosiddetti di inciucio tra le forze di centrodestra, definiamole così, e le forze di sinistra. Per anni sono andati avanti, hanno dato vita a governi assolutamente inconcludenti, incapaci di dare risposte perché fortemente indirizzati dalla sinistra più ideologica. È quello che è accaduto in Italia anche fino al 2022, finché poi, insomma, è arrivato al governo Giorgia Meloni e quindi la musica è cambiata. Adesso c'è un governo con una linea politica netta, definita, non ci sono inciuci, e speriamo, insomma, che in Italia si possa continuare ad avere uno scenario simile. In Germania invece, dicevo, ci sono stati questo tipo di governi che hanno favorito l'ascesa di Alternative for Deutschland, perché è proprio il contesto politico che forse si può accumulare in Germania, quello di oggi, con quello che c'era in Italia fino al 2022. Ecco, questa è diciamo una comunanza che forse si può avere: lo scenario politico in Germania ad oggi e lo scenario politico che c'era in Italia fino al 2022. Il problema è il sistema politico. Il sistema politico tedesco è un sistema politico che per tanti anni ha favorito la nascita di queste grosse coalizioni, così la chiamano in Germania.
0: Ovviamente lo ribadisco, lei ce l'ha detto in premessa, un conto è il contesto politico, cioè la storia politica recente dei governi tedeschi e quella che c'è stata in Italia, lei dice fino al 22, un altro è le affinità che ci ha detto non ci sono perché c'è distanza con Alternative für Deutschland. Allora le domando, Filini, quanti gradi di separazione invece ha Fratelli d'Italia con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci?
2: Gli stessi gradi di separazione che ha Fratelli d'Italia e il centrodestra con le forze di opposizione. Ci sono delle forze di opposizione, tra cui anche Futuro Nazionale di Vannacci, che fanno il loro mestiere, che è quello di far cadere il governo Meloni, che, sottolineo, è il primo governo che ha un leader di destra nella storia della Repubblica Italiana, per inciso è anche una donna. Loro fanno il loro mestiere, cercano di buttare giù questo esecutivo che, a nostro modo di vedere, ha fatto tanto bene agli italiani. I dati parlano chiaro, a partire dai posti di lavoro, ma anche sulla lotta all'immigrazione clandestina, i cali degli sbarchi dell'80%. Insomma, noi siamo convinti che questo sia un governo di centrodestra vero, un governo di centrodestra che ha seguito pedissequamente il programma con cui è stato eletto. Futuro Nazionale è una forza che fa opposizione e che spera che questo governo cada, esattamente come lo spera AVS, come lo spera il PD, come lo spera il Movimento 5 Stelle.
0: Che ovviamente non vuol dire, perché sennò dobbiamo portare i sali a Elisabetta Piccolotti, che hanno le stesse posizioni politiche, diciamo che hanno il medesimo obiettivo. Piccolotti, arrivo, volevo chiedere ancora una cosa però a Filini su questo tema. Quindi, Filini, mai con Vannacci?
2: Guardi, noi siamo uno schieramento che esiste da oltre 30 anni in Italia, che si basa non sulle alleanze così tanto per vincere, come magari può fare la sinistra, che mette insieme le mele con le pere. Noi non abbiamo bisogno di mettere insieme le mele con le pere per vincere. Noi ci presentiamo con un programma molto definito e i cittadini, se vogliono, votano il centrodestra. Dall'altro, adesso avremo una legge elettorale che faciliterà anche questo tipo di scontro politico. Futuro Nazionale credo che abbia un programma alternativo a quello del centrodestra, ma questo lo dimostrano i fatti, tant'è che vota contro a ogni singola cosa che porta il centrodestra, ma soprattutto vota insieme ad AVS, e questo non significa che hanno la stessa linea politica, ci mancherebbe altro, però sono accomunati dal fatto che votano insieme contro il governo Meloni. Quando c'è la fiducia votano per far cadere il governo Meloni.
0: Piccolo, io arrivo da lei così, con una vignetta che ho trovato stamane su Repubblica, che porta la firma di Mauro Biani e che in qualche modo connette quello che ci siamo detti finora, il voto in Germania e anche in quota parte la serata di ieri. Io lo so che non è gradevolissima per una esponente politica del centrosinistra, ma recita così: ah, bravi voi, ovviamente lo dice con timore, l'immagine è chiara, è quel mondo lì, l'ultradestra, l'estrema destra tedesca. Che dite? Noi le primarie le facciamo o no? Avete le lenti sbagliate, parlate di cose che non stanno nel cuore della realtà dei problemi.
1: Ma guardi, noi di AVS abbiamo suggerito di evitare di utilizzare le primarie come metodo di selezione della leadership, ma faremo la discussione, credo che sia inevitabile a questo punto che si arrivi lì. Le primarie sono anche un grande momento di partecipazione. Certo è che mentre facciamo questo percorso sulla leadership, noi dobbiamo dare battaglia su questioni molto importanti e in maniera molto netta. Credo che la vignetta ci stia dicendo questo: non perdete tempo, e io concordo, a partire da, questa è la prima questione, quella che ci sta più a cuore, la vicenda dei bassi salari, che in Italia non crescono da 30 anni, ma in particolare dal 2019 ad oggi hanno perso quasi il 10%, come se se ne fosse andata in fumo una tredicesima, e poi su altre questioni che ci stanno a cuore, che sono appunto centrali: la sanità prima di tutto, la crisi climatica, l'istruzione, che è un grande pilastro della democrazia del nostro paese. Su tutti questi temi il governo sta facendo un disastro. Ora, lo dico anche un po' con il sorriso, Fidini si lamentava prima delle larghe intese, a cui anche noi a VS negli anni non abbiamo mai partecipato, perché non abbiamo intenzione di partecipare a governi in cui destra e sinistra si mescolano, ma ciò che sconvolge è che il governo Meloni sta facendo più o meno le stesse cose che facevano i governi larghese, con grande continuità, si vanta delle stesse cose, cioè i risultati sul debito pubblico, il PIL, lo spread, non abbiamo visto nessun cambiamento. Ecco, la nostra coalizione non mette insieme le pere con le mele, noi siamo disponibili a farne parte perché è una coalizione rosso-verde, molto progressista, finalmente dopo tanti anni, e produrrà un cambiamento reale nella sostanza, nella
0: Piccolotti, lei ci ha detto: noi di AVS da tempo diciamo non perdiamo tempo. Io ricordo nel cuore, all'inizio della precedente campagna elettorale, quella per le politiche che poi hanno portato alla formazione dell'attuale Parlamento, Alleanza Verdi e Sinistra fece, la dico così, anche un sacrificio nell'allearsi col Partito Democratico in un'ottica unitaria, e provò fino all'ultimo a ricucire col Movimento 5 Stelle per provare a creare una coalizione che poi magari somigliasse a quella attualmente in fiere. Anche ieri i vostri militanti e leader hanno detto: non perdiamo tempo. Chi ha perso tempo? Chi prova a perdere tempo tra i quattro che abbiamo visto sul palco?
1: No, ma è una dinamica che riguarda tutte le leadership, in particolare di Movimento 5 Stelle, che hanno legittimamente l'ambizione di esprimere come candidato premier il loro segretario. Ce l'abbiamo anche noi questa ambizione, è normale che ce l'abbiano tutti i partiti. Si poteva procedere a trovare un accordo oppure fare una competizione. Ecco, sembra che la competizione sia l'unica strada. Il problema è che occupa un po' di mesi. Ecco, allora io direi che siccome ci vogliono un po' di mesi a organizzare le primarie, mentre lo facciamo dobbiamo far vivere dentro quelle primarie anche elementi di mobilitazione, di costruzione programmatica. Dobbiamo avere chiare le nostre bandiere, perché questo governo se ne deve andare, e prima se ne va meglio
0: anche
1: è.
0: Perché Piccolotti, la competizione, lo so che lo dico a lei, lo sa benissimo, la dovreste fare con Filini e gli altri, non tra di voi, perché altrimenti diciamo il gioco
1: la faremo
0: non porta a una somma, porta a somma zero. Le chiedo un'ultima cosa cosa, poi vado ad Alberto Poti a Montecitorio che ci dà alcuni aggiornamenti, se la regia mi aiuta e mi ridà le immagini di quel palco. Ma non mancava nessuno su quel palco?
1: Ma guardi, naturalmente va allargata la coalizione anche ad altre forze più piccole che gravitano nel mondo progressista, ce ne sono tante al centro, ce ne sono anche altre, quindi questo lavoro andrà fatto, però è chiaro che il nucleo della coalizione è questo che vedete nella foto, quindi il Movimento 5 Stelle, la VS, sono tre partiti che rappresentano gran parte dell'elettorato progressista, che hanno una linea comune su tantissimi temi e che possono fare da vettore di un'aggregazione più ampia. No,
0: sarà contento. Però un'aggregazione più ampia è l'obiettivo. Allora, intanto vi dico che
2: manca
0: la commissione.
2: Il programma è il leader, poi.
0: Quello no, è la competizione di qui sopra, Fellini. Per voi è facile.
2: Ah, sì? C'è il programma del centrosinistra? C'è il programma del. Non credo. C'è il programma magari da AVS. Il programma di AVS però magari è differente da quello del Movimento 5 Stelle o del
1: depositato... PD. Guardi, lei è inutile che fa così, noi in tantissime commissioni, lo sa benissimo, votiamo comunemente sul 99% dei provvedimenti, abbiamo delle proposte di legge
2: ma
1: comuni depositate
2: no?
1: Dal salario minimo.
2: Il programma del campo largo esiste,
1: ma il suo qual è?
2: No?
1: Scusi, ma mi faccia capire una cosa, ma qual è il programma per le prossime elezioni del centrodestra?
2: Ma guardi, lo stiamo attuando il nostro programma, mi scusi,
1: No,
2: la verità
1: per
2: è che voi in quattro anni non siete stati capaci di mettere in piedi un'alternativa a Giorgia Meloni. Oggi non esiste un'alternativa a Giorgia Meloni. Non avete niente in comune, tant'è che votate anche differentemente su molti argomenti. Questa è la verità.
0: Poi torno da voi, un paio di minuti, Fellini, Piccolotti, torno da voi. Intanto, a proposito della prossima campagna elettorale, le prossime elezioni, la Commissione non chiude l'esame del testo sulla nuova legge elettorale che andrà in aula al Senato senza mandato al relatore. Alberto Poti, non tanto per questo, perché poi il racconto che ci accompagnerà nel corso di tutta la giornata, ma oggi, abbiamo citato prima Roberto Vannacci, ieri con un post ha provato a mandare, o qualcuno così l'ha interpretato, qualche messaggio al centrodestra, aggiungendo però che lui sui suoi valori non transige, siccome Fellini non transige sui suoi, Tajani non transige sui propri, se nemmeno Vannacci transige sui suoi, allora visto che sono sostanzialmente non allineati e compatibili è difficile immaginare una collaborazione, come lo stesso Fellini ci diceva in precedenza. Ecco, questa premessa per dire che oggi il partito che è stato di Roberto Vannacci e che ha portato Roberto Vannacci all'Europarlamento avrà un passaggio che abbiamo definito prepontida, ma che ci darà un po' il termometro, no, della situazione interna alla Lega. Alberto, buongiorno.
3: Buongiorno a te, sì, c'è un incontro previsto tra Salvini e il cosiddetto Fronte del Nord. Sono due giorni questi a Roma per la Lega importanti, perché dedicati alle proposte da fare per il governo, proposte economiche, senza dimenticare le tematiche della sicurezza, perché sullo sfondo, ricordiamo, c'è la vittoria di AfD che Salvini ha sottolineato come importante, e anche appunto Vannacci che apre in qualche modo in maniera forte a un'alleanza, anche se ovviamente poi ognuno rimane sui propri paletti. Ma intanto la proposta di Giorgetti, diciamo attesa dai leghisti, è quella di una flat tax per gli stipendi dei giovani, la pensione di 64 anni, ma attenzione ai conti, quindi in qualche modo diciamo ricondotta a livello governativo anche quella che è una spinta leghista. Ma il carroccio è agitato da un fronte interno, Salvini deve fare i conti appunto con questi governatori del nord che chiedono un cambio di linea. Cosa chiedono? Una collegialità anche nella scelta dei candidati. Poi oggi Romeo, che è capogruppo al Senato e che ha scritto un libro in cui si scrive l'agenda per il rinnovamento, ecco, tra l'altro è dato in uscita secondo alcune indiscrezioni, vedremo se sarà così, ma a parte questo oggi sul Corriere della Sera afferma bisogna tornare ai valori identitari della Lega e chiedere il federalismo. federalismo con più forza. E c'è invece in intervista sempre di un altro leghista importante, Zaia, che sul giornale oggi in qualche modo è più dialogante, dice: è normale dialogare con il leader, la Lega è una e indivisibile e sarò alla festa di Pontida. Quindi diciamo quella che è un po' vista da alcuni come la resa dei conti, invece potrebbe essere un momento di ritrovata compattezza dopo l'incontro di oggi. Vedremo, appunto, si troverà un compromesso, visto che i nordisti in qualche modo alcuni dei nordisti evocavano
0: anche, perché ti immagini Alberto Nord, Zaia avesse detto non vado a Pontida, che poteva venire giù il mondo, non via Bellerio, se Zaia avesse detto non mi trovate a Pontida il prossimo 20 di settembre. Vede Filini, prima ragionavamo di programma, lei ha detto il nostro è quello che stiamo attuando, poi bisogna guardare anche a quello che presenterete agli italiani, che sarà immagino la prosecuzione dell'attuale. Stamane Claudio Borghi, la metto così, a ridanghete, dice extra profitti delle banche, adesso basta, è il momento che ci mettano qualcosa. Siccome lo sento ogni settembre, questo ritornello da parte della Lega, questa roba qua è parte della sensibilità del centrodestra oppure no? Perché se no è inutile, diciamo, il programma è già fatto, loro dicono questo. Voi?
2: Ma guardi, questo lo dicono anche qui i fatti. Cioè, nella scorsa legge di bilancio 2026, gran parte della legge di bilancio è stata finanziata proprio dalle banche che hanno generato extra profitti. Ci siamo messi seduti insieme agli attori economici, gli abbiamo detto che dovevano contribuire a fare la loro parte e l'hanno fatta esattamente come l'hanno fatta le società energetiche. E guardi che questa cosa che è successa non è che è una cosa ricorrente, è la prima volta che accade una roba del genere, perché quando c'era la sinistra al governo accadeva esattamente il contrario, ovvero i cittadini con le proprie tasse andavano a ripianare i debiti che facevano le banche. Questo abbiamo assistito in passato. Poi oggi la sinistra sale in cattedra e ci vuole raccontare che bisogna tassare gli extra profitti, eccetera, eccetera. Però noi l'abbiamo fatto, questa è la realtà. Nello specifico adesso vedremo se ci saranno i margini per una contribuzione extra o meno, ma queste sono dinamiche interne alla coalizione, che ci sono, c'è una dialettica, ma comunque c'è una linea comune. Quando io dico che noi, dal punto di vista economico, una linea comune ce l'abbiamo, perché le nostre ricette sul lavoro, sull'abbassamento delle tasse, sono diventate poi azioni di governo perché c'è una visione comune, io dico a sinistra quali sono le ricette economiche. Ad esempio AWS sta proponendo la scala mobile, che è una roba bocciata già negli anni 80 perché è un generatore automatico di inflazione che va a implementare l'inflazione. Chiedo, la scala mobile è nel programma del PD, è nel programma del Movimento 5 Stelle?
0: Credo che loro abbiano
2: posizioni totalmente differenti. Un'altra cosa, la cosiddetta patrimoniale, AWS la vuole mettere anche il Movimento 5 Stelle e il PD. Qual è il vostro programma? Perché credo che dobbiate spiegare agli italiani se volete aumentare le tasse e come volete aumentarle, perché che aumentate le tasse, questo è sicuro, no? Non avete un programma, ma l'unica cosa che
0: differenza la fa a chi sul tema patrimoniale? Allora, Piccolotti, ad oggi, a inizio settembre del 26, con sguardo elezioni politiche del 27, la patrimoniale sui grandi patrimoni, non sulla media ricchezza, c'è nel programma in costruzione del centrosinistra?
1: Allora, innanzitutto mi faccia dire una cosa: per fortuna che nel fantomatico programma del centrodestra doveva esserci la riduzione delle tasse. Mi viene grandemente da ridere, perché la pressione fiscale è salita fino al 43%.
2: Ma è un'altra cosa la pressione fiscale.
1: Stiamo parlando di negativi di questo governo. Mi faccia parlare, lo so che brucia, ma è la realtà, È la realtà.
2: Sono falsità.
1: Non sono dati che mi invento io, sono dati degli istituti di ricerca. La pressione
2: lei non conosce
1: salita,
2: la differenza tra tasse e pressione fiscale. Lei non conosce la differenza.
0: Tutto bellissimo,
2: lei non conosce la BC dell'economia.
1: Ok, quindi noi non vogliamo far salire la pressione fiscale sulle persone del ceto medio e che hanno un reddito più basso. Noi vogliamo far pagare 50.000 persone, lo 0,01% della popolazione, che hanno più di 5 milioni di euro di patrimonio, cioè una percentuale bassissima della popolazione, per finanziare la sanità, finanziare l'istruzione, ridurre ridurre le tasse sui lavoratori che hanno un reddito di meno di 80.000 euro. Un'operazione di riequilibrio e giustizia sociale che non produrrà alcun danno.
0: Ma
1: perché le persone
0: questo voi o il campo largo?
1: Non hanno problemi. Allora, per il momento noi siamo l'unico partito che avanza questa proposta, i 5 Stelle paiono contrari, il PD ci sta riflettendo, però ci metteremo a tavolino e discuteremo perché dobbiamo dare anche le coperture. Mi faccia dire una cosa, noi non sappiamo quale sarà il programma del centrodestra per i prossimi 5 anni, perché è normale che il programma si scriva a pochi mesi delle elezioni, è normale, funziona sempre così, ha funzionato così pure per il centrodestra nel 2022, quindi noi ci stiamo attrezzando a raccogliere le nostre proposte e poi scriveremo il programma, che è facile da scrivere perché siamo d'accordo su tutte le cose fondamentali. Ora, la cosa che io voglio sapere da Filini è quando si vota, perché così ci organizziamo per farlo con largo anticipo.
0: Anche perché se state già così a settembre, criticarlo. Se votiamo a settembre l'anno prossimo, a scadenza di legislatura, qua si perdono 20 kg di campagna elettorale, è fatica. Quando ci fate votare, Filini?
1: Ce lo dicano, no? Ce lo dicano. È una questione di democrazia sapere quando si vota, ce lo dicano.
2: Si vota quando finisce la legislatura, cara Piccolotti, funziona così. Quando finirà la legislatura, andremo
1: allora
2: al voto.
0: Quando finirà? 2027.
2: No, nel frattempo vi consiglio di organizzarvi, perché è vero che i programmi si presentano a ridosso dalle elezioni, ma per stare insieme bisogna avere una visione comune. E voi una visione comune, l'hai dimostrata adesso con la patrimoniale, non ce l'avete. Non ce l'avete.
1: È
2: così come non avete una linea comune.
1: Con la Lega.
0: Filini, quando due sente fa, scusi lei. Piccolotti, Filini, quando sente Alberto
2: Guardi.
0: Poti che ci racconta dell'attesa del vertice del Carroccio, sappiamo quali sono le posizioni, via Lega del Nord, e quindi Zaia, i Fontana, i Romeo, che dicono torniamo a spingere sui nostri temi, quelli cari al popolo del Nord, un ritorno alle origini, un federalismo più spinto. Ecco, se lo chiedo a un uomo di Fratelli d'Italia, federalismo più spinto, lei che mi dice che non è il momento, che è giusto, che si può fare?
2: Ma guardi, innanzitutto la Lega è storicamente da sempre una delle tre gambe che sostengono il tavolo del centrodestra e ha sempre parlato di questi temi, tant'è che l'autonomia è diventata programma elettorale, che è stata anche votata in Parlamento, quindi si figuri. Poi queste sono dinamiche interne ad altri partiti, io non mi sento di entrare nel merito delle questioni, però quello che le posso dire è che a differenza del centro-sinistra, il centro-destra esiste da oltre 30 anni in Italia ed ha una sensibilità comune su tutto. Ad esempio sul lavoro, se oggi abbiamo 1.300.000 lavoratori in più stabili, Piccolotti, stabili, record assoluto stabilito da questo governo, è frutto
1: anni.
2: Della stessa visione che abbiamo avuto con Lega e Forza Italia. Questi sono record intestati a Giorgia Meloni, così come anche i rinnovi contrattuali. Da mo' che non si vedevano i rinnovi contrattuali. 380 euro lordi per gli infermieri. Da quant'è che non si vedono mensili, Piccolotti?
1: Sotto
2: per
1: l'inflazione.
2: I docenti 412 euro lordi in più. Ma non è così, studia, perché anche
1: sì,
2: il fiscal drag che avete tanto sbandierato è stato bocciato, la vostra propaganda è stata bocciata anche da Eurostat,
0: Filini,
2: perché questo governo ha redistribuito molto più di quanto ha incassato, e lo dice Eurostat, non lo dice Francesco Filini. Quindi
0: senta, Francesco Filini, mi fa una cosa, le faccio un'ultima domanda,
2: bugie, non andate avanti,
0: le faccio un'ultima domanda, le chiedo di non rispondermi nelle dinamiche interne degli altri partiti, non c'entro perché quello lo so, ma un po' la preoccupa la tensione che sta attraversando la Lega? No, non le chiedo se preferisce una o l'altra linea, se la preoccupa la tenuta di un partner importante della maggioranza.
2: Guardi, la Lega è un partito vero, credo che sia l'unico partito che è resistito addirittura a Tangentopoli, che esiste da prima di Tangentopoli, quindi è un partito vero, strutturato, che è fisiologico, che abbia delle dinamiche interne, quindi io non sono preoccupato, perché sicuramente troveranno il bandolo della matassa e torneranno insomma a essere quelli che sono sempre stati, una delle tre gambe fondamentali che sostengono il centrodestra, unica alternativa al governo delle Piccolotti, dei Bonelli, dei Fratoianni, della Schlein e di tutto il resto.
0: Filini, grazie. Piccolotti, grazie. Allora, io ho pronta in collegamento
2: grazie
0: Francesca Capovani da Gerusalemme, dalla quale arrivo tra un attimo. Prima, la prima domanda per Natali Tocci. Perché, Natali Tocci, buongiorno intanto. Grazie per aver accettato il nostro invito. Due notizie che volevamo analizzare con il suo aiuto. Da un lato, il libro e l'inchiesta di Arez. Netanyahu sapeva del rischio di un 7 ottobre. Dall'altro, le sanzioni che il Regno Unito, ma non solo, la Francia, il Canada, la Spagna e altri paesi europei, non l'Italia e la Germania, hanno posto sui coloni in Cisgiordania. Mi dà la sua priorità? Qual è la notizia, quella con la N maiuscola?
4: Ma allora, diciamo, la notizia, come dire, politica è naturalmente quella che poi ha un impatto più evidente sulle elezioni in Israele a ottobre e quindi la responsabilità di un Netanyahu che in realtà già sapevamo, ma adesso con questa notizia appunto della comunicazione che gli era arrivata dagli Emirati è resa ancora più evidente, quindi sappiamo che Netanyahu già arranca, diciamo, nei sondaggi, quindi sicuramente da un punto di vista della politica questa è la notizia più rilevante. Da un punto di vista del

0: è molto più rilevante la seconda. Naturalmente non ha un impatto nell'immediato, non è che appunto il divieto al commercio con gli insediamenti cambierà le politiche di Israele nei confronti dei territori occupati palestinesi o renderà comunque più vicino alla prospettiva dei due stati, ma è evidente che il motivo per cui siamo arrivati al punto in cui siamo adesso, appunto in cui chiaramente la prospettiva dei due stati non è esattamente dietro l'angolo, è precisamente perché per anni, anzi per decenni, c'è stata una politica di, diciamolo, complicità da parte di tutti, ma in particolar modo dei paesi occidentali, dei paesi europei, nei confronti di questa annessione strisciante dei territori occupati, che naturalmente ha reso precisamente quella soluzione impossibile. E quindi in qualche modo questo è uno dei primi passi. Vedremo se poi sarà anche l'Unione Europea, quando si riproporrà di discutere questo tema dopo le elezioni israeliane, a adottare la stessa posizione, la prima posizione, come dire, coerente, in cui se noi diciamo che siamo per i due stati, se noi diciamo che i territori occupati è una violazione del diritto internazionale, beh, dovremmo essere anche conseguenti nelle nostre azioni e non importare i beni prodotti precisamente da quegli insediamenti.
1: Netanyahu intanto ha annunciato che l'intenzione di querelare Arez, dice che la telefonata col primo ministro emiratino Zayed non c'è mai stata. Francesca Capovani, per certi versi ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Natalie Tocci sull'opinione pubblica israeliana. Colpe di Netanyahu sul 7 ottobre, tema che peraltro lui aveva abbastanza mascherato, era riuscito a mascherare nel dibattito politico, o le notizie arrivate da Parigi, Ottawa e Londra soprattutto?
2: Allora, la sensazione leggendo i giornali questa mattina è che sia più forte l'impatto della notizia che riguarda il 7 ottobre. Chiaramente questa è una ferita a livello nazionale che non si è mai rimarginata, non si può rimarginare. E da giorni sui giornali israeliani, oltre alle rivelazioni ultime di Arez, quelle fatte ieri rispetto alle quali appunto Netanyahu ha annunciato la causa, già stavano uscendo informazioni, ricostruzioni. L'ufficio del Premier a un certo punto è stato in qualche modo costretto anche a diffondere l'agenda di quella mattina con gli orari, l'orario al quale il suo segretario militare è stato informato, quel quarto d'ora che è passato tra l'informazione arrivata al segretario militare quando lui è stato svegliato, poi le tre ore passate prima che lui sentisse Alevi, il capo di Stato Maggiore. E tra l'altro oggi nel comunicato nel quale Netanyahu smentisce la ricostruzione fatta da Arez, lui torna a polemizzare nei confronti del capo dei servizi di Barnea e del capo di Stato Maggiore Alevi all'epoca, dicendo che non hanno gestito bene la situazione, che se lo avessero svegliato subito le cose sarebbero andate diversamente. Quindi, a giudicare dall'impatto dei giornali, sembra che questa notizia in questo momento in campagna elettorale possa avere più peso. Certamente la reazione del governo israeliano è stata durissima. Ieri il ministro degli esteri ha immediatamente annunciato delle contromisure. Questa mattina i funzionari del consolato britannico a Gerusalemme Est sono stati informati che hanno 30 giorni per lasciare il paese, mentre 7 giorni sono quelli dati ai funzionari che lavorano nel centro di coordinamento degli aiuti per Gaza. Le contromisure di Israele sono nei confronti di Londra, perché Londra viene considerata il motore, l'ispiratore di questa decisione al momento.
1: Francesca, grazie. Con tanto di accusa rivolta a Londra di antisemitismo, la quale il ministro degli esteri Miliband ha detto: guardate, io sarei ebreo, non mi pare proprio centrata l'accusa che mi state rivolgendo. Quello che è emerso, Natalie Tocci, è che il nuovo primo ministro Andy Barnum abbia informato a inizio settimana Donald Trump di questa intenzione, e che il presidente degli Stati Uniti ha detto: nulla osta, cioè io non mi metto di traverso. Non mi pare banale questo passaggio. È vero, c'è stata tutta la vicenda del cittadino americano sostanzialmente ostaggio dei coloni in Cisgiordania.
0: Sì, ma guarda, credo che in realtà per Trump una notizia di questo genere è talmente di dettaglio che sappiamo che Trump è essenzialmente poco interessato alla policy e sicuramente poco interessato a policies di questo livello di dettaglio. Cioè, questo mi ricorda un pochino, faccio un esempio che non c'entra assolutamente nulla, no? Cioè, ricordate quando appunto

0: veramente, come dire, il divieto, il commercio, gli insediamenti, è veramente poca roba. E credo che la sua risposta sia non tanto da leggere in senso approvo, ma è irrilevante, siete irrilevanti, no? Sono questioni irrilevanti.
1: Ecco, non lo interessa, non lo scomodano più di tanto, anche perché altri propositi, altri problemi, che sono le elezioni di metà mandato, ieri ha provato ad accarezzare anche la comunità italoamericana con un post con tanto di statua di Colombo, gli italiani sono fantastici, eccetera, eccetera. Ha bisogno di tutti i voti, quelli dei nostri connazionali o degli discendenti dei nostri connazionali emigrati in America compresi. Abbiamo detto Regno Unito, Francia, Canada, ovviamente Spagna, la posizione di Pedro Sanchez è nota, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Irlanda, Islanda, Polonia, Svezia, Finlandia, non c'è la Germania, è la storia del Novecento che bussa, non c'è l'Italia, è la storia del Novecento che bussa. Natalie Tocci, non c'è parvenza di Unione Europea.
0: No, non c'è parvenza di Unione Europea. Questo tema, anzi precisamente questo tema, era stato in realtà proposto al Consiglio di giugno, poi dopo a luglio si decise di posticipare ulteriormente a ottobre. È un tema che non scappa, perché arriveremo ad ottobre ed esattamente questo tema verrà riposto sul tavolo. Sarà interessante capire, soprattutto da un punto di vista della Germania e soprattutto dopo quello che è accaduto domenica scorsa in Sassonia-Anhalt, se in realtà vedremo un ulteriore spostamento della sede EU verso destra e che quindi, diciamo, su un tema come questo continuerà ad incaponirsi, se vogliamo, contro una qualunque forma di pressione su Israele, oppure se invece vedremo una direzione del governo tedesco in senso opposto, e in tal caso potremmo vedere in realtà un ammorbidimento della posizione tedesca e finalmente ci si sposterebbe a quel punto verso una maggioranza qualificata a favore di un divieto degli insediamenti nei confronti di Israele.
1: Ha citato il voto in Sassonia-Anhalt, Natalie Tocci, è inevitabile, è così da domenica pomeriggio, da quando sono arrivati quei dati, per certi versi annunciati, se non nelle dimensioni. Ha esultato Elon Musk, ovviamente, ha esultato Vladimir Putin, ha esultato il mondo MAGA americano e Donald Trump. Che convergenza è?
0: È una convergenza molto nera. È una convergenza molto nera. È evidente che quello che sta accadendo non può essere spiegato, tra virgolette, solamente attraverso spiegazioni, se vogliamo, di natura oggettiva o materiale. È evidente che ci sono problemi economici in Germania, così come è evidente che ce ne siano altrove in Europa. Non credo che i problemi di natura, se vogliamo, oggettiva, materiale, economici, la migrazione, peraltro c'è molta poca migrazione nella Germania dell'Est, possano spiegare l'estremismo che stiamo vivendo. È evidente che la spiegazione richiede anche un'altra, come dire, faccia della medaglia, che ha precisamente a che fare con quella, come dire, con quella dimensione virtuale dove personaggi come Elon Musk esercitano appunto una influenza sproporzionata. Quindi è chiaro che ci sia un disegno e che questo disegno è un disegno, ripeto, estremamente nero, che riguarda tutti, ahimè riguarda anche noi qui in Italia.
1: Elon Musk, che è anche al centro di un docufilm che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, abbiamo accarezzato il tema stamane con Francesco Gatti. Natalie Tocci, la lascio con un'ultima domanda. 2027 è anno elettorale europeo, con la E di elettorale assolutamente maiuscola. Tengo fuori l'Italia, perché ovviamente è il nostro paese ed è quello che ci tocca più da vicino. Quale elezione è l'elezione con la E maiuscola?
0: Beh, risposta, come dire, domanda facile, naturalmente è la Francia. Senza la Francia non c'è Europa. Una Francia lepenista è una Francia che spinge verso una disintegrazione europea, e a differenza, non so, del Regno Unito, in realtà di qualunque altro paese, salvo la Germania stessa, è l'unico paese che ha la, come dire, ha, tra virgolette, il potere di portare a una reale disintegrazione della nostra Europa.
1: Era facile la domanda, ma solo perché io ho Francesco Maselli già pronto per parlare di Francia, quindi, diciamo, mi serviva l'assist ed è stato perfetto da parte di Natalie Tocci. Grazie per essere stata con noi. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: 9 settembre del 26, guarda il 27 alle elezioni francesi e mi dici che finisce come?
2: No, io non prevedo il passato, il futuro prevedo il passato, però sicuramente poco più di 8 mesi da

0: dalle elezioni c'è una favorita chiara e evidente, che è Marine Le Pen, che è in testa nei sondaggi al primo turno a un livello mai visto prima, intorno al 35%, e poi al secondo turno, per adesso, in tutte le configurazioni è data vincente. È ancora prestissimo per immaginare una sfida al secondo turno, perché ancora non si è capito chi sarà il candidato successore di Macron, ce ne sono vari in campo, non si capisce chi sarà il candidato della sinistra moderata, insomma ci vuole ancora un po' di tempo, però questa cosa non era mai successa, quindi è chiaramente la favorita. Anche questo è nuovo, non è mai stata favorita, quindi vedremo come giocherà una campagna elettorale in questa posizione, che è un fatto nuovo.
1: Come fa la lepre, no? Come si dice in gergo, come fa la battistrada. E allora però inseriamo questa competizione elettorale guardando al passato, ma il passato di domenica, il voto in Sassonia-Anhalt. La reazione dei lepenisti è clamoroso successo, grande segnale all'Europa, come dalla destra, da un pezzo della destra italiana, Lega e Futuro Nazionale, o sensibilmente diversa, Francesco?
0: Sensibilmente diversa. Una delle figure politiche più vicine a Marine Le Pen, che si chiama Jean-Philippe Tanguy, ha detto che è uno scandalo una cosa del genere e che loro non sono assolutamente d'accordo con le posizioni prese da AfD. Diciamo che essendo in lizza per probabilmente conquistare il potere, possibilmente più che probabilmente, il Rassemblement National deve cercare in tutti i modi di respingere le accuse di essere un partito estremista, nazionalista e incapace di tenere il potere. Per adesso AfD invece rappresenta tutto questo. Dopodiché è chiaro che per Marine Le Pen un'eventuale poi crescita ancora porrebbe un problema, però non si siamo ancora a questo livello qui. Per adesso i lepenisti, un po' come per la verità avevano già fatto negli anni passati, stanno cercando in qualche modo di allontanare qualsiasi assimilazione a AfD. D'altronde al Parlamento europeo sono in un gruppo diverso e non hanno voluto fare l'alleanza con AfD.
1: Quindi, anche la Lega si è trovato comodo a esultare, esatto. Matteo Salvini.
0: Esatto, c'è Salvini anche nel gruppo di Le Pen e non nel gruppo di AfD, e li tratta come degli alleati un po'. Vabbè, Salvini, diciamo, ultimamente ha delle posizioni abbastanza pittoresche, però ecco, c'è una profonda divergenza da questo punto di vista con Rassemblement National.
1: Ma Francesco, è anche figlio del fatto che Rassemblement National dice: ma noi abbiamo fatto una gran fatica per presentarci e per presentare Marine Le Pen come presidenziale, no? Perché l'accusa che ha accompagnato Marine Le Pen quando era leader delle Front National e il padre ancora prima era d'essere parte di quel mondo lì, quindi immagino ci sia un di più anche d'opportunismo politico.
0: Assolutamente sì, anzi probabilmente lo sfruttano come ulteriore motivo di rassicurazione nei confronti dell'elettorato francese. Marine Le Pen da tempo sta lavorando, il partito tutto per la verità, lavora da tempo per cercare di modernizzare la sua immagine, renderla più moderata. Sicuramente i fondamentali restano quelli, cioè sicurezza, immigrazione, euroscetticismo, però già per esempio le posizioni di uscita dall'euro non ci sono più, e non ci sono più da tanto tempo, mentre l'AfD lo rivendica apertamente, quindi questa è una differenza molto profonda. Peraltro anche qualcuno nella Lega continua a dire che l'obiettivo a lungo termine è uscire dall'euro, seppure stando al governo, parlo di Claudio Borghi, di Bagnai, insomma ci sono deputati che lo sostengono, cosa che invece nel Rassemblement National non esiste praticamente più. Quindi c'è un lungo percorso. Allo stesso tempo Marine Le Pen deve in qualche modo parlare al suo elettorato storico. Infatti adesso, inizio settembre, ha ricominciato la campagna elettorale con una proposta molto identitaria, che è il divieto del velo nello spazio pubblico, del velo islamico.
1: Che è un grande classico della politica francese, no? Un tema che viene ritirato fuori costantemente.
0: Sì, ma è difficilmente applicabile, vorrebbe dire, no, portare la polizia nelle strade a multare le donne che si coprono i capelli, diciamo concretamente, a parte che non è una bella immagine, ma poi è molto difficile da applicare. Peraltro questa cosa crea anche delle divisioni all'interno del Rassemblement National, perché il delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella, che doveva essere il candidato nel caso di condanna di Marine Le Pen, che invece è rimasta in campo. Beh, lui per esempio con queste cose non è d'accordo e aveva provato a spostare ancora di più verso una posizione moderata del Rassemblement National nei mesi in cui sembrava dovesse essere lui il candidato alle presidenziali. Quindi osserviamo anche un fatto nuovo, cioè ci sono due linee, una più dura che è incarnata da Marine Le Pen e una un po' meno che è incarnata da Jordan Bardella, che peraltro è stato ospite al nostro forum di Cernobbio lo scorso weekend, che dialogano. Lei è chiaramente la leader, su questo non si discute, però sicuramente c'è un controcanto che da un lato crea un po' di cacofonia. Appunto sul velo Bardella si è detto che lui non è d'accordo, però dall'altro canto fa capire che effettivamente è un partito in cui ci sono più anime, che quindi può parlare a un pubblico più ampio. Per vincere il ballottaggio, più che sul primo turno, su cui nessuno discute che arriveranno primi, beh, quello ti serve invece.
1: Poi arriviamo a parlare degli altri, eh? Gli altri sono i macroniani e le sinistre di varia colorazione, in Francia ce ne sono forse più che in Italia, questo già diciamo, un dato significativo. Siamo partiti con come dire, la vicinanza o il commento del mondo lepenista al voto in Sassonia e ce lo hai descritto molto bene. E il rapporto col mondo MAGA, con Donald Trump, qual è? Anche lì sappiamo che Francia e Stati Uniti spesso non si sono presi, la dico così, Francesco, via.
0: E anche in questo caso è così. All'inizio, come tutti i partiti sovranisti, Marine Le Pen aveva provato ad accreditarsi col mondo MAGA, era andata a New York, aveva provato a incontrare Trump. Insomma, c'era un po' un'infatuazione per quello che veniva considerato un po' il capo dei sovranisti. Ultimamente questa cosa chiaramente c'è molto di meno, anche perché Trump è profondamente impopolare in Europa, dobbiamo ricordarlo, anche in Italia, anche con Giorgia Meloni è accaduta più o meno la cosa diversa, chiaramente con gradazioni diverse. Meloni è prima ministra e quindi ci ha dovuto avere a che fare in modo molto più profondo. Marine Le Pen non ha avuto questo problema, però il Rassemblement National, diciamo, è sempre stato comunque abbastanza scettico nei confronti di Trump, soprattutto per il suo anti-americanismo che è molto molto forte. Quindi è stato più semplice in qualche modo prendere le distanze da un presidente che è percepito come aggressivo e soprattutto come contrario agli interessi francesi ed europei. Poi chiaro che su alcune politiche, per esempio tutta la politica sull'immigrazione, il Rassemblement National potrebbe dire beh, a noi non è che siamo molto lontani, però una cosa è questo, una cosa è dire che Trump è un modello ed è un alleato e che vogliano in qualche modo utilizzarlo dal punto di vista elettorale, anzi è il contrario, i rapporti sono molto freddi, anzi sono quasi inesistenti. Marine Le Pen non è mai stata al CPAC come invece Giorgia Meloni, cioè al grande congresso dei conservatori americani legati al Partito Repubblicano, quindi insomma ci sono anche delle lontananze più grandi in questo senso.
1: Francesco, e gli altri? Che dire gli altri è una declinazione tanto plurale anche per la politica francese. Come io vengo da una discussione sulla politica italiana, il campo largo, da allargare, la giunta, le primarie, da fare o da non fare. Ecco, gli altri?
0: Gli altri sono in una situazione simile agli eredi di Macron, nel senso che in questo momento ci sono in campo due candidati che sono anche due ex primi ministri di Macron, che sono Edouard Philippe e Gabriel Attal. E per il momento non trovano un accordo, anche se dicono più o meno le stesse cose, vengono dallo stesso mondo e votano la fiducia al governo attuale, quindi diciamo è anche un po' difficile far capire perché votare uno o votare l'altro. Per adesso è in vantaggio nei sondaggi Edouard Philippe, però si sono detti vediamo chi sta sopra verso dicembre e gennaio e a quel punto scegliamo quello messo meglio. Però visto che per adesso nessuno prende veramente il largo e anzi anche Edouard Philippe, che è davanti nei sondaggi rispetto al suo rivale, rischia di non arrivare al secondo turno, beh, le voci su fare delle primarie cominciano a essere sempre più insistenti, ricorda un po' il nostro dibattito. Quindi lì sono messi così. C'è la sinistra moderata che invece le primarie le terrà per davvero, il Partito Socialista, a ottobre, e lì vedremo se uscirà un candidato in grado in qualche modo di recitare la propria parte. Ricordiamo che alle ultime elezioni del 2022 la candidata dei socialisti è arrivata al 2%. Quindi praticamente è stata spazzata via. E infine c'è Jean-Luc Mélenchon, che è il candidato dell'estrema sinistra, della France Insoumise, che è quello messo meglio a sinistra, intorno al 17-18%, e che potrebbe effettivamente arrivare al secondo turno. È ancora presto, però sicuramente è un candidato molto competitivo, con delle proposte molto radicali, molto chiare, come per esempio quella di Rico, detenuto dalla Banca di Francia, e quindi lui ha detto elegantemente di bruciarlo. E quindi questo ci fa capire anche un po' quali saranno i toni tra velo, bruciare il debito. Insomma, i toni, secondo me, della prossima campagna elettorale saranno abbastanza accesi. Ricordiamo che è una campagna dopo 10 anni.

0: di governo uscente, di un presidente uscente, quindi sarà una campagna proprio per cercare di voltare pagina. È uno delle principali poi punti deboli di chi viene dal mondo macronista. Come fai a dire di voltare pagina se tu hai fatto il primo ministro di Emmanuel Macron, hai governato con lui e ancora oggi voti la fiducia al governo? Un po' complicato.
1: No, non mi pare peregrina la questione che poni, Francesco. Proprio per evitare, ti chiedo aiuto, per evitare semplificazioni estreme, ancora Sassonia-Anhalt, discussione in corso più o meno esplicita tra Alternative für Deutschland e il partito BSW, no? Che è, definiamo con estrema semplicità, diciamo, rosso-bruno. Paragoni possibili nel rapporto Le Pen-Mélenchon si possono fare? Non ci azzecca nulla? Sbagliamo completamente target?
0: Non esiste una cosa del genere al momento. Anzi, per Marine Le Pen, per esempio, Mélenchon, perché sempre nelle proiezioni che si fanno sul secondo turno, sarebbe in quel caso vincente con quasi il 70% dei voti. Quindi per adesso non c'è. Ma Marine Le Pen non ha bisogno più che altro di fare un'alleanza con l'estrema sinistra. Cosa diversa invece sarebbe con la destra tradizionale o con altri gruppi sovranisti come quello di Éric Zemmour. Lì probabilmente ci sarà un tentativo di allargare, di fare un'alleanza patriota, come la chiamano loro, ma non c'è assolutamente possibilità di allargarsi fino all'estrema sinistra. Ma ripeto, non c'è nessun bisogno.
1: Francesco Maselli, tra le tante cose le quali noi duelliamo con i francesi, oltre al calcio, eccetera, c'è il vino. La dico così per presentare il prossimo ospite. Allora, intanto ti saluto, ti ringrazio, avremo modo di confrontarci da qui al voto francese e oltre, di nuovo con te, se avrai la cortesia ovviamente e la possibilità di collegarti con noi. Già, il vino, Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, buongiorno, benvenuto a Rai News 24.
2: Buongiorno a lei.
1: Anno Domini 2026, cambiamento climatico, un caldo assurdo quest'estate, guarda la vendemmia che è in arrivo e mi dice cosa?
2: Beh, ancora è presto per fare una diagnosi definitiva perché siamo un po' al 40% della vendemmia. Beh, il clima quest'anno ha fatto quello che voleva lui, quindi non c'è avuto molto incontro. Guardi, per abbassare anche un po' di pessimismo che sta invadendo il mio settore, vorrei tranquillizzare tutti, specialmente chi ama il vino, che da questa stagione comunque avremmo dei grandi vini, alcuni anche grandissimi. È vero, il clima non è stato dalla nostra parte, ma ormai conosciamo questo elemento del cambiamento del clima, almeno da 20 anni, 25 anni. Abbiamo cominciato a prendere un po' le misure tecnicamente, scientificamente, sia in vigna che in cantina, quindi problemi, diciamo, più di tanto non ci sono, salvo quelle zone che purtroppo sono state battute dalla grandine, ma per il resto faremo dei grandi vini in tutta l'Italia.
1: Ma Cotarella, come ci si difende? E cioè, e nel campo, in cantina, che misure si mettono in campo?
2: Beh, maggiormente in campo, logicamente. Una volta noi andavamo un po' a scoprire i grappoli e farli un po' irradiare del sole. Oggi è cambiato tutto, praticamente oggi ci cerchiamo di proteggere con le foglie, logicamente i grappoli, da questa luce calda del sole che mitiga appunto la temperatura, anche se devo dire che non è soltanto questo, abbiamo cambiato anche la densità di piante per ettaro, abbiamo cambiato le esposizioni, le giaciture, quindi è stato un intervento scientifico più che tecnico e quindi ci ha portato, diciamo così, a contenere addirittura, non dico annullare, ma a contenere moltissimo l'effetto del cambiamento climatico.
1: Lei ci ha detto difficile fare previsioni, non si possono fare previsioni perché siamo proprio all'inizio della vendemmia, ma è anticipata temporalmente rispetto agli anni passati?
2: Sì, molto, anche 2 settimane, quindi questo, diciamo, però guardi, sempre per essere meno pessimista possibile, i nostri vitigni indigeni, i più importanti, Sangiovese, Nebbiolo, tutti quasi, al 99%, sono vitigni tardivi. Quindi prima del cambiamento climatico eravamo costretti a raccogliere a ottobre, a volte anche a novembre, e le uve andavano un po' sotto l'effetto del cambiamento climatico, autunnale, vale a dire, nebbia, pioggia, eccetera, che a volte compromettevano la qualità e anche la sanità delle uve. Oggi, viva Dio, questo cambiamento climatico ha portato anche dei benefici verso quel settore. Certo, l'estremizzazione, diciamo, del cambiamento potrebbe essere un po' negativa, ma ad oggi, tra scienza di intervento in vigna e, diciamo, anche un attimo di esperienza che abbiamo acquisito noi enologi, possiamo sostenere che comunque anche da quest'annata, apparentemente molto negativa climaticamente, otterremo dei grandissimi vini.
1: Ma visto che veniamo dal racconto della Francia, della politica francese, ho detto, no, tra i tanti derby che facciamo con Parigi c'è anche quello sul vino, è un derby di altissima qualità da parte nostra, io dico soprattutto, ma anche da parte loro. I produttori italiani soffrono come i loro competitor europei, più dei loro competitor europei?

0: Ma diciamo che la Francia sta attraversando, diciamo, un momento un po' più critico dell'Italia, perché loro hanno, diciamo, dei valori nel senso di costi di vini molto alti, e questo in questo momento di crisi economica, diciamo, anche di un attimino di allentamento della cultura enologica, soffrono di più. Lo dimostrano i grandi espianti fatti a Bordeaux e non solo. Noi non è che godiamo di un momento particolarmente positivo, ma comunque noi abbiamo una ricchezza che nessuno ci può eguagliare, che è la grande biodiversità del nostro territorio, le grandi varietà autoctone che abbiamo soltanto noi. Quindi, ripeto, stiamo allerta, perché il vino sta passando un momento, diciamo, di calo di interessi oltre che di consumo. Ma nelle mie 70 vendemmie, 70 annate enologiche, ho visto che comunque il vino esce sempre dalla crisi con un grande slancio, perché è un prodotto legato all'uomo, alla donna, di cui non possiamo fare a meno se vogliamo essere acculturati sulla nostra storia, sulle nostre tradizioni. Il vino è un elemento conviviale, è un elemento di stare insieme, quindi come tale è un patrimonio italiano che noi difenderemo con tutte le nostre forze e con i denti.
1: Dopodiché sappiamo che questi argomenti, questi settori economici hanno uno specchio immediato a Bruxelles, sulla Commissione europea. Ecco, vede lei, Riccardo Cotarella, la consapevolezza a Bruxelles del momento che il settore sta vivendo, delle difficoltà che il settore sta vivendo, della fase che state attraversando?
0: Guardi, la comunità europea forse deve pensare a tante cose, non soltanto al vino, ma non è che sia così attenta. Di contro abbiamo invece delle autorità nazionali che sono molto attente al vino. Ultimamente abbiamo avuto delle attenzioni non soltanto di contributi, ma anche passionali da parte dei nostri politici governativi. E quindi abbiamo, diciamo, un po' tutte le cartucce in canna, no? Si tratta adesso di cambiare alcuni aspetti per quanto riguarda la comunicazione. Dobbiamo portare il vino sulle tavole come era una volta, insegnando ai giovani che cos'è il vino. Non è una bevanda il vino. Il vino è una storia, una tradizione, una cultura, è un'icona del nostro paese. Come tale va ben conosciuta, purché noi sappiamo raccontarla, logicamente.
1: Senta, Cotarella, prima ci ha detto 70 annate enologiche? 70 vendemmie?
0: Non sembra dalla mia faccia, penso di sì, no?
1: No, era per capire la dimensione dell'impegno di una vita, ecco, rispetto al tema. È trendy oggi il vino? È di moda?
0: Il vino è di moda, ripeto, perché, ripeto, non è una bevanda. Lei può bere un vino, ma non si vuole limitare a dire mi piace o non mi piace. Può farlo, perché è della vita, ma se vuole apprezzare il prodotto sia materialmente che immaterialmente, deve conoscere la sua storia. Nessuno chiede la storia di un pomodoro, di una bibita, perché non c'è storia, è una formula. Il vino non è una formula, è soggetto a elementi come il clima, come le persone, come il mercato. E quindi, come tale, ogni anno abbiamo, diciamo, delle ricerche da fare per essere pronti a soddisfare il consumo del nostro vino. Ripeto, in Italia abbiamo talmente tanta ricchezza da un punto di vista della biodiversità che il mondo ci invidia. Abbiamo una pecca, tipicamente nostra, che non abbiamo imparato dai francesi. Non sappiamo raccontarci, ma questa necessità attuale ci costringerà a fare anche questo passo verso la comunicazione, sicuramente. Ed è importante che trasmissioni come la sua porti al mondo la conoscenza di questo prodotto, che, ripeto, deve essere conosciuto per essere diversificato ogni prodotto dell'agroalimentare.
1: Riccardo Cotarella, grazie per essere stato con noi questa mattina al filo diretto di Rai News 24. Grazie al presidente di Assoenologi Italia. Ci fermiamo. Qualche istante di pausa, alle 11 torniamo col telegiornale.

0: Caravan Accessori Turismo. Info su salonedelcamper.it.
1: E questa sarebbe la camera con vista.
2: Preva un colpo di fortuna.
1: Qui serve un colpo di genio.
3: Prenotato da soli?
4: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
5: Vengan, rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rápido, rápido!
6: Cristianini te ayuda.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
7: Non fartela scappare!
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
9: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
10: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
11: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
12: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
13: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.

0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, ha colpito il porto di Mykolaiv e il confine con la Moldavia. Ci sono vittime. Dopo la telefonata a Putin si attende quella di Trump a Zelensky. Sotto accusa il governo israeliano per le violenze dei coloni in Cisgiordania e i nuovi insediamenti, sanzioni da 12 paesi. Inchiesta di Arez, Netanyahu avvisato del 7 ottobre. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel 2019, tra questi il presunto mandante Michele Senese. Uccisa a casa sua a Moncalieri, alle porte di Torino, una 79enne, trovato il corpo del fratello che si è tolto la vita dopo aver lasciato un messaggio in cui confessava l'omicidio. Le piogge porteranno un brusco calo di temperature, anche di 10 gradi al nord. Domani il maltempo si sposterà al centro-sud e finisce così l'estate più torrida di sempre. Combattutissimo quarto di finale agli US Open di tennis. Alcaraz esce sconfitto nel super tie break dallo statunitense Ben Shelton. Edizione delle 11, buongiorno da Renews 24. Torna ad invocare un sostegno più deciso e concreto degli alleati occidentali, Zelensky, dopo una nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina. Droni al confine con la Moldavia, nuovi bombardamenti nella regione di Kiev, colpite le infrastrutture di Mykolaiv. Dalla capitale ucraina, l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Sì, nella notte l'attacco più grave è stato quello con droni russi al confine, uno dei valichi di frontiera tra l'Ucraina e la Moldavia. Il risultato è stata l'uccisione di due persone, il ferimento di altre tre. È la seconda volta in pochi giorni che droni russi attaccano i valichi di frontiera con la Moldavia. Questa è un'importante via logistica per l'export del grano che si svolge ormai su gomma, visto che i porti ucraini sono chiusi, sono fermi per gli attacchi russi. Anche la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente attaccata nella notte, ma sicuramente con minore intensità rispetto a ieri, quando gli attacchi russi sono andati avanti per 20 ore di fila. Abbiamo sentito allarmi, sirene in continuazione, 5 morti, oltre 30 feriti, poi il bilancio complessivo di quegli attacchi, mentre per questa notte sappiamo che è stato colpito un condominio di 16 piani, ma finora non abbiamo notizie di vittime. La gente, ve l'abbiamo raccontato, scende nei rifugi, vive così ormai a Kiev, perché chiaramente, soprattutto dopo la strage di ieri, è molto spaventata. Altri attacchi ci sono stati nell'Ucraina meridionale, su depositi logistici, sia nella regione di Mykolaiv sia a Dnipro. E poi, per quanto riguarda la difesa aerea, il ministro della difesa ucraino ha detto che verranno acquistati 1000 missili Patriot con il prestito europeo, però questi saranno acquisti che si svolgeranno negli anni. Il presidente ucraino Zelensky dice: l'Ucraina è pronta al compromesso per arrivare alla pace, ma fino ad allora è necessario avere più difesa aerea. Da Kiev con Mauro Foglio a te.
0: L'Ucraina intanto rivendica attacchi portati a diverse unità russe nella base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, e dopo il colloquio Trump e Putin intanto il ministro degli esteri Lavrov non sembra concedere spazio alle richieste europee, incluse quelle della premier Giorgia Meloni e del presidente finlandese Stubb. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: In una lunga intervista televisiva nel programma Il Grande Gioco, condotto dall'analista americano Andrew Napoletano, il ministro degli esteri russo Lavrov parla della situazione in Ucraina e dice: c'è un gruppo di politici, e tra loro il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che parlano spesso della necessità di attuare un cessate il fuoco in Ucraina, ma in effetti lo chiedono soltanto per far guadagnare tempo a Kiev. La maggior parte di loro, dice Lavrov nell'intervista, una volta avuto il cessate il fuoco non riconoscerebbe più le nostre conquiste territoriali in Ucraina e cercherebbe di proteggere solo Kiev. Dunque la questione dei territori ritorna centrale per la Russia. Zelensky, dice Lavrov, non lo nasconde neanche quando chiede apertamente di avere bisogno di sistemi di difesa missilistici per poter proteggere il suo stato. Lavrov poi critica fortemente ancora una volta Kiev, accusandola di nazismo, di russofobia, di violazioni dei diritti umani, e in questa intervista ricalca sostanzialmente quella che è la posizione del Cremlino, che ha sempre detto no a una tregua in Ucraina e neanche al congelamento della situazione attuale, perché secondo Mosca servirebbe soltanto a fare riarmare Kiev con il tempo. Tra l'altro queste parole arrivano in un momento in cui si parla di rilancio dei negoziati con la mediazione americana, mentre Mosca vede un'esclusione, non vede di buon occhio un coinvolgimento europeo. Ieri stesso Lavrov in un'altra intervista aveva detto di non potersi fidare dell'Occidente e degli europei. Linea a voi.
0: Dovevamo agire prima che sia troppo tardi? Questa è la motivazione data questa mattina alla BBC dal ministro degli esteri britannico Miliband per le sanzioni varate dal governo britannico contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Immediata la replica del ministro israeliano Saar, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est, il tutto con il paese già in campagna elettorale. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
3: Sì, come dicevi, per il governo israeliano questa decisione sulle sanzioni è inaccettabile, è scandalosa, è falsa ed è anche un'interferenza con l'imminente appuntamento elettorale del 27 ottobre. Ieri pomeriggio il ministro degli esteri Saar ha annunciato tutta una serie di misure. Questa mattina i funzionari britannici del consolato di Gerusalemme Est sono stati avvisati di avere 30 giorni per lasciare il paese. 7 giorni invece per i funzionari che lavorano al centro di coordinamento degli aiuti per Gaza. Le misure di Israele sono rivolte soprattutto nei confronti di Londra, perché Londra viene ritenuta l'ispiratrice di questa decisione. Ma a fare irruzione nella campagna elettorale israeliana c'è anche un'altra notizia, quella che viene dall'inchiesta di Haaretz. Secondo Haaretz, il premier Netanyahu sarebbe stato avvisato di un imminente, possibile, grave attacco di Hamas contro Israele dagli Emirati Arabi Uniti. Netanyahu non avrebbe avvisato dei contenuti di questa telefonata con Mohammed bin Zayed nei servizi, nei vertici della difesa. Il premier, l'ufficio del premier Netanyahu, smentisce questa ricostruzione e parla di una menzogna totale. A voi.
0: Nel Golfo, ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, distrutte 5 petroliere iraniane, la replica dei guardiani della rivoluzione investe 2 navi statunitensi e, sostiene Teheran, 10 petroliere nello stretto di Hormuz. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
4: Sì, le rappresaglie colpiscono le petroliere e il prezzo del barile del greggio torna a sfiorare i $100. Gli ultimi a colpire negli attacchi incrociati sono stati gli iraniani. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e almeno 8, forse 10 petroliere nella zona del Golfo Persico, in risposta all'attacco di ieri del Pentagono, che aveva invece distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo dell'Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, e una vicino alla strategica isola di Kharg. Agli equipaggi era stato ordinato di abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili, si legge nel comunicato del CENTCOM, il comando centrale americano, e il segretario di Stato americano Rubio però avverte ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina militare, ebbene, perderà petroliere. Negli ultimi 2 giorni i guardiani della rivoluzione avevano infatti per 2 volte lanciato missili contro navi da guerra di Washington, ma la risposta di Teheran, l'ultima questa mattina, ha interessato anche la Giordania, anche con bombe a grappoli. Pasdaran sostengono di aver colpito la base degli Stati Uniti di Al-Azraq, ma Amman non segnala vittime e anzi dice di aver abbattuto 18 missili balistici, mentre altri 2 sarebbero finiti in zone disabitate.
0: Veniamo alla politica interna con il dossier sicurezza. Il tema gestione flussi migratori che resta in evidenza tra le priorità dell'esecutivo. Sentiamo Gabriele Martelloni.
5: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e, pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di 2 agenti, rimarca: inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la Premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post, che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD. E pur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo i confini dell'Unione. A Palazzo Chigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
0: Il confronto politico tra i partiti verte sulla riforma elettorale in aula al Senato senza mandato al relatore, ma insiste anche sui temi economici. Sentiamo Alberto Puoti, Montecitorio.
6: Sì, è proprio così, la legge elettorale approda in aula senza mandato relatore. Stamattina ultimo incontro degli Sherpa del centrodestra per definire dettagli, cioè tramontata l'ipotesi del ballottaggio, si ragiona su un premio di maggioranza al 41% voluto da Fratelli d'Italia, ma intanto mentre la Lega chiude la due giorni a Roma dedicata alle proposte da fare per la legge di bilancio, c'è una discussione all'interno della maggioranza per la tassa sugli extra profitti alle banche che Forza Italia respinge mentre il Carroccio vuole fortemente e noi moderati contrari, anche se apre a un contributo da parte delle banche, e Fratelli d'Italia spiega il contributo delle banche c'è già stato. Sentiamo Filini.
7: Gran parte della legge di bilancio è stata finanziata proprio dalle banche che hanno generato extra profitti. Ci siamo messi seduti insieme agli attori economici, gli abbiamo detto che dovevano contribuire a fare la loro parte e l'hanno fatta esattamente come l'hanno fatta le società energetiche. È la prima volta che accade una roba del genere, perché quando c'era la sinistra al governo accadeva esattamente il contrario.
6: Intanto ieri è stata la serata della presenza dei leader del campo largo senza Matteo Renzi sul palco di AWS, si sono candidati virtualmente alla guida del paese e hanno rilanciato sulle proposte economiche per un governo che pensa solo alla legge elettorale. Da parte di AWS c'è la proposta di una patrimoniale, sentiamo Piccolotti e poi linea a voi.
8: Noi vogliamo far pagare 50.000 persone, lo 0,01% della popolazione, che hanno più di 5 milioni di euro di patrimonio. Allora, per il momento noi siamo l'unico partito che avanza questa proposta. I 5 Stelle paiono contrari, il PD ci sta riflettendo.
0: Considerare il corpo umano un oggetto è negare la dignità umana, questo è il richiamo di Papa Leone in occasione dell'udienza generale di oggi, con un appello ancora una volta alla fratellanza in diretta da San Pietro. Valentina Dello Russo.
9: La benedizione di Papa Leone XIV alle migliaia di fedeli in piazza San Pietro oggi per l'udienza generale del mercoledì, la catechesi dedicata ancora una volta ai documenti del Concilio Vaticano II, una riflessione sul tema della dignità umana che non è data né dal ruolo né dalle ricchezze, di cui l'invito alla solidarietà, a evitare falsificazioni, manipolazioni e poi quel riferimento al corpo che non è un oggetto. Ascoltiamo questi due passaggi.
10: Tale dignità è affidata alla responsabilità di ciascuno. Allo stesso tempo, essa esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni che tuttora ne deturpano le percezioni e ne ostacolano la realizzazione. La Costituzione Gaudium et Spes, inoltre, afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona, l'essere umano è unità di anima e di corpo. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
9: Nei saluti ai pellegrini di lingua inglese il grazie del Papa alla piattaforma per il dialogo interreligioso nei paesi arabi per gli sforzi finalizzati a una convivenza pacifica nella regione araba. Una gratitudine che il Papa ha espresso anche stamane nell'udienza privata che ha tenuto con i vescovi amici del movimento dei focolari che rappresentano l'unità in un mondo frammentato, in paesi dove ci sono violenza, intolleranza religiosa e razzismo, e poi quel riferimento all'Occidente frammentato dove l'enfasi è posta sulla libertà, ma le persone sono sempre meno libere di essere se stesse, ha detto il Pontefice. È tutto per il momento, a voi.
0: La cronaca in Piemonte, alle porte di Torino, Moncalieri, una 79enne che viene trovata priva di vita in casa. Inizialmente non si trova il fratello che avrebbe firmato un foglio nel quale rivendicava l'omicidio e manifestava propositi di togliersi la vita. Poi il caso sembra risolversi, però sentiamo da Moncalieri Silvia Bacci.
11: L'ho uccisa io e adesso la faccio finita. È il biglietto trovato attaccato ad un armadio nella casa di Rossella Bocchiardi, la donna di 78 anni, ritrovata senza vita in questo appartamento di Corso Roma a Moncalieri, con una profonda ferita alla testa. In casa con lei il corpo di un'altra persona, quella del fratello. Si tratterebbe proprio di un dramma familiare, omicidio, suicidio. Da giorni in questa abitazione giungeva un forte odore, poi i residenti hanno chiamato i carabinieri e sono arrivati i pompieri che hanno forzato la porta della donna e hanno trovato il corpo. Probabilmente era morta da alcuni giorni. Un grosso tubo di ferro vicino a lei, sarà l'autopsia a capire e a confermare se si tratti dell'arma del delitto. Poi la sorpresa e la scoperta di un secondo cadavere, quello del fratello suicida, forse per impiccagione. Si attendono ancora i dettagli dalla procura per questo dramma, che è un dramma familiare fatto di malattia, di solitudine. Qui sotto l'edificio abbiamo sentito Antonio Mecca, che è responsabile dell'impresa funebre che si è occupato della rimozione delle salme. Sentiamolo e poi la linea può tornare a voi.
12: Siamo stati convocati dalle forze dell'ordine intorno alle 23 perché era stato rinvenuto un cadavere. Successivamente si è capito che purtroppo non vi era un solo cadavere, bensì due, nello stesso appartamento precisamente, con due tipologie di morte diverse, però purtroppo due cadaveri.
0: Vedete la nostra ultima ora che rimanda a Roma, arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Diabolic. Fabrizio Piscitelli, ucciso nel Parco degli Acquedotti nel 2019, ordinanza di custodia cautelare in carcere per 7 persone. Sentiamo Sara Verta.
13: Michele Senese, presunto boss della mala romana, capo di uno dei clan più attivi nel traffico di droga della capitale, è stato arrestato questa mattina all'alba insieme ad altri 6 elementi di spicco della criminalità organizzata. Sono considerati i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, avvenuto il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti. Un'operazione che decapita un'organizzazione che aveva affermato il proprio potere quasi assoluto nella capitale, portata a termine questa mattina all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo e della squadra mobile di Roma sulla base dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla direzione distrettuale antimafia di Roma e disposta dal GIP della capitale. e i 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'omicidio sarebbe stato deciso quando la vittima, Fabrizio Piscitelli, avrebbe iniziato a rendersi autonomo dal clan senese. Si ritiene trafficando in proprio e versando quote considerate irrisorie rispetto al volume dei profitti realizzati. Oltre a quello di Senese, sono ritenuti elementi determinanti nella pianificazione ed esecuzione dell'omicidio anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Rebibbia.
0: Nel Trevigiano a Roncade scoperchiata la struttura della piscina comunale mentre erano in acqua alcuni cittadini. Dalla furia del vento, violento nubifragio a Milano, sempre in mattinata, insomma il maltempo si fa sentire in queste ore. In studio con noi il colonnello del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Guido Guidi, benvenuto.
14: Buongiorno.
0: Guidi, questi gli episodi delle ultime ore, soprattutto a nord. Allora cominciamo da qua. Perturbazione che sta interessando, come da previsioni, il nord. Cosa ci attende nelle prossime ore?
14: Inizia dalle regioni settentrionali il cambiamento. L'ingresso della perturbazione ha avuto luogo già nella tarda notte e poi soprattutto nelle prime ore del giorno sono iniziati i primi temporali. Come giustamente diceva e sentivamo dalla cronaca che viene dal territorio in Lombardia ma anche in Veneto e poi anche sulla Liguria ma con una intensità leggermente minore. Proseguirà anche nel corso delle prossime ore con una probabilità alta che, sebbene a macchia di leopardo, quindi non in modo esteso e diffuso, arrivino comunque dei temporali intensi sul nostro settentrione, direi area di nord-est, soprattutto fascia pedemontana di nord-est, quindi tra Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia e poi ancora il Levante Ligure e l'Alta Toscana e anche la pianura lombardo-veneta, che sono quelle maggiormente esposte al passaggio di questo sistema nuvoloso e dei suoi effetti, che tuttavia, sebbene con discreta lentezza, si muove verso sud e quindi, appunto, abbiamo detto l'Alta Toscana, che poi diventerà tutta la regione e anche le Alte Marche, parte dell'Umbria, nel corso della sera di oggi, della notte.
0: Colonnello, parliamo di quello che accadrà man mano che la perturbazione sì. si sposterà lungo la penisola e dunque allontaniamoci anche nel tempo, oltre che geograficamente, arriverà anche a sud e con quali caratteristiche?
14: Sì, arriverà al sud, devo dire non prima della sera di domani e la giornata di venerdì. Quindi per questo dicevo è molto lento come sistema, però è anche vero che man mano perderà un po' di consistenza, di energia e quindi l'intensità dei fenomeni potrà essere un po' più attenuata. In effetti quelli più intensi sono attesi tra oggi e domani sulle regioni settentrionali e centrali. Vero anche che questa lentezza è però inesorabile, nel senso che la perturbazione è seguita da aria più fresca. E quindi questo comporta già oggi una significativa diminuzione delle temperature sulle regioni settentrionali. Domani al centro.

0: dopodomani al sud, quindi potremo dire, e lo percepiremo, che per la giornata, la fine della giornata di venerdì si sarà completato il cambiamento di massa d'aria e gran parte del paese, ma direi anche tutto, sarà tornato verso valori più consoni al periodo, che non vuol dire freddo, un po' più fresco.
1: Grazie colonnello. Grazie a voi. E buon lavoro. Ghiacciai che si assottigliano, versanti che perdono stabilità, ecosistemi in movimento, il bilancio della carovana ghiacciai di quest'anno con Paola Erba.
2: I ghiacciai alpini fondono a ritmi preoccupanti, arretrano, cambiano versanti, ecosistemi e disponibilità d'acqua. Da 7 anni la Carovana dei Ghiacciai, campagna internazionale di Legambiente realizzata in collaborazione con la Fondazione Glaciologica Italiana, Cipra Italia e CAI, monitora lo stato di salute dei ghiacciai alpini. E il bilancio di quest'anno è drammatico. Assistiamo infatti ad un processo di deglaciazione ormai strutturale, alimentato da un riscaldamento climatico che sulle Alpi corre al doppio della media globale. Due dati fra tutti. La fronte dell'Adamello, il ghiacciaio più vasto d'Italia, nel solo triennio 2023-2025 è arretrata di 265 metri. Allarmante non è solo la quantità di ghiaccio perduta, ma la velocità con cui questo è avvenuto, solo 3 anni. Il ghiacciaio dei Forni, secondo per estensione, dall'inizio del secolo ad oggi è arretrato di 3 chilometri e nelle giornate più torride arriva a perdere fino a 10 centimetri al giorno di spessore. Dalla metà dell'Ottocento al 2015 le Alpi hanno perso circa il 57% della superficie glaciale e il 64% del volume, ma è soprattutto la velocità della trasformazione a preoccupare. Dopo il 2000, infatti, il tasso di abbassamento della superficie dei ghiacciai è triplicato, al punto che la metà dei ghiacciai alpini potrebbe scomparire già nei prossimi 20 anni. Da qui l'appello a mettere urgentemente in campo concrete politiche di mitigazione e adattamento, monitoraggi continui in quota e soprattutto una governance europea che tenga conto dei ghiacciai e delle risorse connesse. Acqua innanzitutto.
1: Porti dentro Edoardo De Angelis, parliamo naturalmente della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Allora andiamo a Venezia, quali le proposte che arrivano da Lido oggi? L'inviato Lorenzo Di Las Plazas.
3: Buongiorno, 3 film in concorso oggi, cominciamo da quello più in vista, la red carpet delle 19.30, il film inizia 15 minuti dopo, Un bon petit soldat, in traduzione letterale, Un bravo soldatino, film francese, Stéphane Brisé il regista, interpreti Alban Rohrwacher e Vincent Landon. È la storia ambientata in un'azienda di assicurazioni, il film è tutto quindi ambientato nel mondo del lavoro, tratta di violenza psicologica del management e di potere aziendale, perché Alban Rohrwacher interpreta una responsabile delle risorse umane, che scopre un caso di management tossico e deve decidere fino a che punto può scendere a compromessi senza diventare complice. C'è un riferimento teorico dietro questo film, è lo psichiatra francese Christophe Dejour, che per molto tempo ha studiato i meccanismi di sottomissione all'interno del mondo del lavoro. Altro film in concorso oggi, nuovo film italiano, Il fuoco che ti porti dentro, Edoardo De Angelis, tratto dal romanzo di Antonio Franchini, Vanessa Scalera e Lino Musella interpretano una mamma e un figlio, entrambi napoletani, una madre esagerata e invadente, il figlio che parte da Napoli per andare a Milano per cercare la carriera e il successo, si rivedono durante una vigilia di Natale, la situazione diventa esplosiva, la Cina diventa un campo di battaglia per far riemergere dei vecchi rancori e incomprensioni, il tema quindi quello dell'ambivalenza dell'amore materno. C'è poi un terzo film in concorso oggi, il film DAO, ma di questo, siccome ci sono tante cose da dire, vi parleremo nel prossimo collegamento. A dopo quindi.
1: Grazie Lorenzo e vi ricordiamo anche l'appuntamento delle 18.30 con tutte le novità, le proposte, le suggestioni che arrivano da questa mostra d'arte cinematografica, l'edizione 83 a Venezia. L'appuntamento dunque su Rai News 24 alle 18.30 con tutti i nostri inviati. Champions a Madrid, il Real supera l'Inter 2-1, il City passa in trasferta contro il Porto 2-0, questa sera al Maradona, Napoli-Arsenal, Luca De Capitani.
4: Al Bernabeu va in scena una partita folle, l'Inter parte forte e schiaccia il Real per 20 minuti ma si ritrova incredibilmente sotto 2-0 per due clamorosi errori. Prima il tandem Bissek e Curtis Jones, schierato a sorpresa da Kivu in mezzo al campo, sbaglia la ripartenza e regala a Mbappé un'occasione che il 10 francese non può assolutamente fallire. Poi invece è una follia di Martinez a condannare i nerazzurri al doppio svantaggio firmato Valverde. La velocità e la qualità delle merengues sono impressionanti. Bellingham, ancora Mbappé e Vinicius sfiorano più volte il tris, ma qualche errore di troppo sotto porta e un Martinez in cerca di riscatto evitano il tracollo. E così, col passare dei minuti, l'Inter, trascinata dal solito super Lautaro, prende coraggio e nella ripresa spaventa più volte Courtois fino alla rete di Carlos Augusto, propiziata, poco dopo la mezz'ora, proprio da uno strappo del capitano. La differenza di passo e di qualità tra i Blancos di Mourinho e gli uomini di Kivu è evidente, ma i nerazzurri lasciano Madrid con tanti rammarichi e troppi rimpianti.
1: US Open, e parliamo di tennis, Alcaraz ha dovuto arrendersi a Ben Shelton nei quarti di finale. Lo spagnolo, al rientro dopo la lunga assenza per infortunio, ha ceduto al termine di una maratona di 4 ore e mezzo. Shelton in semifinale affronterà Francis Tiafoe in un derby americano. Il 28enne statunitense ci arriva dopo una clamorosa rimonta, match durato appunto 4 ore e 40 che è terminato con le lacrime di Mikkelsen. Torneo femminile, Pegula affronterà Sabalenka in una delle semifinali. Italia ai quarti nel doppio con Bolelli e Vavassori che sfideranno, sarà notte da noi, Christian Harrison e Neil Skupski. È tutto per questa edizione del giornale. L'informazione di Renews 24 torna in diretta tra qualche istante.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
3: Tenamen. Mantieni il controllo.
4: Quando hai una banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca banca digitale che ti offre un conto a zero spese per sempre, il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
8: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
9: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
10: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
11: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
12: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Silvia Del Vecchio. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. I prezzi del petrolio salgono ancora oggi con il Brent che supera i 100 dollari al barile in seguito a nuovi attacchi nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno colpito 5

Attacco russo con droni e missili su Kiev, 5 morti, 13 feriti, altre 2 vittime al confine con la Moldavia. La Russia la notte scorsa ha lanciato 196 droni contro l'Ucraina, oltre a missili balistici. Zelensky, in Norvegia per i funerali di re Harald, discute di difesa aerea con il primo ministro norvegese Støre e con altri leader internazionali. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband ha spiegato questa mattina alla BBC che il Regno Unito doveva denunciare l'ampliamento delle colonie e delle violenze in Cisgiordania prima che sia troppo tardi per la soluzione dei due stati. Ieri il Regno Unito ha annunciato sanzioni contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il governo israeliano ha risposto con la chiusura dell'ambasciata britannica a Gerusalemme Est. A Palazzo Chigi 3 incontri sull'ex Ilva e sul polo industriale di Taranto con regione ed enti locali, imprese e sindacati. Ieri, a poche ore dall'attesa decisione della Corte d'Appello di Milano sulla sospensiva dello stop dell'area a caldo del polo siderurgico, emesso dalla stessa Corte il 27 luglio. Per Acciaierie d'Italia il 16 settembre è l'ultima data utile per scongiurare la fermata definitiva degli impianti. A Moncalieri, alla periferia di Torino, trovata morta a casa sua una 79enne, Rosella Bocchiardi, uccisa dal fratello, che è stato poi trovato a sua volta impiccato nella stessa abitazione con un biglietto nel quale confessava l'omicidio. Le indagini sull'assassinio di Fabrizio Piscitelli, Diabolic, ultra della Lazio, vicino all'estrema destra e alla criminalità organizzata, venne ucciso a Roma nel 2019. 7 persone coinvolte a vario titolo nel delitto sono sottoposte a custodia cautelare in carcere. Il movente dell'omicidio, da ricercare nel controllo del mercato della droga nell'area del Parco degli Acquedotti. Nel pomeriggio a Squinzano, nell'Eccese, i funerali di Lorena Isceri, 45 anni, scaraventata nel vuoto da un cavalcavia sull'autostrada A1 nel Fiorentino dall'ex compagno. Persone vicine a Isceri hanno raccontato che avrebbe subito altri episodi di violenza da parte dell'uomo. Per gli inquirenti l'assassino avrebbe iniziato a premeditare il femminicidio a metà agosto, quando la donna aveva interrotto la relazione. Per lo psichiatra che lo aveva in cura, l'uomo non aveva dato segni di pericolosità. Venezia, mostra d'arte internazionale del cinema, la storia di un manager al centro del film in concorso di Stéphane Brisé, Un bon petit soldat, con Alba Rohrwacher. Tra i pochi titoli italiani in concorso, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, un'altra storia di una carriera di successo tormentata da dubbi e incomprensioni. Chiara Mastroianni è invece tra le protagoniste di Un peu avant minuit di Nicolas Parisé. Champions, questa sera al Maradona un Napoli senza McTominay e Anguissa affronta una delle favorite, l'Arsenal. Ieri debutto amaro per l'Inter, che regala 2 gol al Real e perde 2-1 a Madrid. Domani in Turchia, Fenerbahce-Roma. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Silvia Del Vecchio. E noi veniamo alla missione che vede impegnato il ministro degli esteri Antonio Tajani in America Latina, accompagnato dai vertici di Confindustria. È una missione significativa, la prima che cade dopo l'accordo siglato dall'Unione Europea con l'area del Mercosur. Mercosur

0: Buenos Aires l'incontro con il presidente Milei, con il mondo delle imprese, l'inviata Stefania Battistini.
1: Il vice premier Tajani arriva al forum delle imprese italiane e argentine insieme a Karina Milei, sorella del presidente e potente segretaria generale della presidenza. Poco prima erano insieme alla Casa Rosada, ricevuti da Javier Milei con il ministro Valditara e il presidente di Confindustria, che ha organizzato questa missione in America Latina, la prima di un paese europeo dall'entrata in vigore dell'accordo con il Mercosur.
2: L'accordo commerciale più importante fatto.
1: Per Tajani, un'opportunità che potrebbe valere 14 miliardi di euro di export italiani in più nei prossimi 10 anni.
3: Quanto vale il mercato argentino per le imprese italiane?
4: A oggi vale 1,2 miliardi, la nostra prospettiva può arrivare a 7 miliardi.
1: Accanto a 1.200 bilaterali tra imprese italiane e argentine, c'è stata anche la firma di 2 contratti importanti col governo argentino, una per favorire gli scambi, l'altra sulle materie prime. Oggi, di fronte alla crisi petrolifera innescata dall'escalation nello stretto di Hormuz e dalla guerra russa contro l'Ucraina, il Sud America diventa strategico per l'energia. In Argentina solo il giacimento di Vaca Muerta avrebbe risorse per almeno 100 anni di petrolio e gas, e per l'Italia rappresenta la possibilità di assicurarsi grandi forniture.
0: In Sud Corea la protesta di un gruppo di attivisti che chiede al governo di non inviare forze militari a Hormuz. La scorsa settimana la Corea del Sud ha fatto sapere di stare valutando invece diverse opzioni, tra queste anche quelle che vorrebbero un contributo diretto coreano alla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Dura la risposta di Teheran, che minaccia gravi conseguenze per Seul se deciderà di affiancare quelli che per Teheran restano gli aggressori statunitensi. Tra il 2011 e il 2024 sono stati 441.000 i giovani italiani che hanno lasciato il paese, un capitale umano perso che viene stimato in 16 miliardi l'anno. Ma c'è anche un'altra indagine del Consiglio Nazionale di Economia e Lavoro che dice che molti di questi giovani rientrerebbero se venisse loro proposto uno stipendio adeguato. Alcuni hanno già iniziato a tornare. Sentiamo Paola Cutini.
5: Tornare si può con un salario adeguato e l'attenzione al merito, aspetti indispensabili per i giovani italiani all'estero che valutano di fare ritorno a casa. È ciò che emerge dal rapporto del CNEL, Giovani Expat, come farli tornare, sugli espatriati tra i 18 e i 34 anni, il 93% dei quali è laureato. Per convincere la nostra meglio gioventù a rientrare servono quindi stipendi più alti, opportunità di lavoro adeguate e l'attenzione al merito, come ci conferma Geltrude Giura, cardiologa da 12 anni a Parigi.
6: Il rientro in Italia l'ho provato, ma spesso non si è concretizzato per le faremo sapere o per stipendi che non tenevano conto dei miei anni passati all'estero.
5: Nell'indagine emerge anche quanto sia importante la conciliazione tra vita e lavoro. Lo sottolinea anche Patrick Franzini, analista finanziario da 10 anni a Londra, dove ha messo su famiglia con una conterranea.
7: Torneremo certamente in Italia se potessimo svolgere i nostri lavori alle stesse condizioni salariali, con le stesse prospettive di carriera e soprattutto con la stessa attenzione all'equilibrio tra vita professionale e familiare.
5: Tra il 2011 e il 2024, secondo l'Istat, sono partiti 441.000 giovani italiani, ma gli ultimi dati danno speranza. Nel 2025 sono stati 109.000, 20% in meno rispetto all'anno precedente, e ci sono stati anche 56.000 rimpatri. La ragione è anche economica, spesso all'estero ci sono più spese per sanità, trasporti, servizi e per la previdenza. Ma la richiesta dei giovani professionisti fuori e dentro l'Italia è chiara: la retribuzione più alta e l'attenzione alla competenza e al merito.
0: I dati dell'ultimo rapporto PISA per l'OCSE sul livello di preparazione degli studenti nei paesi che aderiscono all'organizzazione, bocciato un 15enne su 5 in scienze, matematica e anche in lettura. Per quanto riguarda l'Italia, gli studenti del nostro paese risultano sopra media. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
8: Promossi a pieni voti in lettura e con la sufficienza in scienze, rimandati in matematica, il rapporto OCSE PISA 2025, che esamina gli studenti in 90 paesi, colloca i 15enni italiani davanti ai finlandesi, per anni riferimento internazionale del sistema. Un miglioramento ancora più evidente se si guarda l'abbassamento del livello generale.

0: Che fotografa risultati medi più bassi mai registrati. Secondo l'organismo internazionale, uno studente su 5, infatti, nell'area OCSE presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Ma il rapporto complessivamente promuove l'Italia, se in scienze il bel paese al 24esimo posto in linea con la media OCSE, conquistando risultati superiori rispetto al 2022, sopra la Spagna. La lettura invece è un punto di forza e porta l'Italia al 12esimo posto. Gli studenti italiani con 474 punti ottengono un risultato sopra la media, al pari di sistemi europei con buone performance come la Finlandia e superiori a Svezia, Germania, Portogallo, Danimarca, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Un punteggio decisamente meno buono in matematica, dove i migliori restano gli studenti di Singapore, mentre gli italiani in 10 anni hanno perso 24 punti, rimanendo indietro nelle competenze digitali. Ridotto il divario nord-sud, resta invece marcato quello fra i licei e gli altri percorsi di studio. Nei primi il 17% degli studenti a non raggiungere il livello base in matematica, mentre nei professionali sale al 69%.
1: A Milano, venerdì e sabato, in scena Paranoia, festival di arti varie, ideato da giovani con meno di 25 anni per parlare di benessere mentale. Laura Longo.
2: Uno spazio in cui creatività, vulnerabilità e comunità si incontrano. Paranoia è più di un festival, è un luogo di confronto sul benessere mentale, pensato, organizzato dai ragazzi, per i ragazzi, accanto a loro professionisti dell'ordine degli psicologi.
3: È un ponte da due specificità che in qualche modo parla anche tra generazioni. Sta anche a noi ragazzi, e soprattutto forse a noi ragazzi, ricostruire questo ponte, non chiudendo le porte, ma anzi accogliendo negli ambienti che noi progettiamo, come per esempio Paranoia Festival, le generazioni precedenti, le competenze, affinché in qualche modo questa alleanza che abbiamo pensato persa e perduta possa ricostruirsi.
4: E quindi insieme definiamo, con l'aiuto dei nostri professionisti psicologi, dei laboratori e degli incontri che siano degli incontri che arrivino in modo giusto, e questo ci aiutano loro a definire il modo ai loro coetanei.
2: Due giorni di musica, workshop e conversazioni per riflettere e ballare insieme.
3: È un mix tra ascoltare, tra sentire, tra percepire, tra scrivere. Avremo anche dei laboratori di scrittura.
4: L'arte anche per noi, anche proprio come categoria professionale, è uno strumento che incoraggiamo, e anche molti studi scientifici ci dicono sempre di più che l'avvicinarsi all'arte, l'esperire l'arte, aiuta anche dal punto di vista del benessere mentale.
2: Un'esperienza culturale che esplora i paesaggi emotivi di una generazione sotto pressione, in cerca di confronto e contatto più reale e meno virtuale.
1: Il voto in Sassonia-Anhalt, la vittoria di Alternative für Deutschland, hanno aperto la lunga stagione elettorale europea. L'anno prossimo alle urne italiani, spagnoli, polacchi e anche francesi, le presidenziali. Uno scenario che abbiamo esaminato con Francesco Maselli, corrispondente dell'Opinion, il focus di Rai News 24.

0: 9 settembre del 26, guarda il 27 alle elezioni francesi e mi dici che finisce come?
1: No, io non prevedo il passato, il futuro prevedo il passato, però sicuramente a poco più di 8 mesi dalle elezioni c'è una favorita chiara e evidente che è Marine Le Pen, che è in testa nei sondaggi al primo turno a un livello mai visto prima, intorno al 35%, e poi al secondo turno per adesso in tutte le configurazioni è data vincente. È ancora prestissimo per immaginare una sfida al secondo turno, perché ancora non si è capito chi sarà il candidato successore di Macron, ce ne sono vari in campo, non si capisce chi sarà il candidato della sinistra moderata, insomma ci vuole ancora un po' di tempo, però questa cosa non era mai successa, quindi è chiaramente la favorita. Anche questo è nuovo, non è mai stata favorita, quindi vedremo come giocherà una campagna elettorale in questa posizione, che è un fatto nuovo.
0: Come fa la lepre, no? Come si dice in gergo, come fa la battistrada. E allora però inseriamo questa competizione elettorale guardando al passato, ma il passato di domenica, il voto in Sassonia-Anhalt. La reazione dei lepenisti è clamoroso successo, grande segnale all'Europa, come

0: dalla destra, da un pezzo della destra italiana, Lega e Futuro Nazionale, o sensibilmente diversa, Francesco?
1: Sensibilmente diversa. Una delle figure politiche più vicine a Marine Le Pen, che si chiama Jean-Philippe Tanguy, ha detto che è uno scandalo una cosa del genere e che loro non sono assolutamente d'accordo con le posizioni prese da AfD. Diciamo che essendo in lizza per probabilmente conquistare il potere, possibilmente più che probabilmente, il Rassemblement National deve cercare in tutti i modi di respingere le accuse di essere un partito estremista, nazionalista e incapace di tenere il potere. Per adesso AfD invece rappresenta tutto questo. Dopodiché è chiaro che per Marine Le Pen un'eventuale poi crescita ancora porrebbe un problema, però non siamo ancora a questo livello qui. Per adesso i lepenisti, un po' come per la verità avevano già fatto negli anni passati, stanno cercando in qualche modo di allontanare questo qualsiasi assimilazione a AfD. D'altronde al Parlamento europeo sono in un gruppo diverso e non hanno voluto fare l'alleanza con AfD.
0: Anche la Lega, anche Salvini, si è trovato comodo a esultare, esatto. Matteo Salvini.
1: Esatto, cioè Salvini anche nel gruppo di Le Pen e non nel gruppo di AfD, e li tratta come degli alleati un po'. Vabbè, Salvini, diciamo, ultimamente ha delle posizioni abbastanza pittoresche, però ecco, c'è una profonda divergenza da questo punto di vista con il Rassemblement National.
0: Ma Francesco, è anche figlio del fatto che Rassemblement National dice: ma noi abbiamo fatto una gran fatica per presentarci e per presentare Marine Le Pen come presidenziale, no? Perché l'accusa che ha accompagnato Marine Le Pen quando era leader delle Front National e il padre ancora prima era d'essere parte di quel mondo lì, quindi immagino ci sia un di più anche d'opportunismo politico.
1: Assolutamente sì, anzi probabilmente lo sfruttano come ulteriore motivo di rassicurazione nei confronti dell'elettorato francese. Marine Le Pen da tempo sta lavorando, il partito tutto per la verità, lavora da tempo per cercare di modernizzare la sua immagine e renderla più moderata. Sicuramente i fondamentali restano quelli, cioè sicurezza, immigrazione, euroscetticismo, però già per esempio le posizioni di uscita dall'euro non ci sono più, non ci sono più da tanto tempo, mentre l'AfD lo rivendica apertamente, quindi questa è una differenza molto profonda. Peraltro anche qualcuno nella Lega continua a dire che l'obiettivo a lungo termine è uscire dall'euro, seppure stanno al governo. Parlo di Claudio Borghi, di Bagnai, insomma ci sono deputati che lo sostengono, cosa che invece nel Rassemblement National non esiste praticamente più. Quindi c'è un lungo percorso. Allo stesso tempo Marine Le Pen deve in qualche modo parlare al suo elettorato storico. Infatti adesso inizio settembre ha ricominciato la campagna elettorale con una proposta molto identitaria, che è il divieto del velo nello spazio pubblico, del velo islamico,
0: che è un grande classico della politica francese, no? Un tema che viene ritirato fuori costantemente.
1: Sì, ma è difficilmente applicabile, vorrebbe dire, no? Portare la polizia nelle strade a multare le donne che si coprono i capelli, diciamo concretamente, a parte che non è una bella immagine, ma poi è molto difficile da applicare. Peraltro questa cosa crea anche delle divisioni all'interno del Rassemblement National, perché il delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella, che doveva essere il candidato nel caso di condanna di Marine Le Pen, che invece è rimasta in campo, beh, lui per esempio con queste cose non è d'accordo e aveva provato a spostare ancora di più verso una posizione moderata il Rassemblement National nei mesi in cui sembrava dovesse essere lui il candidato alle presidenziali. Quindi osserviamo anche un fatto nuovo, cioè ci sono due linee, una più dura che è incarnata da Marine Le Pen e una un po' meno che è incarnata da Jordan Bardella, che peraltro è stato ospite al nostro forum di Cernobbio lo scorso weekend, che dialogano. Lei è chiaramente la leader, su questo non si discute, però sicuramente c'è un controcanto che da un lato crea un po' di cacofonia. Appunto sul velo Bardella si è detto che lui non è d'accordo, però dall'altro canto fa capire che effettivamente è un partito in cui ci sono più anime, che quindi può parlare a un pubblico più ampio. Per vincere il ballottaggio, più che sul primo turno, su cui nessuno discute che arriveranno primi, beh, quello ti serve invece.
0: Poi arriviamo a parlare degli altri, Gli altri sono i macroniani e le sinistre di varia colorazione. In Francia ce ne sono forse più che in Italia, questo già, diciamo, un dato significativo. Siamo partiti con la vicinanza o il commento del mondo lepenista al voto in Sassonia, e ce lo hai descritto molto bene. E il rapporto col mondo MAGA, con Donald Trump, qual è? Anche lì sappiamo che Francia e Stati Uniti spesso non si sono presi, la dico così, Francesco, via.
1: E anche in questo caso è così. All'inizio, come tutti i partiti sovranisti, Marine Le Pen aveva provato ad accreditarsi col mondo MAGA, era andata a New York, aveva provato a incontrare Trump. Insomma, c'era un po' un'infatuazione per quello che veniva considerato un po' il capo dei sovranisti. Ultimamente questa cosa chiaramente c'è molto di meno, anche perché Trump è profondamente impopolare in Europa, dobbiamo ricordarlo, anche in Italia, anche con Giorgia Meloni è accaduta più o meno la cosa diversa, chiaramente con gradazioni diverse. Meloni è prima ministra e quindi ci ha dovuto avere a che fare in modo molto più profondo. Marine Le Pen non ha avuto questo problema, però il Rassemblement National, diciamo, è sempre stato comunque abbastanza scettico nei confronti di Trump, soprattutto per il suo anti-americanismo che è molto molto forte. Quindi è stato più semplice in qualche modo prendere le distanze da un presidente che è percepito come aggressivo e soprattutto come contrario agli interessi francesi ed europei. Poi chiaro che su alcune politiche, per esempio tutta la politica sull'immigrazione, il Rassemblement National potrebbe dire: beh, a noi non è che siamo molto lontani, però una cosa è questo, una cosa è dire che Trump è un modello ed è un alleato e che vogliano in qualche modo utilizzarlo dal punto di vista elettorale, anzi è il contrario, i rapporti sono molto freddi, anzi sono quasi inesistenti. Marine Le Pen non è mai stata al CPAC come invece Giorgia Meloni, cioè al grande congresso dei conservatori americani legati al Partito Repubblicano, quindi insomma ci sono anche delle lontananze più grandi in questo senso.
0: Francesco, e gli altri? Che dire gli altri è una declinazione tanto plurale anche per la politica francese. Come io vengo da una discussione sulla politica italiana, il campo largo, da allargare, la giunta, le primarie, da fare o da non fare. Ecco, gli altri?
1: Gli altri sono in una situazione simile agli eredi di Macron, nel senso che in questo momento ci sono in campo due candidati che sono anche due ex primi ministri di Macron, che sono Edouard Philippe e Gabriel Attal. E per il momento non trovano un accordo, anche se dicono più o meno le stesse cose, vengono dallo stesso mondo e votano la fiducia al governo attuale, quindi diciamo è anche un po' difficile far capire perché votare uno o votare l'altro. Per adesso è in vantaggio nei sondaggi Edouard Philippe, però si sono detti: vediamo chi sta sopra verso dicembre e gennaio e a quel punto scegliamo quello messo meglio. Però visto che per adesso nessuno prende veramente il largo, e anzi anche Edouard Philippe, che è davanti nei sondaggi rispetto al suo rivale, rischia di non arrivare al secondo turno, le voci su fare delle primarie cominciano a essere sempre più insistenti, ricorda un po' il nostro dibattito. Quindi lì sono messi così. C'è la sinistra moderata che invece le primarie le terrà per davvero, il Partito Socialista, a ottobre, e lì vedremo se uscirà un candidato in grado in qualche modo di recitare la propria parte. Ricordiamo che le ultime elezioni nel 2022 la candidata dei socialisti è arrivata al 2%. Quindi praticamente è stata spazzata via. E infine c'è Jean-Luc Mélenchon, che è il candidato dell'estrema sinistra, della France Insoumise, che è quello messo meglio a sinistra, intorno al 17-18%, e che potrebbe effettivamente arrivare al secondo turno. È ancora presto, però sicuramente è un candidato molto competitivo, con delle proposte molto radicali, molto chiare, come per esempio quella di non restituire il debito pubblico detenuto dalla Banca di Francia, e quindi lui ha detto elegantemente di bruciarlo. E quindi questo ci fa capire anche un po' quali saranno i toni tra velo, bruciare il debito, insomma i toni secondo me della prossima campagna elettorale saranno abbastanza accesi. Ricordiamo che è una campagna dopo 10 anni di governo uscente, di un presidente uscente, quindi sarà una campagna proprio per cercare di voltare pagina. È uno delle principali poi punti deboli di chi viene dal mondo macronista. Come fai a dire di voltare pagina se tu hai fatto il primo ministro di Emmanuel Macron, hai governato con lui e ancora oggi voti la fiducia al governo? Un po' complicato.
0: No, non mi pare peregrina la questione che poni, Francesco. Proprio per evitare, ti chiedo aiuto, per evitare semplificazioni estreme, ancora Sassonia-Anhalt, discussione in corso più o meno esplicita tra Alternative für Deutschland e il partito, definiamo con estrema semplicità, diciamo rosso-bruno. Paragoni possibili nel rapporto Le Pen-Mélenchon si possono fare? Non ci azzecca nulla, sbagliamo completamente target?
1: Non esiste una cosa del genere al momento. Anzi, per Marine Le Pen, per esempio, Mélenchon è l'avversario migliore, perché sempre nelle proiezioni che si fanno sul secondo turno

sarebbe in quel caso vincente con quasi il 70% dei voti. Quindi per adesso non c'è, ma Marine Le Pen non ha bisogno più che altro di fare un'alleanza con l'estrema sinistra. Cosa diversa invece sarebbe con la destra tradizionale o con altri gruppi sovranisti come quello di Eric Zemmour. Lì probabilmente ci sarà un tentativo di allargare, di fare un'alleanza patriota, come la chiamano loro, ma non c'è assolutamente possibilità di allargarsi fino all'estrema sinistra. Ma ripeto, non c'è nessun bisogno.

0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpito il porto di Mykolaiv e il confine con la Moldova. E dopo la telefonata Trump-Putin si attende quella del tycoon a Zelensky. Nello stretto di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane. Teheran risponde, colpita base americana in Giordania e una decina di navi, corre il prezzo del petrolio. Il governo israeliano sotto accusa per le violenze dei coloni in Cisgiordania. Londra attacca e con altri 11 paesi mette al bando i prodotti degli insediamenti Lira di Tel Aviv. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel 2019, tra questi il presunto mandante Michele Senese. Arrivano le piogge, il calo delle temperature anche di 10 gradi al nord. Domani il maltempo si sposta al centro-sud. Finisce così l'estate più torrida, dice il CNR, dal 1950. Combattuto quarto di finale agli US Open di tennis, Alcaraz esce sconfitto nel super tie-break al quinto set, battuto dallo statunitense Ben Shelton. Un minuto dopo mezzogiorno, ben ritrovati con l'informazione sempre in diretta di Rai News 24. In apertura torniamo in Ucraina. Il presidente Zelensky torna ad invocare un sostegno più deciso degli alleati occidentali dopo una nuova ondata di attacchi russi sul paese, droni anche al confine con la Moldova, nuovi bombardamenti poi nella regione di Kiev, colpite le infrastrutture di Mykolaiv, città a sud. Dalla capitale ucraina torniamo a collegarci con l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Sì, nella notte l'attacco più grave è stato quello con droni russi al confine, uno dei valichi di frontiera tra l'Ucraina e la Moldavia. Il risultato è stata l'uccisione di due persone, il ferimento di altre tre. È la seconda volta in pochi giorni che droni russi attaccano i valichi di frontiera con la Moldavia. Questa è un'importante via logistica per l'export del grano, che si svolge ormai su gomma, visto che i porti ucraini sono chiusi, sono fermi per gli attacchi russi. Anche la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente attaccata nella notte, ma sicuramente con minore intensità rispetto a ieri, quando gli attacchi russi sono andati avanti per 20 ore di fila. Abbiamo sentito allarmi, sirene in continuazione, 5 morti, oltre 30 feriti, poi il bilancio complessivo di quegli attacchi, mentre per questa notte sappiamo che è stato colpito un condominio di 16 piani, ma finora non abbiamo notizie di vittime. La gente, ve l'abbiamo raccontato, scende nei rifugi, vive così ormai a Kiev, perché chiaramente, soprattutto dopo la strage di ieri, è molto spaventata. Altri attacchi ci sono stati nell'Ucraina meridionale, su depositi logistici, sia nella regione di Mykolaiv sia a Dnipro. E poi, per quanto riguarda la difesa aerea, il ministro della difesa ucraino ha detto che verranno acquistati 1000 missili Patriot con il prestito europeo, però questi saranno acquisti che si svolgeranno negli anni. Il presidente ucraino Zelensky dice: l'Ucraina è pronta al compromesso per arrivare alla pace, ma fino ad allora è necessario avere più difesa aerea.
0: E dopo il colloquio Trump-Putin, intanto il ministro degli esteri Lavrov non sembra concedere chance alle richieste europee, incluse quelle della nostra presidente del Consiglio Meloni e del presidente finlandese Stubb. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: In una lunga intervista televisiva nel programma Il Grande Gioco, condotto dall'analista americano Andrew Napoletano, il ministro degli esteri russo Lavrov parla della situazione in Ucraina e dice: c'è un gruppo di politici, e tra loro il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che parlano spesso della necessità di attuare un cessate il fuoco in Ucraina, ma in effetti lo chiedono soltanto per far guadagnare tempo a Kiev. La maggior parte di loro, dice Lavrov nell'intervista, una volta avuto il cessato il fuoco non riconoscerebbe più le nostre conquiste territoriali in Ucraina e cercherebbe di proteggere solo Kiev. Dunque la questione dei territori ritorna centrale per la Russia. Zelensky, dice Lavrov, non lo nasconde neanche quando chiede apertamente di avere bisogno di sistemi di difesa missilistici per poter proteggere il suo stato. Lavrov poi critica fortemente ancora una volta Kiev, accusandola di nazismo, di russofobia, di violazioni dei diritti umani, e in questa intervista ricalca diventa sostanzialmente quella che è la posizione del Cremlino, che ha sempre detto no a una tregua in Ucraina e neanche al congelamento della situazione attuale, perché secondo Mosca servirebbe soltanto a fare riarmare Kiev con il tempo. Tra l'altro queste parole arrivano in un momento in cui si parla di rilancio dei negoziati con la mediazione americana, mentre Mosca vede un'esclusione, non vede di buon occhio un coinvolgimento europeo. Ieri stesso Lavrov in un'altra intervista aveva detto di non potersi fidare dell'Occidente e degli europei. Linea a voi.
0: Il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran distrutte 5 petroliere iraniane, in risposta a colpite 2 navi statunitensi e 10 petroliere nel Golfo. Sull'altro fronte di crisi internazionale, l'Ucraina, dicevamo, c'è stata la telefonata di oltre un'ora con il presidente russo Putin, ma allora andiamo a New York, l'inviata Marzia De Giuli.
3: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump, che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
0: E dunque, per rappresaglia, ci sono stati altri attacchi. I Pasdaran colpiscono 2 navi statunitensi, 10 petroliere nel Golfo, ma andiamo dal corrispondente Sergio Paini. Siamo da te.
4: Sì, la risposta dell'Iran agli ultimi attacchi americani non si è fatta attendere. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico, e questo in risposta all'offensiva del Pentagono di ieri, che aveva distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo di Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, ma anche vicino alla strategica isola di Kharg. E il segretario di Stato americano Rubio, d'altronde, aveva avvertito gli iraniani: ogni volta che prenderete di mira unità della nostra marina militare, ebbene, perderete petroliere. Negli ultimi 2 giorni, infatti, i guardiani della rivoluzione islamica per ben 2 volte avevano lanciato missili balistici contro navi militari di Washington, ed è inevitabile anche l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che è tornato a superare i $100 al barile. Ma l'ultima rappresaglia di Teheran ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. I Pasdaran sostengono di aver colpito lì la base americana di Al-Azraq, ma secondo Amman non ci sono vittime, anzi Amman afferma di aver intercettato e distrutto 18 missili balistici, mentre altri 2 invece sono caduti in zone disabitate.
0: E non si sono fatte attendere appunto le conseguenze delle parole del ministro degli esteri inglese Ed Miliband. Alle sanzioni del Regno Unito contro le violazioni dei coloni israeliani in Cisgiordania risponde appunto il ministro degli esteri israeliano Saar, che annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Intanto, secondo un'inchiesta di Haaretz, Netanyahu

0: Sarebbe stato avvisato dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Andiamo a Gerusalemme, la corrispondente Maria Gianniti, siamo da te.
1: Qui tutta la tensione qui in Israele. Allora cominciamo dalla questione delle sanzioni contro i prodotti che provengono dalle colonie illegali in Cisgiordania. Lo hai detto, c'è stata una presa di posizione estremamente dura da parte del governo israeliano che colpisce soprattutto la Gran Bretagna. E colpisce la Gran Bretagna in quanto appunto il consolato britannico qui a Gerusalemme verrà chiuso, 30 giorni di tempo per chiudere tutte le attività, 7 giorni invece per i funzionari che lavorano ancora nel centro di coordinamento per Gaza per lasciare Israele. Secondo quanto riporta il sito Axios, che è sempre ben informato, Trump era stato messo al corrente dal premier britannico delle intenzioni delle sanzioni, ma non ha sollevato obiezioni. E poi c'è la questione Netanyahu, che adesso ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano Haaretz. Con una lunga nota ha specificato che qualsiasi comunicazione dell'ufficio del premier viene registrata, quindi la telefonata con Bin Zayed secondo Netanyahu non ci sarebbe stata e secondo questa telefonata, ricordiamo quanto pubblicato Haaretz, e Netanyahu sarebbe stato avvertito soltanto 10 giorni prima dall'emiro, dal presidente degli Emirati, che un attacco molto pesante ci sarebbe stato a opera di Hamas. Dagli Emirati però sono arrivate altre indicazioni, infatti un funzionario degli Emirati invece avrebbe confermato queste indiscrezioni. Insomma, questi sono i due temi che tengono banco, considerando che appunto tra 50 giorni in questo paese ci saranno le elezioni politiche. A te.
0: E dunque le sanzioni britanniche contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, c'è anche l'adesione di altri 12 paesi all'iniziativa di Londra, ma mi ha raggiunto in studio Ilario Pianerelli.
2: Quante volte avete letto appelli a boicottare i prodotti provenienti dalle colonie illegali israeliane in Cisgiordania? Erano iniziative dal basso? Beh, stavolta invece arrivano da un governo, quello britannico, determinato a salvare la soluzione dei due stati sempre più in pericolo. Secondo il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, Israele sta compiendo una pulizia etnica in Cisgiordania. Dura la reazione di Tel Aviv, ma ci sono 12 paesi che si associano all'iniziativa britannica, tra cui alcuni paesi massimi come la Francia, la Polonia, la Spagna, il Canada e la Svezia. Qual è l'elenco delle iniziative concrete prese dal Regno Unito? Il divieto di importazione di merci provenienti dagli insediamenti. Possiamo tornare al touchscreen, dico alla regia, grazie. Il divieto delle importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Il divieto per le licenze di armi e altre esportazioni che contribuiscono in modo materiale all'occupazione, le sanzioni contro la fornitura di servizi come la costruzione o il finanziamento per gli insediamenti israeliani e il divieto di pubblicizzarli tra gli ebrei del Regno Unito e poi sanzioni personali contro figure chiave accusate di promuovere la violenza dei coloni. Di questi, probabilmente il terzo punto è quello destinato a colpire di più il movimento del colonizzazione della Cisgiordania, perché immaginate una banca, un'assicurazione, pur di non perdere gli affari con il Regno Unito, si guarderà bene dal promuovere, dal finanziare, dal proteggere nel caso di un'assicurazione iniziative immobiliari in questi insediamenti illegali che si sono espansi a un ritmo vertiginoso, lo vediamo nella nostra grafica, negli ultimi decenni, dal 1967 l'espansione di questi insediamenti. Lo vediamo nella copertura numero 2, grazie alla regia, è proseguita in modo vertiginoso. Il chiodo nella bara, come ha detto il governo israeliano, come ha rivendicato il governo israeliano, è la costruzione dell'insediamento E2 contiguo a Gerusalemme Est, che interromperà la continuità territoriale della Cisgiordania, rendendo materialmente impossibile il progetto dei due stati.
0: E torniamo in Italia per la politica interna ad animare il dibattito

0: tra i partiti la legge elettorale all'esame dell'Aula del Senato, dove si prevede una discussione generale ad oltranza, non inferiore alle 9 ore, ma al centro del confronto ci sono anche i temi economici. Torniamo in diretta ad Alberto Puoti da Montecitorio.
1: Sì, è proprio così, la legge elettorale approda in aula senza mandato relatore e stamattina ultimo incontro degli sherpa del centrodestra per definire dettagli, cioè tramontata l'ipotesi del ballottaggio, si ragiona su un premio di maggioranza al 41% voluto da Fratelli d'Italia, ma intanto mentre la Lega chiude la 2 giorni a Roma dedicata alle proposte da fare per la legge di bilancio, c'è una discussione all'interno della maggioranza per la tassa sugli extra profitti alle banche che Forza Italia respinge, mentre il Carroccio vuole fortemente, e noi moderati contrari, anche se apre a un contributo da parte delle banche, e Fratelli d'Italia spiega il contributo delle banche c'è già stato. Sentiamo Filini.
2: Gran parte della legge di bilancio è stata finanziata proprio dalle banche che hanno generato extra profitti. Ci siamo messi seduti insieme agli attori economici, gli abbiamo detto che dovevano contribuire a fare la loro parte e l'hanno fatta esattamente come l'hanno fatta le società energetiche. È la prima volta che accade una roba del genere, perché quando c'era la sinistra al governo accadeva esattamente il contrario.
1: Intanto ieri è stata la serata della presenza dei leader del campo largo senza Matteo Renzi sul palco di AWS, si sono candidati virtualmente alla guida del paese e hanno rilanciato sulle proposte economiche per un governo che pensa solo alla legge elettorale. Da parte di AWS c'è la proposta di una patrimoniale, sentiamo Piccolotti e poi linea a voi.
3: Noi vogliamo far pagare 50.000 persone, lo 0,01% della popolazione, che hanno più di 5 milioni di euro di patrimonio. Allora, per il momento noi siamo l'unico partito che avanza questa proposta. I 5 Stelle paiono contrari, il PD ci sta riflettendo.
0: Intanto la corsa dei prezzi dell'energia e dei carburanti sollecita un nuovo intervento urgente prima della scadenza del taglio delle accise e del gasolio domani, ma mi ha raggiunto in studio Annalisa Salsano.
4: Eh sì, il gas che corre verso i 79 euro al megawattora sui massimi da 3 anni e il Brent che ormai ha toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e sfuggevole, lo ha capito bene il governo, che è arrivato ormai a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2,75 miliardi, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo ormai a superare i 2,6 miliardi nella riunione di ieri. Dunque si è deciso che il taglio delle accise sul gasolio in scadenza domani a mezzanotte, lo dicevi, dovrà essere ulteriormente prorogato per altri 15 giorni per evitare un prezzo alla pompa ormai che schizzerebbe a 2,34 euro al litro. Costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. E intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano, mandiamo anche la grafica del Mimit sui prezzi alla pompa, è di 2,67 euro al litro al self benzina e 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 per il diesel. Il percorso ormai è stabilito dunque in 3 tappe, la nuova proroga forse di una 15 giorni dunque deve traghettare fino a fine mese gli sconti, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità, bonus, social card, fringe benefit, tante le possibilità e soprattutto la platea tra lavoratori dipendenti e partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa la guarda il 2027, lì subentra la manovra di bilancio sperando in un quadro più chiaro e definito. In sede di CDM bisognerà poi discutere l'impiego delle risorse in extra deficit che arriveranno dall'applicazione della clausola di salvaguardia del patto, come noto un plafond fino a 14 miliardi di euro per misure strutturali dell'energia. Tra le ipotesi, incentivi alle rinnovabili, riduzione della dipendenza dai fonti fossili, investimenti e semplificazione burocratica. A te.
0: E noi andiamo avanti vedendo come vanno avanti le borse europee in rosso metà seduta, gravate dalla corsa del petrolio e del gas in attesa degli sviluppi in Medio Oriente, delle mosse soprattutto della Banca Centrale Europea di domani. Allora andiamo a Milano, il punto con Chiara Rancati.
5: Sì, come dicevi, oggi ancora osservati speciali i prezzi energetici che volano dopo la ripresa delle tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Il Brent europeo in particolare supera la soglia psicologica dei $100 al barile, in questo momento siamo a 169, oltre il 5% in più rispetto a una settimana fa. Vola anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, in questo momento siamo vicini ai 78,5 euro al megawattora, siamo sui massimi dalla fine del 2022, l'anno, lo ricordiamo, dell'invasione russa in Ucraina. Tutto questo pesa sulle borse che temono una nuova fiammata dell'inflazione e soprattutto temono che arrivino rialzi dei tassi di interesse dalla Banca Centrale Europea domani e dalla Federal Reserve Americana la prossima settimana. Segno meno quindi per tutti gli indici del vecchio continente che ampliano le perdite rispetto all'apertura. Milano arriva a perdere oltre un punto percentuale come Francoforte e Parigi, resiste solo Londra a meno 0,51 sostenuta dai titoli del settore petrolifero che vanno bene anche a Piazza Affari. Tra i pochi in controtendenza c'è proprio il titolo di Eni, migliore in questo momento del nostro listino principale, a più 1,7%. Linea a voi.
0: La cronaca adesso: sono stati arrestati da carabinieri e polizie i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto di 7 anni fa. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Andiamo ad Alessandro Fresilli.
6: Sì, buongiorno. Sono 7 le persone arrestate questa mattina a Roma dai carabinieri della Polizia di Stato per il delitto di Fabrizio Piscitelli, ucciso al Parco degli Acquedotti nella capitale il 7 agosto 2019. Si tratterebbe dei mandanti dell'omicidio, maturato nell'ambito dello spaccio di stupefacenti a Roma. Fra loro c'è Michele Senese, capo del clan omonimo che avrebbe autorizzato il delitto, e poi Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Piscitelli, affiliato al clan Senese, aveva deciso di mettersi in proprio non pagando la quota dovuta al clan. Con Senese sono finiti in carcere altri esponenti di primo piano del clan, fra loro Leandro Bennato, indiziato quale mandante organizzatore al vertice del gruppo criminale. Sarebbe stato lui a deliberare l'eliminazione di Piscitelli, considerato un concorrente scomodo sul mercato della cocaina, per estrometterlo e conquistare il controllo criminale della zona della Tuscolana. I reati contestati ai 7 sono omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Per ora da Roma è tutto, la linea allo studio.
0: E siamo alla vicenda della donna 79 anni trovata morta in casa Moncalieri nel Torinese. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, è stato infatti trovato anche il corpo del fratello che inizialmente era stato dato per fuggitivo. Ci dice di più da Moncalieri Silvia Bacci.
7: L'ho uccisa io e adesso la faccio finita. È il biglietto trovato attaccato ad un armadio nella casa di Rossella Bocchiardi, la donna di 78 anni, ritrovata senza vita in questo appartamento di Corso Roma a Moncalieri, con una profonda ferita alla testa. In casa con lei il corpo di un'altra persona, quella del fratello. Si tratterebbe proprio di un dramma familiare, omicidio, suicidio. Da giorni in questa abitazione giungeva un forte odore, poi i residenti hanno chiamato i carabinieri, sono arrivati i pompieri che hanno forzato la porta della donna e hanno trovato il corpo, probabilmente era morta da alcuni giorni. Un grosso tubo di ferro vicino a lei, sarà l'autopsia a capire e a confermare se si tratti dell'arma del delitto. Poi la sorpresa e la scoperta di un secondo cadavere, quello del fratello suicida, forse per impiccagione. Si attendono ancora i dettagli dalla procura per questo dramma, che è un dramma familiare fatto di malattia, di solitudine. Qui sotto l'edificio abbiamo sentito Antonio Mecca, che è responsabile dell'impresa funebre che si è occupato della rimozione delle salme. Sentiamolo e poi la linea può tornare a voi.
8: E siamo stati convocati dalle forze dell'ordine intorno alle 23 perché era stato rinvenuto un cadavere. Successivamente si è capito che purtroppo non vi era un solo cadavere, bensì due, nello stesso appartamento precisamente, con due tipologie di morte diverse, però purtroppo due cadaveri.
0: Ed è arrivato alle 10 davanti alla chiesa Maria Regina Squinzano in provincia di Lecce il feretro di Lorena Isceri, la donna uccisa dal suo ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1 dopo averla rapita sotto casa chiusa nel bagagliaio.

0: bara bianca, accolta in un religioso silenzio, seguito dai familiari e dai parenti stretti. Al momento la camera ardente allestita nella chiesa è chiusa ai giornalisti e alle persone in attesa per consentire proprio ai familiari di raccogliersi in preghiera. Cambiamo decisamente argomento. Dalla scorsa notte il maltempo si sta abbattendo sul nord del paese. In Lombardia la zona è più colpita è Brescia, con circa 50 interventi dei vigili del fuoco per le conseguenze di un forte acquazzone con pioggia e vento. Già nella notte la grandine aveva colpito la Val Camonica. A Como i pompieri sono intervenuti per le piante abbattute in centro città. A Milano temporali sono iniziati all'alba con tuoni e fulmini, anche se senza gravi conseguenze. Per fortuna il maltempo proseguirà nella giornata con precipitazioni previste nel corso appunto di giornata e nella prima serata. Andiamo in Campania, perché un uomo con un ordine esecutivo di arresto è armato, barricato in casa, si trova nei quartieri spagnoli di Napoli, alla vista degli agenti non ha aperto la porta, ha mostrato un'arma. Allora andiamo in diretta da Claudia Marra, com'è la situazione?
1: In questo momento sono in via Nicotera, guardate, questa è stata dichiarata dalle 7 del mattino zona rossa, c'è una presenza massiccia di forze dell'ordine, guardate, in questo momento stanno provando a trattare, perché l'uomo al quale è arrivato l'ordine di arresto per reati del 2013, che si tratta di violenza sessuale, di lesioni, maltrattamenti in famiglia, l'uomo si è barricato in casa, non si sa ancora se sia armato o meno, perché al momento nessuno è riuscito ancora a entrare, continuano a trattare, guardate, c'è un'ambulanza, ci sono le forze dell'ordine, la polizia, ci sta la scientifica ed è tutta bloccata la strada, le saracinesche sono abbassate, ci sono le persone, guardate, che sono affacciate, sono tutti in attesa di capire cosa sta succedendo. Intanto il magistrato ha chiesto di allontanarsi, nessuno può passare di qui, nemmeno a piedi, per la sicurezza. Ed è tutto, noi vi aggiorneremo nel corso del telegiornale. Da Napoli è tutto, restituiamo la linea allo studio.
0: Di Claudia, e chiudiamo, andiamo avanti con il tennis, perché è gli US Open, Italia ai quarti nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori in campo nella notte italiana, sorpresa all'alba è di New York, Alcaraz si arrende a Shelton, quest'ultimo va in semifinale contro Tiafoe. Allora sentiamo Laura Cervellione.
2: New York è la città che non dorme mai e di certo non è il tennis a mandarla a dormire. Qui sogni e incubi battono qualsiasi chiamata al sonno, quasi 4 ore e mezza di battaglia assurda. E Ben Shelton alle 3:34 del mattino newyorkese chiude al super tie break 10-7 il match più incredibile della sua carriera. Batte il campione in carica Carlos Alcaraz, rientrato 5 mesi dopo l'infortunio al polso. 5 set, un cambio campo in cui lo spagnolo dà di stomaco prima della resa tra gli applausi al beniamino di casa nella migliore esaltazione made in USA. Shelton, che mai aveva battuto un top 3, è il primo statunitense a comporre il caldissimo derby di semifinale a stelle strisce. L'altro è Francis Tiafoe. Il 28enne cresciuto nel Maryland mostra ancora una volta il volto crudele di New York. Rimonta e poi consola in un abbraccio splendido la sua giovane vittima Alex Mikkelsen, che la partita della vita sentiva di averla in pugno. Avanti 5-3 nel terzo set col servizio per chiudere, non la chiude. All'ultimo punto un pianto, le immagini del dolore e della grazia del tennis. Ma il sole è già alto su Flushing Meadows, pronto a ricominciare da capo con le promesse, le rimonte, le imprese.
0: Oggi a Venezia il quarto film italiano in concorso, non è l'unica novità della giornata. Allora andiamo da Lorenzo Di Las Plaza, siamo da te.
3: Di nuovo buongiorno, c'è un film che ha suscitato polemiche oggi in passa in concorso alle 15:45, poi tra un attimo vi spiego perché, si chiama Dao del regista russo Ilya Krasinovsky, dura più di 3 ore e va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita dei singoli individui. Parte da il punto di partenza è la storia del fisico russo Lev Landau, che fu premio Nobel per la fisica nel 1962. il suo tentativo di comprendere l'universo fu gradualmente assorbito dalla costruzione della bomba atomica. La particolarità di questo film è che già nel 2006 fu costruito un enorme set cinematografico a Kharkiv, città che tutti conosciamo tristemente per i bombardamenti. In questo gigantesco set lavorarono per mesi delle persone che vivevano come se stessero veramente vivendo in Unione Sovietica, quindi si mescolava la realtà alla finzione. Da questo enorme set scaturirono centinaia di ore di materiale girato per diversi film. Tra l'altro in questa opera, che dura più di 3 ore, ci sono anche delle performance di Marina Abramovic, Romeo Castellucci e Kristen Holzer. Perché questo film ha suscitato polemiche? C'è stata una nota del Ministero degli Esteri ucraino che ha protestato perché dice si tratta di propaganda russa. Il direttore del Festival Barbera ha smentito dicendo che il regista ha rinunciato tra l'altro alla sua cittadinanza russa e si è schierato a favore dell'Ucraina nella guerra e che il film è una produzione tedesca, e poi anche per le condizioni estreme in cui fu fatto quel set, in cui le persone, come dicevano, mescolavano la realtà vera alla finzione e si erano create anche delle situazioni di violenza anche sessuale. Questo dunque è un film di cui si parlerà. Poi c'è il Fuoco che ti porti dentro, un nuovo film italiano in concorso di Edoardo De Angelis, e ancora il bellissimo film visto nella stampa, dalla proiezione stampa questa mattina, Un bon petit soldat di Stefan Brisé con Alba Rohrwacher e Vincent Lindon. Ve ne parleremo più tardi. A dopo.
0: Alle 18.30 l'appuntamento quotidiano con lo speciale Venezia 83 in studio Emanuela Bonchino sul red carpet del Lido. Laura Squillacci e Alessandro Stefanoni racconteranno la prima giornata racconteranno appunto tutte le giornate del festival con immagini e interviste. E allora ci fermiamo qui alle 12.30, ma una breve pausa e poi ci ritroviamo subito dopo anche con Sport 24.

0: Chiesolino in vera pelle ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
4: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto, possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
7: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.

0: Mourinho. Non è bastata una prestazione coraggiosa ai milanesi per uscire indenni dal Bernabeu, dove i nerazzurri non battono i Blancos da 60 anni. Partita bella, combattuta e piena di occasioni, quella giocata a Madrid, ma caratterizzata dai gravi sbarioni difensivi dei milanesi che hanno generato i primi due gol dei padroni di casa. Le imperdonabili leggerezze di Jones e Bissek sul primo gol di Mbappé e di Pepo Martinez in occasione del raddoppio di Valverde hanno vanificato il buon approccio alla gara della squadra di Chivu. Chiuso il primo tempo sotto di due reti, l'Inter ha rischiato più volte di subire il terzo gol ed è rimasta in partita solo grazie alle grandi parate di Martinez, bravo a reagire dopo la rete concessa agli avversari. Nel finale il gol di Carlos Augusto ha riaperto la partita, ma non ha evitato la sesta sconfitta dell'Inter nelle ultime 7 gare giocate in Champions League, un dato significativo e non casuale sul quale Chivu dovrà lavorare. Il tecnico romeno è comunque soddisfatto, mentre Mourinho riconosce i meriti dei nerazzurri.
1: Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area, poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
2: Inter squadra top? Squadra top, sì, chiaramente. Non... miglior equipo d'Italia con distanza. Solo vedo la Roma con gambe per pressare, per stare lì vicino a loro e chissà fare qualcosa di straordinario per una squadra dominatore in Italia.
3: Questa sera al Maradona esordio Champions del Napoli contro l'Arsenal, finalista della scorsa edizione, Giacomo Capuano.
4: Le partite iniziano tutte da 0-0.
5: Niente di scontato. Dopo il difficile avvio di campionato, Massimiliano Allegri cerca un esordio di prestigio per ripartire subito, contro anche il pronostico che vede naturalmente favorito l'Arsenal, finalista dell'ultima Champions e campione in carica della Premier.
4: Bisogna essere sempre fiduciosi perché la Champions comunque è un'ambizione che dobbiamo avere tutti, di fare una grande Champions. E quella è la cosa che sicuramente ci porterà avanti.
5: I dubbi di formazione sono sostanzialmente in due reparti, dietro a sinistra dove potrebbe entrare Oliveira al posto di Spinazzola per controllare più da vicino il temibile Saka, e a centrocampo le assenze di Anguissa per un problema all'adduttore e quella di McTominay che tornerà tra circa un mese dopo l'intervento di ablazione a Manchester per curare l'aritmia, lasciano di fatto il ballottaggio tra Gilmore e Vergara, ma oltre la certezza Lobotka la notizia è di fatto la prima da titolare di De Bruyne. L'interpretazione dei ruoli potrà far girare il modulo da 4-3-3 a 4-2-3-1. Di sicuro però sarà importante un'attenzione difensiva diversa, visto i 5 gol subiti nelle ultime due gare.
6: Sicuramente dovremo far meglio, perché quando affrontiamo queste squadre, quando giochi questa competizione, al minimo errore poi le altre squadre sono forti e ti puniscono, quindi dovremmo fare una partita perfetta sotto questo punto di vista per cercare di fare un grande risultato.
3: Domani trasferta turca per la Roma, mentre il Como esordirà al Sinigaglia contro il Lipsia. Francesco, presentato come advisor della massima Roma di basket, una nuova avventura che mi entusiasma, ha detto, e poi sulla Roma che si appresta a festeggiare il centenario, continuando così possiamo dire la nostra. Allora ascoltiamo le parole al microfono di Alessandro Antinelli.
7: Una squadra più competitiva, più vogliosa, adesso si conoscono ancora di più i giocatori, l'allenatore, conoscono le idee del mister, perciò penso che continuando così possiamo dire la nostra. Ci vuole tanta prudenza, anche perché siamo alla terza giornata di campionato, ne mancano tantissime, perciò come ho detto prima, quando arrivi alla ventesima, trentesima riesci a capire un attimo qual è la strategia annuale. Ma in centenario io farò, come ho detto prima, con i miei tifosi, con la mia gente, quello che mi hanno sempre dato io ridarò loro in questo anno bellissimo. No, nessuna polemica. Il centenario fa parte di tutti, no? Io sono romanista.
3: Siamo al tennis, gli US Open, Carlos Alcaraz si arrende a Ben Shelton nei quarti di finale, lo spagnolo campione in carica al rientro dopo l'infortunio cede dopo una maratona di 4 ore e 30 minuti di gioco. Shelton in semifinale se la vedrà con Tiafoe in un caldissimo derby a stelle e strisce. Il 28enne statunitense arriva dopo una clamorosa rimonta in un match durato 4 ore e 40 minuti, terminato con le lacrime dello sconfitto Mikkelsen. Nel femminile sarà Pegula ad affrontare Sabalenka in una delle semifinali. Italia ai quarti dal doppio, Simone Bolle.

0: Bellelli e Andrea Vavassori. Nella notte italiana sfideranno Christian Harrison e Neil Skupski. Mondiali femminili di basket in corso in Germania. Questa sera spareggio per i quarti tra Italia e Australia. Seguiamo Maurizio Fanelli.
1: Win or go home. Gli americani usano questa espressione per definire una partita a eliminazione diretta, tradotto vincere o tornare a casa. Archiviata la prima fase, per l'Italia di Andrea Capobianco all'orizzonte c'è l'Australia, nazionale di grande tradizione, bronzo all'ultimo mondiale e 2 anni fa ai Giochi Olimpici di Parigi.
2: Sono una nazionale molto forte, sono abituate a vincere, ad avanzare e dobbiamo solo essere concentrate e cercare di fare il nostro gioco.
1: Lo scorso anno all'Europeo, Lorella era stata tra le principali opzioni realizzative. In questo mondiale ancora non ha inciso, ma la giocatrice della Rayer Venezia sa che può essere utile in tanti modi diversi.
2: Se riesco a contribuire comunque anche in difesa, per me va benissimo. Secondo me, certo, potrei essere più reattiva un po' in attacco, però sì, secondo me è anche un discorso di cosa serve alla squadra in quel momento e magari per queste 3 partite serviva più la parte difensiva che quella offensiva.
1: Allenamenti, partite, ma anche qualche momento di relax. Kubai si sta godendo tutto di questo mondiale e insieme alle altre azzurre farà di tutto per vincere e non tornare a casa.
2: È importante anche saper staccare un attimo la testa, decisamente stare con la tua famiglia che viene a vederti qui, quindi sì, staccare, però appena è tempo di fare allenamento, essere concentrate e pensare a quello che c'è dopo.
0: Domani sera l'esordio della nazionale maschile di volley agli europei in piazza Plebiscito a Napoli. Ieri il primo allenamento per gli azzurri. Giannelli e compagni hanno testato il campo che ospiterà domani sera alle 21.05 la prima gara alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Nel match d'esordio il team allenato da Ferdinando De Giorgi affronterà la Svezia. Nadia Battocletti ha vinto la gara dei 1500 nel Palio della Quercia, nella sua provincia di Trento. Allora vediamo con Silvano Ploner.
3: 5 record del meeting, una grande Nadia Battocletti al Palio della Quercia di Rovereto. La trentina vince i 1500 sotto i 4 minuti davanti ad un pubblico che l'ha incitata dal primo all'ultimo metro.
4: Ci tenevo tanto a gareggiare qui a casa. E è venuta la mia famiglia, quasi tutto il mio staff e quindi sono davvero molto felice, senza parlare dei tifosi, bambini, adulti, anziani, mamma, papà, nonni, quindi sono davvero molto felice di chiudere la stagione così.
3: Sui 100 il sudafricano Bayanda Walaza firma il record del Palio con 9 secondi e 91 in una città che definisce speciale. Se la gente mi dà quello che voglio, io devo dare al pubblico quello che si merita. Stasera dovevo essere qui. Nel triplo cade dopo 25 anni il primato di Jonathan Edwards. Yasser Triki salta 17,30 m. Secondo Andy Diaz, che però promette di tornare l'anno prossimo.
5: Assolutamente, io ormai sono fisso qui a Rovereto, quindi ci vediamo la prossima stagione.
3: Doppietta nei 100 per la campionessa olimpica Gabby Thomas.
6: The crowd is great, atmosphere is
3: pubblico splendido, atmosfera fantastica, tornerò volentieri a Rovereto. Rovereto chiude così una serata di atletica da record.

0: Nella seconda metà del Cinquecento, Papa Pio IV Medici decide di costruire una villa suburbana nei pressi di Villa Giulia, lungo la via Flaminia. Dopo vari passaggi di proprietà, il palazzo nel XX secolo accoglie l'ambasciata italiana presso la Santa Sede, che ha promosso un progetto in cui l'aspetto storico della dimora dialoga con le opere di artisti e designer contemporanei, come ci racconta lo storico dell'arte Costantino Dorazio. Ci ritroviamo per il TG alle 13 con Eva Giovannini.
1: Subito fuori Porta Flaminia, dove oggi corre un traffico quotidiano eccezionale che porta verso Roma Nord, si staglia in un grande isolato Palazzo Borromeo, che viene costruito da Pirro Ligorio a partire da questa fontana che a metà del Cinquecento Bartolomeo Ammannati aveva realizzato per Villa Giulia, che si trova proprio nei pressi. All'epoca quest'area era occupata da vigne. Sarà Papa Pio IV a dare l'avvio alla grande fabbrica del palazzo, che verrà presto da lui donato ai nipoti Federico e Carlo Borromeo, i quali risiederanno per pochi anni qui a Roma e cederanno l'edificio alla nipote Anna Borromeo, ma soprattutto a suo marito Fabrizio Colonna, che continuerà la vita di questa residenza che dal 1929 accoglie l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Pirro Ligorio progettò una residenza che si sviluppa su due ali quasi perpendicolari per cercare di adeguarsi all'organizzazione viaria di questa zona di Roma, che seppure ancora campestre aveva già assunto un impianto abbastanza preciso che le strade attuali ancora seguono. Ciò significa che all'interno di Palazzo Borromeo si aprono logge e giardini, dove negli ultimi anni sono state inserite alcune opere di arte contemporanea. Secondo un progetto curato da Renata Cristina Mazzantini, che vede gli spazi esterni e quelli interni del palazzo rinascimentale dialogare con il segno contemporaneo, per esempio. Il grande rinoceronte di Davide Rivalta accoglie i visitatori di Palazzo Borromeo con la sua mole, che però in qualche modo contrasta con questa forma estremamente materica che lo rende vivo. Accanto a lui, proprio incorniciato da un arco che anticipa un pozzo moderno, c'è la colonna del viaggiatore di Arnaldo Pomodoro, di nuovo una sperimentazione sulla materia, una colonna che recupera la forma architettonica del paesaggio, che è stata incisa dall'artista con i suoi segni caratteristici che aprono su un viaggio che è soprattutto spirituale. Salendo verso il piano nobile, lungo lo scalone si incontrano due cavalli di Mario Ceroli. In legno dipinti di nero suggeriscono un'andatura vitale che porta verso la parte principale della dimora. Uno degli ultimi proprietari di Palazzo Borromeo nel XX secolo fu l'antiquario Ugo Iandolo, dal quale lo Stato italiano acquisì alcuni degli arredi che ancora si ritrovano all'interno dei saloni del piano nobile. Per esempio questo arazzo attribuito alla manifattura di Bruxelles, in cui Gedeone interroga un giovane della gente di Socotto, oppure una replica in gesso di una Madonna con Bambino di Antonio Rossellino, ma anche quel camino potrebbe essere stato un'idea di Iandolo e sicuramente un mobile in legno decorato da grottesche cinquecentesche. È proprio a dialogo con questi arredi che gli artisti contemporanei sono intervenuti con alcuni segni estremamente discreti ma significativi. Vago ha realizzato questa sorta di trittico in cui il cielo viene rappresentato in tre diverse nuance, ma forse l'opera più significativa è il libro di Emilio Isgro. Ripropone una parte del canto 18° del Paradiso di Dante, dove le sue tipiche cancellature hanno lasciato visibili soltanto delle parole, che sono quelle che l'artista considera in questo caso più significative e che rileggono il testo di Dante. Il mio attento occhio segue suo falcon, un'altra fiata omai vender dentro. Le opere d'arte che arredano Palazzo Borromeo spaziano tra diverse epoche, a partire dal XVI secolo, quello in cui il palazzo è nato. Per esempio possiamo riconoscere una Sacra Famiglia della Francia in cui Gesù Bambino sovrappone i suoi piedi prefigurando la posizione che assumerà una volta crocifisso. Oppure un'Adorazione dei Pastori del Garofalo che si stagliano di fronte ad una architettura, come guardando sullo sfondo un dipinto che è attribuito a Donato Creti, possiamo riconoscere il Casino Borghese e quindi in qualche modo un edificio che non si trova così lontano da Palazzo Borromeo. Ma c'è anche la Natura Morta, i ritratti dei papi, che sono quelli che hanno in qualche modo ispirato anche le opere di arte contemporanea di questi ambienti del Piano Nobile. Per esempio di Ezio Gribaudo qui possiamo vedere una rappresentazione informale che evoca la presenza dei cardinali, quelli che regolarmente frequentano questi ambienti, essendo questa l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Oppure Renato Meneghetti ha realizzato un omaggio a Giovanni Paolo II, rappresentandolo alla maniera pop in una celebre fotografia in cui si rivolge ad una bambina del nome Camilla. Oppure Chiara Dinis, che è intervenuta in maniera più concettuale con un libro trasparente dal titolo Tutto, in cui è scritta presenza, assenza, una visione della spiritualità laica che si vive in questi ambienti. Delle antiche decorazioni di affresco rimaste all'interno di Palazzo Borromeo, la più pregevole è senza dubbio il fregio che gira intorno alla sala della loggia affacciata sulla via Flaminia. Si tratta di una serie di scene che si svolgono all'interno di bellissimi paesaggi dal significato moraleggiante. Si riconosce un bambino che è accompagnato da due donne verso un anziano signore che tenta di domare due cavalli, un invito alla razionalità e al raggiungimento della quiete dell'animo. Oppure un giovane sta cavalcando un destriero rampante che quasi travolge una figura femminile con una maschera di fronte al volto, la rappresentazione della frode, mentre un'altra figura con una corona, forse Plutone, spunta dal suolo, un altro invito a difendersi dai pericoli della vita. Un giovane con un cavallo bianco invece si rivolge verso due anziani, la rappresentazione della saggezza nei confronti dei comportamenti, così come un altro è invece circondato da una serie di ancelle che lo spingono in avanti, mentre nascosta dietro una roccia c'è l'ira che scaglia con il suo arco ben tre frecce. Si tratta quindi di scene di difficile interpretazione, che però forse vengono unite dalla presenza degli stemmi colonna con il toson d'oro visibili agli angoli del fregio. Il riferimento è quello a Marcantonio II Colonna, il grande ammiraglio che vinse contro i turchi nella battaglia di Lepanto e che a lungo soggiornò in questo edificio, commissionando una serie di affreschi che dovevano quindi riferirsi alla sua personalità e alla sua morale. Gli arredi qui illustrano la storia e la mitologia antica. Riconosciamo Giove nutrito dalla capra amaltea o Alessandro Magno che incontra la vedova di Dario e cerca in qualche modo di elevarla dall'onta della sconfitta, o ancora un monetiere che è illustrato da una serie di episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Qui si alternano due oggetti contemporanei, un vaso in ceramica di Bertozzi e Casoni e una panchina rossa accompagnata da due scarpette. È il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È nella cosiddetta Sala degli Arazzi che ogni anno, intorno alla metà di febbraio, avvengono alcuni dei momenti principali della cerimonia che celebra la firma dei Patti Lateranensi. È avvenuta nel 1929, proprio quando in questo palazzo si insedia l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Un momento nel quale l'Italia era un regno governato dai Savoia, la cui memoria è ricordata da una serie di ritratti, principalmente copie di parata, che sono distribuite distribuiti lungo tutto il piano nobile. E ancora qui dialogano e costruiscono questo intreccio di tempi diversi con gli affreschi, qui ancora di epoca Colonna. Non c'è però soltanto l'arte contemporanea ad arredare gli spazi dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. L'intervento di Renata Cristina Mazzantini ha anche coinvolto alcuni elementi di design italiano contemporaneo. Alcuni sono celeberrimi, come per esempio la lampada taccia dei fratelli Castiglioni o la lampada a tollo di Vico Magistretti o ancora il divanio Magister di Antonio Citterio. Ma forse il pezzo di arredo di design contemporaneo più curioso è il divano Essential di Francesco Bonfaré, che si può facilmente modificare a seconda delle necessità di chi vi si siede. È estremamente flessibile e si adatta al corpo degli ospiti. Qui dialoga con un autoritratto di Michelangelo Pistoletto con il Terzo Paradiso, nel quale possiamo veramente forse anche riassumere il senso di tutta questa operazione. Il Terzo Paradiso è il nostro futuro, quello in cui l'equilibrio moraleggiante che era augurato a Marcantonio Colonna può incontrarsi con il grande prestigio della famiglia Savoia e con l'idea di una costruzione di un dialogo pacifico, diplomatico che si rivolge al mondo e che è la missione di qualsiasi ambasciata, inclusa quella dell'Italia presso la Santa Sede.

0: Subito fuori Porta Flaminia, dove oggi corre un traffico quotidiano eccezionale che porta verso Roma Nord, si staglia in un grande isolato Palazzo Borghese.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890-70-77.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Perché?
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa. Anche per chi ha già aderito.
5: Andiamo!
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Non fartela scappare!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
7: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
8: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
9: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
10: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. 3 volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
11: Ti fa sentire il mondo dell'energia?
12: Come su una montagna russa!
13: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
11: Contro l'instabilità del mondo energetico.
14: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
15: In arrivo il maltempo sulle regioni settentrionali, con una giornata che vedrà un'alta probabilità di temporali anche intensi su buona parte delle regioni del nord, solo un po' più isolati sull'area dell'Alto Adriatico. Arrivano nubi e temporali anche per parte delle regioni centrali, i più intensi e diffusi sull'Alta Toscana, ma non mancheranno rovesci anche sulle Alte Marche e sui monti dell'Umbria. Scendiamo invece verso le regioni meridionali, dove avremo solo un'attività di produzione di nubi pomeridiane durante le ore appunto più calde, dalle quali potrà scaturire qualche isolato temporale. Lo stesso varrà per le isole, in un contesto di cielo che si manterrà ancora prevalentemente sereno o poco nuvoloso, o al più appena velato sulla Sardegna. Aumenta la ventilazione, ma soprattutto verso sera, su Mar Ligure e Tirreno, che inizieranno ad avere un moto ondoso più consistente. La previsione per domani è ancora all'insegna di una piovosità diffusa per le regioni settentrionali, specialmente sulla pianura, ma gli eventi più intensi arriveranno sull'Alto Adriatico. Arrivano i temporali anche al centro, si mantiene stabile il tempo al sud. Queste le temperature attese per oggi, netta la diminuzione per le regioni settentrionali e parte del centro, ancora caldo sul meridione.

0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpito il porto di Mykolaiv e il confine con la Moldavia. Dopo la telefonata Trump-Putin, si attende quella del Tycoon con Zelensky. Nello stretto di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane e Teheran risponde colpita base USA in Giordania. Una decina di navi corre il prezzo del petrolio. Il governo israeliano sotto accusa per le violenze dei coloni in Cisgiordania, Londra attacca e con altri 11 paesi mette al bando i prodotti degli insediamenti IRA di Tel Aviv. L'Unione Europea lancia nuove norme per limitare gli affitti brevi e contrastare il caro casa. Saranno le autorità locali a decidere se porre nuove misure nelle aree sotto pressione abitativa. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel 2019, tra questi il presunto mandante Michele Senese. Arrivano le piogge e il calo delle temperature, anche di 10 gradi al nord. Domani maltempo si sposta al centro-sud, finisce così l'estate più torrida, dice il CNR dal 1950. 13 in punto, ben ritrovati in diretta Rai News 24. Apriamo con le notizie dall'Ucraina. Zelensky torna ad invocare un sostegno più deciso degli alleati occidentali dopo una nuova ondata di attacchi russi sul paese. Droni al confine con la Moldavia e nuovi bombardamenti nella regione di Kiev. Colpite peraltro anche le infrastrutture di Mykolaiv. Dalla capitale ucraina andiamo subito dalla nostra inviata Raffaella Cosentino.
1: Ecco, sentite, in questo momento è in azione la contraerea e un drone russo questa mattina ha colpito un palazzo qui a Kiev. Ci sono feriti e ci sono feriti anche in un attacco, un nuovo attacco contro un treno da Kharkiv a Izium che segue quello di ieri a un treno nella regione di Dnipro, e quindi comincia a diventare anche molto pericoloso viaggiare con i treni in Ucraina. L'attacco più grave però questa notte a un valico di frontiera tra Moldavia e Ucraina con due morti e diversi feriti. Questo per quanto riguarda la situazione sul campo. Poi per quanto riguarda invece le dichiarazioni del presidente Zelensky, Zelensky ha rivendicato dalla Norvegia, in cui si trova in visita, l'attacco ucraino a una base navale militare nella regione di Krasnodar. In territorio russo, ha detto rispondiamo agli attacchi terroristici russi. E invece in un'intervista rilasciata a più testate, tra cui La Stampa, ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a fare compromessi per arrivare alla pace, ma fino a quel momento è necessario rafforzare le difese aeree. Questo mentre l'Ucraina si appresta a utilizzare i fondi del prestito europeo di 90 miliardi per l'acquisto di 1000 missili Patriot, che però arriveranno nei prossimi anni, e quindi Kiev continua a chiedere sostegno agli alleati per avere invece in tempi brevi più difesa aerea. A te.
0: Grazie Raffaella. Dopo il colloquio tra Trump e Putin, il ministro degli esteri russo Lavrov non sembra però concedere chance alle richieste europee, incluse quelle della premier Giorgia Meloni e dell'omologo finlandese Stubb. Da Mosca sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
2: In una lunga intervista televisiva nel programma Il Grande Gioco, condotto dall'analista americano Andrew Napoletano, il ministro degli esteri russo Lavrov parla della situazione in Ucraina e dice: c'è un gruppo di politici, e tra loro il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che parlano spesso della necessità di attuare un cessate il fuoco in Ucraina, ma in effetti lo chiedono soltanto per far guadagnare tempo a Kiev. La maggior parte di loro, dice Lavrov nell'intervista, una volta avuto il cessate il fuoco non riconoscerebbe più le nostre conquiste territoriali in Ucraina e cercherebbe di proteggere solo Kiev. Dunque la questione dei territori ritorna centrale per la Russia. Zelensky, dice Lavrov, non lo nasconde neanche quando chiede apertamente di avere bisogno di sistemi di difesa missilistici per poter proteggere il suo stato. Lavrov poi critica fortemente ancora una volta Kiev, accusandola di nazismo, di russofobia, di violazioni dei diritti umani, e in questa intervista ricalca spiegata sostanzialmente quella che è la posizione del Cremlino, che ha sempre detto no a una tregua in Ucraina e neanche al congelamento della situazione attuale, perché secondo Mosca servirebbe soltanto a fare riarmare Kiev con il tempo. Tra l'altro queste parole arrivano in un momento in cui si parla di rilancio dei negoziati con la mediazione americana, mentre Mosca vede un'esclusione, non vede di buon occhio un coinvolgimento europeo. Ieri stesso Lavrov in un'altra intervista aveva detto di non potersi fidare dell'Occidente e degli europei. Linea a voi.
0: Ci spostiamo allora in Medio Oriente. Distrutte dagli Stati Uniti 5 petroliere iraniane, Teheran risponde colpendo a sua volta 2 navi americane e 10 petroliere nel Golfo e prendendo di mira una base statunitense in Giordania. Andiamo dal corrispondente Sergio Paini.
3: Sì, la risposta dell'Iran agli ultimi attacchi americani non si è fatta attendere. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico, e questo in risposta all'offensiva del Pentagono di ieri, che aveva distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo di Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, ma anche vicino alla strategica isola di Kharg. E il segretario di Stato americano Rubio, d'altronde, aveva avvertito gli iraniani: ogni volta che prenderete di mira unità della nostra marina militare, ebbene, perderete petroliere. Negli ultimi 2 giorni, infatti, i guardiani della rivoluzione islamica per ben 2 volte avevano lanciato missili balistici contro navi militari di Washington, ed è inevitabile anche l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che è tornato a superare i $100 al barile. Ma l'ultima rappresaglia di Teheran ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. I Pasdaran sostengono di aver colpito lì la base americana di Al-Azraq, ma secondo Amman non ci sono vittime, anzi Amman afferma di aver intercettato e distrutto 18 missili balistici, mentre altri 2 invece sono caduti in zone disabitate.
0: Alle sanzioni del Regno Unito contro le violazioni dei coloni israeliani in Cisgiordania risponde il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, che annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Intanto, secondo l'inchiesta di Haaretz, Netanyahu sarebbe stato avvisato dagli Arabi e dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 di ottobre, ma ci aggiorna su tutti questi fronti da Gerusalemme Maria Gianniti.
4: E allora cominciamo dalla questione delle sanzioni contro i prodotti che provengono dalle colonie illegali in Cisgiordania. Lo hai detto, c'è stata una presa di posizione estremamente dura da parte del governo israeliano, che colpisce soprattutto la Gran Bretagna. E colpisce la Gran Bretagna in quanto appunto il consolato britannico qui a Gerusalemme verrà chiuso, 30 giorni di tempo per chiudere tutte le attività, 7 giorni invece per i funzionari che lavorano ancora nel centro di coordinamento per Gaza, per lasciare Israele. Secondo quanto riporta il sito Axios, che è sempre ben informato, Trump era stato messo al corrente dal premier britannico delle intenzioni delle sanzioni, ma non ha sollevato obiezioni. E poi c'è la questione Netanyahu, che adesso ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano Haaretz. Con una lunga nota ha specificato che qualsiasi comunicazione dell'ufficio del premier viene registrata, quindi la telefonata con Bin Zayed, secondo Netanyahu, non ci sarebbe stata, e secondo questa telefonata, ricordiamo quanto pubblicato Haaretz, e Netanyahu sarebbe stato avvertito soltanto 10 giorni prima dall'emiro, dal presidente degli Emirati, che un attacco molto pesante ci sarebbe stato a opera di Hamas. Dagli Emirati però sono arrivate altre indicazioni, infatti un funzionario degli Emirati invece avrebbe confermato queste indiscrezioni. Insomma, questi sono i 2 temi che tengono banco, considerando che appunto tra 50 giorni in questo paese ci saranno le elezioni politiche. A te.
0: Grazie a Maria Gianniti. E quindi le sanzioni britanniche, dicevamo, contro l'insediamento illegale in Cisgiordania, ma non c'è solo Londra, perché c'è l'adesione anche di altri 12 paesi a questa iniziativa britannica. Misura necessaria, dice il ministro degli esteri Miliband, che accusa Israele di pulizia etnica. Sentiamo la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
5: That's what drives the urgency. Dovevamo agire prima che fosse troppo tardi. Il governo inglese doveva prendere una posizione. In un'intervista stamattina il ministro degli esteri Miliband difende la decisione di imporre sanzioni commerciali ai prodotti dei coloni in Cisgiordania e di aver denunciato la pulizia etnica di palestinesi da parte di alcuni coloni terroristi. Un discorso in Parlamento ieri che ha segnato uno strappo nella politica di Londra nei confronti della posizione di Israele, degli insediamenti e delle acquisizioni territoriali in Cisgiordania definite illegali. Le misure annunciate ieri prevedono anche una parziale restrizione della cooperazione militare sul rilascio di licenze per la fornitura di armi che possano essere usate nei territori. Il titolare degli esteri ha negato che le sanzioni contro i coloni possano alimentare antisemitismo nel Regno Unito. Sono ebreo e sono pronto a condannare come antisemita qualsiasi tentativo di coinvolgere la comunità ebraica britannica come reazione alle decisioni del governo inglese. La decisione di sanzionare è stata condivisa e appoggiata da 11 paesi occidentali, tra cui Francia e Canada. In una dichiarazione si condannano gli insediamenti illegali in Cisgiordania, la persecuzione di centinaia di famiglie palestinesi e si rilancia la soluzione due popoli, due stati.
0: E lo dicevamo, all'iniziativa del Regno Unito contro le colonie illegali in Cisgiordania si uniscono altri 12 paesi, tra cui, lo abbiamo sentito, Francia, Polonia e Canada. Ma vediamo allora nel concreto quali sono le misure sanzionatorie di Londra con Ilario Pianirelli al Touch.
6: Qual è l'elenco delle iniziative concrete prese dal Regno Unito? Il divieto delle importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati, il divieto per le licenze di armi e altre esportazioni che contribuiscono in modo materiale all'occupazione, le sanzioni contro la fornitura di servizi come la costruzione o il finanziamento per gli insediamenti israeliani, poi sanzioni personali contro figure chiave accusate di promuovere la violenza dei coloni. Di questi, probabilmente il terzo punto è quello destinato a colpire di più il movimento del colonizzazione della Cisgiordania, perché immaginate una banca, un'assicurazione, pur di non perdere gli affari con il Regno Unito, si guarderà bene dal promuovere, dal finanziare, dal proteggere nel caso di un'assicurazione iniziative immobiliari in questi insediamenti illegali che si sono espansi a un ritmo vertiginoso. Dal 1967 il chiodo nella bara, come ha rivendicato il governo israeliano, è la costruzione dell'insediamento contiguo a Gerusalemme Est, che interromperà la continuità territoriale della Cisgiordania, rendendo materialmente impossibile il progetto dei due stati.
0: Ad animare il dibattito tra i partiti, la legge elettorale all'esame dell'Aula del Senato, dove si prevede peraltro oggi una discussione generale a oltranza, insomma non inferiore alle 9 ore, ma al centro del confronto tra i partiti ci sono anche i temi economici. Allora andiamo in diretta ad Alberto Puoti a Montecitorio.
7: Eh sì, è in corso in questo momento la riunione nella sede del partito di Fratelli d'Italia degli sherpa della maggioranza per definire gli ultimi dettagli di questa legge elettorale, dove è tramontata ormai l'ipotesi del ballottaggio e alcuni aspetti come il premio di maggioranza al 41% proposto da Fratelli d'Italia potrebbe vedere la luce. Comunque il testo approdato in aula al Senato si prevede un'approvazione entro il 15 di settembre. Intanto, lo dicevi, i temi economici tengono banco nella maggioranza, c'è divisione tra il Carroccio, che ha proposto una tassa sugli extra profitti del 5% per le banche in maniera strutturale, e Forza Italia, che ritiene questa proposta solo propagandistica. Nel centro-sinistra si attacca un governo e una maggioranza alle prese con la legge elettorale e totalmente dimentichi dei problemi del paese, che sono problemi di carattere economico, il caro energia, i salari e la sanità. E poi oggi si conclude la 2 giorni del Carroccio a Roma, dove si discute di proposte per la legge di bilancio, ma oggi è anche il giorno in cui dovrebbe esserci l'incontro tra Salvini e il cosiddetto Fronte del Nord, quella parte della Lega che chiede un rinnovamento. Abbiamo incontrato uno degli esponenti di questa linea, il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, e siamo partiti proprio dalla sua presenza a Pontida per il tradizionale evento leghista domenica prossima. Ascoltiamo e poi linea a voi.
8: Sarà a Pontida?
9: Certo che sarà, tutti saremo a Pontida. Pontida è sacra e lavoriamo tutti per portare il massimo possibile di persone, come abbiamo sempre fatto tutti gli anni.
8: Il rinnovamento per la Lega significa riportare le cose all'origine, riportarci ai valori originali, così ha scritto nel suo libro.
9: Riprendere le nostre radici per guardare al nostro futuro, ma le nostre radici sono i territori. Quindi noi vogliamo una Lega dalle forti identità territoriali, che si mantenga a livello nazionale, perché questa è una scelta che assolutamente abbiamo fatto tutti e che vogliamo che venga mantenuta, e naturalmente però che venga dato più spazio a quelle che sono le identità, i territori e alcuni temi che sono importanti, come meno tasse, meno Stato, meno burocrazia, gli stipendi, le pensioni, ecco, diciamo così, senza inseguire altri personaggi della politica italiana.
8: Ecco, quindi cos'è che non va in una parola?
9: Ma no, bisogna semplicemente fare più squadra, che è quello che cerchiamo e vogliamo portare avanti, quindi facendo più squadra valorizzare quelle che sono le forme di governo che abbiamo sui territori, i nostri governatori, insomma, che hanno un buon esempio da dare per tutto il resto del paese, e con quel pragmatismo che ci può veramente contraddistinguere, far la differenza rispetto a tutti gli altri partiti.
8: Sente, lei oggi è capogruppo, ha sentito di rumors che dicono che lei
9: A prescindere dai rumors, io vado avanti a dire quello che penso.
0: Torniamo a parlare della corsa dei prezzi dell'energia, dei carburanti, che sollecita un nuovo intervento urgente prima della scadenza del taglio delle accise al gasolio, prevista appunto per domani, ma tutti i dettagli ce li dà in studio Annalisa Salzano.
10: Eh sì, il gas che corre verso i 79 euro al megawattora sui massimi da 3 anni, e il Brent che ormai ha toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e sfuggevole. Lo ha capito bene il governo, che è arrivato ormai a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia, per un valore di 2,75 miliardi, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo ormai a superare i 2 miliardi e 600 milioni. Nella riunione di ieri dunque si è deciso che il taglio delle accise sul gasolio, in scadenza domani a mezzanotte, lo dicevi, dovrà essere ulteriormente prorogato per altri 15 giorni per evitare un prezzo alla pompa ormai che schizzerebbe a 2,34 euro al litro. Costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. E intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano. Mandiamo anche la grafica del Mimit sui prezzi alla pompa: è di 2,67 euro al litro al self benzina e 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 per il diesel. Il percorso ormai è stabilito dunque in 3 tappe, la nuova proroga forse di una 15 giorni dunque deve traghettare fino a fine mese gli sconti, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità: bonus, social card, fringe benefit, tante le possibilità, e soprattutto la platea tra lavoratori dipendenti e partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa la guarda il 2027, lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito. In sede di CDM bisognerà poi discutere l'impiego delle risorse in extra deficit che arriveranno dall'applicazione della clausola di salvaguardia del patto, come noto un plafond fino a 14 miliardi di euro per misure strutturali dell'energia. Tra le ipotesi, incentivi alle rinnovabili, riduzione della dipendenza dai fonti fossili, investimenti e semplificazione burocratica. A te.
0: E ora a Bruxelles, con la riunione dei commissari oggi il via libera al nuovo regolamento europeo sugli affitti brevi. Ci dice di più in diretta il nostro corrispondente Donato Bendicenti.
11: Un anno fa, commentato Ursula von der Leyen, avevamo promesso di affrontare il problema dell'accessibilità economica delle abitazioni in Europa. Oggi compiamo un passo avanti. La mancanza di alloggi a prezzi accessibili È un motivo di preoccupazione per moltissimi cittadini europei, i lavori essenziali e gli studenti non possono permettersi di vivere nei luoghi in cui lavorano. Dunque questa è la ratio di questo provvedimento, che mira a far sì che tutti i paesi membri, i 27 paesi membri dell'Unione Europea, abbiano un quadro di riferimento unico per valutare le misure relative agli alloggi che incidono appunto sul mercato unico. Il parametro di riferimento per valutare appunto l'area di stress abitativo è quello che fa sì che appunto sia considerato sotto stress un'area in cui gli alloggi costano

0: Sono almeno 8 anni di reddito medio di un cittadino e questo tipo di proporzione si è aumentata nell'ultima decade. C'è però un'esclusione in questo, perché sono anche previste delle misure per evitare appunto di poter acquistare seconde case in queste aree appunto sottoposte a stress abitativo, e quindi chi però utilizza la propria prima casa per affittarla per periodi brevi non sarà compreso in queste misure che nelle intenzioni della Commissione avranno la durata di 5 anni. Linea a te.
1: Si è arreso l'uomo che, con un ordine esecutivo, è stato necessario un ordine esecutivo di arresto per lesioni e maltrattamenti. Questa mattina l'uomo si era barricato in casa nei quartieri spagnoli di Napoli, ma la vicenda ha avuto un epilogo. Ci dice tutto in diretta Claudia Marra.
2: Sì, si è arreso, guardate, è uscito pochi minuti fa, proprio da qui, dall'androne. Lui viveva in una casa al primo piano, si è arreso dopo 6 ore di trattative. È un uomo, si sa che è napoletano, è del 72. Questa mattina la polizia si era presentata per portarlo in arresto. Quello che si sa è che lui dovrà scontare 5 anni di pena per un reato di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni. È stato portato in questura di Napoli e tra poco sarà tra le celle di Poggio Reale. Da Napoli è tutto.
1: Arrestati da carabinieri e polizie i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto alle cronache come Diabolic. È stato ucciso, lo ricorderete, nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 di agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Linea ad Alessandro Fresilli.
3: Sì, buongiorno. Sono 7 le persone arrestate questa mattina a Roma dai carabinieri della Polizia di Stato per il delitto di Fabrizio Piscitelli, ucciso al Parco degli Acquedotti nella capitale il 7 agosto 2019. Si tratterebbe dei mandanti dell'omicidio, maturato nell'ambito dello spaccio di stupefacenti a Roma. Fra loro c'è Michele Senese, capo del clan omonimo che avrebbe autorizzato il delitto, e poi Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Piscitelli, affiliato al clan Senese, aveva deciso di mettersi in proprio non pagando la quota dovuta al clan. Con Senese sono finiti in carcere altri esponenti di primo piano del clan, fra loro Leandro Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore al vertice del gruppo criminale. Sarebbe stato lui a deliberare l'eliminazione di Piscitelli, considerato un concorrente scomodo sul mercato della cocaina, per estrometterlo e conquistare il controllo criminale della zona della Tuscolana. I reati contestati ai 7 sono omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Per ora da Roma è tutto, la linea allo studio.
1: Grazie Alessandro, e oggi dovrebbe esserci una svolta climatica all'arrivo di pioggia a partire dal nord. Ne parliamo con il colonnello dell'Aeronautica Militare, Guido Guidi.
4: Inizia dalle regioni settentrionali il cambiamento. L'ingresso della perturbazione ha avuto luogo già nella tarda notte e poi soprattutto nelle prime ore del giorno sono iniziati i primi temporali. Come giustamente diceva e sentivamo dalla cronaca che viene dal territorio, in Lombardia ma anche in Veneto e poi anche sulla Liguria, ma con una intensità leggermente minore. Proseguirà anche nel corso delle prossime ore con una probabilità alta che, sebbene a macchia di leopardo, quindi non in modo esteso e diffuso, arrivino comunque dei temporali intensi sul nostro settentrione. Direi area di nord-est, soprattutto fascia pedemontana di nord-est, quindi tra Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia e poi ancora il Levante Ligure e l'Alta Toscana e anche la pianura lombardo-veneta, che sono quelle maggiormente esposte al passaggio di questo sistema nuvoloso e dei suoi effetti, che tuttavia, sebbene con discreta lentezza, si muove verso sud e quindi, appunto, abbiamo detto l'Alta Toscana, che poi diventerà tutta la regione e anche le Alte Marche e parte dell'Umbria nel corso della sera di oggi, della notte.
1: Oggi a Venezia è il 4° film italiano in concorso, ma non è l'unica novità della giornata. Do subito la linea al nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
5: Buongiorno, allora sì, partiamo dal film italiano, ore 22 l'inizio del film, Red Carpet poco prima, Edoardo De Angelis, Il fuoco che ti porti dentro, con Vanessa Scalera e Lino Musella, è tratto da un libro autobiografico di

0: Antonio Franchini. La storia è quella di un madre e figlio, una madre esagerata, invadente, un figlio che da Napoli è andato a Milano per fare carriera, per inseguire il successo, si rincontrano durante la vigilia di Natale, che è l'elemento scatenante per far riaffiorare incomprensioni e rancori. Il tema è quello dell'amore, dell'ambivalenza, diciamo, dell'amore materno. E invece oggi c'è un film francese, Un bon petit soldat, in traduzione letterale Un bravo soldatino, con Alvaro Bacher e Vincent Landon, film di Stéphane Brisé, molto apprezzato questa mattina nella proiezione in sala stampa, ed è totalmente incentrato sul mondo del lavoro, ambientato in un'azienda di assicurazioni, e parla del lavoro, il potere aziendale, la violenza psicologica nei confronti da parte del management nei confronti dei sottoposti. Alvaro Bacher interpreta il capo della risorse umane di un'azienda e deve proprio affrontare un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile arrivare a compromessi senza diventare complice. C'è ancora un altro film, invece è Dao, del regista russo, anzi ex russo perché ha rinunciato alla cittadinanza, Ilya Krizovsky, e questo invece va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita individuale. Si intitola Lao e si rifà al fisico nucleare Lev Landau, che prese il premio Nobel della fisica appunto nel 1962. Ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti.
1: Certo Lorenzo, grazie. Ricordo che alle 18.30 l'appuntamento quotidiano con lo speciale Venezia 83. In studio ci sarà Giancarlo Usai e sul red carpet dell'Ido Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, che racconteranno il festival con immagini e interviste. Tra poco.
2: Che cosa disegni, amore?
3: La nostra casa.
4: La casa che cerchi è su casa.it.
5: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
6: 3-2. È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
7: Rinuncio!
5: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
6: Con i top match non è peccato.
8: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: Si infiammano se lavi male i denti.
11: Gengive.
10: Ah, ma quindi li lavo male.
11: Il manuale non è il massimo.
12: Passa ora al piaio.
13: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
11: Enigma risolto.
13: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
14: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
15: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B I.O.
13: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
16: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Andiamo!
18: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
16: Non fartela scappare!
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
19: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a settembre retta da 1550 euro.
20: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
21: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
22: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
2: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
7: Arriva il maltempo al nord. Infatti ci saranno temporali estesi su buona parte delle regioni, che saranno anche intensi e con quantitativi di precipitazioni abbondanti. Piove anche durante la giornata sulla parte più settentrionale della Toscana, sui monti, ma anche sulle Marche e sull'Umbria. Mentre resta tempo asciutto generalmente sulle regioni peninsulari meridionali, dove ci saranno i classici temporali pomeridiani che interesseranno Basilicata e monti della Calabria. Molto meglio sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole, ma dalla sera arriverà qualche pioggia anche sulla Sardegna, la parte più settentrionale. In un contesto dove le temperature diminuiranno decisamente al nord e in maniera più lieve invece al centro-sud.
2: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
1: 13.30, rieccoci in diretta con l'informazione di Rai News 24. Ripartiamo dalle notizie in primo piano. Sicuramente l'Ucraina, continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina, la guerra d'invasione di Mosca, 4 morti, 29 feriti in Russia provocati da droni ucraini a Novorossiysk, mentre sono 5 i morti, 35 i feriti dopo l'ennesimo attacco di Mosca con droni e missili sulla capitale Kiev, altre 2 vittime al confine con la Moldova. Zelensky torna ad invocare un sostegno più deciso degli alleati occidentali, mentre dopo il colloquio tra Trump e Putin il ministro degli esteri Lavrov non sembra concedere chance alle richieste europee. In Medio Oriente, fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, distrutte 5 petroliere di Teheran, che risponde prendendo di mira navi statunitensi e basi americane in Giordania. Intanto Israele ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, un'iniziativa alla quale hanno aderito altri 12 paesi. Arrestate 7 persone per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Tra questi il presunto mandante Michele Senese, il movente dell'omicidio del capo ultras della Lazio vicino all'estrema destra, sarebbe da ricercare nel controllo del mercato della droga nella zona del parco degli acquedotti. Dalla scorsa notte il maltempo si sta abbattendo sul nord Italia. In Lombardia la zona più colpita è Brescia, con circa 50 interventi dei vigili del fuoco. Tra oggi e domani svolta climatica in tutta Italia, con l'arrivo di pioggia e l'abbassamento delle temperature. Allora, alle 13.32 ripartiamo qui. Considerare il corpo un oggetto, negare la dignità umana, questo è il richiamo di Papa Leone all'udienza generale del mercoledì. Anche oggi non è mancato l'appello alla fratellanza, ce lo racconta Valentina Dello Russo.
12: In migliaia in piazza San Pietro per l'abbraccio al Papa, all'udienza generale del mercoledì, Leone XIV ricorda che l'essere umano è unità di anima e corpo.
23: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
12: E la dignità umana è al cuore della catechesi del Pontefice, ancora una riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II.
23: La dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona.
12: Non dal ruolo, non dalle ricchezze, di qui l'invito alla solidarietà e alla cura reciproca.
23: Superando le numerose falsificazioni e manipolazioni che tuttora ne deturpano le percezioni e ne ostacolano la realizzazione.
12: Il grazie del Papa alla piattaforma interreligiosa per il dialogo nel mondo arabo, che si impegna per la convivenza pacifica in una regione ferita dai conflitti. Una gratitudine che Leone XIV ha espresso anche ai vescovi amici del Movimento dei Focolari ricevuti in Vaticano. Testimoniate unità in un mondo frammentato e in un occidente individualista, dove grande è l'enfasi sulla libertà, ma le persone sono in realtà molto meno libere di essere se stesse.
1: La missione in America Latina del ministro degli esteri Tajani è di Confindustria, la prima di un paese europeo in Sud America dopo l'accordo Unione Europea-Mercosur a maggio. A Buenos Aires l'incontro con il presidente Milei, alla Casa Rosada e il mondo delle imprese. L'inviata Stefania Battistini.
0: Il vice premier Tajani arriva al forum delle imprese italiane e argentine insieme a Karina Milei, sorella del presidente e potente segretaria generale della presidenza. Poco prima erano insieme alla Casa Rosada, ricevuti da Javier Milei con il ministro Valditano.

0: importanti col governo argentino, una per favorire gli scambi, l'altra sulle materie prime. Oggi, di fronte alla crisi petrolifera innescata dall'escalation nello stretto di Hormuz e dalla guerra russa contro l'Ucraina, il Sud America diventa strategico per l'energia. In Argentina solo il giacimento di Vaca Muerta avrebbe risorse per almeno 100 anni di petrolio e gas e per l'Italia rappresenta la possibilità di assicurarsi grandi forniture.
1: Regno Unito, nessun attacco informatico ma un guasto al sistema dei dati di volo. Questo è il terzo cedimento in 3 anni per NATS, il gestore del controllo aereo britannico, con Ryanair che chiede le dimissioni dell'amministratore delegato. Il punto con Alessandro Carboni.
2: Nessun cyberattacco ma un malfunzionamento del software. È bastato questo per fermare i decolli da Heathrow, Gatwick e altri 8 scali britannici e per lasciare i cieli del Regno Unito senza traffico aereo in uscita per molte ore. Sono oltre 1500 i voli cancellati, decine di migliaia i passeggeri a terra, mentre il NATS, il gestore del traffico aereo, si scusa per la terza volta in 3 anni. E mentre i decolli riprendono a fatica, la vicenda approda a Westminster.
3: Martin Ralph's leadership.
2: La low cost Ryanair punta il dito sulla cattiva gestione dell'amministratore delegato di NATS, Martin Rolfe, e ne chiede le dimissioni. Per Wizz Air serve una riforma urgente del gestore perché non si può paralizzare ripetutamente il sistema aereo britannico. Rolfe si è scusato alla BBC sostenendo che nei sistemi complessi le cose possono andare storte e che il guasto però è stato risolto rapidamente e in sicurezza. Intanto si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi informatici del NATS, su cui pesano i precedenti. Nel 2023 un piano di volo anomalo mise fuori uso il sistema principale e backup, con 700.000 passeggeri coinvolti e, secondo le compagnie aeree, oltre 100 milioni di sterline tra rimborsi e indennizi, mentre nel 2025 una avaria radar portò a oltre 150 cancellazioni. Poche le tutele per i passeggeri. Un guasto del controllo aereo rientra tra le circostanze eccezionali. Niente indennizzo forfettario, solo assistenza con pasti, pernottamento, rimborso o riprotezione.
1: In Norvegia il funerale di re Harald V. A Oslo il feretro ha sfilato tra ali di folla verso la cattedrale. Una salva di 21 colpi di cannone ha risuonato sulla capitale all'inizio del corteo funebre partito da Palazzo Reale. Sono presenti i sovrani di Svezia, Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Giordania, il principe William d'Inghilterra e il principe ereditario del Giappone. Harald è morto il 28 agosto scorso, a 89 anni, è noto per il suo stile semplice e informale, era il monarca più anziano d'Europa, aveva regnato per ben 35 anni. La scorsa settimana il figlio, re Haakon VIII, ha giurato fedeltà alla Costituzione della Norvegia in Parlamento. Abbiamo parlato dell'arresto dei 7 presunti mandanti dell'omicidio dell'ultras della Lazio, Fabrizio Piscitelli, ma chi era? Era soprannominato Diabolik. Qual è il suo ruolo nella malavita della capitale? Sentiamo Angela Caponnetto.
4: Figlio di un ispettore di polizia e di un'impiegata, tra gli anni 80 e 90 è capo Ultras SS Lazio e dedito al narcotraffico nella capitale. Due ruoli che, secondo la direzione distrettuale antimafia, consentivano a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, di spaziare nel mondo sommerso della Roma malavitosa. Per lui una sfilza di condanne, danneggiamento, traffico di droga, gioco d'azzardo, scommesse clandestine, ingiurie, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e persino estorsione a danni dell'ex presidente della Lazio, Claudio Lotito. Come emerge da una delle indagini del GICO della Finanza nel 2013, mentre era latitante, sarebbe stato il principale referente di un'organizzazione autonoma che importava eroina da Germania e Turchia e hashish dalla Spagna, per tramite del clan abate di San Giorgio a Cremano. Nella frangia ultras laziale dei cosiddetti irriducibili si sarebbe costruito il suo giro di traffico di droga, dove ad un certo punto avrebbe agito in autonomia, infastidendo i clan di stampo mafioso che operano sul territorio. Secondo gli inquirenti, il clan senese, che ne avrebbe chiesto poi l'eliminazione. Fabrizio Piscitelli viene assassinato il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti, ucciso con un colpo di pistola alla nuca, una vera e propria esecuzione. Il 13 dicembre 2021 viene fermato il presunto esecutore materiale Raul Esteban Calderon. Condannato in primo grado nel maggio di quest'anno, la Corte di Assise d'Appello di Roma ribalta la sentenza e lo assolve per mancanza di prove certe.
1: Probabile omicidio-suicidio a Moncalieri, alle porte di Torino. Una donna di 78 anni è stata trovata morta in casa, ha trovato anche il corpo del fratello che inizialmente era stato dato per in fuga. Silvia Bacci.
5: I rapporti col fratello non erano

0: pacifici, burrascosi.
1: L'ho uccisa io e adesso la faccio finita. È il biglietto trovato attaccato ad un armadio a casa di Rossella Bocchiardi, la donna di 79 anni ritrovata senza vita in un appartamento all'11° piano di una palazzina di Corso Roma a Moncalieri, con una profonda ferita alla testa.
2: Siamo stati convocati dalle forze dell'ordine intorno alle 23 perché era stato rinvenuto un cadavere. Successivamente si è capito che purtroppo non vi era un solo cadavere, bensì due, fratelli e sorelle. Praticamente il fratello ha ucciso prima la sorella e dopo si è suicidato.
1: Si tratterebbe proprio di un dramma familiare, omicidio e suicidio. Da giorni in quell'abitazione giungeva un forte odore. I residenti che chiamano i carabinieri, arrivano i pompieri che forzano la porta e trovano il corpo della donna senza vita, un grosso tubo di ferro al suo fianco. Sarà l'autopsia a confermare che si tratti dell'arma del delitto. Poi la scoperta del secondo cadavere, quello del fratello, suicida per impiccagione. Si attendono i dettagli dalla procura, gli investigatori cercano di ricostruire il momento esatto della tragedia e il movente.
3: È la solitudine che porta a fare queste cose. La malattia, che sapeva che doveva andarsene e lasciare la sorella da sola, ha chiuso tutto.
1: Un dramma familiare.
3: Io lo compatisco.
4: Il crollo di un balcone e di un'abitazione a Mazara del Vallo nel Trapanese ha causato la morte della proprietaria, che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per le precarie condizioni dell'immobile, in via precauzionale è stato disposto lo sgombero di 3 famiglie trasferite in una struttura a carico del comune. Cambiamo argomento. Dalla scorsa notte il maltempo si sta abbattendo sul nord Italia. In Lombardia la zona più colpita è stata Brescia, ma vediamo i dettagli con Paola Erba.
5: L'estate torrida che ha caratterizzato il 2026 è ormai agli sgoccioli. È in arrivo infatti una perturbazione proveniente dall'Atlantico che porterà una maggiore dinamicità nella circolazione atmosferica. Un'area di bassa pressione interesserà inizialmente Gran Bretagna e Francia, per poi spostarsi in Italia, dove al nord sta già provocando un deciso calo delle temperature. Da giovedì l'instabilità si estenderà a tutte le regioni del centro-nord e tra giovedì e sabato al centro-sud e isole. L'attesa dei meteorologi è di temporali intensi, nubifragi, colpi di vento e grandinate, perché la massa di aria fredda in alta quota si scontrerà con l'aria calda accumulata durante l'estate. Il maltempo ha già interessato questa notte la Lombardia, con temporali intensi su Milano, Como, Brescia. Quest'ultima, con circa 50 interventi dei vigili del fuoco, è stata la zona più colpita. Il cambiamento meteorologico in atto potrebbe durare fino a metà settembre, ma non ci sono ancora elementi, spiegano i meteorologi, per escludere un fine settembre caldo, con il ritorno di temperature sopra i 30 gradi.
4: Il voto in Sassonia-Anhalt e la vittoria di AfD hanno sostanzialmente aperto la lunga stagione elettorale europea, che vede nel 2027 importanti votazioni in Italia, Spagna, Polonia, soprattutto in Francia e altri paesi europei. Proprio delle prospettive francesi abbiamo parlato con Francesco Maselli, corrispondente dell'Opinione. Allora vi lascio con Roberto Vicaretti, alle 14 torna il TG.

0: 9 settembre del 26, guarda il 27 alle elezioni francesi e mi dici che finisce come?
1: No, io non prevedo il passato, il futuro prevedo il passato, però sicuramente a qua, poco più di 8 mesi dalle elezioni c'è una favorita chiara e evidente che è Marine Le Pen, che è in testa nei sondaggi al primo turno a un livello mai visto prima, intorno al 35%, e poi al secondo turno per adesso in tutte le configurazioni è data vincente. È ancora prestissimo per immaginare una sfida al secondo turno, perché ancora non si è capito chi sarà il candidato successore di Macron, ce ne sono vari in campo, non si capisce chi sarà il candidato della sinistra moderata, insomma ci vuole ancora un po' di tempo, però questa cosa non era mai successa, quindi è chiaramente la favorita. Anche questo è nuovo, non è mai stata favorita, quindi vedremo come giocherà una campagna elettorale in questa posizione, che è un fatto nuovo.
0: Come fa la lepre, no? Come si dice in gergo, come fa la battistrada. E allora però inseriamo questa competizione elettorale guardando al passato, ma il passato di domenica, il voto in Sassonia-Anhalt. La reazione dei lepenisti è clamoroso successo, grande segnale all'Europa, come dalla destra, da un pezzo della destra italiana, Lega e Futuro Nazionale, o sensibilmente diversa, Francesco?
1: Sensibilmente diversa. Una delle figure politiche più vicine a Marine Le Pen, che si chiama Jean-Philippe Tanguy, ha detto che è uno scandalo una cosa del genere e che loro non sono assolutamente d'accordo con le posizioni prese da AfD. Diciamo che essendo in lizza per probabilmente conquistare il potere, possibilmente più che probabilmente, il Rassemblement National deve cercare in tutti i modi di respingere le accuse di essere un partito estremista, nazionalista e incapace di tenere il potere. Per adesso AfD invece rappresenta tutto questo. Dopodiché è chiaro che per Marine Le Pen un'eventuale poi crescita ancora porrebbe un problema, però non si ancora a questo livello qui. Per adesso i lepenisti, un po' come per la verità avevano già fatto negli anni passati, stanno cercando in qualche modo di allontanare qualsiasi assimilazione a AfD. D'altronde al Parlamento europeo sono in un gruppo diverso e non hanno voluto fare l'alleanza con AfD.
0: Quindi, anche la Lega si è trovato comodo a esultare, esatto. Matteo Salvini.
1: Esatto, c'è Salvini anche nel gruppo di Le Pen e non nel gruppo di AfD, e li tratta come degli alleati un po'. Vabbè, Salvini diciamo ultimamente ha delle posizioni abbastanza pittoresche, però ecco, c'è una profonda divergenza da questo punto di vista con Rassemblement National.
0: Ma Francesco, è anche figlio del fatto che Rassemblement National dice: ma noi abbiamo fatto una gran fatica per presentarci e per presentare Marine Le Pen come presidenziale, no? Perché l'accusa che ha accompagnato Marine Le Pen quando era leader delle Front National e il padre ancora prima era d'essere parte di quel mondo lì, quindi immagino ci sia un di più anche d'opportunismo politico.
1: Assolutamente sì, anzi probabilmente lo sfruttano come ulteriore motivo di rassicurazione nei confronti dell'elettorato francese. Marine Le Pen da tempo sta lavorando, il partito tutto per la verità, lavora da tempo per cercare di modernizzare la sua immagine e renderla più moderata. Sicuramente i fondamentali restano quelli, cioè sicurezza, immigrazione, euroscetticismo, però già per esempio le posizioni di uscita dall'euro non ci sono più, e non ci sono più da tanto tempo, mentre l'AfD lo rivendica apertamente, quindi questa è una differenza molto profonda. Peraltro anche qualcuno nella Lega continua a dire che l'obiettivo a lungo termine è uscire dall'euro, seppure stando al governo, parlo di Claudio Borghi, di Bagnai, insomma ci sono deputati che lo sostengono, cosa che invece nel Rassemblement National non esiste praticamente più. Quindi c'è un lungo percorso. Allo stesso tempo Marine Le Pen deve in qualche modo parlare al suo elettorato storico. Infatti adesso, inizio settembre, ha ricominciato la campagna elettorale con una proposta molto identitaria, che è il divieto del velo nello spazio pubblico, del velo islamico.
0: Che è un grande classico della politica francese, no? Un tema che viene ritirato fuori costantemente.
1: Sì, ma è difficilmente applicabile, vorrebbe dire, no? Portare la polizia nelle strade a multare le donne che si coprono i capelli, diciamo concretamente, a parte che non è una bella immagine, ma poi è molto difficile da applicare. Peraltro questa cosa crea anche delle divisioni all'interno del Rassemblement National, perché il delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella, che doveva essere il candidato nel caso di condanna di Marine Le Pen, che invece è rimasta in campo. Beh, lui per esempio con queste cose non è d'accordo e aveva provato a spostare ancora di più verso una posizione moderata il Rassemblement National nei mesi in cui sembrava dovesse essere lui il candidato alle presidenziali. Quindi osserviamo anche un fatto nuovo, cioè ci sono due linee, una più dura che è incarnata da Marine Le Pen e una un po' meno che è incarnata da Jordan Bardella, che peraltro è stato ospite al nostro forum di Cernobbio lo scorso weekend, che dialogano. Lei è chiaramente la leader, su questo non si discute, però sicuramente c'è un controcanto che da un lato crea un po' di cacofonia. Appunto sul velo Bardella si è detto che lui non è d'accordo, però dall'altro canto fa capire che effettivamente è un partito in cui ci sono più anime, che quindi può parlare a un pubblico più ampio. Per vincere il ballottaggio, più che sul primo turno, su cui nessuno discute che arriveranno primi, beh, quello ti serve invece.
0: Poi arriviamo a parlare degli altri, eh? Gli altri sono i macroniani e le sinistre di varia colorazione. In Francia ce ne sono forse più che in Italia, questo già diciamo un dato significativo. Siamo partiti con come dire, la vicinanza o il commento del mondo lepenista al voto in Sassonia, e ce lo hai descritto molto bene. E il rapporto col mondo MAGA, con Donald Trump, qual è? Anche lì sappiamo che Francia e Stati Uniti spesso non si sono presi, la dico così, Francesco, via.
1: E anche in questo caso è così. All'inizio, come tutti i partiti sovranisti, Marine Le Pen aveva provato ad accreditarsi col mondo MAGA, era andata a New York, aveva provato a incontrare Trump. Insomma, c'era un po' un'infatuazione per quello che veniva considerato un po' il capo dei sovranisti. Ultimamente questa cosa chiaramente c'è molto di meno, anche perché Trump è profondamente impopolare in Europa, dobbiamo ricordarlo, anche in Italia, anche con Giorgia Meloni è accaduta più o meno la cosa diversa, chiaramente con gradazioni diverse. Meloni è prima ministra e quindi ci ha dovuto avere a che fare in modo molto più profondo. Marine Le Pen non ha avuto questo problema, però il Rassemblement National, diciamo, è sempre stato comunque abbastanza scettico nei confronti di Trump, soprattutto per il suo anti-americanismo che è molto molto forte. Quindi è stato più semplice in qualche modo prendere le distanze da un presidente che è percepito come aggressivo e soprattutto come contrario agli interessi francesi ed europei. Poi chiaro che su alcune politiche, per esempio tutta la politica sull'immigrazione, il Rassemblement National potrebbe dire beh, a noi non è che siamo molto lontani, però una cosa è questo, una cosa è dire che Trump è un modello ed è un alleato e che vogliano in qualche modo utilizzarlo dal punto di vista elettorale, anzi è il contrario, i rapporti sono molto freddi, anzi sono quasi inesistenti. Marine Le Pen non è mai stata al CPAC come invece Giorgia Meloni, cioè al grande congresso dei conservatori americani legati al Partito Repubblicano, quindi insomma ci sono anche delle lontananze più grandi in questo senso.
0: Francesco, e gli altri? Che dire gli altri è una declinazione tanto plurale anche per la politica francese. Come io vengo da una discussione sulla politica italiana, il campo largo da allargare, la giunta, le primarie da fare o da non fare. Ecco, gli altri?
1: Gli altri sono in una situazione simile agli eredi di Macron, nel senso che in questo momento ci sono in campo due candidati che sono anche due ex primi ministri di Macron, che sono Edouard Philippe e Gabriel Attal. E per il momento non trovano un accordo, anche se dicono più o meno le stesse cose, vengono dallo stesso mondo e votano la fiducia al governo attuale, quindi diciamo è anche un po' difficile far capire perché votare uno o votare l'altro. Per adesso è in vantaggio nei sondaggi Edouard Philippe, però si sono detti vediamo chi sta sopra verso dicembre e gennaio e a quel punto scegliamo quello messo meglio. Però visto che per adesso nessuno prende veramente il largo, e anzi anche Edouard Philippe, che è davanti nei sondaggi rispetto al suo rivale, rischia di non arrivare al secondo turno, beh, le voci su fare delle primarie cominciano a essere sempre più insistenti, ricorda un po' il nostro dibattito. Quindi lì sono messi così. C'è la sinistra moderata che invece le primarie le terrà per davvero, il Partito Socialista, a ottobre, e lì vedremo se uscirà un candidato in grado in qualche modo di recitare la propria parte. Ricordiamo che alle ultime elezioni nel 2022 la candidata dei socialisti è arrivata al 2%, quindi praticamente è stata spazzata via. E infine c'è Jean-Luc Mélenchon, che è il candidato dell'estrema sinistra della France Insoumise, che è quello messo meglio a sinistra, intorno al 17-18%, e che potrebbe effettivamente arrivare al secondo turno. È ancora presto, però sicuramente è un candidato molto competitivo, con delle proposte molto radicali, molto chiare, come per esempio quella di non restituire il debito pubblico detenuto dalla Banca di Francia, e quindi lui ha detto elegantemente di bruciarlo. E quindi questo ci fa capire anche un po' quali saranno i toni tra velo, bruciare il debito. Insomma, i toni, secondo me, della prossima campagna elettorale saranno abbastanza accesi. Ricordiamo che è una campagna dopo 10 anni di governo uscente, di un presidente uscente, quindi sarà una campagna proprio per cercare di voltare pagina. È uno delle principali poi punti deboli di chi viene dal mondo macronista. Come fai a dire di voltare pagina se tu hai fatto il primo ministro di Emmanuel Macron, hai governato con lui e ancora oggi voti la fiducia al governo? Un po' complicato.
0: No, non mi pare peregrina la questione che poni, Francesco. Proprio per evitare, ti chiedo aiuto, per evitare semplificazioni estreme, ancora Sassonia-Anhalt, discussione in corso più o meno esplicita tra Alternative für Deutschland e il partito BSW, no? Che è, definiamo con estrema semplicità, diciamo, rosso-bruno. Paragoni possibili nel rapporto Le Pen-Mélenchon si possono fare? Non ci azzecca nulla? Sbagliamo completamente target?
1: Non esiste una cosa del genere al momento. Anzi, per Marine Le Pen, per esempio, Mélenchon è l'avversario migliore, perché sempre nelle proiezioni che si fanno sul secondo turno sarebbe in quel caso vincente con quasi il 70% dei voti. Quindi per adesso non c'è... Ma Marine Le Pen non ha bisogno più che altro di fare un'alleanza con l'estrema sinistra. Cosa diversa invece sarebbe con la destra tradizionale o con altri gruppi sovranisti come quello di Éric Zemmour. Lì probabilmente ci sarà un tentativo di allargare, di fare un'alleanza patriota, come la chiamano loro, ma non c'è assolutamente possibilità di allargarsi fino all'estrema sinistra. Ma ripeto, non c'è nessun bisogno.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Sentire il mondo dell'energia.
3: Come su una montagna russa!
4: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
2: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
8: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracolo!

0: fa? Mi ho insultato per un gol del rivale.
1: Figliola, in Europa è concesso.
2: E la mette al centro, Lautaro!
3: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
4: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
1: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
5: Vince l'Europa League!
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Andate e guardatele tutte.
8: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpito il porto di Mykolaiv e il confine con la Moldova, e dopo la telefonata tra Trump e Putin si attende quella del tycoon a Zelensky. Nello stretto di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane. Teheran risponde: colpita la base americana in Giordania e una decina di navi, corre il prezzo del petrolio. Il governo israeliano sotto accusa per le violenze dei coloni in Cisgiordania. Londra attacca e con altri 11 paesi mette al bando i prodotti degli insediamenti. L'ira di Tel Aviv. L'Unione Europea lancia nuove norme per limitare gli affitti brevi e contrastare il caro casa. Saranno le autorità locali a decidere se porre nuove misure nelle aree sotto pressione comitativa. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel 2019, tra questi il presunto mandante Michele Senese. Arrivano le piogge, il calo delle temperature anche di 10 gradi al nord, domani il maltempo si sposta al centro-sud, finisce così l'estate più torrida, dice il CNR dal 1950. 14 in punto, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. L'apertura è dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky torna ad invocare un sostegno più deciso degli alleati occidentali dopo una nuova ondata di attacchi russi sul paese, droni al confine con la Moldova, nuovi bombardamenti poi nella regione della capitale, colpite le infrastrutture anche a sud, a Mykolaiv. Dalla capitale ucraina l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Ecco, sentite, in questo momento è in azione la contraerea e un drone russo questa mattina ha colpito un palazzo qui a Kiev. Ci sono feriti e ci sono feriti anche in un attacco, un nuovo attacco contro un treno da Kharkiv a Izium che segue quello di ieri, a un treno nella regione di Dnipro, e quindi comincia a diventare anche molto pericoloso viaggiare con i treni in Ucraina. L'attacco più grave però questa notte a un valico di frontiera tra Moldavia e Ucraina, con due morti e diversi feriti. Questo per quanto riguarda la situazione sul campo. Poi per quanto riguarda invece le dichiarazioni del presidente Zelensky ha rivendicato dalla Norvegia, in cui si trova in visita, l'attacco ucraino a una base navale militare nella regione di Krasnodar, in territorio russo. Ha detto: rispondiamo agli attacchi terroristici russi. E invece in un'intervista rilasciata a più testate, tra cui La Stampa, ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a fare compromessi per arrivare alla pace, ma fino a quel momento è necessario rafforzare le difese aeree. Questo mentre l'Ucraina si appresta a utilizzare i fondi del prestito europeo di 90 miliardi per l'acquisto di 1000 missili Patriot, che però arriveranno nei prossimi anni, e quindi Kiev continua a chiedere sostegno agli alleati per avere invece in tempi brevi più difesa aerea. A te.
0: L'Ucraina rivendica attacchi portati a diverse unità russe nella base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Dopo il colloquio tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov non sembra concedere chance alle richieste europee, incluse quelle della premier italiana Meloni e del presidente finlandese Stubb. Da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: In una lunga intervista televisiva il ministro degli esteri Lavrov dice che c'è un gruppo di paesi, di leader europei, tra i quali il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che chiedono una tregua in Ucraina, ma questo servirebbe, dice Lavrov, solo per dare del tempo a Kiev. E una volta fermate le ostilità, dice Lavrov, questi paesi non riconoscerebbero più le conquiste territoriali fatte da Mosca. L'Italia e altri paesi, prosegue il ministro, periodicamente mostrano segni di realismo sul conflitto, ma, dice Lavrov, questo non può servire per favorire la pace. Parole che arrivano all'indomani della telefonata tra Putin e Trump per rilanciare il processo di pace e per fare il punto sulla missione diplomatica statunitense, un processo di pace che vede la ripresa di negoziati trilaterali che il Cremlino dice, nei quali il Cremlino dice di sperare. Putin nella telefonata ha anche detto di non intendere attaccare l'Europa, che si tratta solo di speculazioni. A voi.
0: Come sentivamo, i Pasdaran hanno colpito due navi statunitensi e 10 petroliere nel Golfo. E allora seguiamo il corrispondente Sergio Paini.
3: Sì, la risposta dell'Iran agli ultimi attacchi americani non si è fatta attendere. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte due navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico, e questo in risposta all'offensiva del Pentagono di ieri, che aveva distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo di Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, ma anche vicino alla strategica isola di Kharg. E il segretario di Stato americano Rubio, d'altronde, aveva avvertito gli iraniani: ogni volta che prenderete di mira unità della nostra marina militare, ebbene, perderete petroliere. Negli ultimi due giorni, infatti, i guardiani della rivoluzione islamica per ben due volte avevano lanciato missili balistici contro navi militari di Washington, ed è inevitabile anche l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che è tornato a superare i $100 al barile. Ma l'ultima rappresaglia di Teheran ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. I Pasdaran sostengono di aver colpito lì la base americana di Al-Azraq, ma secondo Amman non ci sono vittime, anzi Amman afferma di aver intercettato e distrutto 18 missili balistici, mentre altri due invece sono finiti, sono caduti in zone disabitate.
0: Alle sanzioni del Regno Unito contro le violazioni dei coloni risponde il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, che annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Intanto, secondo un'inchiesta di Haaretz, Netanyahu sarebbe stato avvisato dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Da Gerusalemme, la corrispondente Maria Gianniti.
4: E allora cominciamo dalla questione delle sanzioni contro i prodotti che provengono dalle colonie illegali in Cisgiordania. Lo hai detto, c'è stata una presa di posizione estremamente dura da parte del governo israeliano, che colpisce soprattutto la Gran Bretagna. E colpisce la Gran Bretagna in quanto, appunto, il consolato britannico qui a Gerusalemme verrà chiuso, 30 giorni di tempo per chiudere tutte le attività, 7 giorni invece per i funzionari che lavorano ancora nel centro di coordinamento per Gaza, per lasciare Israele. Secondo quanto riporta il sito Axios, che è sempre ben informato, Trump era stato messo al corrente dal premier britannico delle intenzioni delle sanzioni, ma non ha sollevato obiezioni. E poi c'è la questione Netanyahu, che adesso ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano Haaretz. Con una lunga nota ha specificato che qualsiasi comunicazione dell'ufficio del premier viene registrata, quindi la telefonata con Bin Zayed, secondo Netanyahu, non ci sarebbe stata. E secondo questa telefonata, ricordiamo quanto pubblicato Haaretz, e Netanyahu sarebbe stato avvertito soltanto 10 giorni prima dall'emiro, dal presidente degli Emirati, che un attacco molto pesante ci sarebbe stato a opera di Hamas. Dagli Emirati però sono arrivate altre indicazioni, infatti un funzionario degli Emirati invece avrebbe confermato queste indiscrezioni. Insomma, questi sono i due temi che tengono banco, considerando che appunto tra 50 giorni in questo paese ci saranno le elezioni politiche. A te.
0: Le sanzioni britanniche contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, c'è anche l'adesione di altri paesi all'iniziativa di Londra, misura necessaria, ha detto il ministro degli esteri britannico Miliband, che accusa Israele di pulizia etnica. Allora andiamo a Londra, Nicoletta Manzione.
5: That's what drives the urgency.
6: Dovevamo agire prima che fosse troppo tardi. Il governo inglese doveva prendere una posizione. In un'intervista stamattina il ministro degli esteri Miliband difende la decisione di imporre sanzioni commerciali ai prodotti dei coloni in Cisgiordania e di aver denunciato la pulizia etnica di palestinesi da parte di alcuni coloni terroristi. Un discorso in Parlamento ieri che ha segnato uno strappo nella politica di Londra nei confronti della posizione di Israele, degli insediamenti e delle acquisizioni territoriali in Cisgiordania definite illegali. Le misure annunciate ieri prevedono anche una parziale restrizione della cooperazione militare sul rilascio di licenze per la fornitura di armi che possano essere usate nei territori. Il titolare degli esteri ha negato che le sanzioni contro i coloni possano alimentare antisemitismo nel Regno Unito. Sono ebreo e sono pronto a condannare come antisemita qualsiasi tentativo di coinvolgere la comunità ebraica britannica come reazione alle decisioni del governo inglese. La decisione di sanzionare è stata condivisa e appoggiata da 11 paesi occidentali, tra cui Francia e Canada. In una dichiarazione si condannano gli insediamenti illegali in Cisgiordania, la persecuzione di centinaia di famiglie palestinesi e si rilancia la soluzione due popoli, due stati.
0: All'iniziativa del Regno Unito contro le colonie illegali in Cisgiordania, dicevamo, si uniscono altri paesi, tra cui Francia, Polonia, Canada. Allora vediamo nel concreto quali sono le misure sanzionatorie con Ilario Piagnarelli.
7: Qual è l'elenco delle iniziative concrete prese dal Regno Unito? Il divieto delle importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati, il divieto per le licenze di armi e altre esportazioni che contribuiscono in modo materiale all'occupazione, le sanzioni contro la fornitura di servizi come la costruzione o il finanziamento per gli insediamenti israeliani, poi sanzioni personali contro figure chiave accusate di promuovere la violenza dei coloni. Di questi, probabilmente il terzo punto è quello destinato a colpire di più il movimento del colonizzazione della Cisgiordania, perché immaginate una banca, un'assicurazione, pur di non perdere gli affari con il Regno Unito, si guarderà bene dal promuovere, dal finanziare, dal proteggere nel caso di un'assicurazione iniziative immobiliari in questi insediamenti illegali che si sono espansi a un ritmo vertiginoso. Dal 1967 il chiodo nella bara, come ha rivendicato il governo israeliano, è la costruzione dell'insediamento contiguo a Gerusalemme Est, che interromperà la continuità territoriale della Cisgiordania, rendendo materialmente impossibile il progetto dei due Stati.
0: Il dibattito di politica interna da noi in Italia ad animare sono i partiti, tra i partiti la legge elettorale, l'esame dell'Aula del Senato dove si prevede una discussione generale ad oltranza, non inferiore alle 9 ore, al centro del confronto anche temi economici, ma per gli aggiornamenti torniamo in diretta da Montecitorio, Alberto Puoti.
8: Sì, salta la modifica del premio di maggioranza al 41% che chiedeva Fratelli d'Italia, resta al 42%, garantisce Rosso, senatore di Forza Italia, all'uscita dalla riunione degli Sherpa di maggioranza proprio sulla legge elettorale. La legge elettorale, lo dicevate, è in cammino al Senato da oggi e potrebbe essere approvata definitivamente al Senato entro il 15, poi tornare alla Camera. Ma oggi è un giorno anche di discussione all'interno del centrodestra sulle proposte economiche. Quella della Lega è per un contributo strutturale da parte delle banche al 5%, contraria a Forza Italia che la considera una misura propagandistica. Sentiamo Nevi.
9: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
8: Il centro-sinistra attacca una maggioranza alle prese con la legge elettorale e dimentica dei problemi reali del Paese, problemi economici come il caro energia, i salari, la sanità. Allora sentiamo dal PD la segretaria Elly Schlein.
10: Il salario minimo, che è stata la prima nostra proposta unitaria, se però devo andare a dirvi, ce n'è una tra quelle unitarie a cui io sono particolarmente legata, perché è quella che ha la mia prima firma. È quella che prova a inserire finalmente in Italia una norma di civiltà, un congedo paritario.
8: Ecco, oggi è la conclusione della 2 giorni del Carroccio a Roma per le proposte per la legge di bilancio e il Carroccio però le prese anche con problemi interni, quello del cosiddetto fronte del nord che chiede a Salvini un rinnovamento. Tra questi c'è Massimiliano Romeo, lo abbiamo intercettato e abbiamo chiesto a lui di questo partendo dall'evento di domenica prossima a Pontida. Sentiamo Romeo e poi linea a voi. Sarà a Pontida?
11: Certo che sarà, tutti saremo a Pontida. Pontida è sacra e lavoriamo tutti per portare il massimo possibile di persone, come abbiamo sempre fatto tutti gli anni.
8: Il rinnovamento per la Lega significa riportare le cose all'origine, riportarci ai valori originali, così ha scritto nel suo libro.
11: Riprendere le nostre radici per guardare al nostro futuro, ma le nostre radici sono i territori. Quindi noi vogliamo una Lega dalle forti identità territoriali, che si mantenga a livello nazionale, perché questa è una scelta che assolutamente abbiamo fatto tutti e che vogliamo che venga mantenuta, e naturalmente però che venga dato più spazio a quelle che sono le identità, i territori e alcuni temi che sono importanti come meno tasse, meno Stato, meno burocrazia, gli stipendi, le pensioni, ecco, diciamo così, senza inseguire altri personaggi della politica italiana.
12: Ecco, quindi cos'è che non va in una parola?
11: Ma no, bisogna semplicemente fare più squadra, che è quello che cerchiamo e vogliamo portare avanti, quindi facendo più squadra valorizzare quelle che sono le forme di governo che abbiamo sui territori, i nostri governatori, insomma, che hanno un buon esempio da dare per tutto il resto del paese e con quel pragmatismo che ci può veramente contraddistinguere, far la differenza rispetto a tutti gli altri partiti.
12: Sente, lei oggi è capogruppo, ha sentito di rumors che dicono che lei
11: a prescindere dai rumors io vado avanti a dire quello che penso.
0: Intanto la corsa dei prezzi dell'energia e dei carburanti sollecita un nuovo intervento urgente prima della scadenza del taglio delle accise al gasolio domani. I dettagli allora mi ha raggiunto in studio Annalisa Salsano.
13: Eh sì, il gas che corre verso i 79 euro al megawattora sui massimi da 3 anni, il Brent che ormai ha toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e sfuggevole, lo ha capito bene il governo, che è arrivato ormai a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2,75 miliardi, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo ormai a superare i 2,6 miliardi nella riunione di ieri, dunque si è deciso che il taglio delle accise sul gasolio in scadenza domani a mezzanotte, lo dicevi, dovrà essere ulteriormente prorogato per altri 15 giorni per evitare un prezzo alla pompa ormai che schizzerebbe a 2,34 euro al litro. Costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. E intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano, mandiamo anche la grafica del Mimit sui prezzi alla pompa, è di 2,67 euro al litro al self benzina e 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 per il diesel. Il percorso ormai è stabilito dunque in 3 tappe, la nuova proroga forse di una 15 giorni dunque deve traghettare fino a fine mese gli sconti, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità, bonus, social card, fringe benefit, tante le possibilità e soprattutto la platea tra lavoratori dipendenti e partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa la guarda il 2027, lì subentra la manovra di bilancio sperando in un quadro più chiaro e definito. In sede di CDM bisognerà poi discutere l'impiego delle risorse in extra deficit che arriveranno dall'applicazione della clausola di salvaguardia del patto, come noto un plafond fino a 14 miliardi di euro per misure strutturali dell'energia. Tra le ipotesi, incentivi alle rinnovabili, riduzione della dipendenza dai fonti fossili, investimenti e semplificazione burocratica. A te.
0: Con la riunione dei commissari oggi il via libera al nuovo regolamento europeo sugli affitti brevi, ci dice e di più il corrispondente da Bruxelles, Donato Bendicenti.
14: Un anno fa, ha commentato Ursula von der Leyen, avevamo promesso di affrontare il problema dell'accessibilità economica delle abitazioni in Europa. Oggi compiamo un passo avanti, la mancanza di alloggi a prezzi accessibili è un motivo di preoccupazione per moltissimi cittadini europei, i lavori essenziali e gli studenti non possono permettersi di vivere nei luoghi in cui lavorano. Dunque questa è la ratio di questo provvedimento che mira a far sì che tutti i paesi membri, i 27 paesi membri dell'Unione Europea abbiano un quadro di riferimento unico per valutare le misure relative agli alloggi che incidono appunto sul mercato unico. Il parametro di riferimento per valutare appunto l'area di stress abitativo è quello che fa sì che appunto sia considerato sotto stress un'area in cui gli alloggi costano almeno 8 anni di reddito medio di un cittadino, e questo tipo di proporzione si è aumentata nell'ultima decade. C'è però un'esclusione in questo, perché sono anche previste delle misure per evitare appunto di poter acquistare seconde case in queste aree appunto sottoposte a stress abitativo, e quindi chi però utilizza la propria prima casa per affittarla per periodi brevi non sarà compreso in queste misure che nelle intenzioni della Commissione avranno la durata di 5 anni. Linea a te.
0: Sono arrivati oggi, dopo 7 anni, gli arresti per i mandanti dell'omicidio dell'ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nell'agosto del 2019. Il mandato apicale sarebbe stato, il mandante sarebbe Michele Senese, capo dell'omonimo clan, perché Piscitelli puntava a ritagliarsi un ruolo di autonomia nella gestione del narcotraffico a Roma. Alessandro Fresilli.
15: Ucciso perché voleva fare di testa sua, muovendosi in autonomia e trattenendo per sé gran parte degli introiti del mercato del narcotraffico nella capitale. A decidere di eliminare Fabrizio Piscitelli a Roma il 7 agosto 2019 sarebbero stati quindi affiliati al clan Senese, che ha l'egemonia sul territorio. Per questo motivo carabinieri e polizia, in un'operazione congiunta, hanno arrestato 7 persone appartenenti al sodalizio criminale, tra cui lo stesso boss Michele, che ha consentito al delitto perché Piscitelli li stava prendendo in giro. I reati contestati sono omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo gli inquirenti, tra le varie compagini c'era un accordo per tutelare i rispettivi interessi nel mercato del narcotraffico, e Piscitelli, affiliato al clan, aveva rotto questo patto trattenendo per sé il grosso dei proventi e restituendo solo 2-3 mila euro al mese. Bisognava quindi dare un segnale forte per riaffermare il proprio potere. Fra i mandanti, insieme a Senese, è finito in carcere anche il suo braccio destro, Leandro Bennato, sospettato di essere l'organizzatore del delitto. Bennato sarebbe al vertice del gruppo criminale che opera a Roma. Nelle ore successive agli arresti, la Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla Procura di Roma gli atti dell'indagine. Resta da stabilire, dopo l'assoluzione di Raul Calderon, il nome dell'esecutore materiale.
0: Vediamo meglio chi era Fabrizio Piscitelli e qual era il suo ruolo nella malavita romana con Angela Caponnetto.
16: Figlio di un ispettore di polizia e di un'impiegata, tra gli anni 80 e 90 è capo Ultras SS Lazio e dedito al narcotraffico nella capitale. Due ruoli che, secondo la direzione distrettuale antimafia, consentivano a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, di spaziare nel mondo sommerso della Roma malavitosa. Per lui una sfilza di condanne, danneggiamento, traffico di droga, gioco d'azzardo, scommesse clandestine, ingiurie, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e persino estorsione a danni dell'ex presidente della Lazio, Claudio Lotito. Come emerge da una delle indagini del GICO della Finanza nel 2013, mentre era latitante, sarebbe stato il principale referente di un'organizzazione autonoma che importava eroina da Germania e Turchia e hashish dalla Spagna, per tramite del clan Abate di San Giorgio a Cremano. Nella frangia ultras laziale dei cosiddetti irriducibili si sarebbe costruito il suo giro di traffico di droga, dove ad un certo punto avrebbe agito in autonomia, infastidendo i clan di stampo mafioso che operano sul territorio. Secondo gli inquirenti, il clan Senese, che ne avrebbe chiesto poi l'eliminazione. Fabrizio Piscitelli viene assassinato il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti, ucciso con un colpo di pistola alla nuca, una vera e propria esecuzione. Il 13 dicembre 2021 viene fermato il presunto esecutore materiale Raul Esteban Calderon. Condannato in primo grado nel maggio di quest'anno, la Corte di Assise d'Appello di Roma ribalta la sentenza e lo assolve per mancanza di prove certe.
0: Cambiamo argomento, andiamo al Lido di Venezia, il quarto film italiano in concorso. Oggi è la giornata, ma non è l'unica novità di oggi. Allora andiamo da Lorenzo di Las Plazas.
17: Buongiorno, allora sì, partiamo dal film italiano, ore 22 l'inizio del film, Red Carpet poco prima, Edoardo De Angelis, Il fuoco che ti porti dentro, con Vanessa Scalera e Lino Musella, è tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini. La storia è quella di un madre e figlio, una madre esagerata, invadente, un figlio che da Napoli è andato a Milano per fare carriera, per inseguire il successo, si rincontrano durante la vigilia di Natale, che è l'elemento scatenante per far riaffiorare incomprensioni e rancori. Il tema è quello dell'amore, dell'ambivalenza, diciamo, dell'amore materno. E invece oggi c'è un film francese, Un bon petit soldat, in traduzione letterale, Un bravo soldatino, con Alvaro Bacher e Vincent Landon, film di Stéphane Brisé, molto apprezzato questa mattina nella proiezione in sala stampa, ed è totalmente incentrato sul mondo del lavoro, ambientato in un'azienda di assicurazioni, e parla del lavoro, il potere aziendale, la violenza psicologica nei confronti da parte del management nei confronti dei sottoposti. Alvaro Orbacher interpreta il capo delle risorse umane di un'azienda e deve proprio affrontare un caso di management tossico e deve decidere fino a che punto è possibile arrivare a compromessi senza diventare complice. C'è ancora un altro film, invece è Dao, del regista russo, anzi ex russo perché ha rinunciato alla cittadinanza, Ilya Krizovsky, e questo invece va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita individuale. Si intitola Lao e si rifà al fisico nucleare Lev Landau, che prese il premio Nobel della fisica appunto nel 1962. Ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti.
0: E alle 18.30 non perdete l'appuntamento quotidiano con lo speciale Venezia 83 in studio Emanuela Bonchino, sul red carpet del Lido invece Laura Squillaccio e Alessandro Stefanoni, che ci raccontano come da giorni a questa parte le giornate del festival con immagini e interviste. Oggi una svolta climatica,

0: E l'arrivo di pioggia a partire dal settentrione, ne parliamo appunto con il condannello dell'Aeronautica Militare Guido Guidi.
1: Inizia dalle regioni settentrionali il cambiamento. L'ingresso della perturbazione ha avuto luogo già nella tarda notte e poi soprattutto nelle prime ore del giorno sono iniziati i primi temporali. Come giustamente diceva e sentivamo dalla cronaca che viene dal territorio in Lombardia ma anche in Veneto, e poi anche sulla Liguria ma con una intensità leggermente minore. Proseguirà anche nel corso delle prossime ore con una probabilità alta che, sebbene a macchia di leopardo, quindi non in modo esteso e diffuso, arrivino comunque dei temporali intensi sul nostro settentrione, direi area di nord-est, soprattutto fascia pedemontana di nord-est, quindi tra Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia e poi ancora il Levante Ligure e l'Alta Toscana e anche la pianura lombardo-veneta, che sono quelle maggiormente esposte al passaggio di questo sistema nuvoloso e dei suoi effetti, che tuttavia, sebbene con discreta lentezza, si muove verso sud e quindi, appunto, abbiamo detto l'Alta Toscana, che poi diventerà tutta la regione e anche le Alte Marche e parte dell'Umbria nel corso della sera di oggi, della notte. Yeah.
2: Thousands of lives were suddenly ended by evil. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they have failed.
3: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.

0: arriva il maltempo al nord. Infatti ci saranno temporali estesi su buona parte delle regioni che saranno anche intensi e con quantitativi di precipitazioni abbondanti. Piove anche durante la giornata sulla parte più settentrionale della Toscana, sui monti, ma anche sulle Marche e sull'Umbria. Mentre resta tempo asciutto generalmente sulle regioni peninsulari meridionali, dove ci saranno i classici temporali pomeridiani che interesseranno Basilicata e monti della Calabria. Molto meglio sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole, ma dalla sera arriverà qualche pioggia anche sulla Sardegna, la parte più settentrionale. In un contesto dove le temperature diminuiranno decisamente al nord e in maniera più lieve invece al centro-sud.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Let's go.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati in onda, pomeriggio 24. Oggi ho un ospite che forse non ha bisogno di presentazioni, è con noi Oscar Farinetti, che ringrazio per essere qui in studio insieme al suo ultimo libro. Insomma, lei è un autore per sua stessa ammissione, autore e lettore bulimico. Questo è il suo ultimo libro, un libro importante, scritto a quattro mani con Piercarlo Grimaldi, antropologo di nota fama, nonché già rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche, editore Solferino. Farinetti è un imprenditore, adesso insomma anche produttore di vino, e in questo libro esplora, ripeto, non da solo, ma lo fa con la sua consuata curiosità proprio antropologica, lo svuotamento delle parole. Che cosa significa quando le parole non veicolano più valori, non veicolano più un senso e un orizzonte del mondo? Infatti il sottotitolo è Restituiamo valore a parole, come antifascismo e democrazia. Ci arriveremo subito, ma io partirei proprio dal titolo. Omero non deve morire. Intanto ricordiamo a chi ci sta guardando da casa che Omero, che l'Odissea in questo momento in Italia è il libro più venduto, forse complice anche il cinema. Però siamo proprio dentro la notizia, Farinetti, Omero del suo titolo è il simbolo, se ho capito bene, della parola fondativa, no? Ecco, se Omero non deve morire, chi potrebbero essere i suoi assassini?
1: Intanto giuro che quando abbiamo deciso il titolo 2 anni fa non sapevamo ancora del film di Nolan, quindi siamo innocenti sotto questo profilo, è una grande fortuna.
0: L'assassino, ma la fortuna aiuta gli audaci, lo sappiamo.
1: Certo. L'assassino di Omero, cioè l'assassino della parola, non può che essere il cinismo. Il cinismo è la mancanza di sentimenti. E noi troviamo, soprattutto l'analisi di Piercarlo Grimaldi, che è un grande antropologo e studia proprio il linguaggio, trova che il cinismo abbia preso piede negli ultimi anni in maniera formidabile, cioè analizzare le cose, giudicarle e intervenire senza usare i sentimenti. Il cinismo richiede poche parole, perché la parola è la parte centrale della vita, la filiera della vita è sentimenti, pensieri, parole, azione, prodotto. E quello che mette in relazione i sentimenti, i pensieri, la metafisica, con i gesti e il prodotto, la fisica. Noi ci siamo distanziati dal mondo animale, sopraelevati dal mondo animale, proprio perché abbiamo inventato la parola, la capacità di raccontare storie. E in questo momento Grimaldi sente che questa capacità umana è in diminuzione. Se perdiamo la capacità della parola, il senso delle parole, il fatto di comprenderci, il fatto di parlare meno di noi stessi e più dei problemi comuni, altra caratteristica tipica di questo tempo, tutti parlano di sé, anche sui social. E lui analizza anche il rapporto tra il mondo dei social, il mondo che chiamiamo online, e il mondo on land, cioè il mondo fisico, all'interno del quale c'è stato uno svuotamento della capacità di raccontare storie e del significato e del valore di certe parole.
0: Parto dalle parole per introdurre un tema di strettissima attualità. C'è un partito, Alternative für Deutschland, in Germania, che come abbiamo ormai ampiamente visto ha stravinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, ma questo partito non è nato ieri e sono anni che ha, come dire, scongelato delle parole che in Germania erano tabù. Parole come Vaterland, Volk, parole che dagli anni 30 nessuno osava nel dibattito pubblico pronunciare, no? E invece le hanno, come dire, tolte dal congelatore, le hanno buttate nelle piazze e poi abbiamo visto anche l'esito elettorale. Parto da lì per chiederle intanto come vede, come analizza, a partire se si vuole dalla lingua, questa torsione autoritaria che anche sta infiltrando molte delle democrazie occidentali.
1: Il cinismo ha bisogno di meno parole, per spiegare i sentimenti bisogna usare molto più parole. Se tu sei nazionalista, quindi significa che pensi che il tuo popolo sia superiore agli altri, se sei razzista, quindi se pensi che tutti gli elementi di diversità possano rallentare il benessere dei cosiddetti normali, se sei disposto a fare la guerra, prima parlata e poi fisica, e quindi hai bisogno di meno parole, bastano alcune parolacce, basta presentarsi come nuovi. Abbiamo avuto alcuni esempi in Italia, il Vaffa, che è successo fino al 33%. Quando un popolo entra in crisi, e il popolo tedesco è rimasto scioccato dalla crisi, perché è un popolo che è sempre cresciuto negli ultimi 60 anni in maniera incredibile, raggiungendo dei primati mondiali. C'è la Germania che ha una volta e mezza la nostra popolazione, ha due volte il PIL, ci sono il doppio degli stipendi. In Germania tutto funzionava. In Germania ci sono sempre stati dei

0: l'abitudine pervasiva di informarsi attraverso questi algoritmi, questi social network che di fatto ci fanno le scalette un po' delle priorità, no? E anche usano un linguaggio ipersemplificato e necessariamente polarizzante. Lei ha proposto il patentino per gli smartphone come fossero delle automobiline, no? Ci spiega meglio questa
1: idea? Non automobiline, automobili.
0: Automobili, sì, normali, perché i sedicenni in Italia possono usare solo le piccole.
1: È un nuovo metodo di comunicazione, un nuovo metodo per spostarsi, per vivere l'altra vita. E giustamente quando abbiamo inventato l'automobile all'inizio la usavamo senza patente, c'era un sacco di incidenti. Poi pian pianino abbiamo inventato dalle cinture di sicurezza la patente di guida. Beh, notizia di questi giorni, 17 miliardi di multa al gruppo Meta perché è stato dimostrato che certi giovani restano ammaliati da un certo mondo e vanno a combinare gesti strani. È il cellulare, inteso come device di tutto un mondo di comunicazione che ti arriva, è uno strumento fortissimo che bisogna imparare a usare, perché tu puoi imparare ad adoperarlo per migliorare la tua sapienza, puoi imparare ad adoperarlo per guardare dal buco della serratura questi influencer che ti raccontano la vita come un insieme di nulla e alla fine esci che sei nulla e poi hai dei problemi.
0: Senta,
1: quindi uno dei rimedi che io propongo è che ci sia una patente di guida per l'uso del cellulare con degli insegnanti che ti insegnano ad adoperarlo.
0: Sarebbe interessante capire poi come appunto metterla in pratica, però certamente è un'idea, almeno è un'idea sul tema che voglio dire, tutti noi abbiamo, noi per primi adulti, non solo i ragazzi, abbiamo un problema di addiction ormai agli schermi. Tra chi usa e certamente quasi in maniera dichiarata ha un problema di addiction agli schermi è il presidente degli Stati Uniti d'America che fa post in maniera abbastanza compulsiva, secondo assolutamente anche delle ore in cui, soprattutto nelle ore notturne, e lei però a Donald Trump si è rivolto una volta con mezzi, diciamo, antichi, con una lettera che, a quanto abbiamo letto, le risulta Trump abbia letto davvero. Ci racconta perché?
1: Sì, ma non mi ha mai risposto.
0: Non le ha mai risposto.
1: Stiamo parlando del suo primo...
0: Forse se le avesse fatto un tweet o un ex tweet
1: esatto,
0: avrebbe risposto.
1: Probabilmente. Avrei detto, chi è questo antiquato? Che esatto, poi sono più giovane di lui, che però scrive su
0: parecchio.
1: Ebbene, la prima volta che lui fu eletto, il primo gesto che fece è strappare il Trattato di Parigi per l'emergenza ambientale. Ora, io credo che sia il più grande tema di crisi che abbiamo di fronte. E cioè il fatto che stiamo mandando troppa CO2 e che questa sta cambiando completamente il clima. Siamo reduci da un'estate infernale e che comunque gli scienziati ci dicono che sarà, la considereremo un'estate mite rispetto alle prossime.
0: Già.
1: Quindi sarà un grande casino. Quindi piuttosto che stare lì ad aspettare l'onda da 15 metri che ci sommerga, perché finirà così, perché il 90% degli scienziati ci dice che è così e chi non ci crede fa lo struzzo, oppure crede ad un 5% di scienziati che per distinguersi dicono cose contrarie. Ebbene, per queste persone, secondo me, è arrivato il momento di fermarsi tutti, smetterla di fargli struzzi. Io quel giorno scrissi a Trump col suo linguaggio. Cioè gli scrissi, guarda che ripulire il mondo così, che abbiamo così insozzato, sarà un grande business, guadagneremo un sacco di soldi. Cioè gliel'ho messa sotto il business.
0: Perché, certo, da imprenditore a imprenditore.
1: Ma perché è la verità? Perché i nuovi mestieri saranno quelli dedicati a salvare la vita umana sul pianeta. Noi creeremo milioni e sarà così.
0: Senta, abbiamo 45 secondi, mi deve aiutare con due risposte proprio da social network. La prima è, lei ha dichiarato di essere un estimatore di Silvia Salis, la sindaca di Genova. Che cos'ha che non ha Elly Schlein, secondo lei? È una questione di contenuti o di comunicazione? 30 secondi, eh?
1: Sono anche un estimatore di Elly Schlein. Però credo che ci vada un terzo stavolta. Abbiamo creato un campo molto largo e secondo me i due è difficile che possano
0: Schlein
1: mettersi d'accordo. Secondo me un terzo, con loro due che fanno i presidenti, bypassando le primarie che ci metteranno nei casini.
0: E invece se dovesse andare a cena con Elly Schlein o Giorgia Meloni, chi sceglierebbe?
1: La Schlein tutta la vita la Schlein.
0: E che cosa
1: senza
0: le direbbe?
1: Escludere che andrei volentieri anche con la Meloni.
0: Non c'è dubbio, ma che cosa direbbe Elly Schlein? Quale consiglio darebbe?
1: Le inviterei entrambe. Proprio le suggerirei stavolta di restare capo del PD, ma fare un piccolo passo indietro e nominare un terzo come candidato.

0: candidato alla presidenza del Consiglio.
1: Grazie.
0: Così vince di sicuro.
1: Grazie Oscar Farinetti.
0: Grazie a lei.
1: Omero non deve morire, Solferino editore. Buon lavoro.
0: Grazie.
1: Adesso parliamo di un tema non nuovo, perché ne parliamo da anni, ma evidentemente sempre in maniera un po' stereotipata. E questa volta cercheremo di farlo in maniera diversa, anche grazie a una persona che in maniera diversa lo sta affrontando. Presento subito Francesca Bubba, scrittrice, divulgatrice, collega. Francesca, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, ormai qualche anno fa Papa Francesco coniò l'espressione inverno demografico, no? Per parlare proprio dell'assenza di natalità o comunque della denatalità che affligge il nostro paese, ma gran parte dell'Occidente. C'è un dato dal quale noi partiamo e sono i 400.000 figli che non sono nati, cioè che le donne, almeno per ora le donne, avrebbero voluto e che invece non sono mai arrivati. Noi questo dato lo conosciamo, spesso conosciamo anche alcuni addentellati di questa questione, ma c'era una domanda molto facile lì, a portata di mano, e che però in questa formula poche persone si erano poste. Tu l'hai fatta, la domanda è banale. Perché? Cioè, che cosa c'è in quello spazio vuoto tra desiderare un figlio e poi il fatto che questo figlio arrivi? Chiedo subito a te che cosa c'è in quello spazio vuoto, perché tu hai fatto un sondaggio empirico, non ha valore diciamo scientifico o accademico, certo, ma un sondaggio che ha coinvolto, se non erro, 10.000 donne che volontariamente insomma hanno deciso di rispondere, e i risultati sono stati abbastanza sorprendenti. Raccontaci le prime tre cause.
2: Sì, 10.000 donne in 4 giorni, poco più di 3 giorni, quindi era davvero quasi come se queste donne covassero in qualche modo una certa urgenza. Il primo punto emerso dal questionario intercetta le difficoltà economiche nel diventare genitore, e quello è certamente il tema centrale, perché se è vero che avere un figlio è sempre stato economicamente dispendioso, è altrettanto vero che oggi avere un figlio ci costa di più. Un tempo i figli erano braccia da lavoro, oggi la situazione è molto diversa, per fortuna. Oggi i genitori devono garantire nuove dimensioni di cura, nutrire i figli e garantire un'istruzione non basta più, no? Noi oggi ci preoccupiamo che i figli stiano bene, e questo ha un costo. Tutto questo si traduce, dati alla mano, in termini di sottrazione materna, perché ciò che emerge a gran voce è che diventare madre sussuma una sorta di aspettativa acrobatica. La madre oggi deve occuparsi dei figli come se non lavorasse e lavorare come se non avesse figli.
1: Hai centrato proprio il punto. Poi c'è sempre nei dettagli, no, che sono rivelatori di grandi trend. Se non ho capito male dallo studio che è emerso, l'82% delle madri si accorge che il piede del bambino è cresciuto, quindi sono 8 madri su 10 a fare il gesto banale di comprare delle scarpe nuove, e i padri non se ne accorgono, ad esempio, che i piedini crescono.
2: Guarda, sembra una banalità, ma è un carico mentale che pesa sulla mamma. Anche qui il questionario ha esposto un enorme squilibrio proprio sul lavoro di cura che perfettamente anticipavi. Il denaro compra servizi, ma non compra qualcuno che si accorga del piede cresciuto, che ricordi il vaccino. Quindi il carico mentale non si può comprare, si deve dividere. C'è una parte enorme del lavoro di cura che nessun bonifico può fare. In questo paese sta tutta in testa a una persona sola. E infatti nelle risposte aperte, in cui ho chiesto in qualche modo di ricostruire il momento preciso in cui la donna ha capito che quel figlio desiderato non ci sarebbe stato, nessuna parla mai di conti. Mi hanno parlato di notti insonni, di solitudine, di stanchezza, di depressione postpartum. Il costo è la ragione presentabile, se vogliamo, quella, cioè, che diciamo perché lo dicono tutti, perché in fondo la vergogna di essere sole ricorre molto spesso,
1: esatto,
2: nel materno,
1: esatto,
2: drammaticamente spesso.
1: E qui arriviamo proprio al secondo punto che volevo trattare con te, Francesca. Mi ricordo una conferenza stampa di Giorgia Meloni, poi uno può essere o meno d'accordo con lei, ma mi colpì molto a domanda legittima di un giornalista che diceva: avete fatto troppo poco per essere una priorità del governo sulla natalità, e lei ha dato una risposta precisa, ha detto: certamente ogni anno cercheremo di fare di più, ma il problema della denatalità è un problema anche molto culturale. Parola insomma del primo ministro, quindi una persona che un figlio l'ha fatto, e però dice la parola libertà e la parola maternità non sa

0: vanno mai nella stessa frase. C'è di vero qualcosa?
1: Io sono molto d'accordo, e questo però è un enorme fallimento sociale e istituzionale, perché se è vero che è un problema culturale, è altrettanto vero che i cambiamenti culturali camminano spesso a braccetto a quelli istituzionali, quindi si possono condizionare a vicenda. Il presidente mostra molto spesso anche l'inclusione un po' della figlia nei momenti istituzionali. Questo ha sicuramente valore simbolico, ma ricordiamo che una donna, una lavoratrice, non dovrebbe essere chiamata a conciliare. Ecco, questo termine conciliazione a me non piace mai, perché significa che bisogna conciliare due qualcosa che non riesce a stare insieme. E questo non è mai richiesto ai padri, questo lo si pretende solo dalle madri.
0: C'è un altro tema, e la butto lì come provocazione, Francesca Buba, perché è chiaro che il suo studio, appunto, anche se non ha valore scientifico, ma è interessantissimo, ha toccato dei nervi scoperti incredibili, però tra questi secondo me c'è un grande assente, meglio così, un elefante nella stanza, che sono gli uomini. Molto spesso le donne non fanno figli perché non hanno accanto uomini, banalmente, che li vogliono, metterei al primo posto, e poi che sono disposti a cedere qualcosa, perché adesso è vero c'è il congedo parentale, ma come dire, non essendo obbligatorio, non so poi quali effetti abbia sortito. Perché non si parla dei maschi?
1: Allora, è un ottimo spunto, tant'è che non l'ho ancora raccontato, però sto già lavorando a un questionario rivolto ai maschi, perché la domanda è da rivolgere soprattutto ai padri. Dobbiamo essere noi le prime a includere i padri nel discorso genitorialità, anche perché oggi molti papà rivendicano il diritto alla paternità, ma non hanno molto spesso gli strumenti per farlo. Ritorno però alla sua interessante domanda. La donna è quasi sempre posta nella condizione di chiedere, e chi chiede per definizione non decide mai. L'uomo può permettersi di rimandare perché non ha scadenze biologiche, e anche perché non perderebbe nulla. L'uomo con la paternità è molto difficile che rischi di perdere il lavoro o salute mentale. Ed ecco perché è molto importante distribuire equamente il lavoro di cura, a modo che non sarà la mamma l'unica a essere additata come lavoratrice, ad esempio, come quella che può portare qualcosa in meno in un mondo del mercato salariato, ma siano appunto entrambi i genitori. Si chiama genitorialità. C'è bisogno, ed è fondamentale e vitale, che un padre, se c'è, debba essere presente.
0: Francesca, nel tuo questionario c'erano 23 domande. Ti posso chiedere qual è stata quella più dolorosa? Per chi ha dovuto rispondere, insomma.
1: Posso dirle la risposta più dolorosa, perché completamente inaspettata. Moltissime mamme hanno utilizzato il termine lutto, senza che nessuno lo abbia in alcun modo suggerito. Si parla di quasi 200 mamme. Ecco, sapere che per molte mamme o aspiranti tali questa privazione è vissuta e percepita come una sorta di lutto non riconosciuto, a me ha tolto il sonno, per cui è stato particolarmente doloroso.
0: Allora, Francesca, visto che ci hai dato questa anticipazione, e che trovo veramente molto interessante, quindi la parte mancante ancora di questo tuo studio, ti invito già per parlarci poi della prospettiva maschile. Volentieri. Su questo tema, che ovviamente è quella che da un certo punto di vista ci interessa non di più, ma altrettanto. Grazie Francesca Buba.
1: Grazie a lei.
0: E ora non possiamo non parlare di questioni internazionali, perché, come dire, anche oggi a noi la cronaca ci porta dentro i conflitti. Noi, si è pronta la nostra corrispondente Maria Gianniti, andiamo a Gerusalemme perché, insomma, negli ultimi 24 ore è successo, non che sia inusuale, ma è successo veramente di tutto. Abbiamo visto il ministro degli esteri britannico usare parole molto pesanti, la risposta israeliana appunto rispetto alla decisione britannica. Facciamo il punto su questa questione intanto con te, Maria.
2: Sì, partiamo allora dalla questione delle sanzioni, che però ti sembrerà strano, ma non è il titolo principale dei giornali qui in Israele, ma che sicuramente, insomma, interessa a tutti quanti gli israeliani, soprattutto quegli israeliani che vivono negli insediamenti illegali in Cisgiordania, perché, come hai ricordato, appunto quanto ha annunciato il ministro degli esteri britannico è stata come una bomba, e infatti non è casuale che il governo governo israeliano abbia deciso di reagire solo ed esclusivamente contro la Gran Bretagna e non contro gli altri 11 paesi che comunque hanno deciso di aderire a questa iniziativa. E quindi Israele che cosa ha fatto, meglio il governo israeliano che cosa ha annunciato? La chiusura del consolato qui a Gerusalemme di Londra, avrà 30 giorni di tempo appunto per terminare tutte quante le pratiche in corso e quindi tutti i funzionari dovranno lasciare poi il paese, come dovranno lasciare il paese, ma entro solo 7 giorni i funzionari britannici che invece collaborano a quel centro di cooperazione e di controllo per quanto accade a Gaza. E, insomma, è una reazione molto forte, se consideri anche il ruolo che la Gran Bretagna ha avuto in questo luogo, insomma, prima della nascita dello Stato di Israele. Quelle che vedete però sono immagini che si riferiscono all'altra questione che invece
0: domina
2: Maria, le
0: pagine
2: del
0: volevo
2: giornale.
0: Proprio chiederti, perché noi infatti abbiamo dato conto in tutti i telegiornali e tu ci hai dato ampio approfondimento della seconda questione, cioè il fatto che il principale quotidiano di opposizione, Haaretz, ieri è uscito con una bomba. Che cosa è successo e qual è la reazione di Netanyahu?
2: La reazione di Netanyahu è stata durissima, quindi torniamo sui fatti. Haaretz ieri ha pubblicato in esclusiva il contenuto di una conversazione telefonica durata 45 minuti, solo 10 giorni prima, il 10 di ottobre di 3 anni fa, che c'è stata appunto tra Netanyahu e il presidente degli Emirati, Mohammed bin Zayed, dove Mohammed bin Zayed dava indicazioni, avvertiva Netanyahu che secondo fonti di intelligence Hamas stava per preparare qualcosa di molto grosso, di molto importante, e la preoccupazione appunto degli Emirati è che questo avrebbe creato un terremoto anche negli equilibri della regione. Netanyahu, durante questa telefonata, a questo scrive Haaretz ovviamente, avrebbe detto che la sua preoccupazione era più rivolta verso la Cisgiordania, ma un fatto ancora più grave, secondo il quotidiano, è che terminata questa comunicazione non avrebbe messo al corrente tutta la filiera della sicurezza, cioè dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito fino ai capi dello Shin Bet e del Mossad, che sono i servizi di intelligence interno ed esterno. E Netanyahu però ha detto che sono tutte menzogne, proprio oggi è uscito con un'altra nota dove ha specificato che c'è un registro chiaro in cui vengono riportate tutte quante le comunicazioni telefoniche del primo ministro che partono o arrivano nell'ufficio del premier, e ha deciso di denunciare per diffamazione Haaretz, però è tornato di nuovo ad attaccare a sua volta altri membri dell'apparato di sicurezza che erano presenti il 7 di ottobre. Certo. Si è voluto ancora una volta scusare dicendo io non sono stato avvertito, mentre invece il capo dello Shin Bet, allora il capo dell'esercito, avevano già molte ore prima dei segnali chiari che qualcosa di grosso stesse per avvenire e non hanno avvertito, e quindi
0: grazie,
2: di nuovo si ritiene innocente.
0: Grazie Maria Gianniti, anche perché insomma la situazione sarà sempre più incandescente, tra meno di un mese e mezzo si vota. Grazie Maria, noi ci colleghiamo invece adesso con la nostra inviata in Ucraina, Raffaella Cosentino, che è ancora a Kiev, poi nelle prossime ore raggiungerà Dnipro. Raffaella, buon pomeriggio, grazie di esserti collegata con noi. Intanto insomma è stata un'altra nottata complicata, forse meno rispetto a quella di ieri notte nella capitale, ma un sacco di persone sono ormai stabilmente nei bunker e ci sono state nuovi attacchi alla frontiera tra Ucraina e Moldavia. Qual è la situazione in questo momento?
3: Sì, buon pomeriggio Eva. La situazione, come dicevi, è quella di una serie di attacchi che sono avvenuti anche nella notte, però quello più grave questa volta non è a Kiev, ma è stato in uno dei valichi di frontiera tra Ucraina e Moldavia, una zona da cui noi passiamo spesso per entrare e uscire dall'Ucraina, perché utilizziamo di solito appunto la frontiera con la Moldavia. È la seconda volta in pochi giorni che un valico di frontiera viene attaccato lì da droni, ma questa volta ci sono stati 2 morti e diversi feriti, una rotta logistica importante per il trasporto del grano che viaggia solo su gomma ormai, perché l'export via mare è totalmente bloccato con le navi proprio a causa del conflitto, degli attacchi russi, e quindi questo attacco è stato decisamente significativo. Però ci sono stati anche bombardamenti con droni qui a Kiev. Questa mattina è stato colpito nelle prime ore del mattino un palazzo di 24 piani, ci sono stati 9 feriti, altri morti e feriti nella regione.
0: Senti.
3: Di Kiev, e poi un treno nella regione di Kharkiv.
0: Raffaella, in questo momento chiederti come vivi da lì le trattative diplomatiche è una domanda ovviamente in parte retorica, perché ci hai detto insomma che lì di diplomazia in questo momento ce n'è ben poco.

0: Però tu eri alla conferenza stampa, abbiamo visto gli inviati americani prima a Mosca e poi a Kiev, Kushner e Witkoff. Vederle da vicino, le persone che in questo momento stanno decidendo il futuro di milioni di persone, che sensazioni ti ha restituito? Abbiamo un minuto.
1: La sensazione alla conferenza stampa è stata in realtà quella di un nulla di fatto per aprire realmente uno spiraglio, però è stato importante che siano venuti per la prima volta a Kiev, questo chiaramente segna un punto a favore dell'Ucraina anche per il tavolo negoziale, e poi sono riusciti a inserire gli ucraini e anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di tre paesi europei, Germania, Francia e Gran Bretagna, e quindi anche questa è un po' una prima volta. E c'è stato, ti posso dire, un gelo alla conferenza stampa quando una giornalista ucraina ha chiesto come era stato, no, parlare con Putin, che è accusato di essere un criminale di guerra dalla Corte dell'Aia, e Witkoff ha risposto che è stato 8 volte in Russia, 3 delle quali con Kushner, e Putin l'ha trattato sempre bene. E poi Kushner ha specificato che gli Stati Uniti, ha fatto questo esempio, Stati Uniti e Germania sono stati nemici nella Seconda Guerra Mondiale, adesso sono grandi alleati, e quindi chi è ogni paese può essere alleato o nemico. Ecco, questo per restituirti un backstage della conferenza stampa.
0: Intuisce anche benissimo il loro punto di vista su questa vicenda. Grazie per il tuo lavoro, Raffaella, buon proseguimento. Io ora do la linea alla regia e dopo torna Carlotta Macerollo con la nuova edizione del telegiornale.
2: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
3: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
4: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: arredissima.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
1: Non fartela scappare!
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
3: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno. Ma sarebbe costata cara. Soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
4: Confermo!
5: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
6: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
7: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express, brillantezza senza risciacquo.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpito il porto di Mykolaiv e il confine con la Moldova, e dopo la telefonata tra Trump e Putin si attende quella del tycoon Zelensky. Nello stretto di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane, Teheran risponde, colpita una base americana in Giordania e una decina di navi, corre il prezzo del petrolio. Il governo israeliano sotto accusa per le violenze dei coloni in Cisgiordania, Londra attacca e con altri 11 paesi mette al bando i prodotti degli insediamenti, l'ira di Tel Aviv. L'Unione Europea lancia nuove norme per limitare gli affitti brevi e contrastare il caro casa. Saranno le autorità locali a decidere se porre nuove misure nelle aree sotto pressione abitativa. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel 2019, tra questi il presunto mandante Michele Senese. Arrivano le piogge, il calo delle temperature anche di 10 gradi al nord. Domani il maltempo si sposta al centro-sud, finisce così l'estate più torrida, dice il CNR dal 1950. Un minuto dopo le 15, ben ritrovati con l'informazione in diretta di Rai News 24. Tante notizie, ma decidiamo di aprire raccontandovi la tensione che torna nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi, 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare Hormuz. I Pasdaran hanno dichiarato di aver bombardato anche una base militare in Giordania e in tutto questo sale il prezzo del petrolio. Ma andiamo dal corrispondente Sergio Paini.
1: Sì, la risposta dell'Iran agli ultimi attacchi americani non si è fatta attendere. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico e questo in risposta all'offensiva del Pentagono di ieri che aveva distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo di Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, ma anche vicino alla strategica isola di Kharg. E il segretario di Stato americano Rubio d'altronde aveva avvertito gli iraniani: ogni volta che prenderete di mira unità della nostra marina militare, ebbene perderete petroliere. Negli ultimi 2 giorni, infatti, i guardiani della rivoluzione islamica per ben 2 volte avevano lanciato missili balistici contro navi militari di Washington ed è inevitabile anche l'impatto sui costi dell'energia con il prezzo del greggio che è tornato a superare i $100 al barile, ma l'ultima rappresaglia di Teheran ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. I Pasdaran sostengono di aver colpito lì la base americana di Al-Azraq, ma secondo Amman non ci sono vittime, anzi Amman afferma di aver intercettato e distrutto 18 missili balistici, mentre altri 2 invece sono caduti in zone disabitate.
0: In primo piano la guerra di aggressione della Russia verso l'Ucraina. Zelensky torna ad invocare uno sostegno più deciso degli alleati occidentali dopo una nuova ondata di attacchi russi sul paese, droni al confine con la Moldova, nuovi bombardamenti nella regione di Kiev, anche colpite infrastrutture a sud a Mykolaiv. Allora andiamo a Kiev dall'inviata Raffaella Cosentino.
2: È di almeno 12 morti il bilancio, secondo le autorità ucraine, degli attacchi russi delle ultime 24 ore. Nella notte un pesante attacco con droni a un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha causato la morte di 2 persone, il ferimento di altre. Stamattina qui a Kiev droni hanno colpito un edificio di 24 piani, ci sono state 9 persone rimaste ferite, altri morti e feriti negli attacchi sulla regione di Kiev, sulla capitale ucraina. Sono ripresi subito gli attacchi dopo la pausa di 3 giorni per la visita lo scorso weekend degli inviati di Trump e in un massiccio attacco nella notte su diverse regioni dell'Ucraina la Russia ha lanciato oltre 190 droni di cui 160 intercettati e poi missili Iskander e missili Banderol. Colpito anche un treno nella regione di Kharkiv, il secondo in 24 ore dopo quello che era stato colpito nella regione di Dnipro da droni, e quindi la vita delle persone in Ucraina diventa sempre più difficile, quindi anche semplicemente prendere un treno. E il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato gli attacchi con droni ucraini su una base navale in Russia, ha detto sono una risposta al terrore di Mosca e in un'intervista a rilasciata alla stampa e altre testate internazionali si è detto però pronto al compromesso per raggiungere la pace. Fino a quel momento però ha detto l'Ucraina ha bisogno di più difesa aerea. A te.
0: E dopo il colloquio tra Trump e Putin, intanto il ministro degli esteri Lavrov risponde alle richieste europee di un cessate il fuoco in Ucraina, chiama in causa la presidente del Consiglio italiana Meloni e il presidente finlandese Stubb. Andiamo a Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
3: In una lunga intervista televisiva il ministro degli esteri Lavrov dice che c'è un gruppo di paesi, di leader europei, tra i quali il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che chiedono una tregua in Ucraina, ma questo servirebbe, dice Lavrov, solo per dare del tempo a Kiev. E una volta fermate le ostilità, dice Lavrov, questi paesi non riconoscerebbero più le conquiste territoriali fatte da Mosca. L'Italia e altri paesi, prosegue il ministro, periodicamente mostrano segni di realismo sul conflitto, ma, dice Lavrov, questo non può servire per favorire la pace. Parole che arrivano all'indomani della telefonata tra Putin e Trump per rilanciare il processo di pace e per fare il punto sulla missione diplomatica statunitense, un processo di pace che vede la ripresa di negoziati trilaterali che il Cremlino dice, nei quali il Cremlino dice di sperare. Putin nella telefonata ha anche detto di non intendere attaccare l'Europa, che si tratta solo di speculazioni. A voi.
0: Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar risponde alle sanzioni del Regno Unito contro le violazioni dei coloni israeliani in Cisgiordania, annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Intanto, secondo un'inchiesta di Haaretz, Netanyahu sarebbe stato avvisato dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Ma allora andiamo a Gerusalemme, la corrispondente Maria Gianniti.
4: E allora cominciamo dalla questione delle sanzioni contro i prodotti che provengono dalle colonie illegali in Cisgiordania. Lo hai detto, c'è stata una presa di posizione estremamente dura da parte del governo israeliano che colpisce soprattutto la Gran Bretagna. E colpisce la Gran Bretagna in quanto appunto il consolato britannico qui a Gerusalemme verrà chiuso, 30 giorni di tempo per chiudere tutte le attività, 7 giorni invece per i funzionari che lavorano ancora nel centro di coordinamento per Gaza, per lasciare Israele. Secondo quanto riporta il sito Axios, che è sempre ben informato, Trump era stato messo al corrente dal premier britannico delle intenzioni delle sanzioni, ma non ha sollevato obiezioni. E poi c'è la questione Netanyahu, che adesso ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano Haaretz. Con una lunga nota ha specificato che qualsiasi comunicazione dell'ufficio del premier viene registrata, quindi la telefonata con Bin Zayed, secondo Netanyahu, non ci sarebbe stata, e secondo questa telefonata, ricordiamo quanto pubblicato Haaretz, e Netanyahu sarebbe stato avvertito soltanto 10 giorni prima dall'emiro, dal presidente degli Emirati, che un attacco molto pesante ci sarebbe stato a opera di Hamas. Dagli Emirati però sono arrivate altre indicazioni, infatti un funzionario degli Emirati invece avrebbe confermato queste indiscrezioni. Insomma, questi sono i due temi che tengono banco, considerando che appunto tra 50 giorni in questo paese ci saranno le elezioni politiche. A te.
0: All'iniziativa del Regno Unito contro le colonie illegali in Cisgiordania si uniscono altri paesi, tra cui Francia, Polonia e Canada. Allora vediamo nel concreto quali sono le misure sanzionatorie. Da Londra, allora facciamo con Ilario Piagnarelli in studio.
5: Qual è l'elenco delle iniziative concrete prese dal Regno Unito? Il divieto delle importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati, il divieto per le licenze di armi e altre esportazioni che contribuiscono in modo materiale all'occupazione, le sanzioni contro la fornitura di servizi come la costruzione o il finanziamento per gli insediamenti israeliani, poi sanzioni personali contro figure chiave accusate di promuovere la violenza dei coloni. Di questi, probabilmente il terzo punto è quello destinato a colpire di più il movimento del colonizzazione della Cisgiordania, perché immaginate una banca, un'assicurazione, pur di non perdere gli affari con il Regno Unito, si guarderà bene dal promuovere, dal finanziare, dal proteggere nel caso di un'assicurazione iniziative immobiliari in questi insediamenti illegali che si sono espansi a un ritmo vertiginoso. Dal 1967 il chiodo nella bara, come ha rivendicato il governo israeliano, è la costruzione dell'insediamento contiguo a Gerusalemme Est, che interromperà la continuità territoriale della Cisgiordania, rendendo materialmente impossibile il progetto dei due Stati.
0: Rientriamo in Italia ad animare il dibattito tra i partiti, la legge elettorale all'esame dell'Aula del Senato. In mattinata l'incontro di maggioranza sulle ultime modifiche al testo. Al centro del confronto però ci sono anche temi economici. Allora torniamo ad Alberto Puoti.
6: Sì, salta la modifica del premio di maggioranza al 41% che chiedeva Fratelli d'Italia, resta al 42%. 5% garantisce Rosso, senatore di Forza Italia, all'uscita dalla riunione degli Sherpa di maggioranza proprio sulla legge elettorale. La legge elettorale, lo dicevate, è in cammino al Senato da oggi e potrebbe essere approvata definitivamente al Senato entro il 15, poi tornare alla Camera. Ma oggi è un giorno anche di discussione all'interno del centrodestra sulle proposte economiche. Quella della Lega è per un contributo strutturale da parte delle banche al 5%, contraria a Forza Italia che la considera una misura propagandistica. Sentiamo Nevi.
7: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
6: Il centro-sinistra attacca una maggioranza alle prese con la legge elettorale e dimentica dei problemi reali del Paese, problemi economici come il caro energia, i salari, la sanità. Allora sentiamo dal PD la segretaria Elly Schlein.
8: Il salario minimo, che è stata la prima nostra proposta unitaria, se però devo andare a dirvi, ce n'è una tra quelle unitarie a cui io sono particolarmente legata, perché è quella che ha la mia prima firma. È quella che prova a inserire finalmente in Italia una norma di civiltà, un congedo paritario.
6: Ecco, oggi è la conclusione della due giorni del Carroccio a Roma per le proposte per la legge di bilancio e il Carroccio però le prese anche con problemi interni, quello del cosiddetto fronte del nord che chiede a Salvini un rinnovamento, tra questi c'è Massimiliano Romeo, lo abbiamo intercettato e abbiamo chiesto a lui di questo partendo dall'evento di domenica prossima a Pontida. Sentiamo Romeo e poi linea a voi.
9: Sarà a Pontida?
10: Certo che sarà, tutti saremo a Pontida. Pontida è sacra e lavoriamo tutti per portare il massimo possibile di persone, come abbiamo sempre fatto tutti gli anni.
9: Il rinnovamento per la Lega significa riportare le cose all'origine, riportarci ai valori originali, così ha scritto nel suo libro.
10: Riprendere le nostre radici per guardare al nostro futuro, ma le nostre radici sono i territori. Quindi noi vogliamo una Lega dalle forti identità territoriali, che si mantenga a livello nazionale, perché questa è una scelta che assolutamente abbiamo fatto tutti e che vogliamo che venga mantenuta, e naturalmente però che venga dato più spazio a quelle che sono le identità, i territori e alcuni temi che sono importanti, come meno tasse, meno Stato, meno burocrazia, gli stipendi, le pensioni, ecco, diciamo così, senza inseguire altri personaggi della politica italiana.
9: Ecco, quindi cos'è che non va, in una parola?
10: Ma no, bisogna semplicemente fare più squadra, che è quello che cerchiamo e vogliamo portare avanti, quindi facendo più squadra, valorizzare quelle che sono le forme di governo che abbiamo sui territori, i nostri governatori, insomma, che hanno un buon esempio da dare per tutto il resto del paese, e con quel pragmatismo che ci può veramente contraddistinguere, far la differenza rispetto a tutti gli altri partiti.
9: Sente, lei oggi è capogruppo. Ha sentito di rumors che dicono che lei
10: a prescindere dai rumors io vado avanti a dire quello che penso.
0: Via libera al nuovo regolamento europeo sugli affitti brevi. Allora andiamo a Bruxelles, il corrispondente Donato Bendicenti.
11: Un anno fa, ha commentato Ursula von der Leyen, avevamo promesso di affrontare il problema dell'accessibilità economica delle abitazioni in Europa. Oggi compiamo un passo avanti, la mancanza di alloggi a prezzi accessibili è un motivo di preoccupazione per moltissimi cittadini europei, i lavori essenziali e gli studenti non possono permettersi di vivere nei luoghi in cui lavorano. Dunque questa è la ratio di questo provvedimento, che mira a far sì che tutti i paesi membri, i 27 paesi membri dell'Unione Europea, abbiano un quadro di riferimento unico per valutare le misure relative agli alloggi che incidono appunto sul mercato unico. Il parametro di riferimento per valutare appunto l'area di stress abitativo è quello che fa sì che appunto sia considerato sotto stress un'area in cui gli alloggi costano almeno 8 anni di reddito medio di un cittadino, e questo tipo di proporzione si è aumentata nell'ultima decade. C'è però un'esclusione.

0: In questo, perché sono anche previste delle misure per evitare appunto di poter acquistare seconde case in queste aree appunto sottoposte a stress abitativo, e quindi chi però utilizza la propria prima casa per affittarla per periodi brevi non sarà compreso in queste misure che nelle intenzioni della Commissione avranno la durata di 5 anni. Linea a te.
1: Sono arrivati oggi, dopo 7 anni, rientriamo in Italia, gli arresti per i mandanti dell'omicidio dell'ultras della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso a Roma nel 2019. Il mandante apicale sarebbe stato Michele Senese, capo dell'omonimo clan, perché Piscitelli punteva a ritagliarsi un ruolo di autonomia nella gestione del narcotraffico nella capitale. Seguiamo Alessandro Fresilli.
2: Ucciso perché voleva fare di testa sua, muovendosi in autonomia e trattenendo per sé gran parte degli introiti del mercato del narcotraffico nella capitale. A decidere di eliminare Fabrizio Piscitelli a Roma il 7 agosto 2019 sarebbero stati quindi affiliati al clan Senese, che ha l'egemonia sul territorio. Per questo motivo carabinieri e polizia, in un'operazione congiunta, hanno arrestato 7 persone appartenenti al sodalizio criminale, tra cui lo stesso boss Michele, che ha consentito al delitto perché Piscitelli li stava prendendo in giro. I reati contestati sono omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo gli inquirenti, tra le varie compagini c'era un accordo per tutelare i rispettivi interessi nel mercato del narcotraffico e Piscitelli, affiliato al clan, aveva rotto questo patto trattenendo per sé il grosso dei proventi e restituendo solo 2.000-3.000 euro al mese. Bisognava quindi dare un segnale forte per riaffermare il proprio potere. Fra i mandanti, insieme a Senese, è finito in carcere anche il suo braccio destro, Leandro Bennato, sospettato di essere l'organizzatore del delitto. Bennato sarebbe al vertice del gruppo criminale che opera a Roma. Nelle ore successive agli arresti, la Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla Procura di Roma gli atti dell'indagine. Resta da stabilire, dopo l'assoluzione di Raul Calderon, il nome dell'esecutore materiale.
1: Chi era dunque Fabrizio Piscitelli? Qual era il suo ruolo all'interno della malavita della capitale? Ce lo spiega meglio Angela Caponnetto.
3: Figlio di un ispettore di polizia e di un'impiegata, tra gli anni 80 e 90 è capo Ultras SS Lazio e dedito al narcotraffico nella capitale. Due ruoli che, secondo la direzione distrettuale antimafia, consentivano a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, di spaziare nel mondo sommerso della Roma malavitosa. Per lui una sfilza di condanne, danneggiamento, traffico di droga, gioco d'azzardo, scommesse clandestine, ingiurie, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e persino estorsione ai danni dell'ex presidente della Lazio, Claudio Lotito. Come emerge da una delle indagini del GICO della Finanza nel 2013, mentre era latitante, sarebbe stato il principale referente di un'organizzazione autonoma che importava eroina da Germania e Turchia e hashish dalla Spagna, per tramite del clan Abate di San Giorgio a Cremano. Nella frangia ultras laziale dei cosiddetti irriducibili si sarebbe costruito il suo giro di traffico di droga, dove ad un certo punto avrebbe agito in autonomia, infastidendo i clan di stampo mafioso che operano sul territorio. Secondo gli inquirenti, il clan Senese, che ne avrebbe chiesto poi l'eliminazione. Fabrizio Piscitelli viene assassinato il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti, ucciso con un colpo di pistola alla nuca, una vera e propria esecuzione. Il 13 dicembre 2021 viene fermato il presunto esecutore materiale Raul Esteban Calderón. Condannato in primo grado nel maggio di quest'anno, la Corte di Assise d'Appello di Roma ribalta la sentenza e lo assolve per mancanza di prove certe.
1: Rose e palloncini rossi sono comparsi per le strade di Squinzano, in provincia di Lecce, dove alle 17 ci saranno i funerali di Lorena Isceri, la donna, 45 anni, uccisa a Firenze dall'ex compagno Alberto Francavilla.
4: È una cosa incredibile, c'è una ragazza buona, bella, brava, che non ha voluto rovinarlo, e ha rovinato lei e la famiglia sua. Basta, non si può accettare una cosa del genere.
5: In mattinata la bara bianca arriva nella chiesa Maria Regina, la stessa in cui Lorena Isceri era stata battezzata, ad accompagnarla i genitori, mamma Antonia con uno sacchiotto in mano, papà Franco in lacrime, bacia il feretro, con loro i parenti stretti. Tanti conoscenti arrivano alla spicciolata, portano fiori, indossano sui vestiti il fiocco rosso, simbolo della lotta alla violenza sulle donne.
6: Mi ha straziato questa notizia.
7: Siamo tutti quanti frastornati di questo fatto accaduto.
4: Queste cose lasciano veramente, tolgono il respiro, tolgono le parole, tolgono tutto.
5: Qui alle 17 si terranno i funerali della 45enne, lanciata ancora viva dal suo ex Federico Vella, da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello, dal quale poi si è lanciato anche lui. A Squinzano, palloncini rossi e nastri su balconi e cancelli. L'impegno, quello di combattere la violenza di genere ogni giorno.
8: Educare i nostri figli a rispettare gli altri, a rispettare l'altro e a riconoscere soprattutto i segnali di un amore malato.
9: Qualcuno che compie qualche gesto di violenza verso le donne viene anche un po' minimizzato. E questo non va bene, perché poi passa il messaggio, fai quello che vuoi, tanto alla fine finisce tutto tra luce e vino.
1: Considerare il corpo un oggetto, negare la dignità umana, questo è il richiamo di Papa Leone all'udienza generale del mercoledì. Anche oggi non è mancato l'appello alla fratellanza, allora ci racconta Valentina Dello Russo.
10: In migliaia in piazza San Pietro per l'abbraccio al Papa. All'udienza generale del mercoledì, Leone XIV ricorda che l'essere umano è unità di anima e corpo.
11: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
10: E la dignità umana è al cuore della catechesi del Pontefice, ancora una riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II.
11: La dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona.
10: Non dal ruolo, non dalle ricchezze, di qui l'invito alla solidarietà e alla cura reciproca.
11: Superando le numerose falsificazioni e manipolazioni che tuttora ne deturpano le percezioni e ne ostacolano la realizzazione.
10: Il grazie del Papa alla piattaforma interreligiosa per il dialogo nel mondo arabo che si impegna per la convivenza pacifica in una regione ferita dai conflitti. Una gratitudine che Leone XIV ha espresso anche ai vescovi amici del Movimento dei Focolari ricevuti in Vaticano. Testimoniate unità in un mondo frammentato e in un occidente individualista dove grande è l'enfasi sulla libertà, ma le persone sono in realtà molto meno libere di essere se stesse.
1: Nessun attacco informatico, un guasto al sistema dei dati di volo. Questo è il terzo cedimento in 3 anni per NEZ, il gestore del controllo aereo britannico, con Ryanair che chiede le dimissioni dell'amministratore delegato. Il punto con Alessandro Carboni.
12: Nessun cyberattacco, ma un malfunzionamento del software. È bastato questo per fermare i decolli da Heathrow, Gatwick e altri 8 scali britannici e per lasciare i cieli del Regno Unito senza traffico aereo in uscita per molte ore. Sono oltre 1500 i voli cancellati, decine di migliaia i passeggeri a terra, mentre il NEZ, il gestore del traffico aereo, si scusa per la terza volta in 3 anni. E mentre i decolli riprendono a fatica, la vicenda approda a Westminster.
13: Martin Rolfe's leadership.
12: La low cost Ryanair punta il dito sulla cattiva gestione dell'amministratore delegato di NEZ, Martin Rolfe, e ne chiede le dimissioni. Per Wizz Air serve una riforma urgente del gestore perché non si può paralizzare ripetutamente il sistema aereo britannico. Rolfe si è scusato alla BBC sostenendo che nei sistemi complessi le cose possono andare storte e che il guasto però è stato risolto rapidamente e in sicurezza. Intanto si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi informatici del NEZ, su cui pesano i precedenti. Nel 2023 un piano di volo anomalo mise fuori uso il sistema principale e backup, con 700.000 passeggeri coinvolti e, secondo le compagnie aeree, oltre 100 milioni di sterline tra rimborsi e indennizi, mentre nel 2025 una avaria radar portò a oltre 150 cancellazioni. Poche le tutele per i passeggeri. Un guasto del controllo aereo rientra tra le circostanze eccezionali. Niente indennizzo forfettario, solo assistenza con pasti, pernottamento, rimborso o riprotezione.
1: Oggi la svolta climatica, l'arrivo di piogge a partire dal nord Italia. Allora ne abbiamo parlato con il colonnello dell'aeronautica militare, Guido Guidi.
14: Inizia dalle regioni settentrionali il cambiamento. L'ingresso della perturbazione ha avuto luogo già nella tarda notte. E poi, soprattutto nelle prime ore del giorno, sono iniziati i primi temporali. Come giustamente diceva e sentivamo dalla cronaca che viene dal territorio, in Lombardia ma anche in Veneto e poi anche sulla Liguria, ma con una intensità leggermente minore. Proseguirà anche nel corso delle prossime ore con una probabilità alta che, sebbene a macchia di leopardo, quindi non in modo esteso e diffuso, arrivino comunque dei temporali intensi sul nostro settentrione. Direi area di nord-est, soprattutto fascia pedemontana di nord-est, quindi tra Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia e poi ancora

0: il Levante Ligure e l'Alta Toscana e anche la pianura Lombardo-Veneta, che sono quelle maggiormente esposte al passaggio di questo sistema nuvoloso e dei suoi effetti, che tuttavia, sebbene con discreta lentezza, si muove verso sud e quindi, appunto, abbiamo detto l'Alta Toscana, che poi diventerà tutta la regione e anche le Alte Marche e parte dell'Umbria nel corso della sera di oggi, della notte.
1: A Venezia, il giorno del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, è tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini. Allora, vi lascio l'intervista di Laura Squillaci, noi ci ritroviamo alle 15.30.
2: Penso che ci siano biografie che assomigliano ad altre biografie e al tempo stesso non ci toccano, non ci riguardano. E come esistono biografie che non assomigliano a nessun'altra e in qualche modo però ci riguardano nel profondo.
3: E questo è campione.
2: Questo secondo me è il caso di Angela, questo personaggio che Antonio ci ha regalato, nel quale io ho rivisto non similitudini, ma qualcosa di più profondo nelle biografie di donne che ho incontrato nella mia vita, soprattutto di mia nonna.
3: È debole. Ha bisogno degli altri perché non ce la fa a fare le cose da sola.
2: Del resto, il rapporto figlio-madre è l'inizio di tutto.
4: Che esperienza è stata per voi portare in scena questo rapporto, sapendo che veniva poi da una storia così personale?
5: È fatto di diversi strati, no? Quando le cose si stratificano, no? Puoi solo affondarci dentro.
3: Tu mi sei passata per quello come un rullo compressore a quando sono nata. Sempre ad aggredirsi, sempre a torcermi l'orecchio per qualunque cosa.
4: È una storia personale, ma è una storia che diventa universale perché ognuno di noi ci ha trovato qualcosa dentro di suo. Voi?
6: Per quanto mi riguarda, anche il ricordo di alcune cenebre natalizie dove poi alla fine si tiravano le somme, no? Il non detto che piano piano sale e viene a galla e lì... E la famiglia è piena di non detti.
7: Mamma, però non gridare.
3: No, io grido perché chi grida gran dolore sente.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti. Perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Andiamo!
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
8: Non fartela scappare!
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
11: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
12: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
13: Avvolgente. Intenso. Sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
14: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
15: E questa sarebbe la camera con vista.
16: Preve un colpo di fortuna.
15: Qui serve un colpo di genio.
17: Prenotato da soli?
18: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
19: :30, rieccoci in diretta con l'informazione di Rai News 24. La guerra di aggressione della Russia sull'Ucraina, emergono particolari sulla telefonata di ieri tra Putin e Trump. Secondo il Cremlino si è parlato di possibili soluzioni al conflitto e di un incontro trilaterale tra leader di Russia, USA e Cina a novembre. Auspichiamo anche una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti, dichiara Mosca, ma intanto continuano però gli attacchi su Kiev massicci e anche attacchi al confine con la Moldova, mentre droni ucraini hanno ucciso 4 persone nella regione russa di Novosorossiysk. E poi il Medio Oriente, fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, Teheran che continua e che condanna gli attacchi americani contro le 5 petrolieri iraniane e costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza. Risponde poi colpendo 2 navi e una base americana in Giordania e annunciando una nuova zona vietata estesa a parte del Golfo dell'Oman e Mar Arabico. Intanto Israele annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, iniziativa alla quale hanno aderito altri paesi. Arrestate, ritorniamo in Italia, 7 persone per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli in arte Diabolic, tra questi il presunto mandante Michele Senese, il movente dell'omicidio del capo ultras della Lazio vicino all'estrema destra, sarebbe da ricercarsi nel controllo del mercato della droga nella zona del parco degli acquedotti a Roma. Mostra del cinema di Venezia, 4° film italiano in concorso oggi, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella, debutta nella corsa per il Leone d'Oro anche uno dei film più discussi della vigilia del festival, DAO di Ilya Kradovsky, la cui presenza al Lido è stata contestata da Kiev. Allora da Venezia il regista ha detto: auguro all'Ucraina di vincere questa guerra. Alle 15.32 ripartiamo dalla missione in America Latina del nostro ministro degli esteri Tajani e di Confindustria, la prima di un paese europeo in Sud America dopo l'accordo tra Unione Europea e Mercosur a maggio a Buenos Aires, l'incontro con il presidente Milei alla Casa Rosada e tutto il mondo delle imprese, l'inviata Stefania Battistini.
2: Il vice premier Tajani arriva al forum delle imprese italiane e argentine insieme a Karina Milei, sorella del presidente e potente segretaria generale della presidenza. Poco prima erano insieme alla Casa Rosada, ricevuti da Javier Milei con il ministro Valditara e il presidente di Confindustria, che ha organizzato questa missione in America Latina, la prima di un paese europeo dall'entrata in vigore dell'accordo con il Mercosur.
7: L'accordo commerciale più importante fatto.
2: Per Tajani, un'opportunità che potrebbe valere 14 miliardi di euro di export italiani in più nei prossimi 10 anni.
16: Quanto vale il mercato argentino per le imprese italiane?
20: Oggi vale 1,2 miliardi, la nostra prospettiva può arrivare a 7 miliardi.
2: Accanto a 1.200 bilaterali tra imprese italiane e argentine, c'è stata anche la firma di 2 contratti importanti col governo argentino, una per favorire gli scambi, l'altra sulle materie prime. Oggi, di fronte alla crisi petrolifera innescata dall'escalation nello stretto di Hormuz e dalla guerra russa contro l'Ucraina, il Sud America diventa strategico per l'energia. In Argentina solo il giacimento di Vaca Muerta avrebbe risorse per almeno 100 anni di petrolio e gas, e per l'Italia rappresenta la possibilità di assicurarsi grandi forniture.
19: E il cancelliere tedesco Merz al Parlamento ha risposto ai duri attacchi della leader dell'AfD Alice Weidel. In serata è previsto anche l'incontro con il presidente del Parlamento europeo Costa. Salta invece la telefonata con Trump dopo i post del presidente americano, che ha salutato con favore la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. La corrispondente Barbara Gruden.
21: Il governo dei cristiano-democratici e socialdemocratici è finito, attacca la leader dell'AfD, Alice Weidel. Il bilancio che presentate oggi è una dichiarazione di fallimento. Il Bundestag dovrebbe discutere di conti, ma assiste al primo duello tra l'estrema destra e il cancelliere Merz dopo il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt. Ci sono soldi per tutto il mondo, per i migranti, ma non per i tedeschi, continua Weidel. Non abbiamo bisogno di 1 milione di rifugiati, ciò di cui la Germania ha bisogno è il gas russo a basso prezzo. Tra interruzioni, fischi e ammonimenti da parte della Presidente, il cancelliere a contrattaccare sostiene di aver inteso il messaggio degli elettori, ma aggiunge

0: Paesi Bassi, Belgio e Giordania, il principe William d'Inghilterra e il principe ereditario del Giappone Akishino. Harald, morto il 28 agosto a 89 anni, era conosciuto per il suo stile semplice e informale, era il monarca più anziano d'Europa, aveva regnato per ben 35 anni. La scorsa settimana il figlio, re Haakon VIII, ha giurato fedeltà alla Costituzione della Norvegia in Parlamento. Rientriamo in Italia. Per il probabile omicidio-suicidio a Moncalieri, alle porte di Torino, una donna, 78 anni, è stata trovata morta in casa, forse dopo giorni dal decesso. Trovato poi anche il corpo del fratello, che inizialmente era stato dato invece per fuggitivo. Seguiamo Silvia Bacci.
1: I rapporti col fratello non ho idea se erano pacifici, burrascosi.
2: L'ho uccisa io e adesso la faccio finita. È il biglietto trovato attaccato ad un armadio a casa di Rossella Bocchiardi, la donna di 79 anni ritrovata senza vita in un appartamento all'11° piano di una palazzina di Corso Roma a Moncalieri, con una profonda ferita alla testa.
3: Siamo stati convocati dalle forze dell'ordine intorno alle 23 perché era stato rinvenuto un cadavere. Successivamente si è capito che purtroppo non vi era un solo cadavere, bensì due, fratelli e sorelle. Praticamente il fratello ha ucciso prima la sorella e dopo si è suicidato.
2: Si tratterebbe proprio di un dramma familiare, omicidio e suicidio. Da giorni in quell'abitazione giungeva un forte odore. I residenti che chiamano i carabinieri, arrivano i pompieri che forzano la porta e trovano il corpo della donna senza vita, un grosso tubo di ferro al suo fianco. Sarà l'autopsia a confermare che si tratti dell'arma del delitto. Poi la scoperta del secondo cadavere, quello del fratello, suicida per impiccagione. Si attendono i dettagli dalla procura, gli investigatori cercano di ricostruire il momento esatto della tragedia e il movente.
4: È la solitudine che porta a fare queste cose. La malattia, che sapeva che doveva andarsene e lasciare la sorella da sola, ha chiuso tutto.
2: Un dramma familiare.
4: Io lo compatisco.
0: Si è arreso l'uomo con un ordine esecutivo di arresto per lesioni e maltrattamenti che stamattina si era barricato in casa nei quartieri spagnoli di Napoli. Allora andiamo per gli aggiornamenti da Claudia Marra.
5: Sì, si è arreso, guardate, è uscito pochi minuti fa, proprio da qui, dall'androne. Lui viveva in una casa al primo piano, si è arreso dopo 6 ore di trattative. Un uomo, si sa che è napoletano, è del 72, questa mattina la polizia si era presentata per portarlo in arresto. Quello che si sa è che lui dovrà scontare 5 anni di pena per un reato di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni. È stato portato in questura di Napoli e tra poco sarà tra le celle di Poggio Reale. Da Napoli è tutto.
0: E siamo al caso della così chiamata famiglia nel bosco. La difesa dei coniugi pronta a presentare un atto di reclamo contro l'ordinanza di riavvicinamento dei figli, carente in diversi punti, secondo gli avvocati. Seguiamo Roberta Mancinelli.
6: I bambini della famiglia Trevelyan Birmingham andranno a scuola e seguiranno l'orario ordinario, nessun tempo pieno, per garantire loro un inserimento graduale. Il percorso attivato dal Tribunale per i minorenni prevede tappe progressive e affiancamento della famiglia, supporto alla genitorialità per Catherine e Nathan, presenza dei servizi sociali per i 3 figli, ospiti della casa protetta di Vasto.
7: Essendo che i genitori sono stati autorizzati a incontrare i bambini anche a casa, la nostra preoccupazione era che la scuola avesse il tempo pieno e che questo poi di fatto vanificasse la possibilità di incontrare i bambini. Sul fronte giudiziario depositeremo domani l'atto di reclamo per chiedere alla Corte di Appello una profonda rivisitazione dell'ordinanza in vigore, con particolare riferimento alle omissioni relative alla salute dei bambini e al rispetto dei diritti costituzionali della famiglia.
6: Ci sarà un'altra assistente sociale ad affiancare Verusca D'Angelo, Giuseppina Titta Ferrante. L'avvocato Bauccio è fermo nel precisare che il nuovo assetto non dipende da presunte irregolarità deontologiche.
8: È falso che la dottoressa D'Angelo sia stata rimossa dall'incarico, così come è falso che vi abbia rinunciato. È la titolare dell'incarico e andrà avanti fino in fondo. La verità è più forte delle menzogne che vengono distribuite ad arte. Abbiamo accolto il procedimento disciplinare con estremo favore. Lo riteniamo un'opportunità per chiarire la nostra posizione, lo abbiamo già fatto con decine e decine di documenti, la nostra audizione è una memoria difensiva.
0: Si è riattivato.

0: L'incendio nel sito di smaltimento rifiuti di Airola nel Beneventano, al lavoro i vigili del fuoco trascorreranno giorni prima che si torni alla normalità, anche in attesa dei dati sulla qualità dell'aria. Federico Marconi.
1: Si riaccendono le fiamme ad Airola, non si vede ancora la fine dell'emergenza nel sito di smaltimento rifiuti nella cittadina del Beneventano. I forti venti di questa notte hanno dato nuova forza ai focolai ancora presenti nel deposito. Non è però un incendio generalizzato come quello dello scorso 31 agosto, solo un cumulo di rifiuti sotto cui ancora covavano le braci ha riacceso le fiamme. I vigili del fuoco presenti sul posto si sono messi subito al lavoro e in questi minuti il nuovo incendio sta per essere sedato. Continueranno poi gli smassamenti, ma per tornare alla normalità ci vorrà ancora qualche giorno. Anche l'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, sta monitorando la situazione. Dopo un picco di diossina e di agenti tossici nelle ore successive al rogo di 10 giorni fa, i valori sono rientrati nella norma. Si aspettano però i nuovi dati per capire se le condizioni dell'aria siano nuovamente peggiorate.
0: Vista del nostro inviato Stefano Corradino, al parroco anticlan, da anni sotto scorta per la sua lotta contro la camorra, Don Patriciello si racconta nel nostro faccia a faccia. Alle 16 tornano le notizie con Eva Giovannini.

0: Don Patriciello, intanto ci dice oggi chi sta incontrando?
1: Ho incontrato un gruppo di giovani che si preparano al sacerdozio e di giovani donne che si preparano ad essere consacrate suore del PIME. Il PIME vuol dire Pontificio Istituto Missioni Estere. Saranno missionari nel mondo tra qualche anno, se il Signore vuole.
0: Lei ha iniziato come paramedico.
1: Io sono un capo reparto di ospedale, ho lavorato quasi dieci anni in ospedale. Lavoravo a pochi passi da casa mia, andavo a lavorare a piedi e per una decina di anni sono stato fuori dalla Chiesa Cattolica. Sono nato in una famiglia cattolica, sono stato battezzato da bambino, ma quando ero giovincello sono andato via dalla Chiesa, ho detto questa Chiesa non ha niente da dirmi, non ha più niente da darmi, e sono andato per altre strade. E intanto ho cominciato a lavorare, la mia professione, che è stata veramente una grazia di Dio, perché lavorare con gli ammalati è veramente una grazia di Dio, è una cattedra continua, una lezione continua per imparare ad essere uomini. Io penso che impariamo tante cose nella vita, ma poche volte ci soffermiamo sull'importanza di imparare ad essere uomini. Ecco, l'ospedale mi ha aiutato in questo. E un giorno capita per tutti quanti che arriva un incontro che ti cambia la vita. Un giorno io andavo a Napoli con la mia Renault 5 e ho incrociato un frate francescano scalzo che chiedeva un passaggio. E io mi sono fermato, avessi saputo non mi sarei fermato, ma io all'epoca non sapevo, mi sono fermato, grazie a Dio mi sono fermato. E ci siamo detti poche cose, perché io gli ho chiesto: ma chi sei, ma come ti chiami? Dice: mi chiamo Riccardo. E di dove sei? Di Roma. E ma perché vai scalzo? Se così ci siamo detti qualche cosa. Poi lui è sceso e io sono andato per la mia strada. Però quell'incontro ha cominciato a ronzarmi in testa e ho sentito il bisogno di andarlo a cercare. L'ho cercato, l'ho trovato. Non è stato facile, perché io cercavo un convento, diciamo, di pietra, e invece ho trovato una sorta di convento di latta, perché loro vivono a Napoli in alcuni vagoni ferroviari smessi negli anni 60, che la Ferrovia dello Stato gli ha regalato, li hanno sistemati a mo' di cellette e quindi vivono nella povertà più assoluta. Sono diventato amico di Riccardo, ho cominciato a frequentarlo e poi tante volte la sera mi rendevo conto che non avevano da mangiare, e quindi ho cominciato io stesso ad andare a fare la spesa per portare loro qualcosa da mangiare, e ho sentito subito il bisogno di iscrivermi alla facoltà di teologia, però da laico. Quindi di notte andavo a lavorare in ospedale e di mattina me ne andavo in facoltà. Poi l'anno dopo ho capito che questa era la strada, quindi ho lasciato con grande serenità il mio lavoro e sono entrato in seminario.
0: C'è un filo conduttore, quindi, tra in qualche modo la missione di aiutare le persone in una corsia di ospedale e quella di farlo spiritualmente?
1: Ma certamente, guarda, certamente. Intanto, no, quando noi parliamo dei ricchi e dei poveri, parliamo sempre dei ricchi e dei poveri in un modo, diciamo, dal punto di vista economico, giusto? Allora, diciamo, queste le classi, la classe operaia, i disoccupati, i poveri, oppure quella parte del mondo che è rimasta indietro, eccetera, eccetera. Io penso che quando il Signore Gesù incontrava la gente, gli importava poco, tant'è vero che qualche volta è andato a mangiare a casa dei peccatori, a casa di un ricco, e qualcuno si è scandalizzato. Invece no, perché davanti a te c'è la persona, e qualsiasi persona, anche la persona più ricca di questo mondo, può essere povera perché ha bisogno di affetto, di amicizia, di comprensione, e certamente avrà bisogno di perdono.
0: Caivano lo era allora, in parte lo è ancora adesso, ovviamente un territorio molto difficile.
1: Nel giro di pochi anni Parco Verde è diventata la più grande piazza di spaccio d'Europa. 13 piazze di spaccio, forse 14, e però io un po' mi arrabbiavo, perché tutti quanti lo dicevano, tutti quanti lo scrivevano, i giornalisti venivano qua, dico, ma se tutti quanti sapete che le cose stanno così, vogliamo fare qualche cosa? E poi è successo che invece questo qualche cosa è avvenuto nel 2023, quando in un momento di grande disperazione ho scritto un messaggio, avevo avuto il numero di telefono personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le ho detto vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde. Era il 25 di agosto, non avrei mai pensato che il 31 di agosto, 8 giorni dopo, sarebbe arrivato in parrocchia mezzo governo con Giorgia Meloni.
0: E in qualche modo la situazione è cambiata adesso?
1: Sì, tante cose sono cambiate, altre stanno per cambiare. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. E un ritardo di 40 anni si fa sentire. E adesso se qualcuno ha bisogno di un po' di droga deve andare altrove, perché penso che trovarla a Parco Verde sia un'impresa.
0: Le minacce a lei, il proiettile, in che circostanza sono arrivate?
1: La bomba fuori al cancello arrivò la notte del mio compleanno. Il proiettile è arrivato pochi mesi fa, penso che era settembre, forse sì, settembre del 2025. E niente, c'era la messa dei bambini, è arrivato questo signore che io conosco, al quale anche voglio bene, perché io sono un prete. E un prete, per la verità non un prete, ma un cristiano, dovrebbe essere capace di amare anche il suo nemico. E quindi questo signore io lo conosco, si chiama Vittorio, purtroppo la sua famiglia è una famiglia problematica, è una famiglia conosciuta anche dalle forze dell'ordine, credo che in questo momento qua siano anche in carcere, no? Uno dei clan che stanno qua a Parco Verde. Ed lui è arrivato, si è messo in fila per la comunione, cosa che non faceva mai, quindi subito i miei pistoleros si sono allarmati, Gennaro si è messo alle sue costole e Alessandro invece si è messo qua accanto a me. Lui è venuto davanti all'altare, ha preso la comunione e poi mi ha messo in mano un involucro, qualcosa avvolto in un foglio di giornale. A me servivano le mani per dare la comunione, quindi ho dato questo involucro alla mia amica che stava accanto a me, mia Marilena Natale, anche lei sotto scorta. Lei l'ha aperto, si è resa conto che era un proiettile. Poi quello che è successo io non l'ho visto, perché è successo fuori. Io intanto dovevo continuare la messa, c'erano i bambini, quindi mi sono preoccupato dei bambini. Ma lui avrebbe detto, e questa poi fa parte anche del processo che sarà celebrato, e sono stato mandato, mi hanno mandato. Ecco, adesso quindi la magistratura dovrà capire chi lo ha mandato e perché lo ha mandato.
0: E secondo lei chi è stato?
1: Si sa, insomma, i nomi non è che mi interessano troppo, insomma, se non è stato uno sarà stato l'altro. E il male non vuol morire. Quando io dico loro, dico la camorra, insomma, in un modo generico, loro avrebbero voluto, piegare la Chiesa e quindi anche il parroco, anche la predicazione, a quelli che sono i loro bisogni. Ci vuole una repressione seria e le pene devono essere certe. Io sono per le pene certe e per una repressione seria. Logicamente non basta, ci vuole il lavoro, perché tante persone delinquono perché il lavoro non c'è. Ci vuole il lavoro e poi ci vuole quello che diceva il famoso scrittore siciliano, la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari, ecco. E quindi maestri, bravi maestri, persone che vengono a dare la vita per i bambini, assistenti sociali, psicologi per aiutare. A volte mi sono chiesto, tanti omicidi che sono avvenuti qua intorno alla chiesa, tutte le volte che è stata uccisa una persona e arrivavano torme di bambini che stavano là, mai nessuno psicologo è arrivato qua per aiutarli, per così come si fa quando succede una catastrofe naturale, altre cose, no? E questi bambini hanno bisogno veramente di essere aiutati.
0: La violenza a Caivano nei confronti delle due bambine di 11 e 13 anni, violenza ripetuta, è stato uno dei momenti più drammatici di questa realtà?
1: Per la verità, il momento più drammatico proprio è stata la storia di Fortuna. Fortuna Loffredo, chicca, aveva 6 anni quando è stata scaraventata giù dall'ottavo piano, e però poi si scoprirà che la bambina era stata ripetutamente violentata a 5 anni, a 6 anni, e poi addirittura uccisa. Questo è stato uno dei momenti più terribili della mia vita, della vita del quartiere. Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti.
0: La scuola, la famiglia.
1: La scuola, prima la famiglia. Guarda, noi passiamo subito, purtroppo, quando si parla dei bambini, noi passiamo subito alle agenzie educative, partendo dalla scuola, e quindi anche un poco ci flagelliamo. Io rischio anche di essere impopolare, lo so. Prima della scuola c'è la famiglia. Prima della scuola c'è la famiglia, perché un bambino i primi mesi, i primissimi anni, li vive in famiglia. E so ancora una volta di essere impopolare, ma vorrei ricordare a tutti quanti voi che la buonanima di Don Oreste Benzi, il grande sacerdote per il quale è in corso la causa di beatificazione, diceva una frase che a tanti potrebbe anche non piacere, però per favore soffermiamoci e riflettiamoci sopra. Non si può essere buoni genitori se non si è buoni coniugi. Io ci credo in questo.
0: La scuola è un altro degli strumenti ovviamente indispensabili per educare i ragazzi. Ora si parla tanto anche del tema, dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti anche alla Spezia, anche la possibilità di utilizzare i metal detector, che però forse non sono una soluzione.
1: Guarda, a me è stata fatta questa domanda diverse volte, e allora io dico, l'ho detto, lo ripeto anche a voi, se servono per avere una scuola più sicura, ben vengano. Se però il pensiero di avere il metal detector dovesse mettere l'animo in pace, le cose non stanno così, perché se un ragazzo esce con il coltello da casa, quindi il problema già sta in questo ragazzo che sente il bisogno di uscire con un coltello, e se i genitori non si accorgono di questo, e se questo ragazzo è già un ragazzo problematico, se arriva a scuola e sa che c'è il metal detector, lui questo coltello lo lascerà da qualche parte o no, e poi lo riprenderà all'uscita della scuola. Allora abbiamo risolto il problema della sicurezza della scuola, nella scuola, e già che è una cosa importante, ma certamente non abbiamo risolto il problema della violenza minorile, assolutamente no.
0: Stiamo vivendo una fase storica da un punto di vista umanitario, delle guerre complicatissima, no? Con una ferita continua che è quella ad esempio dei tanti morti nel Mediterraneo o delle immagini di Gaza. Che riflessione si può fare su quello che sta avvenendo?
1: Io sono un credente, sono un cristiano, dico l'uomo è sempre lo stesso. Quando nei secoli passati, quando si ammazzavano con le clave. E poi quando è arrivato il ferro si sono ammazzate con le spade, quando è arrivata la polvere da sparo hanno capito che sparare una persona era più facile che tagliargli la testa, e hanno cominciato così. Quando è arrivata la bomba atomica abbiamo capito altre cose. È il cuore dell'uomo che è un cuore marcio, che è malato, è l'uomo che dobbiamo guarire. Pensa se solamente per un attimo dovessimo mettere in pratica le parole del Vangelo, il mondo sarebbe cambiato all'istante. E quindi si tratta a livello mondiale, si tratta di avere dei buoni canali diplomatici, di eleggere le persone meno guerrafondaie possibile, no? Dall'altro lato bisogna capire che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso.
0: La sua speranza per il futuro?
1: Che chi ci sta ascoltando possa credere che questo trapianto del cuore è possibile. La mia speranza a livello mondiale è che la pace possa tornare, perché nessuno di noi ha il diritto di terrorizzare, mutilare, scempiare, uccidere un bambino in qualsiasi parte del mondo. Ci stiamo assumendo delle responsabilità incredibili. Per chi crede come me, un giorno ne dovremo dare conto ma anche per chi non crede, uscire dalla storia sapendo di aver fatto tanto male è veramente qualcosa che pesa già sulla coscienza oggi. E la mia speranza è che la pace possa tornare nel mondo, ma anche in tante famiglie che ne hanno tanto bisogno.

In arrivo il maltempo sulle regioni settentrionali, con una giornata che vedrà un'alta probabilità di temporali anche intensi su buona parte delle regioni del nord, solo un po' più isolati sull'area dell'Alto Adriatico. Arrivano nubi e temporali anche per parte delle regioni centrali, i più intensi e diffusi sull'Alta Toscana, ma non mancheranno rovesci anche sulle Alte Marche e sui monti dell'Umbria. Scendiamo invece verso le regioni meridionali, dove avremo solo un'attività di produzione di nubi pomeridiane durante le ore appunto più calde, dalle quali potrà scaturire qualche isolato temporale. Lo stesso varrà per le isole, in un contesto di cielo che si manterrà ancora prevalentemente sereno o poco nuvoloso, al più appena velato sulla Sardegna. Aumenta la ventilazione, ma soprattutto verso sera su Mar Ligure e Tirreno, che inizieranno ad avere un moto ondoso più consistente. La previsione per domani è ancora all'insegna di una piovosità diffusa per le regioni settentrionali, specialmente sulla pianura, ma gli eventi più intensi arriveranno sull'Alto Adriatico. Arrivano i temporali anche al centro, si mantiene stabile il tempo al sud. Queste le temperature attese per oggi, netta la diminuzione per le regioni settentrionali e parte del centro, ancora caldo sul meridione.

0: attacchi russi sull'Ucraina, colpito il porto di Mykolaiv e il confine con la Moldavia, e dopo la telefonata a Trump, Putin si attende quella del tycoon Zelensky. Nello stretto di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane, Teheran risponde, colpita una base USA in Giordania e una decina di navi, corre il prezzo del petrolio. Il governo israeliano sotto accusa per le violenze dei coloni in Cisgiordania, Londra attacca e con altri 11 paesi mette al bando i prodotti degli insediamenti. IRA di Tel Aviv. Unione Europea lancia nuove norme per limitare gli affitti brevi e contrastare il caro casa. Saranno le autorità locali a decidere se porre nuove misure nelle aree sotto pressione abitativa. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel 2019, tra questi il presunto mandante Michele Senese. Arrivano le piogge, il calo delle temperature, anche di 10 gradi al nord, domani il maltempo si sposta al centro-sud, finisce così l'estate più torrida, dice il CNR, da 1950. 16:01, ben ritrovati in diretta Rai News 24. Tante notizie oggi dai fronti internazionali, ma apriamo con le nuove tensioni nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi americane e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato la base militare statunitense in Giordania. Ma andiamo dal corrispondente Sergio Paini.
1: Sì, la risposta dell'Iran agli ultimi attacchi americani non si è fatta attendere. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico, e questo in risposta all'offensiva del Pentagono di ieri, che aveva distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo di Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, ma anche vicino alla strategica isola di Kharg. E il segretario di Stato americano Rubio, d'altronde, aveva avvertito gli iraniani: ogni volta che prenderete di mira unità della nostra marina militare, ebbene, perderete petroliere. Negli ultimi 2 giorni, infatti, i guardiani della rivoluzione islamica per ben 2 volte avevano lanciato missili balistici contro navi militari di Washington, ed è inevitabile anche l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che è tornato a superare i $100 al barile. Ma l'ultima rappresaglia di Teheran ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. I Pasdaran sostengono di aver colpito lì la base americana di Al-Azraq, ma secondo Amman non ci sono vittime, anzi Amman afferma di aver intercettato e distrutto 18 missili balistici, mentre altri 2 invece sono caduti in zone disabitate.
0: E ora l'Ucraina. Zelensky torna ad invocare un sostegno più deciso degli alleati occidentali dopo una nuova ondata di attacchi russi sul paese. Droni al confine anche con la Moldavia e nuovi bombardamenti nella regione di Kiev, colpite anche tutte le infrastrutture di Mykolaiv. Dalla capitale ucraina c'è l'inviata Raffaella Cosentino.
2: È di almeno 12 morti il bilancio, secondo le autorità ucraine, degli attacchi russi delle ultime 24 ore. Nella notte un pesante attacco con droni a un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha causato la morte di 2 persone, il ferimento di altre. Stamattina qui a Kiev droni hanno colpito un edificio di 24 piani, ci sono state 9 persone rimaste ferite, altri morti e feriti negli attacchi sulla regione di Kiev. Sulla capitale ucraina sono ripresi subito gli attacchi dopo la pausa di 3 giorni per la visita lo scorso weekend degli inviati di Trump, e in un massiccio attacco nella notte su diverse regioni dell'Ucraina la Russia ha lanciato oltre 190 droni, di cui 160 intercettati, e poi missili Iskander e missili Banderol. Colpito anche un treno nella regione di Kharkiv, il secondo in 24 ore dopo quello che era stato colpito nella regione di Dnipro da droni, e quindi la vita delle persone in Ucraina diventa sempre più difficile, quindi anche semplicemente prendere un treno. E il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato gli attacchi con droni ucraini su una base navale in Russia, ha detto sono una risposta al terrore di Mosca, e in un'intervista rilasciata alla stampa e altre testate internazionali si è detto però pronto al compromesso per raggiungere la pace. Fino a quel momento però, ha detto, l'Ucraina ha bisogno di più difesa aerea. A te.
0: E dopo il colloquio tra Trump e Putin, il ministro degli esteri russo Lavrov risponde alle richieste europee di un cessate il fuoco in Ucraina e chiama in causa la premier Giorgia Meloni, ma anche il presidente finlandese Stubb. Allora andiamo a Mosca, ci dà tutti i dettagli Liana Mistretta.
3: In una lunga intervista televisiva il ministro degli esteri Lavrov dice che c'è un gruppo di paesi, di leader europei, tra i quali il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che chiedono una tregua in Ucraina, ma questo servirebbe, dice Lavrov, solo per dare del tempo a Kiev. E una volta fermate le ostilità, dice Lavrov, questi paesi non riconoscerebbero più le conquiste territoriali fatte da Mosca. L'Italia e altri paesi, prosegue il ministro, periodicamente mostrano segni di realismo sul conflitto, ma, dice Lavrov, questo non può servire per favorire la pace, parole che arrivano all'indomani della telefonata tra Putin e Trump per rilanciare il processo di pace e per fare il punto sulla missione diplomatica statunitense, un processo di pace che vede la ripresa di negoziati trilaterali che il Cremlino dice, nei quali il Cremlino dice di sperare. Putin nella telefonata ha anche detto di non intendere attaccare l'Europa, che si tratta solo di speculazioni. A voi.
0: C'è una notizia che riguarda la Commissione europea che ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta, a seguito dei massicci, ovviamente, attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti tra il 30 e il 31 luglio. Il sostegno finanziario fa seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, quando ha offerto alla Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Andiamo in Medio Oriente, il ministro degli esteri israeliano Saar risponde alle sanzioni del Regno Unito contro le violazioni dei coloni israeliani in Cisgiordania, annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Intanto, secondo un'inchiesta del maggiore quotidiano di opposizione Haaretz, Netanyahu sarebbe stato avvisato dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 di ottobre. Su tutto questo ci aggiorna da Gerusalemme la corrispondenza Maria Gianniti.
4: E allora cominciamo dalla questione delle sanzioni contro i prodotti che provengono dalle colonie illegali in Cisgiordania. Lo hai detto, c'è stata una presa di posizione estremamente dura da parte del governo israeliano che colpisce soprattutto la Gran Bretagna. E colpisce la Gran Bretagna in quanto appunto il consolato britannico qui a Gerusalemme verrà chiuso, 30 giorni di tempo per chiudere tutte le attività, 7 giorni invece per i funzionari che lavorano ancora nel centro di coordinamento per Gaza, per lasciare Israele. Secondo quanto riporta il sito Axios, che è sempre ben informato, Trump era stato messo al corrente dal premier britannico delle intenzioni delle sanzioni, ma non ha sollevato obiezioni. E poi c'è la questione Netanyahu, che adesso ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano Haaretz. Con una lunga nota ha specificato che qualsiasi comunicazione dell'ufficio del premier viene registrata, quindi la telefonata con Bin Zayed, secondo Netanyahu, non ci sarebbe stata. E secondo questa telefonata, ricordiamo quanto pubblicato Haaretz, e Netanyahu sarebbe stato avvertito soltanto 10 giorni prima dall'emiro, dal presidente degli Emirati, che un attacco molto pesante ci sarebbe stato a opera di Hamas. Dagli Emirati però sono arrivate altre indicazioni, infatti un funzionario degli Emirati invece avrebbe confermato queste indiscrezioni. Insomma, questi sono i due temi che tengono banco, considerando che appunto tra 50 giorni in questo paese ci saranno le elezioni politiche. A te.
0: Ma all'iniziativa del Regno Unito contro le colonie illegali in Cisgiordania si uniscono altri 12 paesi, tra cui Francia, Polonia e Canada. Vediamo allora nel concreto quali sono le misure sanzionatorie di Londra, con Ilario Pianerelli in studio.
5: Qual è l'elenco delle iniziative concrete prese dal Regno Unito? Il divieto delle importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati, il divieto per le licenze di armi e altre esportazioni che contribuiscono in modo materiale all'occupazione, le sanzioni contro la fornitura di servizi come la costruzione o il finanziamento per gli insediamenti israeliani, poi sanzioni personali contro figure chiave accusate di promuovere la violenza dei coloni. Di questi, probabilmente il terzo punto è quello destinato a colpire di più il movimento del colonizzazione della Cisgiordania, perché immaginate una banca, un'assicurazione, pur di non perdere gli affari con il Regno Unito, si guarderà bene dal promuovere, dal finanziare, dal proteggere nel caso di un'assicurazione iniziative immobiliari in questi insediamenti illegali che si sono espansi a un ritmo vertiginoso. Dal 1967 il chiodo nella bara, come ha rivendicato il governo israeliano, è la costruzione dell'insediamento contiguo a Gerusalemme Est, che interromperà la continuità territoriale della Cisgiordania, rendendo materialmente impossibile il progetto dei due Stati.
0: Grazie Lario. Ora la cronaca, perché sono arrivati oggi, dopo 7 anni, gli arresti per i mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto alle cronache come Diabolik, lo ricorderete, è stato ucciso a Roma il 7 agosto del 2019. Il mandante apicale sarebbe stato proprio Michele Senese, capo dell'omonimo clan romano, perché Piscitelli puntava a ritagliarsi un ruolo di autonomia nella gestione del narcotraffico nella capitale. Ci dice tutto Alessandro Fresilli.
6: Ucciso perché voleva fare di testa sua, muovendosi in autonomia e trattenendo per sé gran parte degli introiti del mercato del narcotraffico nella capitale. A decidere di eliminare Fabrizio Piscitelli a Roma il 7 agosto 2019 sarebbero stati quindi affiliati al clan Senese, che ha l'egemonia sul territorio. Per questo motivo carabinieri e polizia, in un'operazione congiunta, hanno arrestato 7 persone appartenenti al sodalizio criminale, tra cui lo stesso boss Michele, che ha consentito al delitto perché Piscitelli li stava prendendo in giro. I reati contestati sono omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo gli inquirenti, tra le varie compagini c'era un accordo per tutelare i rispettivi interessi nel mercato del narcotraffico e Piscitelli, affiliato al clan, aveva rotto questo patto trattenendo per sé il grosso dei proventi e restituendo solo 2-3 mila euro al mese. Bisognava quindi dare un segnale forte per riaffermare il proprio potere. Fra i mandanti, insieme a Senese, è finito in carcere anche il suo braccio destro, Leandro Bennato, sospettato di essere l'organizzatore del delitto. Bennato sarebbe al vertice del gruppo criminale che opera a Roma. Nelle ore successive agli arresti, la Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla Procura di Roma gli atti dell'indagine. Resta da stabilire, dopo l'assoluzione di Raul Calderon, il nome dell'esecutore materiale.
0: Ma chi era Fabrizio Piscitelli? Qual era il suo ruolo nella malavita della capitale? Perché sarebbe stata decisa la sua esecuzione? Angela Caponnetti.
7: Figlio di un ispettore di polizia e di un'impiegata, tra gli anni 80 e 90 è capo Ultras SS Lazio e dedito al narcotraffico nella capitale. Due ruoli che, secondo la direzione distrettuale antimafia, consentivano a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, di spaziare nel mondo sommerso della Roma malavitosa. Per lui una sfilza di condanne, danneggiamento, traffico di droga, gioco d'azzardo, scommesse clandestine, ingiurie, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e persino estorsione ai danni dell'ex presidente della Lazio, Claudio Lotito. Come emerge da una delle indagini del GICO della Finanza nel 2013, mentre era latitante, sarebbe stato il principale referente di un'organizzazione autonoma che importava eroina da Germania e Turchia e hashish dalla Spagna, per tramite del clan Abate di San Giorgio a Cremano. Nella frangia ultras laziale dei cosiddetti irriducibili si sarebbe costruito il suo giro di traffico di droga, dove ad un certo punto avrebbe agito in autonomia, infastidendo i clan di stampo mafioso che operano sul territorio. Secondo gli inquirenti, il clan Senese, che ne avrebbe chiesto poi l'eliminazione. Fabrizio Piscitelli viene assassinato il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti, ucciso con un colpo di pistola alla nuca, una vera e propria esecuzione. Il 13 dicembre 2021 viene fermato il presunto esecutore materiale Raul Esteban Calderon. Condannato in primo grado nel maggio di quest'anno, la Corte di Assise d'Appello di Roma ribalta la sentenza e lo assolve per mancanza di prove certe.
0: Parliamo di mafia perché l'ex boss e collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra. Volevamo dare, dice, la colpa delle stragi alla sinistra per aiutare Berlusconi. Andrea Marotta.
8: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, le avevamo detto falsamente, nel senso che questi attentati e non suggerite dalla sinistra. Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
9: Autunno 1993, la stagione delle stragi, iniziata coi georgofili a Firenze, insanguina l'Italia da maggio. La mafia vuole trattare con lo Stato, racconta Giovanni Brusca, ma non ottiene ciò che chiede, revisioni di leggi e processi. È allora che Totò Riina e Leo Luca Bagarella si rivolgono a Vittorio Mangano. Sarebbe stato lui a prendere contatti con Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Al processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, figura di fiducia dei fratelli Graviano, del mandamento di Brancaccio, l'uomo che azionò il telecomando della strage di Capaci e video collegato da una località protetta. Mangano, ricorda, ci fece sapere che Berlusconi aveva ringraziato e ci avrebbe dato una mano, ma all'allora proprietario di Mediaset fecero anche giungere una velata minaccia.
8: Se lui non ci avrebbe dato una mano, avremmo continuato a mettere delle bombe e l'avremmo messo in difficoltà, politicamente parlando.
9: Pochi mesi più tardi il fallito attentato allo Stadio Olimpico e la nascita di Forza Italia. Mai avuto indicazioni di voto dirette, conclude Brusca dopo un'ora e mezza di domande. Al centro del processo a Baiardo infatti c'è l'esistenza o meno di una foto che l'ex gelataio di Omegna avrebbe mostrato al conduttore TV Massimo Giletti, nella quale sarebbero stati ritratti insieme, durante la sua latitanza, Giuseppe Graviano e Silvio Berlusconi.
0: E ora la politica, perché ad animare il dibattito tra i partiti, la legge elettorale ovviamente che è all'esame dell'Aula del Senato e poi è attesa alla Camera a fine mese, ma anche il DDL antisemitismo e ancora i temi economici in vista ovviamente della legge di bilancio. Paolo Rocas in diretta da Montecitorio.
10: Una giornata sicuramente vivace, allora cominciamo dalla legge elettorale che è in discussione al Senato, non c'è stato il mandato al relatore perché in commissione non è stata raggiunta una sintesi tra le varie anime del centrodestra, quindi verranno votati gli emendamenti direttamente in aula a Palazzo Madama. Sicuramente non c'è stato il passaggio dal 42 al 41% come soglia per ottenere il premio di maggioranza, nello stesso tempo è escluso il ballottaggio, ma rimane nel testo il tema preferenze che era stato bocciato alla Camera, dovrà poi essere votato nuovamente qui a Montecitorio. C'è il timore che ci possa essere anche in questo caso nel voto segreto una serie di franchi tiratori, ma Giorgia Meloni ha fatto capire che se dovesse fallire anche questo passaggio non ha problemi ad andare alle urne anticipate, ma viene criticato anche il metodo perché è stato calendarizzato il 28 di settembre, troppo presto secondo le opposizioni si mortifica in qualche modo il Parlamento, ma si parla anche di temi economici, anche intorno agli eventi pubblici che si stanno svolgendo in questi giorni. Uno della Lega, si è parlato della prossima finanziaria, allora sentiamo le proposte di Toccalini, proprio del Carroccio.
11: La proposta della Lega in vista della legge di bilancio guarda i giovani. Flat tax al 5% per i contratti a tempo indeterminato per gli under 30. Più soldi e stabilità per le nuove generazioni.
10: Ieri invece alla festa di AWS i quattro leader del Campolargo hanno ovviamente anche loro parlato delle loro proposte economiche. Elly Schlein è tornata a parlare di salario minimo, interventi sulla sanità, ovviamente anche sul lavoro, ma si continua a parlare anche del DDL antisemitismo. Oggi in tante piazze italiane c'è una protesta, anche qui a Montecitorio c'è una polemica anche per la presenza di alcuni rappresentanti dei partiti di PD e Movimento 5 Stelle, ma favorevole insomma a questa piazza anche AWS e la presenza però di slogan pro-terrorismo, diciamo pro-terrorismo e nello specifico pro-Hamas. È intervenuto su questo dal Movimento 5 Stelle Ricciardi, lo ascoltiamo e poi viene a te.
12: Stiamo contestando questo DDL che nulla ha a che fare con la condanna dell'antisemitismo, ma è solamente un'operazione politica per contrastare chi critica il governo terrorista e genocida di Netanyahu.
0: Ora Bruxelles, via libera al nuovo regolamento europeo sugli affitti brevi. Ci dice tutto il corrispondente Donato Bendicenti.
13: La von der Leyen avevamo promesso di affrontare il problema dell'accessibilità economica delle abitazioni in Europa. Oggi compiamo un passo avanti, la mancanza di alloggi a prezzi accessibili È un motivo di preoccupazione per moltissimi cittadini europei, i lavori essenziali, gli studenti non possono permettersi di vivere nei luoghi in cui lavorano. Dunque questa è la ratio di questo provvedimento che mira a far sì che tutti i paesi membri, i 27 paesi membri dell'Unione Europea abbiano un quadro di riferimento unico per valutare le misure relative agli alloggi che incidono appunto sul mercato unico. Il parametro di riferimento per valutare appunto l'area di stress abitativo è quello che fa sì che appunto sia considerato sotto stress un'area in cui gli alloggi costano almeno 8 anni di reddito medio di un cittadino e questo tipo di proporzione si è aumentata nell'ultima decade. C'è però un'esclusione in questo perché sono anche previste delle misure per evitare appunto di poter acquistare seconde case in queste aree appunto sottoposte a stress abitativo e quindi chi però utilizza la propria prima casa per affittarla per periodi brevi non sarà compreso in queste misure che nelle intenzioni della Commissione avranno la durata di 5 anni. Linea a te.
0: Una svolta climatica in arrivo è prevista per oggi a partire dal settentrione. Ne parliamo con il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
14: Inizia dalle regioni settentrionali il cambiamento. L'ingresso della perturbazione ha avuto luogo già nella tarda notte. E poi, soprattutto nelle prime ore del giorno, sono iniziati i primi temporali. Come giustamente diceva e sentivamo dalla cronaca che viene dal territorio in Lombardia, ma anche in Veneto, e poi anche sulla Liguria, ma con una intensità leggermente minore. Proseguirà anche nel corso delle prossime ore, con una probabilità alta che, sebbene a macchia di leopardo, quindi non in modo esteso e diffuso, arrivino comunque dei temporali intensi sul nostro settentrione, direi area di nord-est, soprattutto fascia pedemontana di nord-est, quindi tra Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia e poi ancora il Levante Ligure e l'Alta Toscana e anche la pianura lombardo-veneta, che sono quelle maggiormente esposte al passaggio di questo sistema nuvoloso e dei suoi effetti, che tuttavia, sebbene con discreta lentezza, si muove verso sud. E quindi appunto abbiamo detto l'Alta Toscana che poi diventerà tutta la regione e anche le Alte Marche e parte dell'Umbria nel corso della sera di oggi, della notte.
0: Strettamente collegati al clima, naturalmente, i ghiacciai che si assottigliano, i versanti che perdono stabilità, gli ecosistemi che si spostano. Ecco, il bilancio della carovana dei ghiacciai 2026 è drammatico, ma ce ne parla Paola Erba.
15: I ghiacciai alpini fondono a ritmi preoccupanti, arretrano, cambiano versanti, ecosistemi e disponibilità d'acqua. Da 7 anni la Carovana dei Ghiacciai, campagna internazionale di Legambiente realizzata in collaborazione con la Fondazione Glaciologica Italiana, Cipra Italia e CAI, monitora lo stato di salute dei ghiacciai alpini. E il bilancio di quest'anno è drammatico. Assistiamo infatti ad un processo di deglaciazione ormai strutturale, alimentato da un riscaldamento climatico che sulle Alpi corre al doppio della media globale. Due dati fra tutti. La fronte dell'Adamello, il ghiacciaio più vasto d'Italia, nel solo triennio 2023-2025 è arretrata di 265 metri. Allarmante non è solo la quantità di ghiaccio perduta, ma la velocità con cui questo è avvenuto, solo 3 anni. Il ghiacciaio dei Forni, secondo per estensione, dall'inizio del secolo ad oggi è arretrato di 3 chilometri e nelle giornate più torride arriva a perdere fino a 10 centimetri al giorno di spessore. Dalla metà dell'Ottocento al 2015 le Alpi hanno perso circa il 57% della superficie glaciale e il 64% del volume, ma è soprattutto la velocità della trasformazione a preoccupare. Dopo il 2000, infatti, il tasso di abbassamento della superficie dei ghiacciai è triplicato, al punto che la metà dei ghiacciai alpini potrebbe scomparire già nei prossimi 20 anni. Da qui l'appello a mettere urgentemente in campo concrete politiche di mitigazione e adattamento, monitoraggi continui in quota e soprattutto una governance europea che tenga conto dei ghiacciai e delle risorse connesse, acqua innanzitutto.
0: E ora il cinema, oggi a Venezia, il quarto film italiano in concorso, ma non è l'unica novità della giornata. Linea subito a Lorenzo Di Las Plazas.
16: Buon pomeriggio, innanzitutto vi presento la mia ospite Claudia Potenza, è nel film di Beppe Tufarullo che si intitola Il Mestiere e nelle giornate degli autori. Benvenuta Claudia.
17: Grazie.
16: Saremo tra un attimo solo per ricapitolare, come dicevi, da studio del film italiano, quarto film italiano in concorso, oggi Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella, una storia sull'amore materno e gli eccessi dell'amore materno, possiamo dire. Poi un bellissimo film francese che abbiamo visto stamattina in proiezione stampa, Un bon petit soldat, un soldato, un bravo soldatino, sarebbe la traduzione italiana, di Stéphane Brisé con Alvaro Orvacher e Vincent Lindon, e che tutto incentrato nel mondo del lavoro. E infine il film del dissidente russo, di un dissidente russo che parla dell'intrusione dello Stato, siamo nell'Unione Sovietica, dell'intrusione dello Stato nella vita privata dei cittadini. Ma torniamo a Claudia Potenza. Allora, il film, appunto Il Mestiere, dove c'è un Luigi Locascio che interpreta un uomo che gira per il sud con un'ape rossa. E cosa fa? Inserisce un cuore artificiale nei cadaveri delle persone anziane che sono defunte, in modo che la famiglia possa continuare a riscuotere la pensione. Quindi è un film ovviamente ironico, un tratto ironico di questo film, che in tuo personaggio, in questa storia tra, diciamo, lo sbagliato e il giusto, che cosa, come si colloca?
17: Io interpreto Donna Diega, una donna e madre di Giocondo, questo ragazzo che Sauro incontra più o meno a inizio di questa storia, di questa specie di fiaba. Donna Diega è una donna profondamente segnata dal suo passato, segnata in tutti i sensi, anche fisicamente, e madre appunto di Giocondo, il quale Giocondo poi da Donna Diega viene affidata a Sauro Cantafame, questa specie di semi sconosciuto per Donna Diega, chiamato il tecnico, quindi insomma Donna Diega sente abbastanza parlare di questo Sauro e decide di affidargli il figlio, considerato che non è più terra, dice lei, no? Non è più il caso di lasciare che questo ragazzo viva l'ambiente circostante per problemi di malavita, per così dire.
16: Senti, il film è ambientato nel sud, dicevamo, è una storia paradossale. Non c'era il rischio di rappresentare un sud stereotipato?
17: Beh, lo stereotipo è molto lontano da questo film, perché viene rappresentato un sud non canonico in ogni cosa che racconta, anche a livello visivo viene raccontato qualcosa di realistico insieme a una serie di elementi abbastanza surreali, che insieme sono mischiati molto fluidamente e organicamente. Ma anche nel racconto non viene collocato in un sud specifico, e questa era proprio l'intenzione di Beppe e l'intenzione innanzitutto della sceneggiatura, quindi un po' un sud rarefatto, un po' sospeso.
16: Grazie Claudia Potenza, Il Mestiere, Beppe Tufarullo, Giornate degli autori, grazie per essere stata con noi.
17: Grazie.
16: E la linea torna alla regia.
0: Grazie Lorenzo e alla tua ospite. Allora, io ricordo che alle 18.30 l'appuntamento quotidiano con lo speciale appunto Venezia 83, in studio ci sarà Giancarlo Usai e sul red carpet dell'Lido Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, che racconteranno il festival con immagini e interviste. Breve pausa.
18: Pubblicità.
19: Caro carburante e incentivi auto. È caos. In Europa ognuno va per la sua strada.
20: Annunciamos el ambicioso plan de ayudas del gobierno.
21: Miliardi d'euro.
22: Für Hybridfahrzeuge.
19: E in Italia?
20: Ok, ci pensiamo noi. Con il decreto BYD ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi per cambiare la tua vecchia auto e ridurre anche i consumi. Gamma BYD Super Ibrida DMI. È l'ora dell'autonomia.
18: Pubblicità.
23: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
24: 3-2. È umano, ragazzo mio.
25: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
26: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
24: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
27: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
28: Andate e guardatele tutte.
1: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Non fartela scappare!
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
4: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
5: Tenamen. Mantieni il controllo.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
18: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
21: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
28: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
29: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: It.
1: Minuti, ben ritrovati in onda Rai News 24. Ripartiamo dall'Ucraina e dai tentativi di dialogo. Emergono particolari sulla telefonata di ieri tra Putin e Trump. Secondo il Cremlino si è parlato di possibili soluzioni al conflitto e di un incontro trilaterale tra leader Russia, USA e Cina a novembre. Però auspichiamo anche una ripresa dei negoziati con l'Ucraina e gli Stati Uniti, ha dichiarato Mosca, ma intanto continuano gli attacchi su Kiev, ma anche al confine con la Moldavia, e droni ucraini nel frattempo uccidono 4 persone nella regione russa di Novorossiysk. Con il Medio Oriente, fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Teheran condanna gli attacchi americani contro le 5 petroliere iraniane. Costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza, risponde colpendo a sua volta 2 navi e una base americana in Giordania e annunciando una nuova zona vietata estesa a parte del Golfo dell'Oman e del Mar Arabico. Intanto Israele annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, iniziativa che peraltro, lo ricordiamo, ha visto protagonisti anche altri 12 paesi. Sono state arrestate 7 persone per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto alle cronache come Diabolik, tra questi il presunto mandante Michele Senese, il movente dell'omicidio del capoltrà della Lazio, che era peraltro vicino alle frange di estrema destra, sarebbe da ricercare nel controllo del mercato della droga nella zona del Parco degli Acquedotti. E la Mostra del Cinema di Venezia oggi vede il 4º film italiano in concorso, il titolo è Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, e con Vanessa Scalera e Lino Musella debutta nella corsa per il Leone d'Oro anche uno dei film più discussi della vigilia, Dau di Ilya Krasnahorsky, la cui presenza al Lido è stata contestata da Kiev. Da Venezia il regista però dice auguro all'Ucraina di vincere questa guerra. Considerare il corpo un oggetto è negare la dignità umana. Il richiamo questo di Papa Leone XIV all'udienza generale del mercoledì, e anche oggi non mancano l'appello alla fratellanza. Ci dice tutto Valentina Dello Russo.
2: In migliaia in piazza San Pietro per l'abbraccio al Papa. All'udienza generale del mercoledì Leone XIV ricorda che l'essere umano è unità di anima e corpo.
3: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
2: E la dignità umana è al cuore della catechesi del Pontefice, ancora una riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II.
3: La dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona.
2: Non dal ruolo, non dalle ricchezze, di qui l'invito alla solidarietà e alla cura reciproca.
3: Superando le numerose falsificazioni e manipolazioni che tuttora ne deturpano le percezioni e ne ostacolano la realizzazione.
2: Il grazie del Papa alla piattaforma interreligiosa per il dialogo nel mondo arabo, che si impegna per la convivenza pacifica in una regione ferita dai conflitti. Una gratitudine che Leone XIV ha espresso anche ai vescovi amici del Movimento dei Focolari ricevuti in Vaticano. Testimoniate unità in un mondo frammentato e in un occidente individualista dove grande è l'enfasi sulla libertà, ma le persone sono in realtà molto meno libere di essere se stesse.
1: Parliamo adesso del crollo di un balcone in un'abitazione a Mazara del Vallo, nel Trapanese, che ha causato la morte della proprietaria, che in quel momento era per l'appunto affacciata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sono state anche sgomberate 3 famiglie. Agnese Licata.
4: Metà del balcone al primo piano di questa palazzina su via Raffaele Castelli, centro storico di Mazara del Vallo, è venuto giù. Resta solo la ringhiera. La soletta è crollata, mentre nel tardo pomeriggio di ieri Rosaria Gianquinto si trovava fuori. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, in quel momento ci sarebbero stati anche dei tecnici che stavano lavorando all'aria condizionata. Un pezzo del balcone è crollato, la donna è caduta per 3-4 metri e per lei, 86enne, non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 l'hanno subito soccorsa e trasportata in ospedale, ma dopo poche ore è morta. Troppo gravi le ferite riportate. I vigili del fuoco hanno sgomberato la casa di due piani, non agibile non solo a causa del balcone crollato, ma anche per il cornicione precario. La palazzina adesso è sotto sequestro. La procura ha avviato le indagini che saranno portate avanti dalla Polizia Municipale di Mazara. Un episodio che mostra un problema molto più ampio, denuncia il sindaco Salvatore Quinci.

0: un alloggio temporaneo a carico dell'amministrazione.
1: La stretta varata oggi dalla Commissione europea per contenere appunto il fenomeno degli affitti brevi nelle città ad alto stress abitativo interesserà quasi di fatto tutte le città italiane e ha iniziato già a creare un po' di scontento tra gli operatori del settore. Sentiamo Luigina Venturelli.
0: Aree in stress abitativo, ovvero, secondo i criteri del regolamento in discussione a Bruxelles, dove il rapporto tra prezzo medio degli immobili e reddito annuale dei residenti è superiore a 8. Ne farebbe parte la maggioranza delle grandi città italiane e Milano è al primo posto, con un rapporto superiore a 10. Abitazioni che costano oltre 400.000 euro e redditi che si fermano a 40.000. L'idea della Commissione europea è dare facoltà ai comuni di limitare gli affitti brevi per aumentare l'offerta di case per gli abitanti. Secondo i gestori del settore, però, la norma penalizzerebbe il settore turistico e non raggiungerebbe l'obiettivo sperato.
2: Gli effetti saranno disastrosi su tutto il mercato immobiliare italiano perché è una norma pensata in Europa con parametri che mettono i sindaci in condizione di introdurre restrizioni sia agli affitti brevi sia al diritto di vendere il proprio immobile a chi vuole limitando la domanda e quindi avrà un effetto complessivo di ridurre il valore del patrimonio degli italiani che è la vera ricchezza delle famiglie.
0: Per gli agenti immobiliari il vero problema sono i salari troppo bassi.
3: L'offerta è abbondante. Per cui non manca l'offerta degli immobili in affitto, il problema sono i salari che non sono correlati al valore patrimoniale degli immobili.
0: Tra chi cerca casa in affitto e chi la offre, il dibattito è aperto.
4: Io ho un appartamento in affitto, però non lo do come affitto breve. Preferisco conoscere le persone che metto in casa mia.
5: Un affitto di una casa, di un bilocale, parliamo di 1.000, 1.100 euro. Cioè, ma quanto deve guadagnare una persona?
1: Crescono l'attesa e la preoccupazione a Taranto per le sorti dell'ex Ilva. Oggi l'udienza della Corte d'Appello di Milano, che aveva disposto la chiusura dell'area a caldo, ma il verdetto finale potrebbe slittare. Sentiamo Fabio Bottiglione.
6: Occhi puntati sulla Corte di Appello di Milano, dove nel pomeriggio si discuteranno le istanze di sospensiva sulla fermata dell'area a caldo dell'ex Ilva. Spegnimento che dovrebbe avvenire entro fine ottobre, come prescritto dal provvedimento emanato dalla stessa Corte lo scorso 27 luglio, a seguito dell'inibitoria promossa dall'Associazione Genitori Tarantini. Decreto poi impugnato dai legali delle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d'Italia e Ilva in AS. Difficile che i giudici possano pronunciarsi già oggi. Dal verdetto, che arriverà comunque a stretto giro, dipendono le prossime mosse del governo, che tra pochi giorni tornerà a incontrarsi con i sindacati. Se lo stop fosse confermato, occorrerebbe mettere in campo un piano di emergenza a garanzia di migliaia di lavoratori, a partire dal ricorso massiccio alla cassa integrazione. Intanto, ieri è arrivata una boccata d'ossigeno per 2.500 addetti dell'indotto. Su richiesta dell'esecutivo, le 28 aziende associate ad AIGI hanno sospeso le procedure di licenziamento collettivo. Servono soluzioni a lungo termine, ribadiscono le sigle metalmeccaniche. Misure straordinarie a tutela dell'occupazione e un intervento diretto dello Stato. Punto sul quale ieri a Palazzo Chigi ha aperto uno spiraglio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Possibile a condizione che il piano industriale del futuro acquirente sia solido e credibile, ma i sindacati restano scettici.
1: Ed ecco qua, proprio sulla notizia, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva. La decisione dunque arriverà nei prossimi giorni, l'udienza è durata circa 2 ore. Lo dicevamo infatti. Adesso un ciclo di concerti dedicati a Schumann nel cortile del Museo Nazionale Etrusco a Roma, che resta aperto la sera per questa occasione. Ce ne parla Fabio Cappelli.
7: I dipinti indimenticabili della tomba François recentemente acquisita dallo Stato e il sarcofago degli sposi appena restaurato. Tutto questo assieme a concerti di grandi interpreti. È il formato degli incontri con la musica, organizzati da Promo, fino al 13 settembre nel cortile di Villa Giulia a Roma, sede del Museo Nazionale Etrusco. La rassegna quest'anno è dedicata a Schumann.
8: Robert Schumann è colui il quale, in pieno romanticismo, ha veramente messo insieme varie forme d'arte, ha fatto un tentativo rivoluzionario che ancora oggi fa fatica ad essere compreso perché è complesso.
7: con un solo biglietto ingresso al museo.

0: Museo e concerto.
1: Ogni volta che suoniamo nei musei, io ho fatto anche dei concerti, tanti concerti a Galleria Borghese, al chiuso in quel caso, e quando le orecchie e gli occhi stanno bene funziona tutto.
2: Suonare così con amici da tanti anni insieme è veramente un bellissimo momento, secondo me.

0: È vero che la popolazione italiana tende ad invecchiare, aumentano le malattie croniche, bisogna tenerle sotto controllo, e però c'è anche un problema, ed è enorme, della cosiddetta appropriatezza prescrittiva. Dice il ministro Schillaci che attorno al 20% delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sono inappropriate e ci costano 20 miliardi di euro all'anno, Presidente, una cifra enorme. Voi come Istituto Superiore di Sanità avete rilasciato delle linee guida.
1: Siamo oltre 200 linee guida, per cui è impossibile elencarle. Va dall'ischemia cardiaca ai traumi cranici, ai parti fisiologici e ai parti in donne che hanno delle patologie, alle patologie arteriose, venose, c'è praticamente tutto. Noi stiamo seguendo un criterio, che è quello di partire dagli esami, dalle malattie più importanti e più frequenti, non dimenticando che questo lavoro è preziosissimo anche per tutto il contenzioso medico-legale, che è enorme, che è quello che stimola la medicina difensiva.
0: Perché secondo la legge Gelli, se si seguono le linee guida, anche se ci sia un errore chiaramente non voluto, quindi non il dolo, però, come dire, il medico, l'operatore sanitario è tutelato. Dicono le statistiche che circa il 40% di risonanze magnetiche TAC non sono appropriate, se ne potrebbe fare a meno. Con le vostre linee guida, voi che cosa indicate?
1: E noi diamo appunto lo schema che permette intanto una migliore educazione sanitaria, perché sui nostri medici c'è troppa pressione, e poi soprattutto ai medici di sapere esattamente in ciascuna circostanza cosa chiedere e cosa non chiedere.
0: Per esempio?
1: Ma per esempio, di fronte a un trauma cranico, l'Italia è uno dei paesi al mondo dove si fanno più risonanze o TAC del cervello per dei banali traumi che non lo meriterebbero.
0: A proposito di prescrizioni e di medici di base, Presidente, loro dicono: ma sono gli specialisti che a noi ci richiedono la TAC o la batteria d'esami e quant'altro, quindi la colpa è loro.
1: Di fronte a una linea guida, una buona pratica, non c'è più questa diatriba. Lo schema è ben preciso, rigido, fatto da società scientifiche e validato dalla letteratura internazionale, e questo permette sia allo specialista che al medico di base di sapere esattamente cosa fare.
0: Però, per esempio, la Regione Lazio, che utilizza già un software per verificare il tipo di prescrizioni che fanno i medici di medicina generale, i sindacati si sono molto contrariati perché dicono: voi così controllate quella che è la nostra libertà prescrittiva, scienza e coscienza, sono io che decido.
1: Ma direi che è fondamentale l'interpretazione da parte del medico della linea guida e della buona pratica, ma con un po' di saggezza si trova l'accordo. Le linee guida e le buone pratiche sono fondamentali anche per bloccare un altro fenomeno veramente increscioso, che è quello della eterogeneità delle prestazioni in Italia. Ci sono zone in cui siamo ai migliori livelli del mondo e altre zone veramente
0: dove
1: drammatiche.
0: Dove si fanno 1500 prescrizioni ogni 1000 abitanti.
1: Ma direi che il problema dell'eterogeneità non è solo la eccessiva prescrizione, è il fatto che drammaticamente notiamo che, per esempio, la mortalità per cancro della mammella in alcune regioni del sud è più alta di regioni del nord, e questo è veramente drammaticamente inaccettabile.
0: Secondo le ultime stime siamo fuori di almeno 3 miliardi per quel che riguarda la spesa farmaceutica. Corre moltissimo quella ospedaliera, i cosiddetti farmaci innovativi contro il tumore, contro altre patologie importanti, costano moltissimo, ma vale sempre la pena? Hanno sempre un'efficacia certificata? C'è uno studio che ha fatto Cochrane, che è un'organizzazione di scienziati che va a verificare fatti scientifici. I nuovi anticorpi monoclonali, quelli utilizzati, costano tantissimo, contro l'Alzheimer, 17 studi analizzati, 21.000 persone coinvolte, l'efficacia, professor Garattini, dice Cochrane, è risultata veramente minima, quasi nulla. Costano l'ira di Dio e l'EMA li ha approvati.
2: Sì, e lo dice anche i ricercatori americani che hanno contestato la decisione della Food and Drug Administration di rendere disponibili questi prodotti, i quali hanno degli effetti biochimici a cui però non corrisponde quello che ci si attende da un farmaco, cioè di modificare la malattia e di migliorare la qualità di vita o la durata di vita, perché questo deve essere l'effetto di un farmaco.
0: Soprattutto se costa tantissimo.
2: E noi qui in Europa abbiamo fatto lo stesso errore di approvare farmaci che non servono assolutamente a nulla, cioè servono a chi li vendono. Siamo pieni di questi farmaci, la nostra AIFA non fa il suo lavoro, che è quello di selezionare i farmaci importanti. Mette dentro tutto, e questa è una delle ragioni per cui si aumenta, ma mette dentro tutto senza che ci siano studi comparativi. Abbiamo 120 prodotti che agiscono sulla ipertensione, ma nessuno sa se uno è meglio o peggio dell'altro.
0: Per quello che lei lamenta sempre è che ci sono tre qualità per l'approvazione, ma manca la quarta, che è la più importante, ovvero
2: il valore terapeutico aggiunto,
0: l'innovazione.
2: Certo, e l'innovazione vuol dire qualcosa di meglio di quello che già abbiamo a disposizione,
0: perché altrimenti perché approvare un doppione?
2: Ma questo è quello che aiuta l'industria, perché se non si fanno confronti, ognuno può dire il mio è il farmaco migliore. Sono 30 anni che non si fa una revisione del prontuario terapeutico. Ma com'è possibile andare avanti così? E stiamo aiutando il profitto.
0: Professore, non è soltanto un problema di profitto, è un problema poi anche di sostenibilità.
2: Dal 2006 abbiamo approvato qualcosa come 392 farmaci antitumorali.
0: Sì.
2: Però i farmaci che dopo si sono dimostrati
0: realmente
2: essere in grado
0: efficace
2: di fare la cosa unica e importante, che è quella di aumentare la durata di vita, erano meno di 100. L'AIFA non è obbligato a provare e
0: tutto
2: a rendere disponibile
0: che
2: tutto quello che arriva dall'EMA. Ha due funzioni. Una è quella di metterla in commercio, e vanno in fascia C, che si pagano i pazienti se vogliono averlo. L'altra è quello di selezionare ciò che serve ai pazienti. Ma serve ancora la prossima statina? Non è possibile che tutta l'informazione sia di parte. Chi porta i medici ai congressi? Chi vende? Chi organizza i congressi? Chi vende? Chi sostiene le società scientifiche che danno poi le linee guida per le prescrizioni? Chi vende? Dove è l'informazione indipendente? Gli ordini dei medici dovrebbero urlare per averla. Non c'è. Gli italiani si lamentano di dover pagare, però spesso cosa fanno? Spendono 5 miliardi per comprare integratori alimentari che non hanno nessuna base scientifica.
0: E dei soldi buttati nell'omeopatia vogliamo parlare?
2: Sono 300 milioni buttati nell'omeopatia. C'è 1 miliardo che spendono per comprare quelli col nome di fantasia invece che i farmaci che hanno il brevetto scaduto. È tutto qui, e questo dipende anche dal fatto che ormai le farmacie sono diventate dei bazzi.

0: in cui c'è di tutto e vogliono essere degli educatori.
1: Il lunghissimo viaggio della medicina nel corso dei millenni è descritto non soltanto con le sue protagoniste che quasi nessuno conosce, conosciamo i nomi dei maschi che hanno fatto la medicina. Questo libro, Medicina femminile plurale di Daniela Minerva, è lo scenario, Daniela, di che cosa è stato nel corso dei millenni l'opera femminile sotto traccia che poi ha portato alla nostra medicina.
2: Eh beh sì, perché le donne hanno sempre curato sin dalla preistoria e curano anche oggi, sono loro poi che scelgono alla fine da dove si va dal medico eccetera. E quindi io mi sono chiesta, ma è possibile mai che nella storia della medicina tutti questi apporti non siano stati mai rappresentati? Effettivamente è così, non sono mai stati rappresentati perché l'hanno scritta gli uomini che erano nelle istituzioni e comunque hanno fatto la loro, ma c'erano le donne nelle strade, nelle case, nei conventi che producevano innovazioni, producevano farmaci, producevano terapie, producevano metodi diagnostici e...
1: Erano le artigiane della salute, così tu le descrivi nel tuo libro.
2: Sì, perché non sono state le singole donne di cui abbiamo memoria, a volte anche vaga, che chissà se sono esistite davvero, come la Trotula o altre. È stato un lavoro corale, un lavoro plurale e quindi sono state tante innovazioni portate al letto dei malati quotidianamente da una enorme quantità di attrici di salute, appunto. E sono quelle che hanno poi innovato e che hanno creato le cure.
1: Ormai le donne sono la maggior parte nella professione medica. Ha ancora senso parlare di una distinzione di genere? Tu dici sì, perché?
2: Beh, perché servono tutti e due gli sguardi per creare una medicina equa, perché sono due intelligenze diverse, sono l'intelligenza maschile e l'intelligenza femminile che devono insieme entrare nel fare la medicina per renderla più equa. Lo dice la stessa Catalina Caricò, che ha vinto il Nobel per aver salvato l'umanità dal Covid, e lei stessa dice nella medicina, nella scienza, servono tutti e due, perché tutti e due sono gli attori di questo mondo, sono maschi e sono femmine, e quindi noi dobbiamo avere entrambi gli sguardi per arrivare a una verità.
3: È una bufala la notizia che gli amari fanno digerire dopo il pasto, perché benché siano costituite spesso da erbe digestive, sono anche molto ricchi di alcol e l'alcol irrita la mucosa intestinale, riduce lo svuotamento gastrico e sovraccarica anche il fegato per quanto riguarda la digestione. Se vogliamo digerire bene, cerchiamo di mangiare pasti leggeri ed eventualmente dopo il pasto prendiamo una tisana, possibilmente una tisana tiepida o calda a base di erbe digestive che possono essere il carciofo, può essere l'anice, può essere la liquirizia, e sicuramente avremo benefici per quanto riguarda la nostra digestione.
4: Buongiorno dal canile di Nocera Inferiore. Oggi vi presentiamo Puzzle. Questo nome non è casuale, è dovuto al fatto che questo cagnolino stupendo di 6 mesi è un miscuglio di più razze. Noi lo sfottiamo in questa maniera: ha i colori di un pincher, ha il portamento di un bullo, un bulldog francese, e le orecchie a punta di un pastore. Pato è bellissimo, è un cane che, questa è la sua dimensione, a 6-7 mesi non dovrebbe crescere di molto, è un coccolone, è un dispensatore di bacetti e cerca una famiglia stupenda, di quelle che io dico divano letto, nel senso che non gli deve essere preclusa la famiglia, la casa e tutto quello che appartiene. Vi aspetta al canile di Nocera Inferiore, oppure ve lo mandiamo.
1: Quest'anno sono i 60 anni di un'associazione che è essenziale non solo per la difesa degli animali in via d'estinzione, ma per il benessere di tutti noi, perché noi siamo collegati alla natura. È il WWF. Isabella Pratesi, e voi, per festeggiare questi 60 anni di lavoro, di attività, Che cosa farete?
5: Lanciamo una grande festa nelle nostre oasi. Fino al 2 giugno invitiamo i giovani, i bambini, gli anziani, tutti a venire a visitare i luoghi di natura più belli, protetti dal WWF, dalle Alpi alla Sicilia. Le nostre oasi sono più di 100 e troverete tutti i fine settimana, ma anche altri giorni, attività fantastiche, da laboratori didattici per le famiglie, attività di disegno e di arte, studio degli animali attraverso il bird watching, l'osservazione mirata. Insomma, si possono fare in natura e soprattutto nelle oasi del WWF cose bellissime.
1: Nello stile WWF,
5: certo.
1: Ovvero rispettando i padroni di quell'oasi. Che sono gli animali.
5: Che sono gli animali, che sono le piante, che sono i fiori che in questo periodo sono incredibilmente al loro meglio e soprattutto bisogna andarci in punta di piedi, bisogna imparare, conoscere, amare la nostra natura e il luogo più bello per farlo sono le oasi. Si studiano le attività online sul nostro sito www.wwf.it.

0: pubblicità.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa! Quando non metti energia ti protegge!
1: Pensiamo, ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
3: ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e
2: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
0: Pubblicità.
4: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
5: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
6: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
7: Shave, shave, shave.
8: Shave like a bomber.
6: Gillette Labs.
9: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Andiamo!
11: Per 500 azioni team, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Non fartela scappare!
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
12: E questa sarebbe la camera con vista.
13: Preve un colpo di fortuna.
12: Qui serve un colpo di genio.
14: Prenotato da soli?
15: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
16: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpito il porto di Mykolaiv, vittime al confine con la Moldavia. Dopo la telefonata Trump-Putin, Zelensky aspetta di parlare con la Casa Bianca. Nello stretto di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane, Teheran risponde colpita, base USA in Giordania e una decina di navi, corre il prezzo del petrolio. Prezzo del gas in salita, raggiunge gli 80 euro al megawattora, ai massimi da 3 anni, sale anche il petrolio, Brent ormai oltre quota $100 al barile. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel 2019 a Roma, tra questi il presunto mandante, Michele Senesi, il boss che puntava a riaffermare il potere del suo clan. Nuove norme UE per limitare affitti brevi e contrastare il caro casa, saranno le autorità locali a decidere le misure e quali aree sono sotto pressione abitativa. Bruce Springsteen pubblica online gratuitamente parte del suo ultimo tour in cui ha denunciato l'operato dell'ICE, la polizia anti-immigrati di Donald Trump. Due minuti, ben ritrovati in diretta a Rai News 24. Dunque l'Ucraina in apertura, Zelensky torna ad invocare un sostegno più deciso degli alleati occidentali dopo una nuova ondata di attacchi russi sul paese, droni al confine con la Moldavia, nuovi bombardamenti nella regione di Kiev e sono state anche colpite le infrastrutture di Mykolaiv. Allora andiamo nella capitale dove c'è l'inviata Raffaella Cosentino.
1: È di almeno 12 morti il bilancio, secondo le autorità ucraine, degli attacchi russi delle ultime 24 ore. Nella notte un pesante attacco con droni a un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha causato la morte di 2 persone, il ferimento di altre. Stamattina qui a Kiev droni hanno colpito un edificio di 24 piani e ci sono state 9 persone rimaste ferite, altri morti e feriti negli attacchi sulla regione di Kiev, sulla capitale ucraina. Sono ripresi subito gli attacchi dopo la pausa di 3 giorni per la visita lo scorso weekend degli inviati di Trump e in un massiccio attacco nella notte su diverse regioni dell'Ucraina la Russia ha lanciato oltre 190 droni di cui 160 intercettati e poi missili Iskander e missili Banderol. Colpito anche un treno nella regione di Kharkiv, il secondo in 24 ore dopo quello che era stato colpito nella regione di Dnipro da droni, e quindi la vita delle persone in Ucraina diventa sempre più difficile, quindi anche semplicemente prendere un treno. E il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato gli attacchi con droni ucraini su una base navale in Russia, ha detto sono una risposta al terrore di Mosca e in un'intervista a rilasciata alla stampa e altre testate internazionali si è detto però pronto al compromesso per raggiungere la pace. Fino a quel momento però ha detto l'Ucraina ha bisogno di più difesa aerea. A te.
0: E dopo il colloquio telefonico fra Donald Trump e Putin, il ministro degli esteri russo Lavrov respinge le richieste europee di un cessate il fuoco in Ucraina e chiama in causa anche la premier Meloni, ma anche il presidente finlandese Stubb. Andiamo a Mosca dalla corrispondente Liana Mistretta.
2: In una lunga intervista televisiva il ministro degli esteri Lavrov dice che c'è un gruppo di paesi, di leader europei, tra i quali il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che chiedono una tregua in Ucraina, ma questo servirebbe, dice Lavrov, solo per dare del tempo a Kiev. E una volta fermate le ostilità, dice Lavrov, questi paesi non riconoscerebbero più le conquiste territoriali fatte da Mosca. L'Italia e altri paesi, prosegue il ministro, periodicamente mostrano segni di realismo sul conflitto, ma, dice Lavrov, questo non può servire per favorire la pace. Parole che arrivano all'indomani della telefonata tra Putin e Trump per rilanciare il processo di pace e per fare il punto sulla missione diplomatica statunitense, un processo di pace che vede la ripresa di negoziati trilaterali che il Cremlino dice, nei quali il Cremlino dice di sperare. Putin nella telefonata ha anche detto di non intendere attaccare l'Europa, che si tratta solo di speculazioni. A voi.
0: Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira 2 navi americane e 8 petroliere in risposta a un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
3: Sì, la risposta dell'Iran agli ultimi attacchi americani non si è fatta attendere. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte due navi americane e almeno otto petroliere nel Golfo Persico, e questo in risposta all'offensiva del Pentagono di ieri, che aveva distrutto cinque petroliere iraniane nel Golfo di Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, ma anche vicino alla strategica isola di Kharg. E il segretario di Stato americano Rubio, d'altronde, aveva avvertito gli iraniani: ogni volta che prenderete di mira unità della nostra marina militare, ebbene, perderete petroliere. Negli ultimi due giorni, infatti, i guardiani della rivoluzione islamica per ben due volte avevano lanciato missili balistici contro navi militari di Washington, ed è inevitabile anche l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che è tornato a superare i $100 al barile. Ma l'ultima rappresaglia di Teheran ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. I Pasdaran sostengono di aver colpito lì la base americana di Al-Azraq, ma secondo Amman non ci sono vittime, anzi Amman afferma di aver intercettato e distrutto 18 missili balistici, mentre altri due invece sono finiti, sono caduti in zone disabitate.
0: Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar risponde alle sanzioni del Regno Unito contro le violazioni dei coloni israeliani in Cisgiordania e annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Intanto ci sono forti reazioni all'inchiesta di Haaretz, secondo cui Netanyahu sarebbe stato avvisato degli attacchi del 7 ottobre. Da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
4: E allora cominciamo dalla questione delle sanzioni contro i prodotti che provengono dalle colonie illegali in Cisgiordania. Lo hai detto, c'è stata una presa di posizione estremamente dura da parte del governo israeliano che colpisce soprattutto la Gran Bretagna, e colpisce la Gran Bretagna in quanto appunto il consolato britannico qui a Gerusalemme verrà chiuso, 30 giorni di tempo per chiudere tutte le attività, 7 giorni invece per i funzionari che lavoravano e che lavorano ancora nel centro di coordinamento per Gaza, per lasciare Israele. Secondo quanto riporta il sito Axios, che è sempre ben informato, Trump era stato messo al corrente dal premier britannico delle intenzioni delle sanzioni, ma non ha sollevato obiezioni. E poi c'è la questione Netanyahu, che adesso ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano Haaretz. Con una lunga nota ha specificato che qualsiasi comunicazione dell'ufficio del premier viene registrata, quindi la telefonata con Bin Zayed, secondo Netanyahu, non ci sarebbe stata, e secondo questa telefonata, ricordiamo quanto pubblicato Haaretz, e Netanyahu sarebbe stato avvertito soltanto 10 giorni prima dall'emiro, dal presidente degli Emirati, che un attacco molto pesante ci sarebbe stato a opera di Hamas. Dagli Emirati però sono arrivate altre indicazioni, infatti un funzionario degli Emirati invece avrebbe confermato queste indiscrezioni. Insomma, questi sono i due temi che tengono banco, considerando che appunto tra 50 giorni in questo paese ci saranno le elezioni politiche. A te.
0: E all'iniziativa del Regno Unito contro le colonie illegali in Cisgiordania si uniscono altri 11 paesi, tra cui la Francia, la Polonia, il Canada. Ma vediamo nel concreto allora quali sono le misure sanzionatorie di Londra. Lo vediamo con Ilario Pennerelli in studio.
5: Qual è l'elenco delle iniziative concrete prese dal Regno Unito? Il divieto delle importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati, il divieto per le licenze di armi e altre esportazioni che contribuiscono in modo materiale all'occupazione, le sanzioni contro la fornitura di servizi come la costruzione o il finanziamento per gli insediamenti israeliani, poi sanzioni personali contro figure chiave accusate di promuovere la violenza dei coloni. Di questi, probabilmente il terzo punto è quello destinato a colpire di più il movimento del colonizzazione della Cisgiordania, perché immaginate una banca, un'assicurazione, pur di non perdere gli affari con il Regno Unito, si guarderà bene dal promuovere, dal finanziare, dal proteggere nel caso di un'assicurazione iniziative immobiliari in questi insediamenti illegali che si sono espansi a un ritmo vertiginoso. Dal 1967 il chiodo nella bara, come ha rivendicato il governo israeliano, è la della costruzione dell'insediamento contiguo a Gerusalemme Est, che interromperà la continuità territoriale della Cisgiordania, rendendo materialmente impossibile il progetto dei due Stati.
0: Ora la cronaca, perché sono arrivati proprio oggi, dopo 7 anni, gli arresti per i mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo ricorderete, era stato ucciso a Roma nel 2019. Il mandante apicale sarebbe stato Michele Senese, che è capo dell'omonimo clan, perché Piscitelli puntava a ritagliarsi un ruolo di autonomia nella gestione del narcotraffico romano. Alessandro Fresilli.
6: Ucciso perché voleva fare di testa sua, muovendosi in autonomia e trattenendo per sé gran parte degli introiti del mercato del narcotraffico nella capitale. A decidere di eliminare Fabrizio Piscitelli a Roma il 7 agosto 2019 sarebbero stati quindi affiliati al clan Senese, che ha l'egemonia sul territorio. Per questo motivo carabinieri e polizia, in un'operazione congiunta, hanno arrestato 7 persone appartenenti al sodalizio criminale, tra cui lo stesso boss Michele, che ha consentito al delitto perché Piscitelli li stava prendendo in giro. I reati contestati sono omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo gli inquirenti, tra le varie compagini c'era un accordo per tutelare i rispettivi interessi nel mercato del narcotraffico e Piscitelli, affiliato al clan, aveva rotto questo patto trattenendo per sé il grosso dei proventi e restituendo solo 2.000-3.000 euro al mese. Bisognava quindi dare un segnale forte per riaffermare il proprio potere. Fra i mandanti, insieme a Senese, è finito in carcere anche il suo braccio destro, Leandro Bennato, sospettato di essere l'organizzatore del delitto. Bennato sarebbe al vertice del gruppo criminale che opera a Roma. Nelle ore successive agli arresti, la Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla Procura di Roma gli atti dell'indagine. Resta da stabilire, dopo l'assoluzione di Raul Calderon, il nome dell'esecutore materiale.
0: Ma vediamo meglio chi era Fabrizio Piscitelli, qual era il suo ruolo nella malavita della capitale e perché sarebbe stata decisa la sua esecuzione. Angela Caponnetto.
7: Figlio di un ispettore di polizia e di un'impiegata, tra gli anni 80 e 90 è capo Ultras SS Lazio e dedito al narcotraffico nella capitale. Due ruoli che, secondo la direzione distrettuale antimafia, consentivano a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, di spaziare nel mondo sommerso della Roma malavitosa. Per lui una sfilza di condanne, danneggiamento, traffico di droga, gioco d'azzardo, scommesse clandestine, ingiurie, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e persino estorsione a danni dell'ex presidente della Lazio, Claudio Lotito. Come emerge da una delle indagini del GICO della Finanza nel 2013, mentre era latitante, sarebbe stato il principale referente di un'organizzazione autonoma che importava eroina da Germania e Turchia e hashish dalla Spagna, per tramite del clan Abate di San Giorgio a Cremano. Nella frangia ultras laziale dei cosiddetti irriducibili si sarebbe costruito il suo giro di traffico di droga, dove ad un certo punto avrebbe agito in autonomia, infastidendo i clan di stampo mafioso che operano sul territorio. Secondo gli inquirenti, il clan Senese, che ne avrebbe chiesto poi l'eliminazione. Fabrizio Piscitelli viene assassinato il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti, ucciso con un colpo di pistola alla nuca, una vera e propria esecuzione. Il 13 dicembre 2021 viene fermato il presunto esecutore materiale Raul Esteban Calderón. Condannato in primo grado nel maggio di quest'anno, la Corte di Assise d'Appello di Roma ribalta la sentenza e lo assolve per mancanza di prove certe.
0: E ad accendere il dibattito tra i partiti, la legge elettorale che è all'esame dell'Aula del Senato, ma anche il DDL antisemitismo e ancora naturalmente i temi economici in vista della legge di bilancio. Pablo Rojas in diretta da Montecitorio.
8: Sì, la legge elettorale è arrivata a Palazzo Madama senza il mandato al relatore, perché non è stata trovata una sintesi all'interno della maggioranza. Sicuramente non si è passati dal 42 al 41% come soglia per avere il premio di maggioranza. È stato escluso il ballottaggio, sicuramente ci sono le preferenze, ma bisogna vedere che cosa accadrà il 28 di settembre alla Camera. È stata calendarizzata per quella data e le opposizioni ritengono che sia troppo presto, i tempi troppo stretti, e allora viene mortificato in questo modo il Parlamento, quindi viene contestato il contenuto da parte delle opposizioni di questo testo, ma anche il metodo. Ma come dicevi tu, si parla anche tanto di economia in questi giorni, anche intorno agli eventi di partito, quello della Lega ad esempio, dove vengono proposte tasse al 5% per i neoassunti a tempo indeterminato sotto i 30 anni. Ne discute però anche Forza Italia e su questo ascoltiamo Nevi.
9: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
8: Si è discusso evidentemente di economia anche ieri sera alla festa di AVS con i quattro leader del campo largo. Elly Schlein ha sottolineato ancora una volta la necessità di fissare un salario minimo, ha parlato anche di congedo paritario, ma come accennavi c'è stato un presidio qui davanti a Montecitorio sul DDL, sull'antisemitismo. Su questo ci sono polemiche per la partecipazione di alcuni partiti dell'opposizione in piazza accanto a slogan anche pro Hamas. Ne ha parlato anche Maratin del partito liberal democratico, ha contestato come lo ha fatto Gasparri da Forza Italia, mentre Maggi dice bisogna arrivare a un testo dove non venga limitata la libertà di espressione e anche le prerogative costituzionali, perché il rischio è che contestando e attaccando il governo israeliano si venga condannati per antisemitismo. E su questo punto vi restituisco la linea.
0: Grazie Pablo Rojas. A preoccupare imprese e famiglie italiane in queste ore è il prezzo del gas. Il contratto di riferimento sul prezzo supera infatti gli 80 euro al megawattora. Era dal 2022, quando ci furono i picchi per l'invasione dell'Ucraina, che non si toccavano questi livelli, ma continua a salire anche la quotazione del petrolio. Sul Brent il contratto con consegna a novembre sale del 3,5% a $101.37 al barile, a un andamento simile all'indice americano WTI, che tocca $96.35, ma vedremo tra poco la chiusura dei mercati. E lo dicevamo, la stretta della Commissione europea sugli affitti brevi, obiettivo limitare il caro casa nelle città turistiche, approvata anche la proposta di regolamento per semplificare gli appalti e preferire le aziende europee. Così se gli enti locali compreranno bus cinesi non sarà colpa di Bruxelles, spiega il commissario europeo. Servizio di Marco Mirabile.
10: La Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento che, per la prima volta, introduce un quadro normativo comune sulle locazioni turistiche e lascia a comuni e regioni la possibilità di imporre restrizioni nelle aree sotto stress abitativo. Il criterio chiave è il rapporto tra prezzi delle case e redditi. Il parametro confronta infatti il prezzo medio delle case con il reddito medio annuo dei residenti. Se il prezzo raggiunge 8 volte il reddito, l'area può essere considerata sotto stress abitativo. Per esempio, con un reddito medio di 30.000 euro, quota 8 vuol dire 240.000 euro, mentre quota 10 significa 300.000 euro. Oltre quota 10, il solo superamento della soglia può giustificare restrizioni sugli affitti brevi. I comuni potranno dunque scegliere tra il divieto alle nuove locazioni, tetti al numero di immobili o di notti affittabili, fino a restrizioni sull'acquisto e sull'utilizzo degli immobili destinati agli affitti brevi. L'obiettivo di Bruxelles è dare maggiore certezza giuridica alle amministrazioni, dopo anni di ricorsi e contenziosi. Ma il settore turistico e le principali piattaforme contestano l'intervento e chiedono di evitare nuove regole europee. La proposta dovrà ora passare dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima dell'approvazione definitiva. La Commissione ha poi proposto di semplificare le norme sugli appalti, una riforma che, se approvata, nelle intenzioni di Bruxelles, dovrebbe snellire le gare e favorire l'innovazione.
0: Nessun attacco informatico, ma un guasto al sistema dei dati di volo. Spunta l'ipotesi di un piano di volo militare, in realtà inserito con credenziali sbagliate, che avrebbe appunto mandato in tilt il traffico aereo in vari scali del Regno Unito nella giornata di ieri. L'indice puntato sul NATS, che è il gestore del controllo aereo britannico, e Ryanair chiede le dimissioni dell'amministratore delegato. Ci aggiorna Alessandro Carboni.
11: Nessun cyberattacco, ma un malfunzionamento del software. È bastato questo per fermare i decolli da Heathrow, Gatwick e altri 8 scali britannici e per lasciare i cieli del Regno Unito senza traffico aereo in uscita per molte ore. Sono oltre 1500 i voli cancellati, decine di migliaia i passeggeri a terra, mentre il NETS, il gestore del traffico aereo, si scusa per la terza volta in 3 anni. E mentre i decolli riprendono a fatica, la vicenda approda a Westminster. Ryanair punta il dito sulla cattiva gestione dell'amministratore delegato del NETS, Martin Rolf, e ne chiede le dimissioni. Michael O'Leary sostiene che NETS abbia riferito alla compagnia aerea che si tratterebbe dello stesso guasto del 2023, un piano di volo anomalo con un aeroporto duplicato e che ha mandato in tilt l'intero sistema. Ma Rolf smentisce la versione di Ryanair, la BBC si scusa e annuncia un'indagine. Intanto si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi informatici del NETS. Il precedente del 2023, 700.000 passeggeri coinvolti e secondo le compagnie aeree oltre 100 milioni di sterline tra rimborsi e indennizi, mentre nel 2025 una avaria radar portò a oltre 150 cancellazioni, poche le tutele per i passeggeri. Un guasto del controllo aereo rientra tra le circostanze eccezionali, niente indennizzo forfettario, solo assistenza con pasti, pernottamento, rimborso o riprotezione.
0: Il cancelliere tedesco Merz al Bundestag risponde ai duri attacchi della leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel. In serata previsto l'incontro con il presidente del Parlamento europeo Costa, ma salta la telefonata per scelta di Merz con Trump dopo i post del presidente americano che aveva salutato con favore la vittoria dell'ultradestra in Sassonia. Andiamo dalla corrispondente Barbara Gruden.
12: Il governo dei cristiano-democratici e socialdemocratici è finito, attacca la leader dell'AfD, Alice Weidel. Il bilancio che presentate oggi è una dichiarazione di fallimento. Il Bundestag dovrebbe discutere di conti, ma assiste al primo duello tra l'estrema destra e il cancelliere Merz dopo il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt. Ci sono soldi per tutto il mondo, per i migranti, ma non per i tedeschi, continua Weidel. Non abbiamo bisogno di 1 milione di rifugiati, ciò di cui la Germania ha bisogno è il gas russo a basso prezzo. Tra interruzioni, fischi e ammonimenti da parte della Presidente, il cancelliere a contrattaccare. Sostiene di aver inteso il messaggio degli elettori, ma aggiunge l'AfD è una forza distruttiva. La vostra rimigrazione altro non è che pulizia etnica. Nella realtà un artigiano su 6 qui è straniero. E poi voi ridete quando parlo degli attentati pianificati dalla Russia contro la Germania e dimostrate da che parte state. Ma noi siamo dalla parte della libertà e dell'Ucraina, che difende la libertà della Germania.
0: Ora musica e politica, perché Bruce Springsteen mette gratuitamente in streaming parte del suo tour, considerato non solo un evento musicale appunto, ma anche un atto di resistenza civile. Sentiamo il servizio di Laura Longo. It is great to be in
13: Philadelphia. È stato registrato a Filadelfia, nella città natale della libertà americana, il video dell'ultima tappa del Land of Hope and Dreams American Tour. Un regalo per chi non ha assistito ai live, un ricordo per conservare traccia del tour più politico di Bruce Springsteen. Dal palco si è schierato in difesa della democrazia americana contro le politiche di Trump, scatenando l'ira del presidente che lo ha ripetutamente attaccato dai social. These days of corrupt presidente! Attacchi personali che non hanno fermato però il boss, che ha continuato a testimoniare data dopo data il suo dissenso, dando vita a uno dei più importanti momenti di resistenza agli eccessi del potere nel mondo contemporaneo mai espressi durante un tour musicale. Nel video, disponibile gratuitamente sulle piattaforme in streaming, sono inclusi i brani War, Born in the USA, Death to My Hometown, Clap Down, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Street of Minneapolis, brano di protesta scritto subito dopo l'assassinio di Alex Pretti, un infermiere che era stato ucciso in quella città del Minnesota dagli agenti federali ai primi di gennaio. Alex Pretti e Renee
0: Good. A Venezia il giorno del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, film di Edoardo De Angelis, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini. Sentiamo le interviste di Laura Squillaci.
14: Penso che ci siano biografie che assomigliano ad altre biografie e al tempo stesso non ci toccano, non ci riguardano. E come esistono biografie che non assomigliano a nessun'altra e in qualche modo però ci riguardano nel profondo.
15: E questo è campione.
14: Questo secondo me è il caso di Angela, questo personaggio che Antonio ci ha regalato, nel quale io ho rivisto non similitudini, ma qualcosa di più profondo. Nelle biografie di donne che ho incontrato nella mia vita, soprattutto di mia nonna.
15: È debole. Ha bisogno degli altri perché non ce la fa a fare le cose da sola.
14: Del resto, il rapporto figlio-madre è l'inizio di tutto.
16: Che esperienza è stata per voi portare in scena questo rapporto, sapendo che veniva poi da una storia così personale?
17: È fatto di diversi strati, no? Quando le cose si stratificano, no? Puoi solo affondarci dentro.
18: Tu mi sei passata per quello con un rullo compressore a quando sono nata. Sempre ad aggredirsi, sempre a torcermi l'orecchio per qualunque cosa.
16: È una storia personale, ma è una storia che diventa universale perché ognuno di noi ci ha trovato qualcosa dentro di suo. Voi?
19: Per quanto mi riguarda, anche il ricordo di alcune cenebre natalizie dove poi alla fine si tiravano le somme, no? Il non detto che piano piano sale e viene a galla e lì... E la famiglia è piena di non detti.
20: Mamma, però non gridare.
21: No, io grido, perché chi grida gran dolore sente.
0: E vi ricordo alle 18.30 appuntamento quotidiano con lo speciale Venezia 83. In studio ci sarà Giancarlo Usai sul red carpet del Lido, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni che racconteranno il festival con le loro interviste. A tra poco. Yeah.
22: Thousands of lives were suddenly ended by evil. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they have failed.
23: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
24: Pubblicità.
25: Si infiammano se lavi male i denti.
26: Gengive.
25: Ah, ma quindi li lavo male.
26: Il manuale non è il massimo.
27: Passa ora al BIO.
28: La testina tonda pulisce in profondità. E il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
29: Enigma risolto.
28: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
30: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
31: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
28: Sito Oral-B. La scelta giusta in un click.
24: Pubblicità.
32: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
33: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
32: Andiamo!
34: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
32: Non fartela scappare!
34: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
35: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri, dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
36: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rapido, rapido!
37: Cristianini te aiuta.
38: E questa sarebbe la camera con vista.
39: Preva un colpo di fortuna.
38: Qui serve un colpo di genio.
37: Prenotato da soli?
40: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
41: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
42: Abbandoni ora l'immobile.
41: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
43: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Trovati, sono le 17.30, questo è il blocco dove commentiamo le notizie economiche e partiamo dall'ex Ilva. Lo dicevamo prima, la Corte d'Appello di Milano prende ancora tempo per decidere se sospendere il decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Per il governo ci sono altri dossier, però industriali ancora aperti e scottanti. Parleremo di tutto questo con il leader dei metalmeccanici della CISL, Ferdinando Uliano. Ben ritrovato a Rai News 24.
1: Buonasera.
0: Allora, lo dicevamo, nelle ultime 24 ore è stato scongiurato anche su richiesta dei sindacati il licenziamento a Taranto di circa 2500 operai dell'indotto, però non è ancora chiaro se dovranno andare a casa le migliaia dell'area a caldo, appunto, dell'ex Ilva. Lei ha detto ci sono i presupposti per farla ripartire, ma le chiedo, insomma, visto che molti esperti sono scettici, come si fa?
1: Ma ci vuole una volontà politica innanzitutto. Noi abbiamo ribadito che si può intervenire con una decretazione dove si sospende la chiusura e si interviene rispondendo ai quesiti che vengono posti alla Corte d'Appello. Cioè ci sono le condizioni di produrre nelle aree a caldo senza avere la presenza di amianto, perché l'alto forno 4 lì è a disposizione, quindi si può procedere. Bisogna impedire però la chiusura delle aree a caldo, perché impedire la chiusura delle aree a caldo significa impedire i licenziamenti. Quei 2500 che hanno sospeso temporaneamente, quindi non abbiamo la sicurezza,
0: certo.
1: Tanto è vero che noi abbiamo detto che questa è una situazione insufficiente per quanto ci riguarda. Bisogna bloccare i licenziamenti e bisogna intervenire nel garantire la continuità produttiva e costruire i presupposti per produrre acciaio compatibile con l'ambiente e con la salute. Questa è la posizione sindacale. Da parte del governo non abbiamo riscontrato questa volontà, tant'è vero che per evitare una rottura, perché ieri sera ci prospettavano una situazione in cui portava i 5.000 dell'indotto licenziamenti e la situazione per quanto riguarda i diretti era di cassa integrazione, quindi voleva dire mettere in cassa integrazione quasi 10.000 persone, averne quasi 500 che presidiano gli impianti. Per noi era inaccettabile, perché così si ammazza qualsiasi possibilità di costruire la produzione di acciaio primario nel nostro paese compatibile con l'ambiente.
0: Dunque, il governo con il ministro Urso ha parlato di ben 4 pretendenti per la vendita, una peraltro sarebbe la cordata italiana di Federacciai, ma dove può portare una gara che è stata fatta e disfatta più volte e che, su cui pende, diciamo, lo stesso decreto del Tribunale, come dicevamo prima?
1: Noi appunto stiamo dicendo da tempo che lo Stato deve essere l'imprenditore che rilancia l'Ilva, perché sono più di 2 anni che non abbiamo individuato nessun investitore privato. Ci fosse stato un investitore privato che avesse presentato un piano che garantiva occupazione, investimenti per portarci verso la produzione compatibile con l'ambiente e con la salute, quindi forni elettrici, il preridotto, l'avremmo accolto volentieri. Il problema è che non ci sono queste condizioni, tutti gli imprenditori che si sono affacciati o se ne sono scappati e quindi erano proposte che non avevano concretezza, oppure non hanno presentato e non stanno presentando un piano che garantisca il perimetro occupazionale e garantisca la possibilità di fare gli investimenti. Oggi abbiamo manifestazioni di interesse che poi sfumano, quindi tant'è vero che ieri sera ci hanno detto che ci vorranno 3 mesi per capire se i bandi che sono stati presentati avranno una concretezza.
0: Quindi, insomma, voi non siete ottimisti sul futuro di questi, diciamo, pretendenti alla vendita. Voltiamo un attimo pagina, perché ci sono, lo dicevamo, anche altri dossier industriali aperti. Parliamo di elettrodomestici. La svedese Electrolux è presente in Italia con 5 stabilimenti, lo ricordiamo, ma ha ribadito la volontà di chiudere quello di Cerreto, che è vicino ad Ancona. Avete fissato uno sciopero con Fiome e Wilm il 15 settembre. Le chiedo intanto di quante persone a rischio licenziamento stiamo parlando e che risultato si può ottenere realisticamente?
1: Ora, la presentazione del piano che prevedeva 1700 licenziamenti e la chiusura di uno stabilimento Oggi, nell'ultimo incontro, dopo una serie di incontri, siamo arrivati a 1450 lavoratori licenziati, secondo il gruppo, questa è la chiusura di Cerreto. Dentro questa ipotesi, che è subordinata tra le altre cose, perché Electrolux sta dicendo: se il governo mi dà lo sconto sull'energia, se a livello europeo viene ridotta la tassa, se aumento il 50% della produttività negli stabilimenti, che vuol dire aumentare i ritmi di lavoro in una situazione veramente alquanto singolare, allora arrivo a 1450, cioè c'è un risparmio di 300 posti di lavoro, sapendo che nel frattempo ha ceduto 137 lavoratori che non verranno confermati i contratti a termine, 89 se ne sono andati per volontà proprie. Quindi di fatto che trattativa è, se di fatto non abbiamo avuto una riduzione delle eccedenze e non abbiamo avuto nemmeno un chiarimento rispetto alla continuità produttiva di Cerreto. Quindi su queste basi è chiaro che stiamo facendo una finta trattativa. Per noi ci devono essere i presupposti per fare in modo di preservare l'impianto industriale di Electrolux, costruire le condizioni di risparmio per quanto riguarda le energie, ma abbassare in maniera rilevante il numero delle eccedenze.
0: Grazie per essere stato con noi, Ferdinando Ugliano, leader dei metalmeccanici di CISL, e buon lavoro ovviamente.
1: Grazie
0: anche ai lavoratori coinvolti. E continua adesso la corsa dei prezzi dell'energia, ne parlavamo adesso, il gas supera gli 80 euro al megawatt, non accadeva dal 2022, mentre il petrolio si attesta oltre 100 dollari al barile. In questo contesto il governo si appresta a varare una nuova proroga del taglio delle accise, ci dice tutto

0: trasporto e l'agricoltura, arriviamo a 2 miliardi e oltre 600 milioni. Decisa intanto una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, in scadenza alla mezzanotte del 10 settembre, per evitare che il prezzo alla pompa del diesel schizzi a 2,34 euro. Al litro, costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. Intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano del Mimit sui prezzi alla pompa è poco sopra di 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina in modalità self, mentre per il gasolio siamo arrivati a 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 euro per il diesel. Il percorso ormai stabilito è in tre tappe. La nuova proroga, forse di una quindicina di giorni, deve traghettare gli sconti fino a fine mese, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità e soprattutto la platea tra i lavoratori dipendenti e le partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa guarda al 2027 e lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito.
1: L'escalation in Medio Oriente con il prezzo del petrolio oltre la soglia dei 100 dollari manda in rosso i mercati europei, ma ci aggiorna sulle chiusure da Milano Federico Simonelli.
2: È una giornata pesante per tutte le borse europee, con il riaccendersi delle tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Lo dicevate, il petrolio europeo Brent ha sfondato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, in questo momento siamo sopra i 101, ai massimi da luglio, su anche il gas naturale, la borsa di Amsterdam sopra i 79 euro a megawattora, questo spinge naturalmente i mercati al ribasso. Piazza Affari chiude contenendo tutto sommato le perdite a meno 0,6%, più pesante le altre piazze finanziarie del vecchio continente, la peggiore Parigi meno 1,9%, negativa anche Wall Street al terzo giorno consecutivo di cali, a Piazza Affari in controtendenza veramente solo una manciata di titoli, per cui Eni è migliore del listino principale. Poco fa la notizia che dagli Stati Uniti che il tesoro americano acquisterà fino a 6 miliardi di dollari di treasury a lunga scadenza, in quella che è la prima operazione prevista dal programma di riacquisto ampliato annunciato dal segretario al tesoro Scott Bessent. L'ammontare è il triplo dei 2 miliardi normalmente riacquistati, più di quanto Bessent aveva indicato per combattere le vendite di titoli di Stato americani. I rendimenti del decennale però in questo momento stanno aumentando leggermente, siamo, lo vedete, al 4,84%, un livello molto alto. Linea a voi.
1: Considerare il corpo oggetto è negare la dignità umana. Questo è il richiamo del pontefice all'udienza generale del mercoledì, ma ci dice tutto Valentina Dello Russo.
3: In migliaia in piazza San Pietro per l'abbraccio al Papa. All'udienza generale del mercoledì, Leone XIV ricorda che l'essere umano è unità di anima e corpo.
4: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
3: E la dignità umana è al cuore della catechesi del pontefice, ancora una riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II.
4: La dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona.
3: Non dal ruolo, non dalle ricchezze, di qui l'invito alla solidarietà e alla cura reciproca.
4: Superando le numerose falsificazioni e manipolazioni che tuttora ne deturpano le percezioni e ne ostacolano la realizzazione.
3: Il grazie del Papa alla piattaforma interreligiosa per il dialogo nel mondo arabo che si impegna per la convivenza pacifica in una regione ferita dai conflitti. Una gratitudine che Leone XIV ha espresso anche ai vescovi amici del Movimento dei Focolari ricevuti in Vaticano. Testimoniate unità in un mondo frammentato e in un occidente individualista dove grande è l'enfasi sulla libertà, ma le persone sono in realtà molto meno libere di essere se stesse.
1: Intanto sempre caldo anche il fronte della guerra in Yemen, decine di attacchi sferrati dalla coalizione a guida saudita su 4 province contro i ribelli sciiti, filo iraniani di Houthi appunto, che minacciano la navigazione nel Mar Rosso. Ma sentiamo dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
5: Per l'emittente Houthi Al Masira, da ieri l'Arabia Saudita avrebbe condotto più di 30 attacchi aerei su almeno 4 province dello Yemen controllate dai ribelli, e la risposta ai droni e missili lanciati ieri notte dagli Houthi contro 4 città saudite, ferendo 75 civili e danneggiando gli impianti della compagnia petrolifera Aramco. L'aggressione degli Houthi contro i sauditi rischia di allargare il conflitto, scrive l'inviato

0: Speciale ONU per lo Yemen Hans Grundberg. Riad sarebbe infatti pianificando un intervento diretto in Yemen con l'appoggio di paesi alleati. Il ministro della difesa pakistano ha detto che gli attacchi Houthi in territorio saudita possono attivare il patto della Mecca, l'accordo firmato il 7 agosto tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia per la difesa reciproca in caso di aggressione esterna. Riad affiancherebbe le forze governative yemenite, la cui offensiva di questi giorni starebbe cambiando i rapporti di forza sul terreno. Gli Houthi, dopo aver bersagliato per settimane le infrastrutture petrolifere, starebbero arretrando nel governatorato di Al-Jaf, dove 23 persone sono rimaste uccise in un bombardamento che ha colpito la prigione di Hamz, e nel governatorato di Taiz, da cui i ribelli lanciano droni e missili verso lo stretto di Bab el-Mandeb, porta meridionale del Mar Rosso, per ostacolare i traffici commerciali marittimi. Intanto l'ambasciata americana in Yemen accusa i ribelli di aver violato il cessate il fuoco e riconosce il diritto sia del governo legittimo yemenita a combattere il terrorismo Houthi, sia dell'Arabia Saudita a difendere il proprio territorio.
1: E ora l'ultimo saluto a Lorena Isceri nella sua Squinzano. Questa mattina nel comune in provincia di Lecce è arrivato il feretro della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha spinta giù da un viadotto dell'autostrada a Firenze e dopo si è tolto la vita. La bara bianca, i fiori, il dolore del padre Franco, della madre Antonietta, dei parenti, degli amici, tutti riuniti per i funerali iniziati alle 17 nella chiesa Santa Maria Regina, la parrocchia della famiglia. Lorena è una ferita aperta che non si rimarginerà mai nei cuori della nostra comunità, così le parole del sindaco di Squinzano che ha proclamato il lutto cittadino. Cambio di rotta meteo con calo termico fino a 8 gradi e temporali nelle regioni del nord a causa di una perturbazione atlantica che sta per investire anche il centro. Paola Erba.
2: L'estate torrida che ha caratterizzato il 2026 è ormai agli sgoccioli. Una perturbazione proveniente dall'Atlantico sta infatti portando maggiore dinamicità nella circolazione atmosferica e bassa pressione. Da Gran Bretagna e Francia si sta spostando in Italia, dove al nord ha già provocato piogge intense e un deciso calo delle temperature. Da giovedì l'instabilità si estenderà a tutte le regioni del centro-nord e tra giovedì e sabato al centro-sud e isole. Si sposteranno gradualmente verso sud, quindi i temporali intensi, i nubifragi, i colpi di vento e le grandinate, che già stanno interessando in queste ore il nord Italia, dovuti alla massa di aria fredda in alta quota che si scontra con l'aria calda accumulata durante l'estate. Il maltempo ha colpito questa notte la Lombardia con temporali su Milano, Como, Brescia. Quest'ultima, con circa 50 interventi dei vigili del fuoco, è stata la zona dove si sono registrati più danni. Colpita anche la Liguria, dove è scattata l'allerta arancione per i temporali ed è esondato il fiume Lavagna. Il cambiamento meteorologico in atto potrebbe durare fino a metà settembre, ma non ci sono ancora elementi, spiegano i meteorologi, per escludere un fine settembre caldo, con il ritorno di temperature al di sopra dei 30 gradi.
1: Un ciclo di concerti dedicati a Schumann nel cortile del Museo Nazionale Etrusco a Roma, che resterà aperto la sera proprio per l'occasione. Fabio Cappelli.
3: I dipinti indimenticabili della tomba François, recentemente acquisita dallo Stato, e il sarcofago degli sposi appena restaurato. Tutto questo assieme a concerti di grandi interpreti. È il formato degli incontri con la musica organizzati da Promo fino al 13 settembre nel cortile di Villa Giulia a Roma, sede del Museo Nazionale Etrusco. La rassegna quest'anno è dedicata a Schumann.
4: Robert Schumann è colui il quale, in pieno romanticismo, ha veramente messo insieme varie forme d'arte, ha fatto un tentativo rivoluzionario che ancora oggi fa fatica, ad essere compreso perché è complesso.
3: Con un solo biglietto, ingresso al museo e concerto.
5: Ogni volta che suoniamo nei musei, io ho fatto anche dei concerti, tanti concerti a Galleria Borghese, al chiuso in quel caso, quando le orecchie e gli occhi stanno bene, funziona tutto.
6: Suonare così con amici da tanti anni insieme è veramente un bellissimo momento, secondo me.

Oscar Farinetti, ospite di Rai News, il fondatore di Italy, torna con un nuovo libro e riflette sul futuro politico e sociale del nostro paese. Guardiamo insieme poi una piccola pausa.

0: Omero del suo titolo è il simbolo, se ho capito bene, della parola fondativa, no? Ecco, se Omero non deve morire, chi potrebbero essere i suoi assassini?
1: Intanto giuro che quando abbiamo deciso il titolo 2 anni fa non sapevamo ancora del film di Nolan, quindi siamo innocenti sotto questo profilo, è una grande fortuna.
0: L'assassino... Ma la fortuna aiuta gli audaci, lo sappiamo.
1: Certo. L'assassino di Omero, cioè l'assassino della parola, non può che essere il cinismo. Il cinismo è la mancanza di sentimenti. E noi troviamo, soprattutto l'analisi di Piercarlo Grimaldi, che è un grande antropologo e studia proprio il linguaggio, trova che il cinismo abbia preso piede negli ultimi anni in maniera formidabile, cioè analizzare le cose, giudicarle e intervenire senza usare i sentimenti. Il cinismo richiede poche parole, perché la parola è la parte centrale della vita, la filiera della vita è sentimenti, pensieri, parole, azione, prodotto. E quello che mette in relazione i sentimenti, i pensieri, la metafisica, con i gesti e il prodotto, la fisica. Noi ci siamo distanziati dal mondo animale, sopraelevati dal mondo animale, proprio perché abbiamo inventato la parola, la capacità di raccontare storie. E in questo momento Grimaldi sente che questa capacità umana è in diminuzione. Se perdiamo la capacità della parola, il senso delle parole, il fatto di comprenderci, il fatto di parlare meno di noi stessi e più dei problemi comuni, altra caratteristica tipica di questo tempo, tutti parlano di sé, anche sui social. E lui analizza anche il rapporto tra il mondo dei social, il mondo che chiamiamo online, e il mondo on land, cioè il mondo fisico, all'interno del quale c'è stato uno svuotamento della capacità di raccontare storie e del significato e del valore di certe parole.
0: Parto dalle parole per introdurre un tema di strettissima attualità. C'è un partito, Alternative für Deutschland, in Germania, che, come abbiamo ormai ampiamente visto, ha stravinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, ma questo partito non è nato ieri e sono anni che ha, come dire, scongelato delle parole che in Germania erano tabù, parole come Vaterland, Volk, parole che dagli anni 30 nessuno osava nel dibattito pubblico pronunciare, no? E invece le hanno, come dire, tolte dal congelatore, le hanno buttate nelle piazze e poi abbiamo visto anche l'esito elettorale. Parto da lì per chiederle intanto come vede, come analizza, a partire se si vuole dalla lingua, questa torsione autoritaria che anche sta infiltrando molte delle democrazie occidentali.
1: Sa, il cinismo ha bisogno di meno parole, per spiegare i sentimenti bisogna usare molto più parole. Se tu sei nazionalista, quindi significa che pensi che il tuo popolo sia superiore agli altri. Se sei razzista, quindi se pensi che tutti gli elementi di diversità possano rallentare il benessere dei cosiddetti normali. Se sei disposto a fare la guerra, prima parlata e poi fisica. E quindi hai bisogno di meno parole, bastano alcune parolacce. Basta presentarsi come nuovi, abbiamo avuto alcuni esempi in Italia, il Vaffa, che è successo fino al 33%. Quando un popolo entra in crisi, e il popolo tedesco è rimasto scioccato dalla crisi, perché è un popolo che è sempre cresciuto negli ultimi 60 anni in maniera incredibile, raggiungendo dei primati mondiali. Cioè la Germania, che ha una volta e mezza la nostra popolazione, ha 2 volte il PIL, ci sono il doppio degli stipendi. In Germania tutto funzionava, in Germania ci sono sempre stati dei governi molto democratici, CDU e socialdemocratici sostanzialmente insieme, che hanno dimostrato che la politica moderata porta buoni risultati e di colpo è entrata in crisi. La Germania da 2 o 3 anni è in crisi, pensi che cresce meno dell'Italia, che è tutto dire.
0: C'è chi dice, Farinetti, che non è tutta colpa o responsabilità, ma c'entri anche naturalmente ormai l'abitudine pervasiva di informarsi attraverso questi algoritmi, questi social network che di fatto ci fanno le scalette un po' delle priorità, no? E anche usano un linguaggio ipersemplificato e necessariamente polarizzante. Lei ha proposto il patentino per gli smartphone come fossero delle automobiline, no? Ci spiega meglio questa
1: cosa? Non automobiline, automobili.
0: Automobili, sì, normali, perché i sedicenni in Italia possono usare solo le piccole.
1: È un nuovo metodo, di comunicazione, un nuovo metodo per spostarsi, per vivere l'altra vita. E giustamente quando abbiamo inventato l'automobile, all'inizio la usavamo senza patente, c'era un sacco di incidenti. Poi pian pianino abbiamo inventato dalle cinture di sicurezza la patente di guida. Beh, notizia di questi giorni, 17 miliardi di multa al gruppo Meta, perché è stato dimostrato che certi giovani restano ammaliati da un certo mondo e vanno a combinare gesti strani. È il cellulare, inteso come device di tutto un mondo di comunicazione che ti arriva, è uno strumento fortissimo che bisogna imparare a usare, perché tu puoi imparare ad adoperarlo per migliorare la tua sapienza, puoi imparare ad adoperarlo per guardare dal buco della serratura questi influencer che ti raccontano la vita come un insieme di nulla e alla fine esci che sei nulla e poi hai dei problemi.
0: Senta,
1: quindi uno dei rimedi che io propongo è che ci sia una patente di guida per l'uso del cellulare con degli insegnanti che ti insegnano ad adoperarlo.
0: Sarebbe interessante capire poi come appunto metterla in pratica, però certamente è un'idea, almeno è un'idea sul tema che, voglio dire, tutti noi abbiamo, noi per primi adulti, non solo i ragazzi, abbiamo un problema di addiction ormai agli schermi. Tra chi usa, e certamente quasi in maniera dichiarata, ha un problema di addiction agli schermi, è il presidente degli Stati Uniti d'America, che fa post in maniera abbastanza compulsiva, secondo assolutamente anche delle ore in cui, soprattutto nelle ore notturne, e lei però a Donald Trump si è rivolto una volta con mezzi, diciamo, antichi, con una lettera che, a quanto abbiamo letto, le risulta Trump abbia letto davvero. Ci racconta perché?
1: Sì, ma non mi ha mai risposto.
0: Non le ha mai risposto.
1: Stiamo parlando del suo primo...
0: Forse se le avesse fatto un tweet o un ex tweet
1: esatto,
0: avrebbe risposto.
1: Probabilmente. Avrei detto, chi è questo antiquato? Che
0: esatto.
1: Poi sono più giovane di lui, che però scrive...
0: Parecchio.
1: Ebbene, la prima volta che lui fu eletto, il primo gesto che fece è strappare il Trattato di Parigi per l'emergenza ambientale. Ora, io credo che sia il più grande tema di crisi che abbiamo di fronte. E cioè il fatto che stiamo mandando troppa CO2 e che questa sta cambiando completamente il clima. Siamo reduci da un'estate infernale e che comunque gli scienziati ci dicono che sarà, la considereremo un'estate mite rispetto alle prossime.
0: Già.
1: Quindi sarà un grande casino. Quindi piuttosto che stare lì ad aspettare l'onda da 15 metri che ci sommerga, perché finirà così, perché il 90% degli scienziati ci dice che è così e chi non ci crede fa lo struzzo, oppure crede ad un 5% di scienziati che per distinguersi dicono cose contrarie. Ebbene, per queste persone, secondo me, è arrivato il momento di fermarsi tutti, smetterla di fargli struzzi. Io quel giorno scrissi a Trump col suo linguaggio, cioè gli scrissi, guarda che ripulire il mondo così, che abbiamo così insozzato, sarà un grande business, guadagneremo un sacco di soldi. Cioè gliel'ho messa sotto il business.
0: Perché, certo, da imprenditore a imprenditore.
1: Ma perché è la verità, perché i nuovi mestieri saranno quelli dedicati a salvare la vita umana sul pianeta. Noi creeremo milioni e sarà così.
0: Senta, abbiamo 45 secondi, mi deve aiutare con due risposte proprio da social network. La prima è, lei ha dichiarato di essere un estimatore di Silvia Salis, la sindaca di Genova. Che cos'ha che non ha Elly Schlein, secondo lei? È una questione di contenuti o di comunicazione? 30 secondi, eh?
1: Sono anche un estimatore di Elly Schlein, però credo che ci vada un terzo stavolta. Abbiamo creato un campo molto largo e secondo me i due... È difficile che possano
0: Schlein
1: mettersi d'accordo. Secondo me un terzo, con loro due
0: le
1: che
0: primarie.
1: Fanno i presidenti, bypassando primarie che ci metteranno nei casini.
0: E invece se dovesse andare a cena con Elly Schlein o Giorgia Meloni, chi sceglierebbe?
1: La Schlein tutta la vita la Schlein.
0: E che cosa le direbbe?
1: Senza dubbio che andrei volentieri anche con la Meloni.
0: Non c'è dubbio, ma che cosa direbbe Elly Schlein? Quale consiglio darebbe?
1: Le inviterei entrambe. Proprio le suggerirei stavolta di restare capo del PD, ma fare un piccolo passo indietro e nominare un terzo come candidato alla presidenza del Consiglio.
0: Grazie.
1: Così vince di sicuro.

Buonasera, situazione meteorologica di fine giornata ancora a rischio di temporali anche intensi per le regioni settentrionali, specie per il nord-est, per il Levante Ligure, localmente anche la pianura padana. Arrivano nella serata temporali diffusi ed intensi anche sulla Toscana, mentre per il resto delle regioni centrali solo un aumento di nubi e anche spazio ancora per cielo sgombro. Per le regioni meridionali, tempo stabile, con le nubi formatesi sull'Appennino nel pomeriggio che andranno dissipandosi e il cielo che tornerà sgombro praticamente su tutto il territorio del sud, in un contesto di ventilazione che va però aumentando. Lo ritroviamo infatti il vento, specie tra le due isole maggiori, dove aumenta anche il moto ondoso del mare, pur in una situazione di stabilità, con nuvolosità però in aumento per la Sardegna. La previsione per domani è all'insegna ancora della piovosità per le regioni centrali, come per l'area di nord-est e per il settore della Riviera Ligure. Andrà migliorando nel corso del giorno il tempo sul resto del settentrione, ancora buona al sud, ma con le nubi che arrivano verso sera. Questa è la situazione delle temperature, in discesa su buona parte del territorio, più attenuata però la diminuzione al sud.

tempo.

0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpito il porto di Mykolaiv, vittime al confine con la Moldavia. Dopo la telefonata Trump-Putin, Zelensky aspetta di parlare con la Casa Bianca. Nello stretto di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane. Teheran risponde, colpita una base USA in Giordania e una decina di navi. Prezzo del gas in salita, raggiunge gli 80 euro al megawattora, i massimi da 3 anni. Sale anche il petrolio, Brent ormai oltre quota $100 al barile. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel 2019 a Roma. Tra questi il presunto mandante, il boss Michele Senese, che puntava a riaffermare il potere del suo clan. Nuove norme dell'Unione Europea per limitare affitti brevi e contrastare il caro casa. Saranno le autorità locali a decidere le misure e quali aree sono sotto pressione abitativa. Bruce Springsteen pubblica online gratuitamente parte del suo ultimo tour, in cui ha denunciato l'operato dell'ICE, la polizia anti-immigrati di Trump. Un minuto dopo le 18, bentrovati e bentrovate su RaiNews 24. In primo piano l'Ucraina, con Zelensky che torna ad invocare un sostegno più deciso degli alleati occidentali dopo una nuova ondata di attacchi che ha colpito con dei droni al confine con la Moldavia il porto di Mykolaiv, dove sono state colpite anche le infrastrutture energetiche. Ma ci dice tutto dalla capitale ucraina l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Sì, intanto gli attacchi sulla capitale Kiev, dopo le oltre 20 ore di attacchi consecutivi di cui siamo stati testimoni ieri, ci sono stati attacchi anche oggi in giornata, feriti in un condominio di 16 piani e poi nel pomeriggio un morto in un attacco in un'altra zona della città. È stato colpito sempre un palazzo residenziale di 9 piani. Secondo le autorità ucraine sono almeno 12 i morti, le persone uccise nelle ultime 24 ore da attacchi russi su tutta l'Ucraina. E lo dicevi, nella notte questo grave attacco con droni, un bombardamento di un valico di frontiera che si trova al confine tra l'Ucraina e la Moldavia, e lì ci sono state 2 vittime, una serie di feriti. Viene colpita soprattutto la logistica, perché da lì passa ormai l'export del grano, che è completamente bloccato via mare per il conflitto. Sono stati attaccati anche di nuovo i treni, in questo caso nella regione di Kharkiv, dopo quello che era stato attaccato a Dnipro. E il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'attacco con droni nella regione di Krasnograd, in Russia, e il GUR, l'intelligence ucraina, sostiene di aver attaccato in questa base navale anche una fregata lanciamissili russa. Infine Zelensky ha detto che l'Ucraina è disponibile al compromesso per raggiungere la pace, ma fino ad allora è necessario sostenerla con più difesa aerea. A te.
0: E dopo il colloquio Trump-Putin, intanto il ministro degli esteri russo Lavrov risponde alle richieste europee di un cessate il fuoco in Ucraina e chiama in causa direttamente la premier Giorgia Meloni e il presidente finlandese Stubb. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali, oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
0: E allora l'abbiamo sentito dalla corrispondente, si è parlato di Abu Dhabi per i possibili trilaterali, per il possibile trilaterale, ma potrebbe essere anche il 18 novembre a Shenzhen in Cina, questo vertice con l'Ucraina, con Russia e Stati Uniti, fa sapere il Cremlino, dalla Casa Bianca però nessuna conferma, mentre Trump parlerà alla convention repubblicana di medio termine a Dallas e salta la telefonata tra il presidente americano e il cancelliere tedesco Merz, ma ci dice tutto da New York in diretta l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Sì, intanto si è riaperto il fronte nel Golfo Persico dove continuano gli scambi di fuoco fra gli Stati Uniti e l'Iran. Gli Stati Uniti hanno confermato di aver distrutto 5 petroliere iraniane, quindi tutta quell'area. L'area del Golfo Persico torna ad essere incandescente, torna ad essere estremamente pericolosa e poco praticabile per quel che riguarda gli scambi commerciali. Un Donald Trump che tra l'altro guarda anche ai fatti europei, perché in un post su Truth ha fatto un plauso al risultato elettorale raggiunto dall'estrema destra di AfD in Sassonia, ed è un Trump anche che in questo momento sta partendo dagli Stati Uniti per raggiungere Dallas, dove stasera e fino a domani ci sarà la convention repubblicana in vista delle elezioni di medio termine. È tutto pronto ormai, è una kermesse inedita perché le convention solitamente si tengono in vista delle elezioni presidenziali, non di quelle di midterm, però il presidente ha fortemente voluto questo evento per galvanizzare una base elettorale che è molto stanca, in realtà è molto stanca soprattutto del protrarsi della guerra in Iran e del rialzo dei prezzi della benzina. Grandi assenti a questa convention dove Trump parlerà questa sera sono Melania Trump e diversi candidati repubblicani che evidentemente non ritengono conveniente farsi vedere insieme al presidente in questo momento di calo di popolarità. È tutto.
0: E intanto è sempre caldo anche il fronte della guerra in Yemen, decine gli attacchi sferrati dalla coalizione a guida saudita su 4 province contro i ribelli sciiti filo iraniani degli Houthi che minacciano la navigazione nel Mar Rosso. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
4: Per l'emittente Houthi Al Masira, da ieri l'Arabia Saudita avrebbe condotto più di 30 attacchi aerei su almeno 4 province dello Yemen controllate dai ribelli, e la risposta ai droni e missili lanciati ieri notte dagli Houthi contro 4 città saudite, ferendo 75 civili e danneggiando gli impianti della compagnia petrolifera Aramco. L'aggressione degli Houthi contro i sauditi rischia di allargare il conflitto, scrive l'inviato speciale ONU per lo Yemen Hans Grundberg. Riyadh starebbe infatti pianificando un intervento diretto in Yemen con l'appoggio di paesi alleati. Il ministro della difesa pakistano ha detto che gli attacchi Houthi in territorio saudita possono attivare il patto della Mecca, l'accordo firmato il 7 agosto tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia per la difesa reciproca in caso di aggressione esterna. Riyadh affiancherebbe le forze governative yemenite, la cui offensiva di questi giorni starebbe cambiando i rapporti di forza sul terreno. Gli Houthi, dopo aver bersagliato per settimane le infrastrutture petrolifere, starebbero arretrando nel governatorato di Al-Jaf, dove 23 persone sono rimaste uccise in un bombardamento che ha colpito la prigione di Hamz, e nel governatorato di Taiz, da cui i ribelli lanciano droni e missili verso lo stretto di Bab el Mandeb, porta meridionale del Mar Rosso, per ostacolare i traffici commerciali marittimi. Intanto l'ambasciata americana in Yemen accusa i ribelli di aver violato il cessate il fuoco e riconosce il diritto sia del governo legittimo yemenita a combattere il terrorismo Houthi, sia dell'Arabia Saudita a difendere il proprio territorio.
0: E allora, proprio a causa delle crescenti tensioni internazionali, continua la corsa dei prezzi dell'energia. Il gas supera gli 80 euro al megawattora, non accadeva dal 2022, mentre il petrolio si attesta oltre i 100 dollari al barile. In questo contesto, il governo ora si appresta a varare una nuova proroga del taglio delle accise. Seguiamo Annalisa Salsano.
5: Il gas che corre ai suoi massimi da 3 anni e il Brent che ha ormai toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e soprattutto sfuggevole.
6: Lo ha capito bene il governo, che è arrivato a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2 miliardi e 75 milioni di euro, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo a 2 miliardi e oltre 600 milioni. Decisa intanto una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte del 10 settembre per evitare che il prezzo alla pompa del diesel schizzi a 2,34 euro. Al litro, costo dell'operazione circa 180 milioni di euro, Intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano del MIMIT sui prezzi alla pompa è poco sopra di 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina in modalità self, mentre per il gasolio siamo arrivati a 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 euro per il diesel. Il percorso ormai è stabilito è in 3 tappe. La nuova proroga, forse di una quindicina di giorni, deve traghettare gli sconti fino a fine mese, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità e soprattutto la platea tra i lavoratori dipendenti e le partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa guarda al 2027 e lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito.
0: E oltre ai temi economici, in vista della legge di bilancio ad animare il dibattito tra i partiti, anche la legge elettorale all'esame dell'Aula del Senato è attesa alla Camera a fine mese e il DDL sull'antisemitismo ci aggiorna su tutto questo in diretta. Pablo Rojas da Montecitorio. Pablo.
7: Sì, intanto oggi è approdata al Senato la legge elettorale dopo la discussione in commissione, ma non si è arrivati a una sintesi. Si dovranno votare gli emendamenti proprio a Palazzo Madama, non è passato però dal 42 al 41% la soglia per il premio di maggioranza. Nello stesso tempo è stato escluso il ballottaggio, cioè da capire che cosa accadrà però poi al testo quando tornerà qui alla Camera, dove si consumò quella spaccatura a causa dei franchi tiratori, perché qui c'è il voto segreto, quindi adesso le preferenze sono state inserite. Ma quello che accadrà non è dato sapere, sicuramente saranno tutti attenti a quell'avvertimento di Giorgia Meloni, che ha in qualche modo fatto capire che se dovesse esserci un altro affossamento allora potrebbe pensare al voto anticipato. Ma le opposizioni ritengono che questa legge sia sbagliata, che Giorgia Meloni e il governo dovrebbero occuparsi dei problemi dei cittadini, dal caro carburanti al caro carrello della spesa. E i temi economici sono al centro del dibattito, come dicevi tu, e sono al centro anche di questi eventi che si stanno svolgendo in questi giorni, sia quello della Lega, dove viene proposta ancora una volta la flat tax per i giovani, la propone anche Forza Italia, che continua a ribadire il suo no invece per il contributo ulteriore delle banche voluto dal Carroccio. Maurizio Lupi questo pomeriggio ha manifestato davanti all'ambasciata iraniana insieme al suo partito Noi Moderati, proprio per la libertà e per difendere gli oppositori per seguitati. Le opposizioni, dicevamo, si stanno occupando anche del DDL antisemitismo, nel senso che alcune di esse hanno partecipato al presidio che c'è stato qui a Montecitorio, che ha suscitato polemiche perché sono stati pronunciati slogan anche pro Hamas. Allora, sia da Forza Italia, Gasparri ha espresso la sua contrarietà, anche Marattin dal Partito Social Liberal Democratico, dall'altra parte però c'è una spaccatura all'interno del Partito Democratico, perché alcuni sono favorevoli. Piero Fassino afferma: non è vero che in quel testo si dice che chi attacca Netanyahu o il governo israeliano può essere considerato antisemita, ma da Maggi viene chiesta comunque una modifica al testo proprio per evitare questo equivoco. Per concludere e per tornare ai temi economici, Elly Schlein nell'iniziativa di ieri di AVS è tornata a parlare di salario minimo e di congedo paritario. È tutto.
0: Ancora economia, qualche giorno di fiato sospeso per il futuro dell'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano si è infatti riservata di decidere se sospendere il decreto che impone di chiudere l'area a caldo di Taranto. Vi lavorano ancora oggi migliaia di operai. Il decreto sullo spegnimento da fare entro ottobre è di luglio scorso. La decisione arriverà dunque nei prossimi giorni. Intanto il governo aveva ottenuto dalle aziende dell'indotto di sospendere il licenziamento di circa 2.500 operai. La cronaca: sono arrivati oggi, dopo 7 anni, gli arresti per i mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso a Roma il 7 agosto 2019. Il mandante apicale sarebbe stato Michele Senese, capo dell'omonimo clan, perché Piscitelli puntava a ritagliarsi un ruolo di autonomia nella gestione del narcotraffico nella capitale. Alessandro Fresilli.
8: Ucciso perché voleva fare di testa sua, muovendosi in autonomia e trattenendo per sé gran parte degli introiti del mercato del narcotraffico nella capitale. A decidere di eliminare Fabrizio Piscitelli a Roma il 7 agosto 2019 sarebbero stati quindi affiliati al clan Senese, che ha l'egemonia sul territorio. Per questo motivo carabinieri e polizia, in un'operazione congiunta, hanno arrestato 7 persone appartenenti al sodalizio criminale, tra cui lo stesso boss Michele, che ha consentito al delitto perché Piscitelli li stava prendendo in giro. I reati contestati sono omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo gli inquirenti, tra le varie compagini c'era un accordo per tutelare i rispettivi interessi nel mercato del narcotraffico e Piscitelli, affiliato al clan, aveva rotto questo patto trattenendo per sé il grosso dei proventi e restituendo solo 2-3 mila euro al mese. Bisognava quindi dare un segnale forte per riaffermare il proprio potere. Fra i mandanti, insieme a Senese, è finito in carcere anche il suo braccio destro, Leandro Bennato, sospettato di essere l'organizzatore del delitto. Bennato sarebbe al vertice del gruppo criminale che opera a Roma. Nelle ore successive agli arresti, la Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla Procura di Roma gli atti dell'indagine. Resta da stabilire, dopo l'assoluzione di Raul Calderon, il nome dell'esecutore materiale.
0: Esperti e leader da 137 paesi a Parigi per il primo forum internazionale sullo spazio al Grand Palais, presente il ministro delle imprese Urso. C'è per noi in diretta il corrispondente Gavino Moretti.
9: Sì, 2 giorni in cui si dimostra con tutta una serie di incontri tra scienziati, ricercatori, politici, capi di Stato e di Governo, molti ministri, appunto per l'Italia il ministro Urso, si dimostra quanto il futuro della Terra sia in gran parte legato allo sviluppo del settore nello spazio. Si va dalla economia alle telecomunicazioni, alla difesa, alle scoperte nel campo scientifico. Un posto d'onore oggi è stato riservato agli astronauti, tra cui la nostra Samantha Cristoforetti. Appunto, hanno raccontato quanto si possano fare passi avanti nel mondo della scienza proprio con gli esperimenti nei laboratori, nella stazione spaziale internazionale. Sul piano politico, Macron ha aperto i lavori per il presidente francese. È arrivato il momento dell'autonomia strategica per l'Europa, cioè in un momento in cui il mondo è stretto tra una rivalità accesa tra Stati Uniti, Cina, Russia, proprio nel settore spaziale, l'Europa deve aumentare il proprio spazio, proprio con i finanziamenti con l'Agenzia Spaziale Europea, e l'Italia è il terzo contributore insieme a Francia e Germania. Urso ha auspicato imprese europee più grandi e proprio oggi a Parigi si sono firmati 2 accordi industriali tra Italia e Francia per sviluppare il rapporto nel settore satellitare e nel settore delle infrastrutture spaziali. Per ora da Parigi è tutto, Lina Voi.
0: Stretta della Commissione europea sugli affitti brevi, obiettivo limitare il caro casa nelle città turistiche, approvata anche la proposta di regolamento per semplificare gli appalti e preferire le aziende europee. Il servizio è di Marco Mirabile.
10: La Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento che per la prima volta introduce un quadro normativo comune sulle locazioni turistiche e lascia a comuni e regioni la possibilità di imporre restrizioni nelle aree sotto stress abitativo. Il criterio chiave è il rapporto tra prezzi delle case e redditi. Il parametro confronta infatti il prezzo medio delle case con il reddito medio annuo dei residenti. Se il prezzo raggiunge 8 volte il reddito, l'area può essere considerata sotto stress abitativo. Per esempio, con un reddito medio di 30.000 euro, quota 8 vuol dire 240.000 euro, mentre quota 10 significa 300.000 euro. Oltre quota 10, il solo superamento della soglia può giustificare restrizioni sugli affitti brevi. I comuni potranno dunque scegliere tra il divieto alle nuove locazioni, tetti al numero di immobili o di notti affittabili, fino a restrizioni sull'acquisto e sull'utilizzo degli immobili destinati agli affitti brevi. L'obiettivo di Bruxelles è dare maggiore certezza giuridica alle amministrazioni, dopo anni di ricorsi e contenziosi. Ma il settore turistico e le principali piattaforme contestano l'intervento e chiedono di evitare nuove regole europee. La proposta dovrà ora passare dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima dell'approvazione definitiva. La Commissione ha poi proposto di semplificare le norme sugli appalti, una riforma che, se approvata, nelle intenzioni di Bruxelles, dovrebbe snellire le gare e favorire l'innovazione.
0: Nessun attacco informatico, ma un guasto al sistema dei dati di volo. Spunta l'ipotesi di un piano di volo militare inserito con le credenziali sbagliate che ha poi mandato in tilt il traffico aereo in vari scali del Regno Unito. Ieri indice puntato su NATS, il gestore del controllo aereo britannico, con Ryanair, che ora chiede le dimissioni dell'amministratore delegato, Alessandro Carboni.
11: Nessun cyberattacco, ma un malfunzionamento del software. È bastato questo per fermare i decolli da Heathrow, Gatwick e altri 8 scali britannici e per lasciare i cieli del Regno Unito senza traffico aereo in uscita per molte ore. Sono oltre 1500 i voli cancellati, decine di migliaia i passeggeri a terra, mentre il NERS, il gestore del traffico aereo, si scusa per la terza volta in 3 anni. E mentre i decolli riprendono a fatica, la vicenda approda a Westminster.
12: Martin Rolf's leadership.
11: Ryanair punta il dito sulla cattiva gestione dell'amministratore delegato del NETS, Martin Rolf, e ne chiede le dimissioni. Michael O'Leary sostiene che NETS abbia riferito alla compagnia aerea che si tratterebbe dello stesso guasto del 2023, un piano di volo anomalo con un aeroporto duplicato e che ha mandato in tilt l'intero sistema. Ma Rolf smentisce la versione di Ryanair, la BBC si scusa e annuncia un'indagine. Intanto si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi informatici del NETS. Il precedente del 2023, 700.000 passeggeri coinvolti e secondo le compagnie aeree oltre 100 milioni di sterline tra rimborsi e indennizi. Mentre nel 2025 una avaria radar portò a oltre 150 cancellazioni. Poche le tutele per i passeggeri. Un guasto del controllo aereo rientra tra le circostanze eccezionali. Niente indennizzo forfettario, solo assistenza con pasti, pernottamento, rimborso o riprotezione.
0: Tennis, ora è ufficiale, le Next Gen ATP Finals 2026 si terranno a dicembre in Calabria, il prestigioso torneo di fine stagione riservato ai migliori 8 tennisti under 20 del massimo circuito internazionale. Sarà dunque ospitato al Pala Calafiore di Reggio Calabria. Bruce Springsteen mette gratuitamente in streaming parte del suo tour, considerato non solo un evento musicale, ma anche un atto di resistenza civile. Il servizio di Laura Lungo.
13: È stato registrato a Filadelfia, nella città natale della libertà americana, il video dell'ultima tappa dell'End of Hope and Dreams American Tour. Un regalo per chi non ha assistito ai live, un ricordo per conservare traccia del tour più politico di Bruce Springsteen. Dal palco si è schierato in difesa della democrazia americana contro le politiche di Trump, scatenando l'ira del presidente che lo ha ripetutamente attaccato dai social.
14: These days of corrupt presidente!
13: Attacchi personali che non hanno fermato però il boss, che ha continuato a testimoniare data dopo data il suo dissenso, dando vita a uno dei più importanti momenti di resistenza agli eccessi del potere nel mondo contemporaneo mai espressi durante un tour musicale. Nel video, disponibile gratuitamente sulle piattaforme in streaming, sono inclusi i brani War, Born in the USA, Death to My Hometown, Clap Down, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Street of Minneapolis, brano di protesta scritto subito dopo l'assassinio di Alex Pretti, un infermiere che era stato ucciso in quella città del Minnesota dagli agenti federali ai primi di gennaio. Alex Pretti e Renee
0: Good. È stato registrato ieri 8 settembre 2026 il testamento di Francesco Guccini, il notaio Luigi Stame lo ha aperto alla presenza della moglie Raffaella e della figlia Teresa. Seguiamo Stefania La Stella.
15: La casa sul confine.
16: Francesco Guccini, artista poliedrico, una delle voci più apprezzate della canzone d'autore italiana, poeta e scrittore, scomparso ad 86 anni il 6 agosto di quest'anno, aveva fatto il suo testamento a gennaio del 2022. Da quanto emerge da fonti di stampa, Corriere della Sera e Repubblica, si tratta di un testamento che revoca le sue precedenti volontà, facendo ereditare alla seconda moglie, Raffaella Zuccari, la casa bolognese resa celebre dall'album Via Paolo Fabbri 43 e quella di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, dove il cantautore si è spento. Mentre la figlia Teresa, in sostituzione della legittima, eredita le quote di partecipazione nella società Alimentra SRL, il 50% dei diritti d'autore, la chitarra, l'orologio e un anello del padre di Guccini. In un passaggio del testamento, sotto il testo dattilo scritto, il maestro lascia alla figlia anche una raccomandazione scritta a penna. È quella di spostare le lancette dell'orologio soltanto in avanti per non romperlo. Mi piacciono le fiabe.
0: E ora a Venezia, la mostra del cinema, dai nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni per sapere i protagonisti di questa giornata e di cosa parleremo nello speciale tra poco in onda. Laura.
12: Buonasera Andrea, buonasera ai telespettatori. Oggi piatto ricco, tre film in concorso. Partiamo dal nostro, il quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini, che racconta di questo rapporto complicato, molto complicato, tra una madre e un figlio che esplode il giorno della vigilia di Natale. Qui le immagini del fotocall con i protagonisti Vanessa Scalera e Lino Musella, oltre al regista Edoardo De Angelis. E poi altri due film in concorso, Stéphane Brisé, regista francese, dirige Vincent Landon e Alvaro Urbacher in un film che ci parla di lavoro, di dinamica all'interno di un'azienda, e per finire l'opera del dissidente russo Dao. Di tutto questo parleremo tra pochissimo, come dicevi, nel nostro speciale. Grazie Andrea, a te.
0: E allora proprio tra pochissimo, speciale Venezia 83 con Giancarlo Usai. Ora tutto per questa edizione, una breve pausa e poi lo speciale su Venezia.

0: Pubblicità.
1: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
0: Pubblicità.
2: 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Andiamo!
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
5: Non fartela scappare!
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
8: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
9: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
10: E questa sarebbe la camera con vista.
11: Preve un colpo di fortuna.
12: Qui serve un colpo di genio.
13: Prenotato da soli?
14: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomark ogni viaggio è esaudito.

Buonasera. Situazione meteorologica di fine giornata ancora a rischio di temporali anche intensi per le regioni settentrionali, specie per il nord-est, per il Levante Ligure, localmente anche la pianura padana. Arrivano nella serata temporali diffusi ed intensi anche sulla Toscana, mentre per il resto delle regioni centrali solo un aumento di nubi e anche spazio ancora per cielo sgombro. Per le regioni meridionali, tempo stabile, con le nubi formatesi sull'Appennino nel pomeriggio che andranno dissipandosi e il cielo che tornerà sgombro praticamente su tutto il territorio del sud, in un contesto di ventilazione che va però aumentando. Lo ritroviamo infatti il vento, specie tra le due isole maggiori, dove aumenta anche il moto ondoso del mare, pur in una situazione di stabilità, con nuvolosità però in aumento per la Sardegna. La previsione per domani è all'insegna ancora della piovosità per le regioni centrali, come per l'area di nord-est e per il settore della Riviera Ligure. Andrà migliorando nel corso del giorno il tempo sul resto del settentrione, ancora buona al sud, ma con le nubi che arrivano verso sera. Questa è la situazione delle temperature, in discesa su buona parte del territorio, più attenuata però la diminuzione al sud.

0: Ben trovati, buonasera. Allora, è ancora il momento di fare il nostro racconto sulla Mostra del Cinema di Venezia numero 83. Lo facciamo come sempre con Laura Squillaci, che è la nostra inviata sul red carpet, che si collega con noi tutte le sere. Laura, buonasera, eccoti qua. Ben ritrovata da una Venezia un po' nuvolosa, minaccia un po' di pioggia stavolta. Sarebbe la prima, no? Sul red carpet per ora, finora è andato sempre benissimo dallo scorso 2 settembre. Speriamo che regga almeno per questi 30 minuti, almeno a beneficio della nostra inviata. Senti, Laura.
1: Così speriamo.
0: Speriamo. Stavolta facciamo uno strappo alla regola. Invece di partire da quello che sta per succedere, facciamo un passo indietro per onor di cronaca, perché ieri sera avevamo parlato del film Company di Casey Affleck, che sarebbe stato presentato in seconda serata. Che è successo ieri sera?
1: È successo che è arrivato Ben, Giancarlo. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Ben Affleck, fratello forse più noto della famiglia Affleck, è arrivato a sorpresa perché produce il film Company di Casey Affleck, del fratello, però insomma è stata proprio una sorpresa, anche perché non era stato avvistato a Venezia nei giorni precedenti, come spesso accade, e insomma ha voluto partecipare a questo red carpet. Ricordiamo che Ben Affleck non è stato, a dire la verità, tante volte al Lido di Venezia. C'era stato però famosa volta nel 2021 insieme a Jennifer Lopez, vi ricorderete quel red carpet, il loro primo red carpet da quando si erano rimessi insieme, poi è andata male nuovamente. Allora era per The Last Duel di Ridley Scott, e insomma, quindi ogni volta che torna Ben Affleck, visto che poche volte si vede, fa rumore. E poi soprattutto perché ricordiamo ancora una volta che Company, il film di Casey Affleck, è un po' un film di famiglia, possiamo dire così, perché è dedicato ai genitori che purtroppo sono scomparsi quest'anno, e nel film recitano anche dei figli di Casey Affleck. Quindi insomma è stato un modo anche per una reunion familiare in qualche modo, ed è stato davvero uno di quei red carpet di cui valeva la pena parlare e non potevamo fare altrimenti. Quindi vi abbiamo riproposto queste immagini bellissime, seralissime.
0: Sì, tra l'altro appunto fratelli hanno seguito percorsi diversi, anche se sono accomunati da una cosa, no? Cioè nati come promettentissimi attori di una nuova generazione hollywoodiana, e poi in realtà forse i più grandi successi, le più grandi soddisfazioni le hanno poi trovate da registi, no? Perché a parte l'Oscar di Casey Affleck in Manchester by the Sea, che ci ricordavi anche tu ieri, Laura, però uno che si è inventato quel finto documentario con Joaquin Phoenix, Io non sono qui, l'altro addirittura Golden Globe come miglior regia per Argo, una nuova carriera per Ben Affleck, che in effetti forse ormai ha preso più questa piega che quella di protagonista di grandi film.
1: Sì, è proprio così, Giancarlo, è proprio così. Entrambi hanno seguito questo percorso, come insomma accade talvolta che si passi dall'altra parte, però capita spesso, non troppo spesso, di vedere una reunion di questo genere su un red carpet quando non era annunciata, perché ogni volta che magari arriva un ospite familiare, diciamo, sul red carpet viene straannunciato, iniziano a apparire foto sui social o video rubati a Venezia. Infatti ieri parlavamo qui e dicevamo: ma sarà mai che Ben Affleck, visto che compare tra i produttori del film, faccia la sua apparizione sul red carpet? E alcuni fotografi avevano ipotizzato, però poi era tutto scemato, e devo dire è stato anche carino Ben Affleck a non farsi vedere fino all'ultimo, perché poi anche
0: non ha rubato
1: i
0: la
1: famosi
0: scena, no?
1: In famiglia
0: non ha rubato...
1: che rubano la scena, sì. Non è mai delicato.
0: Allora, diciamo anche...
1: È stato, non so, come per dirti Michael Fassbender l'altra sera con Alicia Vikander, certo. È arrivato all'ultimo, ha fatto poche foto, si è messo da parte, insomma, carini.
0: Ah, ecco. E tra l'altro mi ricordo anche per esempio con Anna Ferzetti, Pierfrancesco Favino l'anno scorso, l'anno della Grazia, no? È arrivato e ha fatto insomma il consorte della coprotagonista del film.
1: Perché essere sempre i fratelli di la moglie di
0: certo,
1: godersi la propria scena quando si è protagonisti fa piacere.
0: Senti, Laura, tra l'altro diciamo la verità, il film non è stato accolto magnificamente, ecco, tra poi ne parleremo. È stata un'accoglienza un po' fredda, no, quella per Company di Casey Affleck.
1: Tiepida. È andata così. Diciamo che il film, poi ne parliamo dopo, ma comunque solo per dire che il film decolla da un certo punto in poi, quindi bisogna avere un po' pazienza all'inizio, e si vede che questa pazienza
0: non l'hanno avuta i critici che hanno dato le valutazioni dei film. Poi ovviamente ci sarà sempre, questo sarà curioso poi parlarne quando arriviamo verso la fine della settimana, no? Quanto quello che è l'opinione dei critici rispecchierà il palmarès finale della giuria di Maggie, presieduta da Maggie Gyllenhaal. Non è la prima, non sarebbe la prima volta che le due cose vanno parecchio separate. A proposito di film che si giocano il Leone d'Oro, allora entriamo nel vivo di oggi. Tra poco sul red carpet, che magari possiamo inquadrare, che io lo vedo qua dallo studio, è un po' deserto ancora, complice un po' non un bellissimo tempo e un po' il fatto che oggi è più avanti il film previsto. Un bon petit soldat, ve lo diamo con il titolo francese, visto che il film ancora non ha una distribuzione italiana, di un importantissimo regista francese, che eccolo qua, lo vediamo con un pezzo del suo cast, che è Stéphane Brisé. Laura.
1: Io, guarda, non mi posso sbilanciare troppo, perché fino a che il film non entra in sala non ci si può sbilanciare in recensioni o critiche.
0: Questa è una regola che è stata introdotta da un paio d'anni, no? Cioè che non si può dire sull'onda della proiezione stampa che voi vedete la mattina se il film è stato accolto bene o meno.
1: Esatto. E quindi noi siamo tutti lì. Io posso dire che insieme a Wild Horse 9 di Martin McDonagh, questo è il mio film preferito. Questo mi sento di poterlo dire, punto. Perché è un regista, i francesi sono proprio bravi nel raccontare le storie. È un film proprio compiuto, solido, con una grande storia, dei messaggi dentro potentissimi, perché comunque stiamo parlando di Alba Rohrwacher, che interpreta una responsabile delle risorse umane che viene assunta in una nuova azienda che si occupa di varie cose, di assicurazioni. Il capo di questa azienda è Vincent Landon. E quando lei arriva non capisce quale sia bene l'ambiente lavorativo in cui si trova, si sente anche bene accolta in una sorta. E poi escono fuori dinamiche tipiche di

0: quando magari hanno un ruolo di potere e poi non lo esercitano fino in fondo se c'è un capo sopra di loro.
1: Tra l'altro si riconferma la coppia.
0: Parla il film. Ovviamente Vincent Landon è uno degli attori simbolo dei film di Stéphane Brisé. E Álvaro Urbacher.
1: Ma lo sta diventando anche Álvaro Urbacher, perché è al secondo.
0: In una delle sue interpretazioni migliori, proprio migliori di sempre, perché oltre ad esserci questo aspetto lavorativo c'è anche l'aspetto privato.
1: No, Laura, poi tra l'altro anche Alba Grockwacker sta diventando,
0: che non riesce, per quanto, per la mole di lavoro, a stare dietro al figlio. E quindi devo dire che è stata proprio brava Alba. Tra l'altro parlo un buonissimo francese, mi ha detto che ha studiato tanto.
1: Tra l'altro Laura è la seconda pellicola che,
0: insomma, veramente un bel film, proprio un bel film.
1: Allora, io sto cercando di interrompere Laura, che probabilmente per motivi tecnici ha perso in gergo quello che noi chiamiamo l'ibrido, quindi ecco, sì, adesso lei che ha finito di parlare si è accorta, quindi guadagno io un po' di tempo per dire questo, che volevo, il senso che, della frase che stavo tentando di dire, è che Alba Rockwacker è alla sua seconda pellicola, anche lei con Stéphane Brisé, e che, eccoli là, affiatatissimi, perché Stéphane Brisé, tra l'altro, non è un nome che vi dice tantissimo diciamo, il suo modo di fare cinema non propriamente mainstream, ma ormai non solo nel circuito festivaliero, ma per il pubblico francese è considerato uno dei registi più importanti che c'è in Francia, non solo per il meritorio suo impegno sociale che porta proprio nei film e che fotografa la realtà in una maniera veramente mirabile. Allora, siamo di nuovo con Laura, che credo che annuisca, quindi credo che mi senta. Laura? Io non ti sento, però. Allora, facciamo così. Scusami, Laura, mandiamo la tua intervista a Stéphane Brisé e a Alba Rockwacker, poi cerchiamo di sistemare l'audio.
2: Carla Moretti ha rejoint mes équipes RH. Bienvenue et
3: bienvenue Carla.
4: Merci.
5: Il n'y a pas de traduction au féminin.
6: Il fatto stesso che non esista una traduzione al femminile di un bravo soldatino, ovvero di chi segue le regole, di chi obbedisce, dice già tutto. Racconto un sistema fatto dagli uomini, costruito dagli uomini, un sistema violento. Volevo mettere al centro una donna che rappresentasse tante donne di oggi, donne con responsabilità, sui 40 anni, arrivate ai vertici di grandi aziende, ma arrivate lì seguendo le regole del capo, e chi comanda da sempre sono gli uomini. Queste donne finiscono col perdere qualcosa di prezioso della loro umanità.
4: È stata un'esperienza totalizzante, complessa e molto emozionante, anche struggente, perché la dedizione di Carla, il suo spirito di appartenenza e soprattutto la brutalizzazione del personaggio mi ha molto toccato, perché Carla deve rinunciare a qualche cosa di sé, deve intaccare la sua integrità, perché il sistema glielo richiede, perché è un sistema fondato su delle regole molto violente. E se tu vuoi appartenere a quel sistema, o le rispetti come un buon piccolo soldato, o te ne vai.
0: Nel film si parla di un'azienda, e nel cinema?
4: Spero di avere il coraggio di resistere al sistema e di non compromettere le cose in cui crediamo. Ecco, spero noi di fare parte di questo gruppo di persone che resistono.
1: La grandezza di un regista, di un attore o di un'attrice è anche, per esempio, nel come impara una lingua straniera e recita in modo credibile in quella lingua straniera. L'avete sentito in quel passaggio del trailer, una non doppiata al Rockwacker, come parlava francese. No, Laura, sì, concludi tu prima che passiamo,
0: bravissimo,
1: al prossimo film.
0: È una secchione, Alba Rockwacker, questo è sicuro. No, volevo soltanto dire, c'è stato qualche problemino tecnico, che non avete visto nel photocall Vincent Landon, attore francese che tra l'altro ha vinto qui una Coppa Volpi 2 anni fa, perché è arrivato questa mattina, ma stasera, quindi alle 19.45, sarà sul red carpet anche lui ad accompagnare il film. E lui straordinario come sempre, veramente. Poi ormai con Brisé c'è un certo feeling.
1: Sono praticamente una di quelle coppie, di quei sodalizi artistici ormai assolutamente consolidati. Allora Laura, poi stasera c'è una proiezione più avanti, perché come al solito nella seconda settimana si concentrano molti più titoli.

0: no? Quindi per arrivare a concludere entro venerdì bisogna anche farne 3 al giorno. E c'è il nuovo film italiano. Siamo al numero 4, se non vado errato, no?
1: Giusto, ne manca solo uno. Ritorno a Buenos Aires, invece oggi passerà alle 22 Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, un film che è tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini, in cui racconta questo rapporto molto, molto, molto, molto difficile tra lui e sua madre, una madre, insomma, un po' dispotica, mettiamola così, una madre che vuole avere sempre ragione, che vuole avere il controllo sui figli, che si vuole sempre sentire al centro dell'attenzione e che li manipola anche. E devo dire, Vanessa Scalera, che interpreta Angela, la mamma di Antonio Franchini, è veramente molto molto brava. Già ricordo che prima che arrivassimo qui a Venezia già si ipotizzava una Coppa Volpi per lei, per chi aveva già visto il film, perché ha davvero un'interpretazione molto molto spiccata. E il figlio interpretato invece da Lino Musella. E, insomma, un racconto di una vigilia di Natale, perché poi molto spesso succede che sotto le feste tutte quelle cose che non ci si dice magari durante l'anno, poi c'è un'esplosione nel momento in cui bisognerebbe essere più rilassati, godersi la festa.
0: Tra l'altro ricordiamo, Laura, che De Angelis non è un esordiente nel concorso, perché soltanto 2 anni fa addirittura non solo debuttò nel concorso principale con Comandante, con Pierfrancesco Favino, ma ebbe addirittura l'onore di essere il film d'apertura, tra l'altro tra mille polemiche, perché ci si mise di mezzo pure la politica, no, in quel caso. Quindi comunque è ormai, possiamo dire,
1: sì,
0: è un
1: auto...
0: Sì, vai, vai, vai.
1: Sì, Giancarlo, e ricordiamo anche che quell'anno Comandante aprì il festival senza voler togliere nulla a Comandante, ben inteso, ma perché ti ricordi che era l'anno dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, e quindi avrebbe dovuto aprire Luca Guadagnino con Challengers,
0: che invece poi
1: venne bloccato tutto.
0: Si ritirò praticamente dalla presentazione alla mostra e uscì direttamente in primavera a sciopero terminato. Fu un film molto divisivo, Comandante, poi alla fine non prese alcun premio. Comunque possiamo dire, ecco, sì, che De Angelis ormai, anche se è giovane, non è un regista ancora con tanti film alle spalle, è ormai un autore a tutto tondo.
1: Sì, assolutamente. Forse uno dei film che, perlomeno a me, è rimasto più in mente è Indivisibile,
0: certo,
1: la storia
0: è sicuramente
1: di
0: il suo film più bello.
1: Due gemelle.
0: Sì,
1: anche il suo più bello, ma... Ha raccontato, insomma, anche la prostituzione nei suoi film. Insomma, sono sempre anche film tesi, impegnati da una parte. Questa volta racconto dinamiche familiari che poi un po' tutti noi viviamo in una maniera molto teatrale, perché avviene tutto in una stanza,
0: ecco,
1: appunto questa vigilia di Natale.
0: Faccio vedere, scusami Laura, alle tue spalle arriva la madrina della mostra, Greta Scarano, che è un po' il segno, diciamo così, fondamentalmente, che Scarano praticamente quasi sempre presente a tutti i red carpet di prima serata, è un po' il segnale che inizia ufficialmente il red carpet, no? È lei che un po' apre le danze, adesso arriveranno un po' voglio usare delle
1: espressioni. Sì, e ricordiamo Giancarlo anche per dovere di cronaca, che in realtà quest'anno, per la prima volta tra l'altro, la Mostra del Cinema di Venezia, conduttrice e conduttore della serata di apertura e della serata di chiusura sono Greta Scarano, sì, da una parte, e dall'altra Nicolas Maupas. Quindi sono in due quest'anno, ma Nicolas c'è stato nella la serata di apertura e ci sarà in quella di chiusura, arriverà tra l'altro venerdì pomeriggio. Invece Greta è rimasta qui per godersi,
0: eccola,
1: anche potendolo fare i film e vederli.
0: Sta quasi
1: anche
0: recitando,
1: lei, appunto,
0: se tra l'altro
1: ha fatto
0: è un ruolo interessante, perché sta quasi recitando un ruolo, non prenderà ovviamente parte alle decisioni della giuria, perché ha un altro tipo di ruolo, è un po' appunto il ruolo da cerimoniere, quello di Greta Scarano, però sta recitando quasi un ruolo attivo. Di solito siamo abituati che il conduttore, conduttrice della serata inaugurale o finale, no, sono sempre un po' delle figure che appaiono e scompaiono. No, Greta Scarano è lì, partecipa, prende delle posizioni anche nel dibattito pubblico, dice la sua pure sui film che vede, quindi insomma una scelta non convenzionale.
1: È una vera appassionata.
0: Sì. Allora, però, per chiudere il cerchio, andiamo a sentire le tue interviste ai protagonisti e al regista del fuoco che ti porti dentro.
2: Penso che ci siano biografie che assomigliano ad altre biografie e al tempo stesso non ci toccano, non ci riguardano. Come esistono biografie che non assomigliano a nessun'altra e in qualche modo però ci riguardano nel profondo.
3: E questo, boh, questo è campione.
2: Questo secondo me è il caso di Angela, questo personaggio che Antonio ci ha regalato, nel quale io ho rivisto non similitudini, ma qualcosa di più profondo nelle biografie di donne che ho incontrato nella mia vita, soprattutto di mia nonna.
3: È debole. Ha bisogno degli altri perché non ce la fa a fare le cose da sola.
2: Del resto, il rapporto figlio-madre è l'inizio di tutto.
4: Che esperienza è stata per voi portare in scena questo rapporto, sapendo che veniva poi da una storia così personale?
5: È fatto di diversi strati, no? Quando le cose si stratificano, no? Puoi solo affondarci dentro.
6: Tu mi sei passata per quello con un rullo compressore a quando sono nata. Sempre ad aggredirsi, sempre a torcermi l'orecchio per qualunque cosa.
4: È una storia personale, ma è una storia che diventa universale perché ognuno di noi ci ha trovato qualcosa dentro di suo. Voi?
7: Per quanto mi riguarda, anche il ricordo di alcune cenebre natalizie dove poi alla fine si tiravano le somme, no? Il non detto che piano piano sale e viene a galla e lì... E la famiglia è piena di non detti.
8: Mamma, però non gridare.
7: No, io grido, perché chi grida gran dolore sente.
0: Domani vi racconteremo come è stato accolto stasera in Sala Grande anche il quarto film italiano dei 5 in concorso. Passo indietro a oggi pomeriggio, vi dicevamo che è stata una giornata molto densa di film in concorso. È arrivato uno di quei film di cui magari si parla poco nei giorni precedenti, ma magari lo rivediamo spuntare il giorno della premiazione. È Dau, del regista russo Ilya Cherzanovsky. In realtà è una coproduzione, non si può definire proprio un film russo perché è coprodotto da Germania, Francia e Svezia. Lui è un regista dissidente. Laura, insomma, è un personaggio molto particolare che è sbarcato a Lido, no?
1: Sì. E sono quei classici film di cui si parla a prescindere, perché è sempre così, quando poi la politica entra in qualche modo nella narrazione di un film, l'attenzione di tutti è puntata sul film. Nel red carpet di oggi, tra l'altro, del film Dau c'era anche Marina Abramovic. Non so se possiamo vedere questo red carpet, no? L'artista, la regina della performance, che tra l'altro ha ancora...
0: La chiedo alla regia di mostrare il red carpet del... Eccolo qua, adesso lo stiamo vedendo.
1: Ecco, in qualche modo ha voluto metterci la faccia e dire: io sono dalla tua parte, io sono insieme a te in questo film. Un film, appunto, il regista è dissidente russo, vive in Germania, ormai da tempo ha rinunciato alla cittadinanza russa. Questo film, Giancarlo, si portava dietro già una polemica prima di partire, perché il governo ucraino l'aveva accusato di propaganda russa. E ovviamente smentito dal regista, dal direttore artistico Alberto Barbera. Poi c'erano state delle polemiche sul set, un set che è durato anni, un film in gestazione praticamente da 20 anni, e in questo set allestito a Kharkiv c'erano stati, insomma, episodi di violenze. Insomma, già partiva con il piede un po' sbagliato, bisognava aggiustare il tiro una volta arrivati qui a Venezia. È stato fatto perché il film è piaciuto molto. È un film che, lo dicevamo prima, no, Giancarlo, un po' un Oppenheimer russo, perché è la storia di Liev Landau, un fisico che ha vinto anche il Nobel negli anni 60 e che faceva il ricercatore. Ad un certo punto nell'Unione Sovietica è stato spinto, obbligato, ad occuparsi della bomba atomica. E insomma, con tutte una riflessione sull'autoritarismo, sul potere pubblico che si insinua nelle vite private. Insomma, è un film che ha dentro, al di là dell'aspetto biografico della vicenda di questo fisico, si porta dietro tantissimi temi legati al potere.
0: Certo. Tra l'altro, Laura, tu dicevi una cosa molto importante, no? Marina Abramovic sul red carpet si fa vedere sul red carpet per questo film e non per nessun altro. È una pratica anche questa, no? Da apprezzare, dei grandi intellettuali, dei grandi artisti che quando vogliono supportare un'opera che magari passerà quasi sotto silenzio perché non ha un regista noto, perché non è una grande produzione, perché non ha grandi attori, arriva però qualcuno che dà una mano e siamo qui a parlare di questo film. Abbiamo un pezzo della sua conferenza stampa, giusto?
1: Sì, un pezzo in cui appunto gli si chiede un commento sul conflitto in Ucraina.
0: Sentiamo.
9: My position about Russian-Ukrainian war is very clear from the beginning.
10: La mia posizione rispetto al conflitto russo-ucraino è sempre stata molto chiara, ancora prima dell'invasione, prima del 2022. L'Ucraina si trova in questo momento intrappolata in una guerra terribile, sanguinosa, che ormai dura da più di 4 anni. Io credo che l'Ucraina sopravviverà e rimarrà forte e forse, probabilmente, riuscirà a riguadagnare la sua indipendenza e la bellezza del suo futuro. Mi auguro chiaramente che l'Ucraina vinca questa guerra e che il paese possa salvarsi.
9: To save the country and to win this war.
0: Allora, eccoci qua. Mancano, abbiamo un paio di minuti. Laura, vediamo insieme la grafica dei voti che la critica italiana internazionale sta assegnando ai film. Vediamo velocemente, ecco, l'abbiamo integrata con gli ultimi due film. Questo è un po' il quadro di quello che sapevamo già, con l'ultimo film in ordine di tempo della prima parte, che è Look Back di Rokazu Koreeda, che è piaciuto decisamente. Andiamo a vedere gli ultimi film che abbiamo aggiunto. Ecco qua, L'Estranea, di cui parlavamo ieri, e poi i due film di ieri, che sono Bunker, che prende 3 stelle, di Florian Zeller, e Company, 2,5 stelle. Possiamo dire che Bunker forse è piaciuto più di quanto ci si aspettasse all'inizio?
1: Sì, più di quanto,
0: ieri si aspettava l'inviata di Rai News 24, ecco, come minimo.
1: Nonostante io è noto che la coppia Bardem-Cruz la ami particolarmente, però forse perché avevo questa aspettativa elevatissima su questa crisi matrimoniale vissuta sul set che riportava a tempi antichi, ad Eyes Wide Shut, volevo vedere proprio come l'avevano retta loro questa crisi, però in generale è abbastanza piaciuto il film proprio per il modo in cui questa coppia amatissima è riuscita a raccontare la crisi di coppia dovuta ad una scelta professionale del marito, di Javier Bardem, architetto, che viene certo chiamato da un miliardario perché vuole farsi costruire
0: l'ultima
1: un bunker,
0: cosa che ti chiedo, Laura, scusami, l'ultima cosa che ti chiedo è, torniamo un attimo indietro a Ink di Danny Boyle. Ne avete parlato con Emanuele Bonchino la prima sera, è piaciuto decisamente, può essere un film che può dire la sua sabato?
1: Purtroppo, come spesso accade, lo ripeteremo a dismisura in questi giorni, i film che passano per ultimi sono quelli che hanno più attenzione. Danny Boyle è il film d'apertura, che non era scontato fosse in concorso perché non avviene tutti gli anni, invece questa volta è in concorso, e ce lo siamo un po' dimenticati, ma quando ne abbiamo parlato il primo giorno c'era grande entusiasmo. In fondo la storia l'origine dell'impero di Murdoch e della società che viviamo oggi rispetto all'informazione, i social e tutto questo, non poteva non in qualche modo capirci il cuore, perché ci parla.
0: Allora vediamo, poi restiamo sempre aggiornati su quello che sarà il borsino in vista di sabato. Laura, grazie mille, buon lavoro a te, Alessandro Stefanoni,
1: grazie,
0: e agli altri
1: te,
0: inviati di Rai News 24. Ci ritroviamo tra poco nel telegiornale delle 19 e noi invece torniamo domani.

0: Pubblicità.
1: Chiesolino in vera pelle ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Pubblicità.
2: Cento volte Cuora! E la mette al centro Lautaro!
3: Qui si vive tutto al massimo.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
6: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
7: Quando hai una banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca digitale che ti offre un conto a zero spese per sempre, il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: attacchi russi sull'Ucraina, colpito il porto di Mykolaiv, vittima il confine con la Moldavia. Dopo la telefonata Trump-Putin, Zelensky aspetta di parlare con la Casa Bianca. Nello stato di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane. Teheran risponde, colpita base USA in Giordania di una decina di navi. Prezzo del gas in salita raggiunge gli 80 euro al megawattora, ai massimi da 3 anni. Sale anche il petrolio, Brent ormai oltre quota 100 dollari al barile. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel 2019 a Roma, tra questi il presunto mandante, il boss Michele Senese, che puntava a riaffermare il potere del suo clan. Nuove norme dell'Unione Europea per limitare affitti brevi e contrastare il caro casa. Saranno le autorità locali a decidere le misure e quali aree sono sotto pressione abitativa. Bruce Springsteen pubblica online gratuitamente parte del suo ultimo tour, in cui ha denunciato l'operato dell'ICE, la polizia anti-immigrati di Trump. Buonasera, bentornati in diretta su Rai News 24, edizione delle 19 del nostro telegiornale. Partiamo dall'Ucraina, lo sentivate nei titoli ancora, un'ondata di droni russi al confine con la Moldavia, nella regione di Kiev, colpite le infrastrutture di Mykolaiv. E intanto il presidente Zelensky ad Oslo per i funerali di re Harald parla con i vertici delle aziende di difesa norvegesi e torna ad invocare un sostegno più deciso degli alleati occidentali. Allora da Kiev, Raffaella Cosentino.
1: Sì, intanto gli attacchi sulla capitale Kiev, dopo le oltre 20 ore di attacchi consecutivi di cui siamo stati testimoni ieri, ci sono stati attacchi anche oggi in giornata, feriti in un condominio di 16 piani e poi nel pomeriggio un morto in un attacco in un'altra zona della città, è stato colpito sempre un palazzo residenziale di 9 piani. Secondo le autorità ucraine sono almeno 12 i morti, le persone uccise nelle ultime 24 ore da attacchi russi su tutta l'Ucraina. E lo dicevi, nella notte questo grave attacco con droni, un bombardamento di un valico di frontiera che si trova al confine tra l'Ucraina e la Moldavia, e lì ci sono state 2 vittime, una serie di feriti. Viene colpita soprattutto la logistica, perché da lì passa ormai l'export del grano, che è completamente bloccato via mare per il conflitto. Sono stati attaccati anche di nuovo i treni, in questo caso nella regione di Kharkiv, dopo quello che era stato attaccato a Dnipro. E il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'attacco con droni nella regione di Krasnograd in Russia, e il GUR, l'intelligence ucraina, sostiene di aver attaccato in questa base navale anche una fregata lanciamissili russa. Infine Zelensky ha detto che l'Ucraina è disponibile al compromesso per raggiungere la pace, ma fino ad allora è necessario sostenerla con più difesa aerea. A te.
0: Andiamo a capire la parte russa. Dopo il colloquio Trump-Putin, il ministro degli esteri Lavrov risponde alle richieste europee di un cessate il fuoco in Ucraina e chiama in causa la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e anche il presidente finlandese Stubb. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge: hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina, a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
0: Si potrebbe tenere il 18 novembre a Shenzhen in Cina il vertice trilaterale sull'Ucraina con Russia e Stati Uniti, fa sapere il Cremlino. Dalla Casa Bianca nessuna conferma e salta la telefonata fra il presidente americano ed il cancelliere tedesco Merz. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Sì, intanto si è riaperto il fronte nel Golfo Persico, dove continuano gli scambi di fuoco fra gli Stati Uniti e l'Iran. Gli Stati Uniti hanno confermato di aver distrutto 5 petroliere iraniane, quindi tutta quell'area. L'area del Golfo Persico torna ad essere incandescente, torna ad essere estremamente pericolosa e poco praticabile per quel che riguarda gli scambi commerciali. Un Donald Trump che tra l'altro guarda anche ai fatti europei, perché in un post su Truth ha fatto un plauso al risultato elettorale raggiunto dall'estrema destra di AfD in Sassonia, ed è un Trump anche che in questo momento sta partendo dagli Stati Uniti per raggiungere Dallas, dove stasera e fino a domani ci sarà la convention repubblicana in vista delle elezioni di medio termine. È tutto pronto ormai, è una kermesse inedita, perché le convention solitamente si tengono in vista delle elezioni presidenziali, non di quelle di midterm, però il presidente è fortemente voluto questo evento per galvanizzare una base elettorale che è molto stanca, in realtà è molto stanca soprattutto del protrarsi della guerra in Iran e del rialzo dei prezzi della benzina. Grandi assenti a questa convention, dove Trump parlerà questa sera, sono Melania Trump e diversi candidati repubblicani che evidentemente non ritengono conveniente farsi vedere insieme al presidente in questo momento di calo di popolarità. È tutto.
0: E grazie, adesso vi diamo conto di questa ultima ora. L'Agenzia Internazionale per la Sicurezza dell'Energia Atomica deferisce l'Iran al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il Consiglio dei Governatori, appunto, della IEA ha votato a favore di questo deferimento per mancato rispetto dei suoi obblighi in ambito nucleare. Una mossa diplomatica volta ad aumentare la pressione sulla Repubblica Islamica, lo hanno riferito all'AFP due diplomatici. La risoluzione, visionata dalla France Presse, è stata approvata con 23 voti favorevoli, 3 contrari, 8 astensioni, e tra gli astensioni ovviamente Russia, Cina e Niger, sto leggendo, hanno votato contro, quindi non si sono astenuti, hanno votato contro. E naturalmente arrivano le polemiche dalla Russia e dalla Cina anche per le pressioni di Stati Uniti ed Europa proprio su questa agenzia, ricordiamolo, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Andiamo avanti, ci occupiamo di Yemen, perché è sempre caldo il fronte naturalmente della guerra nel paese. Decine di attacchi sferrati dalla coalizione a guida saudita su 4 province contro i ribelli sciiti filo-iraniani Houthi, che minacciano la navigazione nel Mar Rosso. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
4: Per l'emittente Houthi Al Masira, da ieri l'Arabia Saudita avrebbe condotto più di 30 attacchi aerei su almeno 4 province dello Yemen controllate dai ribelli, e la risposta ai droni e missili lanciati ieri notte dagli Houthi contro 4 città saudite, ferendo 75 civili e danneggiando gli impianti della compagnia petrolifera Aramco. L'aggressione degli Houthi contro i sauditi rischia di allargare il conflitto, scrive l'inviato speciale ONU per lo Yemen Hans Grundberg. Riyadh starebbe infatti pianificando un intervento diretto in Yemen con l'appoggio di paesi alleati. Il ministro della difesa pakistano ha detto che gli attacchi Houthi in territorio saudita possono attivare il patto della Mecca, l'accordo firmato il 7 agosto tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia per la difesa reciproca in caso di aggressione esterna. Riyadh affiancherebbe le forze governative yemenite, la cui offensiva di questi giorni starebbe cambiando i rapporti di forza sul terreno. Gli Houthi, dopo aver bersagliato per settimane le infrastrutture petrolifere, starebbero arretrando nel governatorato di Al-Jaf, dove 23 persone sono rimaste uccise in un bombardamento che ha colpito la prigione di Hamz, e nel governatorato di Taiz, da cui i ribelli lanciano droni e missili verso lo stretto di Bab el Mandeb, porta meridionale del Mar Rosso, per ostacolare i traffici commerciali marittimi. Intanto l'ambasciata americana in Yemen accusa i ribelli di aver violato il cessate il fuoco e riconosce il diritto sia del governo legittimo yemenita a combattere il terrorismo Houthi, sia dell'Arabia Saudita a difendere il proprio territorio.
0: In questo contesto continua la corsa dei prezzi dell'energia, il gas supera gli 80 euro al megawatt, non accadeva dal 2022, mentre il petrolio si attesta oltre i 100 dollari al barile, e in questo contesto il governo si appresta a varare una nuova proroga del taglio delle accise. Il servizio di analista Salzano.
5: Il gas, che corre sui massimi da 3 anni, e il Brent, che ha ormai toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e soprattutto sfuggevole. Lo ha capito bene il governo, che è arrivato a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2 miliardi e 75 milioni di euro, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo a 2 miliardi e oltre 600 milioni. Decisa intanto una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte del 10 settembre per evitare che il prezzo alla pompa del diesel schizzi a 2,34 euro. Al litro, costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. Intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano del Mimit sui prezzi alla pompa è poco sopra di 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina in modalità self, mentre per il gasolio siamo arrivati a 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 euro per il diesel. Il percorso ormai stabilito è in 3 tappe. La nuova proroga, forse di una quindicina di giorni, deve traghettare gli sconti fino a fine mese, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità e soprattutto la platea tra i lavoratori dipendenti e le partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa guarda al 2027 e lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito.
0: E adesso veniamo al dibattito politico, perché naturalmente si discute di legge elettorale all'esame dell'Aula del Senato, attesa alla Camera a fine mese, e poi il DDL antisemitismo, e poi ci sono ancora naturalmente i temi economici in vista della legge di bilancio. Ci aggiorna Pablo Rocas da Montecitorio.
6: Sì, intanto oggi è approdata al Senato la legge elettorale dopo la discussione in commissione, ma non si è arrivati a una sintesi. Si dovranno votare gli emendamenti proprio a Palazzo Madama, non è passato però dal 42 al 41% la soglia per il premio di maggioranza. Nello stesso tempo è stato escluso il ballottaggio, cioè da capire che cosa accadrà però poi al testo quando tornerà qui alla Camera, dove si consumò quella spaccatura a causa dei franchi tiratori, perché qui c'è il voto segreto, quindi adesso le preferenze sono state inserite, ma quello che accadrà non è dato sapere. Sicuramente saranno tutti attenti a quell'avvertimento di Giorgia Meloni, che ha in qualche modo fatto capire che se dovesse esserci un altro affossamento allora potrebbe pensare al voto anticipato. Ma le opposizioni ritengono che questa legge sia sbagliata, che Giorgia Meloni e il governo dovrebbero occuparsi dei problemi dei cittadini, dal caro carburanti al caro carrello della spesa, e i temi economici sono al centro del dibattito, come dicevi tu, e sono al centro anche di questi eventi che si stanno svolgendo in questi giorni, sia quello della Lega, dove viene proposta ancora una volta la flat tax per i giovani, la propone anche Forza Italia, che continua a ribadire il suo no invece per il contributo ulteriore delle banche voluto dal Carroccio. Maurizio Lupi questo pomeriggio ha manifestato davanti all'ambasciata iraniana insieme al suo partito Noi Moderati, proprio per la libertà e per difendere gli oppositori perseguitati. Le opposizioni, dicevamo, si stanno occupando anche del DDL antisemitismo, nel senso che alcune di esse hanno partecipato al presidio che c'è stato qui a Montecitorio, che ha suscitato polemiche perché sono stati pronunciati slogan anche pro Hamas. Allora, sia da Forza Italia Gasparri ha espresso la sua contrarietà, anche Marattin dal Partito Social Liberal Democratico, dall'altra parte però c'è una spaccatura all'interno del Partito Democratico, perché alcuni sono favorevoli. Piero Fassino afferma: non è vero che in quel testo si dice che chi attacca Netanyahu o il governo israeliano può essere considerato antisemita, ma da Maggi viene chiesta comunque una modifica al testo proprio per evitare questo equivoco. Per concludere e per tornare ai temi economici, Elly Schlein nell'iniziativa di ieri di AWS è tornata a parlare di salario minimo e di congedo paritario. È tutto.
0: Ancora qualche giorno di fiato sospeso per il futuro dell'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano si è infatti riservata di decidere se sospendere il decreto che impone di chiudere l'area a caldo di Taranto, dove ci lavorano ancora migliaia di operai. Il decreto sullo spegnimento da fare entro ottobre è di luglio scorso, la decisione arriverà nei prossimi giorni, e intanto il governo aveva ottenuto dalle aziende dell'indotto di sospendere il licenziamento di circa 2.500 operai. Andiamo alla cronaca. Sono arrivati oggi, dopo 7 anni, gli arresti per i mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso a Roma il 7 agosto del 2019. Il mandante apicale sarebbe stato Michele Senese, capo dell'omonimo clan. Sentiamo Alessandro Fresilli.
7: ucciso perché voleva fare di testa sua, muovendosi in autonomia e trattenendo per sé gran parte degli introiti del mercato del narcotraffico nella capitale. A decidere di eliminare Fabrizio Piscitelli a Roma, il 7 agosto 2019, sarebbero stati quindi affiliati al clan Senese, che ha l'egemonia sul territorio. Per questo motivo, carabinieri e polizia, in un'operazione congiunta, hanno arrestato 7 persone appartenenti al sodalizio criminale, tra cui lo stesso boss Michele, che ha consentito al delitto perché Piscitelli li stava prendendo in giro. I reati contestati sono omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo gli inquirenti, tra le varie compagini c'era un accordo per tutelare i rispettivi interessi nel mercato del narcotraffico e Piscitelli, affiliato al clan, aveva rotto questo patto trattenendo per sé il grosso dei proventi e restituendo solo 2-3 mila euro al mese. Bisognava quindi dare un segnale forte per riaffermare il proprio potere. Fra i mandanti, insieme a Senese, è finito in carcere anche il suo braccio destro, Leandro Bennato, sospettato di essere l'organizzatore del delitto. Bennato sarebbe al vertice del gruppo criminale che opera a Roma. Nelle ore successive agli arresti, la Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla Procura di Roma gli atti dell'indagine. Resta da stabilire, dopo l'assoluzione di Raul Calderon, il nome dell'esecutore materiale.
0: E adesso i funerali, l'ultimo saluto a Lorena Isceri nella sua Squinzano in Puglia. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Se una persona dice no, quel no va rispettato. Questo è un passaggio proprio dell'omelia durante i funerali della 45enne nella chiesa e anche il sagrato. Erano gremiti, allestito un maxi schermo all'esterno, la bara bianca, i fiori. Lorena è una ferita aperta che non si rimarginerà mai nei cuori della nostra comunità e di tutta Italia. Queste sono le parole invece del sindaco di Squinzano, che ha proclamato il lutto cittadino. Voltiamo pagina. Stretta della Commissione europea sugli affitti brevi. Obiettivo: limitare il caro vita e il caro casa nelle città turistiche. Approvata anche la proposta di regolamento per semplificare gli appalti e preferire le aziende europee. Così, se gli enti locali compreranno bus cinesi, non sarà colpa di Bruxelles, spiega il commissario Séjourné, il servizio di Marco Mirabile.
8: La Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento che, per la prima volta, introduce un quadro normativo comune sulle locazioni turistiche e lascia a comuni e regioni la possibilità di imporre restrizioni nelle aree sotto stress abitativo. Il criterio chiave è il rapporto tra prezzi delle case e redditi. Il parametro confronta infatti il prezzo medio delle case con il reddito medio annuo dei residenti. Se il prezzo raggiunge 8 volte il reddito, l'area può essere considerata sotto stress abitativo. Per esempio, con un reddito medio di 30.000 euro, quota 8 vuol dire 240.000 euro, mentre quota 10 significa 300.000 euro. Oltre quota 10, il solo superamento della soglia può giustificare restrizioni sugli affitti brevi. I comuni potranno dunque scegliere tra il divieto alle nuove locazioni, tetti al numero di immobili o di notti affittabili, fino a restrizioni sull'acquisto e sull'utilizzo degli immobili destinati agli affitti brevi. L'obiettivo di Bruxelles è dare maggiore certezza giuridica alle amministrazioni, dopo anni di ricorsi e contenziosi. Ma il settore turistico e le principali piattaforme contestano l'intervento e chiedono di evitare nuove regole europee. La proposta dovrà ora passare dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima dell'approvazione definitiva. La Commissione ha poi proposto di semplificare le norme sugli appalti, una riforma che, se approvata, nelle intenzioni di Bruxelles, dovrebbe snellire le gare e favorire l'innovazione.
0: E adesso in Germania il cancelliere tedesco Merz al Bundestag risponde ai duri attacchi della leader di AfD Alice Weidel. In serata, previsto l'incontro con il presidente del Parlamento europeo Costa, salta invece la telefonata con Trump dopo i post del presidente americano, che ha salutato con favore la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. La corrispondente Barbara Gruden.
9: Il governo dei cristiano-democratici e socialdemocratici è finito, attacca la leader dell'AfD, Alice Weidel. Il bilancio che presentate oggi è una dichiarazione di fallimento. Il Bundestag dovrebbe discutere di conti, ma assiste al primo duello tra l'estrema destra e il cancelliere Merz dopo il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt. Ci sono soldi per tutto il mondo, per i migranti, ma non per i tedeschi, continua Weidel. Non abbiamo bisogno di un milione di rifugiati, ciò di cui la Germania ha bisogno è il gas russo a basso prezzo. Tra interruzioni, fischi e ammonimenti da parte della Presidente, il Cancelliere a contrattaccare. Sostiene di aver inteso il messaggio degli elettori, ma aggiunge l'AfD è una forza distruttiva. La vostra rimigrazione altro non è che pulizia etnica. Nella realtà un artigiano su sei qui è straniero. E poi voi ridete quando parlo degli attentati pianificati dalla Russia contro la Germania e dimostrate da che parte state. Ma noi siamo dalla parte della libertà e dell'Ucraina che difende la libertà della Germania.
0: La Norvegia ha dato l'ultimo saluto a re Harald V con una cerimonia aperta e capace di unire, alla quale hanno partecipato personalità come anche Volodymyr Zelensky e il principe William. Sentiamo Marina Lalovic.
10: Il nonno di tutta la Norvegia. Lo chiamavano così il re Harald V, amatissimo dai norvegesi e deceduto il 29 agosto scorso. Ha regnato per più di 30 anni ed era il monarca più anziano d'Europa, il primo a unirsi in matrimonio con una donna senza titoli reali. Oggi funerali nella cattedrale luterana a Oslo e un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Alla cerimonia sono giunti leader da tutto il mondo ed esponenti delle diverse famiglie reali, tra cui i sovrani di Svezia, Danimarca, Spagna, Olanda, Belgio, Giordania, mentre il principe William e la principessa Anne sono in rappresentanza del Regno Unito. Tra i leader mondiali anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, più di 200.000 le persone radunate lungo le strade del centro di Oslo, per salutare un'ultima volta il re della gente, un soprannome dovuto al suo carattere informale e vicino alla popolazione. A succedergli ora è suo figlio, il nuovo re Haakon VIII. La cerimonia rappresenta il primo funerale di Stato per un sovrano in Norvegia dalla morte del padre dello stesso Harald, re Olav V, avvenuta nel 91.
0: Papa Leone XIV parla all'udienza generale del mercoledì. Considerare il corpo un oggetto è negare la dignità umana, questo ha detto il Papa, e anche oggi non è mancato l'appello alla fratellanza. Sentiamo Valentina Dello Russo.
11: In migliaia in piazza San Pietro per l'abbraccio al Papa. All'udienza generale del mercoledì Leone XIV ricorda che l'essere umano è unità di anima e corpo.
12: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
11: E la dignità umana è al cuore della catechesi del Pontefice, ancora una riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II.
12: La dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona.
11: Non dal ruolo, non dalle ricchezze, di qui l'invito alla solidarietà e alla cura reciproca.
12: Superando le numerose falsificazioni e manipolazioni che tuttora ne deturpano le percezioni e ne ostacolano la realizzazione.
11: Il grazie del Papa alla piattaforma interreligiosa per il dialogo nel mondo arabo che si impegna per la convivenza pacifica in una regione ferita dai conflitti. Una gratitudine che Leone XIV ha espresso anche ai vescovi, amici

0: del movimento dei focolari ricevuti in Vaticano. Testimoniate unità in un mondo frammentato e in un occidente individualista dove grande è l'enfasi sulla libertà, ma le persone sono in realtà molto meno libere di essere se stesse.
1: Cambio di rotta meteo con un calo termico fino a 8 gradi e temporali nelle regioni del nord a causa di una perturbazione atlantica che sta per investire anche il centro. Vediamo con Paola Erba.
2: L'estate torrida che ha caratterizzato il 2026 è ormai agli sgoccioli. Una perturbazione proveniente dall'Atlantico sta infatti portando maggiore dinamicità nella circolazione atmosferica e bassa pressione. Da Gran Bretagna e Francia si sta spostando in Italia, dove al nord ha già provocato piogge intense e un deciso calo delle temperature. Da giovedì l'instabilità si estenderà a tutte le regioni del centro-nord e tra giovedì e sabato al centro-sud e isole. Si sposteranno gradualmente verso sud, quindi i temporali intensi, i nubifragi, i colpi di vento e le grandinate, che già stanno interessando in queste ore il nord Italia, dovuti alla massa di aria fredda in alta quota che si scontra con l'aria calda accumulata durante l'estate. Il maltempo ha colpito questa notte la Lombardia con temporali su Milano, Como, Brescia. Quest'ultima, con circa 50 interventi dei vigili del fuoco, è stata la zona dove si sono registrati più danni. Colpita anche la Liguria, dove è scattata l'allerta arancione per i temporali ed è esondato il fiume Lavagna. Il cambiamento meteorologico in atto potrebbe durare fino a metà settembre, ma non ci sono ancora elementi, spiegano i meteorologi, per escludere un fine settembre caldo, con il ritorno di temperature al di sopra dei 30 gradi.
1: Bruce Springsteen mette gratuitamente in streaming parte del suo tour, considerato non solo un evento musicale, ma anche un atto di resistenza civile, il servizio di Laura Longo.
3: È stato registrato a Filadelfia, nella città natale della libertà americana, il video dell'ultima tappa del Land of Hope and Dreams American Tour. Un regalo per chi non ha assistito ai live, un ricordo per conservare traccia del tour più politico di Bruce Springsteen. Dal palco si è schierato in difesa della democrazia americana contro le politiche di Trump, scatenando l'ira del presidente che lo ha ripetutamente attaccato dai social. Attacchi personali che non hanno fermato però il boss, che ha continuato a testimoniare data dopo data il suo dissenso, dando vita a uno dei più importanti momenti di resistenza agli eccessi del potere nel mondo contemporaneo mai espressi durante un tour musicale. Nel video, disponibile gratuitamente sulle piattaforme in streaming, sono inclusi i brani War, Born in the USA, Death to My Hometown, Clap Down, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Street of Minneapolis, brano di protesta scritto subito dopo l'assassinio di Alex Pretti, un infermiere che era stato ucciso in quella città del Minnesota dagli agenti federali ai primi di gennaio.
1: E adesso è il momento di andare a vedere la mostra del cinema di Venezia insieme ai nostri inviati sul Red Carpet, Laura Squillace e Alessandro Stefanoni. A voi!
4: Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori. Stiamo aspettando i protagonisti di uno dei tre film in concorso di oggi. Si intitola Un bon petit soldat, il film del regista francese Stéphane Brisé, che però vede anche un po' d'Italia, perché la protagonista è Alba Rohrwacher. La storia è la storia di un'azienda nella quale Alba Rohrwacher si trova a dirigere le risorse umane e ad avere un rapporto, diciamo, un po' conflittuale con il capo di questa azienda di assicurazioni, che è il francese Vincent Landon. Questo è il primo dei tre film di oggi, dicevo, perché il secondo, che ci sarà alle 22, è il nostro film, il quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini. Protagonisti Vanessa Scalera e Lino Musello, che interpretano questo difficile rapporto tra madre e figlio il giorno della vigilia di Natale. Poi c'è il terzo film di oggi, Dau, del dissidente russo Ilya Krasnovsky, un film che è un po' stato ribattezzato l'Oppenheimer russo, la storia di questo fisico che è entrato a far parte del gruppo che doveva realizzare la bomba atomica al tempo dell'Unione Sovietica. In conferenza stampa ha parlato del conflitto in Ucraina. Ascoltiamo che cosa ha detto e poi la linea torna a voi.
5: My position about Russian-Ukrainian war is very clear from the beginning.
6: La mia posizione rispetto al conflitto russo-ucraino è sempre stata molto chiara. Ancora prima dell'invasione, prima del 2022, l'Ucraina si trova in questo momento intrappolata in una guerra terribile, sanguinosa, che ormai dura da più di 4 anni. Io credo che l'Ucraina sopravviverà e rimarrà forte e forse, probabilmente, riuscirà a riguadagnare la sua indipendenza e la bellezza del suo futuro. Mi auguro chiaramente che l'Ucraina vinca questa guerra e che il paese possa salvarsi.
5: To win this war.
1: E noi ci fermiamo solo un attimo, tra poco

0: Buonasera. Situazione meteorologica di fine giornata ancora a rischio di temporali anche intensi per le regioni settentrionali, specie per il nord-est, per il Levante Ligure, localmente anche la pianura padana. Arrivano nella serata temporali diffusi ed intensi anche sulla Toscana, mentre per il resto delle regioni centrali solo un aumento di nubi e anche spazio ancora per cielo sgombro. Per le regioni meridionali, tempo stabile, con le nubi formatesi sull'Appennino nel pomeriggio che andranno dissipandosi e il cielo che tornerà sgombro praticamente su tutto il territorio del sud, in un contesto di ventilazione che va però aumentando. Lo ritroviamo infatti il vento, specie tra le due isole maggiori, dove aumenta anche il moto ondoso del mare, pur in una situazione di stabilità, con nuvolosità però in aumento per la Sardegna. La previsione per domani è all'insegna ancora della piovosità per le regioni centrali, come per l'area di nord-est e per il settore della Riviera Ligure. Andrà migliorando nel corso del giorno il tempo sul resto del settentrione. Ancora buona al sud, ma con le nubi che arrivano verso sera. Questa è la situazione delle temperature, in discesa su buona parte del territorio, più attenuata però la diminuzione al sud.
1: Bentornati in diretta, adesso i nostri approfondimenti. Iniziamo con Basta la salute di Gerardo D'Amico e poi a seguire le notizie sportive con Sport 24, il nostro TG Tornale 20, nella lingua dei segni italiana con Andrea Vaccarelli. Buona visione, restate con noi.

0: È vero che la popolazione italiana tende ad invecchiare, aumentano le malattie croniche, bisogna tenerle sotto controllo, e però c'è anche un problema, ed è enorme, della cosiddetta appropriatezza prescrittiva. Dice il ministro Schillaci che attorno al 20% delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sono inappropriate e ci costano 20 miliardi di euro all'anno, Presidente, una cifra enorme. Voi come Istituto Superiore di Sanità avete rilasciato delle linee guida.
1: Siamo oltre 200 linee guida, per cui è impossibile elencarle. Va dall'ischemia cardiaca ai traumi cranici, ai parti fisiologici e ai parti in donne che hanno delle patologie, alle patologie arteriose, venose, c'è praticamente tutto. Noi stiamo seguendo un criterio, che è quello di partire dalle malattie più importanti e più frequenti, non dimenticando che questo lavoro è preziosissimo anche per tutto il contenzioso medico legale, che è enorme, che è quello che stimola la medicina difensiva.
0: Perché secondo la legge Gelli, se si seguono le linee guida, anche se ci sia un errore chiaramente non voluto, quindi non il dolo, però, come dire, il medico, l'operatore sanitario è tutelato. Dicono le statistiche che circa il 40% di risonanze magnetiche TAC non sono appropriate, se ne potrebbe fare a meno. Con le vostre linee guida voi che cosa indicate?
1: E noi diamo appunto lo schema che permette intanto una migliore educazione sanitaria, perché sui nostri medici c'è troppa pressione, e poi soprattutto ai medici di sapere esattamente in ciascuna circostanza cosa chiedere e cosa non chiedere.
0: Per esempio?
1: Ma per esempio, di fronte a un trauma cranico, l'Italia è uno dei paesi al mondo dove si fanno più risonanze o TAC del cervello per dei banali traumi che non lo meriterebbero.
0: A proposito di prescrizioni e di medici di base, Presidente, loro dicono: ma sono gli specialisti che a noi ci richiedono la TAC o la batteria d'esami e quant'altro.

0: quindi la colpa è loro.
1: Beh, di fronte a una linea guida, una buona pratica, non c'è più questa diatriba. Lo schema è ben preciso, rigido, fatto da società scientifiche e validato dalla letteratura internazionale, e questo permette sia allo specialista che al medico di base di sapere esattamente cosa fare.
0: Però, per esempio, la Regione Lazio, che utilizza già un software per verificare il tipo di prescrizioni che fanno i medici di medicina generale, i sindacati si sono molto contrariati perché dicono: voi così controllate quella che è la nostra libertà prescrittiva, scienza e coscienza, sono io che decido.
1: Ma direi che è fondamentale l'interpretazione da parte del medico della linea guida e della buona pratica, ma con un po' di saggezza si trova l'accordo. Le linee guida e le buone pratiche sono fondamentali anche per bloccare un altro fenomeno veramente increscioso, che è quello della eterogeneità delle prestazioni in Italia. Ci sono zone in cui siamo ai migliori livelli del mondo e altre zone veramente
0: dove
1: drammatiche.
0: Si fanno 1500 prescrizioni ogni 1000 abitanti.
1: Ma direi che il problema dell'eterogeneità non è solo la eccessiva prescrizione, è il fatto che drammaticamente notiamo che, per esempio, la mortalità per cancro della mammella in alcune regioni del sud è più alta di regioni del nord, e questo è veramente drammaticamente inaccettabile.
0: Secondo le ultime stime siamo fuori di almeno 3 miliardi per quel che riguarda la spesa farmaceutica. Corre moltissimo quella ospedaliera, i cosiddetti farmaci innovativi contro il tumore, contro altre patologie importanti, costano moltissimo, ma vale sempre la pena? Hanno sempre un'efficacia certificata? C'è uno studio che ha fatto Cochrane, che è un'organizzazione di scienziati che va a verificare fatti scientifici. I nuovi anticorpi monoclonali, quelli utilizzati, costano tantissimo, contro l'Alzheimer, 17 studi analizzati, 21.000 persone coinvolte, l'efficacia, professor Garattini, dice Cochrane, è risultata veramente minima, quasi nulla, costano l'ira di Dio, e l'EMA li ha approvati.
2: Sì, e lo dice anche i ricercatori americani che hanno contestato la decisione della Food and Drug Administration di rendere disponibili questi prodotti, i quali hanno degli effetti biochimici a cui però non corrisponde quello che ci si attende da un farmaco, cioè di modificare la malattia e di migliorare la qualità di vita o la durata di vita, perché questo deve essere l'effetto di un farmaco.
0: Soprattutto se costa tantissimo.
2: E noi qui in Europa abbiamo fatto lo stesso errore di approvare farmaci che non servono assolutamente a nulla, cioè servono a chi li vendono. Siamo pieni di questi farmaci, la nostra AIFA non fa il suo lavoro, che è quello di selezionare i farmaci importanti. Mette dentro tutto, e questa è una delle ragioni per cui si aumenta, ma mette dentro tutto senza che ci siano studi comparativi. Abbiamo 120 prodotti che agiscono sulla ipertensione, ma nessuno sa se uno è meglio o peggio dell'altro.
0: Per quello che lei lamenta sempre è che ci sono tre qualità per l'approvazione, ma manca la quarta, che è la più importante,
2: che è
0: ovvero
2: il valore terapeutico aggiunto.
0: L'innovazione.
2: Certo, certo. E l'innovazione vuol dire qualcosa di meglio di quello che già abbiamo a disposizione.
0: Perché altrimenti perché questo, approvare un doppione?
2: Ma questo è quello che aiuta l'industria, perché se non si fanno confronti, ognuno può dire il mio è il farmaco migliore. Sono 30 anni che non si fa una revisione del prontuario terapeutico. Ma com'è possibile andare avanti così? E stiamo aiutando il profitto.
0: Professore, non è soltanto un problema di profitto, è un problema poi anche di sostenibilità.
2: Dal 2006 abbiamo

0: che si pagano i pazienti se vogliono averlo, l'altra è quello di selezionare ciò che serve ai pazienti. Ma serve ancora la prossima statina? Non è possibile che tutta l'informazione sia di parte. Chi porta i medici ai congressi? Chi vende? Chi organizza i congressi? Chi vende? Chi sostiene le società scientifiche che danno poi le linee guida per le prescrizioni? Chi vende? Dov'è l'informazione indipendente? Gli ordini dei medici dovrebbero urlare per averla. Non c'è? Gli italiani si lamentano di dover pagare, però spesso cosa fanno? Spendono 5 miliardi per comprare integratori alimentari che non hanno nessuna base
1: scientifica. E dei soldi buttati nell'omeopatia vogliamo parlare?
0: Esatto, sono 300 milioni buttati nell'omeopatia. C'è 1 miliardo che spendono per comprare quelli col nome di fantasia invece che i farmaci che hanno il brevetto scaduto. È tutto qui, e questo dipende anche dal fatto che ormai le farmacie sono diventate dei bazar in cui c'è di tutto e vogliono essere degli educatori.
1: Il lunghissimo viaggio della medicina nel corso dei millenni è descritto non soltanto con le sue protagoniste che quasi nessuno conosce, conosciamo i nomi dei maschi che hanno fatto la medicina. Questo libro, Medicina femminile plurale di Daniela Minerva, è lo scenario, Daniela, di che cosa è stato nel corso dei millenni l'opera femminile sotto traccia che poi ha portato alla nostra medicina.
2: Eh beh sì, perché le donne hanno sempre curato. Hanno sempre curato sin dalla preistoria e curano anche oggi, sono loro poi che scelgono alla fine da dove si va dal medico, eccetera. E quindi io mi sono chiesta, ma è possibile mai che nella storia della medicina tutti questi apporti non siano stati mai rappresentati? Effettivamente è così, non sono mai stati rappresentati perché l'hanno scritta gli uomini che erano nelle istituzioni e comunque hanno fatto la loro, ma c'erano le donne nelle strade, nelle case, nei conventi che producevano innovazioni, producevano farmaci, producevano terapie, producevano metodi diagnostici e
1: erano le artigiane della salute, così tu le descrivi nel tuo libro.
2: Sì, perché non sono state le singole donne di cui abbiamo memoria, a volte anche vaga, che chissà se sono esistite davvero, come la Trotula o altre. È stato un lavoro corale, un lavoro plurale, e quindi sono state tante innovazioni portate al letto dei malati quotidianamente da una enorme quantità di attrici di salute, appunto. E sono quelle che hanno poi innovato e che hanno creato le cure.
1: Ormai le donne sono la maggior parte nella professione medica. Ha ancora senso parlare di una distinzione di genere? Tu dici sì, perché?
2: Beh, perché servono tutti e due gli sguardi per creare una medicina equa, perché sono due intelligenze diverse, sono l'intelligenza maschile e l'intelligenza femminile, che devono insieme entrare nel fare la medicina per renderla più equa. Lo dice la stessa Catalina Caricò, che ha vinto il Nobel per aver salvato l'umanità dal Covid, e lei stessa dice nella medicina, nella scienza, servono tutti e due, perché tutti e due sono gli attori di questo mondo, sono maschi e sono femmine, e quindi noi dobbiamo avere entrambi gli sguardi per arrivare a una verità.
3: È una bufala la notizia che gli amari fanno digerire dopo il pasto, perché benché siano costituiti spesso da erbe digestive, sono anche molto ricchi di alcol e l'alcol irrita la mucosa intestinale, riduce lo svuotamento gastrico e sovraccarica anche il fegato per quanto riguarda la digestione. Se vogliamo digerire bene, cerchiamo di mangiare pasti leggeri ed eventualmente dopo il pasto prendiamo una tisana, possibilmente una tisana tiepida o calda a base di erbe digestive che possono essere il carciofo, può essere l'anice, può essere la liquirizia, e sicuramente avremo benefici per quanto riguarda la nostra digestione.
4: Buongiorno dal canile di Nocera Inferiore. Oggi vi presentiamo Paso. Questo nome non è casuale, è dovuto al fatto che questo cagnolino stupendo di 6 mesi è un miscuglio di più razze. Noi lo sfottiamo in questa maniera: ha i colori di un pincher, ha il portamento di un bullo, un bulldog francese, e le orecchie a punta di un pastore. Pastore è bellissimo, è un cane che, questa è la sua dimensione, a 6-7 mesi non dovrebbe crescere di molto, è un coccolone.

0: è un dispensatore di bacetti e cerca una famiglia stupenda, di quelle che io dico divano letto, nel senso che non gli deve essere preclusa la famiglia, la casa e tutto quello che appartiene. Vi aspetta al canile di Nocera Inferiore, oppure ve lo mandiamo.
1: Quest'anno sono i 60 anni di un'associazione che è essenziale non solo per la difesa degli animali in via d'estinzione, ma per il benessere di tutti noi, perché noi siamo collegati alla natura. E il WWF, Isabella Pratesi, e voi, per festeggiare questi 60 anni di lavoro, di attività, che cosa farete?
2: Lanciamo una grande festa nelle nostre oasi. Fino al 2 giugno invitiamo i giovani, i bambini, gli anziani, tutti a venire a visitare i luoghi nella natura più belli, protetti dal WWF, dalle Alpi alla Sicilia. Le nostre oasi sono più di 100 e troverete tutti i fine settimana, ma anche altri giorni, attività fantastiche, da laboratori didattici per le famiglie, attività di disegno e di arte, studio degli animali attraverso il bird watching, l'osservazione mirata, insomma si possono fare in natura e soprattutto nelle oasi del WWF cose bellissime.
1: Nello stile WWF, certo. Ovvero rispettando i padroni di quell'oasi. Che sono gli animali.
2: Che sono gli animali, che sono le piante, che sono i fiori, che in questo periodo sono incredibilmente al loro meglio. E soprattutto bisogna andarci in punta di piedi, bisogna imparare, conoscere, amare la nostra natura. E il luogo più bello per farlo sono le oasi. Si studiano le attività online sul nostro sito www.wwf.it.

0: Troppi errori gravi per vincere al Bernabeu, ma il peggiore sarebbe ora pensare di avere perso solo per sfortuna. Sconfitta per 2-1 dal Real Madrid dello Special One José Mourinho, l'Inter ha incassato il sesto KO nelle ultime 7 gare giocate in Champions League, un dato allarmante. La prestazione coraggiosa dei nerazzurri scesi in campo per provare a controllare la partita è stata inficiata però da imprecisioni in fase offensiva e soprattutto dagli svarioni difensivi di Jones e Bissek in occasione del gol di Mbappé e del portiere Martinez, presuntuoso nel cercare il dribbling su Valverde. Sotto di 2 reti l'Inter ha cercato ancora di controllare il gioco e il pallone, concedendo però molte occasioni al Real Madrid che in contropiede avrebbe potuto dilagare. Evitato il peggio grazie alle parate di Martinez, l'Inter nel finale ha riaperto la partita senza però riuscire a evitare una sconfitta che non pregiudica ma complica il cammino europeo dei milanesi, chiamati a vincere almeno 5 delle prossime 7 gare di Champions. L'impresa non è impossibile, ma solo a patto di non commettere più gli errori fatali visti a Madrid. In tal caso giocare bene potrebbe non bastare.
1: Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area, poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita. Ma abbiamo ancora 7 partite da giocare in questo mini torneo. Volevamo fare di più a Madrid, al Bernabeu. Le ambizioni nostre sono alte, sappiamo di essere competitivi e cercheremo di migliorare anche alcuni risultati in alcuni stadi.
2: Inter squadra top? Squadra top, sì, chiaramente. Non... miglior equipo d'Italia con distanza. Solo vedo la Roma con gambe per pressare, per stare lì vicino a loro e chissà fare qualcosa di straordinario per una squadra dominatore in Italia.
3: Le partite iniziano tutte da 0-0.
4: Niente di scontato. Dopo il difficile avvio di campionato, Massimiliano Allegri cerca un esordio di prestigio per ripartire subito, contro anche il pronostico che vede naturalmente favorito l'Arsenal, finalista dell'ultima Champions e campione in carica della Premier.
3: Bisogna essere sempre fiduciosi perché la Champions comunque è un'ambizione che dobbiamo avere tutti, di fare una grande Champions. E quella è la cosa che sicuramente ci porterà avanti.
4: I dubbi di formazione sono sostanzialmente in 2 reparti, dietro a sinistra dove potrebbe entrare Oliveira al posto di Spinazzola per controllare più da vicino il temibile Saka e a centrocampo. Le assenze di Anguissa per un problema all'adduttore e quella di McTominay che tornerà tra circa un mese dopo l'intervento di ablazione a Manchester per curare l'aritmia lasciano di fatto il ballottaggio tra Gilmour e Vergara, ma oltre la certezza Lobotka la notizia è di fatto la prima da titolare di De Bruyne. L'interpretazione dei ruoli potrà far girare il modulo da 4-3-3 a 4-2-3-1. Di sicuro però sarà importante un'attenzione difensiva diversa, visto i 5 gol subiti nelle ultime 2 gare.
5: Sicuramente dovremo far meglio, perché quando affrontiamo queste squadre, quando giochi questa competizione, al minimo errore poi le altre squadre sono forti e ti puniscono, quindi dovremmo fare una partita perfetta sotto questo punto di vista per cercare di fare un grande risultato.
6: Amici per un mese, nemici per una notte, la Roma incrocia di nuovo la strada di Mason Greenwood e la vigilia del ritorno dei giallorossi in Champions dopo 7 anni si infiamma con le provocazioni dei giornali turchi. L'accento è sulla fallita trattativa di mercato dei capitolini proprio a favore del Fenerbahce. Gasperini ha dovuto rinunciare con rammarico all'attaccante inglese, ma i toni trionfalistici dei media di Istanbul sembrano voler infuocare l'ambiente ed esorcizzare la paura. La Roma, infatti, è in uno stato di grazia con il quale ogni avversario deve fare i conti. I numeri di Malen, 5 gol in 3 partite, sono esaltanti. Dybala, con 4 assist e giocate sontuose, sta vivendo una seconda giovinezza. Accanto a lui, Rodrigo Mora e Sulé si propongono per illuminare la tre quarti e non far rimpiangere l'esterno britannico. L'altro ballottaggio riguarda la fascia destra. Se Lulli dovesse prevalere su Molina, per il 2007 di Palestrina sarebbe l'esordio assoluto in Europa. Tra i turchi, assente per squalifica Guendouzi, sarà presente l'altro ex Lazio Murici, solo panchina invece per Romelu Lukaku.
7: Da buon amante della terra, Luciano Spalletti conosce le stagioni. A buon titolo può esclamare, come in quella vecchia canzone di Bruno Martino, odio l'estate, stagione che lo ha privato di tre colonne della sua Juve. L'ultimo, il capitano Manuel Locatelli, operato ieri per la ricostruzione del menisco lesionato contro il Milan, resterà fuori fino a febbraio. Infermeria che in questi giorni ha lavorato senza sosta, sotto i ferri anche Kefren Turam. Non è bastata la terapia per superare la condropatia rotulea al ginocchio, sarà ai box fino a gennaio. E poi Kenan Yıldız, il sogno di una notte di mezza estate diventato incubo alla prima giornata, un pestone rimediato col Frosinone priverà la Juve del suo 10, anche per lui intervento per i prossimi tre mesi. È detto anche dello stop di Boga e della rincorsa, per ora non di più, di McKennie e Sara alla panchina col Sassuolo. Spalletti dovrà trovare la chiave per ribaltare un destino fin qui poco amichevole. I nomi Douglas Luiz e Theun Combiners, colpi di mercato mai davvero sbocciati in bianco nero, l'ultima chiamata comincia a dare i suoi frutti a metà campo, discorso che vale anche per Nico Gonzalez, duttile nell'occupare più posizioni, mezzala e quando occorre anche esterno offensivo. La Juve riparte da qui in attesa che il tempo faccia il suo giro, perché come si augurava Bruno Martino e in fondo anche Spalletti, tornerà un altro inverno.
8: 7 punti in 3 partite, qualche indicazione positiva, ma un gioco che ancora non decolla. È il bilancio di queste prime 3 uscite di campionato del Milan. Dopo il pareggio con la Juve, Amorim ha ammesso che il diavolo non ha giocato bene, ha perso troppi palloni e c'è ancora molto lavoro da fare. Occhi puntati dunque sull'attacco. A Torino i rossoneri hanno creato poche occasioni. Una settimana prima, contro il Venezia, ne hanno sprecate troppe. Rabiot finora poco convincente sulla tre quarti, Pulisic sparito dai radar dopo l'infortunio al Mondiale. Insomma, qualche problema da risolvere, ma anche una buona notizia. Il momento di grazia di Alfabio Sissé, la più bella scoperta di questo inizio di campionato, con 2 gol in 3 partite. Tra alti e bassi si avvicinano 2 gare determinanti per capire le ambizioni del nuovo Milan. Sabato la sfida con la Lazio del grande ex Rino Gattuso, prima in classifica a punteggio pieno, e poi il debutto in Europa League contro il Benfica.
9: A inizio Novecento sarebbe stato un capolavoro d'arte surrealista, oggi sembra la provocazione di uno spregiudicato influencer. La realtà però supera sempre la fantasia e dopo l'arrivo di Ronaldinho a Ravenna un altro colpo di scena rompe i paludati schemi del nostro calcio e illumina la provincia del pallone. James Rodriguez, sì, proprio lui, quello dei gol impossibili, delle prodezze senza senso, come quella al Maracanã contro l'Uruguay ai mondiali del 2014 in Brasile, il più bello del torneo. In trattativa con l'Avellino, svincolato dopo gli ultimi mondiali da capitano con la sua Colombia. Ci starebbe pensando le parole del presidente, Angelo D'Agostino, in carriera 25 trofei per Rodriguez, 2 Champions e 2 volte campione in Spagna con il Real, la Bundesliga con il Bayern, compagni di squadra come Sergio Ramos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Robben e Ribéry. In Irpinia troverebbe Besaggio, Izzo, Favilli e Moruzzi, un bagno di umiltà. E poesia, sarebbe il manifesto del calcio romantico, quello che secondo molti non esiste più.
10: Un colpo, un ace che rimarrà nella storia. Ben Shelton batte così agli US Open la leggenda Carlos Alcaraz. Una battaglia in campo, 4 ore e 28 minuti, finita dopo le 3 del mattino. Alcaraz termina così la sua avventura negli Stati Uniti dopo 139 giorni di stop. Per l'ex numero 1 del mondo un rientro, questo in agrodolce. Uno sforzo che Alcaraz ha pagato in campo anche con conati di vomito. Shelton invece, padrone di casa, con questo successo vola in semifinale dove incontrerà Francis Tiafoe. Shelton, il ragazzo di Atlanta, combatte come un leone, vince il primo set ma lascia il secondo e il terzo a un ritrovato Alcaraz. Poi arriva la rivincita di Shelton. Negli ultimi 2 set l'americano dà il meglio di sé fino al tie break. E ora si riaccende il sogno tutto a stelle strisce di vedere un tennista americano vincere a Flushing Meadows.
11: Cinque record del meeting, una grande, Nadia Battocletti al Palio della Quercia di Rovereto, la trentina vince i 1500 sotto i 4 minuti davanti ad un pubblico che l'ha incitata dal primo all'ultimo metro.
12: Ci tenevo tanto a gareggiare qui a casa, e è venuta la mia famiglia, quasi tutto il mio staff, e quindi sono davvero molto felice, senza parlare dei tifosi, bambini, adulti, anziani, mamma, papà, nonni, quindi sono davvero molto felice di chiudere la stagione così.
11: Sui 100 il sudafricano Bayanda Walaza firma il record del Palio con 9 secondi e 91 in una città che definisce speciale. Se la gente mi dà quello che voglio, io devo dare al pubblico quello che si merita. Stasera dovevo essere qui. Nel triplo cade dopo 25 anni il primato di Jonathan Edwards. Yasser Triki salta 17,30 metri, secondo Andy Diaz, che però promette di tornare l'anno prossimo.
13: Assolutamente, io ormai sono fisso qui a Rovereto, quindi ci vediamo la prossima stagione.
11: Doppietta nei 100 per la campionessa olimpica Gabby Thomas.
14: The crowd is great, atmosphere is
11: pubblico splendido, atmosfera fantastica, tornerò volentieri a Rovereto.
14: Part of my annual circuit.
11: Rovereto chiude così una serata di atletica da record.

È dalla bontà della nostra terra, dalla passione con cui ce ne prendiamo cura, dal senso di comunità che unisce i nostri masi e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà del nostro latte e di tutti i prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Con tante proteine e pochi grassi, lo Skyr Mila è il cremosissimo e fresco piacere di montagna. Buono per davvero. Quando ogni strada è possibile, dove sceglierai di andare? Nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, tua, da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Ready for what's next.

0: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
1: Scegli la qualità per il tuo riposo.
2: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
1: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Geico Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
4: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.

0: Mentre prosegue il conflitto in Ucraina, si fa strada l'ipotesi di un incontro a tre Putin, Trump, Xi Jinping. Potrebbe avvenire a novembre a Shenzhen, in Cina. Nello stretto di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane. Teheran risponde, colpita una base USA in Giordania e una decina di navi. Legge elettorale in aula al Senato, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena, presenti anche i rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini. Il parroco, l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel 2019 a Roma. Tra questi il presunto mandante, il boss, Michele Senese. Bruce Springsteen pubblica online gratuitamente parte del suo ultimo tour in cui ha denunciato l'operato della polizia anti-immigrati di Trump. Un minuto dopo le 20, bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro. Altri attacchi russi sull'Ucraina. Colpito il porto di Mykolaiv, vittime anche al confine con la Moldavia e bombe poi sulla capitale. Il vero disegno di Mosca è proseguire il conflitto, dice il ministro degli esteri Sibiha. Tra le ipotesi che il Cremlino lascia trapelare ci sono una possibile ripresa dei negoziati ad Abu Dhabi e un possibile trilaterale Putin-Trump-Xi Jinping in occasione del vertice APEC a Shenzhen in Cina. Ma non ci sono ancora conferme. Trump preme, le parti trovino un accordo. Ma il ministro degli esteri russo Lavrov risponde alle richieste europee di un cessate il fuoco puntando il dito contro i tentativi di mediazione europei e della premier Meloni e del presidente finlandese Stubb. Vogliono solo prendere tempo. Da Londra e Berlino nuovi aiuti per la difesa a Kiev. Ma nell'Unione Europea la Slovacchia fa muro sulla proroga delle sanzioni a Mosca. Torna a infiammarsi il Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz le forze americane hanno distrutto 5 petroliere iraniane. Teheran risponde, missili su una base USA in Giordania, con la contraerea di Amman in azione, e poi lanci di droni e missili su una decina di navi in transito. Intanto il Consiglio dei governatori dell'AIEA ha votato a favore del deferimento dell'Iran al Consiglio di sicurezza dell'ONU per il mancato rispetto dei suoi obblighi in ambito nucleare. Legge elettorale in aula al Senato senza voto in commissione. La soglia per il premio di maggioranza resta al 42%. Salta l'idea del ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma cosiddetta anticespugli che propone di escludere dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. Nella maggioranza si preme per abbassare ancora questa soglia. Martedì 15 il voto finale. Il testo in aula alla Camera il 28. È l'ennesima forzatura per mortificare il confronto, dice il PD. L'ultimo saluto a Lorena Isceri nella sua Squinzano in Puglia. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Se una persona dice no, quel no va rispettato. È un passaggio dell'omelia durante i funerali di Lorena, la 45enne di Squinzano in Puglia. Chiesa e sagrato gremiti, allestito un maxischermo all'esterno, la bara bianca, i fiori. Lorena è una ferita aperta che non si rimarginerà mai nei cuori della nostra comunità e di tutta Italia. Sono le parole del sindaco di Squinzano, che ha proclamato lutto cittadino. A dare il via libera all'omicidio di Fabrizio Piscitelli Capultrà della Lazio, noto con il nome di Diabolik, ucciso a Roma nel 2019, sarebbe stato Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan camorristico tra i più influenti a Roma. Le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Nella nuova ricostruzione della procura, Michele Senese sarebbe indiziato come mandante apicale e avrebbe infatti fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Alla Mostra di Venezia il giorno di un bon petit soldat, la pellicola di Stéphane Brisé con Alba Rohrwacher in un ruolo sulle crudezze di una manager nel mercato del lavoro. Il quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, indaga invece sul rapporto padre-figlio. In gara anche Dau, del regista dissidente russo Ilya Krzanowski, che sulla posizione neutralista di un suo attore commenta: le polemiche non contano. Auguro all'Ucraina di vincere. Termina qui questa edizione del nostro TG nella lingua dei segni. Come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo, grazie all'interprete Marianna Castrataro.
1: Una buona serata dal Meteolis. Ultime ore del giorno ancora ad elevata probabilità di temporali per le regioni settentrionali e in peggioramento anche per le regioni centrali, con i temporali che arrivano sulla Toscana. Meglio sul resto del paese, dove aumentano però ventilazione in moto ondoso. Anche quella di domani sarà una giornata ad alto rischio di pioggia e di temporali per le regioni settentrionali, sebbene con qualche apertura che arriverà sull'area alpina. La perturbazione inizia ad interessare anche le regioni centrali, specialmente l'area tirrenica, ma non mancheranno eventi di pioggia, anche temporalesca, anche sul versante adriatico. Meglio sulle regioni meridionali, dove però nella seconda parte della giornata aumenteranno le nubi e sulla Campania verso sera arriverà anche la pioggia. Chiudiamo con la previsione per le due isole maggiori, rovesci o isolati temporali attesi anche sulla Sardegna, specie in mattinata, sereno poco nuvoloso invece sulla Sicilia, dove aumentano però il vento e il moto ondoso del mare. Ecco le temperature che andranno verso la diminuzione per gran parte del territorio, anche se il fresco al sud arriverà solo da venerdì.

0: Le 28 minuti su RaiNews 24, riprendiamo dall'Ucraina. Ancora un'ondata di droni russi al confine con la Moldavia, sulla capitale e poi sulle infrastrutture portuali di Mykolaiv. Intanto il presidente Zelensky ad Oslo per i funerali di Re Harald parla con i vertici delle aziende di difesa norvegesi e torna ad invocare un sostegno più deciso degli alleati occidentali. Da Kiev, Raffaella Cosentino.
1: Sì, intanto gli attacchi sulla capitale Kiev, dopo le oltre 20 ore di attacchi consecutivi di cui siamo stati testimoni ieri, ci sono stati attacchi anche oggi in giornata, feriti in un condominio di 16 piani e poi nel pomeriggio un morto in un attacco in un'altra zona della città, è stato colpito sempre un palazzo residenziale di 9 piani. Secondo le autorità ucraine sono almeno 12 i morti, le persone uccise nelle ultime 24 ore da attacchi russi su tutta l'Ucraina. E lo dicevi, nella notte questo grave attacco con droni, un bombardamento di un valico di frontiera che si trova al confine tra l'Ucraina e la Moldavia, e lì ci sono state due vittime, una serie di feriti. Viene colpita soprattutto la logistica, perché da lì passa ormai l'export del grano, che è completamente bloccato via mare per il conflitto. Sono stati attaccati anche di nuovo i treni, in questo caso nella regione di Kharkiv, dopo quello che era stato attaccato a Dnipro. E il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'attacco con droni nella regione di Krasnograd in Russia, e il GUR, l'intelligence ucraina, sostiene di aver attaccato in questa base navale anche una fregata lanciamissili russa. Infine Zelensky ha detto che l'Ucraina è disponibile al compromesso per raggiungere la pace, ma fino ad allora è necessario sostenerla con più difesa aerea. A te.
0: E dopo il colloquio di ieri Trump-Putin, il ministro degli esteri russo Lavrov risponde alle richieste europee di un cessate il fuoco in Ucraina e chiama in causa la premier Giorgia Meloni e il presidente finlandese Stubb. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge: hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina, a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
0: E allora l'abbiamo sentito, la possibilità di negoziati ad Abu Dhabi, addirittura il possibile vertice trilaterale tra Xi Jinping, Trump e Putin a Shenzhen in Cina, ancora ovviamente tutto da confermare da parte della Casa Bianca, mentre Trump stanotte aprirà e parlerà alla convention repubblicana di midterm in Texas, e proprio da Dallas ci parla l'inviato Marco Valerio Loprete.
3: Sì, un evento che si aprirà tra meno di due ore qui a Dallas, nel palazzetto della squadra di basket locale, un evento fuori dall'ordinario, perché in genere queste convention sono dedicate alle elezioni presidenziali, invece Trump ne ha ideata e voluta una per le elezioni di metà mandato, quelle di inizio novembre, che decideranno il rinnovo della Camera e di un terzo del Senato americano, un voto che Trump ha sempre minimizzato, ma adesso il presidente è davvero sceso in campo, anche perché i sondaggi vedono penalizzati i repubblicani, non solo per la consueta voglia di cambiare fisiologico, ma anche per i prezzi al rialzo della benzina e per una guerra all'Iran mai così impopolare. All'evento appunto, durante la serata di oggi e domani, si alterneranno esponenti dell'amministrazione, candidati, attivisti, ma anche cittadini. L'obiettivo è dimostrare che le scelte della Casa Bianca, specie su economia e immigrazione, sono quelle a favore dell'americano medio. Attesa per il discorso, il primo di questa sera sarà quello di Trump, appunto alle 20 americane, lo dicevi, e chiederà al suo pubblico di immaginare che ci sia il suo nome sulla scheda elettorale. La scelta di tenere questo evento in Texas non è casuale, uno stato solidamente e tradizionalmente repubblicano, ma che secondo i sondaggi potrebbe riservare dei dispiaceri per i conservatori, con un candidato, James Tallarico, dei democratici, che è avanti per la prima volta nei sondaggi per il seggio di senatore. Linea a voi.
0: L'AIEA ha deferito l'Iran al Consiglio di sicurezza dell'ONU per la prima volta in 20 anni per la mancata collaborazione in un'indagine di lunga data sulle tracce di uranio rilevate dagli ispettori in diversi siti non dichiarati nel paese. La risoluzione è stata presentata da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Cina e Niger hanno votato contro. I paesi occidentali ritengono che quei ritrovamenti possano essere collegati a un programma nucleare non dichiarato, attivo almeno fino ai primi anni 2000. L'Iran sostiene invece di non proseguire lo sviluppo di armi nucleari e che il proprio programma sia di natura esclusivamente pacifica, un deferimento che però non dovrebbe portare l'ONU all'adozione di misure specifiche contro l'Iran, dato che la Russia e la Cina sono vicine a Teheran e detengono il diritto di veto all'interno del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E continua la corsa dei prezzi dell'energia, il gas supera gli 80 euro al megawattora, mentre il petrolio si attesta oltre i 100 dollari al barile. In questo contesto il governo si appresta a varare una nuova proroga del taglio delle accise. Vediamo con Annalisa Salsano.
4: Il gas che corre sui massimi da 3 anni e il Brent che ha ormai toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e soprattutto sfuggevole.
5: Lo ha capito bene il governo, che è arrivato a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2 miliardi e 75 milioni di euro, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo a 2 miliardi e oltre 600 milioni. Decisa intanto una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte del 10 settembre per evitare che il prezzo alla pompa del diesel schizzi a 2,34 euro. Al litro, costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. Intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano del Mimit sui prezzi alla pompa è poco sopra di 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina in modalità self, mentre per il gasolio siamo arrivati a 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 euro per il diesel. Il percorso ormai stabilito è in 3 tappe. La nuova proroga, forse di una quindicina di giorni, deve traghettare gli sconti fino a fine mese, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità e soprattutto la platea tra i lavoratori dipendenti e le partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa guarda al 2027 e lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito.
0: La politica ad animare il dibattito tra i partiti, la legge elettorale all'esame dell'Aula del Senato e attesa alla Camera a fine mese, il DDL antisemitismo e ancora i temi economici in vista della legge di bilancio, ma ci aggiorna su tutto. In diretta Pablo Rojas da Palazzo Madama.
6: Sì, allora partiamo proprio dall'ultima notizia. Marcello Pera ha ritirato il suo emendamento sul ballottaggio, non c'era intorno a questa ipotesi molto entusiasmo, comunque è stato sgombrato il campo dal dubbio. La legge elettorale prosegue il suo iter al Senato con la maggioranza che rivendica di voler dare stabilità e governabilità al Paese. Lo ha detto anche Maurizio Lupi di Noi Moderati, che questo pomeriggio ha partecipato, anzi ha animato una manifestazione proprio di Noi Moderati davanti all'ambasciata iraniana per chiedere la liberazione di due dissidenti che rischiano l'impiccagione e 25 anni di prigione. Il titolo della manifestazione era proprio "La libertà non si impicca", ha detto Lupi. Bisognerà continuare a fare battaglie non solo con manifestazioni sit-in, ma anche in sede diplomatica e istituzionale. Comunque, vi dicevo, Lupi è intervenuto anche sulla legge elettorale, ascoltiamolo.
7: Una nuova legge elettorale per dare governabilità, rappresentanza e finalmente restituire ai cittadini, questa la battaglia da sempre di Noi Moderati, la possibilità di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore. Basta eletti calati dall'alto.
6: Le opposizioni non contestano soltanto il contenuto e quindi questo che viene definito un premierato mascherato, ma anche il metodo. Il 28 settembre, quando è stata calendarizzata alla legge di nuovo alla Camera come terza lettura, e quindi il rischio c'è ancora perché il voto è segreto, viene considerato un tempo troppo breve e quindi una mortificazione del Parlamento. È intervenuto su questo il senatore del Partito Democratico Giorgis, ascoltiamolo.
8: Crescono i prezzi dei beni essenziali. Aumenta la povertà anche di chi lavora e il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
6: Di economia continuano a parlare tutte le forze di maggioranza e di opposizione. La Lega continua a chiedere un contributo delle banche, c'è il no di Forza Italia. Sono d'accordo invece i due partiti sulla flat tax per i giovani. Dal campo largo arrivano le proposte dal PD, ad esempio sul salario minimo, sugli aiuti anche ai padri con i figli piccoli, quindi un congedo paritario. Ma un'altra notizia del giorno è quella del presidio davanti alla Camera sul DDL, sull'antisemitismo. Ci sono stati degli slogan pro Hamas, allora viene chiesto dalla centrodestra chiarezza a Conte Schlein su questo. Erano presenti Movimento 5 Stelle e AVS, che ritengono che questo DDL mette sullo stesso piano l'antisemitismo e la critica al governo di Israele, quindi ci sono vari emendamenti per evitare questo equivoco. E da qui è tutto.
0: Incontro di Salvini con i governatori e Zaia dopo la richiesta di maggiore collegialità avanzata dal fronte del Nord, condivisa la definizione di un manifesto programmatico e di una roadmap verso le politiche. Martina Cecchi De Rossi.
2: Sul lavoro comune al manifesto programmatico e la roadmap verso le politiche si sigla la tregua tra Salvini e il fronte dei governatori al termine di un lungo incontro nella pausa della due giorni centrata sulle proposte economiche del partito. Più spazio al fronte dei territori e ai governatori, da segretario senza alchimie, scandisce Salvini dal palco. Kermesse mirata a rilanciare posture e direzione della Lega sul pragmatismo, insistendo su tassazione degli extra profitti bancari, quota 64 per le pensioni, clima di assoluta collaborazione. Così una nota del partito nell'incontro di Salvini con Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia, occasione di confronto sulla valorizzazione del ruolo, delle proposte e dei risultati della Lega al governo e condividendo il lavoro ad un manifesto programmatico che possa, così ancora la nota della Lega, raccogliere proposte per le prossime sfide. Il partito ha le idee chiare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, aveva ribadito il governatore Fontana dalla kermesse prima dell'incontro, mentre Romeo a margine tornava sulla necessaria collegialità nella gestione. Una mediazione dunque nel nome di Pontida, su cui il partito rilancia nel segno dell'unità, mentre resta sullo sfondo la raccolta di firme avviata da alcuni ex parlamentari per il congresso e la riattivazione della Lega Nord, bollato da Salvini come mera richiesta di posti e scansato ad ora dai governatori, e alle spalle la corsa di futuro nazionale di Vannacci.
0: L'ultimo saluto a Lorena Sceri, gettata giù da un cavalcavia dall'ex compagno. La bara bianca lascia la chiesa a Squinzano in Puglia tra palloncini rossi e applausi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Un passaggio dell'omelia. Alberto Francavilla.
9: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo braccio dei genitori, Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
10: È un dolore molto grande e molto forte e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
11: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
12: Nella speranza che gli uomini ci mettono un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
9: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
13: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
10: È tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
9: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
14: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto. Pretende rispetto e te lo dice. Quello che ti deve dire, te lo dice.
9: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
15: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
0: Sono arrivati oggi, dopo 7 anni, gli arresti per i mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso a Roma il 7 agosto 2019. Il mandante apicale sarebbe stato Michele Senese, capo dell'omonimo clan. Alessandro Fresilli.
16: Ucciso perché voleva fare di testa sua, muovendosi in autonomia e trattenendo

0: per sé gran parte degli introiti del mercato del narcotraffico nella capitale. A decidere di eliminare Fabrizio Piscitelli a Roma il 7 agosto 2019 sarebbero stati quindi affiliati al clan senese che ha l'egemonia sul territorio. Per questo motivo carabinieri e polizia in un'operazione congiunta hanno arrestato 7 persone appartenenti al sodalizio criminale, tra cui lo stesso boss Michele, che ha consentito al delitto perché Piscitelli li stava prendendo in giro. I reati contestati sono omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo gli inquirenti, tra le varie compagini c'era un accordo per tutelare i rispettivi interessi nel mercato del narcotraffico e Piscitelli, affiliato al clan, aveva rotto questo patto trattenendo per sé il grosso dei proventi e restituendo solo 2-3 mila euro al mese. Bisognava quindi dare un segnale forte per riaffermare il proprio potere. Fra i mandanti, insieme a Senese, è finito in carcere anche il suo braccio destro, Leandro Bennato, sospettato di essere l'organizzatore del delitto. Bennato sarebbe al vertice del gruppo criminale che opera a Roma. Nelle ore successive agli arresti, la Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla Procura di Roma gli atti dell'indagine. Resta da stabilire, dopo l'assoluzione di Raul Calderon, il nome dell'esecutore materiale.
1: Bruce Springsteen mette gratuitamente in streaming parte del suo tour, considerato non solo un evento musicale ma anche un atto di resistenza civile. Allora lo vediamo nel servizio di Laura Longo, poi dopo una breve pausa, la sfida della cura con Gerardo D'Amico.
2: Registrato a Filadelfia, nella città natale della libertà americana, il video dell'ultima tappa del Land of Hope and Dreams American Tour. Un regalo per chi non ha assistito ai live, un ricordo per conservare traccia del tour più politico di Bruce Springsteen. Dal palco si è schierato in difesa della democrazia americana contro le politiche di Trump, scatenando l'ira del presidente che lo ha ripetutamente attaccato dai social.
3: These days of corrupt presidente!
2: Attacchi personali che non hanno fermato però il boss, che ha continuato a testimoniare data dopo data il suo dissenso, dando vita a uno dei più importanti momenti di resistenza agli eccessi del potere nel mondo contemporaneo mai espressi durante un tour musicale. Nel video, disponibile gratuitamente sulle piattaforme in streaming, sono inclusi i brani War, Born in the USA, Death to My Hometown, Clap Down, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Street of Minneapolis, brano di protesta scritto subito dopo l'assassinio di Alex Pretti, un infermiere che era stato ucciso in quella città del Minnesota dagli agenti federali ai primi di gennaio.

0: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
1: Benvenuto al Super Pilota!
2: Ciao Alex!
1: Ciao Kimi, ma... E quel poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: E questa sarebbe la camera con vista.
5: Breve un colpo di fortuna.
4: Qui serve un colpo di genio.
6: Prenotato da soli?
7: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
8: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rapido, rapido!
9: Cristianini te aiuta.
4: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
10: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
11: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
12: Segugio.it, il comparatore. Senza confronti.
13: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una

0: Gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

Professoressa Cattaneo, nel suo lavoro scientifico e poi in politica, che cosa è riuscita a portare della schiacciatrice di banda della pallavolo che lei ha fatto qualche anno fa?

0: anni d'oro, il lavoro di squadra. Mi è sempre piaciuto tantissimo. Lì ho imparato che ci sono momenti in cui tu porti e guidi la squadra e momenti in cui è bene che ti siedi in panchina e la lasci guidare ad altri, e qui è la stessa cosa. La schiacciatrice di banda è quella che raccoglie il lavoro di tutti e lo porta a compimento. Lo porta a compimento.
1: 160 studi scientifici pubblicati sulle riviste più importanti, tra cui Science nel 2021. Lei ha pubblicato uno studio importantissimo sui neuroni dello striato.
0: Anche questo è un lavoro di squadra, diverse persone coinvolte. Volevamo studiare come si formano nel cervello umano i neuroni di una regione del nostro cervello che si chiama striato, che è quella poi che degenera nella malattia che studiamo. Abbiamo ripercorso tutta la loro strada di formazione, sviluppo e maturazione.
1: Perché il nome di Elena Cattaneo nel mondo è legato agli studi ormai trentennali sulla malattia di Huntington. In Italia sono tra i 6 e i 7 mila che ne soffrono, però sarebbero 30 mila quelli a rischio, perché questa è una malattia ereditaria autosomica. Che vuol dire, professoressa?
0: Vuol dire che c'è un gene che causa questa malattia, il gene lo conosciamo, e questo gene può essere ereditato di generazione in generazione. Ogni figlio o figlia di malato Huntington ha il 50% del rischio di aver ereditato il gene malato.
1: La corea di Huntington è questo tragico, chiamiamolo ballo, ma è un movimento ininterrotto, oltre poi al decadimento psichico, in alcuni casi, la depressione, i disturbi dell'umore, insomma. E tutto questo, peraltro, molto spesso con esordio in tarda età.
0: Questo è uno degli aspetti che stiamo studiando, perché il gene mutato è presente fin dal concepimento.
1: Ovviamente.
0: E vuol dire però che il nostro corpo, il nostro cervello ha trovato il modo per disinnescarlo, per renderlo inoffensivo, sapere i segreti che tengono sotto controllo questo gene mutato per tutti quegli anni. Vorrebbe dire una strada in più.
1: Lei si è laureata in farmacologia qui all'Università degli Studi di Milano, poi ha conseguito un dottorato in biotecnologie applicate alla farmacologia, ma poi subito dopo è partita per uno dei templi, possiamo dire così, della ricerca mondiale, che è il MIT di Boston.
0: E mi sposai e 3 mesi dopo partì per gli Stati Uniti, per il Massachusetts Institute of Technology di Boston, e lì mi sentii di entrare nella cattedrale della scienza.
1: Ho incontrato 2 figure che hanno segnato poi la sua carriera, professoressa al MIT.
0: Una è stata il professor Ron McKay,
1: esatto,
0: luminare delle staminali, uno dei primi veramente che ha cominciato ad avere lo sguardo, a mettere lo sguardo sulle cellule staminali del cervello. E l'altra persona, Nancy Wexler, straordinaria
1: che
0: donna.
1: Che le ha trasmesso poi la passione per l'Huntington.
0: Lei fu quella che per prima al mondo decise che bisognava creare una cordata di scienziati, erano 50 anni fa, per andare in Venezuela e trovare il gene responsabile della malattia. Devo dire, ancora adesso, insomma, mi sento una certa emozione a ricordare quel che lei fece. Perché Venezuela?
1: Perché in Venezuela,
0: perché
1: appunto?
0: Scoprì che in quella zona del mondo, a causa dello stigma e della discriminazione che colpisce non solo questa malattia, è tante malattie delle quali poco sappiamo,
1: certo,
0: queste povere persone, questi malati discriminati, sono stati isolati dalla società, hanno cominciato a vivere tra loro in questi villaggi sul lago Maracaibo, dove ci sono 10.000 abitanti, centinaia e migliaia con la malattia. Quindi Nancy Wexler scoprì quel luogo e capì che per trovare il gene di una malattia rara, ancora di più in quegli anni, bisognava disporre di un'ampia genealogia.
1: Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica, fa parte dell'Accademia dei Lincei e ha avuto tantissimi premi, tra cui il Marisa Belisario, il Chiara D'Onofrio, il Leslie Gerry Brenner Prize. L'orgoglio suo maggiore da un punto di vista scientifico, qual è?
0: È star seduta di fianco a Giorgia e crescere progetti insieme, parlare con Martina e Michele e immaginare un futuro di soluzioni per questa malattia.

0: Professoressa, le cellule staminali, sia per quel che riguarda i neuroni o altre cellule del corpo, sono la grande speranza ormai da decenni di poter riparare, ripristinare, aggiustare. E però noi abbiamo due certezze: cellule staminali che rigenerano la cornea, Michele De Luca, Graziella Pellegrini, e le cellule che rigenerano la pelle, quindi la pelle
1: sempre
0: artificiale,
1: loro.
0: Sempre loro sono, con Holostem, il primo farmaco su base genetica che è stato approvato. Per il resto?
1: Per il resto ci sono sperimentazioni cliniche, ci sono studi nei laboratori. Non bisogna assolutamente pensare che al di fuori dell'Italia, in Bielorussia, in Polonia e in altri paesi vi siano strategie o terapie che qui non ci sono. Qui si fa sperimentazione clinica seria per diverse malattie, dalla sclerosi multipla al Parkinson, e dobbiamo attendere i risultati.
0: Soprattutto, professoressa, la ricerca scientifica seria, quando fa questo tipo di sperimentazione in cui poi arruola anche dei pazienti, non ci sono soldi da versare.
1: No, infatti, ecco. Infatti c'è l'idea che alcune enti, non so neanche come chiamarlo, in giro per il mondo possono offrire a pagamento dei trattamenti, non si possono chiamare terapie, a pagamento non provati, cioè è veramente un'anomalia.
0: Sono truffe.
1: Sono truffe, le abbiamo avute anche,
0: sì,
1: in Italia.
0: Sì.

0: sua prima figlia. 3 anni dopo è nato il suo secondo figlio. Dunque, si può fare o lei è
1: No,
0: un'eccezione?
1: si può fare, anzi ci sono, e guai se non fosse così, donne in questo laboratorio con, oltre che uomini, con le loro esigenze di costruzione di famiglie, quindi ci sono figli, insomma, ogni anno ci sono nuove nascite e di questo siamo molto orgogliosi.
0: Era il 7 agosto del 2013 e lei naturalmente era in laboratorio perché ad agosto si sta in laboratorio. Che successe quel giorno?
1: Ma era verso tarda sera, suonò il telefono e mi informarono che il presidente Napolitano desiderava incontrarmi a Roma.
0: E lei si chiese: ma come mai il Presidente della Repubblica mi vuole incontrare a Roma?
1: Esattamente sì, ovviamente cominciai a fare delle congetture, passai il fine settimana a interrogarmi e poi mi presentai.
0: Il presidente Napolitano l'aveva nominata giovanissima senatrice a vita, con una motivazione particolare, senatrice Cattaneo. Qual era?
1: Ma la motivazione era il riconoscimento della scienza, del valore scientifico della scienza e l'idea che la scienza dovesse e potesse essere rappresentata in Parlamento.
0: In modo stabile da una
1: In modo
0: senatrice a
1: stabile.
0: vita.

0: Lei era arrivata da pochissimi mesi quando scoppiò il caso Stamina, uno psicologo Vannoni che aveva detto, sedicente creatore di una cura che doveva intervenire su malattie neurodegenerative, sui tumori, su qualunque cosa a base di cellule staminali. Che successe in quel periodo?
1: Fu un periodo duro e anche lungo, durante il quale ci rendemmo conto, scienziati, comunità scientifica, che eravamo forse di fronte al più grande deragliamento della storia della medicina moderna. Il deragliamento consisteva in un Parlamento, qui il Senato, che aveva votato a favore della cura che non c'è, con 4 astenuti, me li ricordo, la stampa che dava credito a dei ciarlatani,
0: L'appello di Adriano Celentano, date la cura alla
1: i
0: piccola.
1: tribunali, no, con 250
0: Sì. Che
1: tribunali, anche lì, che decretavano che era cura,
0: imponevano.
1: imponevano che fosse data questa cura che non era terapia e che la medicina non riconosceva. Si trattò di un lavoro intenso da fare a livello pubblico e anche a livello politico. La prima cosa che feci quando entrai in Senato è stata promuovere un'indagine conoscitiva con altri 2 senatori per far emergere e aumentare la consapevolezza del problema.
0: Però lì ci fu qualcosa in più nella tragedia, io la definirei così per l'abbaglio collettivo nazionale che ci fu sul caso Stamina, perché furono coinvolti gli ospedali civili di Brescia,
1: Tutto
0: un
1: partì da lì.
0: ospedale di grande prestigio. Qual è, le chiedo, il danno decuplicato che si registra quando una pseudocura, una pseudoscienza purtroppo fa l'ingresso in un'istituzione come un ospedale prestigioso? E quello che è successo nel 2014 in Italia, nel 2026, che parallelo si può fare con il Policlinico di Catania che fa un contratto ad una naturopata? Poi per fortuna quel contratto è stato annullato, ma si doveva occupare di problematiche gravissime, tra cui fatti reumatici di bambini.
1: Ma quando la ciarlataneria penetra le nostre massime istituzioni, è un dramma per il paese, perché perdiamo le tutele e le perdiamo tutte.

0: morti. Quindi lì è successo, succede ancora, sotto diversi profili, in diversi ambiti. Lei cita il Policlinico di Catania. Succede ancora perché questo paese non riesce a vaccinarsi contro la magia, contro il desiderio della soluzione che non c'è, che piacerebbe a tutti,
1: Della
0: ma
1: bacchetta magica,
0: per
1: sì.
0: arrivarci serve studio, serve ricerca, servono competenze professionisti. Manca proprio la consapevolezza di cosa sia il metodo scientifico, di come si arrivi a un trattamento, di come si arrivi a una
1: Senatrice,
0: cura.
1: manca anche ai parlamentari che hanno votato quella roba.
0: E qua arriviamo al punto, arriviamo al punto, il Parlamento nella maggior parte dei casi non è attrezzato per riconoscere, per discriminare le evidenze dalle suggestioni.
1: Stessa situazione quasi si è prodotta, senatrice, quando ci fu la legge Lorenzin dei 10 vaccini obbligatori. L'abbiamo visto anche poi col Covid, le mascherine che sono state definite dei bavagli, il lockdown che era l'unica misura, morivano
0: Sicuro.
1: centinaia e centinaia di persone al giorno, non c'era nulla all'inizio della pandemia, né vaccini e neppure i farmaci, e l'unico modo era quello veneziano del
0: Sì.
1: 1500, fare il lockdown,
0: Sì.
1: eppure lì ci sono
0: E poi
1: stati.
0: ricordiamolo, ci ha salvato la scienza, perché nel giro
1: Esatto.
0: di un anno abbiamo avuto a disposizione vaccini
1: E
0: straordinari.
1: anche lì, senatrice, i vaccini fatti troppo
0: Troppo presto,
1: presto.
0: quel troppo presto non era così. In realtà c'erano persone che si erano messe a
1: Da più di
0: lavorare
1: 10 anni.
0: ancora prima che si presentasse quel virus sulla Terra. Stavano già trovando, cercando soluzioni per un problema che non si era ancora presentato.
1: Un'altra battaglia che le ha fatto è sugli OGM, organismi geneticamente modificati. C'è un problema anche nominalistico di voi scienziati. Invece di chiamarli geneticamente modificati, non li potevate chiamare geneticamente
0: Migliorati.
1: migliorati, per esempio?
0: Assolutamente sì, quindi tante volte il gergo scientifico non aiuta e anzi dà dei segnali che vengono male interpretati. La storia degli OGM è un'altra storia dolorosa del nostro paese. Per 20 anni, 25 anni, tutti i progetti di ricerca delle università che miravano a creare piante geneticamente modificate per resistere ai parassiti e quindi ridurre l'uso dei fitofarmaci sono rimasti chiusi nei cassetti delle università. L'assurdo è che non coltiviamo ciò che importiamo e nemmeno possiamo e potevamo studiare in campo aperto ciò di cui ci nutriamo, perché poi
1: Esatto.
0: questi semi OGM che arrivano. Che nutrono la nostra zootecnia, indirettamente arrivano sul nostro tavolo.

0: e agricoltura soprattutto, senatrice, che invece si voleva avvalere addirittura della biodinamica, quella è stata un'altra sua battaglia, si voleva far passare il biologico assieme al biodinamico. Il biodinamico sappiamo che è l'omeopatia, ovvero il niente, applicato all'agricoltura, sì, con in più riti magici.
1: L'esoterismo.
0: L'esoterismo, sì, prendere, sì, il teschio, sì, metterci, sì, lo sterco di vacca primipara, però quando Saturno è collegato, eccetera.
1: È stato un momento doloroso anche quello, perché ricordo la sofferenza di alzarmi in aula e dover spiegare ai miei colleghi che cosa fosse il cornoletame, che quali fossero questi preparati. E il rischio e il dramma era proprio la possibilità che la magia entrasse in una legge dello Stato.
0: Esatto.
1: E quando quello succede, noi perdiamo i riferimenti minimi del ragionamento,
0: certo,
1: comune. Il problema è serio, perché ci apre a qualsiasi tipo di sbandamento. Un ultimo sbandamento è stato quello sulla mototerapia. La motocross terapia.
0: Abbiamo approvato una legge sull'autismo fatta passare come una terapia per l'autismo.
1: Assolutamente.
0: Qualcosa che la comunità scientifica, non soltanto italiana, insomma, veramente è inorridita. A proposito di magie, per esempio,

0: Fa una, addirittura una conferenza sulla meravigliosa macchina di Majorana. E perché è contraria a trasformare qualunque cosa in oro con questa meravigliosa macchina?
1: Ma lì è stato paradossale perché le evidenze che fosse una montatura erano davanti agli occhi di tutti, bastava guardare quei video, Però anche qui è vero, cioè, che il Senato accoglie sotto la responsabilità di chi propone l'evento, accoglie eventi di diverso tipo, però insomma ospitare in Senato un'attività di presentazione di quella macchina, così come ospitare il famoso Novax, no, alcuni anni fa, che per una conferenza qui in Senato, è un pessimo segnale al Paese.

0: Quanto pesa, secondo lei, il fatto che in Italia meno del 25% degli adulti sia laureato contro una media europea del 41%, ma se vogliamo fare il confronto col Canada, lì il 60% ha una laurea?
1: Sicuramente pesa, pesa perché significa che come società non siamo preparati ad incorporare l'innovazione, anzi siamo sempre più spinti verso il timore del futuro, verso il timore dell'innovazione. Invece, insomma, l'istruzione a tutti i livelli fornisce strumenti per guardare con fiducia al futuro.
0: Però che tipo di istruzione, senatrice? Perché durante la pandemia l'abbiamo visto chiarissimamente che quello che è stato definito l'analfabetismo di ritorno o funzionale, leggere e non capire il contenuto, apparteneva anche moltissimo ai laureati, erano Novax moltissimi di loro.
1: Sì, perché quello che manca è, credo, una approfondita conoscenza di come si indaga la realtà. E la cosa straordinaria è che proprio in questo paese l'abbiamo scoperto, come si
0: Esatto,
1: indaga la
0: Galileo
1: realtà
0: è roba nostra.
1: attraverso un metodo, cioè si scompone la realtà in frammenti, li si porta in un contesto sperimentale, si immagina un'ipotesi, si fanno gli esperimenti, si accettano le prove.
0: Lei ha fatto un intervento molto partecipato in aula quando c'era da discutere del finanziamento della ricerca.
2: L'orgoglio deriva dal fatto di poter parlare con voi di cosa significa scoprire, di cosa significa essere i primi al mondo, il primo uomo o la prima donna al mondo a vedere un risultato per poi consegnarlo ai nostri cittadini, se questo è l'orgoglio. L'imbarazzo c'è ed è forte, perché vedete, io avrei voluto essere qui con voi oggi, con una mozione ambiziosa da discutere con voi, con le vostre visioni, le vostre priorità, per decidere insieme dove vogliamo essere come paese tra 10 anni o 20 anni, quale frontiera della conoscenza vogliamo perlustrare, dove vogliamo essere primi al mondo, dove vogliamo guidare l'Europa e il mondo intero. E invece io sono qui a chiedere a voi e al governo il minimo indispensabile.
0: 1,32% la fetta del PIL che questo paese investe in ricerca e sviluppo, ovvero la metà rispetto alla media europea, perché se guardiamo la Germania è 3 volte meno, se guardiamo gli Stati Uniti e la Cina neppure ne parliamo. In Italia ci sono 15.000 ricercatori precari. Ma se ci mettiamo anche i postdoc, arriviamo a 30.000. Ora, lo stipendio medio di un ricercatore precario non arriva ai 2.000 euro al mese. Che futuro abbiamo come nazione?
1: Ma questa è ancora la dimostrazione che non si pensa a creare le basi, a investire nei giovani affinché si attrezzino di competenze, affinché si attrezzino di strumenti su tutte le discipline, dalla geologia alla biomedicina, anche alle aree umanistiche che sono importantissime per allenare al pensiero critico, all'uso della logica. Ecco, noi abbiamo perso la logica. Quindi questo ci spiega anno dopo anno, e a me viene da dire governo dopo governo, salvo poche eccezioni, che questo paese non ha ancora imparato che investire in ricerca, che investire in formazione, che avere questi bassi numeri è un problema, e gli investimenti scarsissimi.
0: E però, quando questa società investe 250.000 euro perché tanto serve per formare un medico, e poi però gli dà uno stipendio o prospettive di carriera anche, mettiamo insieme le due cose, che in qualche modo gli aprono la strada verso l'estero, ecco, l'investimento lì è stato fatto, e però.
1: Questa è la mia rabbia perché, perché questo paese dimostra ogni volta che, nonostante tutto questo, le nostre università, le nostre scuole sanno formare, i nostri giovani sono preparati, tantissimi sono appassionati, e poi però è come se si perdesse il filo del discorso e non ci si renda conto che bisogna crearle le opportunità, e le opportunità si creano, insomma, lavorando a più livelli.
0: Qui siamo al Senato della Repubblica, dove uno dei due rami del Parlamento che fa le leggi e che quindi potrebbe cambiare le cose volendo. Che cos'è che osta, che impedisce alla classe politica che abbiamo di rendersi conto che il futuro sta da quella parte che lei ci ha raccontato?
1: Io penso che sia una questione di fiducia nei giovani. Per qualche motivo, in questo paese, dal punto di vista culturale e quindi anche dal punto di vista politico, non si crede nei giovani, non si ha fiducia nei giovani. A me sembra paradossale che in Italia si fatichi a trovare un capo dipartimento di un'università che abbia meno di 40 anni. All'estero è pieno. E servono governi, insomma, che abbiano visioni, che pensino a che tipo di società vogliamo essere tra 20 anni. Qual è il nostro obiettivo di società tra 20 anni? Qual è il nostro progetto primario?
0: Il nostro posto nel mondo anche.
1: E posso dirlo, il nostro posto in Europa, che è la nostra minima casa comune, qual è il ruolo che ci diamo per guidare il futuro in Europa? Nel momento in cui ci si dà un obiettivo alto, importante, visionario, poi la cosa bella della specie umana è che uomini e donne cominciano a lavorare insieme per raggiungere quell'obiettivo, e noi abbiamo la capacità per farlo, ma mancano gli obiettivi a lungo termine.

0: Profillo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.
2: Poi
3: sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
4: immobiliare.it.
5: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
6: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki e-Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: A 36.900 euro.
6: Suzuki.
8: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.
10: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
11: E allora? C'è Pril.
10: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
11: E allora? C'è Pril.
12: Pril Excellence 5 in 1. La prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
13: Pril Excellence 5 in 1. Il mio numero 1 contro lo sporco secco.

0: Il presidente USA Trump con Putin, una buona conversazione, vuole un accordo, l'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia, lo rende noto il premier norvegese. L'escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane ed iraniane, l'agenzia per il nucleare deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Legge elettorale in aula al Senato, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena Isceri, presenti i rappresentanti delle istituzioni, una quarantina di sindaci salentini, il parroco, l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel 2019 a Roma, tra questi il presunto mandante, il boss Michele Senese. Donne in carriera in un mondo brutale è il tema di Un bon petit soldat con Alba Rothbacher di Stéphane Brisée, oggi a Venezia anche il quarto film italiano in concorso per la regia di De Angelis. E buonasera, bentornati in diretta su Rai News 24, edizione delle 21 del nostro telegiornale. Ripartiamo dagli Stati Uniti perché si potrebbe tenere il 18 novembre a Shenzhen in Cina il vertice trilaterale sull'Ucraina appunto con la Russia e gli Stati Uniti. Questo fa sapere il Cremlino, però dalla Casa Bianca non arriva conferme e intanto Trump parlerà alla convention repubblicana di medio termine a Dallas. Andiamo proprio lì a Dallas, c'è il nostro inviato Marco Valerio Loprete. Eccoti.
1: Sì, al via la convention tra un'ora, le persone già si stanno appunto preparando qui a Dallas nel palazzetto dello sport. Trump, proprio arrivando qui prima di partire, ha parlato anche dei dossier internazionali, ha parlato dell'Ucraina, ha detto con Putin, ha avuto un'ottima conversazione, vuole fare un accordo e se Zelensky volesse fare un accordo sarebbe una bella cosa. Poi anche un riferimento all'Iran, ha detto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di metà mandato, quindi quelle di inizio novembre, proprio le elezioni che hanno motivato l'organizzazione da parte dei repubblicani di questa convention qui a Dallas, un evento straordinario, in genere si tengono per le elezioni presidenziali, invece Trump ha voluto una convention così anche per queste elezioni, che sono elezioni importantissime, si cambierà ovviamente la Camera Bassa del Congresso e anche un terzo del Senato, i sondaggi danno i repubblicani come perdenti e Trump intende risollevare le sorti del suo partito, penalizzato sicuramente dalla fisiologica voglia di cambiare dell'elettorato, ma anche dai prezzi in rialzo, specie della benzina, e poi da una guerra contro l'Iran mai così impopolare. La scelta del Texas non è casuale, non solo perché è uno stato solidamente repubblicano, ma anche perché ci sono alcuni scricchioli che arrivano proprio da qui per il Grand Old Party, in particolare per il seggio del Senato. Corre un candidato democratico molto forte nei sondaggi, James Tallarico, 37 anni, una sua vittoria sarebbe uno shock per il partito repubblicano che qui è abituato a vincere a mani basse. Linea a voi.
0: E intanto dopo il colloquio Trump-Putin, il ministro degli esteri Lavrov risponde alle richieste europee di un cessate il fuoco in Ucraina e chiama in causa la presidente del Consiglio Meloni e il presidente finlandese Stubb. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali, oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina.

0: Margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
1: Allora, sicuramente a breve andremo in Ucraina, anche perché lo avete sentito nei nostri titoli, ci si sarebbe stato sfiorato da un drone l'aereo che stava portando il leader ucraino Zelensky verso i funerali del re norvegese. E allora andiamo proprio in Ucraina, perché dicevamo, nel paese si continua a morire, continuano gli attacchi russi su tutto il territorio, e appunto dicevamo è arrivata la conferma del premier norvegese. Scusate, perché invece ci spostiamo, perché in questo momento ci spostiamo a San Paolo del Presele, perché la nostra inviata Stefania Bassissini, ecco, la vedo, dovrebbe essere lì. Scusate, c'è stata una confusione con i lanci. Allora Stefania, veniamo subito da te.
2: Assolutamente rinnovati.
3: Sì, perché proprio in questo momento Tajani, che ha un incontro con gli industriali brasiliani per una missione di sistema, ha fatto una dichiarazione su Zelensky, si è rivolto direttamente al presidente Zelensky, lo sentiamo insieme e poi torniamo sulla missione.
4: Credo però che anche Zelensky debba guardare non tanto alle singole nazioni europee, ma debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea. Io non credo che valgano iniziative individuali o di gruppetti, serve che tutti i paesi dell'Unione Europea siano impegnati, perché si dà più forza a tutta l'Unione Europea se si lavora insieme. Questo è anche un messaggio che voglio inviare a Zelensky, da amico dell'Ucraina, da sostenitore dell'Ucraina. È bene coinvolgere tutti i paesi, a cominciare da quelli più grandi, mi riferisco non soltanto alla Francia e alla Germania, ma anche all'Italia e alla Polonia, per esempio. Soltanto così si può avere un'Europa forte che sia protagonista della costruzione di una nuova stagione, della costruzione della pace.
3: Insomma, lo avete sentito, si è rivolto direttamente a Zelensky dal Brasile, e insomma il mainstream di questa missione che è stata decisa in Sud America è proprio quella di diversificare. Per il vice premier Tajani è importante aprire a nuovi mercati, come sapete sia l'Argentina che il Brasile sono ricchi di risorse, di petrolio, di terre rare, e soprattutto hanno già un interscambio grandissimo con l'Italia. Tajani lo ha ricordato, è arrivato a 11 miliardi con un più 7% rispetto allo scorso anno, per cui l'Italia è qui insieme a Confindustria, insieme alle industrie italiane, agli imprenditori italiani e brasiliani, proprio per aumentare questa partnership, per aumentare i rapporti, soprattutto in virtù dei forti legami storici e culturali tra l'Italia, l'Argentina e il Brasile. Vi restituisco la linea.
1: Allora, grazie Stefania, chiaramente torneremo anche da te. Adesso una notizia: l'AIEA ha deferito l'Iran al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Per la prima volta questo accade in 20 anni, per la mancata collaborazione in un'indagine sulle tracce di uranio rilevate dagli ispettori in diversi siti non dichiarati del paese. La risoluzione è stata presentata da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Cina e Niger. La risoluzione è stata presentata da Stati Uniti, Regno Unito e Francia. E Germania invece hanno votato contro: Russia, Cina, Niger. I paesi occidentali ritengono che quei ritrovamenti possono essere collegati ad un programma nucleare non dichiarato attivo probabilmente fino ai primi anni 2000. L'Iran sostiene di non perseguire lo sviluppo di armi nucleari, un deferimento che però non dovrebbe portare l'ONU all'adozione di misure specifiche, dato che la Russia e la Cina, vicine a Teheran, naturalmente detengono il diritto di veto all'interno del Consiglio di Sicurezza. E intanto rimane sempre caldo il fronte della guerra in Yemen, decine di attacchi sferrati dalla coalizione a guida saudita su 4 province contro i ribelli sciiti filoregnani Houthi, che minacciano la navigazione nel Mar Rosso. Sentiamo dal Cairo il nostro corrispondente Leonardo Sgura.
5: Per l'emittente Houthi Al Masira, da ieri l'Arabia Saudita avrebbe condotto più di 30 attacchi aerei su almeno 4 province dello Yemen controllate dai ribelli, e la risposta ai droni e missili lanciati ieri notte dagli Houthi contro 4 città saudite, ferendo 75 civili e danneggiando gli impianti della compagnia petrolifera Aramco. L'aggressione degli Houthi contro i sauditi rischia di allargare il conflitto, scrive l'inviato speciale ONU per lo Yemen Hans Grundberg. Riyadh starebbe infatti pianificando un intervento diretto in Yemen con l'appoggio di paesi alleati. Il ministro della difesa pakistano ha detto che gli attacchi Houthi in territorio saudita possono attivare il patto della Mecca, l'accordo firmato il 7 agosto tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia per la difesa reciproca in caso di aggressione esterna. Riyadh affiancherebbe le forze governative yemeniti, la cui offensiva di questi giorni starebbe cambiando i rapporti di forza sul terreno. Gli Houthi, dopo aver bersagliato per settimane le infrastrutture petrolifere, starebbero arretrando nel governatorato di Al-Jaf, dove 23 persone sono rimaste uccise in un bombardamento che ha colpito la prigione di Hamz, e nel governatorato di Taiz, da cui i ribelli lanciano droni e missili verso lo stretto di Bab el-Mandeb, porta meridionale del Mar Rosso, per ostacolare i traffici commerciali marittimi. Intanto l'ambasciata americana in Yemen accusa i ribelli di aver violato il cessate il fuoco e riconosce il diritto sia del governo legittimo yemenita a combattere il terrorismo Houthi, sia dell'Arabia Saudita a difendere il proprio territorio.
1: E ora veniamo alle sanzioni del Regno Unito contro le violazioni dei coloni israeliani in Cisgiordania. Risponde il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, che annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Il premier Netanyahu denuncia il quotidiano che ha sollevato la questione Haaretz sulla telefonata degli Emirati Arabi che avrebbe avvisato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre da Gerusalemme. La corrispondente Maria Gianniti.
6: E partiamo allora da Netanyahu, che oggi ha fatto un blitz assieme al ministro della difesa sul Monte Hermon al confine con la Siria, per ribadire che Israele non permetterà mai di avere dei terroristi lungo il proprio confine. Di nuovo un affondo contro l'Iran, arriveremo a far cadere il regime. Ovviamente questa è una visita che serve a Netanyahu in questi momenti di difficoltà, dopo quanto è in una campagna elettorale tutt'altro che semplice, dopo quanto è stato pubblicato dal quotidiano Haaretz, che ha parlato appunto di questa telefonata intercorsa fra lui e il presidente degli Emirati Bin Zayed, che l'avrebbe allertato su un possibile attacco importante da parte di Hamas. Ma queste sono solo bugie, ha detto il premier Netanyahu, che appunto vuole denunciare il quotidiano per diffamazione. E intanto prosegue la linea dura da parte del governo israeliano nei confronti della Gran Bretagna. 30 giorni di tempo per la chiusura del consolato britannico qui a Gerusalemme, questo è stato deciso. La parte dei funzionari che lavoravano al centro di coordinamento per la striscia di Gaza non si arretra, perché anche su questo fronte Israele vuole mantenere un punto nei confronti di quei paesi, a cominciare dalla Gran Bretagna, che hanno deciso appunto di applicare delle sanzioni. A te.
1: E torniamo in Italia con la politica. Riforma della legge elettorale al centro del dibattito, con i temi economici ancora in primo piano in vista appunto della legge di bilancio. E poi c'è lo scontro sul DDL antisemitismo. Sentiamo Pablo Rocas.
7: Certezza della pena è il mantra che Fratelli d'Italia continua a ripetere ancora in riferimento all'aggressione subita da alcuni agenti delle forze dell'ordine, ma l'avvicinarsi della legge finanziaria pone sempre più al centro i temi economici. Nel centrodestra l'idea di ridurre le tasse è condivisa da tutti i partiti, anche Lega e Forza Italia, che restano però divise sul contributo delle banche. Salvini chiede agli alleati le ragioni del loro no, no confermato dagli azzurri.
8: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
7: Le opposizioni chiedono al governo misure concrete per affrontare il caro vita.
9: Crescono i prezzi dei beni essenziali, aumenta la povertà anche di chi lavora. E il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
7: Sull'energia, dice Conte, ci vuole coraggio, invece vediamo solo teatrini. Movimento 5 Stelle, PD e AVS accusano poi la maggioranza di occuparsi solo di legge elettorale, decisiva per dare stabilità, rivendicano dal centrodestra, e governabilità, aggiunge Lupi, che chiede libertà per gli oppositori davanti all'ambasciata iraniana. Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio. Un premierato mascherato per tenere il potere, è la convinzione del PD. Il testo è arrivato in aula al Senato, tornerà tornerà il 28 alla Camera. Tempi troppo stretti, attacca il campo largo. L'esito è reso incerto dal voto segreto. Mentre fuori dal palazzo si riunisce il presidio contro il DDL sull'antisemitismo. Per gran parte delle opposizioni il testo impedirebbe di criticare il governo israeliano. Fassino nega che sia così. Il PD si spacca. Alcuni emendamenti chiedono modifiche per scongiurare l'equazione critica a Netanyahu, antisemitismo, ma sono gli slogan pro Hamas che scatenano le polemiche più accese. Vergognoso, commentano dalla maggioranza, dai centristi e dai liberal democratici.
1: Rimaniamo sulla politica perché c'è stato un incontro di Matteo Salvini con i governatori e Zaia, dopo la richiesta di maggiore collegialità avanzata sul fronte del Nord, stiamo parlando naturalmente della Lega, una richiesta condivisa, la definizione poi di un manifesto programmatico e di una roadmap verso le politiche. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
10: Sul lavoro comune al manifesto programmatico e la roadmap verso le politiche si sigla la tregua tra Salvini e il fronte dei governatori al termine di un lungo incontro nella pausa della due giorni centrata sulle proposte economiche del partito. Più spazio al fronte dei territori e ai governatori da segretario senza alchimie, scandisce Salvini dal palco. Kermesse mirata a rilanciare posture e direzione della Lega sul pragmatismo, insistendo su tassazione degli extra profitti bancari, quota 64 per le pensioni, clima di assoluta collaborazione. Così una nota del partito nell'incontro di Salvini con Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia, occasione di confronto sulla valorizzazione del ruolo, delle proposte e dei risultati della Lega al governo e condividendo il lavoro ad un manifesto programmatico che possa, così ancora la nota della Lega, raccogliere proposte per le prossime sfide. Il partito ha le idee chiare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, aveva ribadito il governatore Fontana dalla kermesse prima dell'incontro, mentre Romeo a margine tornava sulla necessaria collegialità nella gestione. Una mediazione dunque nel nome di Pontida, su cui il partito rilancia nel segno dell'unità, mentre resta sullo sfondo la raccolta di firme avviata da alcuni ex parlamentari per il congresso e la riattivazione della Lega Nord, bollato da Salvini come mera richiesta di posti e scansato ad ora dai governatori, e alle spalle la corsa di futuro nazionale di Vannacci.
1: Veniamo alla cronaca, l'ultimo saluto a Lorena Isceri, gettata giù da un cavalcavia dell'ex compagno. La bara bianca lascia la chiesa Squinzano in Puglia tra palloncini rossi e applausi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, un passaggio dell'omelia. Sentiamo Alberto Francavilla.
11: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
12: È un dolore molto grande e molto forte e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
13: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
14: Nella speranza che gli uomini ci mettono un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
11: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
15: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
12: È tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
11: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
16: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
11: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
17: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
1: E sono arrivati oggi, dopo 7 anni, gli arresti per i mandanti dell'omicidio dell'ex capo ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso a Roma il 7 agosto del 2019. Il mandante apicale sarebbe stato Michele Senese, capo dell'omonimo clan. Sentiamo Alessandro Fresilli.
18: Ucciso perché voleva fare di testa sua, muovendosi in autonomia e trattenendo per sé gran parte degli introiti del mercato del narcotraffico nella capitale. A decidere di eliminare Fabrizio Piscitelli a Roma il 7 agosto 2019 sarebbero stati quindi affiliati al clan Senese, che ha l'egemonia sul territorio. Per questo motivo carabinieri e polizia, in un'operazione congiunta, hanno arrestato 7 persone appartenenti al sodalizio criminale, tra cui lo stesso boss Michele, che ha consentito al delitto perché Piscitelli li stava prendendo in giro. I reati contestati sono omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo gli inquirenti, tra le varie compagini c'era un accordo per tutelare i rispettivi interessi nel mercato del narcotraffico e Piscitelli, affiliato al clan, aveva rotto questo patto trattenendo per sé il grosso dei proventi e restituendo solo 2-3 mila euro al mese. Bisognava quindi dare un segnale forte per riaffermare il proprio potere. Fra i mandanti, insieme a Senese, è finito in carcere anche il suo braccio destro, Leandro Bennato, sospettato di essere l'organizzatore del delitto. Bennato sarebbe al vertice del gruppo criminale che opera a Roma. Nelle ore successive agli arresti, la Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla Procura di Roma gli atti dell'indagine. Resta da stabilire, dopo l'assoluzione di Raul Calderon, il nome dell'esecutore materiale.
1: L'ex boss e collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, dice: volevamo fare le stragi per dare la colpa alla sinistra, per aiutare Berlusconi. Sentiamo Andrea Marotta.
19: Prima dell'arresto nel 1996 era lo Scannacristiani. Ora Giovanni Brusca, pentito fino a un anno fa in libertà vigilata, parla da testimone da una località protetta. Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totorina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
20: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
19: Se non ci avesse dato una mano lui, ricorda, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Al centro del processo a Baiardo l'esistenza di una foto che l'uomo di fiducia dei fratelli Graviano avrebbe mostrato al conduttore TV Massimo Giletti, Giuseppe Graviano, latitante, e Silvio Berlusconi insieme. Proprio Graviano sarà in aula il prossimo 21 settembre.
1: L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca a proposito di Dell'Utri e Berlusconi è già accertata in altri precedenti sentenze. Così l'avvocato della famiglia Berlusconi, Giorgio Perroni, commentando la testimonianza appunto di Giovanni Brusca a Firenze. Il commento di Barbara Berlusconi: da 30 anni teoremi su mio padre senza prove, affermazioni ridicole e inverosimili. Adesso l'economia, perché continua la corsa dei prezzi dell'energia. Il gas supera gli 80 euro al megawattora, mentre il petrolio si attesta oltre 100 dollari al barile. In questo contesto il governo si appresta a varare una nuova proroga del taglio delle accise. Il servizio di Annalisa Sassano.
21: Il gas, che corre ai suoi massimi da 3 anni, e il Brent, che ha ormai toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e soprattutto sfuggevole.
22: Lo ha capito bene il governo, che è arrivato a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2 miliardi e 75 milioni di euro, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo a 2 miliardi e oltre 600 milioni. Decisa intanto una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, in scadenza la mezzanotte del 10 settembre, per evitare che il prezzo alla pompa del diesel schizzi a 2,34 euro. Al litro, costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. Intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano del Mimit sui prezzi alla pompa è poco sopra di 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina in modalità self, mentre per il gasolio siamo arrivati a 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 euro per il diesel. Il percorso ormai stabilito è in 3 tappe. La nuova proroga, forse di una quindicina di giorni, deve traghettare gli sconti fino a fine mese, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità e soprattutto la platea tra i lavoratori dipendenti e le partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa guarda il 2027 e lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito.
1: Ancora qualche giorno di fiato sospeso per il futuro dell'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano si è infatti riservata di decidere se sospendere il decreto che impone di chiudere l'area a caldo di Taranto. Da Taranto il servizio di Fabio Bottini.

0: Al termine di un'udienza durata 2 ore, la Corte di Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensiva d'urgenza del decreto per la fermata dell'aria a caldo del siderurgico, richiesta avanzata dalle società Acciaierie d'Italia e Ilva in AS. Il pronunciamento è atteso nel giro di pochi giorni. Non più tardi del 16 settembre, l'ultima data utile secondo i commissari straordinari per avviare le operazioni di spegnimento, così da concluderle entro fine ottobre, al termine dei 90 giorni prescritti dal provvedimento emanato dalla stessa Corte lo scorso 27 luglio. Restano ottimisti i legali dell'Associazione Genitori Tarantini. La sospensione di una sospensione cautelare sarebbe una contraddizione in termini, sottolineano. Resta dunque in bilico il destino dell'acciaieria. Dal verdetto dipendono le prossime mosse del governo, che tra pochi giorni tornerà a incontrarsi con i sindacati. Se lo stop fosse confermato, occorrerebbe mettere in campo un piano di emergenza a garanzia di migliaia di lavoratori, a partire dal ricorso massiccio alla cassa integrazione. Sul tema degli ammortizzatori interviene il ministro del Lavoro Marina Calderone, che nel question time alla Camera annuncia che il governo si impegnerà a riformare e potenziare alcune misure, come l'assegno di ricollocazione per la cassa integrazione straordinaria. Intanto restano congelate le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 addetti dell'indotto. Non una marcia indietro, ma un blocco temporaneo, hanno sottolineato le associazioni delle imprese, in attesa della decisione dei giudici milanesi.
1: E adesso la Mostra del Cinema di Venezia ha presentato 3 film in concorso: Un bon petit soldat di Stefan Brisé, l'italiano Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e il film russo Dao, l'inviato Lorenzo di Las Plazas, dopo una breve pausa.
2: Arrivato alla Mostra del Cinema, il 4° film italiano in concorso. Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, è tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini, racconta il tema dell'ambivalenza dell'amore materno, ovvero quando l'amore familiare diventa oppressivo.
3: Allora fai presto, io ti do gli occhi.
2: Vanessa Scalera interpreta una madre napoletana, esagerata e invadente, che si scontra con il figlio, interpretato da Lino Musella, che è andato a vivere al nord. La scena della vigilia di Natale diventa un campo di battaglia in cui riaffiorano incomprensioni e rancori familiari.
3: Tu mi sei passata per quello con un rullo compressore, a quando sono nata. Sempre ad aggredirsi, sempre a torcermi l'orecchio per qualunque cosa.
2: Álvaro Orvaker e Vincent Lindon sono i protagonisti di Un bon petit soldat, film francese diretto da Stéphane Brisé, totalmente incentrato sul mondo del lavoro, il potere aziendale e la violenza psicologica del management. Álvaro Orvaker interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda di assicurazioni, combattuta tra la famiglia e il lavoro. Quando si imbatte in un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile scendere a compromessi senza diventare complice. Arriva alla mostra anche l'ultimo lavoro del dissidente russo Ilya Krasnovsky. Qui lo vediamo sul red carpet con Marina Abramovic, che partecipa al suo film. Dao, accusato dalle autorità ucraine di favorire la propaganda russa, parte dalla figura del premio Nobel per la fisica Landau, le cui ricerche furono assorbite nell'Unione Sovietica per la costruzione della bomba atomica. Un film che però va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita degli individui.

0: te?
1: Immediatamente.
2: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di te. Tè San Benedetto, irresistibilmente. Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Non fartela scappare!
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario.

0: consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
6: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: 21:30, bentornati in diretta su Re News 24. Ripartiamo dal primo forum internazionale sullo spazio. Esperti e leader da 137 paesi si sono ritrovati a Parigi, al Grand Palais, presente per l'Italia il ministro delle imprese Urso. In diretta il corrispondente Gavino Moretti.
1: Sì, due giorni in cui si dimostra con tutta una serie di incontri tra scienziati, ricercatori, politici, capi di Stato e di Governo, molti ministri, appunto per l'Italia il ministro Urso, si dimostra quanto il futuro della Terra sia in gran parte legato allo sviluppo del settore nello spazio. Si va dalla economia alle telecomunicazioni, alla difesa, alle scoperte nel campo scientifico. Un posto d'onore oggi è stato riservato agli astronauti, tra cui la nostra Samantha Cristoforetti. Appunto hanno raccontato quanto si possano fare passi avanti nel mondo della scienza proprio con gli esperimenti nei laboratori, nella stazione spaziale internazionale. Sul piano politico Macron ha aperto i lavori per il presidente francese, è arrivato il momento dell'autonomia strategica per l'Europa, cioè in un momento in cui il mondo è stretto tra una rivalità accesa tra Stati Uniti, Cina, Russia, proprio nel settore spaziale l'Europa deve aumentare il proprio spazio proprio con i finanziamenti con l'Agenzia Spaziale Europea, e l'Italia è il terzo contributore insieme a Francia e Germania. Urso ha auspicato imprese europee più grandi e proprio oggi a Parigi si sono firmati due accordi industriali tra Italia e Francia per sviluppare il rapporto nel settore satellitare e nel settore delle infrastrutture spaziali. Per ora da Parigi è tutto, Lina Voi.
0: E adesso nel Regno Unito nessun attacco informatico ma un guasto al sistema dei dati di volo. Spunta l'ipotesi di un piano di volo militare inserito con le credenziali sbagliate che ha mandato in tilt il traffico aereo in vari scali appunto proprio nel Regno Unito. Indice puntato sul NATS, il gestore del controllo aereo britannico, con Ryanair che chiede le dimissioni dell'amministratore delegato. Sentiamo Alessandro Carboni.
2: Nessun cyberattacco, ma un malfunzionamento del software. È bastato questo per fermare i decolli da Heathrow, Gatwick e altri 8 scali britannici e per lasciare i cieli del Regno Unito senza traffico aereo in uscita per molte ore. Sono oltre 1500 i voli cancellati, decine di migliaia i passeggeri a terra, mentre il NATS, il gestore del traffico aereo, si scusa per la terza volta in 3 anni. E mentre i decolli riprendono a fatica, la vicenda approda a Westminster.
3: Martin Ralph's leadership.
2: Ryanair punta il dito sulla cattiva gestione dell'amministratore delegato del NATS, Martin Rolf, e ne chiede le dimissioni. Michael O'Leary sostiene che NATS abbia riferito alla compagnia aerea che si tratterebbe dello stesso guasto del 2023, un piano di volo anomalo con un aeroporto duplicato e che ha mandato in tilt l'intero sistema. Ma Rolf smentisce la versione di Ryanair, la BBC si scusa e annuncia un'indagine. Intanto si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi informatici del NETS. Il precedente del 2023, 700.000 passeggeri coinvolti e secondo le compagnie aeree oltre 100 milioni di sterline tra rimborsi e indennizi. Mentre nel 2025 una varia radar portò a oltre 150 cancellazioni. Poche le tutele per i passeggeri. Un guasto del controllo aereo rientra tra le circostanze eccezionali. Niente indennizzo forfettario, solo assistenza con pasti, pernottamento, rimborso o riprotezione.
0: Stretta della Commissione europea sugli affitti brevi, obiettivo limitare il caro casa nelle città turistiche. Approvata anche la proposta di regolamento per semplificare gli appalti e preferire le aziende europee. Il servizio di Marco Mirabile.
4: La Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento che, per la prima volta, introduce un quadro normativo comune sulle locazioni turistiche e lascia a comuni e regioni la possibilità di imporre restrizioni nelle aree sotto stress abitativo. Il criterio chiave è il rapporto tra prezzi delle case e redditi. Il parametro confronta infatti il prezzo medio delle case con il reddito medio annuo dei residenti. Se il prezzo raggiunge 8 volte il reddito, l'area può essere considerata sotto stress abitativo. Per esempio, con un reddito medio di 30.000 euro, quota 8 vuol dire 240.000 euro, mentre quota 10 significa 300.000 euro. Oltre quota 10, il solo superamento della soglia può giustificare restrizioni sugli affitti brevi. I comuni potranno dunque scegliere tra il divieto alle nuove locazioni, tetti al numero di immobili o di notti affittabili, fino a restrizioni sull'acquisto e sull'utilizzo degli immobili destinati agli affitti brevi. L'obiettivo di Bruxelles è dare maggiore certezza giuridica alle amministrazioni, dopo anni di ricorsi e contenziosi. Ma il settore turistico e le principali piattaforme contestano l'intervento e chiedono di evitare nuove regole europee. La proposta dovrà ora passare dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima dell'approvazione definitiva. La Commissione ha poi proposto di semplificare le norme sugli appalti, una riforma che, se approvata, nelle intenzioni di Bruxelles, dovrebbe snellire le gare e favorire l'innovazione.
0: E adesso Papa Leone XIV, che ha parlato all'udienza generale del mercoledì, considerare il corpo un oggetto e negare la dignità umana. E poi il Papa anche oggi è tornato a fare un appello alla fratellanza. Sentiamo Valentina Del Russo.
3: In migliaia in piazza San Pietro per l'abbraccio al Papa. All'udienza generale del mercoledì, Leone XIV ricorda che l'essere umano è unità di anima e corpo.
5: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
3: E la dignità umana è al cuore della catechesi del Pontefice, ancora una riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II.
5: La dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona.
3: Non dal ruolo, non dalle ricchezze, di qui l'invito alla solidarietà e alla cura reciproca.
5: Superando le numerose falsificazioni e manipolazioni che tuttora ne deturpano le percezioni e ne ostacolano la realizzazione.
3: Il grazie del Papa alla piattaforma interreligiosa per il dialogo nel mondo arabo, che si impegna per la convivenza pacifica in una regione ferita dai conflitti. Una gratitudine che Leone XIV ha espresso anche ai vescovi amici del Movimento dei Focolari, ricevuti in Vaticano. Testimoniate unità in un mondo frammentato e in un occidente individualista, dove grande è l'enfasi sulla libertà, ma le persone sono in realtà molto meno libere di essere se stesse.
0: E adesso è il momento della nostra rubrica, le interviste faccia a faccia. Andrea Carnevale è un orfano di femminicidio, aveva solo 14 anni quando ha visto suo padre uccidere sua madre. Fu il calcio a salvarlo, una vita al massimo tra cadute, risalite, il Napoli di Maradona, la squalifica per doping, le accuse e le assoluzioni. Lo ha intervistato per noi la nostra Emanuela Bonchino. Buona visione.

0: Andrea Carnevale, una vita che è un romanzo iniziata in un paese rurale del sud del Lazio, tra la Via Appia e il West, come racconti nel tuo libro Il destino di un bomber. È una vita che però inizia con un dramma enorme, un trauma che tu hai raccontato, sei riuscito a raccontare solo 50 anni dopo.
1: Purtroppo 50 anni fa rimango orfano, perché mio padre ha ammazzato mia madre, e l'ho voluto raccontare per un messaggio, soprattutto per i giovani, ma anche per le donne, che devono cominciare ad essere più decise di denunciare, perché mia madre allora non ha voluto denunciare perché
0: aveva paura.
1: Aveva paura, sì, aveva paura, è una sorta di

0: Ogni sera, senza eccezioni, il signor Gaetano, tuo padre?
1: Mio padre, sì.
0: Si alza come posseduto dal capotavolo e comincia a picchiare selvaggiamente la moglie davanti all'impotenza terrorizzata della prole. Elude i vani tentativi di difesa della donna, la riempie di schiaffi e pugni, incurante delle urla disperate e dei fiotti di sangue. A scatenare l'aggressione quotidiana è una gelosia patologica, un fantasma tutto interno alla mente del manovale. Poi la mattina dopo, apparentemente rinsavito, le chiede scusa. Questo è quello che accadeva.
1: Eravamo tutti terrorizzati perché mio padre era un omone così grande, simile anche a me fisicamente, e quindi eravamo veramente tutti impauriti. Vedevo sempre quella povera mamma, insomma, subire, e io e mio fratello spesso andavamo su dai carabinieri a dire: guardate che quell'uomo lì tutte le sere picchia la nostra madre. E quindi il maresciallo ci disse: Andrea, lo so, però purtroppo fin quando non vediamo il sangue non possiamo fare assolutamente niente.
0: Il sangue arriva quella mattina, 25 settembre 1975. Che cosa succede?
1: Mio padre si sveglia la mattina e va al fiume, perché una volta tutte le donne di Monte San Biagio, c'era un fiume vicino casa a 100 metri.
0: Lavavano i panni.
1: E arriva con ascia, con accetta. C'era mia sorella Romana che ha fatto tantissimi tentativi affinché potesse salvare mia madre. Si è scagliato contro mia madre e così l'ammazzò.
0: Poi torna a casa, si veste di tutto punto, addirittura si mette il segno del lutto e va a costituirsi.
1: Era malato, era ossessivo verso mia madre, credeva che mia madre gli facesse le corna. Si vedeva che era una tragedia annunciata. E la mia rabbia mi ha portato quel giorno ad andare al fiume. Ho visto un fiume, chiaramente con l'acqua bassa, che era colorato tutto di rosso, e ho preso un po' qualche frammento di mia madre, del cervello, l'ho messo dentro il vasetto e l'ho portato al maresciallo a Monte San Biagio. Gli ho detto: ecco qua, lei voleva il sangue, ecco il sangue, gli ho detto.
0: Poi tuo padre va ad Aversa nel manicomio criminale, ci resta alcuni anni?
1: 5 anni e mezzo, 6. Purtroppo la pena 50 anni fa era solamente dai 5 e mezzo ai 6, non c'era una legge che oggi forse è migliore, la stanno migliorando, ne sono molto contento, però bisogna fare molto di più. Sono andato a trovarlo perché io giocavo ad Avellino e arriva un prete da Aversa, del carcere criminale, e mi dice: Andrea, guarda che tuo padre ieri ti ha visto sul giornale, ti vorrebbe incontrare. Appena siamo arrivati, mio padre ha usato una parola poco carina
0: verso tua mamma,
1: verso mia madre, ancora ha detto quella puntini puntini di tua madre che mi faceva ancora le corna. E lì si interruppe perché poi mio fratello si avventò contro di lui, chiaramente le guardie ci hanno fermato e quindi finì il colloquio. Dopo un mese esce mio padre, ce lo troviamo a casa, dormiva col coltello sotto al cuscino, che abbiamo detto, ci siamo anche un po' spaventati. Quando io gli dico: papà, guarda che domani dobbiamo andare assolutamente a Terracina a fare un controllo, perché le carte, diciamo, del carcere criminale indicava che ogni mese lui dovesse fare un controllo, una visita. Lui pensava che noi lo portassimo un'altra volta in carcere. E così mi ha aggredito, mi ha dato un cazzotto violento, mi ha tramortito. Mio fratello l'ha picchiato in quel momento lì, è andato su al secondo piano e si è buttato davanti a noi, chiaramente sopra il cemento. Era ancora vivo.
0: Dopo due giorni
1: abbiamo saputo che mio padre è morto a Latina, e quindi per noi fu un grande sollievo.
0: Tu ora ti impegni molto contro la violenza sulle donne, sei diventato anche testimonial anche degli orfani di femminicidio.
1: Sono diventato, insomma, un orfano e sono anche, diciamo, il testimone di Telefono Donna Italia. Noi dobbiamo dare soprattutto coraggio alle donne, ma non solamente noi uomini, non solamente voi donne. Il coraggio lo devono dare anche

0: le istituzioni, perché una donna si deve sentire serena e tranquilla per denunciare. Giuseppina Carnevale oggi non c'è più, mi dispiace molto perché mi ha fatto da seconda mamma. Io sono fiero di mia sorella Pina perché era giovanissima, 18enne, erano arrivati i servizi sociali che ci volevano già dividere. Mia sorella maggiore è stata così brava, responsabile, decisa, perché ci ha tenuto tutti a casa dove noi abitavamo, che era piccolissima e vivevamo in sette dentro una stanza, è diventata Villa Filomena. E io sono così orgoglioso.
1: Sei un sopravvissuto, sei riuscito a non essere travolto, a continuare a vivere anche se con tanta rabbia, anche se con cadute e risalite.
0: A 14 anni mi sono dovuto fare un po' da solo, uso questo termine qui, ho cominciato a lavorare. La sera mi allenavo, in notturna, facevo autostop, andavo a fondi dai preti che mi permettevano insomma di giocare in seconda e terza categoria, e quindi ho faticato, perché poi il mio orgoglio è che la settimana io portavo 15.000 lire a casa, i miei soldi li davo alle mie sorelle, perché chiaramente eravamo in sette, quindi c'era necessità proprio di lavorare e di sopravvivere, perché noi eravamo una famiglia poverissima.
1: 1979 Avellino, e arriva la Serie A: Reggiana, Cagliari, Catania, Udinese. 1986 arrivi a Napoli.

0: 17:47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia, Bianchi! Napoli campione d'Italia!
1: Sono soddisfatto,
2: Tocca aspettarlo in mezzo.
3: Diego Armando Maradona, cioè il re del calcio. Lui viene da un paese, Argentina, povera anche insomma la sua famiglia, la mia famiglia povera. Io e Diego ci siamo subito incontrati, una guardata e siamo diventati grandissimi amici.
4: Maradona, tutti lo cantano, tutti credono di averlo visto davvero, ma Andrea Carnevale è uno dei pochissimi che sa cosa vuol dire guardargli dentro, capace di scrutarne il mistero in tutti i battiti del suo cuore, di ogni sua smisurata giornata. Diego ha un debole per lui, lo ha adottato subito come un fratello, perché lo sente come un ragazzo buono, di schietta sincerità, con un'infanzia che intuisce simile alla sua. Ecco, questo vi unisce.
3: Il rapporto con Diego era un rapporto straordinario. Io gli devo la vita, tra virgolette, nel senso che...
4: Perché?
3: Perché lui mi ha fatto diventare giocatore, uomo, mi ha fatto vincere due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia. Cioè, io non avrei mai creduto che quel bambino di 14 anni un giorno potesse arrivare, diciamo, a giocare con Zico e Maradona. Dico la verità. È chiaro, poi la mia determinazione mi ha portato, diciamo, a vincere veramente tanto e a giocare con i grandi campioni. Questo è un messaggio che voglio dare anche ai giovani, insomma, che oggi si accingono a giocare a calcio, a credere, perché io, nonostante le mie grandi difficoltà, io ce l'ho fatta.
4: Ci racconti qualcosa, per esempio, quando l'hai portato a casa di... hai portato Maradona a casa di Troisi?
3: Massimo Troisi un giorno mi disse: Andrea, io voglio conoscere Diego, ma lo voglio conoscere a casa mia. E allora gli dissi: Massimo, guarda che non c'è nessun problema, Diego è amico mio, vuoi che te lo porto a Roma? E lui mi disse: ma davvero? Certo, Massimo, io te lo porto a Roma, stai tranquillo. Lui mi disse: Andrea, però mi raccomando, stammi vicino, perché vedere Maradona a fianco a me forse mi tremeranno le gambe. E io gli ho detto: guarda Massimo, Diego è come noi. Quando gliel'ho portato in casa lui era incredulo.
4: Un'altra volta Maradona ti dà, prima di partire, le chiavi della sua Ferrari.
3: Ma Diego lo faceva un po' con tutti, Bruno Giordano, Carega, Lemao, insomma tantissimi campioni. L'unica Ferrari era di Maradona, ma quel giorno c'ero io.
4: Che però poi assomigliavi a lui con questi capelli.
3: Esatto, e avevo una fila dietro i motorini che indicavano tutti Maradona, invece ero io. E quindi ho fatto un giro e me ne sono tornato un'altra volta a riportargli la macchina.
4: Un tuo gol, quel 10 maggio 1987, Napoli-Fiorentina 1-1, è quello appunto che contribuisce a far arrivare il primo scudetto, il delirio e il riscatto di una città. Lazzari felici, i giocatori del Napoli ricordano piuttosto i picareschi protagonisti di una canzone di Pino Daniele. Queste sono le immagini nello spogliatoio, no?
0: Allora fai l'intervista.
5: Faccio l'intervista,
0: dai. Guarda, qui c'è
5: Giordano. Giordano, che hai provato con questo titolo?
6: Una gioia immensa che la dedica a mia madre.
5: Grande, sei grande, come vuoi che hai peccato.
3: Io ero un uomo felice però in disparte. E l'unica cosa che pensavo in quel momento lì a mia madre che avrei voluto vederla sui spalti, gioire per il suo figliolo, e la tristezza, la gioia e la tristezza nello stesso momento, un pianto anche, diciamo, sotto le docce.
4: 1990, giochi alcune partite anche molto bene, e era un tuo sogno approdare alla Roma e vieni trovato positivo al doping insieme a Peruzzi.
3: Per fentermina, che è un farmaco per dimagrire. Io ho avuto un anno di squalifica insieme a Perucci con lo 0,0,1, cioè quasi zero, quasi niente. Mi sono preso un anno di squalifica e quindi chiaramente ho saltato un campionato che mi è dispiaciuto veramente tantissimo.
7: E così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto.
8: Non voglio dire subito che vado in campo, assolutamente, perché a me mi basta entrare nel clima che io purtroppo ho perso in questo anno qua. Già mi basta andare in ritiro con i compagni, l'albergo, insomma, e poi vedere questo stadio immenso che forse da tanto tempo non riesco a camminarci in mezzo, ecco.
3: Avevo paura, avevo il terrore, ho avuto qualche problema a livello anche psicologico perché la gente potesse pensare che io per giocare a calcio mi drogassi, però poi insomma appena scesi in campo per me fu rivedere insomma la luce.
4: Sono stati però tempi difficili perché hai cominciato a percepire attorno a te un isolamento. Nel frattempo ci sono anche delle vicissitudini personali, il divorzio con tua moglie Paola Perego, dalla quale hai avuto due figli, Giulia e Riccardo, e poi nel 2002 vieni arrestato con altre persone in un'operazione antidroga, finisce gli arresti domiciliari, una vicenda dalla quale sei stato assolto, ma che ti ha ferito moltissimo.
3: Tantissimo, ecco, questo è uno dei lati, diciamo, più brutti della mia vita, un arresto e poi fare un mese domiciliari. Sono stato coinvolto per una telefonata, l'ho ammesso, poi sono stato assolto in formula piena dopo però 15 anni.
4: Tu volevi patteggiare, il tuo avvocato?
3: Sì, volevo patteggiare perché ne ero stufo, avevo sempre questo tarlo nella testa. Ho vissuto così male che poi all'avvocato Coppi, che ringrazierò sempre, con l'avvocato Buongiorno, gli dissi: avvocato, io non ce la faccio più perché devo rientrare nel calcio e quindi ma non si può patteggiare. Allora l'avvocato mi disse: ma Andrea, ma sei matto? Tu non hai fatto assolutamente niente.
4: Arriva un'altra rinascita, tu arrivi nel frattempo a Udine, incontri Beatrice, la sposi nel 2005, avete una figlia, Arianna, che oggi ha 21 anni e la tua vita è qui a Udine.
3: Sono 24 anni che lavoro per l'Udinese e voglio ringraziare Giampaolo Pozzo, la famiglia Pozzo, perché dopo questa vicenda molto brutta mi ha chiamato, mi ha detto: Andrea, vieni a Udine e cominci a lavorare con noi. Io sono diventato qualche anno fa direttore sportivo e poi capo degli osservatori.
4: Cerchi talenti nel sud del mondo, nei paesi quelli più poveri, più difficili. In chi hai visto quella rabbia negli occhi che avevi anche tu?
3: In tanti ragazzi che sono passati da Udine, posso anche citarne qualcuno: Andanovic, Sanchez, Muriel, Totò Di Natale soprattutto, che era insomma uno scugnizzo napoletano. Ecco, a Totò Di Natale ho visto la rabbia, la fame di diventare un grande campione come l'ho diventato all'Udinese.
4: Ogni tanto ti assale una lancinante nostalgia per figure come dell'epoca, come Platini, Zico, Baggio, Totti, Del Piero, naturalmente anche Maradona. Cosa faceva di loro grande campione?
3: Io penso l'umiltà. La nuova generazione è cambiata tantissimo. Io ho sempre conosciuti grandi campioni, ma grandi campioni di umiltà,
4: che non si sottraevano magari al contatto con la gente, con...
3: No, a differenza di oggi, che lo vivo anche un po' da vicino rispetto, diciamo, agli anni miei, i grandi campioni erano molto vicino al popolo del calcio, ma soprattutto anche alla gente, ma soprattutto anche ai bambini del Napoli, della Roma. Io non ho una sola maglietta di ricordo da poter lasciare anche ai miei figli.
4: Le hai regalate tutte?
3: Le ho regalate tutte, perché quel bambino che io mi trovavo davanti mi faceva pensare quando io ero bambino, e quindi io ho regalato tutte le magliette, addirittura quelle di Maradona.
4: Grazie Andrea Carnevale.
3: Grazie a te.

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
3: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
5: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
6: E allora? C'è Prill.
5: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
6: E allora? C'è Prill.
7: Prill Excellence 5 in 1, la prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore. Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
8: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
9: Come su una montagna russa!
10: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
11: Praticamente siamo il tuo paracadute!
8: Contro l'instabilità del mondo energetico.
12: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
13: Cristianini te ayuda.
14: ¿Una compresa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
15: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
16: Papà, 3-2!
17: È umano, ragazzo mio.
18: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
19: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco era a cena fuori.
17: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
20: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
21: Andate e guardatele tutte

0: Presidente americano Trump con Putin una buona conversazione, vuole un accordo. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia lo rende noto il premier norvegese Stor. Escalation nello stretto di Hormuz tra le forze americane ed iraniane. L'agenzia per il nucleare deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Legge elettorale in aula al Senato, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena, presenti i rappresentanti delle istituzioni, una quarantina di sindaci salentini, il parroco, l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel 2019 a Roma, tra questi il presunto mandante, il boss Michele Senese. Donne in carriera in un mondo ostile, il tema di Un bon petit soldat di Stéphane Brisé con Alvaro Arvacher. Oggi a Venezia anche il quarto film italiano in concorso per la regia di De Angelis. Le 22 un minuto su Renews 24, in primo piano la guerra in Iran che, secondo il presidente Trump, finirà dopo le elezioni di novembre. Lo ha detto appunto il presidente americano prima di decolare per il Texas, dove nella notte parteciperà alla convention repubblicana di medio termine con Putin. Ho avuto una buona conversazione, ha aggiunto, parlando dell'altro fronte, vuole un accordo con l'Ucraina. Allora da Dallas gli aggiornamenti con l'inviato Marco Valerio Loprete.
1: Sì, al via la convention tra un'ora, le persone già si stanno appunto preparando qui a Dallas nel palazzetto dello sport. Trump, proprio arrivando qui prima di partire, ha parlato anche dei dossier internazionali, ha parlato dell'Ucraina, ha detto con Putin ho avuto un'ottima conversazione, vuole fare un accordo e se Zelensky volesse fare un accordo sarebbe una bella cosa. Poi anche un riferimento all'Iran, ha detto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di metà mandato, quindi quelle di inizio novembre, proprio le elezioni che hanno motivato l'organizzazione da parte dei repubblicani di questa convention qui a Dallas, un evento straordinario, in genere si tengono per le elezioni presidenziali, invece Trump ha voluto una convention così anche per queste elezioni, che sono elezioni importantissime. Si cambierà ovviamente la Camera Bassa del Congresso e anche un terzo del Senato, i sondaggi danno i repubblicani come perdenti e Trump intende risollevare le sorti del suo partito, penalizzato sicuramente dalla fisiologica voglia di cambiare dell'elettorato, ma anche dai prezzi in rialzo, specie della benzina, e poi da una guerra contro l'Iran mai così impopolare. La scelta del Texas non è casuale, non solo perché è uno stato solidamente repubblicano, ma anche perché ci sono alcuni scricchioli che arrivano proprio da qui per il Grand Old Party, in particolare per il seggio del Senato. Corre un candidato democratico molto forte nei sondaggi, James Tallarico, 37 anni, una sua vittoria sarebbe uno shock per il partito repubblicano, che qui è abituato a vincere a mani basse. Linea a voi.
0: In Ucraina intanto non si ferma l'ondata di attacchi russi su tutto il territorio. Il presidente Zelensky è scampato ad un attacco con un drone mentre stava decollando dalla Moldavia per la Norvegia per partecipare ai funerali di re Harald. Al presidente ucraino arriva l'invito del ministro degli esteri Tajani a coinvolgere anche Italia e Polonia per arrivare alla pace. Tajani ora in Sud America per la missione con Confindustria e ce ne parla l'inviata a San Paolo, Stefania Battistini.
2: Sì, perché proprio in questo momento Tajani, che ha un incontro con gli industriali brasiliani per una missione di sistema, ha fatto una dichiarazione su Zelensky, si è rivolto direttamente al presidente Zelensky, lo sentiamo insieme e poi torniamo sulla missione.
3: Credo però che anche Zelensky debba guardare non tanto alle singole nazioni europee, ma debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea. Io non credo che valgano iniziative individuali o di gruppetti, serve che tutti i paesi dell'Unione Europea siano impegnati, perché si dà più forza a tutta l'Unione Europea se si lavora insieme. Questo è anche un messaggio che voglio inviare a Zelensky, da amico dell'Ucraina, da sostenitore dell'Ucraina. È bene coinvolgere tutti i paesi, a cominciare da quelli più grandi, mi riferisco non soltanto alla Francia e alla Germania, ma anche all'Italia e alla Polonia, per esempio. Soltanto così si può avere un'Europa forte che sia protagonista della costruzione di una nuova stagione, della costruzione della pace.
4: Ischia.
2: Insomma, lo avete sentito, si è rivolto direttamente a Zelensky dal Brasile e insomma il mainstream di questa missione che è stata decisa in Sud America è proprio quella di diversificare. Per il vice premier Tajani è importante aprire a nuovi mercati, come sapete sia l'Argentina che il Brasile sono ricche di risorse, di petrolio, di terre rare soprattutto hanno già un interscambio grandissimo con l'Italia. Tajani lo ha ricordato, è arrivato a 11 miliardi con un più 7% rispetto allo scorso anno, per cui l'Italia è qui insieme a Confindustria, insieme alle industrie italiane, agli imprenditori italiani e brasiliani, proprio per aumentare questa partnership, per aumentare i rapporti, soprattutto in virtù dei forti legami storici e culturali tra l'Italia, l'Argentina e il Brasile. Vi restituisco la linea.
0: E dopo il colloquio di ieri tra Trump e Putin, di cui lo stesso americano ha parlato, abbiamo sentito poco fa, il Cremlino lascia trapelare la possibilità di nuovi negoziati ad Abu Dhabi e di un trilaterale Xi Jinping-Putin-Trump a Shenzhen, in Cina. Da Mosca, la corrispondente Eliana Mistretta.
5: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista.
6: Presidente finlandese.
5: Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
0: L'AIEA ha deferito l'Iran al Consiglio di sicurezza dell'ONU per la prima volta in 20 anni a causa della mancata collaborazione in un'indagine sulle tracce di uranio rilevate dagli ispettori in diversi siti non dichiarati nel paese. La risoluzione è stata presentata da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Cina e Niger hanno votato contro. I paesi occidentali ritengono che quei ritrovamenti possano essere collegati a un programma nucleare non dichiarato attivo almeno fino ai primi anni 2000. L'Iran sostiene di non perseguire lo sviluppo di armi nucleari e che il proprio programma sia di natura esclusivamente pacifica, un deferimento che però non dovrebbe portare l'ONU all'adozione di misure specifiche, dato che Russia e Cina, vicine a Teheran, detengono il diritto di veto all'interno del Consiglio di sicurezza. E intanto sempre caldo anche il fronte di un'altra guerra, quella in Yemen. Decine di attacchi sferrati dalla coalizione a guida saudita su 4 province contro i ribelli sciiti filo-iraniani Houthi che minacciano la navigazione nel Mar Rosso. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
7: Per l'emittente Houthi Al Masira, da ieri l'Arabia Saudita avrebbe condotto più di 30 attacchi aerei su almeno 4 province dello Yemen controllate dai ribelli. E la risposta ai droni e missili lanciati ieri notte dagli Houthi contro 4 città saudite, ferendo 75 civili e danneggiando gli impianti della compagnia petrolifera Aramco. L'aggressione degli Houthi contro i sauditi rischia di allargare il conflitto, scrive l'inviato speciale ONU per lo Yemen Hans Grundberg. Riyadh starebbe infatti pianificando un intervento diretto in Yemen con l'appoggio di paesi alleati. Il ministro della difesa pakistano ha detto che gli attacchi Houthi in territorio saudita possono attivare il patto della Mecca, l'accordo firmato il 7 agosto tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia.

0: Turchia per la difesa reciproca in caso di aggressione esterna. Riad affiancherebbe le forze governative yemenite, la cui offensiva di questi giorni starebbe cambiando i rapporti di forza sul terreno. Gli Houthi, dopo aver bersagliato per settimane le infrastrutture petrolifere, starebbero arretrando nel governatorato di Al-Jaf, dove 23 persone sono rimaste uccise in un bombardamento che ha colpito la prigione di Hamz, e nel governatorato di Taiz, da cui i ribelli lanciano droni e missili verso lo stretto di Bab el-Mandeb, porta meridionale del Mar Rosso, per ostacolare i traffici commerciali marittimi. Intanto l'ambasciata americana in Yemen accusa i ribelli di aver violato il cessate il fuoco e riconosce il diritto sia del governo legittimo yemenita a combattere il terrorismo Houthi, sia dell'Arabia Saudita a difendere il proprio territorio.
1: La politica ci riporta in Italia con la riforma della legge elettorale in aula al Senato, ma al centro del dibattito politico rimangono anche i temi economici, ancora in primo piano, proprio in vista anche della legge di bilancio, ed è scontro anche sul DDL antisemitismo. Pablo Rojas.
2: Certezza della pena è il mantra che Fratelli d'Italia continua a ripetere ancora in riferimento all'aggressione subita da alcuni agenti delle forze dell'ordine, ma l'avvicinarsi della legge finanziaria pone sempre più al centro i temi economici. Nel centrodestra l'idea di ridurre le tasse è condivisa da tutti i partiti, anche Lega e Forza Italia, che restano però divise sul contributo delle banche. Salvini chiede agli alleati le ragioni del loro no, no confermato dagli azzurri.
3: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
2: Le opposizioni chiedono al governo misure concrete per affrontare il carovita.
4: Crescono i prezzi dei beni essenziali, aumenta la povertà anche di chi lavora. E il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
2: Sull'energia, dice Conte, ci vuole coraggio, invece vediamo solo teatrini. Movimento 5 Stelle, PD e AVS accusano poi la maggioranza di occuparsi solo di legge elettorale, decisiva per dare stabilità, rivendicano dal centrodestra, e governabilità, aggiunge Lupi, che chiede libertà per gli oppositori davanti all'ambasciata iraniana. Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio. Un premierato mascherato per tenere il potere, è la convinzione del PD. Il testo è arrivato in aula al Senato, tornerà il 28 alla Camera. Tempi troppo stretti, attacca il campo largo. L'esito è reso incerto dal voto segreto. Mentre fuori dal palazzo si riunisce il presidio contro il DDL sull'antisemitismo. Per gran parte delle opposizioni il testo impedirebbe di criticare il governo israeliano. Fassino nega che sia così. Il PD si spacca. Alcuni emendamenti chiedono modifiche per scongiurare l'equazione critica a Netanyahu, antisemitismo. Ma sono gli slogan pro Hamas che scatenano le polemiche più accese. Vergognoso, commentano dalla maggioranza, dai centristi e dai liberal democratici.
1: Incontro di Salvini con i governatori e Zaia dopo la richiesta di maggiore collegialità avanzata dal fronte del Nord, condivisa intanto la definizione di un manifesto programmatico e di una roadmap verso le politiche. Martina Cecchi di Rossi.
5: Sul lavoro comune al manifesto programmatico e la roadmap verso le politiche si sigla la tregua tra Salvini e il fronte dei governatori al termine di un lungo incontro nella pausa della due giorni centrata sulle proposte economiche del partito. Più spazio al fronte dei territori e ai governatori, da segretario senza alchimie, scandisce Salvini dal palco. Kermesse mirata a rilanciare posture e direzione della Lega sul pragmatismo, insistendo su tassazione degli extra profitti bancari, quota 64 per le pensioni, clima di assoluta collaborazione. Così una nota del partito nell'incontro di Salvini con Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia, occasione di confronto sulla valorizzazione del ruolo, delle proposte e dei risultati della Lega al governo e condividendo il lavoro ad un manifesto programmatico che possa, così ancora la nota della Lega, raccogliere proposte per le prossime sfide. Il partito ha le idee chiare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, aveva ribadito il governatore Fontana dalla kermesse prima dell'incontro, mentre Romeo a margine tornava sulla necessaria collegialità nella gestione. Una mediazione dunque nel nome di Pontida, su cui il partito rilancia nel segno dell'unità, mentre resta sullo sfondo la raccolta di firme avviata da alcuni ex parlamentari per il congresso e la riattivazione della Lega Nord, bollato da Salvini come mera richiesta di posti e scansato ad ora dai governatori, e alle spalle la corsa di futuro nazionale di Vannacci.
1: Le crisi internazionali spingono sempre più al rialzo i prezzi dell'energia. Il gas supera gli 80 euro al megawattora, mentre il petrolio si attesta oltre i 100 dollari al barile. In questo contesto il governo si appresta a varare una nuova proroga del taglio delle accise. Seguiamo Annalisa Salzano.
6: Il gas che corre sui massimi da 3 anni e il Brent che ha ormai toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e soprattutto sfuggevole.
7: Lo ha capito bene il governo, che è arrivato a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2 miliardi e 75 milioni di euro, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo a 2 miliardi e oltre 600 milioni. Decisa intanto una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte del 10 settembre per evitare che il prezzo alla pompa del diesel schizzi a 2,34 euro. Al litro, costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. Intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano del MIMIT sui prezzi alla pompa è poco sopra di 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina in modalità self, mentre per il gasolio siamo arrivati a 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 euro per il diesel. Il percorso ormai stabilito è in 3 tappe. La nuova proroga, forse di una quindicina di giorni, deve traghettare gli sconti fino a fine mese, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità e soprattutto la platea tra i lavoratori dipendenti e le partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa guarda al 2027 e lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito.
1: Tra i dossier del governo anche quello dell'ex Ilva, su cui c'è ancora qualche giorno di fiato sospeso, perché la Corte d'Appello di Milano si è infatti riservata di decidere se sospendere il decreto che impone di chiudere l'area a caldo di Taranto. Proprio da Taranto seguiamo il servizio di Fabio Bottiglione.
8: Al termine di un'udienza durata 2 ore, la Corte di Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensiva d'urgenza del decreto per la fermata dell'aria a caldo del siderurgico, richiesta avanzata dalle società Acciaierie d'Italia e Ilva in AS. Il pronunciamento è atteso nel giro di pochi giorni. Non più tardi del 16 settembre, l'ultima data utile secondo i commissari straordinari per avviare le operazioni di spegnimento, così da concluderle entro fine ottobre, al termine dei 90 giorni prescritti dal provvedimento emanato dalla stessa Corte lo scorso 27 luglio. Restano ottimisti i legali dell'Associazione Genitori Tarantini. La sospensione di una sospensione cautelare sarebbe una contraddizione in termini, sottolineano. Resta dunque in bilico il destino dell'acciaieria. Dal verdetto dipendono le prossime mosse del governo, che tra pochi giorni tornerà a incontrarsi con i sindacati. Se lo stop fosse confermato, occorrerebbe mettere in campo un piano di emergenza a garanzia di migliaia di lavoratori, a partire dal ricorso massiccio alla cassa integrazione. Sul tema degli ammortizzatori interviene il ministro del Lavoro Marina Calderone, che nel question time alla Camera annuncia che il governo si impegnerà a riformare e potenziare alcune misure, come l'assegno di ricollocazione per la cassa integrazione straordinaria. Intanto restano congelate le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 addetti dell'indotto. Non una marcia indietro, ma un blocco temporaneo, hanno sottolineato le associazioni delle imprese, in attesa della decisione dei giudici milanesi.
1: Ora la cronaca con l'ultimo saluto a Lorena Esceri, gettata giù da un cavalcavia dall'ex compagno. La bara bianca lascia la chiesa a Squinzano, in Puglia, tra palloncini rossi e applausi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, un passaggio dell'omelia del parroco Alberto Francavilla.
9: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Esceri.
10: È un dolore molto grande e molto forte, e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
11: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
12: Nella speranza che gli uomini ci mettano un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
9: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
13: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
11: È tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
9: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
14: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
9: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
15: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
1: 7 arresti a Roma per l'omicidio nel 2019 dell'ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Per gli inquirenti il mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan camorristico, un'azione criminale decisa per il controllo del narcotraffico romano e per riaffermare gli equilibri criminali nella capitale. Emanuela Bonchino.
16: Sono i vertici del potente clan camorrista romano dei Senese, secondo la Procura di Roma, i mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, freddato con un colpo alla testa al Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. La loro legge era chiara e il capo ultras laziale l'aveva infranta. Se cerchi di farti largo nel business della droga senza il nostro consenso, finisci morto su una panchina. Nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 persone, sono 3 le figure chiave. Michele Senese, storico capo clan, già in carcere da 10 anni, avrebbe dato l'assenso per l'eliminazione. Leandro Bennato, ritenuto l'organizzatore del delitto, avrebbe accompagnato lui, il presunto sicario Raul Esteban Calderon, a bordo di uno scooter rubato fino alla zona dell'esecuzione. Calderon è stato assolto dalle accuse nel processo di appello. Importante il ruolo organizzativo nell'omicidio anche di Alessandro Capriotti. Giuseppe Molisso è invece indagato, ma il GIP ha ritenuto che gli elementi raccolti non raggiungano la soglia della gravità indiziaria. L'ordinanza richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma contesta anche l'omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il movente sarebbe una guerra per il controllo del traffico di droga, riaffermare l'autorità del clan nei confronti di un affiliato divenuto ormai autonomo e ingombrante. Nelle carte il GIP cita anche Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'ambito del procedimento relativo al ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, non indagato, ha detenuto quote azionarie.
1: L'ex boss e collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, ha detto: volevamo dare la colpa delle stragi alla sinistra per aiutare Berlusconi. Ci spiega tutto Andrea Marotta.
17: Prima dell'arresto nel 1996 era lo Scannacristiani. Ora Giovanni Brusca, pentito fino a un anno fa in libertà vigilata, parla da testimone da una località protetta. Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi, dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totò Riina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
18: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scende in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
17: Se non ci avesse dato una mano lui, ricorda, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Al centro del processo a Baiardo l'esistenza di una foto che l'uomo di fiducia dei fratelli Graviano avrebbe mostrato al conduttore TV Massimo Giletti, Giuseppe Graviano, latitante, e Silvio Berlusconi insieme. Proprio Graviano sarà in aula il prossimo 21 settembre.
1: Arriva la risposta dei legali e della famiglia Berlusconi. L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca a proposito di Dell'Utri e Berlusconi è già stata accertata in altre precedenti sentenze. Così l'avvocato della famiglia Berlusconi, Giorgio Perroni, commentando appunto la testimonianza di Giovanni Brusca in tribunale a Firenze. E poi il commento di Barbara Berlusconi: da 30 anni teoremi su mio padre senza prove, affermazioni ridicole e inverosimili. Alla Mostra del Cinema di Venezia presentati 3 film in concorso: Un Bon Petit Soldat di Stefan Brisé, l'italiano Il Fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e il film russo Dau, l'inviato. Lorenzo Di Las Plazas.
19: Arrivato alla Mostra del Cinema, il quarto film italiano in concorso. Il Fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, è tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini, racconta il tema dell'ambivalenza dell'amore materno, ovvero quando l'amore familiare diventa oppressivo.
20: Allora fai presto, io chiudo gli occhi.
19: Vanessa Scalera interpreta una madre napoletana, esagerata e invadente, che si scontra con il figlio, interpretato da Lino Musella, che è andato a vivere al nord. La scena della vigilia di Natale diventa un campo di battaglia in cui riaffiorano incomprensioni e rancori familiari.
20: Tu mi sei passata per quello come un rullo compressore a quando sono nata. Sempre ad aggredirsi, sempre a torcermi l'orecchio per qualunque cosa.
19: Alba Rohrwacher e Vincent Lindon sono i protagonisti di Un bon petit soldat, film francese diretto da Stéphane Brisé, totalmente incentrato sul mondo del lavoro, il potere aziendale e la violenza psicologica del management. Alba Rohrwacher interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda di assicurazioni, combattuta tra la famiglia e il lavoro. Quando si imbatte in un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile scendere a compromessi senza diventare complice. Arriva alla mostra anche l'ultimo lavoro del dissidente russo Ilya Krasinovskij. Qui lo vediamo sul red carpet con Marina Abramovic, che partecipa al suo film. Dau, accusato dalle autorità ucraine di favorire la propaganda russa, parte dalla figura del premio Nobel per la fisica Landau, le cui ricerche furono assorbite nell'Unione Sovietica per la costruzione della bomba atomica. Un film che però va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita degli individui.
1: Bruce Springsteen mette gratuitamente in streaming parte del suo tour, considerato non solo un evento musicale ma anche un atto di resistenza civile. Lo vediamo nel servizio di Laura Longo e dopo una breve pausa ci rivediamo qui per la seconda parte del TG.
21: Registrato a Filadelfia, nella città natale della libertà americana, il video dell'ultima tappa del Land of Hope and Dreams American Tour. Un regalo per chi non ha assistito ai live, un ricordo per conservare traccia del tour più politico di Bruce Springsteen. Dal palco si è schierato in difesa della democrazia americana contro le politiche di Trump, scatenando l'ira del presidente che lo ha ripetutamente attaccato dai social.
22: These days of corrupt presidente!
21: Attacchi personali che non hanno fermato però il boss, che ha continuato a testimoniare data dopo data il suo dissenso, dando vita a uno dei più importanti momenti di resistenza agli eccessi del potere nel mondo contemporaneo mai espressi durante un tour musicale. Nel video, disponibile gratuitamente sulle piattaforme in streaming, sono inclusi i brani War, Born in the USA, Death to My Hometown, Clap Down, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Street of Minneapolis, brano di protesta scritto subito dopo l'assassinio di Alex Pretti, un infermiere che era stato ucciso in quella città del Minnesota dagli agenti federali ai primi di gennaio.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
3: E allora?
4: C'è Prill!
2: Teglie da lavare, ma è ora di giocare?
3: E allora? C'è Prill!
5: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
6: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
7: La la la la la la la la la la la.
8: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
9: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: Le 22.31 su RaiNews 24, riprendiamo dalla cronaca, dal processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex reo confesso. Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo, così la madre della vittima. In aula, Enzo Perone.
1: Sapeva che Martina non c'era più, ma si mostrava tranquillo anche quando a casa Carbonaro andarono i carabinieri per acquisire gli effetti personali della vittima, al punto che fece il caffè per tutti, anche per i militari dell'arma. Sono alcune delle dichiarazioni rese da Fiorenza Cossentino, madre di Martina, in una delle udienze del processo in corte di assise del Tribunale di Napoli per omicidio pluriaggravato, che vede imputato, reo confesso, Alessio Tucci. Ascoltata anche l'amica del cuore che il pomeriggio della scomparsa si era intrattenuta con Martina, che poi l'aveva lasciata per parlare con Tucci, che non accettava la fine della loro relazione.
2: Ti sei venuta a dire lo sciampo che mi date, e dici pure lo sciampo, mi disse. Tanto che in 2 anni ci sta, cioè, no, che ci sta, ma che stai dicendo?
3: In 2 anni ci sta, chi lo ha detto?
2: No.
4: Questa ragazza si confidava con ChatGPT, ma non con la madre, con l'amichetta, ma non con la madre. Quindi in questo caso anche con la scuola, ma purtroppo non è servito. Andrebbe istituita una figura che quando c'è un rapporto sentimentale, uno dei due sa di poter contare su una figura esterna e quindi anziché confrontarsi con un computer, può confrontarsi con una persona qualificata e che deve mandare segnali poi di allarme, altrimenti all'interno della famiglia questi segnali e all'interno della coppia non usciranno mai e poi si arriva alle tragedie.
5: Si è trattata di un'azione purtroppo improvvisa e che anche non poteva essere prevedibile, è quello che sta emergendo all'interno dell'istruttoria dibattimentale, proprio perché anche la madre di Martina oggi ha chiaramente detto che non aveva nessun sospetto nei confronti di Alessio, perché Alessio lo considerava come un figlio, e questo fino a questo tragico giorno.
0: Una ragazza di 18 anni sequestrata e aggredita sessualmente in un locale a Firenze, a salvarla è stato il Signal for Help, il gesto internazionale utilizzato per chiedere aiuto rimanendo in silenzio. I carabinieri hanno arrestato un 31enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale. Vediamo com'è andata con Valerio Scarponi.
6: La mia amica era qua, ha sentito una ragazza urlare e basta, poi credo sia stata chiamata a testimoniare.
7: Questo ragazzo che chiede di rimanere anonimo è ancora scosso quando racconta ciò che vede nella notte. Poco dopo le due passa da Borgo Pinti, nel cuore di Firenze.
6: Ho visto 4 pattuglie dei carabinieri davanti al negozio. Ci avevamo tenuto il perimetro intorno alla zona, non hanno fatto avvicinare nessuno.
7: È l'epilogo di quanto accade pochi minuti prima. Una studentessa americana di 18 anni, dopo una serata con un'amica in zona Santa Croce, si ferma in una rosticceria per mangiare qualcosa e chiede di usare il bagno. Secondo una prima ricostruzione, il commerciante, un 31enne di origine pakistana, chiude a chiave la porta d'ingresso e comincia a molestarla. Sarebbe arrivato anche a strapparle gli slip.
6: Conoscevamo bene il proprietario, non lo sarei immaginato come penso nessuno.
7: La giovane riesce a divincolarsi, raggiunge l'uscita, ma la trova bloccata. Batte allora contro la vetrina e fa il signal for help, il gesto silenzioso per chiedere aiuto. Pollice sul palmo, le altre dita che si chiudono sopra. Un passante la nota e chiama il 112. I militari dell'arma intervengono e arrestano l'uomo. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e violenza sessuale.
8: È una cosa però vergognosa e poi continua, cioè non è una volta né tanto.
0: La scomparsa della piccola Cata a Firenze 3 anni fa, la procura, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Nel fascicolo erano indagati 2 zii della bambina, a entrambi era stato contestato il sequestro di persona a scopo di estorsione, mentre sui 2 gravavano anche altre accuse. Tra le piste esaminate anche quella legata ai conflitti per la gestione delle stanze dell'ex hotel Astore a possibili attività criminali proprio all'interno della struttura. Ancora cronaca, il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo nel Trapanese ha causato la morte della proprietaria che in quel momento era affacciata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sgomberate 3 famiglie. Agnese Licata.
9: Metà del balcone al primo piano di questa palazzina su via Raffaele Castelli, centro storico di Mazara del Vallo, è venuto giù. Resta solo la ringhiera. La soletta è crollata, mentre nel tardo pomeriggio di ieri Rosaria Gianquinto si trovava fuori. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, in quel momento ci sarebbero stati anche dei tecnici che stavano lavorando all'aria condizionata. Un pezzo del balcone è crollato, la donna è caduta per 3-4 metri e per lei, 86enne, non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 l'hanno subito soccorsa e trasportata in ospedale, ma dopo poche ore è morta. Troppo gravi le ferite riportate. I vigili del fuoco hanno sgomberato la casa di due piani, non agibile non solo a causa del balcone crollato, ma anche per il cornicione precario. La palazzina adesso è sotto sequestro. La procura ha avviato le indagini che saranno portate avanti dalla Polizia Municipale di Mazara. Un episodio che mostra un problema molto più ampio, denuncia il sindaco Salvatore Quinci.
10: C'è una condizione segnalata da tanti cittadini di immobili abbandonati, magari perché ricevuti in eredità e quindi poi lasciati perdere, non manutenuti, che pian piano si stanno degradando e costituiscono spesso anche un elemento di criticità per l'incolumità pubblica. È chiaro che su questo bisogna mettere in campo degli interventi strutturali.
9: Intanto la famiglia con due figli che viveva al piano inferiore della palazzina è stata costretta ad andare via. Il comune ha provveduto a fornire un alloggio temporaneo a carico dell'amministrazione.
0: Cambio di rotta meteo con calo termico fino a 8 gradi e temporali nelle regioni del nord a causa di una perturbazione atlantica che sta per investire anche il centro. Vediamo con Paola Erba.
11: L'estate torrida che ha caratterizzato il 2026 è ormai agli sgoccioli. Una perturbazione proveniente dall'Atlantico sta infatti portando maggiore dinamicità nella circolazione atmosferica e bassa pressione. Da Gran Bretagna e Francia si sta spostando in Italia, dove al nord ha già provocato piogge intense e un deciso calo delle temperature. Da giovedì l'instabilità si estenderà a tutte le regioni del centro-nord e tra giovedì e sabato al centro-sud e isole. Si sposteranno gradualmente verso sud, quindi i temporali intensi, i nubifragi, i colpi di vento e le grandinate, che già stanno interessando in queste ore il nord Italia, dovuti alla massa di aria fredda in alta quota che si scontra con l'aria calda accumulata durante l'estate. Il maltempo ha colpito questa notte la Lombardia con temporali su Milano, Como, Brescia. Quest'ultima, con circa 50 interventi dei vigili del fuoco, è stata la zona dove si sono registrati più danni. Colpita anche la Liguria, dove è scattata l'allerta arancione per i temporali ed è esondato il fiume Lavagna. Il cambiamento meteorologico in atto potrebbe durare fino a metà settembre, ma non ci sono ancora elementi, spiegano i meteorologi, per escludere un fine settembre caldo, con il ritorno di temperature al di sopra dei 30 gradi.
0: Inaugurato il servizio notturno Milano-Bruxelles, il treno collegherà tre volte alla settimana le due città. 17 ore la durata del viaggio. Il servizio è di Ludovico Fontana.
12: Partenza alle 17 da Milano-Porta Garibaldi, arrivo il giorno dopo alle 11 a Bruxelles. Nel primo viaggio tanti turisti che rientrano dalle vacanze.
13: Vivo a Bruxelles, ho visto questa opportunità del treno notturno e ho scelto questa alternativa per tornare a casa.
12: 17 ore di viaggio, tappe intermedie in Svizzera e Germania.
14: Noi arriviamo fino a Colonia, volevamo viaggiare col cane, abbiamo optato per il treno, quindi c'era questa opzione, abbiamo scelto questo.
12: È il debutto del treno notturno Milano-Bruxelles della compagnia belga-olandese European Sleeper, operato in Italia da Arena Ways.
15: Per ora sono solo tre partenze alla settimana, contiamo di arrivare a una frequenza quotidiana.
12: Da dicembre si aggiungeranno fermate anche a Eindhoven, in Olanda.
16: I tempi ferroviari normalmente sono lunghissimi, si parla sempre di anni, in questo caso da quando ci siamo stretti la mano a

0: Daniele Acuzzolino Berosler.
1: Io credo che sia un miracolo come la moda riesca ancora a essere la seconda industria italiana, riesca ancora a esprimere i fatturati che esprime, la forza che esprime, in un momento in cui la situazione geopolitica è onestamente molto complessa.
2: Ha resistito al Covid e alle guerre, la moda è resiliente. Il presidente Capasa presenta la prossima Fashion Week a Milano, dal 22 al 28 settembre, sfila la donna primavera-estate 2027 in uno scenario sempre più difficile. Per la situazione geopolitica, la volatilità dei mercati, il costo dell'energia e si annuncia una settimana dei record. 203 appuntamenti, mai così tanti, 61 sfilate, 88 presentazioni. Per la prima volta apre Prada e chiude Armani. I giganti e il cuore del Made in Italy. Il sindaco Sala ringrazia la moda che mette Milano in vetrina. Palazzo Reale e la mostra Dalì e la moda, il Gala Dinner, la Galleria Vittorio Emanuele, il Diavolo Veste Prada 2, Vogue World che finanzia il recupero della biblioteca Quarto Giaro.
3: Noi la galleria la diamo molto raramente, altre città fanno la corsa per avere Vogue World, noi ci siamo riusciti. Siamo riusciti anche a farci pagare.
2: A Palazzo Morando il Fashion Hub, la scala per i Creative and Sustainable Fashion Awards e perfino la Formula 1 effetto Kimi Antonelli con l'annunciata Formula One Week che farà da volano alla prossima settimana della moda a febbraio.
0: Resta sospeso il futuro dell'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano prende ancora tempo per decidere se sospendere il decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Ma per il governo ci sono anche altri dossier industriali aperti. Eva Giovannini ne ha parlato con Ferdinando Uliano, il leader dei metalmeccanici di CISL. Vediamo il nostro focus.

0: stato scongiurato anche su richiesta dei sindacati, licenziamento a Taranto di circa 2.500 operai dell'indotto, però non è ancora chiaro se dovranno andare a casa le migliaia dell'area a caldo, appunto, dell'ex Ilva. Lei ha detto ci sono i presupposti per farla ripartire, ma le chiedo, insomma, visto che molti esperti sono scettici, come si fa?
1: Ma ci vuole una volontà politica innanzitutto. Noi abbiamo ribadito che si può intervenire con una decretazione dove si sospende la chiusura e si interviene rispondendo ai quesiti che vengono posti alla Corte d'Appello. Cioè ci sono le condizioni di produrre nelle aree a caldo senza avere la presenza di amianto, perché l'alto forno 4 è lì a disposizione, quindi si può procedere. Bisogna impedire però la chiusura delle aree a caldo, perché impedire la chiusura delle aree a caldo significa impedire i licenziamenti. Quei 2.500 che hanno sospeso temporaneamente, quindi non abbiamo la sicurezza, certo. Tanto è vero che noi abbiamo detto che questa è una situazione insufficiente per quanto ci riguarda. Bisogna bloccare i licenziamenti e bisogna intervenire nel garantire la continuità produttiva e costruire i presupposti per produrre acciaio compatibile con l'ambiente e con la salute. Questa è la posizione sindacale. Da parte del governo non abbiamo riscontrato questa volontà, tant'è vero che per evitare una rottura, perché ieri sera ci prospettavano una situazione in cui portava i 5.000 dell'indotto licenziamenti e la situazione per quanto riguarda i diretti era di cassa integrazione, quindi voleva dire mettere in cassa integrazione quasi 10.000 persone, averne quasi 500 che presidiano gli impianti. Per noi era inaccettabile, perché così si ammazza qualsiasi possibilità di costruire la produzione di acciaio primario nel nostro paese compatibile con l'ambiente.
0: Dunque, il governo con il ministro Urso ha parlato di ben 4 pretendenti per la vendita, una peraltro sarebbe la cordata italiana di Federacciai, ma dove può portare una gara che è stata fatta e disfatta più volte e che, su cui pende, diciamo, lo stesso decreto del Tribunale, come dicevamo prima?
1: Noi appunto stiamo dicendo da tempo che lo Stato deve essere l'imprenditore che rilancia l'Ilva, perché sono più di 2 anni che non abbiamo individuato nessun investitore privato. Ci fosse stato un investitore privato che avesse presentato un piano che garantiva occupazione, investimenti per portarci verso la produzione compatibile con l'ambiente e con la salute, quindi forni elettrici, il preridotto, l'avremmo accolto volentieri. Il problema è che non ci sono queste condizioni. Tutti gli imprenditori che si sono affacciati o

0: se ne sono scappati e quindi erano proposte che non avevano concretezza, oppure non hanno presentato e non stanno presentando un piano che garantisca il perimetro occupazionale e garantisca la possibilità di fare gli investimenti. Oggi abbiamo manifestazioni di interesse che poi sfumano, quindi tant'è vero che ieri sera ci hanno detto che ci vorranno 3 mesi per capire se i bandi che sono stati presentati avranno una concretezza.
1: Quindi insomma voi non siete ottimisti sul futuro di questi, diciamo, pretendenti alla vendita. Voltiamo un attimo pagina perché ci sono, lo dicevamo, anche altri dossier industriali aperti. Parliamo di elettrodomestici. La svedese Electrolux è presente in Italia con 5 stabilimenti, lo ricordiamo, ma ha ribadito la volontà di chiudere quello di Cerreto, che è vicino ad Ancona. Avete fissato uno sciopero con Fiome Wilm il 15 settembre. Le chiedo intanto di quante persone a rischio licenziamento stiamo parlando e che risultato si può ottenere realisticamente?
0: Ora, la presentazione del piano che prevedeva 1700 licenziamenti e la chiusura di uno stabilimento, oggi nell'ultimo incontro, dopo una serie di incontri, siamo arrivati a 1450 lavoratori licenziati secondo il gruppo, questa è la chiusura di Cerreto. Dentro questa ipotesi, che è subordinata tra le altre cose, perché Electrolux sta dicendo: se il governo mi dà lo sconto sull'energia, se a livello europeo viene ridotta la tassa, se aumento il 50% della produttività negli stabilimenti, che vuol dire aumentare i ritmi di lavoro in una situazione veramente alquanto singolare, allora arrivo a 1450, cioè c'è un risparmio di 300 posti di lavoro, sapendo che nel frattempo ha ceduto 137 lavoratori che non verranno confermati i contratti a termine, 89 se ne sono andati per volontà proprie. Quindi di fatto che trattativa è se di fatto non abbiamo avuto una riduzione delle eccedenze e non abbiamo avuto nemmeno un chiarimento rispetto alla continuità produttiva di Cerreto. Quindi su queste basi è chiaro che stiamo facendo una finta trattativa. Per noi ci devono essere i presupposti per fare in modo di preservare l'impianto industriale di Electrolux, costruire le condizioni di risparmio per quanto riguarda l'energia, ma abbassare in maniera rilevante il numero delle eccedenze.

Due notizie irrompono nella campagna elettorale israeliana a 50 giorni dal voto. Da un lato la rivelazione di Haaretz sul 7 ottobre e le presunte responsabilità del primo ministro Netanyahu e dall'altro le sanzioni promosse, annunciate dalla Gran Bretagna e altri paesi occidentali nei confronti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Proprio su questo Trump poco fa ha detto si propone di parlare sia con Israele sia con il Regno Unito, temi che noi abbiamo analizzato con Natalie Tocci. Allora vediamo poi alle 23 la rassegna stampa con Francesca Biagiotti. Buon proseguimento di serata.

0: Diciamo, la notizia, come dire, politica è naturalmente quella che poi ha un impatto più evidente sulle elezioni in Israele a ottobre e quindi la responsabilità di un Netanyahu che in realtà già sapevamo, ma adesso con questa notizia appunto della comunicazione che gli era arrivata dagli Emirati è resa ancora più evidente, quindi sappiamo che Netanyahu già arranca, diciamo, nei sondaggi, quindi sicuramente da un punto di vista della politica questa è la notizia più rilevante. Da un punto di vista delle politiche, delle policy, della politica estera, in realtà è molto più rilevante la seconda. Naturalmente non ha un impatto nell'immediato, non è che appunto il divieto al commercio con gli insediamenti cambierà le politiche di Israele nei confronti dei territori occupati palestinesi o renderà comunque più vicino alla prospettiva dei due stati, ma è evidente che il motivo per cui siamo arrivati al punto in cui siamo adesso, appunto in cui chiaramente la prospettiva dei due stati non è esattamente dietro l'angolo, è precisamente perché per anni, anzi per decenni, c'è stata una politica di, diciamolo, complicità da parte di tutti, ma in particolar modo dei paesi occidentali, dei paesi europei, nei confronti di questa annessione strisciante dei territori occupati, che naturalmente ha reso precisamente quella soluzione impossibile. E quindi in qualche modo questo è uno dei primi passi, vedremo se poi sarà anche l'Unione Europea, quando si riproporrà di discutere questo tema dopo le elezioni israeliane, a adottare la stessa posizione, la prima posizione, come dire, coerente, in cui se noi diciamo che siamo per i due stati, se noi diciamo che l'occupazione dei territori occupati è una violazione del diritto internazionale, beh, dovremmo essere anche conseguenti nelle nostre azioni e non importare i beni prodotti precisamente da quegli insediamenti.
1: Quello che è emerso, Natalie Tosh, c'è che il nuovo primo ministro Andy Barnum abbia informato a inizio settimana Donald Trump di questa intenzione e che il presidente degli Stati Uniti ha detto nulla osta, cioè io non mi metto di traverso. Non mi pare banale questo passaggio, è vero c'è stata tutta la vicenda del cittadino americano sostanzialmente ostaggio dei coloni in Cisgiordania.
0: Sì, ma guarda, credo che in realtà per Trump una notizia di questo genere è talmente di dettaglio che sappiamo che Trump è essenzialmente poco interessato alla policy e sicuramente poco interessato a policies di questo livello di dettaglio. Cioè, questo mi ricorda un pochino, faccio un esempio che non c'entra assolutamente nulla, no? Cioè, ricordate quando appunto ci fu il rapimento di Cecilia Sala e Giorgia Meloni andò a Mar-a-Lago e chiese a Trump, insomma, no, perché c'era tutta la triangolazione con l'ingegnere, tra virgolette, iraniano che era stato detenuto in Italia. Quindi Trump, la sua risposta in quell'occasione fu qualcosa del tipo, insomma, fa un po' quello che ti pare, tanto per quel che mi riguarda con l'Iran è o pace o guerra. Ecco, Trump credo che ragioni per queste macro categorie e quindi francamente, come dire, il divieto, il commercio, gli insediamenti è veramente poca roba e credo che la sua risposta sia non tanto da leggere in senso approvo, ma è irrilevante, siete irrilevanti, no? Sono questioni irrilevanti.
1: Ecco, non lo interessa, non lo scomodano più di tanto, anche perché altri propositi, altri problemi, che sono le elezioni di metà mandato, ieri ha provato ad accarezzare anche la comunità italoamericana con un post con tanto di statua di Colombo, gli italiani sono fantastici, eccetera, eccetera. Ha bisogno di tutti i voti, quelli dei nostri connazionali o degli discendenti dei nostri connazionali emigrati in America compresi. Abbiamo detto Regno Unito, Francia, Canada, ovviamente Spagna, la posizione di Pedro Sanchez è nota, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Irlanda, Islanda, Polonia, Svezia, Finlandia, non c'è la Germania, è la storia del Novecento che bussa, non c'è l'Italia, è la storia del Novecento che bussa. Natalie Tosh, non c'è parvenza di Unione Europea.
0: No, non c'è parvenza di Unione Europea. Questo tema, anzi precisamente questo tema, era stato in realtà proposto al Consiglio di giugno, poi dopo a luglio si decise di posticipare ulteriormente a ottobre è un tema che non scappa, perché arriveremo ad ottobre ed esattamente questo tema verrà riposto sul tavolo. Sarà interessante capire, soprattutto da un punto di vista della Germania e soprattutto dopo quello che è accaduto domenica scorsa in Sassonia-Anhalt, se in realtà vedremo un ulteriore spostamento della CDU verso destra e che quindi, diciamo, su un tema come questo continuerà ad incaponirsi, se vogliamo, contro una qualunque forma di pressione su Israele, oppure se invece vedremo una direzione del governo tedesco in senso opposto, e in tal caso potremmo vedere in realtà un ammorbidimento della posizione tedesca e finalmente ci si sposterebbe a quel punto verso una maggioranza qualificata a favore di un divieto degli insediamenti nei confronti di Israele.
1: Ha citato il voto in Sassonia-Anhalt, Natalie Tocci, è inevitabile, è così da domenica pomeriggio, da quando sono arrivati quei dati, per certi versi annunciati, se non nelle dimensioni. Ha esultato Elon Musk, ovviamente, ha esultato Vladimir Putin, ha esultato il mondo MAGA americano e Donald Trump. Che convergenza è?
0: È una convergenza molto nera. È una convergenza molto nera, è evidente che quello che sta accadendo non può essere spiegato, tra virgolette, solamente attraverso

0: spiegazioni, se vogliamo, di natura oggettiva o materiale. È evidente che ci sono problemi economici in Germania, così come è evidente che ce ne siano altrove in Europa. Non credo che i problemi di natura, se vogliamo, oggettiva, materiale, economici, la migrazione, peraltro c'è molta poca migrazione nella Germania dell'Est, possano spiegare l'estremismo che stiamo vivendo. È evidente che la spiegazione richiede anche un'altra, come dire, faccia della medaglia, che ha precisamente a che fare con quella, come dire, con quella dimensione virtuale dove personaggi come Elon Musk esercitano appunto una influenza sproporzionata. Quindi è chiaro che ci sia un disegno e che questo disegno è un disegno, ripeto, estremamente nero, che riguarda tutti, ahimè riguarda anche noi qui in Italia.
1: Elon Musk, che è anche al centro di un docufilm che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Abbiamo accarezzato il tema stamane con Francesco Gatti. Nathalie Tocci, la lascio con un'ultima domanda. 2027 è anno elettorale europeo, con la E di elettorale assolutamente maiuscola. Tengo fuori l'Italia, perché ovviamente è il nostro paese ed è quello che ci tocca più da vicino. Quale elezione è l'elezione con la E maiuscola?
0: Beh, risposta, come dire, domanda facile, naturalmente è la Francia. Senza la Francia non c'è Europa. Una Francia lepenista è una Francia che spinge verso una disintegrazione europea, e a differenza, non so, del Regno Unito, in realtà di qualunque altro paese, salvo la Germania stessa, è l'unico paese che ha il potere di portare a una reale disintegrazione della nostra Europa.

0: con Fabio. Invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
1: Papà! 3-2!
2: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
3: Rinuncio!
0: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
2: Con i top match non è peccato.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Andate e guardatele tutte.
6: Si infiammano se lavi male i denti.
7: Gengive.
6: Ah, ma quindi li lavo male.
7: Il manuale non è il massimo.
8: Passa ora al piaio.
9: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
7: Enigma risolto.
9: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
10: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
11: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B I.O.
9: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
12: Tra pasti improvvisati o consumati al volo, il tuo intestino si ribella. In caso di diarrea e disturbi intestinali puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono a succhi gastrici, antibiotici e si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata.
13: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Non fartela scappare!
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
15: Ambipur.
16: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
17: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.

Trump con Putin, una buona conversazione, vuole un accordo. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia, il presidente ucraino pronti al compromesso. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane, l'agenzia per il

nucleare deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Legge elettorale in aula al Senato, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena, presenti i rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini, il parroco, l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel 2019 a Roma, tra questi il presunto mandante, il boss Michele Senese. Donne in carriera in un mondo ostile, è il tema di Un bon petit soldat di Stéphane Brisé con Alba Rohrfacher. Oggi a Venezia anche il quarto film italiano in concorso per la regia di De Angelis.

0: E dunque ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra edicola. Come sempre commenteremo insieme ai nostri ospiti le prime pagine dei quotidiani. Oggi aperture per il momento molto diverse, si apre naturalmente su quello che sta accadendo rispetto all'Ucraina, si apre anche sul Medio Oriente, però diciamo continuano anche oggi i commenti e le reazioni rispetto al voto che c'è stato in Sassonia-Anhalt e la reazione del cancelliere Merz, poi naturalmente la politica italiana con la questione della legge elettorale e non soltanto. Ma allora, prima di vedere le nostre prime pagine, vi do il benvenuto, do il benvenuto ai miei ospiti in studio con me, Ilaria Proietti, Il Fatto Quotidiano, bentornata.
1: Sera.
0: Collegato con noi c'è Giampiero Gramaglia, bentornato anche a te Giampiero.
2: Grazie Francesca, buonasera a te, alla collega e buonasera a chi ci segue.
0: Allora, iniziamo dalla stampa. La stampa che apre con questa notizia, una notizia arrivata in serata, diciamo abbastanza preoccupante. Drone sfiora il volo di Zelensky, velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, fonti ucraine, nessun rischio per lui. Trump, Putin vuole un accordo. Merz cancella la telefonata con leader USA che esulta per il trionfo di AfD. Centropagina, lo vedete, insomma alcune immagini dal funerale di, lo abbiamo detto anche nei nostri titoli, di Loredana Sciarri, ma magari ci arriviamo dopo. Vi faccio vedere un altro titolo sul tema simile, diciamo così, che si parla sempre di Trump. Merz, AfD vuole la pulizia etnica, anche Trump celebra i neonazisti. Dopo il trionfo degli estremisti, il cancelliere dice no a possibili intese, l'immigrazione inaccettabile, il presidente USA sui social. Finalmente la Germania torna grande, Berlino cancella una telefonata. Però Giampiero, io parto da te, parto con te, perché vorrei partire su quello che sta accadendo, appunto, che potrebbe accadere in Ucraina, perché questo drone che ha sfiorato il volo di Zelensky sicuramente è una notizia. Tra l'altro Zelensky stava andando ai funerali del del re, mi sembra Enrico IV in Norvegia, insomma stava andando, diciamo, per un appuntamento di Stato, non è stato nessun rischio per lui, così si dice, però insomma sicuramente fa capire che la situazione si sta muovendo. Però sembra che sia possibile un accordo, che ci sia forse la volontà di Putin di trovare un accordo. Parole di Trump, diciamo parole di Trump alle quali noi crediamo sempre fino a un certo punto. Giampiero.
2: Sì, la circostanza dell'incontro ravvicinato tra il drone e l'aereo di Zelensky è tutta da valutare. Le informazioni mi sembrano ancora al momento, come dire, frammentarie. Se si tratta di una provocazione, se si è trattato di un incidente, nel senso che il drone si era perso rispetto alle sue traiettorie, se è una montatura o meno, non lo so e non posso avanzare ipotesi. È anche singolare, ma insomma, questo vuol dire che la situazione è relativamente normale, relativamente tranquilla, che in un contesto di guerra Zelensky vada ai funerali del re di Norvegia, cosa normale in tempi normali, ma così in tempo di guerra magari era un'occasione per incontrare, è un'occasione per incontrare qualcuno. Invece, per quanto riguarda la sostanza dei negoziati che ci sono stati nel fine settimana con la navetta, anzi lo spostamento dei negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner da Mosca a Kiev, dove domenica hanno avuto tre round negoziali, due con gli ucraini, il terzo allagato ai leader dei volenterosi europei, cioè Germania, Francia e Gran Bretagna, e poi la telefonata di circa un'ora tra Trump e Putin, mi pare che siano il segnale che c'è un fermento diplomatico che da settimane, mesi non c'era sull'Ucraina. Che questo significhi che un accordo più vicino o è possibile nel breve termine, non credo, non mi pare. L'assicurazione data da Putin a Trump, quella che non ho intenzione di attaccare l'Europa, sono gli europei che sono dei mitomani o dei maniaci e ce l'hanno, hanno paura delle loro ombre, mi sembra una cosa che vale il due di picche, perché se avesse davvero intenzione di farlo non lo dice, e se non ha intenzione di farlo dice che non ce l'ha, ma non significa nulla di preciso. Le speranze di Zelensky, che ha espresso di un incontro a tre entro la fine del mese, mi sembrano molto, come dire, ottimiste, soprattutto se questo incontro a tre dovesse essere un vertice a tre, cioè Zelensky, Putin e Trump. E poi mi pare anche che sia la Russia che l'Ucraina, appena partiti Kushner e Witkoff, hanno ripreso a bombardarsi, hanno fatto la tregua giusto giusto il tempo per non rischiare di colpire gli emissari americani, e poi hanno ripreso a bombardarsi a suon di bombe e di droni, anche con un numero di vittime dalle due parti considerevole per quanto
0: Tra
2: riguarda il
0: l'altro,
2: numero dei
0: Giampiere,
2: civili.
0: quando insomma parla Trump, dobbiamo sempre ricordare insomma che c'è il midterm che pressa e tra l'altro stasera lui è ad Dallas, se non erro, quindi sicuramente si attendono nuove parole durante questa notte da parte del presidente americano, ma insomma capiremo meglio anche che cosa intende dire. Però sicuramente, come dici tu, l'Ucraina che questa tregua per un po' ha tenuto, diciamo, ecco, siamo ripartiti, diciamo,
2: Sì,
0: con gli
2: tra
0: attacchi, per cui...
2: l'altro da Dallas non è il posto da dove aspettarsi parole di verità da parte del Presidente
0: Ecco.
2: degli Stati Uniti, perché è un'occasione elettorale, un meeting elettorale, e quindi sarà una glorificazione delle cose che ha fatto e delle cose che sta per fare in vista del
0: Allora, poi
2: incontro
0: magari ci
2: americano.
0: arriviamo un pochino meglio su Trump, però intanto presento Sarina Biraghi che si è collegata con noi, quindi ciao Sarina, bentornata. Però
1: Oh, buonasera a tutti.
0: mi vorrei un attimo focalizzare sull'altro tema collegato a Trump, perché sono le parole di Trump, ma che ci riguarda in quanto europei, ci riguarda anche per la questione, diciamo, delle prossime elezioni, diciamo, non solo italiane, ovvero la questione dell'AfD, di questo partito che ha avuto questo grandissimo exploit in un land della Germania, ma in realtà non sembra semplicemente in quel land che sia, diciamo, così alto nei sondaggi, e oggi di nuovo troviamo appunto le parole del cancelliere Merz. Questo è domani, ma lo troviamo anche in altre prime pagine. Vediamo anche La Verità, il tuo quotidiano, Sarina, che figura di Merz, insultato in Parlamento e preso in giro da Trump, la Germania è caput. Ilaria, che impressione ti hanno fatto queste elezioni? Insomma, l'AfD, e tra l'altro poi arriviamo magari anche sulle questioni italiane nostre, no? Perché oggi è stata questa riunione della Lega. Diciamo, non dico lega a caso, perché Salvini ha sentito la leader Alice Wild proprio di AfD prima delle elezioni e poi si è congratulato, diciamo, per il risultato. Dicevamo, che impressione ti hanno fatto queste elezioni? Era tutto previsto, prevedibile, e soprattutto che cosa ci insegna questa elezione e che cosa ci possiamo aspettare per le
1: Era
0: nostre?
1: un esito in parte previsto, forse non nell'entità, diciamo, dell'affermazione di AfD. Ovviamente è uno scossone non solo per il cancelliere tedesco Merz, ma anche, diciamo, per i popolari europei, i moderati europei, insomma, perché poi appunto sembra una seconda ondata, diciamo, più inquietante della prima ondata di destra che si è affermata in Europa, e ovviamente, diciamo, dove ci porterà tutto questo non è ben chiaro. Sicuramente Merz ha un grande problema perché, diciamo, è uscito con le ossa rotte da queste elezioni, che non hanno il sapore dell'elezione locale, hanno un sapore diverso, insomma, diciamo, un segnale per tutta la Germania, ma anche per tutta l'Europa. Quindi sì, dicevi bene, poi tutto questo ha anche spacchettato un po' il fronte europeo, nel senso che solo per guardare al nostro paese, diciamo, l'affermazione dell'ultradestra in Germania ha suscitato preoccupazione in italiani.
0: Invece.
1: Congratulazioni da parte di Salvini, Meloni non ha voluto commentare, quindi ecco, ha scompaginato anche il centrodestra italiano da questo punto di vista. Quindi Diciamo, l'approccio poi di Trump, che ha salutato con un wow, l'affermazione dell'AfD e quindi ha anche determinato la cancellazione della
0: di questa
1: telefonata
0: telefonata.
1: prevista tra Merz e Trump, diciamo, la dice anche lunga che questa elezione sicuramente non è un'elezione locale, regionale e quindi di impatto minimo rispetto agli scenari che si aprono per l'Europa.
0: Tra l'altro, insomma, parlare di questa elezione, parlare anche, no, di Russia e Ucraina non è esattamente, diciamo così, un elemento di distanza, no? Perché l'AfD, per esempio, ha mostrato più volte, insomma, diciamo così, addirittura con, mi sembra nel suo programma c'è il reinserimento dell'insegnamento della lingua russa, insomma, c'è tutto una liaison, un legame anche,
1: Quello che
0: appunto.
1: si dice anche rispetto all'affermazione, tra i tanti
0: Sì.
1: motivi, la migrazione, i
0: Certo,
1: migranti,
0: le questioni
1: eccetera, c'è
0: economiche,
1: anche
0: eccetera.
1: questa diciamo, distanza veicolata da Merz nei confronti della
0: Della
1: Russia,
0: Russia.
1: perché appunto poi la Sassonia, ma parti importanti della Germania non hanno sentimenti anti-russi, quindi in
0: C'è questo
1: generale.
0: anche te. Poi torno da te, Gian Piero. Aspetta, perché volevo coinvolgere Sarina su questo tema. E poi, Sarina, se ti senti di fare anche appunto una lettura poi sulla questione italiana nostra, no? Perché dicevamo giustamente che queste elezioni hanno visto una calorosa accoglienza da parte del leader della Lega Matteo Salvini, una presa di distanza secca da parte invece del leader azzurro Tajani. E quindi, diciamo così, anche qui si apre un tema. E non ci dimentichiamo che sempre al forum di Cernobbio Vannacci stesso intervistato sulla questione dell'AfD, anche se Bardella, per esempio, del Front National, ha detto, dell'Assemblea Nazionale, ha detto, il mio riferimento è Salvini, però insomma diciamo che in quell'area ci si cerca di posizionare anche il movimento, diciamo, dell'ex generale Sarina.
3: Beh, insomma, diciamo intanto che oggi l'altra leader del movimento ha detto chiaramente a Merz che non sono gli immigrati il problema della vittoria di questo voto in Sassonia, ma è la richiesta sono le richieste della
0: Che
3: gente
0: non sono
3: e in
0: ascoltate.
3: particolare, esatto, che non vengono rispettate né esaudite. In particolare ha detto: noi abbiamo bisogno di petrolio a basso prezzo, e questo ci rilega appunto alla Russia, a tutte le sanzioni, al blocco degli acquisti, malgrado si dica che insomma anche Merz non abbia proprio chiuso il mercato con Putin. Certo è che in Italia ora si parla di questo vento di destra, di questa estrema destra, di questa grande novità. Beh, intanto noi possiamo dire che noi l'abbiamo già vissuta, perché da noi il centrodestra ha vinto regolarmente le elezioni e sta governando con una stabilità che ci viene riconosciuta all'estero dagli altri governi, ci viene riconosciuta dai mercati finanziari. Quindi, insomma, noi lo spostamento verso il centrodestra l'abbiamo già avuto.
0: Ma è più
3: Certo, abbiamo
0: centro o
3: il
0: più destra
3: governo,
0: il nostro governo, Sarina?
3: non è estrema destra,
0: Perché
3: non
0: un
3: è
0: po' è quello
3: estrema
0: il tema,
3: destra.
0: no?
3: Esatto, infatti stavo dicendo, certo che noi abbiamo al governo una coalizione con tre posizioni ben definite, ben determinate nelle loro differenze, perché Salvini è sicuramente. Salvini ha un problema, ogni partito della coalizione ha un problema di tenuta, un problema di voti e stiamo andando incontro alle elezioni di nuovo anche noi come paese. Per cui Salvini sta vedendo la rivolta dei suoi governatori, dei governatori soprattutto del nord, che poco hanno digerito il cambiamento che comunque ha fatto Salvini e che comunque ha trasformato la Lega da un partito, diciamo così, territoriale, regionale, da un partito del nord, da un movimento del nord a un partito nazionale. E questo gli va riconosciuto, portandolo al 35% e poi con gli errori fatti riportandolo in basso. Quindi c'è lui, c'è Forza Italia che mantiene una posizione, diciamo così, liberale, di centro, più morbida, e poi c'è Fratelli d'Italia che nasce in modo, diciamo, di destra, ma non ha nessuna intenzione di arrivare a un estremismo, tanto è vero che non parla assolutamente di ipotesi di coalizione o di scambi di voti con il movimento del generale. Per cui, insomma, noi siamo in una posizione, già abbiamo visto questi cambiamenti. AfD è un po' come quello che sta cavalcando Vannacci, cioè un movimento più populista, più di ribellione, più di dar voce appunto allo scontento. Poi Vannacci dovrà, si renderà conto anche lui, così come è uscito dalla Lega perché non riusciva a conciliare la posizione, che governare è un conto, fare l'opposizione è un'altra.
0: Ecco, allora,
3: il pragmatismo,
0: Sarina, rimango una...
3: che serve al governo, certo, non è quello che ha in questo momento Vannacci.
0: Esatto, allora poi ti chiedo tra l'altro una tua previsione proprio su Vannacci, però Giampiero, poi torno da te, però volevo un attimo una riflessione proprio partendo da Sarina su quello che sta avvenendo dentro la Lega. Oggi si apre il giornale, no? La Lega, la pace del Nord, il laboratorio del Carroccio, Salvini incontra i governatori in vista di Pontida, anche il capogruppo Romeo smorza i toni, siamo indivisibili, il vicepremier non arreta sugli extra profitti, su cui ricordiamo Tajani non è affatto d'accordo, ma quindi a posto, la Lega è a posto, Sarina, che dici?
3: No. Ma non credo proprio, perché Salvini ha ribadito, sì, ha visto i governatori, ha ribadito siamo indivisibili, e quindi ha detto chiaramente che benché avesse detto ci sarebbe stata una, diciamo, una condivisione maggiore soprattutto sui territori, ha ribadito che il segretario è lui e resta lui, non c'è nessun vice, non c'è niente. I governatori credo che forse probabilmente arriveranno a creare una corrente interna a un partito, perché non mi pare che Salvini abbia voglia di arretrare, mantiene la sua posizione e, come ha detto, c'è una tregua fino a Pontida, ma non credo che poi cambierà tanto l'aria, perché lui è talmente convinto che, parlando con i governatori oggi, quasi quasi ha spostato l'asse della discussione, cioè ci ha tenuto a ribadire i successi della Lega nel governo nazionale, i risultati, non chiamiamoli successi, chiamiamoli risultati,
0: sì,
3: mettendo quasi in crisi i governatori, cioè loro hanno avuto meno risultati che il governo nazionale.
0: Tra l'altro,
3: questo la dice lunga su quello che farà fare ai governatori, cioè potranno restare col loro malcontento.
0: E quello che pensa, insomma, in questo momento Matteo Salvini. Tra l'altro, insomma, il tema che in questo momento sta arrovellando, diciamo, gli schieramenti è tutto il tema economico, naturalmente, non solo la legge elettorale,
3: esatto,
0: sulla quale ci arriviamo, ma anche il tema economico. Ognuno rilancia le sue ricette. Giampiero, però il tema qual è, oltre al fatto che ognuno avrà le sue ricette sulla legge di bilancio, il tema è questo su cui apre il giorno: Hormuz in fiamma ai prezzi, gas ai massimi, giù le borse. Cioè, possiamo parlare di ricette economiche quanto vogliamo, però dobbiamo confrontarci con questo scenario, cioè con una situazione in cui i prezzi aumentano, i prezzi dell'energia. Vi faccio vedere anche il Sole 24 Ore, che ce lo dice in maniera molto chiara: petrolio oltre $100, corre il gas, in Europa rame rosso sugli stoccaggi, e appunto in cui abbiamo una situazione USA-Iran e Hormuz affatto sistemata. Giusto, Giampiero?
2: Sì, questo è uno degli elementi incomprensibili, a mio avviso, degli ultimi 10 giorni, 2 settimane. Cioè la ripresa della fase di ostilità militare tra USA e Iran, ripresa voluta dagli Stati Uniti, attuata dagli Stati Uniti, che riporta in fermento i mercati energetici internazionali, i mercati del petrolio mondiali, fa risalire il prezzo del petrolio, praticamente annulla o rende insufficiente anche la manovra fatta da Trump con l'acquisizione di buona parte delle riserve di petrolio,
0: sì,
2: venezuelane, per calmierare i prezzi, e riporta quindi negli Stati Uniti la insofferenza nei confronti del conflitto, non tanto in quanto conflitto, anche in quanto conflitto nell'ala più isolazionista della galassia MAGA, ma soprattutto perché i prezzi dell'energia, i prezzi della benzina alla pompa hanno toccato e continuano a toccare livelli record, superando i livelli del 2022, subito dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Perché Trump abbia scelto questa opzione poco dopo aver detto che l'opzione militare era accantonata perché c'era l'opzione economica, questa resta come dire, un interrogativo senza risposta soddisfacente. Non credo che verrà da quello che Trump sta per dire a Dallas oggi, anche che dirà
0: Sì.
2: domani, e senz'altro assistiamo in questo momento anche a un inasprimento della posizione iraniana, perché l'Iran risponde colpo su colpo, magari in modo non efficacissimo dal punto di vista militare, però se gli affondano una petroliera, come è successo ieri, lui manda un missile verso una base americana in Giordania, che ha già visto essere vulnerabile in qualche misura ai suoi attacchi.
0: Tra l'altro, Giampiero, mentre tu parlavi, i pronti colleghi del desk hanno messo questa ultim'ora che è uscita proprio sulle esplosioni multiple sull'isola di Kerch e Sirik, cioè continua questa situazione, diciamo, di incertezza, e anzi sembra, diciamo, quasi, non vogliamo usare la parola escalation, però sicuramente queste
2: Beh, ma
0: esplosioni.
2: quelle sono le installazioni petrolifere dove l'Iran carica le petroliere che attraccano, quindi è un ulteriore colpo all'approvvigionamento di petrolio mondiale, è un ulteriore elemento che fa saltare il prezzo del petrolio nel brevissimo termine.
0: Torniamo un attimo in Italia, Ilaria, perché questa questione dell'aumento del costo dell'energia porterà probabilmente il governo a nuovamente fare quello che ha già fatto, cioè rinnovare quella operazione. Lo aveva annunciato anche proprio la Presidente del Consiglio durante il suo discorso, diciamo, per i 4 anni, scusate, per i 4 anni dell'esecutivo, ma soprattutto per l'esecutivo più longevo della storia repubblicana. Ha detto: interverremo lì, questa volta interveniamo diciamo, facendo un provvedimento per i più, diciamo, i meno abbienti, diciamo così. Quindi questa questione, diciamo, si ripercuote fortemente nell'agenda di governo.
1: Anche perché, diciamo, è una dinamica, come diceva il direttore, inarrestabile. E quindi anche tutte le misure, ora ho perso il conto di tutti gli interventi che sono stati fatti dal governo per cercare di calmierare o comunque attenuare l'effetto al distributore di benzina. E quindi si vede che tutti gli interventi sin qui sono assolutamente tampone, ma che dopo pochissimi giorni esauriscono l'effetto perché
0: L'effetto, vengono mangiate proprio
1: la
0: dalla
1: dinamica
0: dinamica del mercato.
1: dell'innalzamento dei prezzi è inarrestabile e soprattutto non c'è un tempo in cui diciamo, tutto questo possa essere gestito, cioè non è chiaro fino a quanto tempo tutto questo potrà andare avanti. Nell'ultima Consiglio dei Ministri che si è occupato di benzina, di
0: Sì,
1: petrolio, di
0: sì.
1: eccetera, è stato prefigurato un intervento immediato, tampone, sulla scorta di quelli che erano stati fatti in precedenza e poi un intervento di più lungo periodo, diciamo, più mirato, eccetera. Però temo che diciamo, certamente non per colpa del
0: Certo,
1: governo, no,
0: certo.
1: questa dinamica è totalmente ingestibile perché diciamo, come tutte le cose di cui non si dispone, nel senso che non c'è una leva che l'Italia può adoperare per arrestare questa dinamica. Quindi diciamo, l'Italia da questo punto di vista, come su altre partite, con lei anche un bel pezzo dell'Europa è totalmente diciamo, fuori dalla stanza dove si prendono delle decisioni e si possono
0: E questo in
1: appunto.
0: questo senso l'Europa si è un po' messa
1: Da
0: fuori.
1: questo punto di vista ho l'impressione che anche questo, con il fatto che alle viste c'è la manovra di
0: Sì.
1: bilancio, per cui serviranno delle coperture, eccetera, sta scatenando secondo me anche questo fattore che sembra totalmente minimo, ma insomma importante. una dinamica per cui, al di là delle intemperanze tra gli alleati, sì, eccetera, è una cosa che forse sta consigliando qualcuno di arrivare più anticipatamente al voto, perché ecco, in qualche modo, diciamo, di fronte a questo quadro, con diciamo, una legislatura che tutto sommato ha dato tutto quello
0: ha
1: che
0: dato
1: doveva
0: quello che poteva dare, perché non andare alle elezioni anticipate
1: ora
0: a capitalizzare?
1: Si rischia di, diciamo, di intraprendere una sorta di via crucis fino alla scadenza naturale tra intemperanze degli alleati e poi questi fattori di cui appunto
0: perché
1: nessuno...
0: Perché possono essere gestiti fino a un certo punto, diciamo, perché dipendono
1: può solo finire male, nel senso
0: ecco,
1: che...
0: Ecco, allora arriviamo proprio all'altro tema. Prima vi facevo vedere il manifesto, ve lo faccio rivedere. Lista bloccata, insegue Vannacci ma perde la rotta, i sondaggi guidano le scelte della Premier sulla legge elettorale imposta agli alleati, modificata per le convenienze del momento, ora la riforma può persino saltare. Meloni ha di fronte il voto sulle preferenze, o si smentisce o si apre una crisi, la famosa legge elettorale, di questo stiamo parlando. Oggi si è tornati in aula al Senato e si presume di modificarla, insomma, e quindi poi si dovrà tornare alla Camera per modificarla, quindi in questo senso forse non si sa se si arriva in fondo. Tra l'altro Caruso ci segnala dal Foglio la trappola di Boccia, propone di estendere le preferenze con un subemendamento, la Russa consente, Meloni tentava di votarlo, cioè potrebbe succedere addirittura che Fratelli d'Italia vota un emendamento del Partito Democratico.
1: È un elemento di instabilità dentro la coalizione di centrodestra, perché diciamo il centrodestra avrebbe più volte ha raggiunto un accordo, dopodiché questo testo è stato rimesso in discussione, un po' per l'effetto Vannacci, quindi il computo del...
0: Per il pungolo, proprio sulle
1: preferenze. Per il pungolo, eccetera. Diciamo, questa mossa del cavallo del centro-sinistra, del campo largo, come lo vogliamo chiamare, è una mossa che tenta Meloni, o forse è uno spauracchio che Meloni agita nei confronti degli alleati, che già sanno che nel caso in cui venisse meno la questione dei capilisti bloccati e quindi si facessero le preferenze vere e non farlocche come quello del testo presentato e in discussione, per cui i capilisti restano bloccati e poi c'è la possibilità di scegliere tra nomi già prestampati sulla scheda, quindi non stiamo parlando di preferenze vere, è una roba che gli assomiglia ma non è. Invece la proposta di Boccia del PD, o comunque avallata da tutto il centro-sinistra,
0: è di far tornare le preferenze,
1: di farle
0: diciamo
1: tornare vere, e quindi diciamo cosa che però terrorizza diciamo soprattutto Forza Italia e in parte immagino anche la Lega, perché ovviamente essendo abituati, però ripeto, non so se è uno spauracchio che Meloni
0: allora vediamo
1: usa.
0: Sentiamo cosa ne pensa Sarina Biraghi di questo, perché ovviamente in tutto quello scenario che abbiamo visto fino adesso, no? Guerra, poi arriviamo anche alla situazione a Gaza in Israele, aumento dei prezzi, quindi situazione economica molto in crisi, cioè in tutta questa situazione parlare di legge elettorale sembra un po' un fuor d'opera, no? Eppure diciamo anche questo elemento, come dicevamo, è un po' collegato. Cosa dici tu, Sarina?
3: È un elemento collegato perché ne va appunto il futuro della coalizione, se vogliamo, no? Quindi il problema delle preferenze e degli altri piccole smussature che devono farsi in questa legge elettorale che tornerà alla Camera il 28 settembre e quindi con tutta la fretta del caso, la Meloni ha avvertito. Il terrore qual è? Il terrore è quello che si è già vissuto, quello dei franchi tiratori. E la Meloni avrebbe già avvertito che se ci fossero altri franchi tiratori finisce.

0: finisce la storia e si va a elezioni a gennaio.
1: Ma secondo
0: Il
1: te è
0: che.
1: tentata la leader di andare a elezioni? Forse non a
0: Ma
1: gennaio,
0: se.
1: forse aprile?
0: Sì, appunto, non a gennaio, forse aprile, e comunque però mette paura l'idea, perché intanto mette paura per quello che è, perché è vero che il governo attuale non si troverebbe le castagne sul fuoco di cui parlava la collega, però anche è anche vero che si lascia un paese in condizioni abbastanza critiche, così come è vero che poi è il Colle che decide quando sciogliere le Camere, sia chiaro, non è
1: Certo,
0: Giorgia Meloni.
1: però.
0: E poi ci sono i deputati e i senatori che non hanno maturato la pensione, quindi che forse non hanno nessuna intenzione di mettere fine al loro mandato prima dei tempi previsti. Quindi
1: Però
0: se
1: dovrebbe
0: si
1: essere
0: ragiona un po'.
1: ottobre, ricordo male,
0: Aprile?
1: eh? Aprile,
0: Aprile,
1: dovrebbe
0: dovrebbe
1: essere
0: essere
1: aprile, sì.
0: aprile, però lei ha minacciato gennaio, quindi appunto dico, qualche minaccia nei confronti degli altri c'è. Certo è che la legge elettorale diventa anche un punto di, come dire, fa parte di quei pilastri che la Meloni fin dall'inizio aveva detto sarebbe stata la riforma di questo governo. E come tutti i governi poi ci provano con la legge elettorale, per cui
1: Che
0: anche
1: poi di
0: questo può
1: solito
0: essere un problema.
1: gli va
0: Gli va
1: male,
0: male, però,
1: però ci
0: però va
1: provano. Ma
0: fatta,
1: in tutto
0: perché
1: questo,
0: questa
1: Sarina,
0: volta c'è il pungolo Vannacci,
1: ecco,
0: c'è
1: allora lì
0: Vannacci
1: volevo
0: che crea il
1: arrivare
0: problema.
1: perché diciamo, rimango da te per un momento perché diciamo, poi diciamo, tu vai via un po' prima stasera, vi faccio vedere il T. Pat Veneto, veto su Vannacci, e quindi il tema forse è quest'uomo, è Vannacci, si allea prima, si allea dopo, non si allea Meloni, qual è la tua previsione? Dipende dalla legge
0: Beh,
1: elettorale, cioè com'è?
0: dipende soprattutto dalla legge elettorale, ma io credo, un po' quello che ho detto prima, che l'alleanza con Vannacci fa male a tutti e due, fa male al centrodestra perché significa rinnegare le posizioni tenute fino adesso, la coerenza di Giorgia Meloni sarebbe disfatta. Ma nello stesso tempo Vannacci che si allea dovrebbe rinunciare alle sue posizioni così estreme,
1: Però
0: che non sono quelle
1: se non si allea con
0: dell'attuale centrodestra.
1: Vannacci, Vannacci da fuori può dire quello che vuole.
0: E però bisogna vedere, perché noi oggi parliamo di Vannacci, parliamo di sondaggi, parliamo di persone che vanno alla sua corte, che si tesserano, poi tornano indietro, eccetera. E bisogna vedere poi, di fronte il problema del voto, quello che accade, perché alle le ultime elezioni amministrative un posto mi sembra Vigevano, non mi ricordo bene, dove prima del ballottaggio c'era stato un grande exploit, al momento del ballottaggio Vannacci non è neanche arrivato ad avere un rappresentante.
1: Però
0: Quindi, insomma,
1: ricordiamolo
0: bisogna
1: che
0: vedere.
1: infatti
0: Prego.
1: l'ipotesi, no, l'emendamento di Pera sul ballottaggio forse voleva
0: Sul
1: andare in quella indicazione,
0: ballottaggio,
1: ma ahimè se fu,
0: esattamente, non è
1: quindi, quindi
0: passato.
1: vedremo. Allora grazie Sarina
0: Vedremo.
1: per essere stata con me questa sera.
0: Grazie, grazie,
1: Grazie a
0: buonanotte.
1: te. Giampiero, torno da te perché diciamo parliamo di Vannacci, parliamo di legge elettorale, ma questo Vannacci assomiglia all'AfD o diciamo è un partito diciamo populista e quindi raccoglie quello che un tempo raccoglieva per esempio Beppe Grillo, quello che un tempo raccoglieva la Lega, cioè il suo voto è un voto che ha delle radici secondo te, anche se appunto parliamo di sondaggi, quindi ancora è tutto da vedere. Ha delle radici o assomiglia appunto a un vento che si gonfia a un certo punto e poi si potrebbe sgonfiare, tra l'altro.
2: Intanto c'è una differenza importante, se non altro temporale. L'AfD è un fenomeno ormai radicato nella politica tedesca da 12-13 anni e Vannacci è per il momento un episodio che stiamo verificando al suo esordio sulla scena politica, nella scena politica italiana come elemento a sé stante. Quindi un movimento si è già rodato con una crescita elettorale importante in certe aree del paese e con l'esploit poi culminato con l'esploit di domenica nella Sassonia-Anhalt. Invece Vannacci deve ancora sperimentarsi alla prova del voto. Finora abbiamo dei sondaggi, ma mancano mesi al voto, che siano quattro nell'ipotesi spauracchio che facevi tu riferendoti alle possibili intenzioni o alle

0: minacce della Premier, che siano 8, che siano 12, comunque i sondaggi possono ancora cambiare, i posizionamenti possono ancora modificarsi. E poi mi pare che dalla parte nel successo, nella crescita dell'AfD ha contribuito molto inizialmente e tuttora è lì la sua forza, un fattore regionale tedesco e un fattore, dire, storico di sudditanza economica o arretratezza economica dei land orientali, dei
1: Sì,
0: Länder orientali
1: certo.
0: rispetto a quelli della Germania ovest, e questo fattore non lo vedo invece questo fattore regionale non lo vedo nel percorso di
1: Di
0: Vannacci.
1: Vannacci.
0: Quanto alle posizioni politiche, alcune sono senz'altro vicine, l'atteggiamento, chiamiamoli, nei confronti dei migranti, l'atteggiamento nei confronti della famiglia o dei valori familiari, l'atteggiamento nei confronti della Russia per quanto riguarda la politica internazionale, la vicinanza, la relativa vicinanza alla Russia. Se questa vicinanza è poi frutto anche di interessi, perché la Russia riconosce in Vannacci un interlocutore, come probabilmente lo riconosce nell'AfD, e lo sovvenziona, anche questo è da vedere. L'AfD è riconosciuta come un interlocutore da Trump e dai trumpiani, questo non è ancora avvenuto per Vannacci, ammesso che Trump sappia dell'esistenza
1: Di
0: di
1: Vannacci,
0: Vannacci.
1: certo, chissà come lo potrebbe chiamare Vannacci, diciamo come potrebbe storpiare il nome. Ilaria, è una bolla Vannacci, è sovrastimato, siamo noi giornalisti che lo sovrastimiamo o invece è appunto come fu Beppe Grillo che non fu sovrastimato il Movimento 5 Stelle, poi fece un boom importante, insomma non siamo su quei livelli, insomma nemmeno secondo i sondaggi, però è un boom Vannacci e noi a chi fa più male?
2: Ma è ovvio che gode di una grande esposizione mediatica, anche conquistata grazie a delle
1: Molto
2: affermazioni, diciamo,
1: forti,
2: molto forti.
1: sì.
2: Quindi, diciamo, sicuramente è un eccellente comunicatore, o meglio, catalizzatore di attenzione pubblica, eccetera. Poi voglio ricordare, ma non è un test ovviamente significativo, che fra pochi giorni si vota al seggio rimasto vacante a Reggio Calabria e dico non è significativo perché ovviamente non ha il sapore nazionale, però lì in qualche modo c'è un'operazione che ha tentato di fare Vannacci, cioè ha pescato il suo candidato da Forza Italia, che è la regione che viene governata con Occhiuto. Che ha il sindaco di Forza Italia a Reggio Calabria, quindi diciamo quella è un'enclave di Forza Italia in purezza. Lui ha pescato il candidato che era in precedenza il capogruppo in regione di Forza Italia, che è una persona diciamo, anche stimata e che ha diverse preferenze, insomma, per diventare capogruppo in una
1: Certo.
2: regione come la Calabria, hai molte preferenze. E quindi sarà anche interessante questo piccolo test per capire se e come, diciamo, come si muove il consenso in Calabria, per esempio, ma per dire una regione, diciamo, dove c'è stato questo scippo da parte di Vannacci di questo candidato molto forte, molto, molto, molto votato, eccetera. E diciamo, cosa riusciranno a mettere in campo anche gli altri, cioè Forza Italia, ma insomma non so, la Lega in che termini darà il suo apporto o la Meloni. Per adesso diciamo, è un test molto trascurato, non si hanno grandi echi di questo, però è
1: Sì, qualcosa abbiamo letto
2: interessante.
1: sui giornali, però è vero, cioè è
2: È
1: sicuramente una.
2: interessante
1: Sì.
2: perché lì lui ha preso una persona che non ha, come dire, le caratteristiche, diciamo così, anche noi cerchiamo anche di mostrificare a volte
1: Ha preso una
2: Vannacci,
1: persona diversa,
2: ha
1: quindi c'è
2: preso
1: un
2: una persona di un
1: tentativo.
2: certo tipo e diciamo lo ha messo in corsa e ha mandato obiettivamente in difficoltà perché per esempio Forza Italia gli ha contrapposto

0: Che Vannacci inizia ad avere qualche problemino. Francesco Grignetti parla con l'ex ideologo Sforzini cacciato. Il piano del generale è fagocitare Meloni. Pensava Vannacci come a un De Gaulle italiano. Mi sono sbagliato di grosso. Vannacci progetta di fagocitare Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Vuole andarci lui. Beh, vediamo insomma se ci arriverai. Comunque questo è il piano secondo l'ex ideologo di Futuro Nazionale e del generale Vannacci. Diciamo, manca poco, quindi volevo un attimo cambiare argomento. Parto dal Domani e vi faccio vedere questo pezzo di Renzo Guolo. Tra il 7 ottobre gli Ayatollah, resa dei conti per Netanyahu. Volevo tornare da Giampiero Gramaglia perché ieri è venuta fuori una notizia molto interessante a livello internazionale. Haaretz, il giornale d'inchiesta israeliano, ha parlato di una conoscenza da parte del premier Benjamin Netanyahu degli attentati del 7 ottobre, di cui si era già in parte in passato ventilato, ma senza, diciamo, grandi sostegni, di una telefonata, insomma, di un'informativa che avrebbe avuto Netanyahu dagli Emirati, e chiaramente in questo momento Netanyahu è in grossa difficoltà. Tanto che c'è anche l'altra questione, vi faccio vedere la prima del Fatto Quotidiano, che chiaramente c'è stata la decisione da parte di alcuni paesi, 11 paesi, rispetto alle colonie, diciamo dei coloni in Israele, di chiudere, diciamo così, i rapporti, e quindi una messa al bando molto forte, non nel nostro paese ma molti l'hanno fatto. E il Fatto Quotidiano salta il bavaglio su Israele: PD, Movimento 5 Stelle e AVS punire i coloni, perché ricordiamolo che oggi si è parlato anche di antisemitismo, e c'è stata una manifestazione insomma anche in parte contestata. Insomma, Netanyahu torna, diciamo, protagonista in queste ore, ci eravamo un po' dimenticati, diciamo.
1: Questo è inevitabile, visto che si vota in Israele tra 6 settimane, il 28 di ottobre, e Netanyahu senz'altro va incontro a un periodo di, come dire, mine che gli possono rendere il percorso verso le elezioni e verso la riconferma più complicato. La vicenda delle rivelazioni che vengono dagli Emirati Arabi Uniti, che avrebbero informato con largo anticipo di quanto Netanyahu del rischio di quanto poi è accaduto il 7 ottobre del 2023, non è del tutto nuova, perché il fatto stesso che non sia mai partita dopo a quasi 4 anni da quel episodio, non sia mai partita davvero l'inchiesta su perché Israele si sia fatta prendere così scoperta dall'attacco di Hamas, ha alimentato l'ipotesi che il premier abbia delle debolezze in quella vicenda, nella non preparazione di fronte all'attacco, nella tardiva reazione all'attacco. Però la denuncia è anche venuta dal giornale di opposizione a Netanyahu, quindi ci può essere anche una componente elettorale nella denuncia venuta dal giornale. Gli Emirati Arabi Uniti fanno un po' il pesce in barile dopo l'uscita della notizia. Comunque la storia è una storia che costituisce un elemento elettorale in Israele. E poi c'è l'altra storia.
0: Giampiero, scusami se ti interrompo, perché ahimè abbiamo finito il nostro tempo. L'altra storia ne parliamo magari un'altra volta, c'è la questione di questa sorta di embargo della Gran Bretagna e degli altri paesi. Grazie per essere stato con me, perdonami l'interruzione a gamba tesa. Grazie, Ilaria Proietti.
2: Grazie a voi.
0: E noi vediamo il meteo.
3: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Buongiorno, ancora una giornata piuttosto piovosa per le regioni settentrionali. Si affaccia però qualche apertura a nord-ovest in un contesto di temporali a tratti anche intensi. La perturbazione arriva in questo giovedì anche sulle regioni centrali, soprattutto in area tirrenica, ma con un interessamento da parte dei temporali anche del settore adriatico. Meglio al sud, dove le nubi arriveranno nella seconda parte del giorno, il rischio di pioggia aumenterà verso sera sulle coste della Campania. Arriva qualche isolato rovescio temporale anche per la Sardegna, ancora sereno, poco nuvoloso per gran parte del giorno.

0: invece per la Sicilia. In aumento la ventilazione, in diminuzione le temperature praticamente su tutto il paese, anche se il fresco sul meridione arriverà solo da venerdì.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra edicola. Guardiamo insieme le prime pagine dei quotidiani. Oggi ci sono aperture un po' differenziate a secondo dei diversi quotidiani, ma sicuramente in primo piano rimane ancora la situazione in Iran, la guerra, diciamo così, USA-Iran. Lo apre su questa notizia il Corriere della Sera, questo è il titolo: USA-Iran, guerra in mare, la ripresa dell'offensiva, degli attacchi. Anche stasera, come vedete nella nostra ultima ora, continuano le esplosioni proprio nelle isole del paese. Però c'è anche quest'altro tema, che è un tema che troviamo su molti quotidiani e che va capito meglio. La Repubblica titola così: attentato a Zelensky, questo drone che avrebbe sfiorato il presidente Zelensky che stava partendo in volo. Questa notizia si trova anche su altre prime pagine, come per esempio quella della Stampa, che decide di aprire proprio da qui: drone sfiora il volo di Zelensky, velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, fonti ucraine, nessun rischio per lui, Trump, Putin vuole un accordo. Questi rapporti tra il presidente americano Trump e il presidente Putin, che potrebbero insomma far pensare ad un possibile incontro tra addirittura a tre con Zelensky. Merz cancella la telefonata con il leader americano che esulta per il trionfo di AfD. Questo naturalmente è l'altro tema che troviamo su molte prime pagine dopo questa vittoria, diciamo prevista, ma comunque di grandi dimensioni, di AfD in Sassonia-Anhalt. Troviamo sulla prima pagina della Stampa anche i funerali che ci sono stati di Lorena Isheri, la ragazza che è stata gettata da un ponte dall'ex fidanzato. L'amore non è possesso, questa è una delle frasi appunto dell'omelia del parroco che ha fatto il funerale. Qui, come vedete, c'è ovviamente l'immagine del padre e della madre di Lorena, ma si parla naturalmente anche di molto altro. Si parla tanto di economia, la Stampa decide di aprire così: verso un'altra proroga dello sconto gasolio, slittano gli aiuti mirati, perché c'è un'impennata nel costo del gas, nei prezzi del gas e del petrolio, impennata sulla quale decide di aprire il Sole 24 ore. Eccolo qua: petrolio oltre $100, corre il gas, in Europa allarme rosso sugli stoccaggi, guerra USA-Iran, petroliere nel mirino, missili in Giordania. Naturalmente le questioni sono collegati, fiammata dei prezzi energetici, rincari affossano le borse, rendimenti sui treasury ai massimi da 3 anni. Oro invece che rimane, oro in 8 mesi, il valore delle riserve italiane è aumentato di 10 miliardi, quindi l'oro invece rimantiene, diciamo così, il suo valore, anzi aumenta. Poi c'è anche quest'altra notizia che si trova su molti quotidiani, ovvero gli affitti brevi, una nuova normativa che dovrebbe arrivare da Bruxelles, si discute per una stretta, diciamo così, sugli affitti brevi. Insomma, su questo tra l'altro già erano partite le reazioni nella politica italiana. Andiamo un attimo sul Il Giorno, il gruppo quotidiano nazionale, che apre anche qua su Hormuz, che infiamma i prezzi, gas ai massimi, giù le borse, escalation nello stretto, metano mai così caro da 3 anni, aumenta lo spread, bond sotto pressione, l'ANSA dell'ENI, costi li pagheremo in inverno, accise verso la proroga dei tagli per tutto settembre. Altro tema che troviamo su molti quotidiani, più politico, legato alla politica nostrana, è la questione della legge elettorale, perché si è tornati a parlarne in aula, in Senato in particolare. Legge elettorale, premio oltre la soglia del 42%, via i ballottaggi, una delle ipotesi proposte in un emendamento. Si parla molto anche di Lega nei quotidiani, perché c'è stato questo incontro tra il leader Matteo Salvini con i governatori nordisti. Insomma, sembra che sia addivenuti ad una sorta di tregua, almeno così viene letta dai quotidiani, una tregua però fino a Pontida. Andiamo ancora avanti, vediamo La stampa ve l'avevo già fatta vedere, allora andiamo su Avvenire. Avvenire che decide di aprire così: l'UE non trova casa, il criterio dello stress abitativo per poter decidere restrizioni. Parliamo appunto di questa proposta della Commissione europea per limitare gli affitti brevi. Il centrodestra difende la libertà del mercato, per metà sinistra e poco ok dei sindaci. Avvenire che tra l'altro riporta la contrarietà dei vescovi all'ideologia dell'AfD, inaccettabili per i cristiani. La reazione quindi alla vittoria dell'AfD e ai sondaggi che la danno vittoriosa comunque in testa in molte altre elezioni, scontro a fuoco USA-Iran, colpite petroliere e navi, anche qui si parla naturalmente dello stretto di Hormuz e non soltanto. Il giornale che decide di aprire con una focus, diciamo così, sulla Lega Nord, la Lega, la pace del Nord, il laboratorio del Carroccio, Salvini incontra i governatori in vista di Pontida, anche il capogruppo Romeo smorza i toni, siamo indivisibili, il vice premier non arreta sugli extra profitti. In questo, nel quotidiano si trova ancora la questione diciamo dell'ex conduttore di Report, Ranucci, donne chat, Ranucci nega ma ne spuntano altri. Ultimo titolo che vi faccio vedere è quello del Fatto Quotidiano, in prima pagina il DDL anti semitismo di cui si è parlato oggi, salta il bavaglio su Israele, Partito Democratico, 5 Stelle, AVS, punire i coloni. E questo era l'ultimo quotidiano che vi abbiamo mostrato questa sera, adesso è il momento del nostro focus e poi il telegiornale torna alle 24.

0: Ancora è presto per fare una diagnosi definitiva perché siamo un po' al 40% della vendemmia. Beh, il clima quest'anno ha fatto quello che voleva lui, quindi non c'è avuto molto incontro. Guardi, per abbassare anche un po' di pessimismo che sta invadendo il mio settore, vorrei tranquillizzare tutti, specialmente chi ama il vino, che da questa stagione comunque avremmo dei grandi vini, alcuni anche grandissimi. È vero, il clima non è stato dalla nostra parte, ma ormai conosciamo questo elemento da il cambiamento del clima almeno da 20 anni, 25 anni. Abbiamo cominciato a prendere un po' le misure tecnicamente, scientificamente, sia in vigna che in cantina, quindi problemi, diciamo, più di tanto non ci sono, salvo quelle zone che purtroppo sono state battute dalla grandine, ma per il resto faremo dei grandi vini in tutta l'Italia.
1: Ma Cotarella, come ci si difende? E cioè, e nel campo, in cantina, che misure si mettono in campo?
0: Beh, maggiormente in campo, logicamente. Una volta noi andavamo un po' a scoprire i grappoli e fare un po' irradiare del sole. Oggi è cambiato tutto, praticamente oggi cerchiamo di proteggere con le foglie, logicamente i grappoli, da questa luce calda del sole che mitiga appunto la temperatura, anche se devo dire che non è soltanto questo, abbiamo cambiato anche la densità di piante per ettaro, abbiamo cambiato le esposizioni, le giaciture. Quindi è stato un intervento scientifico più che tecnico. E quindi ci ha portato, diciamo così, a contenere addirittura, non dico annullare, ma a contenere moltissimo gli effetti del cambiamento climatico.
1: Lei ci ha detto che è difficile fare previsioni, non si possono fare previsioni perché siamo proprio all'inizio della vendemmia, ma è anticipata temporalmente rispetto agli anni passati?
0: Sì, molto, anche 2 settimane, quindi questo, diciamo. Però guardi, sempre per essere meno pessimista possibile. I nostri vitigni indigeni, i più importanti, Sangiovese, Nebbiolo, tutti quasi, al 99%, sono vitigni tardivi. Quindi prima del cambiamento climatico eravamo costretti a raccogliere a ottobre, a volte anche a novembre. E le uve andavano un po' sotto l'effetto del cambiamento climatico, autunnale, vale a dire nebbia, pioggia, eccetera, che a volte compromettevano la qualità e anche la sanità delle uve. Oggi, viva Dio, questo cambiamento climatico ha portato anche dei benefici verso quel settore. Certo, un'estremizzazione, diciamo, del cambiamento potrebbe essere un po' negativa, ma ad oggi, tra scienza di interventi in vigna e diciamo anche un attimo di esperienza che abbiamo acquisito noi enologi, possiamo sostenere che comunque anche da quest'annata, apparentemente molto negativa climaticamente, otterremo dei grandissimi vini.
1: Ma visto che veniamo dal racconto della Francia, della politica francese, ho detto, no, tra i tanti derby che facciamo con Parigi c'è anche quello sul vino, è un derby di altissima qualità da parte nostra, io dico soprattutto, ma anche da parte loro. I produttori italiani soffrono come i loro competitor europei, più dei loro competitor europei?
0: Ma diciamo che la Francia sta attraversando, diciamo, un momento un po' più critico dell'Italia, perché loro hanno, diciamo, dei valori nel senso di costi di vini molto alti, e questo in questo momento di crisi economica, diciamo, anche di un attimino di allentamento della cultura enologica, soffrono di più. Lo dimostrano i grandi espianti fatti a Bordeaux e non solo. Noi non è che godiamo di un momento particolarmente positivo, ma comunque noi abbiamo una ricchezza che nessuno ci può eguagliare, che è la grande biodiversità del nostro territorio, le grandi varietà autoctone che abbiamo soltanto noi. Quindi ripeto, stiamo allerta perché il vino sta alzando un momento, diciamo, di calo di interessi oltre che di consumo. Ma nelle mie 70 vendemmie, 70 annate enologiche, ho visto che comunque il vino esce sempre dalla crisi con un grande slancio perché è un prodotto legato all'uomo, alla donna, di cui non possiamo fare a meno se vogliamo essere acculturati sulla nostra storia, sulle nostre tradizioni. Il vino è un elemento conviviale, è un elemento di stare insieme, quindi come tale è un patrimonio italiano che lo difenderemo con tutte le nostre forze e con i denti.
1: Dopodiché sappiamo che questi argomenti, questi settori economici hanno uno specchio immediato a Bruxelles, sulla Commissione europea. Ecco, vede lei, Riccardo Cotarella, la consapevolezza a Bruxelles del momento che il settore sta vivendo, delle difficoltà che il settore sta vivendo, della fase che state attraversando?
0: Guardi, la Comunità Europea forse deve pensare a tante cose, non soltanto al vino, ma non è che sia così attenta. Di contro abbiamo invece delle autorità nazionali che sono molto attente al vino. Ultimamente abbiamo avuto delle attenzioni non soltanto di contributi, ma anche passionali da parte dei nostri politici governativi. E quindi abbiamo, diciamo, un po' tutte le cartucce in canna, no? Si tratta adesso di cambiare alcuni aspetti per quanto riguarda la comunicazione. Dobbiamo portare il vino sulle tavole come era una volta, insegnando ai giovani che cos'è il vino. Non è una bevanda il vino è una storia, una tradizione, una cultura. Quindi è un'icona del nostro paese, come tale va ben conosciuta, purché noi sappiamo raccontarla, logicamente.
1: Senta, Cotarella, prima ci ha detto 70 annate enologiche, 70 vendemmie.
0: Non sembra della mia faccia, penso di sì, no?
1: No, no, no, era per capire la dimensione dell'impegno di una vita, ecco, rispetto al tema. È trendy oggi il vino? È di moda?
0: Il vino è di moda, ripeto, perché, ripeto, non è una bevanda. Lei può bere un vino, ma non si vuole limitare a dire mi piace o non mi piace. Può farlo, per carità della vita, ma se vuole apprezzare il prodotto, sia materialmente che immaterialmente, deve conoscere la sua storia. Nessuno chiede la storia di un pomodoro, di una bibita. Perché non c'è storia, è una formula. Il vino non è una formula, è soggetto a elementi come il clima, come le persone, come il mercato. E quindi come tale ogni anno abbiamo, diciamo, delle ricerche da fare per essere pronti a soddisfare il consumo del nostro vino. Ripeto, in Italia abbiamo talmente tanta ricchezza da un punto di vista della biodiversità che il mondo ci invidia. Abbiamo una pecca, tipicamente nostra, che non abbiamo imparato dai francesi. Non sappiamo raccontarci, ma questa necessità attuale ci costringerà a fare anche questo passo verso la comunicazione, sicuramente. Ed è importante che trasmissioni come la sua porti al mondo la conoscenza di questo prodotto che ricade ad essere conosciuto per essere diversificato da ogni prodotto dell'agroalimentare.

0: Trump con Putin, una buona conversazione vuole un accordo. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Il presidente ucraino, siamo pronti al compromesso. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane ed iraniane. L'Agenzia per il nucleare deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Legge elettorale in aula al Senato, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena, presenti i rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini, il parroco, l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli ucciso nel 2019 a Roma, tra cui il boss Michele Senese, presunto mandante. Donne in carriera in un mondo ostile è il tema del film Un buon petit soldat di Stéphane Brisé con Alba Rohrwacher. A Venezia anche il quarto film italiano in concorso per la regia di De Angelis. Edizione di mezzanotte, ben ritrovati con le nostre dirette. Dunque apriamo con gli Stati Uniti. La guerra in Iran finirà dopo le elezioni di novembre, così il presidente Trump, prima di decollare per il Texas, dove nella notte parteciperà alla convention repubblicana di medio termine che noi seguiremo in diretta con Putin. Poi ho avuto una buona conversazione, ha aggiunto, vuole un accordo con l'Ucraina. Ci spiega tutto da Dallas, proprio l'inviato Marco Valerio Loprete.
1: Trump, proprio arrivando qui prima di partire, ha parlato anche dei dossier internazionali, ha parlato dell'Ucraina, ha detto con Putin, ha avuto un'ottima conversazione, vuole fare un accordo e se Zelensky volesse fare un accordo sarebbe una bella cosa. Poi anche un riferimento all'Iran, ha detto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di metà mandato, quindi quelle di inizio novembre, proprio le elezioni che hanno motivato l'organizzazione da parte dei repubblicani di questa convention qui a Dallas, un evento straordinario. In genere si tengono per le elezioni presidenziali, invece Trump ha voluto una convention così anche per queste elezioni, che sono elezioni importantissime. Si cambierà ovviamente la Camera Bassa del Congresso e anche un terzo del Senato. I sondaggi danno i repubblicani come perdenti e Trump intende risollevare le sorti del suo partito, penalizzato sicuramente dalla fisiologica voglia di cambiare dell'elettorato, ma anche dai prezzi in rialzo, specie della benzina, e poi da una guerra contro l'Iran mai così impopolare. La scelta del Texas non è casuale, non solo perché è uno stato solidamente repubblicano, ma anche perché ci sono alcuni scricchioli che arrivano proprio da qui per il Grand Old Party, in particolare per il seggio del Senato. Corre un candidato democratico molto forte nei sondaggi, James Tallarico, 37 anni, una sua vittoria sarebbe uno shock per il partito repubblicano, che qui è abituato a vincere a mani basse.
0: Intanto in Ucraina non si ferma l'ondata di attacchi russi su tutto il territorio. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia per la Norvegia per partecipare ai funerali di re Harald. E al presidente ucraino arriva poi l'invito del ministro degli esteri Tajani a coinvolgere anche l'Italia e la Polonia per arrivare alla pace. Sentiamolo.
2: Credo però che anche Zelensky debba guardare non tanto alle singole nazioni europee, ma debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea. Io non credo che valgano iniziative individuali o di gruppetti, serve che tutti i paesi dell'Unione Europea siano impegnati, perché si dà più forza a tutta l'Unione Europea se si lavora insieme. Questo è anche un messaggio che voglio inviare a Zelensky, da amico dell'Ucraina, da sostenitore dell'Ucraina. È bene coinvolgere tutti i paesi, a cominciare da quelli più grandi. Mi riferisco non soltanto alla Francia e alla Germania, ma anche all'Italia e alla Polonia, per esempio. Soltanto così si può avere un'Europa forte che sia protagonista della costruzione di una nuova stagione, della costruzione della pace.
0: E dopo il colloquio Trump-Putin, durato oltre un'ora il colloquio telefonico, il Cremlino lascia trapelare la possibilità di nuovi negoziati ad Abu Dhabi e di un trilaterale con Xi Jinping, Putin, Trump a Shenzhen in Cina. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
3: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge: hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali, oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista.
4: Presidente finlandese.
3: Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
0: E l'AEA ha deferito l'Iran al Consiglio di sicurezza dell'ONU per la prima volta in 20 anni per la mancata collaborazione in un'indagine sulle tracce di uranio rilevate dagli ispettori in diversi siti non dichiarati nel paese. La risoluzione è stata presentata da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania. La Russia, la Cina e il Niger invece hanno votato contro. I paesi occidentali ritengono che quei ritrovamenti possano essere collegati ad un programma nucleare non dichiarato attivo almeno fino ai primi anni 2000. L'Iran, al contrario, sostiene di non perseguire lo sviluppo di armi nucleari e che il proprio programma sia di natura esclusivamente pacifica. Un deferimento che però non dovrebbe portare l'ONU all'adozione di misure specifiche, dato che la Russia e la Cina sono vicine a Teheran e quindi detengono il diritto di veto all'interno del Consiglio di sicurezza. Torniamo in Italia, parliamo della riforma della legge elettorale che è al centro del dibattito politico con i temi economici ancora in primo piano in vista appunto della legge di bilancio ed è scontro sul DDL antisemitismo. Sentiamo Pablo Rocas.
5: Certezza della pena è il mantra che Fratelli d'Italia continua a ripetere ancora in riferimento all'aggressione subita da alcuni agenti delle forze dell'ordine, ma l'avvicinarsi della legge finanziaria pone sempre più al centro i temi economici. Nel centrodestra l'idea di ridurre le tasse è condivisa da tutti i partiti, anche Lega e Forza Italia, che restano però divise sul contributo delle banche. Salvini chiede agli alleati le ragioni del loro no, no confermato dagli azzurri.
6: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
5: Le opposizioni chiedono al governo misure concrete per affrontare il caro vita.
7: Crescono i prezzi dei beni essenziali, aumenta la povertà anche di chi lavora. E il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
5: Sull'energia, dice Conte, ci vuole coraggio, invece vediamo solo teatrini. Movimento 5 Stelle, PD e AVS accusano poi la maggioranza di occuparsi solo di legge elettorale decisiva per dare stabilità, rivendicano dal centrodestra, e governabilità, aggiunge Lupi, che chiede libertà per gli oppositori davanti all'ambasciata iraniana. Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio. Un premierato mascherato per tenere il potere è la convinzione del PD. Il testo è arrivato in aula al Senato, tornerà il 28 alla Camera, tempi troppo stretti, attacca il campo largo, l'esito è reso incerto dal voto segreto. Mentre fuori dal palazzo si riunisce il presidio contro il DDL sull'antisemitismo, per gran parte delle opposizioni il testo impedirebbe di criticare il governo israeliano, Fassino nega che sia così, il PD si spacca. Alcuni emendamenti chiedono modifiche per scongiurare l'equazione critica a Netanyahu, antisemitismo, ma sono gli slogan pro Hamas che scatenano le polemiche più accese. Vergognoso, commentano dalla maggioranza, dai centristi e dai liberal democratici.
0: C'è stato un incontro di Matteo Salvini con i governatori e Zaia dopo la richiesta di maggiore collegialità avanzata dal fronte del Nord, condivisa la definizione di un manifesto programmatico, di una roadmap verso le politiche. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
3: Sul lavoro comune al manifesto programmatico e la roadmap verso le politiche si sigla la tregua tra Salvini e il fronte dei governatori al termine di un lungo incontro nella pausa della due giorni centrata sulle proposte economiche del partito. Più spazio al fronte dei territori e ai governatori, da segretario senza alchimie, scandisce Salvini dal palco. Kermesse mirata a rilanciare posture e direzione della Lega sul pragmatismo, insistendo su tassazione degli extra profitti bancari, quota 64 per le pensioni. Clima di assoluta collaborazione, così una nota del partito nell'incontro di Salvini con Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia, occasione di confronto sulla valorizzazione del ruolo, delle proposte e dei risultati della Lega al governo e condividendo il lavoro ad un manifesto programmatico che possa, così ancora la nota della Lega, raccogliere proposte per le prossime sfide. Il partito ha le idee chiare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, aveva ribadito il governatore Fontana dalla kermesse prima dell'incontro, mentre Romeo a margine tornava sulla necessaria collegialità nella gestione. Una mediazione dunque nel nome di Pontida, su cui il partito rilancia nel segno dell'unità, mentre resta sullo sfondo la raccolta di firma avviata da alcuni ex parlamentari per il congresso e la riattivazione della Lega Nord, bollato da Salvini come mera richiesta di posti e scansato ad ora dai governatori, e alle spalle la corsa di futuro nazionale di Vannacci.
0: E adesso Francesca Biagiotti con la sua rassegna stampa.
4: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra edicola. Guardiamo insieme le prime pagine dei quotidiani. Oggi ci sono aperture un po' differenziate a secondo dei diversi quotidiani, ma sicuramente in primo piano rimane ancora la situazione in Iran, la guerra, diciamo così, USA-Iran. Lo apre su questa notizia il Corriere della Sera, questo è il titolo: USA-Iran, guerra in mare, la ripresa dell'offensiva, degli attacchi. Anche stasera, come vedete nella nostra ultima ora, continuano le esplosioni proprio nelle isole del paese, però c'è anche quest'altro tema, che è un tema che troviamo su molti quotidiani e che va capito meglio. La Repubblica titola così: attentato a Zelensky, questo drone che avrebbe sfiorato il presidente Zelensky che stava partendo in volo. Questa notizia si trova anche su altre prime pagine, come per esempio quella della Stampa, che decide di aprire proprio da qui: drone sfiora il volo di Zelensky, velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, fonti ucraine, nessun rischio per lui, Trump, Putin vuole un accordo. Questi rapporti tra il presidente americano Trump e il presidente Putin, che potrebbero insomma far pensare ad un possibile incontro addirittura a tre con Zelensky. Merz cancella la telefonata con il leader americano che esulta per il trionfo di AfD. Questo naturalmente è l'altro tema che troviamo su molte prime pagine dopo questa vittoria prevista, ma comunque di grandi dimensioni, di AfD in Sassonia-Anhalt. Sulla prima pagina della Stampa anche i funerali che ci sono stati di Lorena Isheri, la ragazza che è stata gettata da un ponte dall'ex fidanzato. L'amore non è possesso, questa è una delle frasi appunto dell'omelia del parroco che ha fatto il funerale. Qui, come vedete, c'è ovviamente l'immagine del padre e della madre di Lorena, ma si parla naturalmente anche di molto altro. Si parla tanto di economia, la Stampa decide di aprire così: verso un'altra proroga dello sconto gasolio, slittano gli aiuti mirati, perché c'è un'impennata nel costo del gas, nei prezzi del gas e del petrolio, impennata sulla quale decide di aprire il Sole 24 Ore. Eccolo qua: petrolio oltre $100, corre il gas in Europa, allarme rosso sugli stoccaggi. Guerra USA-Iran, petroliere nel mirino, missili in Giordania. Naturalmente le questioni sono collegati, fiammata dei prezzi energetici, rincari affossano le borse, rendimenti sui treasury ai massimi da 3 anni. Oro invece che rimane, oro in 8 mesi, il valore delle riserve italiane è aumentato di 10 miliardi, quindi l'oro invece rimantiene, diciamo così, il suo valore, anzi aumenta. Poi c'è anche quest'altra notizia che si trova su molti quotidiani, ovvero gli affitti brevi, una nuova normativa che dovrebbe arrivare da Bruxelles. Si discute per una stretta, sugli affitti commenti brevi, insomma su questo tra l'altro già erano partite le reazioni nella politica italiana. Andiamo un attimo sul Il Giorno, i quotidiani del gruppo Quotidiano Nazionale, che apre anche qua su Hormuz che infiamma i prezzi, gas ai massimi, giù le borse, escalation nello stretto, metano mai così caro da 3 anni, aumenta lo spread, bond sotto pressione, l'ANSA dell'ENI, costi li pagheremo in inverno, accise verso la proroga dei tagli per tutto settembre. Altro tema che troviamo su molti quotidiani, più politico, legato alla politica nostrana, è la questione della legge elettorale, perché si è tornati a parlarne in aula, in Senato in particolare. Legge elettorale, premio oltre la soglia del 42%, via i ballottaggi, una delle ipotesi proposte in un emendamento. Si parla molto anche di Lega nei quotidiani, perché c'è stato questo incontro tra il leader Matteo Salvini con i governatori nordisti, insomma sembra che sia addivenuti ad una sorta di tregua, almeno così viene letta dai quotidiani, una tregua però fino a Pontida. Andiamo ancora avanti, vediamo, la stampa ve l'avevo già fatta vedere, allora andiamo su Avvenire, Avvenire che decide di aprire così, l'UE non trova casa, il criterio dello stress abitativo per poter decidere restrizioni. Parliamo appunto di questa proposta della Commissione europea per limitare gli affitti brevi, il centrodestra difende la libertà del mercato, per metà sinistra e poco ok dei sindaci. Avvenire che tra l'altro riporta la contrarietà dei vescovi all'ideologia dell'AfD, inaccettabili per i cristiani. La reazione quindi alla vittoria dell'AfD e ai sondaggi che la danno vittorioso comunque in testa in molte altre elezioni, scontro a fuoco USA-Iran, colpite petroliere e navi, anche qui si parla naturalmente dello stretto di Hormuz e non soltanto. Il Giornale che decide di aprire con una focus, diciamo così, sulla Lega Nord, la Lega, la pace del Nord, il laboratorio del Carroccio, Salvini incontra i governatori in vista di Pontida, anche il capogruppo Romeo smorza i toni, siamo indivisibili, il vice premier non arreta sugli extra profitti. In questo, nel quotidiano si trova ancora la questione diciamo dell'ex conduttore di Report, Ranucci, donne chat, Ranucci nega ma ne spuntano altri. Ultimo titolo che vi faccio vedere è quello del Fatto Quotidiano, in prima pagina il DDL anti semitismo di cui si è parlato oggi, salta il bavaglio su Israele, Partito Democratico, 5 Stelle, AVS, punire i coloni.
0: E c'è ancora attenzione sul futuro dell'ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano si è infatti riservata di decidere se sospendere il decreto che impone di chiudere l'area a caldo a Taranto. Sentiamo Fabio Bottiglione.
8: Al termine di un'udienza durata 2 ore, la Corte di Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensiva d'urgenza del decreto per la fermata dell'aria a caldo del siderurgico, richiesta avanzata dalle società Acciaierie d'Italia e Ilva in AS. Il pronunciamento è atteso nel giro di pochi giorni. Non più tardi del 16 settembre, l'ultima data utile secondo i commissari straordinari per avviare le operazioni di spegnimento, così da concluderle entro fine ottobre, al termine dei 90 giorni prescritti dal provvedimento emanato dalla stessa Corte lo scorso 27 luglio. Restano ottimisti i legali dell'Associazione Genitori Tarantini. La sospensione di una sospensione cautelare sarebbe una contraddizione in termini, sottolineano. Resta dunque in bilico il destino dell'acciaieria. Dal verdetto dipendono le prossime mosse del governo che tra pochi giorni tornerà a incontrarsi con i sindacati. Se lo stop fosse confermato, occorrerebbe mettere in campo un piano di emergenza a garanzia di migliaia di lavoratori, a partire dal ricorso massiccio alla cassa integrazione. Sul tema degli ammortizzatori interviene il ministro del Lavoro Marina Calderone, che nel question time alla Camera annuncia che il governo si impegnerà a riformare e potenziare alcune misure, come l'assegno di ricollocazione per la cassa integrazione straordinaria. Intanto restano congelate le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 addetti dell'indotto. Non una marcia indietro, ma un blocco temporaneo, hanno sottolineato le associazioni delle imprese, in attesa della decisione dei giudici milanesi.
0: Parliamo adesso dell'ultimo saluto a Lorena Isceri, gettata giù da un cavalcavia dall'ex compagno. La bara bianca ha lasciato la chiesa a Squinzano, in Puglia, tra palloncini rossi e applausi. L'amore non è un possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nella sua omelia. Sentiamo Alberto Francavilla.
9: Palloncini in cielo, all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori, Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
10: È un dolore molto grande e molto forte e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
11: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
12: Nella speranza che gli uomini ci mettono un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
9: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
13: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
11: E tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
9: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
14: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
9: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
15: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
0: Sette arresti a Roma per l'omicidio nel 2019 dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, e per gli inquirenti il mandante, il boss Michele Senese. Un'azione criminale decisa per il controllo del narcotraffico romano. Sentiamo Emanuela Bonchino.
16: Sono i vertici del potente clan camorrista romano dei Senese, secondo la Procura di Roma, i mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, freddato con un colpo alla testa al Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. La loro legge era chiara e il capo ultras laziale l'aveva infranta. Se cerchi di farti largo nel business della droga senza il nostro consenso, finisci morto su una panchina. Nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di sette persone, sono tre le figure chiave. Michele Senese, storico capoclan, già in carcere da 10 anni, avrebbe dato l'assenso per l'eliminazione. Leandro Bennato, ritenuto l'organizzatore del delitto, avrebbe accompagnato lui, il presunto sicario Raul Esteban Calderon, a bordo di uno scooter rubato fino alla zona dell'esecuzione. Calderon è stato assolto dalle accuse nel processo di appello. Importante il ruolo organizzativo nell'omicidio anche di Alessandro Capriotti. Giuseppe Molisso è invece indagato, ma il GIP ha ritenuto che gli elementi raccolti non raggiungano la soglia della gravità indiziaria. L'ordinanza richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma contesta anche l'omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il movente sarebbe una guerra per il controllo del traffico di droga, riaffermare l'autorità del clan nei confronti di un affiliato divenuto ormai autonomo e ingombrante. Nelle carte il GIP cita anche Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'ambito del procedimento relativo al ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, non indagato, ha detenuto quote azionarie.
0: L'ex boss e collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, dice: volevamo dare la colpa delle stragi alla sinistra per aiutare Berlusconi. Sentiamo Andrea Marotta.
17: Prima dell'arresto nel 1996 era lo Scannacristiani. Ora Giovanni Brusca, pentito fino a un anno fa in libertà vigilata, parla da testimone da una località protetta. Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totorina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
18: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
17: Se non ci avesse dato una mano lui, ricorda, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Al centro del processo a Baiardo l'esistenza di una foto che l'uomo di fiducia dei fratelli Graviano avrebbe mostrato al conduttore TV Massimo Giletti, Giuseppe Graviano, latitante, e Silvio Berlusconi insieme. Proprio Graviano sarà in aula il prossimo 21 settembre.
0: L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca a proposito di Dell'Utri e Berlusconi è già stata accertata in altre precedenti sentenze. A dirlo è l'avvocato della famiglia Berlusconi, Giorgio Perroni, commentando la testimonianza di Brusca appunto in tribunale a Firenze. Da 30 anni teoremi su mio padre, senza prove, affermazioni ridicole e inverosimili, queste le parole, il commento di Barbara Berlusconi. Adesso passiamo alla mostra del cinema di Venezia. Sono stati presentati 3 film in concorso, Un bon top et les soldats di Stéphane Brisé, poi l'italiano Il fuoco che ti porti dentro di Eduardo De Angelis e il film russo Dao. Sentiamo l'inviato Lorenzo di Las Plazas, poi sentiremo le condizioni meteo e poi come sempre a 12:30 ci rivediamo sempre qui.
19: Arrivato alla mostra del cinema, il quarto film italiano in concorso. Il fuoco che ti porti dentro, di Eduardo De Angelis, è tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini, racconta il tema dell'ambivalenza dell'amore materno, ovvero quando l'amore familiare diventa oppressivo.
20: Allora fai presto, io chiudo gli occhi.
19: Vanessa Scalera interpreta una madre napoletana, esagerata e invadente, che si scontra con il figlio, interpretato da Lino Musella, che è andato a vivere al nord. La scena della vigilia di Natale diventa un campo di battaglia in cui riaffiorano incomprensioni e rancori familiari.
20: Tu mi sei passata per quello come un rullo compressore a quando sono nata. Sempre ad aggredirsi, sempre a torcermi l'orecchio per qualunque cosa.
19: Álvaro Orvaker e Vincent Lindon sono i protagonisti di Un bon petit soldat, film francese diretto da Stéphane Brisé, totalmente incentrato sul mondo del lavoro, il potere aziendale e la violenza psicologica del management. Álvaro Orvaker interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda di assicurazioni, combattuta tra la famiglia e il lavoro. Quando si imbatte in un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile scendere a compromessi senza diventare complice. Arriva alla mostra anche l'ultimo lavoro del dissidente russo Ilya Krasnovsky. Qui lo vediamo sul red carpet con Marina Abramovic, che partecipa al suo film. Dau, accusato dalle autorità ucraine di favorire la propaganda russa, parte dalla figura del premio Nobel per la fisica Landau, le cui ricerche furono assorbite nell'Unione Sovietica per la costruzione della bomba atomica. Un film che però va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita degli individui.

Buongiorno, ancora una giornata piuttosto piovosa per le regioni settentrionali. Si affaccia però qualche apertura a nord-ovest in un contesto di temporali a tratti anche intensi. La perturbazione arriva in questo giovedì anche sulle regioni centrali, soprattutto in area tirrenica, ma con un interessamento da parte dei temporali anche del settore adriatico. Meglio al sud, dove le nubi arriveranno nella seconda parte del giorno, il rischio di pioggia aumenterà verso sera sulle coste della Campania. Arriva qualche isolato rovescio temporale anche per la Sardegna, ancora sereno, poco nuvoloso per gran parte del giorno invece per la Sicilia. In aumento la ventilazione, in diminuzione le temperature praticamente su tutto il paese, anche se il fresco sul meridione arriverà solo da venerdì.

0: Trump con Putin, una buona conversazione vuole un accordo. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Il presidente ucraino pronti al compromesso. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane ed iraniane. L'agenzia per il nucleare deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Legge elettorale in aula al Senato. La soglia per il premio di maggioranza resta al 42% e salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena. Presenti rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini. Il parroco: l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel 2019 a Roma. Tra questi il presunto mandante, il boss Michele Senese. Calcio, Champions League, il Napoli è stato sconfitto per 1-0 dall'Arsenal allo stadio Maradona. Decisivo il gol di Odegaard al 75esimo. Ben ritrovati su Rai News 24, adesso è la volta di Armarcord che ricorda Indro Montanelli con una puntata dedicata al rapporto tra giornalista e la televisione. Lo seguiamo insieme, poi ovviamente a Luna una nuova edizione. A dopo.
1: Il futuro. È tutto.
2: Per lui è la vita.
1: È tutto, non è un mestiere. Così è proprio. Credo che lo farei anche gratis, mangiando non so cosa, ma insomma lo farei anche gratis. Proprio è la mia passione, è il mio amore, è la mia fatica, è la mia dannazione, è il mio passatempo, è tutto.

0: Ma io, Alessandra, io non l'ho trovata.
1: L'hai trovata la casa di Montanelli?
0: Non ho trovato la casa di Montanelli, lui è abitato qui fino al 2001, a Piazza Navona, dietro le nostre spalle. Non l'ho trovata.
1: Cioè, sappiamo che c'è una targa in un androne.
0: Ecco.
1: Quindi dovremo magari...
0: In lingua spagnola. Però abbiamo trovato Pasquino.
1: Abbiamo trovato Pasquino, eppure un po' ci racconta com'era Montanelli, questo giornalista libero, senza padroni.
0: Quindi Pasquino è questo. Allora, tornando a fare l'archeologo, questa è una statua di Menelao che sorregge il corpo di Patroclo morente. Viene trovata qui, esattamente nel 1501, facendo le fondamenta di questo palazzo, che era Palazzo Orsini, oggi Palazzo Braschi. E dal XVI secolo fino a oggi, praticamente, attaccano delle proteste.
1: Le pasquinate,
0: quindi contro. È un giornalista anonimo contro il governo.
1: Con la televisione lui aveva un rapporto
0: problematico.
2: Sì, lo capisco anch'io.
0: Da un certo punto di vista, lo dice lui, superficiale, non approfondiva, guardava le immagini, la telecamera. Però questa casa non l'abbiamo trovata, la casa via Piazza Navona. Andiamo a cercarla.
1: Alla reggia del cantautore. Gli italiani sono fatti così.
3: Inchiesta sorridente sui nostri pregi e sui nostri difetti per servire da introduzione ad uno studio sul carattere degli italiani, condotto da Indro Montanelli
4: con la collaborazione di Marcello Marchesi,
3: basata su testi e disegni di Mezze Marchesi, Age Scarpelli, Steno, Giovanni Manca, Platone ed altri. Recitano gli esempi a sostegno delle varie tesi ed ipotesi Pina Renzi, Rosalia Maggio, Franca Rame,
5: Gianni Bonagura,
6: Paolo Ferrari,
7: Nino Manfredi,
8: Pierluigi Pelitti
9: e Raffaele Pisu.
3: E questo è Indro Montanelli.
2: Signore e signori, quella che noi vogliamo iniziare questa sera è una piccola inchiesta, ma in tono cordiale, su noi stessi. L'esercizio è di moda. Da parecchio tempo a questa parte noi non facciamo che studiarci, interrogarci e scandagliarci in giornalismo, in teatro, in letteratura e nel cinema. Ma il bello è che non lo facciamo soltanto noi, lo fanno anche gli altri su di noi. L'Italia è all'ordine del giorno. Si direbbe che perdendo di peso essa sia cresciuta invece di importanza. In tutto il mondo se ne parla, male magari, ma se ne parla.
1: Ma tu ti ricordi qual è il lato della casa?
0: Doveva essere su quel lato lì. Questo lo ricordo, stava una volta, Montanelli era seduto su una panchina e raccontava di Piazza Navona, noi siamo a Piazza Navona, quindi abbiamo trovato Bernini, abbiamo trovato Borromini, però ancora la casa di Montanelli non l'abbiamo trovata, però abbiamo visto questo programma del 57, che vedi la genialità di Montanelli, che aveva preso grandi attori dell'epoca, quindi Manfredi, Gianni Bonagura, i volti femminili, Franca Rame. La Alba Arnova, che ebbe una polemica incredibile perché un anno prima aveva ballato in maniera censurabile, fu censurata. E mette insieme quindi i grandi sceneggiatori, Marcello Marchesi, Vittorio Mezze, Dino Verde, li mette insieme e crea questo programma. Quindi ha visto lungo.
1: Per raccontare i pregi e i difetti degli italiani.
0: Che non sono mai cambiati, devo dire, non è che... E lo dice lui stesso durante una chiacchierata.
10: Se non vuol dire di cosa si tratta, allora niente, non mi telefoni più.
2: Alberto Moravia.
10: Capito?
2: Anche chi non lo conosce penso che lo avrà riconosciuto.
1: Montanelli in realtà fu molto innovativo in televisione, soprattutto con un programma del 59 che prende poi il nome della sua rubrica del Corriere della Sera, che è il programma Gli Incontri di Indro Montanelli.
0: Questa è la bravura che dicevamo anche prima, di mettere insieme praticamente l'inchiesta giornalistica, il rigore giornalistico, lui ha sempre sostenuto che senza giornalismo non si sarebbe mai trovato nella vita, fonderla, metterla insieme, oggi si chiama docu-fiction, no? Mettere insieme l'inchiesta con la rappresentazione, con gli stilemi dello spettacolo. Questa è la grande novità.
2: Cari amici telespettatori, la televisione mi ha incaricato di fare, sotto forma di incontri, di presentarvi alcuni fra i personaggi più significativi del nostro mondo artistico e culturale. Comincio intanto col presentare me stesso, che di significati non ne ho nessuno. Mi chiamo Indro Montanelli e faccio il giornalista. Non so se ho fatto bene ad accettare questo incarico, perché è vero che i ritratti costituiscono un po' la mia specialità, ma fin qui io li ho fatti con la penna e quindi con piena facoltà di adattare il personaggio alle esigenze del ritratto, facoltà di cui ho largamente usato e qualcuno dice anche abusato. Viceversa, con la macchina da ripresa io devo rifare questi personaggi come effettivamente sono, o forse come non sono, perché tutte queste diavolerie, tutte queste lampade, quell'omino che gira lì davanti a me, hanno un potere intimidatorio che molto spesso deforma i caratteri, rendendoli goffi e timidi, come mi sento io in questo momento. E comunque io vi prego di farmi fiducia e di accettare di venire con me a vedere quello che ne risulterà. Mi affido interamente e soltanto alla vostra indulgenza. Grazie.
5: Vi trasmettiamo Incontri di Indro Montanelli, provocati da Enrico Roda, diretti da Giorgio Ferroni.
6: Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose.
0: Questo si chiamava Indro. Indra è una divinità indiana, il padre Sestilio aveva messo questo nome, combattiva, aggressiva, signore degli eserciti. Schizzogene, ma uno si può chiamare schizzogene. Però vuol dire generatore di contrasti, quindi ha praticamente, in sostanza, c'è tutto, nomina sunt conseguentia rerum, quindi non ci stupisce trovarlo in questa dimensione.
1: Sai che lui disse che aveva una concezione aristotelica della verità e che preferiva fare un ritratto vero con degli aneddoti falsi piuttosto che un ritratto falso con degli aneddoti veri.
0: Che è sostanzialmente quello che si dovrebbe fare sempre in televisione. Quindi, benché lui, attenzione, siamo negli anni 50, siamo nel 59, la televisione è appena nata, ha 5 anni, e invece è innovativo nel 1959, e questo va detto.
1: È altissima televisione, secondo me.
0: Ma certo, è altissima televisione, ho tutto girata con mezzi televisivi e cinematografici insieme. Non è un caso che lui ha avuto grandi rapporti con il teatro.
1: Sì.
0: Col teatro, addirittura pensa che lui lavorò in teatro con Nanda Primavera e si innamorò di Nanda Primavera, di questa grande attrice del teatro, e ha lavorato tantissimo con il cinema. E quindi queste cose inevitabilmente le porta.
1: Ha fatto anche un film con Lea Massari.
0: Con la Lea Massari. Le porta sempre belle donne.
1: Sempre belle donne.
0: Sempre belle donne.
1: Il
0: Montanelli.
1: Regista d'incontri era un regista, diciamo, del ventennio, era Ferroni.
0: Sì, certo. E questo per dimostrare come certe cose, lui stesso col ventennio ha avuto un rapporto difficile e facile. Fascista senz'altro. Poi esce dagli schemi del fascismo, perché scrive un articolo critico nei confronti di una battaglia, la battaglia di Santander in Spagna, gli viene tolta la tessera, lui non la rinnovò mai, lui non ha mai rinnegato la sua gioventù fascista, pur essendo una persona estremamente indipendente.
2: Ho un tuo quadro. Un tuo quadro che, fra l'altro, mi è costato un sacco di palanco, che costi caro, figliolo,
7: no,
2: costi caro.
7: Ma non è vero.
2: Vedi, questo quadro mi dà un sacco di piaceri e un sacco di dispiaceri. Un sacco di piaceri tutte le volte che lo guardo, perché è bello. E un sacco di dispiaceri ogni volta che viene un visitatore che mi obbliga a parlarne, perché io non riesco assolutamente a trovarci quello che ci trovano gli altri. È per questo che sono venuto qui da te

0: A te questa cosa perché...
1: No, ma sei sicuro di quello che dici?
0: Assolutamente sicuro.
1: Tu sei sicuro che non esiste un quadro così?
0: Sì, c'è un quadro così e questo è copiato da quello. Simile a questo, insomma, molto simile. Ma questo non è il mio. Mi dispiace, te lo devo tagliare. E te lo devo tagliare.
1: No, me lo taglio. Ma sono palanconi che se ne va. E chi me li risarcisce?
0: Guarda, fai causa, io non ci posso fare.
1: Di pazienza, no, ma questo non lo dovevi.
0: Mi dispiace, Montanelli, ma non posso fare altro che questo.
1: Ma questo è un dispetto.
0: No, non è un dispetto. Io devo farlo per una questione di difesa del mio lavoro.
1: E hai fatto molto bene a farlo. Hai fatto molto bene a farlo.
0: Che lo sapevi che era un falso.
1: Sapevo che era un falso. La copia vera ce l'ho io, l'ho fatta fare apposta per venire qui a sfruculiarti.
0: Beh, ma scusa.
1: A vedere se riconoscevi un quadro falso.
0: Ma vuoi che non riconosco un quadro falso mio?
1: No, stai buono, ci sono molti tuoi colleghi che oramai ne hanno fatti tanti di falsi che non li riconoscono più neanche loro. Beh. Neanche loro, mi fa molto piacere che tu l'hai riconosciuto. Se tu hai riconosciuto un tuo falso, vuol dire che sei un pittore autentico. Bravo Guttuso, bravo Guttuso.
2: Scusa, abbi pazienza, un'ennesima interruzione,
1: allora,
2: spero.
1: Ma non si può mai fare un discorso filato.
2: Beh, Albert, che c'è?
3: Addio Dino.
2: Come stai?
3: Ma come che c'è?
2: Che c'è?
3: Mi domandi pure che c'è? Dino, fai finta di niente?
2: Che succede?
3: Hanno inserito la scena del ballo nel film e io improvvisamente devo ballare. Dino, io non ballo. Io il buffone non lo voglio fare, io il pagliaccio non lo voglio più fare. Quest'anno ho fatto dei film molto importanti. Molto importanti, uno dei quali è il tuo, La Grande Guerra, va bene? Vabbè. Improvvisamente in questo film vogliono risolvere tutto il film, perché io lo so, vogliono risolvere il film con me e mi vogliono far fare la scena del ballo, io il buffone non la voglio più fare, va bene? No, non mi di niente, tu non mi puoi convincere, qualunque argomento a me non mi convince, hai capito? Non mi regalare automobili e non mi fa così perché tanto non mi convinci, io la scena del ballo non la voglio fare, va bene?
2: Tu bisogna che ti calmi, perché la scena del ballo la devi fare.
3: No. A me queste cose qui ti risolve il film facendomi fare il pagliaccio, basta, è finita.
2: Oggi
3: io mi sono messo su un piano importante.
2: Ah, sì?
3: Direttore importante, direttore drammatico. La scena del ballo, io non la faccio.
2: Ah, non la fai?
3: Non la faccio.
2: E io sai che ti dico?
3: Sì, che
2: la faccio fare a casa.
3: Ah, bene, bravo.
2: Che lo chiamo subito, guarda. Subito. Pronto? Signorina, per cortesia, mi manda Gasman?
3: Così dicevi.
2: Va bene, sì, così.
3: Ma che c'entra, Gasman? Fatto a Gasman. Va bene, Dino.
2: Va bene, bravo. Mi raccomando, parla bene, eh.
3: Ma come chiama Gasman? Ammazza, chiamava Gasman,
2: E mi raccomando, parla bene.
3: Ciao, Dino. Ciao. Senti, se poi posso fare anche il doppio salto mortale.
2: Ah, sì? Sarebbe una novità.
3: Ciao.
2: Gasman, chiamava. E noi abbiamo una certa tecnica, una certa esperienza. Noi quando guardiamo un tipo lo individuiamo subito se può. Tu per esempio per me potresti fare l'attore.
4: Io?
2: Sì. E sono l'attore, sì. E se... sono sicurissimo e te ne do subito la dimostrazione. Guarda, io l'avevo fatto preparare. Tu c'hai una faccia adattissima a fare, per esempio. Che bellezza, ma sei una meraviglia. Guarda, l'autante di campo del Bolivar, tu saresti formidabile. Mi dispiace che non.
5: No! Ecco perché io non voglio entrare in questo mondo, perché lo so che si finisce così, con la barba finta.
2: No,
5: non ci sto io.
2: Non devi fare il contratto.
5: Che contratto? Il contratto per la barba?
2: No,
5: sei matto.
2: Il contratto per la sceneggiatura, questo era uno scherzo, andiamo.
5: Per la sceneggiatura?
2: Sì, ma il contratto me lo devi fare.
5: E quanto mi dai per la sceneggiatura?
2: 1.000 lire, da un buon contadino toscano.
5: Ah, no, a me mi dai 10 milioni.
2: Vabbè, guarda, il contratto però.
5: No, 10 milioni, 10 milioni.
2: Qui c'è tutto pronto, tu bisogna che firmi qua, questa è la penna, firma, non te mollo, guarda, non te mollo più. Ecco, bravo.
6: Noi siamo stati abituati a vedere un grande giornalista come Antonio Cederna mettere in piazza i beni culturali, la tutela dei beni culturali, la salvaguardia dei beni culturali. Montanelli non è stato da meno. Montanelli denuncia nel 69 la situazione a Venezia, questa Venezia che muore, una canzone di Guccini, che ci fa vedere come quanto fosse realmente in pericolo Venezia, con le grandi navi che entrano, trainate da traghetti, da rimorchiatori,
7: l'inquinamento,
6: l'acqua alta che entra nelle
7: l'acqua
6: case,
7: grande.
6: L'acqua grande, che ci riporta a questa piazza Navona,

0: che era allagata, e quindi c'è proprio una simmetria e una grande attenzione di Montanelli, con ironia fino a un certo punto, sui beni culturali.
1: Quello che succede a Venezia non è soltanto la fine di un patrimonio monumentale e artistico, di un documento di civiltà unico nel mondo, come del resto tutti sanno, è anche un autentico attentato al nostro rango di popolo colto e civile.
2: Alle 8, come al solito, i veneziani cominciano a sciamare per le calli, nella ferma convinzione di essere ancora animali terrestri. Invece sono anatre, anatre con gli stivali. Ecco un negozio che accoglie l'acqua come un abituale cliente. E perfino i gatti, nonostante la loro allergia all'acqua, ci si sono abituati. Ci sono a Venezia 4.000 appartamenti a piano terra e questa è la loro permanente condizione per parecchi mesi all'anno. Tutto è stato sopraelevato, specialmente i letti. Si dirà che le acque alte a Venezia ci sono sempre state, ma negli ultimi 10 anni ce ne sono state di più che in tutti i 90 anni precedenti. Perché si è verificato questo catastrofico infittimento? È dovuto all'iniziativa imprevidente dell'uomo, cioè al pompaggio dell'acqua dolce nella zona costiera. Questa si è fortemente industrializzata. Le industrie hanno bisogno di molta acqua, la succhiano dalle falde sotterranee che spingono le loro propaggini fin nel sottosuolo del centro storico di Venezia e il terreno su cui essa riposa cede e sprofonda.

0: sul personaggio Indro Montanelli, quindi questo giornalista difficile da incasellare.
1: Lui fondò poi il giornale prima, poi La Voce dopo, e addirittura ci fu tutto un mondo liberal progressista che si schierò a suo favore, e lui con la sua ironia disse: certo che addirittura essere poi alla fine della mia vita professionale, avere addirittura un'etichetta di liberal progressista, io che non sono mai stato, diceva lui, di sinistra, mi riempie anche di orgoglio. E in fin dei conti è stata una persona mai schierata, se ci pensi bene, schierata soltanto quando era giovane.
0: Un personaggio controverso, non poteva essere diversamente, un bastian contrario, l'abbiamo detto, che ha suscitato sempre polemiche anche recentemente. La prima polemica è per aver sposato, quando era volontaria in Abissinia, una ragazzina.
1: Fatima, Odestà, dodicenne, ma era il madamato, e lei era la figlia di un suo sottufficiale. Lui aveva comandato da sottotenente un battaglione di ascari, quindi di combattenti locali. E lui racconta questa cosa come una delle storie più complesse della sua vita. La compra dal padre, che era Shumbashi, era il suo maresciallo, potremmo dire. La compra al costo di 500 lire all'inizio, poi diventano 350, più un cavallo e un fucile e il tukul, una capanna. La compra, dice che la consuetudine era questa, tutti quanti compravano la moglie, e queste mogli, queste ragazzine, ragazze molto giovani, 12 anni, 12 o 14, lui sostiene 12, alla fine riuscivano a trovarle sul fronte di guerra, nonostante non avessero informazioni, e gli portava la biancheria, gli portava del pane fresco, quindi diciamo che era anche qualcosa di comodo. Lui non lo ha mai rinnegata questa cosa, è stato attaccato potentemente, ovviamente nel dopoguerra e anche in tempi più recenti. Lui non aveva mai contraddetta questa storia. Lei poi addirittura la cede al suo generale, mi pare fosse Birzoli, ma posso sbagliare, ma non importa, e poi si sposerà. E la primo su questa donna si sposerà, il suo primo figlio si chiama Indro, al punto tale che uno pensa che sia suo figlio, non ha mai avuto figli da lei.
0: Lui racconta questo episodio a Pippo Baudo,
1: come no,
0: nel programma Serata d'Onore,
1: come
0: che
1: no,
0: tu ricordi bene.
1: Ricordo bene perché era l'aprile del 1986 e inizialmente lui doveva venire a Montecatini, al Teatro Verdi di Montecatini. Poi all'ultimo momento dice: no, non vengo più. Perché ricordiamo che anche dal punto di vista caratteriale Montanelli aveva degli attacchi di panico. Il primo attacco di panico si manifesta in lui quando aveva 11 anni, che si sogna di sentirsi strozzare alla gola, per cui dice: muoio, e si porterà avanti tutta la vita. E alla fine decide di non venire, poi ci parlammo al telefono lungamente, cioè accetto il collegamento da Firenze. E lui, non era la prima volta, però lì dette proprio questi particolari, a Serata d'Onore di Montecatini, dette questi particolari di questa storia complessa, contrastata, che peraltro lui ha sempre raccontato come con una grande naturalezza. Insomma.
2: Io condivisi gli entusiasmi per l'impresa d'Abissinia, non li condivisi soltanto in teoria, li condivisi in pratica andando volontario laggiù. Ed ebbi due anni felici, perché se si possono chiamare felici degli anni di guerra, perché fui giovanissimo al comando di una banda di soldati indigeni con i quali ebbi una vita avventurosissima in questo paese molto bello che è l'Abissinia, ed ebbi anche una moglie abissina.
3: Te la facciamo vedere, scusami, ecco la moglie abissina di Montanelli, è una rarità, la riconosci?
2: Sì, come no.
3: Come l'hai conosciuta?
2: Beh, l'ho conosciuta perché quando eravamo di stanza a Saganeiti, prima che scoppiasse la guerra, lì tutti gli ufficiali dovevano in un certo senso sposarsi, perché come si faceva? Avevamo 24 anni, 25 anni, e lì ci si sposava secondo il rito locale, cioè si comprava la ragazza dal padre. E io
3: comprai,
2: cioè feci comprare dal mio Shumbashi, dal mio graduato, una ragazza di 14 anni, per cui qualcuno poi mi ha detto che sono stato un mezzo stupratore, senza sapere che a 14 anni nei paesi tropicali sono già donne fatte. Comunque, questa è stata
3: e
2: la quanto, mia moglie.
3: E quanto,
2: per due
3: quanto
2: anni.
3: Tempo hai trascorso assieme a questa ragazza?
2: Oddio, poi quando scoppiò la guerra, naturalmente la mia banda partì. La mia banda partì, entrò in territorio abissinio fino a Addis Abeba, però stranamente ogni 15 giorni le mogli degli ascari riuscivano a raggiungerci. Non ho mai saputo come riuscito a sapere dove eravamo, e con le mogli degli ascari arrivava anche la mia, che mi portava la biancheria pulita, mi portava un po' di pane fresco, mi portava alcuni generi di conforto e soprattutto il conforto suo, perché era una bella ragazza.
1: Siamo entrati in questo androne.
0: Potrebbe essere il luogo giusto.
1: Quella è una colonna dello stadio Domiziano. Al momento c'è una colonna. Vedi un po', saliamo. No, aspetta, guarda, Alessandra. Guarda. È in questa casa. Vivio entro 1957-2001. Indro Montanelli, la casa di Indro Montanelli, l'abbiamo trovata.
0: L'abbiamo trovata.
1: Qui viveva con Colette Rosselli.
0: La moglie.
1: Donna Letizia. La seconda moglie, la prima l'aveva lasciata nel 51. Insomma, abbiamo ricostruito una pagina della storia di Montanelli, trovando addirittura la sua casa. Missione compiuta.
0: Va.
2: Lo confesso, quando vedo Mussolini, sì, cosa mi si rimescola dentro, perché... Perché Mussolini sono i miei 20 anni, i miei stupidi e bellissimi 20 anni, e non li posso rinnegare. Questo è fatto. Poi il signor Mussolini mi ha messo in galera, e allora le cose evidentemente sono cambiate. Ma questo non toglie nulla al fatto che io a 20 anni avessi dell'entusiasmo per Mussolini. Non lo rinnego affatto, non lo nego affatto. E ho un profondo disprezzo per gli italiani che essendo passati attraverso le stesse avventure sentimentali, oggi le disconoscono. No, il fascismo va condannato, Mussolini va condannato, ma noi dobbiamo riconoscere che sono rappresentato qualche cosa nella nostra vita, di sbagliato, ma

0: piacere.
1: Missione compiuta, un omaggio a Montanelli.
2: Chiudiamo con un omaggio a Montanelli.
1: Ti viene in mente qualcosa? Non so, ha forse la fotografia storica, quando lui dimostra che la sua professione di giornalista la può esercitare sempre e dovunque, addirittura da seduto. C'è quella fotografia storica con la quale...
2: La macchina da scrivere.
1: Con la macchina per scrivere, che era una Olivetti MP1, lui sta seduto alle spalle di un muro, però manca la materia prima. Per caso hai una Olivetti MP1 con te?
2: No, no, ma ti posso dare un tablet.
1: Ma non è la stessa cosa, o lo è?
2: Beh,
1: proviamoci, va.
2: Io penso che Montanelli non avrebbe avuto paura di cambiare.
1: Allora,
2: di
1: così mi fai fare Montanelli con un tablet appoggiato al muro. Allora, Amarcord.

Buongiorno, ancora una giornata piuttosto piovosa per le regioni settentrionali. Si affaccia però qualche apertura a nord-ovest in un contesto di temporali a tratti anche intensi. La perturbazione arriva in questo giovedì anche sulle regioni centrali, soprattutto in area tirrenica, ma con un interessamento da parte dei temporali anche del settore adriatico. Meglio al sud, dove le nubi arriveranno nella seconda parte del giorno, il rischio di pioggia aumenterà verso sera sulle coste della Campania. Arriva qualche isolato rovescio temporale anche per la Sardegna, ancora sereno, poco nuvoloso per gran parte del giorno invece per la Sicilia. In aumento la ventilazione, in diminuzione le temperature praticamente su tutto il paese, anche se il fresco sul meridione arriverà solo da venerdì.

0: L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Trump con Putin una buona conversazione, vuole un accordo. Il presidente ucraino dice pronti al compromesso. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane ed iraniane. L'Agenzia per il nucleare deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Legge elettorale in aula al Senato, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena, presenti rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini. Il parroco dice l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel 2019 a Roma. Tra questi il presunto mandante, il boss Michele Senese. Calcio Champions League, il Napoli è stato sconfitto per 1-0 dall'Arsenal allo stadio Maradona. Decisivo il gol di Odegaard al 75esimo. Bentrovati su Rai News, apriamo subito con la guerra in Iran. Finirà soltanto dopo le elezioni di novembre. Queste le parole di Donald Trump prima di decollare per il Texas, dove nella notte parteciperà alla convention repubblicana di medio termine che seguiremo in diretta. Poi dice con Putin ho avuto una buona conversazione, vuole un accordo con l'Ucraina. Allora sentiamo da Dallas l'inviato Marco Valerio Loprete.
1: Trump, proprio arrivando qui prima di partire, ha parlato anche dei dossier internazionali, ha parlato dell'Ucraina, ha detto con Putin, ha avuto un'ottima conversazione, vuole fare un accordo e se Zelensky volesse fare un accordo sarebbe una bella cosa. Poi anche un riferimento all'Iran, ha detto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di metà mandato, quindi quelle di inizio novembre, proprio le elezioni che hanno motivato l'organizzazione da parte dei repubblicani di questa convention qui a Dallas, un evento straordinario. In genere si tengono per le elezioni presidenziali, invece Trump ha voluto una convention così anche per queste elezioni, che sono elezioni importantissime. Si cambierà ovviamente la Camera Bassa del Congresso e anche un terzo del Senato. I sondaggi danno i repubblicani come perdenti e Trump intende risollevare le sorti del suo partito, penalizzato sicuramente dalla fisiologica voglia di cambiare dell'elettorato, ma anche dai prezzi in rialzo, specie della benzina, e poi da una guerra contro l'Iran mai così

0: impopolare. La scelta del Texas non è casuale, non solo perché è uno stato solidamente repubblicano, ma anche perché ci sono alcuni scricchioli che arrivano proprio da qui per il Grand Old Party, in particolare per il seggio del Senato. Corre un candidato democratico molto forte nei sondaggi, James Tallarico, 37 anni, una sua vittoria sarebbe uno shock per il partito repubblicano, che qui è abituato a vincere a mani basse.
1: In Ucraina intanto non si ferma l'ondata di attacchi russi su tutto il territorio. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia per partecipare ai funerali di re Harald. A rivelarlo è il premier norvegese Stor, e al presidente ucraino arriva anche l'invito del ministro degli esteri italiani a coinvolgere l'Italia e la Polonia per arrivare alla pace. Sentiamo le sue parole.
2: Credo però che anche Zelensky debba guardare non tanto alle singole nazioni europee, ma debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea. Io non credo che valgano iniziative individuali o di gruppetti, serve che tutti i paesi dell'Unione Europea siano impegnati, perché si dà più forza a tutta l'Unione Europea se si lavora insieme. Questo è anche un messaggio che voglio inviare a Zelensky, da amico dell'Ucraina, da sostenitore dell'Ucraina. È bene coinvolgere tutti i paesi, a cominciare da quelli più grandi. Mi riferisco non soltanto alla Francia e alla Germania, ma anche all'Italia e alla Polonia, per esempio. Soltanto così si può avere un'Europa forte, che sia protagonista della costruzione di una nuova stagione, della costruzione della pace.
1: E dopo il colloquio Trump-Putin, il colloquio telefonico durato oltre un'ora ieri, il Cremlino ha lasciato trapelare la possibilità di nuovi negoziati ad Abu Dhabi e di un trilaterale con Xi Jinping, Putin, Trump a Shenzhen in Cina. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
3: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge: hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina, a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
1: E l'AEA ha deferito l'Iran al Consiglio di sicurezza dell'ONU per la prima volta in 20 anni per la mancata collaborazione in un'indagine sulle tracce di uranio rilevate dagli ispettori in diversi siti non dichiarati nel paese. La risoluzione è stata presentata da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania. La Russia, Cina e Niger invece hanno votato contro. I paesi occidentali ritengono che quei ritrovamenti possano essere collegati ad un programma nucleare non dichiarato attivo almeno fino ai primi anni 2000. L'Iran sostiene invece di non perseguire lo sviluppo di armi nucleari e che il proprio programma sia di natura esclusivamente pacifica, un deferimento che però non dovrebbe portare l'ONU all'adozione di misure specifiche, dato che la Russia e la Cina, vicine all'Iran, detengono il diritto di veto all'interno del Consiglio di sicurezza. Veniamo in Italia, adesso parliamo di politica, parliamo della riforma della legge elettorale che è al centro del dibattito tra i partiti, con i temi economici ancora in primo piano in vista della legge di bilancio. Sentiamo Pablo Rocas.
4: Certezza della pena è il mantra che Fratelli d'Italia continua a ripetere ancora in riferimento all'aggressione subita da alcuni agenti delle forze dell'ordine, ma l'avvicinarsi della legge finanziaria pone sempre più al centro i temi economici. Nel centrodestra l'idea di ridurre le tasse è condivisa da tutti i partiti, anche Lega e Forza Italia, che restano però divise sul contributo delle banche. Salvini chiede agli alleati le ragioni del loro no, no confermato dagli azzurri.
5: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
4: Le opposizioni chiedono al governo misure concrete per affrontare il carovita.
6: Crescono i prezzi dei beni essenziali, aumenta la povertà anche di chi lavora. E il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
4: Sull'energia, dice Conte, ci vuole coraggio, invece vediamo solo teatrini. Movimento 5 Stelle, PD e AVS accusano poi la maggioranza di occuparsi solo di legge elettorale, decisiva per dare stabilità, rivendicano dal centrodestra, e governabilità, aggiunge Lupi, che chiede libertà per gli oppositori davanti all'ambasciata iraniana. Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio. Un premierato mascherato per tenere il potere, è la convinzione del PD. Il testo è arrivato in aula al Senato, tornerà il 28 alla Camera, tempi troppo stretti, attacca il campo largo, l'esito è reso incerto dal voto segreto. Mentre fuori dal palazzo si riunisce il presidio contro il DDL sull'antisemitismo. Per gran parte delle opposizioni il testo impedirebbe di criticare il governo israeliano, Fassino nega che sia così, il PD si spacca. Alcuni emendamenti chiedono modifiche per scongiurare l'equazione critica a Netanyahu, antisemitismo, ma sono gli slogan pro Hamas che scatenano le polemiche più accese. Vergognoso, commentano dalla maggioranza, dai centristi e dai liberal democratici.
1: C'è stato l'incontro di Salvini con i governatori e Zaia dopo la richiesta di maggiore collegialità avanzata dal Fronte del Nord, condivisa dunque la definizione di un manifesto programmatico, di una roadmap verso le politiche. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
7: Sul lavoro comune al manifesto programmatico e la roadmap verso le politiche si sigla la tregua tra Salvini e il fronte dei governatori al termine di un lungo incontro nella pausa della due giorni centrata sulle proposte economiche del partito. Più spazio al fronte dei territori e ai governatori, da segretario senza alchimie, scandisce Salvini dal palco. Kermesse mirata a rilanciare posture e direzione della Lega sul pragmatismo, insistendo su tassazione degli extra profitti bancari, quota 64 per le pensioni, clima di assoluta collaborazione. Così una nota del partito nell'incontro di Salvini con Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia, occasione di confronto sulla valorizzazione del ruolo, delle proposte e dei risultati della Lega al governo e condividendo il lavoro ad un manifesto programmatico che possa, così ancora la nota della Lega, raccogliere proposte per le prossime sfide. Il partito ha le idee chiare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, aveva ribadito il governatore Fontana dalla kermesse prima dell'incontro, mentre Romeo a margine tornava sulla necessaria collegialità nella gestione. Una mediazione dunque nel nome di Pontida, su cui il partito rilancia nel segno dell'unità, mentre resta sullo sfondo la raccolta di firme avviata da alcuni ex parlamentari per il congresso e la riattivazione della Lega Nord, bollato da Salvini come mera richiesta di posti e scansato ad ora dai governatori, e alle spalle la corsa di futuro nazionale di Vannacci.
1: E adesso rassegna stampa con Eugenio Francesconi.
8: Ben trovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Troveremo sui quotidiani in edicola tra qualche ora il tentativo di attacco con un drone all'aereo di Zelensky che si stava recando a Oslo per i funerali di Re Harald, ma anche Netanyahu e la bufera che lo ha investito dopo le rivelazioni riguardanti il 7 ottobre, la politica italiana con la questione della legge elettorale. Tanti dunque, lo avete sentito, i temi che troveremo sui quotidiani. Andiamo a vedere uno per uno. Partiamo dal Corriere della Sera. Stati Uniti, Iran, guerra in mare. A Hormuz sono state attaccate due navi americane, 5 petroliere di Teheran. Il prezzo del gas è ai massimi. Netanyahu, poi sulla questione del 7 ottobre, su di me falsità. L'allarme poi sul jet di Zelensky che è stato sfiorato da un drone all'aeroporto di Chisinau. Vediamo insieme anche qualche ricostruzione, qualche focus a riguardo. La notizia di apertura, il risveglio e i ritardi. Non chiamò gli 007, il 7 ottobre di Bibi, nella ricostruzione minuto per minuto di Francesco Battistini. E poi caos degli aerei nato dall'errore. In un documento invece racconta del blocco dei radar nel Regno Unito che ha fatto saltare più di un migliaio di voli. Preferenze, Fratelli d'Italia apre la proposta del PD, invece questo per quanto riguarda la legge elettorale. Forza Italia non ci sta, così salta tutto. scelta libera, senza capilista bloccati. Se ne discute molto sui quotidiani, ovviamente, di questa riforma della legge elettorale. Vediamo insieme anche Repubblica, attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Se vince Mosca terrorizzerà tutti, poi la Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi Jinping. Repubblica, che anticipa l'anniversario dell'11 settembre, sono passati 25 anni, il giorno che cambiò il mondo e tutti quanti ci ricordiamo che cosa stavamo facendo quel 11 settembre del 2001, scolpito nella memoria. Legge elettorale Meloni tentata dalla proposta del PD sulle preferenze, vedete anche qui si cercano delle maggioranze alternative per la modifica della legge elettorale che, come dire, essendo le regole comuni per andare al governo dovrebbero essere più condivise possibile. E poi c'è la questione AfD che continua a tenere banco sulle prime pagine. Trump cavalca l'onda nera, scontro con Merz, i vescovi scomunicano AfD. Trump che si è complimentato con Sigmund e con la Riederwild, ma così Merz ha fatto saltare la telefonata per l'11 settembre, la consueta telefonata. Il Messaggero. Raid sulle petroliere, greggio vola oltre i $100, questo è un altro dei grandi temi che troveremo anche sui quotidiani di stampo economico, l'inflazione e i tassi, i timori dei mercati ovviamente perché è il petrolio che domina i mercati dell'energia e poi l'11 settembre anche qui ricordato sul Messaggero, Occidente colpito al cuore. Vediamo insieme anche la Stampa, drone sfiora il volo di Zelensky e poi verso un'altra proroga per lo sconto sul gasolio, slittano gli aiuti mirati, si sta cercando di trovare un meccanismo per aiutare le famiglie a basso reddito, per evitare di aiutare tutti indistintamente e chiaramente tutto sulle casse dello Stato. Avvenire, l'UE non trova casa, il criterio dello stress abitativo per poter decidere restrizioni e Napoli prova a introdurre le quote. Questo per quanto riguarda gli affitti brevi e la proposta della Commissione che darebbe ai comuni la possibilità di limitare gli affitti a breve appunto. Centrodestra difende la libertà di mercato, per metà sinistra è poco. Arriva però l'ok dei sindaci che lo sentono sulle proprie mani questo stress abitativo. Scontro a fuoco Stati Uniti-Iran, colpite petroliere e navi, lo vedevamo anche sulle altre prime pagine. Il Fatto Quotidiano, salta il bavaglio su Israele, PD 5 Stelle AVS, punire i coloni, questa è la richiesta sul DDL antisemitismo, la legge bipartisan che punisce le critiche, la festa parte dalla scuola, più soldi e dignità ai prof, invece in Versiliano con gli interventi di Parisi, artisti e intellettuali alla vigilia della ripartenza dell'anno scolastico. Il Riformista nel centro del mirino, qui c'è Netanyahu in assetto da guerra, lo scoop fuffa di Arez, già smentito, circolava da 3 anni, l'obiettivo è infangare Netanyahu a ridosso delle elezioni. Spegne dunque le polemiche il Riformista intorno al premier Netanyahu. Il Manifesto, lì sta bloccata, un bel gioco di parole riguardanti le liste bloccate nella riforma della legge elettorale. Insegue Vannacci, riferimento a Giorgia Meloni, ma perde la rotta, i sondaggi guidano le scelte della premier sulla legge elettorale imposta agli alleati, modificata per le convenienze del momento. Ora la riforma può persino saltare, Meloni ha di fronte il voto sulle preferenze, o si smentisce o apre una crisi. Secondo il Manifesto è un vicolo cieco, secondo appunto il quotidiano. Merz Wildel, il primo corpo a corpo, è andato in onda al Bundestag, un botta e risposta durissimo tra il leader dell'AfD e il cancelliere tedesco proprio dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia. Domani Merz, AfD vuole la pulizia etnica, vedete, questo è il corpo a corpo di cui parlavamo, e anche Trump celebra i neonazi con i complimenti per la vittoria dell'AfD. Ansia Melonellum, anche qui troviamo la riforma elettorale, a destra nessuno si fida di nessuno. Vediamo insieme il Giornale. Il titolo è sulla Lega, la pace del Nord, sul laboratorio del Carroccio, Salvini incontra i governatori in vista di Pontida, anche il capogruppo Romeo smorza i toni, siamo indivisibili. C'è poi la questione del DDL antisemitismo, a sinistra a pezzi, così commenta il Giornale, e Hamas arriva al Parlamento. E poi vediamo anche il tema centrale che continua a girare intorno alla conduzione di Report e a Sinfrido Ranucci, donne chat ne spuntano altre, il conduttore flirta con la politica alla festa di AVS. Vediamo insieme anche Libero, anche qui su Ranucci vedete adesso volano gli stracci, e poi c'è la questione pensioni, aumenti fino a 100 euro al mese, rivalutazione in base all'inflazione che potrebbe far crescere gli assegni di quasi il 3%. Vado a chiudere con il secolo XIX, Liguria sia l'autonomia, Bucci ora siamo più forti, il PD un favore alla Lega. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ancora qualche giorno di fiato sospeso per il futuro dell'ex Ilva, perché la Corte d'Appello di Milano si è infatti riservata di decidere se sospendere il decreto che impone di chiudere l'area a caldo a Taranto. Sentiamo Fabio Bottiglione.
9: Al termine di un'udienza durata 2 ore, la Corte di Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensiva d'urgenza del decreto per la fermata dell'aria a caldo del siderurgico, richiesta avanzata dalle società Acciaierie d'Italia e Ilva Enaes. Il pronunciamento è atteso nel giro di pochi giorni. Non più tardi del 16 settembre, l'ultima data utile secondo i commissari straordinari per avviare le operazioni di spegnimento, così da concluderle entro fine ottobre, al termine dei 90 giorni prescritti dal provvedimento emanato dalla stessa Corte lo scorso 27 luglio. Restano ottimisti i legali dell'Associazione Genitori Tarantini. La sospensione di una sospensione cautelare sarebbe una contraddizione in termini, sottolineano. Resta dunque in bilico il destino dell'acciaieria. Dal verdetto dipendono le prossime mosse del governo, che tra pochi giorni tornerà a incontrarsi con i sindacati. Se lo stop fosse confermato, occorrerebbe mettere in campo un piano di emergenza a garanzia di migliaia di lavoratori, a partire dal ricorso massiccio alla cassa integrazione. Sul tema degli ammortizzatori interviene il ministro del Lavoro Marina Calderone, che nel question time alla Camera annuncia che il governo si impegnerà a riformare e potenziare alcune misure, come l'assegno di ricollocazione per la cassa integrazione straordinaria. Intanto restano congelate le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 addetti dell'indotto. Non una marcia indietro, ma un blocco temporaneo, hanno sottolineato le associazioni delle imprese, in attesa della decisione dei giudici milanesi.
1: Ed ora l'ultimo saluto a Lorena Esceri, gettata giù da una cavalcalia dall'ex compagno. La bara bianca ha lasciato la chiesa a Squinzano, in Puglia, tra palloncini rossi e applausi. L'amore non è possesso, ha detto il parroco durante l'omelia. Sentiamo Alberto Francavilla.
10: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori, Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Esceri.
11: È un dolore molto grande e molto forte, e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
12: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
13: Nella speranza che gli uomini ci mettono un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
10: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
14: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
12: È tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
10: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
15: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
10: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
16: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
1: Sette arresti a Roma per l'omicidio nel 2019 dell'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Per gli inquirenti il mandante apicale è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan camorrista. Un'azione criminale decisa per il controllo del narcotraffico. Sentiamo Emanuela Bonchino.
17: Sono i vertici del potente clan camorrista romano dei Senese, secondo la Procura di Roma, i mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, freddato con un colpo alla testa al Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. La loro legge era chiara e il capo ultras laziale l'aveva infranta. Se cerchi di farti largo nel business della droga senza il nostro consenso, finisci morto su una panchina. Nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 persone, sono 3 le figure chiave: Michele Senese, storico capoclan, donna già in carcere da 10 anni, avrebbe dato l'assenso per l'eliminazione. Leandro Bennato, ritenuto l'organizzatore del delitto, avrebbe accompagnato lui, il presunto sicario Raul Esteban Calderón, a bordo di uno scooter rubato fino alla zona dell'esecuzione. Calderón è stato assolto dalle accuse nel processo di appello. Importante il ruolo organizzativo nell'omicidio anche di Alessandro Capriotti. Giuseppe Molisso è invece indagato, ma il GIP ha ritenuto che gli elementi raccolti non raggiungano la soglia della gravità indiziaria. L'ordinanza richiesta dalla direzione distrettuale

0: L'antimafia di Roma contesta anche l'omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il movente sarebbe una guerra per il controllo del traffico di droga, riaffermare l'autorità del clan nei confronti di un affiliato divenuto ormai autonomo e ingombrante. Nelle carte il GIP cita anche Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'ambito del procedimento relativo al ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, non indagato, ha detenuto quote azionarie.
1: L'ex boss e collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, ha detto: volevamo dare la colpa delle stragi alla sinistra per aiutare Berlusconi. Sentiamo Andrea Marotta.
2: Prima dell'arresto nel 1996 era lo Scannacristiani, ora Giovanni Brusca, pentito, fino a un anno fa in libertà vigilata, parla da testimone da una località protetta. Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi, dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totorina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
3: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scende in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
2: Se non ci avesse dato una mano lui, ricorda, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Al centro del processo a Baiardo l'esistenza di una foto che l'uomo di fiducia dei fratelli Graviano avrebbe mostrato al conduttore TV Massimo Giletti, Giuseppe Graviano, latitante, e Silvio Berlusconi insieme. Proprio Graviano sarà in aula il prossimo 21 settembre.
1: L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca a proposito di Dell'Utri e Berlusconi è già stata accertata in altre precedenti sentenze, così l'avvocato della famiglia Berlusconi, Giorgio Perroni, commentando la testimonianza di Giovanni Brusca in tribunale a Firenze. Il commento poi di Barbara Berlusconi: da 30 anni teoremi su mio padre senza prove, affermazioni ridicole e inverosimili. Nessun attacco informatico, ma un guasto al sistema dei dati di volo, spunta l'ipotesi di un piano di volo militare inserito con le credenziali sbagliate, che ha mandato in tilt il traffico aereo in vari scali del Regno Unito. Indice è puntato sul NATS, il gestore di controllo aereo britannico, e con Ryanair che chiede le dimissioni dell'amministratore delegato. Sentiamo Alessandro Carboni.
4: Nessun cyberattacco, ma un malfunzionamento del software. È bastato questo per fermare i decolli da Heathrow, Gatwick e altri 8 scali britannici e per lasciare i cieli del Regno Unito senza traffico aereo in uscita per molte ore. Sono oltre 1500 i voli cancellati, decine di migliaia i passeggeri a terra, mentre il NETS, il gestore del traffico aereo, si scusa per la terza volta in 3 anni. E mentre i decolli riprendono a fatica, la vicenda approda a Westminster.
5: Martin Ralph's leadership.
4: Ryanair punta il dito sulla cattiva gestione dell'amministratore delegato del NETS, Martin Rolfe, e ne chiede le dimissioni. Michael O'Leary sostiene che NETS abbia riferito alla compagnia aerea che si tratterebbe dello stesso guasto del 2023, un piano di volo anomalo con un aeroporto duplicato e che ha mandato in tilt l'intero sistema. Ma Rolfe smentisce la versione di Ryanair, la BBC si scusa e annuncia un'indagine. Intanto si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi informatici del NETS. Il precedente del 2023, 700.000 passeggeri coinvolti e, secondo le compagnie aeree, oltre 100 milioni di sterline tra rimborsi e indennizi. Mentre nel 2025 una avaria radar portò a oltre 150 cancellazioni. Poche le tutele per i passeggeri. Un guasto del controllo aereo rientra tra le circostanze eccezionali. Niente indennizzo forfettario, solo assistenza con pasti, pernottamento, rimborso o riprotezione.
1: Alla mostra del cinema di Venezia ha presentati 3 film in concorso, tra cui Un bon petit soldat di Stéphane Brisé e l'italiano Il fuoco che ti porti dentro di Eduardo De Angelis. Sentiamo l'inviato Lorenzo Di Las Plazas.
5: Arrivato alla Mostra del Cinema, il quarto film italiano in concorso. Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, e tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini, racconta il tema dell'ambivalenza dell'amore materno, ovvero quando l'amore familiare diventa

0: diventa oppressivo.
1: E allora fai presto, io chiudo gli occhi.
0: Vanessa Scalera interpreta una madre napoletana, esagerata e invadente, che si scontra con il figlio, interpretato da Lino Musella, che è andato a vivere al nord. La scena della vigilia di Natale diventa un campo di battaglia in cui riaffiorano incomprensioni e rancori familiari.
2: Tu mi sei passata per quello con un rullo compressore, a quando sono nata. Sempre ad aggredirsi, sempre a torcermi l'orecchio per qualunque cosa.
0: Alvar Horvaker e Vincent Lindon sono i protagonisti di Un bon petit soldat, film francese diretto da Stéphane Brisé, totalmente incentrato sul mondo del lavoro, il potere aziendale e la violenza psicologica del management. Alvar Horvaker interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda di assicurazioni, combattuta tra la famiglia e il lavoro. Quando si imbatte in un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile scendere a compromessi senza diventare complice. Arriva alla mostra anche l'ultimo lavoro del dissidente russo Ilya Krasinovskij. Qui lo vediamo sul red carpet con Marina Abramovic, che partecipa al suo film. Dau, accusato dalle autorità ucraine di favorire la propaganda russa, parte dalla figura del premio Nobel per la fisica Landau, le cui ricerche furono assorbite nell'Unione Sovietica per la costruzione della bomba atomica. Un film che però va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita degli individui.
3: Terminiamo questa edizione con Bruce Springsteen, che mette gratuitamente in streaming parte del suo tour, considerato non solo un evento musicale ma anche un atto di resistenza civile. Sentiamo Laura Longo, poi i nostri approfondimenti. Prossima edizione come sempre alle 2.
4: Registrato a Filadelfia, nella città natale della libertà americana, il video dell'ultima tappa del Land of Hope and Dreams American Tour. Un regalo per chi non ha assistito ai live, un ricordo per conservare traccia del tour più politico di Bruce Springsteen. Dal palco si è schierato in difesa della democrazia americana contro le politiche di Trump, scatenando l'ira del presidente che lo ha ripetutamente attaccato dai social. These days of corrupt presidente! Attacchi personali che non hanno fermato però il boss, che ha continuato a testimoniare data dopo data il suo dissenso, dando vita a uno dei più importanti momenti di resistenza agli eccessi del potere nel mondo contemporaneo mai espressi durante un tour musicale. Nel video, disponibile gratuitamente sulle piattaforme in streaming, sono inclusi i brani War, Born in the USA, Dead to My Hometown, Clap Down, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Street of Minneapolis, brano di protesta scritto subito dopo l'assassinio di Alex Pretti, un infermiere che era stato ucciso in quella città del Minnesota dagli agenti federali ai primi di gennaio.

0: 9 settembre del 26, guarda il 27 alle elezioni francesi e mi dici che finisce come?
1: No, io non prevedo il passato, il futuro prevedo il passato, però sicuramente a poco più di 8 mesi dalle elezioni c'è una favorita chiara e evidente che è Marine Le Pen, che è in testa nei sondaggi al primo turno a un livello mai visto prima, intorno al 35%, e poi al secondo turno per adesso in tutte le configurazioni è data vincente. È ancora prestissimo per immaginare una sfida al secondo turno, perché ancora non si è capito chi sarà il candidato successore di Macron, ce ne sono vari in campo, non si capisce chi sarà il candidato della sinistra moderata, insomma ci vuole ancora un po' di tempo, però questa cosa non era mai successa, quindi è chiaramente la favorita. Anche questo è nuovo, non è mai stata favorita, quindi vedremo come giocherà una campagna elettorale in questa posizione, che è un fatto nuovo.
0: Come fa la lepre, no? Come si dice in gergo, come fa la battistrada. E allora però inseriamo questa competizione elettorale guardando al passato, ma il passato di domenica, il voto in Sassonia-Anhalt. La reazione dei lepenisti è clamoroso successo, grande segnale all'Europa, come dalla destra, da un pezzo della destra italiana, Lega e Futuro Nazionale, o sensibilmente diversa, Francesco?
1: Sensibilmente diversa. Una delle figure politiche più vicine a Marine Le Pen, che si chiama Jean-Philippe Tan-

0: Yi ha detto che è uno scandalo una cosa del genere e che loro non sono assolutamente d'accordo con le posizioni prese da AfD. Diciamo che essendo in lizza per probabilmente conquistare il potere, possibilmente più che probabilmente, il Rassemblement National deve cercare in tutti i modi di respingere le accuse di essere un partito estremista, nazionalista e incapace di tenere il potere. Per adesso AfD invece rappresenta tutto questo. Dopodiché è chiaro che per Marine Le Pen un'eventuale poi crescita ancora porrebbe un problema, però non siamo ancora a questo livello qui. Per adesso i lepenisti, un po' come per la verità avevano già fatto negli anni passati, stanno cercando in qualche modo di allontanare questo qualsiasi assimilazione a AfD. D'altronde al Parlamento europeo sono in un gruppo diverso e non hanno voluto fare l'alleanza con AfD. Quindi,
1: anche la Lega si è trovato comodo a insultare Matteo Salvini.
0: Esatto, c'è Salvini anche nel gruppo di Le Pen e non nel gruppo di AfD, e li tratta come degli alleati un po'. Vabbè, Salvini diciamo ultimamente ha delle posizioni abbastanza pittoresche, però ecco, c'è una profonda divergenza da questo punto di vista con Rassemblement National.
1: Ma Francesco, è anche figlio del fatto che Rassemblement National dice: ma noi abbiamo fatto una gran fatica per presentarci e per presentare Marine Le Pen come presidenziale, no? Perché l'accusa che ha accompagnato Marine Le Pen quando era leader delle Front National e il padre ancora prima era d'essere parte di quel mondo lì, quindi immagino ci sia un di più anche d'opportunismo politico.
0: Assolutamente sì, anzi probabilmente lo sfruttano come ulteriore motivo di rassicurazione nei confronti dell'elettorato francese. Marine Le Pen da tempo sta lavorando, il partito tutto per la verità, lavora da tempo per cercare di modernizzare la sua immagine e renderla più moderata. Sicuramente i fondamentali restano quelli, cioè sicurezza, immigrazione, euroscetticismo, però già per esempio le posizioni di uscita dall'euro non ci sono più, e non ci sono più da tanto tempo, mentre l'AfD lo rivendica apertamente, quindi questa è una differenza molto profonda. Peraltro anche qualcuno nella Lega continua a dire che l'obiettivo a lungo termine è uscire dall'euro, seppure stando al governo, parlo di Claudio Borghi, di Bagnai, insomma ci sono deputati che lo sostengono, cosa che invece nel Rassemblement National non esiste praticamente più. Quindi c'è un lungo percorso. Allo stesso tempo Marine Le Pen deve in qualche modo parlare al suo elettorato storico. Infatti adesso inizio settembre ha ricominciato la campagna elettorale con una proposta molto identitaria, che è il divieto del velo nello spazio pubblico, del velo islamico.
1: Che è un grande classico della politica francese, no? Un tema che viene ritirato fuori costantemente.
0: Sì, ma è difficilmente applicabile, vorrebbe dire, no? Portare la polizia nelle strade a multare le donne che si coprono i capelli, diciamo concretamente, a parte che non è una bella immagine, ma poi è molto difficile da applicare. Peraltro questa cosa crea anche delle divisioni all'interno del Rassemblement National, perché il delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella, che doveva essere il candidato nel caso di condanna di Marine Le Pen, che invece è rimasta in campo, beh, lui per esempio con queste cose non è d'accordo e aveva provato a spostare ancora di più verso una posizione moderata il Rassemblement National nei mesi in cui sembrava dovesse essere lui il candidato alle presidenziali. Quindi osserviamo anche un fatto nuovo, cioè ci sono due linee, una più dura che è incarnata da Marine Le Pen e una un po' meno che è incarnata da Jordan Bardella, che peraltro è stato ospite al nostro forum di Cernobbio lo scorso weekend, che dialogano. Lei è chiaramente la leader, su questo non si discute, però sicuramente c'è un controcanto che da un lato crea un po' di cacofonia. Appunto sul velo Bardella si è detto che lui non è d'accordo, però dall'altro canto fa capire che effettivamente è un partito in cui ci sono più anime, che quindi può parlare a un pubblico più ampio. Per vincere il ballottaggio, più che sul primo turno su cui nessuno discute che arriveranno primi, beh, quello ti serve invece.
1: Poi arriviamo a parlare degli altri, Gli altri sono i macroniani e le sinistre di varia colorazione. In Francia ce ne sono forse più che in Italia, e questo già diciamo un dato significativo. Siamo partiti con come dire, la vicinanza o il commento del mondo lepenista al voto in Sassonia, e ce lo hai descritto molto bene. E il rapporto col mondo MAGA, con Donald Trump, qual è? Anche lì sappiamo che Francia e Stati Uniti spesso non si sono presi, la dico così, Francesco, via.
0: e anche in questo caso è così, all'inizio, come tutti i partiti sovranisti, Marine Le Pen aveva provato ad accreditarsi col mondo MAGA, era andata a New York, aveva provato a incontrare Trump, insomma c'era un po' un'infatuazione per quello che veniva considerato un po' il capo dei sovranisti. Ultimamente questa cosa chiaramente c'è molto di meno, anche perché Trump è profondamente impopolare in Europa, dobbiamo ricordarlo, anche in Italia, anche con Giorgia Meloni è accaduta più o meno la cosa diversa, chiaramente con gradazioni diverse. Meloni è prima ministra e quindi ci ha dovuto avere a che fare in modo molto più profondo. Marine Le Pen non ha avuto questo problema, però il Rassemblement National, diciamo, è sempre stato comunque abbastanza scettico nei confronti di Trump, soprattutto per il suo anti-americanismo che è molto molto forte, quindi è stato più semplice in qualche modo prendere le distanze da un presidente che è percepito come aggressivo e soprattutto come contrario agli interessi francesi ed europei. Poi chiaro che su alcune politiche, per esempio tutta la politica sull'immigrazione, il Rassemblement National potrebbe dire beh, a noi non è che siamo molto lontani, però una cosa è questo, una cosa è dire che Trump è un modello ed è un alleato e che vogliano in qualche modo utilizzarlo dal punto di vista elettorale, anzi è il contrario, i rapporti sono molto freddi, anzi sono quasi inesistenti. Marine Le Pen non è mai stata al CPAC come invece Giorgia Meloni, cioè al grande congresso dei conservatori americani legati al Partito Repubblicano, quindi insomma ci sono anche delle lontananze più grandi in questo senso.
1: Francesco, e gli altri? Che dire gli altri è una declinazione tanto plurale anche per la politica francese. Come io vengo da una discussione sulla politica italiana, il campo largo, da allargare, la giunta, le primarie, da fare o da non fare. Ecco, gli altri?
0: Gli altri sono in una situazione simile agli eredi di Macron, nel senso che in questo momento ci sono in campo due candidati che sono anche due ex primi ministri di Macron, che sono Edouard Philippe e Gabriel Attal. E per il momento non trovano un accordo, anche se dicono più o meno le stesse cose, vengono dallo stesso mondo e votano la fiducia al governo attuale, quindi diciamo è anche un po' difficile far capire perché votare uno o votare l'altro. Per adesso è in vantaggio nei sondaggi Edouard Philippe, però si sono detti vediamo chi sta sopra verso dicembre e gennaio e a quel punto scegliamo quello messo meglio. Però visto che per adesso nessuno prende veramente il largo e anzi anche Edouard Philippe, che è davanti nei sondaggi rispetto al suo rivale, rischia di non arrivare al secondo turno, beh, le voci su fare delle primarie cominciano a essere sempre più insistenti, ricorda un po' il nostro dibattito. Quindi lì sono messi così. C'è la sinistra moderata che invece le primarie le terrà per davvero, il Partito Socialista, a ottobre, e lì vedremo se uscirà un candidato in grado in qualche modo di recitare la propria parte. Ricordiamo che alle ultime elezioni del 2022 la candidata dei socialisti è arrivata al 2%. Quindi praticamente è stata spazzata via. E infine c'è Jean-Luc Mélenchon, che è il candidato dell'estrema sinistra, della France Insoumise, che è quello messo meglio a sinistra, intorno al 17-18%, e che potrebbe effettivamente arrivare al secondo turno. È ancora presto, però sicuramente è un candidato molto competitivo, con delle proposte molto radicali, molto chiare, come per esempio quella di non restituire il debito pubblico detenuto dalla Banca di Francia, e quindi lui ha detto elegantemente di bruciarlo. E quindi questo ci fa capire anche un po' quali saranno i toni tra velo, bruciare il debito, insomma i toni secondo me della prossima campagna elettorale saranno abbastanza accesi. Ricordiamo che è una campagna dopo 10 anni di governo uscente, di un presidente uscente, quindi sarà una campagna proprio per cercare di voltare pagina. È uno delle principali poi punti deboli di chi viene dal mondo macronista. Come fai a dire di voltare pagina se tu hai fatto il primo ministro di Emmanuel Macron, hai governato con lui e ancora oggi voti la fiducia al governo? Un po' complicato.
1: No, non mi pare peregrina la questione che poni, Francesco. Proprio per evitare, ti chiedo aiuto, per evitare semplificazioni estreme, ancora Sassonia-Anhalt, discussione in corso più o meno esplicita tra Alternative für Deutschland e il partito BSW, no? Che è, definiamo con estrema semplicità, diciamo rosso-bruno. Paragoni possibili nel rapporto Le Pen-Mélenchon si possono fare? Non ci azzecca nulla, sbagliamo completamente target?
0: Non esiste una cosa del genere al momento, Anzi, per Marine Le Pen, per esempio, Mélenchon è l'avversario migliore, perché sempre nelle proiezioni che si fanno sul secondo turno sarebbe in quel caso vincente con quasi il 70% dei voti. Quindi per adesso non c'è, ma Marine Le Pen non ha bisogno più che altro di fare un'alleanza con l'estrema sinistra. Cosa diversa invece sarebbe con la destra tradizionale o con altri gruppi sovranisti come quello di Eric Zemmour. Lì probabilmente ci sarà un tentativo di allargare.

0: Diciamo, la notizia, come dire, politica è naturalmente quella che poi ha un impatto più evidente sulle elezioni in Israele a ottobre e quindi la responsabilità di un Netanyahu che in realtà già sapevamo, ma adesso con questa notizia appunto della comunicazione che gli era arrivata dagli Emirati è resa ancora più evidente, quindi sappiamo che Netanyahu già arranca diciamo nei sondaggi, quindi sicuramente da un punto di vista della politica questa è la notizia più rilevante. Da un punto di vista delle politiche, delle policy, della politica estera, in realtà è molto più rilevante la seconda. Naturalmente non ha un impatto nell'immediato, non è che appunto il divieto al commercio con gli insediamenti cambierà le politiche di Israele nei confronti dei territori occupati palestinesi o renderà comunque più vicina la prospettiva dei due stati, ma è evidente che il motivo per cui siamo arrivati al punto in cui siamo adesso, appunto in cui chiaramente la prospettiva dei due stati non è esattamente dietro l'angolo, è precisamente perché per anni, anzi per decenni, c'è stata una politica di, diciamolo, complicità da parte di tutti, ma in particolar modo dei paesi occidentali, dei paesi europei, nei confronti di questa annessione strisciante dei territori occupati, che naturalmente ha reso precisamente quella soluzione impossibile. E quindi in qualche modo questo è uno dei primi passi, vedremo se poi sarà anche l'Unione Europea, quando si riproporrà di discutere questo tema dopo le elezioni israeliane, a adottare la stessa posizione, la prima posizione, come dire, coerente, in cui se noi diciamo che siamo per i due stati, se noi diciamo che l'occupazione dei territori occupati è una violazione del diritto internazionale, beh, dovremmo essere anche conseguenti nelle nostre azioni e non importare i beni prodotti precisamente da quegli insediamenti.
1: Quello che è emerso, Natalie Tocci, è che il nuovo primo ministro Andy Barnum abbia informato a inizio settimana Donald Trump di questa intenzione e che il presidente degli Stati Uniti ha detto nulla osta, cioè io non mi metto di traverso. Non mi pare banale questo passaggio. È vero, c'è stata tutta la vicenda del cittadino americano sostanzialmente ostaggio dei coloni in Cisgiordania.
0: Sì, ma guarda, credo che in realtà per Trump una notizia di questo genere è talmente di dettaglio che sappiamo che Trump è essenzialmente poco interessato alla policy e sicuramente poco interessato a policies di questo livello di dettaglio. Cioè, questo mi ricorda un pochino, faccio un esempio che non c'entra assolutamente nulla, no? Cioè, ricordate quando appunto ci fu il rapimento di Cecilia Sala e Giorgia Meloni andò a Mar-a-Lago e chiese a Trump, insomma, no, perché c'era tutta la triangolazione con l'ingegnere, tra virgolette, iraniano che era stato detenuto in Italia. Quindi Trump, la sua risposta in quell'occasione fu qualcosa del tipo, insomma, fa un po' quello che ti pare, tanto per quel che mi riguarda con l'Iran è o pace o guerra. Ecco, Trump credo che ragioni per queste macro categorie e quindi francamente, come dire, il divieto, il commercio, gli insediamenti è veramente poca roba e credo che la sua risposta sia non tanto da leggere in senso approvo, ma è irrilevante, siete irrilevanti, no? Sono questioni irrilevanti.
1: Ecco, non lo interessa, non lo scomodano più di tanto, anche perché altri propositi, altri problemi, che sono le elezioni di metà mandato, ieri ha provato ad accarezzare anche la comunità italoamericana con un post con tanto di statua di Colombo, gli italiani sono fantastici, eccetera, eccetera. Ha bisogno di tutti i voti, quelli dei nostri connazionali o degli discendenti dei nostri connazionali emigrati in America compresi. Abbiamo detto Regno Unito, Francia, Canada, ovviamente Spagna, la posizione di Pedro Sanchez è nota, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Irlanda, Islanda, Polonia, Svezia, Finlandia, non c'è la Germania, è la storia del Novecento che bussa, non c'è l'Italia, è la storia del Novecento che bussa. Natalie Tocci, non c'è parvenza di Unione Europea.
0: No, non c'è parvenza di Unione Europea. Questo tema, anzi precisamente questo tema, era stato in realtà proposto al Consiglio di giugno, poi dopo a luglio si decise di posticipare ulteriormente a ottobre. È un tema che non scappa, perché arriveremo ad ottobre ed esattamente questo tema verrà riposto sul tavolo. Sarà interessante

0: permette capire, soprattutto da un punto di vista della Germania e soprattutto dopo quello che è accaduto domenica scorsa in Sassonia-Anhalt, se in realtà vedremo un ulteriore spostamento della CDU verso destra e che quindi, diciamo, su un tema come questo continuerà ad incaponirsi, se vogliamo, contro una qualunque forma di pressione su Israele, oppure se invece vedremo una direzione del governo tedesco in senso opposto, e in tal caso potremmo vedere in realtà un ammorbidimento della posizione tedesca e finalmente ci si sposterebbe a quel punto verso una maggioranza qualificata a favore di un divieto degli insediamenti nei confronti di Israele.
1: Ha citato il voto in Sassonia-Anhalt, Natalie Tocci, è inevitabile, è così da domenica pomeriggio, da quando sono arrivati quei dati, per certi versi annunciati, se non nelle dimensioni. Ha esultato Elon Musk, ovviamente, ha esultato Vladimir Putin, ha esultato il mondo MAGA americano e Donald Trump. Che convergenza è?
0: È una convergenza molto nera. È una convergenza molto nera, è evidente che quello che sta accadendo non può essere spiegato, tra virgolette, solamente attraverso spiegazioni, se vogliamo, di natura oggettiva o materiale. È evidente che ci sono problemi economici in Germania, così come è evidente che ce ne siano altrove in Europa. Non credo che i problemi di natura, se vogliamo, oggettiva, materiale, economici, la migrazione, peraltro c'è molta poca migrazione nella Germania dell'Est, possano spiegare l'estremismo che stiamo vivendo. È evidente che la spiegazione richiede anche un'altra, come dire, faccia della medaglia, che ha precisamente a che fare con quella, come dire, con quella dimensione virtuale dove personaggi come Elon Musk esercitano appunto una influenza sproporzionata. Quindi è chiaro che ci sia un disegno e che questo disegno è un disegno, ripeto, estremamente nero, che riguarda tutti, ahimè riguarda anche noi qui in Italia.
1: Elon Musk, che è anche al centro di un docufilm che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, abbiamo accarezzato il tema stamane con Francesco Gatti. Natalie Tocci, la lascio con un'ultima domanda. 2027 è anno elettorale europeo, con la E di elettorale assolutamente maiuscola. Tengo fuori l'Italia, perché ovviamente è il nostro paese ed è quello che ci tocca più da vicino. Quale elezione è l'elezione con la E maiuscola?
0: Beh, risposta, come dire, domanda facile, naturalmente è la Francia. Senza la Francia non c'è Europa. Una Francia lepenista è una Francia che spinge verso una disintegrazione europea, e a differenza, non so, del Regno Unito, in realtà di qualunque altro paese, salvo la Germania stessa, è l'unico paese che ha la, come dire, tra virgolette, il potere di portare a una reale disintegrazione della nostra Europa.

0: Omero del suo titolo è il simbolo, se ho capito bene, della parola fondativa, no? Ecco, se Omero non deve morire, chi potrebbero essere i suoi assassini?
1: Intanto giuro che quando abbiamo deciso il titolo, 2 anni fa, non sapevamo ancora del film di Nolan, quindi siamo innocenti sotto questo profilo, è una grande fortuna.
0: L'assassino... Ma la fortuna aiuta gli audaci, lo sappiamo. Certo.
1: L'assassino di Omero, cioè l'assassino della parola, non può che essere il cinismo. Il cinismo è la mancanza di sentimenti. E noi troviamo, soprattutto l'analisi di Piercarlo Grimaldi, che è un grande antropologo e studia proprio il linguaggio, trova che il cinismo abbia preso piede negli ultimi anni in maniera formidabile, cioè analizzare le cose, giudicarle e intervenire senza usare i sentimenti. Il cinismo richiede poche parole, perché la parola è la parte centrale della vita, la filiera della vita è sentimenti, pensieri, parole, azione, prodotto. E quello che mette in relazione i sentimenti, i pensieri, la metafisica, con i gesti e il prodotto, la fisica. Noi ci siamo distanziati dal mondo animale, sopraelevati dal mondo animale, proprio perché abbiamo inventato la parola, la capacità di raccontare storie. E in questo momento Grimaldi sente che questa capacità umana è in diminuzione. Se perdiamo la capacità della parola, il senso delle parole, il fatto di comprenderci, il fatto di parlare meno di noi stessi e più dei problemi comuni, altra caratteristica tipica di questo tempo, tutti parlano di sé, anche sui social. E lui analizza anche il rapporto tra il mondo dei social, il mondo chiamiamolo online, e il mondo on land, cioè il mondo fisico, e all'interno del quale c'è stato uno svuotamento della capacità di raccontare storie e del significato e del valore di certe parole.
0: Parto dalle parole per introdurre un tema di strettissima attualità. C'è un partito, Alternative für Deutschland, in Germania, che, come abbiamo ormai ampiamente visto, ha stravinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, ma questo partito non è nato ieri e sono anni che ha, come dire, scongelato delle parole che in Germania erano tabù, parole come Vaterland, Volk, parole che dagli anni 30 nessuno usava nel dibattito pubblico pronunciare, no? E invece le hanno, come dire, tolte dal congelatore, le hanno buttate nelle piazze e poi abbiamo visto anche l'esito elettorale. Parto da lì per chiederle intanto come vede, come analizza, a partire se si vuole dalla lingua, questa torsione autoritaria che anche sta infiltrando molte delle democrazie occidentali.
1: Sa, il cinismo ha bisogno di meno parole, per spiegare i sentimenti bisogna usare molto più parole. Se tu sei nazionalista, quindi significa che pensi che il tuo popolo sia superiore agli altri. Se sei razzista, quindi se pensi che tutti gli elementi di diversità possano rallentare il benessere dei cosiddetti normali. Se sei disposto a fare la guerra, prima parlata e poi fisica. E quindi hai bisogno di meno parole, bastano alcune parolacce, basta presentarsi come nuovi. Abbiamo avuto alcuni esempi in Italia, il Vaffa, che è successo fino al 33%. Quando un popolo entra in crisi, e il popolo tedesco è rimasto scioccato dalla crisi, perché è un popolo che è sempre cresciuto negli ultimi 60 anni in maniera incredibile, raggiungendo dei primati mondiali. Cioè la Germania, che ha una volta e mezza la nostra popolazione, ha 2 volte il PIL, ci sono il doppio degli stipendi. In Germania tutto funzionava. In Germania ci sono sempre stati dei governi molto democratici, CDU e socialdemocratici sostanzialmente insieme, che hanno dimostrato che la politica moderata porta buoni risultati, e di colpo è entrata in crisi. La Germania da 2 o 3 anni è in crisi, pensi che cresce meno dell'Italia, che è tutto dire.
0: C'è chi dice, Farinetti, che non è tutta colpa o responsabilità, ma c'entri anche naturalmente ormai l'abitudine pervasiva di informarsi attraverso questi algoritmi, questi social network che di fatto ci fanno le scalette un po' delle priorità, no? E anche usano un linguaggio ipersemplificato e necessariamente polarizzante. Lei ha proposto il patentino per gli smartphone come fossero delle automobiline, no? Ci spiega meglio questa
1: idea? Non automobiline, automobili.
0: Automobili, sì, normali, perché i 16enni in Italia possono usare solo le piccole.
1: È un nuovo metodo, un nuovo mezzo di comunicazione, un nuovo metodo per spostarsi, per vivere l'altra vita. E giustamente quando abbiamo inventato l'automobile, all'inizio la usavamo senza patente, c'era un sacco di incidenti. Poi pian pianino abbiamo inventato dalle cinture di sicurezza la patente di guida. Beh, notizia di questi giorni, 17 miliardi di multa al gruppo Meta, perché è stato dimostrato che certi giovani restano ammaliati da un certo mondo e vanno a combinare gesti strani. È il cellulare, inteso come device di tutto un mondo di comunicazione che ti arriva, è uno strumento fortissimo che bisogna imparare a usare, perché tu puoi imparare ad adoperarlo per migliorare la tua sapienza, puoi imparare ad adoperarlo per guardare dal buco della serratura questi influencer che ti raccontano la vita come un insieme di nulla, e alla fine esci che sei nulla e poi hai dei problemi.
0: Senta,
1: quindi uno dei rimedi che io propongo è che ci sia una patente di guida per l'uso del cellulare con degli insegnanti che ti insegnano ad adoperarlo.
0: Sarebbe interessante capire poi come appunto metterla in pratica, però certamente è un'idea, almeno è un'idea sul tema, che voglio dire, tutti noi abbiamo, noi per primi adulti, non solo i ragazzi, abbiamo un problema di addiction ormai agli schermi. Tra chi usa, e certamente quasi in maniera dichiarata, ha un problema di addiction agli schermi, è il presidente degli Stati Uniti d'America, che fa post in maniera abbastanza compulsiva.

0: secondo assolutamente anche delle ore in cui, soprattutto nelle ore notturne, e lei però a Donald Trump si è rivolto una volta con mezzi, diciamo, antichi, con una lettera che, a quanto abbiamo letto, le risulta Trump abbia letto davvero. Ci racconta perché?
1: Sì, ma non mi ha mai risposto.
0: Non le ha mai risposto.
1: Stiamo parlando del suo primo...
0: Forse se le avesse fatto un tweet o un ex tweet esatto. Avrebbe risposto.
1: Probabilmente. Avrei detto, chi è questo antiquato? Che esatto. Poi sono più giovane di lui, che però scrive sulla
0: parecchio.
1: Lettera. Ebbene, la prima volta che lui fu eletto, il primo gesto che fece è strappare il Trattato di Parigi per l'emergenza ambientale. Ora, io credo che sia il più grande tema di crisi che abbiamo di fronte. E cioè il fatto che stiamo mandando troppa CO2 e che questa sta cambiando completamente il clima. Siamo reduci da un'estate infernale e che comunque gli scienziati ci dicono che sarà, la considereremo un'estate mite rispetto alle prossime.
0: Già.
1: Quindi sarà un grande casino. Quindi piuttosto che stare lì ad aspettare l'onda da 15 metri che ci sommerga, perché finirà così, perché il 90% degli scienziati ci dice che è così e chi non ci crede fa lo struzzo. Oppure crede ad un 5% di scienziati che per distinguersi dicono cose contrarie. Ebbene, per queste persone, secondo me, è arrivato il momento di fermarsi tutti, smetterla di fargli struzzi. Io quel giorno scrissi a Trump col suo linguaggio. Cioè gli scrissi, guarda che ripulire il mondo così, che abbiamo così insozzato, sarà un grande business, guadagneremo un sacco di soldi. Cioè gliel'ho messa sotto il business.
0: Perché, certo, da imprenditore a imprenditore.
1: Ma perché è la verità. Perché i nuovi mestieri saranno quelli dedicati a salvare la vita umana sul pianeta. Noi creeremo milioni e sarà così.
0: Senta, abbiamo 45 secondi, mi deve aiutare con due risposte proprio da social network. La prima è, lei ha dichiarato di essere un estimatore di Silvia Salis, la sindaca di Genova. Che cos'ha che non ha Elly Schlein, secondo lei? È una questione di contenuti o di comunicazione? 30 secondi, eh?
1: Sono anche un estimatore di Elly Schlein. Però credo che ci vada un terzo stavolta. Abbiamo creato un campo molto largo e secondo me i due è difficile che possano
0: Schlein
1: mettersi d'accordo. Secondo me un terzo, con loro due che fanno i presidenti, bypassando le primarie che ci metteranno nei casini.
0: E invece se dovesse andare a cena con Elly Schlein o Giorgia Meloni, chi sceglierebbe?
1: La Schlein tutta la vita la Schlein.
0: E che cosa
1: senza
0: le direbbe?
1: Che andrei volentieri anche con la Meloni.
0: Non c'è dubbio, ma che cosa direbbe Elly Schlein? Quale consiglio darebbe?
1: Le inviterei entrambe. Proprio le suggerirei stavolta di restare capo del PD, ma fare un piccolo passo indietro e nominare un terzo come candidato alla presidenza del Consiglio.
0: Grazie.
1: Così vince di sicuro.

0: L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Trump con Putin una buona conversazione, vuole un accordo. Il presidente ucraino pronti al compromesso. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane ed iraniane. L'agenzia per il nucleare deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Legge elettorale in aula al Senato, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena, presenti rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini. Il parroco nell'omelia, l'amore non è un possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel 2019 a Roma. Tra questi il presunto mandante, il boss Michele Senese. Calcio Champions League, il Napoli è stato sconfitto per 1-0 dall'Arsenal allo stadio Maradona. Decisivo il gol di Odegaard al 75esimo. Ben ritrovati in diretta su Rai News 24, edizione delle due. Dunque apriamo con gli Stati Uniti. La guerra in Iran finirà dopo le elezioni di novembre. Queste le parole di Donald Trump prima di decollare per il Texas, dove nella notte parteciperà alla convention repubblicana di medio termine che seguiremo in diretta. Con Putin ho avuto una buona conversazione, ha aggiunto, vuole un accordo con l'Ucraina. Sentiamo da Dallas l'inviato Marco Valerio Loprete.
1: Trump è atteso qui in serata a Dallas, la convention però è già cominciata.